0: Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
1: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pompose invece, queste qua rosa.
0: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
1: Che meraviglia veramente, i colori soprattutto, cioè c'è
0: di tutto.
1: Inimmaginabile, queste qua non sembrano neanche rose come forma.
0: No, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
1: Sì,
0: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
1: comportamento. Infatti mi sembravano
0: sì,
1: più...
0: Sì.
1: Queste di nuovo non profumano e qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
0: HT. Queste sono rose da giardino, quindi floribunde, che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori. E quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
1: Cosa mi racconta delle spine delle rose?
0: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato. Quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine, quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
1: Vediamole un po'.
0: Troviamone una molto spinosa. E non so neanche io dove girarmi.
1: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
0: Ce l'hanno tutte.
1: Queste qua bianche, forse?
0: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
1: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
0: Se fosse una vera spina, diciamo provandola a staccare non si potrebbe perché...
1: Farebbe parte proprio del
0: tronco.
1: Del tronco.
0: Ramo. Invece se noi facciamo una lieve pressione la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
1: Sì.
0: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
1: Sempre per difesa.
0: Esatto, ma anche per... Ad esempio le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta rampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un vitiligo. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano sopra i tronchi.
1: Bene.
0: Quella è la di dorata che tanto mi piace.
1: Chiudiamo con questa allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
0: È già in fioritura, però fa delle macchie veramente particolari perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
1: Vediamo se profuma anche. Non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai Parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
0: Sì, diciamo le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno, invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
1: Grazie Riccardo.
0: Prego.
1: Grazie.
0: È stato un piacere.

E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno.

0: qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.
1: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata

0: fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso infatti fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
1: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i 100 e i 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di flora vediamo le camellie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale. Quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo. Siamo qua di fronte alla silfide alata, che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox, con questi stemi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
0: Un arancione fortissimo, eh?
1: Sì, sì, sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane. La cineraria marittima invece è una pianta che viene spontanea sulle nostre coste, ma che sta benissimo all'interno dei giardini. E poi qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola. Si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questo è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
0: Che bello!
1: L'agatea celeste.
0: Insomma, davvero meraviglioso,
1: veramente. Fiori, fiori.
0: Fiori e fiori. E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto: se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
1: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
0: Peccato non poterlo trasmettere.

0: mettere, però quello che voi sicuramente potete vedere la bellezza di questo di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso, dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
1: Incredibile.
0: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ce ne sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
1: vengono curate ad hoc,
0: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Sì, cosa vi devo dire? Un incanto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no, qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei, la cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, è come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai, ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata, e poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
0: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché se esaurisce un fiore, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
1: Villa Pallavicini, gli agapanti, una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
0: certo,
1: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti, e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito.
0: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
1: Allora, sono due alberi, il cinamomo, un canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico, uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
0: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini a Pegli non ha bisogno di grandi presentazioni.

collezione ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di viaggio in Liguria, ovvero ai giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
1: Una promessa è una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa. Ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose. E quindi, con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
2: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minnehaha che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
1: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
2: Allora, sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza. Allora bisogna osare nella vita. Quindi mi sono detto, si fa. E rispetto all'anno scorso, secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi. E vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il roseto di Josephine e il roseto cinese.
1: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
2: Prego. Non volevo creare un

0: Roseto classico, di tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici in particolare, un po' sparpagliati per il giardino, quindi visita la collezione ogni tanto a questa suggestione. Allora, noi adesso ci troviamo nel roseto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolite, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Vibert nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e fu poi divorziarono con Napoleone, e lei si rifugiò nei fiori, e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però per esempio tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Josephine. La magnolia soulangeana era Étienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi, e io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide, sono delle rose che quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto, non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso, e soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca, o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani, e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello, e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Dopo si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito di venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna, ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo 1900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo, gli arabi, le

0: coltivarono tantissime, ma c'era il problema che Nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Joséphine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Thea o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi dove le rose avvolgevano completamente il visitatore, erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino il roseto è ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza, e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa, e i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, lo chiamo il viale rosso in questo periodo perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore, perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto, le mimose che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
1: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico, avete vinto anche un bando. Ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
0: Assolutamente, e allora ci stiamo strutturando, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso grazie a Regione Liguria e Comune di Sarzana per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i Vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della Fortezza Firmafede di Sarzana, e ci tengo lavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti, e è una nuova vita ed è bellissimo perché ci permetterà, vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale. Ci stiamo divertendo, continuare a crescere, si va avanti.
1: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
0: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere. Come tanti dicono, è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti, e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli delle fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture, la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: un giorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese, non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica,
0: esatto. Intanto una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, ogni sono iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
0: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro,
1: esatto,
0: ti è richiesto.
1: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
0: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo, persone più viziate quali sono?
1: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo a limite ha pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
0: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
1: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai, diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
0: Il colore preferito, la tonalità più forte e predominante delle tue creazioni?
1: Ma da parte mia?
0: Sì,
1: o...
0: sì, da parte tua.
1: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
0: Da parte del cliente?
1: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi in Italia.
0: Ma loro
1: sono molto belli. No, sono molto belli, sono molto belli.
0: Ecco, una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
1: Cioè, in realtà le tengo tutte.
0: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
1: Non ho mai dedicato niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
0: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
1: Sì, va bene. Facciamo così.
0: Il mercato più vivace?
1: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre i campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire, il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.
0: Ecco.
1: Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
0: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del

0: genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai, varia a seconda della varietà.
1: Sì, varia a seconda della varietà, senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è un pianta, un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare, diciamo, colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, e mentre invece sotto era tutto secco. Quindi insomma,
0: ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
1: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa, è, sì, il profumo, è il profumo delle rose, di tante sì, rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così, cioè la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle, rampicante, che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo, diciamo, un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
0: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere, a parte che a me non me le regalano mai, mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché. No. Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
1: Certo.
0: E anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
1: Beh, diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
0: Quindi non ho peccato stavolta.
1: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
0: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
1: No, sinceramente no, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi, okay, tecnicamente, anche un pH lo puoi leggermente modificare e via dicendo, se è compatto metti degli ammendanti che lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a seconda della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché allora la rosa non deve stare assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole. E questo sì che può modificare, oppure il vento. Non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
0: Ma proprio Sanremo?
1: Di Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili, perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare? Prendo una rosa.
0: Un dolore a raccogliere una rosa.
1: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto non è altro che il sole che le firma, che dà questi colori, e ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale, quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente è un prodotto d'élite, tra virgolette.
0: Ecco, ma nei giardini normali, sì, privati, sì, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però sì, al di là del sole, cioè qualche ragguaglio.
1: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
0: Ma il freddo?
1: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello biologico, di grado biologico, la rosa le mie varietà tutte, a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta a 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
0: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi di antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora tra virgolette bella datata, sì, lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si,
1: diciamo,
0: trova.
1: No, per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo, delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica

0: antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini, una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Quindi non è una sempre rosa. la mano dell'uomo.
0: Esatto, e in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti. Queste qua fioriscono tutto l'inverno, di continuo. Quindi c'è
1: un valore aggiunto.
0: Sì, c'è un miglioramento, quindi il discorso della rosa antica, onestamente nessuno me ne voglia, mi interessa poco. Ecco, il discorso della preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa. Renderla più fruibile.
1: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
0: sì,
1: li accogli, immagino.
0: Sì,
1: vengono. Una promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea dei giardini naturali, cioè che a Salerno sia dei giardini naturali. Sì. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
1: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non metterle staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
1: Ma che dice barriera. Le ragazze, i ragazzi no.
0: Di solito sono ragazze, sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
1: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi di più?
0: Onestamente non c'è una rosa, okay. Non c'è una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite le apprezzano nella loro differenza. C'è un modo o un altro.
1: Okay, ancora una cosa, in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto, costano tanto di più o sono accessibili ai portafogli di tutti?
0: Facciamo un discorso medio, senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare il doppio o il triplo di una rosa, tra virgolette, comune.
1: E recisa quanto dura?
0: Preciso dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente. Quindi come una qualsiasi fiore.
1: Quando le vendi, chiaramente ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa ha bisogno, la pianta ha bisogno di essere potata, di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere appena
1: e poi tu
0: tagli e riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte in un giardino, diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
1: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare il terreno smosso, queste cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura, non far ristagnare, ma bagnate regolarmente, la rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava fare una volta, una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio, è meglio dare i 3 elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
1: Ci sono dei prodotti
0: che se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo le mie, a schiarire, a venire tutta esile, beh, come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo.
1: Non esageriamo,
0: e vediamo cosa succede.
1: Una roba dalla natura.
0: No, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi. Quindi sicuramente quelle lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola. Devi alimentarle se vuoi un risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
1: Grazie Antonio, per il momento è tutto, adesso chiaramente una carrellata in mezzo a questi campi, peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane che ci accompagnano verso l'estate, prima che le fioriture finiscano. Le nostre puntate on demand. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Buonasera e benvenuti a Super Derby, una trasmissione veramente elettrica, super direi, perché finalmente si è mossa qualche cosa in casa Sampdoria, l'organigramma societario è completo, si attende con tanta attenzione e anche un pochettino di curiosità il nome dell'allenatore. Due sono allenatori e finalmente sono due allenatori italiani, sembra che quelli esteri siano stati dimenticati. Perché ridi, Marco Bisacchi?
1: Pur si muove, buonasera a tutti.
0: Ah, pur si muove,
1: dopo il grande stallo qualcosa inizia finalmente a muoversi in casa Sampdoria, però manca ancora l'allenatore, non mi sembra proprio un dettaglio da poco.
0: Però qualche cosa era stato fatto e io ho parlato prima con Laura Rossetti, buonasera e benvenuta.
2: Ciao,
0: e mi ha detto, oh, finalmente qualche cosa si muove e si muove nel modo giusto.
2: Vediamo.
3: Quindi c'è entusiasmo.
0: Io ho cominciato alla grande e io, signorelli, buonasera.
3: Allora c'è entusiasmo in casa Sampdoria.
1: Nel mio caso no, fase di attesa assoluta. Entusiasmo, come fa a esserci se è arrivato un direttore sportivo?
3: Vabbè, capito, però,
1: vediamo la squadra, vediamo
0: però, aspetta, perché poi ti faccio vedere delle cose che rimarrai anche stupito.
3: Forse non le sa,
0: rimarrò stupito. E invece, ecco, Elio Baldanzi, fatta!
3: Baldanzi è arrivato.
0: E quindi Didier è accontentato.
3: Direi che Didier è accontentato. Onestamente, io ancora un po' di dubbi ce l'ho, perché comunque
0: devo dire che abbiamo cominciato un po' di dubbi,
3: sono sincero, io onestamente siamo inizio mercato, quindi oggi se fosse settembre e la squadra rimane così ancora
0: mi sta bene.
3: Poi è chiaro che oggi siamo a metà giugno. Quindi il mercato deve ancora incominciare.
0: Comincia da 15 giorni.
3: I movimenti devono ancora partire. È chiaro che il primo movimento è stato buono.
0: Se
3: rimane così, può essere positivo.
0: Secondo te, come sarà Gabriele Lepi stasera?
4: Ma io sto bene, sono entusiasta. Aperta e chiusa parentesi, entusiasta perché ovviamente la città di Genova, quindi Genova rappresenta la Serie A. Chiusa parentesi, ad oggi sono entusiasta. L'ho messa piano.
0: Questa sarebbe parata, ragazzi.
1: Genova, a prescindere, è una città bellissima e comunque in Serie A. Sì. La città di Genova è bellissima e comunque in Serie A, a prescindere, scherzi a parte,
4: i presupposti ci sono con riscatto di Baldanzi, una pendina fondamentale che ti porta a qualità. Staremo a vedere se a inizio settembre, ovviamente, saremo ancora più entusiasti, perché per fare quel salto di qualità in più servono ancora degli innesti, perché delle cessioni, ahimè, pesanti per esigenze di bilancio ci saranno sicuramente. Mi auguro che gli acquisti siano altrettanto positivi per fare qualcosa di più.
0: Allora, io vi dicevo.

0: aspetta Elio, perché io vi dicevo giustamente, è cambiato qualche cosa, perché a me sembra cambiato dalle dichiarazioni. Qui vado alla mia destra e vado da Laura, perché dico, guarda, è la prima volta che vedo Amerigo Vanco che mi dice, uno che si presenta e dice, io voglio vincere. Non lo so se vincerà, non lo so se ce la farà, però almeno un obiettivo lo diamo.
1: Diciamo che intanto abbiamo una scala gerarchica ben delineata, poi di persone che non conosciamo, almeno io non li conosco, ora Elio conosce meglio Branco, poi ci dirà qualcosa lui, ma voglio dire, come dicevamo prima a telecamere spente, qualcuno che si assume la responsabilità di dire una parola che dovrebbe essere la parola d'ordinanza, invece è una parola che sembrava sconosciuta in questi ultimi 3 anni, non rappresentava nulla di quella che era la dirigenza della Samp. I presupposti potrebbero essere buoni, poi chiaro, io lo dico da un po', lo dico da 2 mesi, quando avremo il nome dell'allenatore capiremo.
0: Quello adesso poi lo scopriremo, cerchiamo di dare.
2: Le parole sono
0: importanti, perché tu dici io voglio vincere. L'anno scorso diceva, obiettivi bisogna tagliare, ragazzi.
2: Raccontiamo un po' le cose come sono.
0: Dimmi tu le cose come sono.
2: È uno spot che fa la Sampdoria sui suoi canali ufficiali. Non è neppure una conferenza stampa con domande e risposte. Questa non è manco un'intervista. Questa è una cosa fatta dai canali ufficiali.
0: È un'affermazione.
2: In cui lui dice delle cose di una banalità clamorosa. Voglio vincere, voglio che la Sampdoria, sudiamo la maglia, ci vinciamo le partite. Ma cosa deve dire? Speriamo di perdere le partite. Ora vediamo dalle parole che si passa ai fatti. Cioè, sono anni che sentiamo cose di questo tipo.
0: No, perché qua sono di cazzo.
2: Ma sono anni.
1: Abbiamo anche sentito, se dovessimo andare in Serie C, non cambierebbero i programmi.
2: Capito, ma abbiamo sentito un sacco di mostruosità, vogliamo ricordarle tutte, però in linea di massima mi pare che anche Manfredi ha sempre detto che l'obiettivo era quello di tornare.
0: No,
2: l'ha sempre detto.
0: Io mi ricordo bene, perché io ce l'ho
2: memoria
0: dalle fasi nel 2028,
2: comunque sono parole. Come diceva Mina, parole. Parole.
3: Vediamo chi prendono. Il peggio dell'anno scorso e di chi c'era prima non si può fare.
2: Ma chi l'ha detto che non puoi fare peggio di prima?
3: Beh, peggio di così dopo 2 stagioni fallimentari, mi auguro che non si possa fare di peggio.
2: Speriamo. Ma ti devo dire, però oggi al 14 giugno sono parole. Domani poi, se mi prendi Begic, se cominci a farmi un mercato, se mi riprendi Viti, Martinelli, allora dico che forse dalle parole passa i fatti. Oggi siamo in una fase molto neutra, cioè aspettiamo e vediamo. Onestamente,
0: cioè, tu secondo io voglio che poi fare una domanda a chi
2: la faccio in un video.
4: Ho capito, Marco. Però lui poteva dire: sono appena arrivato. Poteva dire: datemi tempo, fatemi vedere cosa succederà in uscita.
0: Quello
4: poteva mettersi in difficoltà, però poteva dire tranquillamente: ora parlerò con gli agenti. Fatemi capire prima come potrà essere il mercato della Sampdoria.
2: Invece
4: lui come direttore
2: della Sampdoria dice, ovvio che dico cerchiamo di vincere le partite, cerchiamo di andare.
4: Lui ha detto io sono venuto qua per vincere. Quindi
3: anche che i più importanti mister della storia blu cercata sono stati stranieri, riferendosi a Boscov e ad Eriksson. Ha parlato della Serie B, ha detto che qualsiasi campionato della Serie Cadetto in Europa è molto difficile.
2: A Branco il 14 di giugno mi sembra molto presto per fare questa ode. Vediamo, per carità, io sono.
0: Ma noi non facciamo ode,
2: già pronto a criticare.
0: Tu ti presenti e abbiamo visto Manfredi che leggeva quel computerino là davanti così e leggeva tutto.
2: Ma ho capito.
0: Invece questo parla italiano.
2: Dietro c'è Walker e Fredberg, ragazzi.
0: Scusate, abbiate pazienza.
2: Ma dietro c'è Walker e Fredberg.
3: Marco, magari ci sarà una conferenza stampa dove potrà rispondere a domande piccanti o meno da parte dei colleghi. Mi auguro che ci sia
2: la faccia, cioè sembra che uno faccia dei punti perché ci mette la faccia.
4: Io l'anno scorso, ora mi tocca chiamare in causa quello che è andato a Cesena, no?
2: Andrea Mancini.
4: Qua negli studi
2: quello.
4: Ho sempre detto
2: Andrea Mancini,
4: sì, okay.
2: Andrea Mancini.
4: Io negli studi dicevo sempre: ma come mai non parla? Come mai? Onestamente, tra questo qua e Andrea Mancini, oggi questo si è. Lascia stare, che ha tirato fumo negli occhi.
2: Perché ha fatto un'intervista davanti a un canale ufficiale con le domande scritte.
4: Ho capito, Marco. Scusa,
2: Andrea Mancini ha fatto il mercato.

0: trovato la squadra che era nella... Sì. Sa dov'era.
1: Marco, è chiaro che tutti si aspettano, almeno una prima volta parlerà in il proprietario, te non ha mai parlato ai microfoni né in ambito nazionale né locale, cioè credo che non esista nessuna società al mondo dove il proprietario non parla, non risponde a domande giustamente
0: quello che dovrebbe parlare dovrebbe essere Walker,
1: per i disastri che ha fatto.
0: Proprietario Walker, non è te, il proprietario è Walker,
1: finanziatore
0: che parli
1: te.
0: Lui, ma che parli Walker, tanto il giocattolo è suo, è lui il mago di Oz dietro la Sampdoria, c'è cioè il mago di Oz, no? C'era quello dietro nella regia, è lui il mago di Oz.
1: Loro dovrebbero parlare, visto questo quadro dirigenziale che è cambiato, sono cambiate tante figure, mi auguro che prima o poi nelle prossime settimane parlano anche loro, gli attori principali che tengono i cardini della società. È però, normale questo, se lo aspettano i tifosi,
2: però, grazie,
1: non solo.
2: Io credo che entra una donna in uno studio, no? Uno guarda il vestito, poi la sente parlare e giudica se ha parlato bene o ha parlato
3: ma
2: male.
3: Ma questo anche per gli uomini, eh?
2: No, ma in generale io parlo... No, ma no, vabbè, voi avete giacca, cravatta e camicia, insomma fa più scena, no? Io dico, lui si è presentato bene. Sicuramente ha dimostrato personalità, perché secondo me qui non è una questione di giudicare il lavoro lo giudicheremo poi. È chiaro però che se tu ti presenti continuando a dire che le ambizioni sono queste, cioè non è questione di metterci la faccia per dire ci sono, chiaro ci sei, tu dichiari degli obiettivi, cioè vuol dire che se tu a novembre sei quintultimo in classifica hai già perso.
4: Voglio vedere
2: se tu non ti esponi, se tu non ti esponi
4: a novembre sei quinto, se lui non tira fuori
1: perché
4: no, se Marco perché, se Marco non tira fuori questo
3: forse noi non stiamo analizzando il futuro, stiamo analizzando il presente e non è mai successo che questa società dia
4: tempi,
3: degli obiettivi che noi abbiamo sempre chiesto, quali sono gli obiettivi inizio campionato di quella
2: non si
3: silenzio
2: sapevano.
3: No, forse, un silenzio
4: forse
3: assoluto
4: quando c'è Cardi quando c'è stata Cardi all'inizio si parlava chiaramente in Serie A
1: quindi se Branco dice voglio vincere è chiaro che prenderà un mister vincente che conosce la categoria e giocatori validi e funzionali al progetto, perché dice voglio vincere portiere, centrocampista, difensori e attaccanti da almeno 20 gol, perché se voglio andare in A una punta da 20 gol
4: vabbè,
1: serve.
4: solo il fatto che c'era una lista di mister e ora ci siamo ridotti a due italiani, evidentemente c'è
0: sì,
4: stato
0: due italiani
4: c'è
0: due stato... stranieri in realtà
4: ancora? Ah, ok.
0: Due italiani e due stranieri però
3: io gli stranieri li abbiamo fatti vedere fino all'altro giorno
0: adesso
3: e sono Mason e sono questo e sono quell'altro
0: parla italiano e meno male, cioè anche qui dovrebbe essere la normalità, lavoro in Italia parla italiano, cioè il problema è Fredberg che parla sempre inglese dopo un anno.
3: Sì, però guarda, cioè... io vi faccio vedere cosa ha detto Fredberg, perché Fredberg ci sono delle frasi che sono significative, perché rispetto a quello che aveva detto l'anno scorso, vi ricordate quando aveva preso Naro, cosa
1: anche
3: aveva detto?
1: Punta, oh, non
3: bravo, invece guardate cosa ha detto questa volta, eh? Sarà un mercato, noi chiaramente facciamo il nostro mestiere, mettiamo una A maiuscola, mettiamo i puntini e poi ambizioso, eh? Ed è la prima volta che sento il CEO della Sampdoria che mi dice una cosa del genere, perché l'anno scorso ho detto accontentiamoci di chi arriva, proprio se devo prendere un giocatore non lo prendo. È la prima volta che dice così, eh? Anche questa è una dichiarazione di facciata.
0: In realtà lui ti ricorderai che a gennaio parlò prima a novembre di mercato aggressivo a gennaio e poi l'avano fatto comunque il mercato
3: esatto.
0: Aggressivo a gennaio perché si sono resi conto che avevano sbagliato quello estivo e quindi hanno cambiato molte cose. Io però sulle parole oggi faccio fatica a dare un giudizio perché è tutto bello a giugno, poi però vediamo cosa succede ad agosto, da agosto in avanti.
4: Certo,
0: perché oggi la Sampdoria, oggi la squadra di oggi, la squadra di oggi è una squadra completamente da rifondare, non ha un allenatore, arriva da comunque una stagione in cui ha fatto bene nella seconda parte, male nella prima parte, deve avere un'idea. E comunque questi signori, parlo di Walker e Fredberg, sono sempre gli stessi, non sono arrivati oggi.
1: Anche perché
0: Branco
1: Marco
0: è arrivato oggi, per carità, su Branco giusto.
2: Con
0: giusto
2: la differenza,
0: aspettare.
2: Marco, che l'anno scorso chi metteva i soldi non comandava da solo. E infatti a due settimane dal ritiro si cercavano i soldi per fare il ritiro. Quest'anno ritiro già stabilito, credo già pagato, perché sennò cioè sono piccoli dettagli, cioè
0: sì,
2: se io metto i soldi e la cosa è la mia,
0: ma
2: posso investire.
3: Dovrebbe essere
2: ma non lo è stata.
0: Ho capito, ma un ritiro a Ponti di Legno.
3: Scusate, l'anno scorso non era così.
2: L'anno scorso cercavi 40.000 euro. Così.
0: Hanno fatto l'accordo, cioè nel Cagliari ci lavora anche il Cagliari aveva Ponte di Legno e anche nel Cagliari ci lavora l'avvocato

0: Anche perché adesso
1: perché tanto poi alla fine questi
2: vabbè, ma no, tu sei prevenuto,
0: Marco,
2: tu sei prevenuto, dai, allora
0: anche perché adesso noi parliamo
3: nuova, no, perché si parla di una Sampdoria nuova,
4: nuova
3: fino a un certo punto,
4: lui è certo di quello che dice, è evidente,
2: c'è un po' di aria nuova, no, già avere questo direttore sportivo che mi sembra anche molto molto sveglio,
4: però,
2: no?
4: Però
2: molto
4: è vero
2: sveglio.
4: Anche, è vero anche che se lui dice questa cosa,
3: primo anno che fa in Italia, sì. Cioè, io vi invito anche a valutare questo aspetto, Branco, perché parla bene italiano, mi auguro che lavori benissimo, non bene, benissimo, mi auguro che non sbagli neanche un acquisto e che la Sampdoria vada in Serie A in carrozza, perché insomma sarebbe bisogno, però è il primo anno che fa in Italia.
0: Marco, tu adesso giustamente hai parlato di acquisti, ci saranno tanti giocatori da sistemare che rientrano da prestiti dove non hanno fatto bene, Sekulov, Tutino, hai una rosa immensa,
2: sono tutti quei giocatori immensa. Sono tutti, perché tu continui a picchiare lì,
5: no, beh, giusto, ambizioso, ti vuole prendere in castagna, ma non
0: pensa in me, ma parlavamo prima di ambizioso, però deve anche
2: vedere, questa è una cosa, la formazione è la formazione della Sampdoria in questo momento, è presentabile, è chiaro che dico buon lavoro Branco, buon lavoro Febbo, perché ragazzi guardate davanti chi c'è, chi è che fa gol? La Gumina non ne fa neanche uno, neanche colpa, se gli dà il pallone con le mani lo fai a porta vuota. Tutino l'ha fatta la Sampdoria l'anno scorso perché di volte è andata a
5: fare, deve giocare contro per farlo,
2: Sekulov l'ha messa addirittura in panchina, cioè voi mi dite peggio di così, ecco, dove c'è il centrocampo è un centrocampo di qualità, non possiamo dirlo, però in porta sono stati cambiati quanti portieri, sono stati cambiati
0: una roba, facevi una rosa di calcio a 5,
2: quanti portieri, cioè, e poi perché si deve vedere di nuovo Albigard in difesa, perché si deve vedere Ferrari che non dà continuità, purtroppo sì, per lui,
3: ma mancano due mesi e mezzo alla fine del mercato, quindi questa
2: e quindi perché
3: cambierà.
2: Non dobbiamo dare fiducia a questo ragazzo che arriva, guardate ragazzi, e poi vi faccio vedere
4: la
2: anche una cosa, vi faccio vedere anche la panchina perché poi qua dopo quando vi girate poi uno deve dire allora c'ho anche 5 giocatori, devo fare Cook, lasciamo perdere, Tantalocchi non lo conosco, Malanca non lo conosco, De Paoli lo conosco bene, Riccio lo conosco bene, Ferri è meglio non averlo conosciuto, Girelli anche lui è meglio non averlo conosciuto, Bellemo, tre punti interrogativi, Pedola, Nauro e Montevago, e ragazzi,
0: cioè, forse
2: e non dobbiamo porre fiducia in questa persona, ditemi voi,
3: non mi mettere diciamo in bocca concetti che non ho espresso, io fiducia, fiducia per carità, la Sampdoria ha dato fiducia a questo direttore, quindi buon lavoro in bocca al lupo. Però
2: finalmente
3: però questa ode, perché ha detto delle cose, secondo me, dal mio punto di vista, anche piuttosto banali.
4: Ma sono tutte banali,
3: banali
4: nel calcio.
3: In un'intervista che non era neanche un'intervista, ma,
4: sì, ma
3: era
4: nel calcio tutti
3: stampa,
4: dicono le cose
3: io
4: banali.
3: Io ci vado piano, io rallento un attimo il passo, perché a me sembra che qua comunque questi signori hanno fatto delle scelte che secondo me si possono discutere, perché comunque hanno allontanato chi stava prima e comunque anche chi ha fatto delle buone cose. Ora hanno preso un direttore sportivo che è il primo anno che va in Italia. Primo anno che fa in Italia.
4: Però secondo me, secondo me la tua polemica nasce dal fatto che non ti è andata giù il fatto che non hanno riconfermato.
3: Certo, certo.
4: Ho capito, però,
3: certo,
4: però uno che ha una proprietà.
3: Ma Andrea Mancini l'avrei tenuto.
4: Ho capito,
3: ovvio, ovvio,
4: ho capito,
3: ovvio.
4: Marco, ma uno c'ha una società, decidi di cambiare.
3: Ma
4: tu, cioè, non puoi essere prevenuto. Cioè, tu devi analizzare.
3: Allora cosa ci venga a fare? Dico la mia, non vengo più. Aspetto fine anno,
0: è giusto della medaglia.
4: Però bisogna dire, non bisogna partire prevenuti con questa persona qua che ha fatto, secondo a mio avviso, ha parlato a dei microfoni
3: non partire
4: della
3: prevenuto
4: società,
2: molto semplicemente e ve lo faccio vedere, gli abbiamo fatto questo augurio che si fa a tutte le persone che arrivano un momento, buon lavoro.
0: Ecco, giusto.
2: Buon lavoro,
3: io
2: abbiamo fatto quel mica, abbiamo detto che è un fenomeno che arriva e ci porta a giocare. Abbiamo detto solamente buon lavoro, perché
3: io analizzo l'oggi. L'oggi per me per ora è fatto di parole.
0: Però
2: io analizzo adesso, vado in pubblicità, che è meglio.

0: Eh sì, lo sapevo. Adesso apriamo la pagina del Genoa, vedo.
1: Quindi si parla di Serie A adesso, giusto?
2: Ricordati che qui c'è un arbitro internazionale.
3: Internazionale.
2: Hai visto gli arbitri al mondiale? Ora hanno questo fischietto,
3: sì,
2: telecamera.
0: Hanno qualcosa,
3: bella roba. A me onestamente non piace.
0: Poi quando fanno.
3: Sì.

0: Io invece non ho né rosso né giallo, sapete perché? Per Carlo Donani. Carlo, benvenuto!
1: Oh. Grazie, ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Perché non vedo l'ora di leggerti sul titolo di Primo Canale, ti leggo sempre. Allora, raccontami un po' cosa sta succedendo. Cosa bolle in pentola, Carlo, nel Genoa?
1: Allora, succede che ovviamente ci sono mille nomi, mille voci, però ovvio che la linea di conduzione del mercato del Genoa è quella dell'attesa per capire poi alla fine quale o quali dei big andranno in partenza, perché non esiste che il Genoa parta e vada a spendere 10-15 milioni per un acquisto. Adesso, ultimamente, nelle ultime ore, è venuta avanti la Fiorentina per Norton Caffi, potrebbe essere una pista da tenere in grande considerazione. Secondo me alla fine il Genoa aspetta soprattutto proposte estere, perché c'è la possibilità di monetizzare di più, insomma attesa per il momento.
0: Assolutamente sì, direi sì, perché mi diceva prima Gabriele Lepi, ma che voce è quella di Luca? Ripetaglielo a Carlo.
2: No, Carlo, Luca mi sembra un po' una voce forse buttata lì in mezzo dal procuratore, anche perché potrebbe essere un investimento importante. Il Napoli ha pagato 40 milioni dall'Udinese, il Genoa assolutamente non ha la forza per pagare questo giocatore che avesse fatto 10 gol, 15, signori, ne ha fatti due in una stagione, due, e non sarebbe neanche adatto al gioco di De Rossi. A mio modo di vedere,
1: le vie del calcio mercato sono infinite.
0: Bravo.
1: Il Genoa congeda Maxwell Cornet, che ha un super stipendio per la Serie A italiana, e alla fine l'esborso del Genoa è stato molto limitato. Questo perché, allora, Luca non arriverà mai al Genoa a titolo definitivo, con prestito, con diritto di riscatto. Facciamo dei numeri: allora il Napoli lo acquista dall'Udinese per 26 milioni, poi lo cede in prestito con diritto di riscatto al Nottingham Forest, che ha tempo fino a mercoledì per riscattarlo a 35. Il Nottingham Forest ha già detto ciaone al Napoli. Quindi eventualmente Luca come può venire al Genoa? Può venire al Genoa con un prestito secco, perché ha bisogno di una squadra di Serie A che lo faccia giocare molto. Se questa squadra è il Napoli, rimane al Napoli, ma altrimenti cerca una piazza che lo possa valorizzare. Può essere il Genoa, può essere il Bologna, può essere la Fiorentina. Ovvio è che è un'operazione che va a concretizzarsi eventualmente non prima di agosto.
2: Anche perché, Carlo, Genoa ha anche investito tanti soldi per Colombo, perché se arriva Luca, uno dei due sta in panchina.
1: Sì, c'è anche l'incognita Ekator. Ultimamente è saltato fuori l'Ipswich Town che bussa alla porta del Genoa. Ecco, io credo di più magari a una partenza di Ekator per l'Inghilterra piuttosto che magari a un arrivo di Luca in questo momento. Quindi tutto può essere. Certo è un dato oggettivo: Ekuban se ne va, quindi si libera uno slot in attacco, quindi una punta senz'altro il Genoa la deve prendere. Ovvio che se Ekuban avesse accettato il biennale, discorso chiuso. Così invece uno slot libero c'è.
3: Questo detto da Carlo mi fa preoccupare, perché se chi frequenta gli spogliatoi del Genoa parla di "non mi meraviglierei se va via il ragazzino giovane",
0: questo, il 14
3: questo,
0: beh, insomma, le richieste ci sono.
3: Sì, ho capito, però noi la settimana scorsa, anche Carlo era intervenuto, si sperava in un attacco formato da Ekator e da Colombo, no? Perché sono giovani, potrebbero essere veramente giocatori che fanno fare la differenza in un futuro anche al mercato del Genoa, perché se Ekator magari
0: bene,
3: facesse 10 gol, tu non lo vendi più magari a 15, a 20, ma
0: certo,
3: lo vendi a 50, come è successo per Milito, no? Noi Milito l'abbiamo dato all'Atalanta 20 e loro l'hanno venduto a 70. Adesso gli abbiamo dato il terzino
0: Milito
3: sinistro.
0: Milito l'abbiamo dato all'Inter.
3: Reteghi. Abbiamo dato Reteghi a 20 e l'hanno venduto a 70. Adesso gli abbiamo dato il terzino sinistro a 15 e fra un po' se lo venderanno a 20.
4: Ma noi Ekator e Luca, io mi tengo tutta la vita Ekator.
2: Assolutamente anche io.
4: Ekator in rampa di lancio cresce.
3: Difatti,
4: e Luca secondo me
3: difatti,
4: è una fase un po'
3: difatti ti sto dicendo, sono preoccupato, perché secondo me se un giornalista che è dentro a Villa Rotan, secondo me queste voci iniziano a uscire e qualcosa di vero magari c'è. E quindi
2: potrebbe essere il tesoretto di Genoa in uscita, circa 40 milioni,
3: mi fa preoccupare.
2: Quindi potreste farne circa 18 Norton Caffi.

0: su cui c'è la Fiorentina, altrettanti per Ecator, 40 milioni Genoa li dovrebbe incassare per un
1: sì,
0: discorso di piano di ristrutturazione.
1: Hai preso Colombo, hai riscattato Baldanzi. Comunque il Genoa ha fatto anche delle operazioni comunque già in entrata, diciamo.
2: Amorim, ragazzi,
1: Amorim stesso, comunque il Genoa ha speso dei soldi.
2: Io non
1: soldi.
2: So se le cifre di mercato sono quelle, poi le chiederò a Carlo che sicuramente è molto più informato di me, però sulla carta così, diciamo che con Baldanzi che sarà pagato l'anno prossimo dovrebbe spendere in due anni almeno fino ad ora 27 milioni di euro. Carlo, sbaglio? Dico delle stupidaggini?
3: Ma allora la società, e anche qui ci muoviamo per dati oggettivi, la società ha dichiarato che deve rientrare di 25, meglio 30 milioni di euro. Questo significa che alla fine se spendi 10 devi recuperare 40, se spendi 20 devi recuperare 50, questo è. Per rispondere a Elio, allora ovvio che a metà giugno si parli e si concretizzi al netto di zero. Il discorso è molto semplice: se la Fiorentina viene avanti per Norton Caffi io sono abbastanza sereno, nel senso che probabilmente Norton Caffi non parte. Se si muove la Premier League, caso Dragusin partito in 48 ore in mezzo al campionato, ovvio che possono arrivare veramente soldi veri. Allora Elio ricorda bene quando ha detto: io spero che Ekator non venga venduto, perché come ha detto De Rossi tra qualche tempo varrà decine e decine di milioni. Ecco, qual è il dubbio? È che se arriva un Ipswich della Premier League che ha soldi veri, magari queste decine e decine di milioni le può dare subito, perché fa un investimento in prospettiva come ha fatto l'Atalanta con Anor.
2: Giustissimo. Guarda, a me ha fatto vedere, adesso te lo faccio vedere perché l'ho messo nell'impact, ha fatto un po' così, mi ha fatto tanto dispiacere, perché quando tu rinnovi, cerchi il rinnovo, ti offrono il rinnovo, quello di Ekuban, no ragazzi? Cioè, e lui dice di no, Caleb, va mille cose. Poi arriva Elias, magari arriva questo ragazzo qua, questo austriaco Havel, e allora cambia tutto. Però ti chiedo la tua sensazione, Carlo, perché non ha rinnovato o perché ha deciso di non rinnovare?
3: Allora, Sandro Paternostro parlava della domanda delle 100 pistole, e questa è la domanda delle 100 pistole sul...
2: No, io non sono Sandro Paternostro, non ho neanche 100 pistole.
3: Allora, per dirla tutta, io sono rimasto sorpreso dal fatto che il Genoa abbia offerto un biennale a Caleb Ekuban, classe 1994. Infinito rispetto per l'uomo e per il giocatore, però Ekuban non può essere futuro del Genoa. Ancora più sorpreso di fronte al no del giocatore quando c'è stato, e questo lo do per certo, un rilancio da parte della società per venire incontro alle richieste.
2: Ah, un rilancio c'è stato anche.
4: Sì, ma le cifre come erano?
3: Ekuban ha detto che per una scelta di vita alla fine prende strade diverse. Insomma, una storia dal mio punto di vista totalmente sorprendente. Ciò detto, io penso che Ekuban e il suo entourage sappiano già dove andranno nella prossima stagione.
4: Sicuramente.
5: Me lo auguro, visto che...
2: Anch'io, soprattutto che il suo procuratore sappia dove...
1: Quando è entrato in campo, comunque, ha dato contributo, eh?
2: No, allora, sì, qui, ferma,
1: no,
2: sì.
1: No, è allora, vero, ha ragione, allora, Carlo, ragazzi, dice la carta d'identità.
2: Benissimo.
1: Allora, non si cambia.
2: Non si cambia, ma non però, si cambia neanche che è un comunque... giocatore che fa tre partite e si spacca.
1: Sì, no, ecco, comunque... Ragazzi, è un giocatore utile al Genoa.
2: Ma non ne discuto.
4: Scusate, io dico una cosa che secondo me sarebbe parecchio. Bisognerebbe sapere i numeri. Perché no, è normale, se questo l'anno scorso guadagnava 1,2 milioni e vuole un biennale a 1,5 milioni e non ha inciso, cioè, ma la gente ti dicono accomodati.
1: Per stare a Genoa a fare la riserva cercherà una collocazione dove possa giocare. Probabilmente questa è la razza.
2: Ma voi avete sentito quello che aveva detto Carlo? Il Genoa addirittura ha rilanciato.
0: Quindi credeva nel giocatore, colonna dello spogliatoio.
2: Avete sentito o no?
0: Ecco, colonna dello spogliatoio, 4 anni. E tu hai già perso già 2 giocatori, Malinowski.
2: Vabbè, Malinowski lo sapete anche voi perché è andato via, è un'offerta irrinunciabile, ragazzi.
1: Malinowski, dai, su. Senza Malinowski,
2: non facciamo sempre le verginelle, perché se ti danno. Ah no, io non ci vado.
4: Però è preoccupante che il Genoa, un giocatore determinato come Malinowski, non sia

0: stato in grado di dargli le stesse cifre del campionato turco.
1: Perché questo... allora hai rilanciato De Kuban e non l'hai fatto con Malinowski, che con tutto rispetto a centrocampo.
0: Ma ripeto, perché bisognerebbe
1: gol, assist, ma
0: perché bisognerebbe vedere i numeri, perché se tu gli offri a uno 2 anni a 600.000 è normale che quello lì ti dice scusa, ma io li guadagnavo in un anno, ora devo stare qua 2 anni. Bisognerebbe capire i numeri reali quali sono per capire perché uno ti dice ciao, me ne vado.
2: Beh, però ti hai detto Carlo, questo mi riferisco, è sorprendente, lo ripeteva anche Laura, è sorprendente questa cosa qua, perché era diventato un po' ammirato da tutti, no?
0: Gli volevano bene,
2: i tifosi
0: genuani gli volevano bene.
2: Un ragazzo che è gioviale, non si lamenta mai.
3: Il giudizio è positivo su questo giocatore. Il giudizio è positivo,
2: ma non ne discuto.
3: Nel modo anche che ha avuto di porsi, l'atteggiamento, anche accettare la panchina, perché non è mica facile accettare andare in panchina.
2: Ah, beh, certo.
3: Cioè, comunque in Serie A, sì, certo, però in panchina, nel senso.
2: Sì, assolutamente, ma non ne discuto di questo fatto qua, io non discuto mai le scelte dell'allenatore, discuto dopo perché è chiaro che non faccio allenatore, quindi posso criticarle, no? Mi sembra abbastanza normale.
0: È chiaro che è più facile accordarsi con Messias, no? Perché onestamente Messias, l'età è ancora più avanti.
1: Gli infortuni ancora più gravi rispetto agli
0: infortuni ne ha uno ogni 5 minuti. I guadagni sono quelli che sono.
3: Sì, però Messias è un altro che se tu paghi, tra virgolette a cottimo, col bonus per l'assist, il gol, la presenza, Messias è un giocatore che, cioè, oltretutto dopo Malinowski che se n'è andato, è il giocatore comunque più forte che ha.
1: A livello
3: qualitativo,
1: certo,
3: anche a 35
0: quando
3: anni.
0: Quando gioca
3: 20 minuti fa quel gol con Bologna,
0: sì,
3: e la partita la vinci.
1: Quindi
3: cioè
1: è il sostituto di Baldanzi a questo punto, allora Messias, lo possiamo dire. Con la conferma di Baldanzi, Messias è il giocatore che potrebbe sostituire Baldanzi qualora ce ne sia la necessità.
3: Baldanzi sinceramente non avevo dubbi che sarebbe rimasto, perché la Roma
2: la voleva De Rossi, no?
3: La Roma non c'era posto per lui nella Roma, quindi se doveva essere Roma o Genoa era ovvio che la scelta fosse Genoa.
0: Però
3: ragazzo che ha fiducia,
0: io ti dico onestamente, io sono convinto che se vado a parlare con i dirigenti del Genoa, secondo me non erano così convinti, poi sono arrivati a stringere perché De Rossi lo vuole a tutti i costi.
2: Beh, questa mi sembra insomma, se un allenatore vuole un giocatore, quel giocatore è possibile,
0: lo so, però come abbiamo detto la settimana scorsa, poi io mi auguro per De Rossi che stia tutto l'anno, ma se poi alla decima non ce l'hai più,
3: fammi capire, cioè, allora quando parlo della Samp mi dici che
0: sul Genoa
3: che oggi non ha venduto nessuno, oggi a parte Malinowski non ha venduto nessuno, ha comunque un buon allenatore, una buona squadra. Però vediamo, speriamo.
0: No, io voglio vedere, certo, perché per me inizia il mercato.
3: Allora, quindi io quando dico vedere. Vediamo, sono negativo.
0: Nessuno ti ha detto che
3: è la verità.
0: C'è un direttore sportivo, il tuo nuovo direttore sportivo,
3: il mio
0: che
3: nuovo.
0: Ha preso il
3: microfono. Non è il mio, è della Sampdoria, non è il mio. Non è che vado a casa, c'ho il direttore sportivo.
0: Della tua squadra.
3: Sì, della squadra della Sampdoria.
4: Il suo è a Cesena.
3: Il mio è a Cesena.
0: Vabbè, quello ha parlato del tuo club, ha detto io sono venuto qua per vincere, voglio andare e tu non ti va bene.
3: Il fatto è perché le parole io
0: abbiamo ancora
3: tre punti già, segnati, prima partita già vinta di ufficio grazie all'intervista.
1: Perché c'è ancora un po' di sessione di mercato estive, l'ha totalmente fallito, non a caso a novembre ha cambiato allenatore, prima Gilardino e poi Verà, quindi io mi auguro come tutti che non venga
3: quindi
1: sbagliato,
3: non c'è
1: il terzo
3: senza
1: mercato
3: anche De Rossi, via.
0: Io spero di no,
1: che per un motivo o per l'altro, lasciamo perdere quello che è successo, risettiamo, c'è il presente e il futuro, non deve essere sbagliato il mercato estivo.
0: Cosa incredibile.
2: E non deve essere
3: soltanto
0: cosa incredibile,
3: il Genoa invece è già un disastro, campionato già.
0: Ha una buona squadra. No, lo stai dicendo te che è disastroso.
3: Stai facendo il classico mani mano alla genovese. Però
0: questo,
3: se poi va via,
0: certo, quell'altro, e vediamo quell'altro ancora.
2: Perché le voci da Carlo? Perché Carlo, tu mi hai messo, guarda, qua c'ho il mio cervello che diventa così, impazzisce. Mi hai detto Vasquez e Ostiga, ti prego, ritira quei nomi.
5: Allora, faccio una precisazione per completare il discorso di Ekuban. Siccome si parla di cifre, ovvio che poi alla fine è sempre antipatico fare i conti in casa d'altri, però sto parlando di 7 cifre, almeno, non di 6.

0: cifre,
1: cioè...
0: e mi fermo qui, e cioè un milione.
1: Guarda la faccia di Elio.
0: Quindi
1: gente, cifre, stiamo parlando di
0: uno stipendio, quindi c'è stato, diciamo, un puntello allo stipendio, non andava bene, e pazienza, va bene così. Dicevi, Graziano?
1: Dicevo di Ostica, di basket, che tu mi hai messo in basce. Dice, che mi vendi questi qua, fanno i mondiali. Vasquez ha fatto già un bel esordio ai mondiali. Ostica è già stato fotografato da Dichingo, là con lo scudo in mezzo al mare, là in mezzo ai salmoni. Dico, qua me li vendo tutti e due, Carlo.
2: Mi dimetto.
0: Allora, il discorso è molto semplice: qualcuno deve uscire. Allora, i papabili in uscita sono soprattutto in difesa, ma per un discorso numerico, perché c'è Ostigard, c'è Vasquez, c'è Marcandalli. Eventualmente di fronte a qualche estimatore può esserci anche Otoa, addirittura la Fiorentina in settimana ha fatto un sondaggio per Calvani, l'emergente, il nome nuovo Calvani, quindi ovvio che in questo momento chi potrebbe partire dalla difesa piuttosto che magari in attacco, dove hai un attaccante di prospettiva. In difesa ne hai tre o quattro, senza dimenticare, quindi lì c'è tanta abbondanza. E poi Graziano, su Vasquez e su Ostigard decide il mondiale, ovvio, che sì, se Ostigard diventa goleador ai mondiali, cosa può succedere? Uno che ha fatto 5
1: intanto qua decidiamo noi, Carlo, te lo faccio vedere, perché tu mi hai nominato Calvani, e allora te lo faccio vedere io, perché qua abbiamo deciso noi. Guarda, resta con noi, guarda,
0: blindato.
1: Con la maglia della nazionale,
0: no, nel senso che comunque anche il Frosinone ha chiesto al Genoa il rinnovo del prestito, e secondo me questo può essere una soluzione almeno da valutare, perché se Calvani rimane al Genoa probabilmente è il quarto o il quinto difensore. Se il Frosinone lo vuole, magari in prestito secco te lo fa giocare da titolare, quindi Calvani che valore di mercato avrà nel giugno del 2027? Magari
2: potrebbe
0: con
2: essere
0: 30
2: una crescita come con Marcandalli.
1: Esatto, potrebbe proprio essere questa. Ti saluto, Carlo, e ti aspetto di nuovo, perché mi dai tante notizie, belle belle notizie.
0: Volentieri, a presto.
1: Ciao, e noi ci fermiamo un attimo e riprendiamo la pagina della Samp, mettendo anche dentro Luca Vaccaro con lo Spezia, Marco Bianchi con l'Entella, ma la pagina della Samp sarà quella più importante.

0: Io vi prego di ma qua quando non c'è, quando c'è la pubblicità, la discussione, discussione.
1: Fregati, se un giorno dovessero lasciare la diretta sui social anche dell'intervallo, siamo spacciati. Tra l'altro devo anche trovare, devo trovare anche altri lavori, qualcosa.
2: E anche degli avvocati.
1: E gli avvocati ne abbiamo uno, quindi tanto qui, non so se
3: non basterebbe solo un avvocato.
0: Oh, chi ho visto là su questo LEDUL? Eccolo là, Marco Bianchi. Ciao Marco, come stai?
4: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Bene, perché Parodi ha rinnovato, vero? Il capitano.
4: Parodi ha rinnovato, sì, è già tranquillo. Adesso c'è il secondo rinnovo importante sul tavolo, che è quello di Tiritiello. Aspettiamo a giorni la fumata bianca, insomma.
0: Ah, bene, bene, bene, bene. Come vedete, insomma, qualche cosa si muove anche chiave, perché lì hanno, non hanno programmi voglio vincere, non dico lo voglio vincere, che secondo me, però voglio restare lì, voglio restare lì.
1: Beh.
0: Allora, questo ti va bene, vedi?
1: Ma certo che mi va bene,
0: lo sapevo.
1: Parliamo dell'Entella? Beh, ovvio, chapeau a Entella che fa il passo come la gamba.
5: Sempre, giusto? Beh, certo.
3: Cioè, Marco Gozzi l'ha sempre detto, che la B per l'Entella come la Champions League.
1: Però se parliamo dell'Entella e parliamo della Sampdoria, parliamo di due mondi diversi. Questo è una cosa che ho detto diverse volte. Due mondi diversi, due pressioni diverse. Quindi la Sampdoria è, questo è il famoso anno, mi spiace,
0: ecco,
1: lo ribadisco.
0: Dimmelo di nuovo.
1: I ragazzi della quarta B.
0: Dai, che mi tento tutto il papo le orecchie.
1: Siccome la Sampdoria ha evitato la prima C, mi auguro che continui a evitarla e torni a fare la Serie A.
6: Intanto hai vinto con le donne.
1: Ecco. Allora, anche le donne,
0: no,
1: ragazzi.
0: Ti faccio vedere una foto, fatemi vedere la foto che ha mandato Laura, perché
1: viva le donne,
0: hanno vinto,
3: una vittoria,
0: se si vince va bene.

0: non va bene, se si perde non
1: ma
0: va
1: ragazzi,
0: bene.
1: Ma scusate, ma Fredberg è andato a Guidonia a seguire la partita di finale di Coppa Italia dopo che per tutto l'anno, anzi dopo che queste non hanno fatto neanche giocare il campionato che avevano raggiunto, comunque che avevano diritto di fare la Serie B, hanno fatto prima la Serie A.
0: Beh, ma scusa,
1: hanno
0: ragazzi...
1: tagliato e alla fine hanno detto vabbè dai, che bello, però avete vinto la Coppa. Dai, non parliamo. Le ragazze,
0: ma no, no, non
1: le
0: ci
1: ragazze
0: sto.
1: Sono state tagliate.
0: Sì.
1: Era una società che faceva la parte alta del campionato femminile, adesso riparte benissimo, bravissime queste ragazze.
0: E allora?
1: Sì, però,
2: Marco,
1: mi pare che abbiano proprio
2: fare
1: il cuore
2: una domanda
1: della società addosso.
2: Marco, però ti faccio una domanda. Quindi, secondo te, gli anni precedenti di questa gestione, Manfredi non contava niente?
1: Come?
2: No, no, te lo sto chiedendo perché ad oggi comunque qualcosa è cambiato, nel senso, ribadisco, poi lo giudicheremo, però ora chi mette i soldi decide, una volta non era così, quindi la decisione ad esempio di mettere le donne dal loro... di chi sarà stata? Perché se io ti do un budget,
1: capito,
2: magari
1: ma
2: tu
1: ragazzi,
2: devi scegliere
1: Manfredi
2: dove usarlo.
1: Già non contava più nulla, L'anno scorso già non contava niente Manfredi, Dopo il disastro,
2: quindi la risposta
1: allora,
2: è
1: Manfredi
2: no.
1: Manfredi è contato fino ad Accardi e poi l'arrivo dei Manciniani. Poi da lì in avanti, in realtà, Manfredi è stato messo da parte. Parliamo del Manciniani l'anno scorso, il periodo, diciamo, la prima di Castellammare, per capirci. Poi in realtà Manfredi è rimasto socio, ma ormai non era più esecutivo. Da un anno a questa parte si è fatto da parte, è uscito di scena. Sono usciti in scena un sacco di uomini anche di profilo italiano. Ora speriamo che arrivi qualche italiano da allenatore.
0: Te lo faccio vedere se arriva qualche uno, no, perché adesso
1: perché non c'è ancora il rischio, non è ancora completamente
0: non devo andare
1: svanito.
0: A cercare
2: continuiamo
0: dei nomi
2: nel pessimismo.
0: Perché tanto
1: faccio
0: allora, Mancini non contava niente, ha fatto conferenze stampe, ha parlato, andava allo stadio,
1: ma voi
0: non
1: fate il
0: niente.
1: Bagno a De Ferrari perché arriva un direttore sportivo portoghese al primo anno in Italia e fa un'intervista in italiano. Bagno a De Ferrari, evviva, entusiasmo.
0: No, il bagno
1: ragazzi,
0: di Ferrari magari lo possiamo fare.
1: Calma.
3: Però Marco, dopo un mese che non c'era un direttore sportivo, quantomeno delle dichiarazioni sul canale ufficiale magari hanno fatto piacere ai tifosi, dove c'era un silenzio incredibile, nessuno parlava. Magari come dici te, giusto, ci si aspettano conferenza stampa con domande piccanti, quella corretto, però quantomeno è un punto di inizio di partenza. Diamo fiducia.
1: Comunque, adesso, tra poco, Piazza dei Ferrari, tutti
2: bagno.
1: A fare il bagno, con il video
2: no,
1: di Enrico
2: Marco,
1: Bagno.
2: Però Marco, neanche facciamo i suicidi di massa perché è andato via Andrea Mancini, nel senso,
1: no,
2: è andata al Cesena, non è andata al Milan.
1: È andata
2: Milan,
1: al Cesena,
2: eh?
1: Ho capito.
2: E non è
1: secondo
2: che Mancini avesse 80 anni di esperienza,
1: il
2: non è andato via Marotta.
1: Il fatto che comunque tengano Begic e forse provano a tenere Viti, Martinelli, fa capire che forse tutto sbagliato non ha sbagliato Mancini.
2: No,
1: quindi,
2: però un conto, no, però Marco,
1: attenzione.
2: Però un conto
1: e
2: comunque
1: Fredberg
2: è prendere un giocatore in prestito, farsi dare un giocatore in prestito a gennaio, un conto andare a scovare il giocatore tipo Lallinetti che
1: ma
2: lo paghi
1: lui
2: uno
1: ha sbagliato,
2: e lo rivendi a 10.
1: Anche lui ha sbagliato, Esposito per esempio non è ancora, anzi per ora deluso, altri giocatori, però voglio dire, io do un
4: chi fa sbaglia
1: globalmente positivo. Ma comunque adesso io mi auguro, Branco, che vinca tutte le partite.
0: No, ma adesso chiaramente adesso l'allenatore, ragazzi, perché allenatori finalmente sono rimasti in due, sembrerebbe questo, due allenatori, sono tutti e due italiani e tutti e due hanno giocato nella Sampdoria. Quindi,
1: sì, Pecchia e Possanzini.
0: Pecchia e Possanzini, sono proprio loro.
1: Sì, un allenatore ha un profilo molto più, diciamo, da campionati vinti,
0: molto più vincente
1: col Parma,
0: rispetto
1: col Cremonese, col Verona. E che credo che sia un problema anche più di
3: ingaggio
1: in questo momento. Possanzini è un allenatore anche un profilo suggestivo, un giochista anche un po' troppo forse integralista, ma comunque scuola De Zerbi, ha una bella filosofia, arriva dall'esperienza al Mantova globalmente positiva, perché poi è vero
4: giusto.
1: Che è stato esonerato
4: positivo,
1: ma
0: è stato esonerato, allora gli è positiva.
1: Sono due nomi interessanti,
0: cioè ha vinto il campionato di Serie C, ragazzi,
1: certo.
0: Ah no, perché mettiamo...
1: allora, io tra i due, io ti dico la verità, tra i due ovvio che
0: mi prendo
1: se
0: Pecchia.
1: Prendi Pecchia, con tutto il rispetto per il Possanzino, se prendi Pecchia, che anche lui arriva da un esonero, tra l'altro,
3: sì.
1: A Parma.
3: È una stagione ferma.
1: È una stagione ferma. Però se prendi Pecchia, comunque prendi un nome abbastanza importante per la B.
0: Certo.
3: E quindi dai, rispetti quello che ha detto il direttore, vogliamo vincere, prendo Pecchia, un mister che conosce la categoria e che l'ha vinta tre volte, quindi il segnale è già importante.
4: Anche il fatto che vanno a prendere due allenatori comunque che hanno vestito la maglia blu cerchiata. Qualcheduno, qualche suggerimento a questo direttore gliel'ha
0: dato,
4: no?
0: Dato,
4: dice
0: può...
4: la situazione, l'ambiente, c'è bollegiume, c'è un po' di c'è bollegiume,
0: bollegiume, sì, genovese, sì, c'è bollegiume,
3: poi Marco
0: c'è agitazione,
4: c'è agitazione,
0: c'è fermento.

0: quindi se portiamo uno che ha vestito, che conosce l'ambiente, che conosce la stampa, sarebbe importante. E magari ho capito, no, sono cambiati, ma sanno.
1: Però tu non puoi, però,
0: comunque, comunque se vai a prendere informazioni, te da collega chiami a Mangini, chiami, senti.
1: Io sentivo, eppure vivo già, sentivo, sai, se va anche via Andrea Mancini, ma prendono un attore vincente, con tu, la gente dice, se prendi Pecchia che ha vinto tre volte, ma la gente diceva, voglio Stroppa, voglio Inzaghi, voglio questi nomi
2: questi
1: qua.
2: Questi mister.
3: Graziano, perché, poi c'è da dire una cosa, che Pecchia non è un allenatore che verrebbe qui senza garanzie.
1: Certo,
3: questa è la cosa più importante di tutte le altre.
0: E comunque, scusate, hanno preso due allenatori che hanno un'idea di calcio, di gioco. Cioè, non hanno parlato di Iachini, che tutte le volte, bisogna prendere Iachini perché è stato
2: uno.
0: No, hanno preso due che poi chiaramente gli devi fare.
1: Anche perché non dimentichiamo una cosa. Faceva sempre con la C, Iachini a me.
3: Poi diventerà un fenomeno.
0: In certi momenti serve Iachini. In questo momento che tu devi costruire una squadra, comprare e prendere un allenatore che imposti
3: anche
0: un modo
3: di calcio. Fino a 3 settimane fa davano per sicuro, poi diventerà grandissimo allenatore, ci mancherebbe, però parlavano di Galloppa quasi al 90% alla Sampdoria, quindi voglio dire, abbiamo cambiato strada. Poi finché non lo vedo non ci credo, nel senso che quando verrà presentato Pecchia parleremo di Pecchia. Senti, e secondo me di un buon
4: non ci credo, però vedi che comincia a venire il mio Caruggio,
3: non vengo nel tuo Caruggio, io aspetto, dico che sono assolutamente concorde con Graziano quando mi mette in risalto un approccio mentale di un nuovo DS che va assolutamente contro quello che sta accadendo.
0: Io credo, voi continuate a dire Pecchia, io credo che punteranno più su Possanzini.
1: Perché
0: secondo me il profilo è più in questo momento.
1: Può darsi benissimo.
0: Perché non parli
1: però
0: di tre anni di
1: motivazioni, dare motivazioni, dare obiettivi è fondamentale. Certo. Perché guardate, adesso il collegamento Luca Vaccaro da Spezia. L'anno scorso, due anni fa, doveva andare in Serie A, è nato lì per andare lì a fare squadra. L'anno scorso è retrocesso. Se tu non dai obiettivi a questa squadra, caro Luca, che succede? Succede quello che è successo a Spezia. Ciao Luca.
5: Ciao a tutti, ciao Graziano, buonasera. Soprattutto a Unelio Signorelli in tenuta estiveggiante stasera, guarda com'è fresco.
0: Si va al mare adesso, eh?
6: Sei anche tagliato, i capelli, Luca.
0: E non sentite
6: il profumo, voglio dire.
0: Mi sto preparando per la Sardegna.
6: Chissà che giri hai questa sera.
0: No, per carità.
1: Ancora un po' cosa ci aspetta, dai.
5: Graziano, io vorrei raccontarti, vorrei portarti delle grandi novità, ma siamo sempre in attesa di un direttore sportivo. Angelozzi. Il nome è sempre quello, è quello di Angelozzi. È la scelta forte dello Spezia, sicuramente è un nome importante. Angelozzi ha fatto la storia dello Spezia, ricordiamo che con lui lo Spezia appunto arrivò in Serie A con Vincenzo Italiano.
1: Dove sei? Nel buco nero?
5: No, sono in macchina, purtroppo mi sono dovuto fare di necessità virtù.
2: Sto cercando un direttore. Si muove in auto.
1: Anche tu brancoli nel buio.
5: Sì, brancolo nel buio, penso proprio come lo Spezia in questo momento, in attesa del direttore sportivo. No, a parte gli scherzi, sono in movimento proprio per quel motivo. Stiamo cercando di andare a indagare perché il mercato non dorme mai. E con questa cavata di tasso,
1: con questa cosa potrei licenziati
5: il denaro, però ecco, guarda
1: invece come bello là Marco Bianchi, guarda bello
6: sorridente,
1: ma lui è sorridente perché l'allenatore è confermato, Superbi, Materazzi sono confermati, Gozzi è confermatissimo,
3: però Angelozzi è un bel nome,
1: Angelozzi è un bel nome,
0: lo stipendio sarà arrivato perché
5: è un ottimo nome, però deve arrivare, perché se non arriva siamo punto a capo. Gli altri nomi lo stesso sono nomi validi, perché il nome di Fabio Artico, che è stato direttore del Cesena,
0: no,
5: è un nome
0: Luca, no,
5: è un nome valido, è un nome
0: Artico
5: valido.
0: No.
5: Poi io
1: non lo sto chiedendo a me perché non so che c'è, perché c'è questa cosa qua, quindi non chiedermelo.
5: No, io mi rimetto alla conoscenza e alle capacità di Elio, che sicuramente lo conoscerà meglio.
0: Ti dico, Guido, te lo appoggio.

0: Artico no.
1: Perfetto.
2: Ok, buono, buono a sapersi.
3: Direi che buono solo l'artico attaccante di tanti anni fa. Artico attaccante.
1: E invece a Chiavari cosa succede, Marco? Oltre a dire i campionati di basket, fare tutte queste cose qua, che fate?
4: Abbiamo sì, è un anno felice, perché la settimana scorsa abbiamo celebrato la Chiavari Nuoto che ha conquistato la Serie A, e questa sera festeggiamo l'Aurora Basket che ha centrato la Serie B, anche qui con un grande risultato, devo dire, in questo caso programmato proprio con l'intento di raggiungere questo obiettivo. Un'annata non facile per mille motivi, anche logistici, la squadra a un certo momento è dovuta andare a Rapallo a giocare, perché la struttura di Chiavari sta per essere implementata e quindi hanno dovuto per forza di cose traslocare momentaneamente. Si spera che possano entrare più presto.
1: E invece nel calcio cosa mi racconti, Marco?
4: E nel calcio, come ti dicevo, l'altro impegno più importante per il direttore è quello di far firmare Andrea Tiritiello per un altro anno e quindi anche lui portarlo al 2028, così come Luca Parodi e così come poi speriamo anche per Marconi, che però ha una carta di identità, ricordiamo, un po' più grande rispetto a quella di Tiritiello e di Parodi. Allora, Marconi ha 35 anni, quindi ha un altro anno di contratto, vedremo eventualmente l'anno prossimo come andranno le cose.
0: Cioè, ho capito bene una difficoltà, sistemare Tiritiello?
4: No, Tiritiello ha già una proposta da parte della società per allungare ulteriormente il contratto che scade nel 2027, quindi si vuole prolungare di un altro anno, portarlo come per Parodi al 2028, e quindi Tiritiello è sotto contratto di fatto. Al momento non sono arrivate richieste per lui, ecco, questo è quanto, nonostante se ne sia parlato, che chiaramente un difensore che fa 7 gol in Serie B fa parlare indubbiamente.
1: Certo, assolutamente. Ma non ho sentito, scusami Marco, perché non ho sentito il parere sulla allenatore di Laura.
5: Ma no, io volevo dire che quasi quasi lo prendiamo noi come attaccante, però che sa mai che...
1: sa mai, dici, assolutamente no, credo che sia un giocatore molto
5: sull'allenatore?
1: Importante.
5: Sull'allenatore?
0: Sì, sull'allenatore. Ora nel calcio
5: No,
1: in questo momento non devi dirmi l'allenatore dell'Entella. L'Entella è confermatissimo, quindi
5: allora, come diceva prima Marco, sicuramente la Samp non ha un credito grandissimo, anzi. Quindi il nome di Pecchia sicuramente sarebbe un nome che dà garanzie, ma garanzie poi magari Posanzini fa bene.
1: Lo sai perché ti sei io così? Perché sono 7 allenatori in 24 mesi.
5: Lo so. È per quello che sarebbe una garanzia da tutti i punti di vista. Posanzini, che a me piace personalmente tantissimo come allenatore, mi piace la sua idea, secondo me è più adatto, sarebbe più adatto a un progetto a lungo termine. Cioè, prendi Posanzini, fai una squadra giovane che gioca bene e magari ti va anche bene e non so,
6: dipende.
5: Centri i playoff,
6: dipende. No, ma io sono anche, guarda,
0: è bellissimo,
6: sposo anche la tua linea, Laura, perché Posanzini comunque è un'idea anche suggestiva.
5: No, però in questo momento la Sampdoria secondo me non se lo può
6: dipende
5: permettere.
6: Dipende molto da il mercato che fai, il budget.
5: E ma infatti è la,
6: cioè,
5: risposta,
6: soldi,
5: se viene Pecchia sei già, non lo guardi neanche il mercato,
6: quanti
5: secondo
6: giocatori,
5: me
6: giocatori, e lì secondo me è importante, riesci a tenere dell'anno scorso quelli che hanno fatto bene, ovviamente, quindi se tu tieni Begic, come Begic lo tengono,
3: Pierini credo che non rimarrà.
6: Poi ci sono dei giocatori comunque, vabbè, quelli sappiamo Viti, che dovrai poi, ecco, Viti e Martinelli sono due giocatori che se riesci a tenerli in prestito è un qualcosa in più. Poi ovvio devi trovare un attaccante, devi trovare
1: uno,
6: anche due,
0: mi piace da morire sentire questi discorsi, no? Perché a Frosinone con Alvini in teoria dovevano andare, dato che gli anni prima è stato esonerato, ero retrocesso a Spezia,
5: però c'è un'altra pressione,
0: ma
5: io.
0: Sì, c'è una, sì, è vero, no. Questo, no. Allora, le pressioni sono fondamentali, ma allora Pecchia, che è da un anno che è a casa, perché lui se non gli fanno 3 anni lui non si muove. Già uno che dice io 3 anni o niente, ma perché devo prendere uno?
5: No, però ti dà l'idea, ti dà l'idea che non si muove per niente. Cioè, secondo me, se non ha le garanzie, Pecchia non ci viene.
0: Sì, ho capito.
1: Ti dà l'idea che chieda, giocatori. Ho, cioè, capito. Voglio dire, voglio questi.
5: Elio, la Sampdoria non si può, dopo i 3 anni che ha fatto in Serie B, non parliamo di Serie A, perché se avesse fatto,
0: certo,
5: 3 campionati.
0: Questo mi va bene.
5: Senza,
0: ma però,
5: senso in Serie A.
0: La garanzia che tu dici, parla, ah, Pecchia è una garanzia.
5: No, tu dici dopo.
0: Che fa gol, va bene Pecchia e va bene Posanzini. Se tu sbagli l'attaccante e puoi avere chi,
5: però,
0: Gesù Cristo,
5: però

0: che non vinci.
1: Hai ragione, però quando la Sampdoria è voluta andare in Serie A ha preso Novellino, che era lo specialista delle promozioni.
0: Certo.
1: In questo momento, oggi libero, se non prendi Stroppa, non prendi...
0: Ma Novellino però c'aveva Flacchi, c'aveva Bazzani.
1: Ma certo, ma non ci sarebbe mai...
0: C'è la Volpi, cioè...
1: Però lo sai meglio di me.
0: Perché se vai a parlare ai giocatori, ti dicono che con Novellino stavamo benissimo, non ti dicono era un fenomeno di tattica.
1: No, però Novellino è venuto qua e ha voluto Volpi, cioè è normale. Se arriva Semplici, con tutto il rispetto, non si pretende i giocatori.
2: Scusate, ma c'era Marotta con Asmini, c'era Paratici, cioè era un'altra
3: c'era un'altra
2: secondo me, gente, secondo che se arriva sapeva muoversi,
0: se arriva Costanzini e gli
1: quindi
0: dicono,
1: dai per scontato che chi c'è adesso non ci capisca niente.
2: No, non do per scontato nulla, però quando mi parli di Marotta, di Riccardo Garrone presidente, di un certo tipo di progetto, Paratici che all'epoca erano in coppia con Marotta,
0: certo,
2: lavoravano insieme,
0: sì,
2: non,
0: certo,
2: non uno contro l'altro, Asmini che era un uomo importante, ragazzi, ma quella era un altro calcio.
4: Quindi a volte i nomi della panchina sul campo, i risultati possono arrivare. Guarda Palermo con Inzaghi, doveva vincere il campionato, è uscito dai playout. Il Monza con Bianco è arrivato secondo,
0: eppure,
4: sopra
0: eppure
4: Palermo.
0: Quanti ne aveva vinti Inzaghi di campionati?
4: Benevento.
0: Secondo il discorso di Laura,
1: no, però,
0: dovresti andare su sicuro.
1: Però Elio, scusa, è vero, però a inizio campionato, se tu parlavi con gli esperti, dicevano il Palermo è
3: già in Serie A.
1: È diverso che partire dicendo ma chissà, magari sarà l'esplosione,
0: ma
1: la sorpresa del campionato.
0: Con Accardi si diceva siamo già in Serie A,
3: e invece non
0: finire.
3: È vero. Io continuerei a sentirmi, anch'io continuerei a sentire, ma adesso devo abbandonare Marco, devo abbandonare Luca, spegni la luce perché ti si vede troppo bene, spegni quella luce lì. Assolutamente
1: non ti vuol far vedere,
0: no,
1: dov'è,
0: ma no, è in macchina, sta aspettando che escono dal Ferdeghini. Angelozzi è il presidente.
3: Ringrazio Carlo Dani, collega Lento, i miei ospiti in studio, in regia c'erano Filippo e Andrea. Naturalmente cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!

0: Doyle, mio benvenuto ad Alessio Saso, ex consigliere regionale del Popolo delle Libertà, insomma, e poi tanti altri partiti che nel tempo lei ha attraversato. Però, insomma, perché qua stasera ci tenevamo tanto ad averla per raccontare quella che è una storia, qualcuno direbbe, di ordinaria mala giustizia. Dopo 16 anni è arrivata la notizia che lei aspettava da tempo, quella di non essere, di non avere alcun collegamento con la 'Ndrangheta, cosa di cui era stato accusato e condannato in primo grado proprio 16 anni fa. Intanto ovviamente le chiedo la prima cosa che ha pensato appena le è arrivata la notizia.
1: Allora, io sono stato eletto la prima volta in regione nel 2005 con Alleanza Nazionale e poi nel 2010 col Popolo della Libertà. E diciamo, le mie vicende si inseriscono in questa seconda elezione, quella del 2010. La prima cosa che si pensa in questo caso, anche perché comunque c'è un effetto sorpresa, no? Uno può sentirsi innocente quanto vuole, però poi alla fine quello che conta è quello che chiaramente pensano i giudici. Io onestamente l'altro giorno non avevo sensazioni né per essere ottimista né per essere pessimista. Quindi quando senti che finalmente, perché 16 anni, insomma, nella vita di un essere umano sono uno spicchio di esistenza non trascurabile, senti che la tua vicenda è finita. Dopo 16 anni in cui inutilmente, in molti casi, professi la tua innocenza, beh, chiaramente è un senso di liberazione anche, come dire, svuotante, no? Negli anni ho dovuto in qualche modo imparare a gestire questa situazione con calma, oggi si dice con atteggiamento zen, anche perché altrimenti 16 anni rischi di non uscirne viva, però insomma il senso di sollievo, di liberazione, anche proprio per un recupero della propria dignità, no? Al di là della condanna, che era comunque una condanna lieve, stavamo parlando di un anno e mezzo, chiaramente l'accusa era obiettivamente infamante, quindi ti rende anche la vita sociale molto, molto difficile. Senti anche la responsabilità verso migliaia di elettori che onestamente

0: ti avevano votato e che si sentono anche un po' coinvolti nella tua triste vicenda. Quindi insomma è stato un chiaro segno di, come dire, di sollievo. Ho sentito che insomma alla fine tutto quello che avevo detto in questi anni alla fine si è rivelato fondato. E come dire, insomma, uno alla fine deve anche archiviare, no? Nella propria vita non è che sempre va tutto dritto. In questo caso diciamo che ho pagato un prezzo molto molto elevato per fatti che non avevo commesso.
1: Senta, torniamo un attimo indietro di qualche anno e ritorniamo a questa inchiesta che ovviamente suo malgrado l'aveva coinvolto. L'accusa, in poche parole, era quella di avere dei pacchetti di voti in cambio appunto di favori. Da chi? Qualcuno che a Genova contava, in Liguria contava parecchio, no?
0: Sì, che contava, insomma.
1: Anche se poi era un personaggio particolare, mi riferisco a Cangemi,
0: sì, esatto.
1: Che tra l'altro ho conosciuto personalmente, gestiva questo frutta e verdura nella zona di San Fruttuoso, faceva anche a detta di tutti una vita assolutamente regolare, apriva il negozio, chiudeva fino all'ultimo, lavorava giorno e notte, insomma era tra i primi ad arrivare al mattino, era assolutamente insospettabile. Poi però insomma si è scoperto che proprio
0: allora,
1: qualcosa...
0: la mia accusa non è mai stato voto di scambio, insomma, che è un reato ben più pesante. La mia accusa è stata quella di aver fatto delle promesse elettorali. Le promesse elettorali, in base a questa legge del 1960, non sono lecite per prendere voti, neanche se uno fa le promesse agli alpini. Non so se mi... cioè, è proprio l'idea che uno deve essere votato per il suo programma e per le sue qualità, non perché in cambio promette qualcosa. In realtà poi questa accusa non viene mai sollevata a nessuno, anche perché sennò le campagne elettorali non si potrebbero fare, visto che tendono a essere una promessa continua, no? Io nelle mie campagne elettorali esponevo sempre il mio programma, ma poi alla fine, quando finiva l'incontro, la gente normale, ordinaria, onesta, veniva a chiedermi tendenzialmente delle cortesie e soprattutto a cercare in qualche modo di garantirsi che io dopo il voto non sarei scomparso, ma avrei continuato a sostenerlo. Quindi se invece le promesse ti viene accusato di farle a chiaramente esponenti di un'associazione mafiosa, il discorso è diverso, perché altrimenti quel reato si prescriverebbe in 3 anni. Cioè, adesso poi era stata estesa a 7 anni, ma il mio reato sarebbe prescritto da più di 8 anni. Il discorso è che se invece ti accusano di fare promesse all'Andrangheta, allora il discorso diventa diverso.
1: Ma perché siete arrivati a pensare quello?
0: Quello? Allora, non voglio sembrare neanche né un angelo né un'anima bella. Insomma, allora, nella mia campagna elettorale, che era una campagna con le preferenze, mi scontravo con due titani del PDL, insomma era una campagna veramente all'ultimo voto.
1: Chi c'era all'epoca?
0: C'era Marco Scajola e Gianni Giuliano, che era all'epoca era presidente della provincia di Imperia, quindi io ero il terzo perdente, perché erano considerati due candidati fortissimi. Marco Scajola ha preso 11.000 voti, no? Quindi era una campagna dove tu stavi a un appuntamento, incontravi della gente e già stavi pensando ai 3 appuntamenti successivi. In questo tipo di incontri non puoi selezionare tutto, non puoi neanche sapere esattamente chi hai di fronte. Quello che rileva è che tu non sia disposto a dare niente né a promettere nulla che sia illecito. Ora, quello che era evidente nelle mie carte è che io non solo non avevo dato niente, questo non è mai stato contestato, ma anche non c'erano delle reali promesse, cioè non c'era una costruzione di una frase che avesse la sintassi di una promessa. Sicuramente la cosa che mi ha reso la vita difficile è stato non aver capito subito, diciamo, che fosse il famoso fruttivendolo. Io l'ho capito a 1 mese e mezzo dalla fine della campagna elettorale, infatti non andai alla festa dei calabresi, mi allontanai nell'ultimo 1 mese e mezzo, però nei 2 mesi precedenti c'erano stati, insomma, alcune telefonate, 2 o 3 incontri. Quindi, cioè, allora, che lì in quella campagna elettorale abbia avuto qualche contatto, che dopo, però non nel momento, perché io non è che avessi strumenti di polizia giudiziaria che può avere, diciamo, appunto le forze dell'ordine, dopo si sono rivelati, insomma, in procinto di associarsi. Però poi quello che io ho sempre ribadito è che, seppure c'erano stati contatti telefonici e 2 incontri, se ben ricordo, non c'era mai stato, per ottenere eventuali voti, che poi è sempre tutto da vedere che uno sti voti li prenda. Io ho ragionevoli riscontri per dire che poi non sono stato neanche votato, neanche i miei.
1: Quanti voti prese?
0: Io ho preso 6.300 voti, però a quella precedente, quando ero da poco, avevo terminato di essere vice sindaco, ne avevo presi 4.600, quindi insomma partivo già da una base

0: ansiosa, era stato 5 anni consigliere regionale, quindi insomma aveva una base di voti importante. Diciamo che la cosa che ho sempre tenuto a precisare, anche se poi sono stato per alcuni mesi insomma su tutti i media, quindi c'avevo anche un'opinione pubblica che tendeva a non capire, no? Per cui chiaramente se ti pubblicano tutte le intercettazioni dove quello che stai parlando è già, con cui stai parlando è già certificato come un mafioso, insomma è chiaro che la tua reputazione ne soffre. Quello che sono riuscito a dimostrare è che comunque da parte mia non c'era stato nulla che io avessi dato, e ripeto, questo non mi era mai stato contestato, ma neanche che ci fossero promesse che avessero una qualche minima consistenza. Non parliamo neanche di promesse illecite, ti vinci una ma niente, ma non c'erano neanche le promesse semplici, no? Votami che dopo, non lo so, ti faccio avere particolari lavori per la tua famiglia, non c'erano neanche quelle. Però insomma sicuramente un evento anche non fortunato, dove potevo forse col senno di poi essere, proprio per essere onesti, perché sennò veramente uno si programma sempre, come dire, innocente sul nulla, potevo essere più selettivo su alcuni contatti, ma sicuramente non ho mai minimamente avuto intenzione di favorire nessuna associazione che per me non esisteva. Cioè non mi sono mai sentito né intimorito né pressato, niente di tutto questo, no? Infatti poi quando si parla in Liguria di mafia si parla di mafia silente, che è una mafia anche
1: quando,
0: più sfuggente,
1: quando prima,
0: no?
1: Ho detto che Cangemi apriva il negozio al mattino alle 7 come tutti gli altri negozianti vicini, insomma, se
0: no, ma soprattutto se mi mettessi a fare,
1: nel senso che era talmente silente e nessuno se n'era accorto della sua,
0: sì, ma se mi mettessi a fare l'elenco di tutti i politici che lo hanno incontrato, probabilmente insomma io arriverei per ultimo, no, lo incontravano, ma anche lì non, assolutamente non voglio accusare nessuno, per così, perché magari il mondo calabrese, come quello diciamo di certe comunità di immigrati, che siano siciliani o abruzzesi, per naturale difesa tende anche a costituire delle comunità assolutamente lecite, non dediti da nessun malaffare, ma che stando uniti tendono insomma a sostenersi meglio. Quindi c'è sempre l'idea del politico che se uno riesce a farsi votare da alcune persone della comunità dei siciliani e dell'abruzzese, magari riesca a avere 20-30 voti in più, ma questo di per sé fa parte del gioco della campagna elettorale.
1: Senta, è una domanda banale, molto banale, però gliela devo fare. Subito dopo è arrivata la condanna in primo grado e quindi insomma una mazzata per lei, per la sua attività, per il suo lavoro, per la sua famiglia, immagino.
0: Ah, sì, sicuramente.
1: Perché comunque lei doveva spiegare, anche andando in giro dalle sue parti, insomma, che andava a testa alta. No, immagino e penso e credo che non sia stato così banale.
0: No, diciamo che sono, come dire, eventi che ti temprano necessariamente, no? Poi bisogna dare tutto il giusto peso alla cosa. Era come dire una condanna che era difficile da sopportare. Premetto che sarei potuto uscire da questa vicenda patteggiando, e la condanna, parliamo di una condanna un anno e mezzo, quindi ampiamente dentro la condizionale, quindi se uno avesse voluto, diciamo, accettare il colpo e finirla lì, non aveva particolari riscontri negativi sull'esistenza, se non su quello che è la propria reputazione, che non è cosa da poco. Quindi io sono voluto andare avanti proprio perché non volevo rimanere con questa macchia, a prescindere dal fatto che poi gli effetti concreti fossero relativi, però gli effetti chiaramente sulla propria onore e reputazione erano significativi. Quindi ho avuto la forza, ecco, questo me lo riconosco, grazie anche alla mia avvocatessa Sabrina Franzone, di andare avanti, ecco, di dire io fino all'ultimo voglio dimostrare che pur con qualche magari leggerezza, qualche eccessiva fiducia nella natura umana, non avevo commesso nulla che fosse configurabile come reato. Perché questo è anche un punto, cioè non è che qualunque comportamento magari inopportuno è necessariamente un reato, perché sennò è anche inopportuno entrare in un negozio e non dire buongiorno, però non è che diventa un reato. cioè bisogna saper distinguere, non è che tutto viene punito penalmente, sennò guai al cielo, insomma saremmo, ci vorrebbero codici penali che arrivano fino alle stelle. Quindi potevo ammettere appunto che magari nella furia della campagna elettorale fossi stato non totalmente selettivo, me ne ero accorto un mese e mezzo prima dell'elezione, avevo cessato ogni forma di contatto, ma ero certo di non aver commesso un reato, quindi non

0: meritare la condanna.
1: Abbiamo parlato ovviamente di quello che lei ha sopportato in questi anni, anche dal punto di vista naturalmente personale. Immagino, anzi più che immagino, sono convinto che le sia costato anche dal punto di vista economico, perché andare avanti per un iter così lungo, non voglio neanche immaginare quanto le sia costato in termini economici.
0: Ma guarda, anche a rischio di, come dire, di rovinare un po' ulteriormente la mia immagine, io fui coinvolto anche nel processo delle cosiddette spese pazze, no? E anche lì fui assolto pienamente, perché il fatto non sussiste, faccio notare, in secondo grado. Però è chiaro che sono processi molto costosi, costano perché, chiaro, giustamente, insomma, per gli avvocati è un lavoro, e quindi l'impegno economico è molto significativo. È una come dire, delle pene che si sopportano, però sicuramente per una persona come me, che fino a dal 2010 non era mai andato dall'avvocato neanche per una vicenda civile, la cosa a cui ti devi abituare è che è cambiato un po' il mondo per te. Cioè, sei entrato in un luogo, in delle dinamiche di cui eri totalmente estraneo, quindi non le conoscevi, non eri abituato a vederti anche allo specchio in questo modo. Devi avere la forza di accettarlo e di lottare, però sicuramente la pena maggiore è stata quella di sopportare questo carico emotivo. Devo dire che almeno di fronte, poi dietro le spalle non tutti avranno pensato che fossi innocente, però ho ricevuto tanti sostegni, ecco, cioè la quasi totalità delle persone che mi conoscevano hanno continuato a non credere a una mia colpevolezza. Poi, insomma, chiaramente l'ambiente politico non è una cena di gala, e quindi sicuramente dietro le spalle, insomma, qualcuno non avrà detto la stessa cosa. Però diciamo che quella solidarietà, non solo da parte dei miei veri amici, della mia famiglia, ma anche dal mondo dei miei elettori tradizionali, sicuramente mi ha aiutato ad andare avanti con determinazione.
1: Senta, chi la rimborserà di tutto questo?
0: Ma non lo so, in questa vita temo nessuno, insomma. Quindi, ma diciamo, sono contento così, ripeto, io non ho mai visto vite di persone in cui tutto va dritto, no? Quindi a un certo punto bisogna anche veramente, non voglio fare il filosofo da strapazzo, però bisogna anche accontentarsi di quello che uno ha ricevuto. Sì, ho pagato di tensione, anche prezzi economici, però insomma è andata a finire nel modo giusto.
1: Vista da fuori, oggi lei che idea si è fatto della politica, e tornerebbe a fare politica attiva?
0: Ma me ne stavo rendendo conto anche assistendo al dibattito di prima, insomma, io sento più o meno le stesse cose di 30 anni fa, no? A parti invertite: quando uno è all'opposizione dice una cosa, quando è in maggioranza dice l'altra, poi quando si invertono i ruoli, ognuno prende il ruolo dell'altro. Insomma, diciamo, mi rendo conto che non è cambiato molto anche dai tempi in cui io facevo politica, però sicuramente alcune dinamiche sono cambiate, no? Tra l'uso dei social, il modo di relazionarsi, insomma, con gli elettori, delle differenze ci sono, no? Se partecipo, vedo un consiglio regionale o un consiglio comunale di oggi, delle differenze marcate le noto.
1: È vero che la politica sta perdendo anche un po' di spessore.
0: Lo dimostra anche l'astensionismo, no? Quando l'astensionismo
1: e i politici stanno perdendo spessore.
0: Sì, devo essere sincero, forse stanno perdendo spessore un po' tutte le categorie italiane. Adesso diciamoci le cose.
1: Sicuramente, no? Anche quella dei giornalisti.
0: Ma forse questo lo può dire meglio lei di me, però insomma, forse sarà anche che invecchiando sembrano sempre meglio i tempi passati, no? Però insomma, tante categorie a me sembra che non abbiano più il livello professionale di un tempo. Sicuramente anche i politici sono diversi, cioè, alle volte ecco, una cosa che noto è che le narrazioni, cioè il modo in cui ci si rapporta con la verità e con la realtà, è peggiorato. Cioè, oggi senti proprio spararle grosse. No, cioè, un tempo anche noi dovevamo chiaramente un po' modificare le cose perché fossero favorevoli ai nostri interessi politici, però oggi alle volte senti delle affermazioni che sono talmente distanti dalla realtà che alle volte mi chiedo come facciano i telespettatori e gli elettori a crederle. Ecco.
1: Grazie Alessio Saso.
0: Grazie a voi, è stato un grande piacere, anche perché mi avete dato questo.

0: questa opportunità di parlare a lungo di questa vicenda, di cui a questo punto posso dire basta, insomma, lasciamola al passato. Grazie.
1: Grazie. Ben trovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, Caviglia, una giornata importante, quelle che stanno per arrivare, perché stanno per arrivare centinaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo, segretari, presidenti, insomma il grande mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto un mondo naturalmente che riguarda le Camere di Commercio e Genova diventa per 3 giorni la capitale.
2: Sì, c'è questo evento che in Italia si fa ogni anno, quest'anno tocca a noi e accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari generali di più di 80 Camere di Commercio italiane e all'estero che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo 2 giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Assocamere Estero e che racchiude tutte queste camere di commercio, e lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questa avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa.
1: Senta, proprio ho parlato dei genovesi, ovviamente gli scambi, siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma insegnavamo noi, no, a fare scambi agli altri da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba e quando gli scambi con il mondo, soprattutto dell'Asia non solo, ma anche dell'Africa, poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi insomma fanno bella mostra di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma può sempre dire la sua.
2: Diciamo che intanto quando i nostri ospiti vedono il nostro patrimonio artistico, culturale, i nostri palazzi, restano sorpresi. Noi abbiamo fatto quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato 2 cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato, e fate conto che Genova è stata capitale mondiale del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma, e che siamo un'eccellenza totale. Pensate che noi ci siamo fatti fare uno studio anche su tutti i marmi che sono nel nostro palazzo, che è un palazzo dei Rolli, che è un palazzo del Cinquecento. E giustamente dobbiamo tornare al Cinquecento, dobbiamo tornare a un momento in cui, grazie ad Andrea Doria, Genova è diventata centrale nel mondo, e è rimasta così fino all'arrivo di Napoleone. Quindi, quando è nata la Repubblica di Genova nel 1528, noi andremo a raccontare ai nostri ospiti che annunciamo loro che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo, con una specie di fermacarte che riproduce una moneta. Una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la banca Carige o Rabiper, che è nostro partner anche in questa iniziativa, e ha un valore che, come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei due grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Porta Soprana con tutto

0: una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'aiuto dell'Archivio di Stato, perché è con l'Archivio di Stato, è con l'università che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
1: Senta, poco tempo fa abbiamo fatto anche uno, è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una

0: tanto che migliorano, poche, quelle invece un po' giovani, start-up, non sono in questo momento ancora il vero colonna portante della
1: Ma
0: nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
1: questo è importante perché noi abbiamo il piacere quando commissioniamo degli studi di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese, è un campione. Ebbene, questo campione non è sottocapitalizzato, questo campione fa dei buoni utili e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che una percentuale di quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha rispetto ai volumi di affari complessivi una sua buona rilevanza.
0: Ecco, questa è un po' forse una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie, insomma, sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie e le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? Nella nostra economia. Però da questo punto di vista, qual è la
1: Ma
0: sua punto di vista? È vero che potrebbero fare di più?
1: guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitali da parte dei nostri concittadini che li rende una perla in qualche modo. E sicuramente questo vuol dire avere la possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste. L'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
0: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che li aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme le finanze di alcuni ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione che, come diceva anche questo studio, per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono ad oggi il nucleo fondante dell'economia della
1: Ma
0: regione.
1: diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa, credetemi, che ha dell'incredibile. Ecco, praticamente questi giovani hanno già organizzato un sistema di crowdfunding che non è limitato a un territorio, ma che sta avendo un successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio, noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genova, che è un'altra struttura di grandissimo livello con delle persone che hanno un panorama mondiale, non locale, e che riescono a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti in cui questi ragazzi andranno a ricercare dei finanziamenti. Secondo me avranno possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani possano presentare un qualcosa di diverso.

0: adesso, che non è il presente, ma è il domani.
1: Quello che si sta ovviamente riferendo a questo nuovo format che sta per partire con i giovani genovesi che stanno o hanno fatto o faranno qualcosa di importante, li porteremo su un palco e li coinvolgeremo proprio per mettere in mostra quello che sono stati capaci di fare, quindi sicuramente insieme a voi faremo belle cose. Allora, l'appuntamento ovviamente, dicevamo, nel fine settimana, lavori interni vostri, diciamo così,
0: avremo
1: incontri
0: anche,
1: privati,
0: e avremo anche i rinnovi degli organi della struttura nostra che si chiama Assocamere Estero, quindi sarà rinnovato il presidente del consiglio di amministrazione, ma il lunedì ci sarà un evento pubblico che in qualche modo vedrà dei grandi esperti anche di economia internazionale, politologi, che ci diranno un pochettino cosa vuol dire quelle nuove rotte, cosa vuol dire quelle nuove regole e cosa possiamo aspettarci. Noi avremo anche lì dei genovesi, cito l'avvocato Sara Armella per parlare, di una persona con cui lavoriamo moltissimo, ma abbiamo anche l'avvocato Cotticchia,
1: il professor Cotticchia. Vedo dei personaggi di una certa levatura, sì. Vedo Matteo Zoppas, che è il presidente dell'ICE, vedo Adolfo Urso, ovviamente in intervento, poi insomma Franco Bruni, presidente del comitato di supervisione, insomma vedo, a parte il sindaco e presidente, l'arcivescovo di Genova, poi
0: sì,
1: tanti
0: che
1: professori.
0: Ci fa l'onore di benedire il nostro evento, ce n'è bisogno in questi periodi.
1: Ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie Maurizio Caviglia.
0: Grazie a voi.
2: Allora, ben trovati nella nostra nuova rubrica Genova chiama Roma, al punto del viceministro Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
3: Buona giornata a tutti.
2: Allora, viceministro, ieri è stata una giornata di consuntivo del primo anno della giunta genovese guidata da Silvia Salis, anche i suoi uomini di centrodestra qui a Genova hanno controreplicato con una loro conferenza stampa. Che 365 giorni sono stati dal suo punto di vista quelli genovesi guidati dalla nuova giunta?
3: Beh, sicuramente credo che c'è stata una discontinuità, nel senso che la giunta precedente era molto lanciata sul tema delle opere pubbliche, su un tema di riqualificazione della città. In quest'anno non mi sembra siano stati lanciati nuovi progetti, sono stati tolti alcuni vecchi progetti, mi riferisco allo Sky Metro, mi riferisco alla funivia sui forti. È chiaro che non si può ancora dare un giudizio definitivo, io mi auguro che è finito il primo anno di forte conflitto, soprattutto tra regione, comune, tra centrodestra e centrosinistra, si trovano dei minimi comuni denominatori per portare avanti le infrastrutture della città e soprattutto in prospettiva un rilancio di Genova che nel 2027-2028 al più tardi avrà finalmente il collegamento veloce con Milano, e quindi una città che deve guardare al futuro, deve infrastrutturarsi per migliorare la vita delle imprese, dei cittadini, e deve avere l'ambizione di essere una grande metropoli del Mediterraneo, quindi creando servizi adeguati. Per quello, certo, non tagliando le corsie degli auto, non tagliando i servizi del trasporto pubblico locale o pensando di ridimensionare quelli che sono gli investimenti sulle grandi infrastrutture cittadine.
2: Ma lei, nel suo ruolo di viceministro, non è ostile a questa giunta come qualcuno ha voluto dire?
3: Io amo la città. Io non farò mai niente contro Genova, indipendentemente da chi la governa, però devo dire che è l'unico comune che di fatto non ci crede in contri. Abbiamo il comune di Bologna, che non mi sembra di centrodestra, che ci viene a trovare, abbiamo comuni un po' di tutta Italia. Io credo che ci sia in questo momento una forte tensione su Genova, un po' di essere valutati in funzione di quello che c'è stato prima, che devo dire per me è stato il miglior sindaco che ha avuto la città di Genova. Forse lo potremo Bucci per trovare un sindaco che abbia fatto cose in linea con quelle di Bucci, forse dovremmo arrivare al centro-sinistra con la prima giunta Pericu. Però ecco, secondo me c'è un po' questa ansia di prestazione da parte dell'attuale amministrazione che non aiuta. Per cui bisogna sempre dipingere quello che è stato lasciato come negativo. Io credo che Genova durante le due giunte Bucci ha fatto un salto in avanti enorme, spero che non faccia dei salti indietro, ma che si riesca a lavorare tutti assieme, perché poi la cosa bella in democrazia è che le maggioranze cambiano ma le città restano, quindi se si lavora assieme per fare delle cose magari chi arriva dopo si trova risolti dei problemi.
2: Non c'è dubbio.

0: temi locali, l'aeroporto, l'altro giorno c'è stata la notizia della non conferma di Musso, le chiedo se lei ha in mente un nuovo presidente, si è parlato di Paroli, se
1: guardi, io non sono socio dell'aeroporto, ci sono due soci. Genova purtroppo, come tante città, ha il difetto di pensare tutto che viene scelto e deve essere sempre scelto a livello, come posso dire, interno alla città, con sempre le stesse persone. Io credo che se ci fosse un po' di novità sarebbe meglio. Credo anche che Genova o lo scalo diventa uno scalo di interesse nazionale o rischia di far fatica, soprattutto dopo che sarà aperta l'alta velocità con Milano, e quindi non abbiamo molto tempo. Credo che sia persa una grande occasione quando ci poteva essere l'entrata di MSC con l'uscita di ADR. Oggi non c'è un sottocio privato, ci sono due soci pubblici. La concessione scade nel 29, i due soci, l'attuale compagine, non è in grado di partecipare a una nuova concessione, quindi credo che ci voglia una persona che
0: attiri.
1: Secondo me Musso
0: nuovo,
1: ha
0: diciamo.
1: Gestito bene l'aeroporto, però io devo dire che stiamo parlando anche del nulla, perché il presidente dell'aeroporto non ha deroghe operative, quindi quando si dice il presidente che porta i voli non è vero, è il direttore generale, che finalmente abbiamo un ottimo direttore generale dell'aeroporto di Genova, con cui abbiamo collaborato anche a livello romano per portare, non so, Aero Italia piuttosto che tutta una serie di voli. Quindi il problema non è, è che ovviamente, come posso dire, in un momento in cui si parla di bando, di vendita, di prospettive, probabilmente i due soci hanno deciso in qualche modo di andare a identificare delle persone. Poi se sarà, come qualcuno dice, il presidente del porto, perché dice io sono il socio di maggioranza e voglio
0: andare per lei.
1: Verificare, io, a me va bene chiunque, purché sia di livello.
0: Certo, che voglia fare e ovviamente dovrà traghettare verso la cessione questo aeroporto, no? Passata
1: ma
0: quella
1: questo
0: ipotesi.
1: Ma devono decidere i soci. Io dico solo che quell'aeroporto lì nel 29, non avendo più la concessione, varrà 0 euro. Quindi io la cosa più sbagliata, secondo me, è non avere una prospettiva post 29. Io sono al Ministero ancora un anno, posso aiutare la mia città ancora un anno, poi vedremo cosa succederà alle prossime elezioni. A me piacerebbe stabilizzare e dire ai genovesi che avranno l'aeroporto ancora per 20-30 anni. Temo che se non c'è una prospettiva più lunga, oggettivamente il rischio di perdere l'aeroporto a Genova non sia un rischio remoto, e purtroppo questo è un tema, soprattutto perché come ci fosse un ministro non genovese, magari non darebbe l'importanza all'aeroporto di Genova, che do io.
0: Stadio, ieri ho fatto io la domanda a Silvia Salis, mi ha detto siamo pienamente in corsa per gli europei, sono convinta che le società manterranno la promessa di investire 100 milioni, siamo in fondo alla conferenza dei servizi, lei che dice?
1: Ma noi abbiamo fatto inserire lo stadio di Genova tra i 15 stadi che diciamo verranno ristrutturati per l'europeo, poi in realtà ne verranno scelti 5 mi sembra. Quindi su quello avverrà a ottobre e vedremo, però nel frattempo sarebbe utile anche qua un confronto col comune e le società, anche perché c'è bisogno di delineare il piano di investimenti sul Ferraris, capire cosa si vuol fare, chi ci mette i soldi, quali saranno le procedure e gli investimenti, cosa sono disposte a fare le società. C'è il nuovo commissario degli stadi, che è il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello per dirci che aveva approvato all'unanimità lo Sky Metro, e che gestirà tutta la partita degli stadi. È evidente che su questo penso che sia importante e spero che, mi auguro, ma sono sicuro che sia il Ministero sia il Comune insomma lavorino sinergicamente per ottenere il miglior risultato possibile.
0: Vice Ministro, lei si considera un buon mediatore? Perché insomma nei giorni scorsi è riuscito a Roma a convincere, adesso mi spiegherà come, i sindacati confederali a non incrociare le braccia. Lo sciopero doveva essere, se non sbaglio, ieri, poi è rimasto oggi quello dei sindacati di base. Quali sono le richieste e quali sono state le risposte che hanno convinto i sindacati per il momento a sospendere l'iniziativa?
1: Ma guardi, io mi occupo, diciamo così, ultimamente anche di dialoghi con i sindacati, con cui abbiamo fatto vari accordi, questo non è l'unico. Per andare sul lotto unico ci sono delle modifiche da fare, perché noi abbiamo ereditato delle milestone sul PNRR fatte dallo scorso governo, che prevedevano dei lotti funzionali, e quindi non era possibile andare in quella direzione. Con una discussione che ho avuto con la Commissione europea siamo riusciti a

0: convincere il fatto di poter introdurre anche il lotto unico. C'è un percorso da fare, lo stiamo facendo col Parlamento, lo stiamo facendo con i sindacati, ovviamente con la Commissione Europea e l'ART, su questo ci hanno dato fiducia i sindacati, ma anche perché noi abbiamo mantenuto gli impegni sul rinnovo del contratto del TPL poche settimane fa, ma abbiamo mantenuto gli impegni sull'autotrasporto. Credo che il Paese, vanno a dire, quando si riesce a lavorare insieme ottiene dei risultati. Se invece si butta tutto sullo scontro politico o sulla divisione, ci presentiamo sempre troppo deboli anche nei tavoli europei per portare a casa i risultati.
1: A proposito di tavoli e di mediazione, dovrà essere ancora più bravo per la riforma dei porti per accontentare tutte le richieste. Ieri c'è stata la prima audizione in Commissione Trasporti alla Camera. Diciamo che siamo rimasti più focalizzati su alcuni punti, no, della riforma che non su altri, ma insomma è destinata ad avere successo questa iniziativa entro la fine di questa legislatura che comunque si sta avvicinando?
0: Io mi auguro di sì, perché credo che, torno a dire, il Paese abbia bisogno di risposte, di potenziare i propri strumenti, di avere degli strumenti per affrontare un mondo che cambia, molto complesso, dove noi non controlliamo tutte le variabili, ma dobbiamo almeno farci vedere una squadra a livello nazionale. Questo non vuol dire che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, ma bisogna trovare una sintesi che ci aiuta tutti a fare un passo in avanti. Quindi il tema dei porti e della logistica è fondamentale, lo vedete nelle crisi che ci sono. Il primo problema che abbiamo, ovviamente, è ridisegnare ogni volta che c'è una crisi le nostre catene di approvvigionamento per tenere aperte l'industria, ma per consentire anche ai nostri cittadini di non avere aumenti abnormi sui prezzi al consumo e di trovare i prodotti nei supermercati. Mercati, l'abbiamo fatto col Covid, l'abbiamo fatto con la guerra in Ucraina, lo stiamo facendo con la chiusura di Hormuz, l'abbiamo fatto anche con la chiusura di Suez. È evidente però quello che stiamo vedendo è che c'è una grande aggressività dei mercati e quindi noi abbiamo bisogno di strumenti come Paese che ci possano consentire di agire sui piani internazionali come un unico grande Paese e non come tanti piccoli approdi che spesso, in qualche modo, a cui spesso viene fatto dumping anche dalle grandi compagnie.
1: Che è il nostro grande limite, no? Rispetto ai grandi porti del Nord Europa, la competizione è difficile, perché noi ci facciamo la competizione
0: solo
1: da
0: che
1: soli.
0: Il solo porto di Rotterdam fa più traffico che tutto il sistema italiano messo assieme, perché in Italia è molto più fregare al suo vicino di casa un container che non andarla a prendere ai tedeschi, ai francesi o gli olandesi. Quindi il problema vero è che noi dobbiamo vedere, tenere una base territoriale, quindi non si cambieranno le autorità di sistema portuale, quali funzioni diciamo così di governo col territorio delle amministrazioni, ma avere poi un coordinamento centrale forte che ci consenta di proiettare la nostra capacità all'estero e di giocarci alla pari di altri paesi anche i nuovi mercati emergenti dei quali rischiamo sennò di essere completamente esclusi.
1: Tunnel del Tenda, che è un'importante arteria di comunicazione tra Italia e Francia, interessa molto la parte del ponente genovese, ligure, scusate. Io peraltro quando sono stato all'inaugurazione, in realtà quel giorno non c'ero, ma ero lì qualche giorno prima a fare un sopralluogo e ho detto, ma insomma questa galleria tutto sommato mi sembra abbastanza grande, potrebbero anche andare sia da un lato che dall'altro, avanti e dietro, invece al momento è aperta a senso unico alternato guidato da un semaforo. E questa idea mi sa che le è venuta anche lei, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, no? Potremmo aprirlo a doppio senso di circolazione, potremmo usare la vecchia canna, la vecchia galleria risistemata magari per un trasporto ciclopedonale. E questa cosa, l'ho letto un po' sui giornali, ha fatto scalpore. Lei si è anche incontrato con il suo omologo francese, Tabarot. Quali sono le risultanze di queste conversazioni?
0: Le risultanze sono che io ho tirato fuori un discorso pragmatico che ha sollevato anche un po' di polemiche in provincia di Cuneo, ma il fatto è che i francesi non vogliono che i mezzi pesanti attraversino la Varroia, quindi io mi aspetto che appena partirà l'appalto sulla seconda canna ci sarà una grande resistenza in realtà sulla realizzazione dei lavori, con rischi anche di fermi di cantiere. Secondo me andare oggi a edificare un percorso diverso, condiviso con tutti, che non voleva dire tanto solo il tema ciclopedonale, quanto comunque veniva utilizzata per emergenza, poteva essere utilizzata.

0: ottimizzata anche per il transito, ma con lavori meno impattanti sulla seconda canna avrebbe stretto moltissimi tempi per finire l'opera, ci avrebbe concesso probabilmente durante le lavorazioni probabilmente almeno riteniamo un po' più di tranquillità. Poi ho visto una levata di scudi che mi ha fatto, devo dire la verità, in realtà piacere, perché ovviamente se si vuole andare col progetto originario, che è stato fortemente contestato soprattutto dalla sinistra, la realizzazione del vecchio progetto, che noi peraltro abbiamo ereditato perché era stata fatta sostanzialmente nel 2007-2008 la progettazione, quindi è chiaro che questo vuol dire, e ne ho parlato col ministro Tabarò, che noi vogliamo iniziare il prima possibile i lavori in modo che il cantiere vada in continuità. Bisogna fare un nuovo appalto, i francesi ci devono dare 38 milioni perché da parte italiana abbiamo messo tutti i soldi, invece loro hanno ancora una tranche che ci devono dare, che ci serve per far partire l'appalto, ma soprattutto abbiamo bisogno poi di tenere la gara in pochi mesi e di stringere i tempi, perché io voglio evitare che a novembre, quando sarà finita l'attuale lavorazione ai tornanti dalla parte francese, ci sia di fatto l'abbandono del cantiere per poi magari riprenderlo mesi dopo. I lavori dureranno circa 4 anni per realizzare l'altra canna e ovviamente quello che chiedo è che chiaramente i tempi di lavorazione, ci dovrà essere un attento monitoraggio da parte dei sindaci, ma si dovranno aspettare dei disagi.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bene, viceministro Lixi, grazie di essere stato con noi. Naturalmente ci vediamo allora la prossima settimana con altri temi,
0: sì,
1: altri punti, e speriamo appunto di avere anche novità su tutti i fronti che abbiamo aperto già questa mattina.

0: Buonasera e benvenuti a Super Derby, una trasmissione veramente elettrica, super direi, perché finalmente si è mossa qualche cosa in casa Sampdoria, l'organigramma societario è completo, si attende con tanta attenzione e anche un pochettino di curiosità il nome dell'allenatore. Due sono allenatori e finalmente sono due allenatori italiani, sembra che quelli esteri siano stati dimenticati. Perché ridi, Marco Bisacchi?
1: Pur si muove, buonasera a tutti.
0: Ah, pur si muove.
1: Pur si muove, dopo il grande stallo qualcosa inizia finalmente a muoversi in casa Sampdoria, però manca ancora l'allenatore, non mi sembra proprio un dettaglio da poco.
0: Però qualche cosa era stato fatto e io ho parlato prima con Laura Rossetti, buonasera e benvenuta, e mi ha detto, oh, finalmente qualche cosa si muove e si muove nel modo giusto.
2: Vediamo, c'è entusiasmo.
0: Io ho cominciato alla grande e io, signorelli, buonasera.
3: C'è entusiasmo in casa Sampdoria.
1: Nel mio caso no, a fase di attesa assoluta. Entusiasmo, come fa a esserci se è arrivato un direttore sportivo?
3: Beh, capito, però.
1: Vediamo la squadra, vediamo
0: però, aspetta, perché poi ti faccio vedere delle cose che rimarrai anche stupito. Rimarrai anche stupito.
3: Forse non le sa,
0: non le sa,
3: le sa più Laura.
0: Le sa solamente
3: le
0: Laura.
1: Rimarrò stupito.
0: E invece, ecco, Elio Baldanzi, fatta!
3: Baldanzi è arrivato.
0: E quindi Didier è accontentato.
3: Direi che Didier è accontentato. Onestamente, io ancora un po' di dubbi ce l'ho, perché comunque
0: devo dire che abbiamo cominciato bene.
3: Siamo
0: un po' di dubbi.
3: No, sono sincero, io onestamente siamo inizio mercato, quindi oggi se fosse settembre e la squadra rimane così ancora
2: sarei entusiastico.
1: Voto
3: 8. Mi sta bene.
0: Allora vado da capire.
3: Mi sta bene.
0: Mi risollevo.
3: Mi sta bene. Poi è chiaro che oggi siamo a giugno.
2: Metà giugno.
3: Quindi il mercato deve ancora incominciare.
0: Comincia da 15 giorni.
3: I movimenti devono ancora partire. È chiaro che il primo movimento è stato buono.
0: Ripeto.
3: Se rimane così può essere positivo.
0: Secondo te come sarà Gabriele Lepi stasera?
2: Ma io sto bene, sono entusiasta, aperta e chiusa parentesi, entusiasta perché ovviamente la città di Genova, quindi Genova rappresenta la Serie A, chiusa parentesi, ad oggi sono entusiasta.

0: Qua è stata la comitata.
1: Questa sarebbe preparata,
2: città,
1: ragazzi.
2: Genova, a prescindere, è una città bellissima e comunque in Serie A. La città di Genova è bellissima e comunque in Serie A, a prescindere.
3: No, scherzi a parte, i presupposti ci sono con riscatto di Baldanzo, una pendina fondamentale che ti porta a qualità. Staremo a vedere se a inizio settembre, ovviamente, saremo ancora più entusiasti, perché per fare quel salto di qualità in più servono ancora degli innesti, perché delle cessioni, ahimè, pesanti per esigenze di bilancio ci saranno sicuramente. Mi auguro che gli acquisti siano altrettanto positivi per fare qualcosa di più.
1: Allora, io vi dicevo, aspetta Elio, perché io vi dicevo, giustamente, è cambiato qualche cosa, perché mi sembra cambiato dalle dichiarazioni. Qui vado alla mia destra e vado da Laura, perché dico, guarda, è la prima volta che vedo Americo Banco che mi dice, uno che si presenta e dice, io voglio vincere. Non lo so se vincerà, non lo so se ce la farà, però almeno un obiettivo lo diamo.
4: Allora, diciamo che intanto abbiamo una scala gerarchica ben delineata, poi di persone che non conosciamo, almeno io non li conosco, ora Elio conosce meglio Branco, poi ci dirà qualcosa lui, ma voglio dire, come dicevamo prima a telecamere spente, qualcuno che essere la parola d'ordinanza invece è una parola che sembrava sconosciuta in questi ultimi 3 anni, non rappresentava nulla di quella che era la dirigenza della Samp. I presupposti potrebbero essere buoni, poi chiaro, io lo dico da un po', lo dico da 2 mesi, quando avremo il nome dell'allenatore capiremo.
1: Quello adesso poi lo scopriremo, cerchiamo di dare.
2: Le parole sono
1: importanti, perché tu dici io voglio vincere, l'anno scorso diceva, obiettivi bisogna dare. Italia, ragazzi,
2: diciamo pure le cose come sono.
1: Dimmi tu le cose come sono.
2: È uno spot che fa la Sampdoria sui suoi canali ufficiali. Non è neppure una conferenza stampa con domande e risposte. Questa non è manco un'intervista. Questa è una cosa fatta dai canali ufficiali,
1: è un'affermazione,
2: in cui lui dice delle cose di una banalità clamorosa: voglio vincere, voglio che la Sampdoria sudiamo la maglia, ci vinciamo le partite. Ma cosa deve dire? Speriamo che di perdere le partite. Ora vediamo dalle parole che si passa ai fatti. Cioè, sono anni che sentiamo cose di questo tipo.
1: Sono anni.
4: Abbiamo anche sentito, se dovessimo andare in Serie C non cambierebbero i programmi.
2: Capito, ma abbiamo sentito un sacco di mostruosità, vogliamo ricordarle tutte, però in linea di massima mi pare che anche Manfredi ha sempre detto che l'obiettivo era quello di tornare.
1: No,
2: l'ha sempre detto.
1: Io mi ricordo bene, perché io ce l'ho
2: memoria
1: dalle fasi nel 2028.
2: Comunque sono parole, come diceva Mina, parole. Vabbè, ho capito, parole. Vediamo che prendono.
3: Peggio dell'anno scorso e di chi c'era prima non si può fare. Io ricordo che...
2: Ma chi l'ha detto che non puoi fare peggio di prima?
3: Beh, peggio di così dopo 2 stagioni fallimentari, mi auguro che non si possa fare di peggio.
2: Speriamo. Ma ti devo dire, però oggi al 14 giugno sono parole, domani poi se mi prendi Begic, se cominci a farmi un mercato, se mi riprendi Viti, Martinelli, allora dico che forse dalle parole passa ai fatti. Oggi siamo in una fase molto neutra, cioè aspettiamo e vediamo. Onestamente,
1: cioè, tu secondo io voglio che poi fare una domanda a chi è il calcio,
2: ma la faccio in un video.
0: Ho capito, Marco. Però lui poteva dire: sono appena arrivato, poteva dire datemi tempo, fatemi vedere cosa succederà in uscita.
1: Quello
0: poteva mettersi in difficoltà, però poteva dire tranquillamente: ora parlerò con gli agenti, fatemi capire prima come potrà essere il mercato della Sampdoria.
2: Invece
0: sì, ok, però lui come direttore
2: sportivo della Sampdoria, ovvio che dico cerchiamo di vincere le partite, cerchiamo di andare.
0: Lui ha detto io sono venuto qua per vincere. Quindi
3: tanti mister della storia blu cercata sono stati stranieri, riferendosi a Boscov e ad Erikson. Ha parlato della Serie B, ha detto che qualsiasi campionato della Serie Cadetto in Europa è molto difficile,
2: sì, ma
3: che lo conosce.
2: A Branco il 14 di marzo, di giugno mi sembra molto presto per fare questa ode. Vediamo, oh, per carità, io so.
1: Ma noi lo facciamo,
2: sono già pronto a criticare.
1: Infatti,
2: io aspetto.
1: Scusami, quando sono tutti presenti e abbiamo visto Manfredi che leggeva quel computerino là davanti così e leggeva tutto.
2: Ma ho capito.
1: Invece questo parla italiano.
2: Dietro c'è Walker e Fredberger, ragazzi.
1: Scusate, abbiate pazienza.
2: Ma dietro c'è Walker e Fredberger.
3: Marco, magari ci sarà una conferenza stampa di Branco dove potrà rispondere.

0: a domande piccanti o meno da parte dei colleghi. Mi auguro che ci sia
1: la faccia, cioè sembra che una faccia dei punti perché ci mette la faccia.
2: No,
1: ma è la normalità.
3: No, però allora per dire, io l'anno scorso, ora mi tocca chiamare in causa quello che è andato a Cesena, no? Io
2: Andrea Mancini.
3: Qua negli studi ho sempre detto
2: Andrea Mancini, Andrea Mancini.
3: Io negli studi dicevo sempre: ma come mai non parla? Come mai? Onestamente, tra questo qua e Andrea Mancini. Ma oggi questo si è lascia stare che ha tirato fumo negli occhi,
2: perché ha fatto un'intervista davanti a un canale ufficiale con le domande scritte
3: Marco,
0: è chiaro che tutti si aspettano almeno una prima volta parlerà in tutta la carriera dirigenziale della Samp il proprietario, te non ha mai parlato ai microfoni né in ambito nazionale né locale, cioè credo che non esista nessuna società al mondo dove il proprietario non parla, non risponde a domande giustamente.
1: Quello che dovrebbe parlare dovrebbe essere Walker,
0: i disastri che ha fatto.
1: Proprietario Walker, non è Tay. Proprietario
0: il finanziatore
1: Walker, che parli
0: Tay.
1: Lui. Ma che parli Walker, tanto il giocattolo è suo, è lui il mago di Oz dietro la Sampdoria, c'è il mago di Oz, no? C'era quello dietro nella regia. E lui il mago di Oz.
0: Loro dovrebbero parlare, visto questo quadro dirigenziale che è cambiato, sono cambiate tante figure, mi auguro che prima o poi, nelle prossime settimane, parlino anche loro, gli attori principali che tengono i cardini della società. È normale questo, se lo aspettano i tifosi non solo.
4: Io credo che entra una donna in uno studio, no? Uno guarda il vestito, poi la sente parlare e giudica se ha parlato bene o ha parlato male.
5: Ma questo anche per gli uomini, eh?
4: No, ma in generale io parlo ma no, vabbè, voi avete giacca, cravatta e camicia, insomma, fa più scena, no? Io dico, lui si è presentato bene. Sicuramente ha dimostrato personalità, perché secondo me qui non è una questione di giudicare il lavoro lo giudicheremo poi. È chiaro però che se tu ti presenti continuando a dire che le ambizioni sono queste, cioè non è questione di metterci la faccia per dire ci sono, chiaro ci sei, tu dichiari degli obiettivi, cioè vuol dire che se tu a novembre sei quintultimo in classifica hai già perso.
3: Voglio vedere
4: se tu non ti esponi, se tu non ti esponi
3: a novembre sei quinto, se lui non tira fuori
0: perché
3: no, se Marco perché, se Marco non tira fuori questo
5: noi non stiamo analizzando il futuro, stiamo analizzando il presente, e non è mai successo che questa società dia degli obiettivi che noi abbiamo sempre chiesto. Quali sono gli obiettivi inizio campionato di quella?
4: Non si
5: silenzio,
3: no, forse,
5: un silenzio
3: forse
5: assoluto.
3: Quando c'è Cardi, quando c'è stata Cardi, all'inizio si parlava chiaramente in Serie A,
0: quindi se Branco dice voglio vincere, è chiaro che prenderà un mister vincente che conosce la categoria e giocatori validi e funzionali al progetto. Perché dice voglio vincere, allora già in testa già dei giocatori, portiere, centrocampista, difensori e attaccanti da almeno 20 gol, perché se voglio andare in A una punta da 20 gol
3: vabbè,
0: serve.
3: solo il fatto che c'era una lista di mister e ora ci siamo ridotti a due italiani, evidentemente c'è
2: sì,
3: stato
2: due italiani
3: c'è
2: due stato... stranieri in realtà
3: ancora? Ah, ok,
2: due italiani e due stranieri, però
5: io gli stranieri li hanno fatti vedere fino all'altro giorno e sono Mason e sono questo e sono quell'altro,
2: parla italiano e meno male. Cioè anche qui dovrebbe essere la normalità, lavoro in Italia, parlo italiano, cioè il problema è Fredberg che parla sempre inglese dopo un anno.
5: Sì, però guarda, cioè... vi faccio vedere cosa ha detto Fredberg, perché Fredberg ci sono delle frasi che sono significative, perché rispetto a quello che aveva detto l'anno scorso, vi ricordate quando aveva preso Naro cosa aveva detto?
0: Bravo.
5: Invece guardate cosa ha detto questa volta, eh? Sarà un mercato, noi chiaramente facciamo il nostro mestiere, mettiamo una A maiuscola, mettiamo i puntini e poi ambizioso, eh? Ed è la prima volta che sento il CEO della Sampdoria che mi dice una cosa del genere, perché l'anno scorso ho detto accontentiamoci di chi arriva, proprio se devo prendere un giocatore non lo prendo. È la prima volta che dice così, eh? Anche questa è la dichiarazione di facciata.
2: In realtà lui ti ricorderai che a gennaio parlò prima a novembre di mercato aggressivo a gennaio e poi l'avevano fatto comunque il mercato aggressivo a gennaio, perché si sono resi conto che avevano sbagliato quello estivo e quindi hanno cambiato molte cose. Io però sulle parole oggi faccio fatica a dare un giudizio, perché è tutto bello a giugno, poi però vediamo cosa succede ad agosto, da agosto in avanti,
3: certo,
2: perché oggi la Sampdoria, oggi la squadra di oggi, la squadra di oggi è una squadra completamente da rifondare, non ha un allenatore, arriva da comunque una stagione in cui ha fatto bene nella seconda parte, male nella prima parte, deve avere un'idea. E comunque questi signori, parlo di Walker e Fredberg, sono sempre gli stessi, non sono arrivati oggi.
0: Anche perché
2: Branco è arrivato oggi, per carità, su Branco giusto
4: con la differenza
2: aspettare.

0: che l'anno scorso chi metteva i soldi non comandava da solo, e infatti a 2 settimane dal ritiro si cercavano i soldi per fare il ritiro. Quest'anno ritiro già stabilito, credo già pagato, perché sennò, cioè, sono piccoli dettagli, cioè, se io metto i soldi e la cosa è la mia,
1: ma
0: posso investire.
2: Dovrebbe essere,
0: ma non lo è stata.
3: Ho capito, ma un ritiro a Ponti di Legno,
2: scusate, l'anno scorso non era così,
0: l'anno scorso cercavi 40.000 euro, così
3: hanno fatto l'accordo. C'è anche il Cagliari, tra l'altro, c'è anche il Cagliari, nel Cagliari ci lavora anche il Cagliari aveva Ponte di Legno, e anche nel Cagliari ci lavora l'avvocato Romero.
4: Anche perché adesso
3: perché tanto poi alla fine questi
2: tu sei prevenuto,
4: allora anche perché adesso lei parla
5: nuova,
4: io
5: cerco nuova di... no perché si parla di una Sampdoria nuova
3: fino a un certo punto,
6: poi lui è certo di quello che dice, è evidente,
2: c'è un po' di aria nuova, no? Già avere questo direttore sportivo che mi sembra anche molto molto sveglio,
6: però,
2: no?
6: è vero anche che se lui dice questa cosa, primo anno che fa in Italia.
5: Sì. Cioè, io vi invito anche a valutare questo aspetto. Branco, per carità, bravo, buono e bello, parla bene italiano, mi auguro che lavori benissimo, non bene, benissimo, mi auguro che non sbagli neanche un acquisto e che la Sampdoria vada in Serie A in carrozza, perché insomma sarebbe bisogno, però è il primo anno che fa in Italia.
4: Marco, tu adesso giustamente hai parlato di acquisti, ci saranno tanti giocatori da sistemare che rientrano da prestiti dove non hanno fatto bene, Sekulov, Tutino, hai una rosa immensa,
2: sono tutti quei giocatori lì, sono tutti, perché tu continui a picchiare lì,
0: vabbè, giusto, ambizioso,
2: ti
0: vuole prendere in castagna ma non ce la fa,
4: no, pensi a me, ma parlavamo prima di ambizioso, guarda, però deve anche
2: vedere,
4: l'uscita,
2: questa è una cosa, la formazione è la formazione della Sampdoria in questo momento, è presentata. È chiaro che dico buon lavoro Branco, buon lavoro Febbo, perché ragazzi guardate davanti chi c'è, chi è che fa gol? La Gumina, non ne fa neanche uno, neanche col, se gli dà il pallone con le mani lo fai a porta vuota. Tutino l'ha fatta la Sampdoria l'anno scorso perché Ghidotti è andata a fare
0: deve
2: un
0: giocare
2: giro
0: contro per farlo.
2: Sekulov l'ha messa addirittura in panchina. Cioè, voi mi dite peggio di così? Ecco, dove c'è il centrocampo è un centrocampo di qualità, non possiamo dirlo. Però in porta sono stati cambiati quanti portieri, sono stati cambiati
4: una roba, facevi una rosa di calcio a 5,
2: quanti portieri? Cioè, e poi perché si deve vedere di nuovo Albigard in difesa? Purtroppo sì, ma, per lui,
3: ma mancano due mesi e mezzo alla fine del mercato.
2: Fiducia a questo ragazzo che arriva, guardate ragazzi, e poi vi faccio vedere anche una cosa, vi faccio vedere anche la panchina, perché poi qua dopo quando vi girate poi uno deve dire allora c'ho anche 5 giocatori, devo fare Cook, lasciamo perdere, Tanzalocchi non lo conosco, Malanca non lo conosco, De Paoli lo conosco bene, Riccio lo conosco bene, Ferri è meglio non averlo conosciuto, Girelli anche lui è meglio non averlo conosciuto, Bellemo, 3 punti interrogativi, Pedola, Nauro e Montevago. E ragazzi,
4: cioè, forse
2: e non dobbiamo porre fiducia in questa persona, ditemi voi.
3: Non mi mettere diciamo in bocca concetti che non ho espresso, io fiducia... Fiducia, per carità, la Sampdoria ha dato fiducia a questo direttore, quindi buon lavoro in bocca al lupo. Però,
2: finalmente,
3: però questa ode, perché ha detto delle cose, secondo me, dal mio punto di vista, anche piuttosto banali.
6: Ma sono tutte banali.
3: Banali. In un'intervista che non era neanche un'intervista, ma
6: sì,
3: non
6: ma
3: era
6: nel calcio tutti
3: stampa,
6: dicono le cose
3: io
6: banali.
3: Io ci vado piano, io rallento un attimo il passo, perché a me sembra che qua, comunque, questi signori hanno fatto delle scelte che secondo me si possono discutere, perché comunque hanno allontanato chi stava prima e comunque anche chi ha fatto delle buone cose. Ora hanno preso un direttore sportivo che è il primo anno che va in Italia. Primo anno che fa in Italia.
6: Però secondo me la tua polemica nasce dal fatto che non ti è andata giù il fatto che non hanno riconfermato.
3: Certo, certo.
6: Ho capito, però,
3: certo,
6: però uno certo che ha una proprietà.
3: Andrea Mancini l'avrei tenuto.
6: Ho capito,
3: ovvio,
6: ho capito,
3: ovvio.
6: Marco, ma uno c'ha una società,
3: fa meglio,
6: decidi di cambiare.
3: Ma
6: sì, tu, cioè, non puoi essere prevenuto. Cioè, tu devi analizzare.
3: Allora cosa ci venga a fare?
6: No,
3: aspetto fine anno,
4: è giusto,
6: però bisogna dire, non bisogna partire prevenuti con questa persona qua che ha fatto, secondo a mio avviso, ha parlato a sì, dei microfoni
3: non
6: de, della società,
3: ma neanche ma neanche no, già ma neanche no, già no, pronto no, a stendere no, la piastrella.
6: Noi non abbiamo detto
2: ma
6: che
2: si
6: bravo
2: passa da, noi non abbiamo detto che bravo che vincerà, no, uno, nessuno di noi ha detto
6: che ha dichiarato una cosa che se io fossi no, guarda,
2: molto semplicemente

0: faccio vedere, gli abbiamo fatto questo augurio che si fa a tutte le persone che arrivano un momento: buon lavoro!
1: Ecco, è giusto.
0: Buon lavoro, sì, abbiamo fatto quel mica, abbiamo detto che è un fenomeno che arriva e ci porta a giocare. Abbiamo detto solamente buon lavoro, perché
2: io analizzo l'oggi. L'oggi per me per ora è fatto di parole.
1: Però
0: io analizzo adesso, vado in pubblicità, che è meglio.

0: Eh sì, lo sapevo. Adesso abbiamo la pagina del Genoa, vedo.
1: Quindi si parla di Serie A adesso, giusto?
2: Ricordati che qui c'è un arbitro internazionale. Hai visto gli arbitri al mondiale? Ora hanno questo fischietto, telecamera.
0: Hanno qualcosa di bella roba.
3: A me onestamente non piace.
0: Poi quando fanno.
2: C'è pure in break che sono inventati per sì, così, c'è un po' di pubblicità in più, quindi ti ammonisce, ti ammonisce.
0: Ti ammoniamo.
1: Io ipotizzavo c'è un cartellino rosso diretto. Va bene.
0: Io invece non ho né rosso né giallo, sapete per chi? Per Carlo Donani. Carlo, benvenuto.
4: Grazie, ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Vedo l'ora di leggerti sul titolo di Primo Canale. Cosa bolle in pentola Carlo nel Genoa?
4: Allora, succede che ovviamente ci sono mille nomi, mille voci, però ovvio che la linea di conduzione del mercato del Genoa è quella dell'attesa per capire poi alla fine quale o quali dei big andranno in partenza, perché non esiste che il Genoa parta e vada a spendere 10-15 milioni per un acquisto. Adesso, ultimamente, nelle ultime ore, è venuta avanti la Fiorentina per Norton Caffi, potrebbe essere una pista da tenere in grande considerazione. Secondo me alla fine il Genoa aspetta soprattutto proposte estere, perché c'è la possibilità di monetizzare di più, insomma attesa per il momento.
0: Assolutamente sì, sì, perché mi diceva prima Gabriele Lepi, ma che voce è quella di Luca? Ripetagliela Carlo.
1: Eh no, Carlo, Luca mi sembra un po' una voce forse buttata lì in mezzo dai procuratori, anche perché potrebbe essere un investimento importante. Napoli ha pagato 40 milioni dall'Udinese, il Genoa assolutamente non ha la forza per pagare questo giocatore che avesse fatto 10 gol, 15, signori, ne ha fatti due in una stagione, due, e non sarebbe neanche adatto al gioco di De Rossi. A mio modo di vedere, modesto.
4: Le vie del calciomercato sono infinite.
1: Bravo!
4: Il Genoa congeda Maxwell Cornet, che ha un super stipendio per la Serie A italiana, e alla fine l'esborso del Genoa è stato molto limitato. Questo perché, allora, Lucca non arriverà mai al Genoa a titolo definitivo, con prestito, con diritto di riscatto. Facciamo dei numeri: allora il Napoli lo acquista dall'Udinese per 26 milioni, poi lo cede in prestito con diritto di riscatto al Nottingham Forest, che ha tempo fino a mercoledì per riscattarlo a 35. Il Nottingham Forest ha già detto ciaone al Napoli. Quindi eventualmente Lucca come può venire al Genoa? Può venire al Genoa con un prestito secco, perché ha bisogno di una squadra di Serie A che lo faccia giocare molto. Se questa squadra è il Napoli, rimane al Napoli, ma altrimenti cerca una piazza che lo possa valorizzare. Può essere il Genoa, può essere il Bologna, può essere la Fiorentina. Ovvio è che è un'operazione che va a concretizzarsi eventualmente non prima di agosto.
1: Anche perché, Carlo, Genoa ha anche investito tanti soldi per Colombo, perché se arriva Lucca, uno dei due sta in panchina.
4: Sì, c'è anche l'incognita Ekator. Ultimamente è saltato fuori l'Ipswich Town che bussa alla porta del Genoa. Ecco, io credo di più magari a una partenza di Ekator per l'Inghilterra piuttosto che magari a un arrivo di Lucca in questo momento. Quindi tutto può essere. Certo è un dato oggettivo: Ekuban se ne va, quindi si libera uno slot in attacco, quindi una punta senz'altro il Genoa la deve prendere. Ovvio che se Ekuban avesse accettato il biennale, discorso chiuso, così invece uno slot libero c'è.
3: Questo detto da Carlo mi fa preoccupare, perché se chi frequenta gli spogliatoi del Genoa parla di, non mi meraviglierei se va via il ragazzino giovane.

0: E 14?
1: E 14, questo.
0: Vabbè, insomma, le richieste ci sono.
1: Sì, ho capito, però noi la settimana scorsa, anche Carlo era intervenuto, si sperava in un attacco formato da Ekator e da Colombo, no? Perché sono giovani, potrebbero essere veramente giocatori che fanno fare la differenza in un futuro anche al mercato del Genoa, perché se Ekator magari bene, facesse 10 gol, tu non lo vendi più magari a 15, a 20, ma certo, lo vendi a 50, come è successo per Milito, no? Noi Milito l'abbiamo dato all'Atalanta 20 e loro l'hanno venduto a 70. Adesso gli abbiamo dato il terzino
0: Milito
1: sinistro.
0: Milito l'abbiamo dato all'Inter.
1: Reteghi. Gli abbiamo dato Reteghi a 20 e l'hanno venduto a 70. Adesso gli abbiamo dato il terzino sinistro a 15 però, e fra un po' se lo venderanno a 20. Ma noi...
2: Ecatore Luca, io mi tengo tutta la vita Ecatore.
3: Assolutamente, anche io.
2: Ti sto dicendo... Ecatore in rampa di lancio
1: difatti,
2: e cresce. E Luca, secondo
1: difatti,
2: me, è un po'.
1: Difatti, ti sto dicendo, sono preoccupato perché, secondo me, se un giornalista che è dentro a Villa Rotan, secondo me queste voci iniziano a uscire e qualcosa di vero magari c'è. E quindi
3: essere il tesoretto di Genoa in uscita circa 40 milioni,
1: mi fa preoccupare.
3: Quindi potreste farne circa 18 Norton Caffi su cui c'è la Fiorentina, altrettanti per Ekator, 40 milioni Genoa li dovrebbe incassare per un discorso di piano di ristrutturazione.
2: Hai preso Colombo, hai riscattato Baldanzi. Comunque il Genoa ha fatto anche delle operazioni comunque già in entrata, diciamo.
0: Amorim, ragazzi,
2: Amorim stesso. Comunque Genoa ha speso dei
0: soldi.
2: Io non
0: so se le cifre di mercato sono quelle, poi le chiederò a Carlo, che sicuramente è molto più informato di me, però sulla carta così, diciamo che con Baldanzi che sarà pagato l'anno prossimo, dovrebbe spendere in 2 anni, almeno fino ad ora, 27 milioni di euro. Carlo, sbaglio? Dico delle stupidaggini?
4: Ma allora, la società, e anche qui ci muoviamo per dati oggettivi, la società ha dichiarato che deve rientrare di 25, meglio 30. Alla fine, se spendi 10 devi recuperare 40, se spendi 20 devi recuperare 50. Questo è. Per rispondere a Elio, allora, ovvio che a metà giugno si parli e si concretizzi al netto di zero. Il discorso è molto semplice: se la Fiorentina viene avanti per Norton Caffi, io sono abbastanza sereno, nel senso che probabilmente Norton Caffi non parte. Se si muove la Premier League, caso drastico, Agusin partito in 48 ore in mezzo al campionato, ovvio che possono arrivare veramente soldi veri. Allora Elio ricorda bene quando ha detto: io spero che Ekator non venga venduto, perché come ha detto De Rossi tra qualche tempo varrà decine e decine di milioni. Ecco, qual è il dubbio? È che se arriva un Ipswich della Premier League che ha soldi veri, magari queste decine e decine di milioni le può dare subito, perché un investimento in prospettiva, come ha fatto l'Atalanta con Anor.
0: Giustissimo. Guarda, a me ha fatto vedere, adesso lo faccio vedere perché l'ho messo nell'impact, ha fatto un po' così, mi ha fatto tanto dispiacere, perché quando tu rinnovi, cerchi il rinnovo, ti offrono il rinnovo, quello di Ekuban, no ragazzi? Cioè, e lui dice di no, Caleb, va mille cose. Poi arriva Elias, magari arriva questo ragazzo qua, questo austriaco, Havel, e allora cambia tutto. Però ti chiedo la tua sensazione, Carlo, perché non ha rinnovato o perché ha deciso di non rinnovare?
4: Allora, Sandro Paternostro parlava della domanda delle 100 pistole, e questa è la domanda delle 100 pistole sul...
0: No,
4: pianeta.
0: Io sono, non sono Sandro Paternostro, non ho neanche 100 pistole.
4: Allora, per dirla tutta, io sono rimasto sorpreso dal fatto che il Genoa abbia offerto un biennale a Caleb Ekuban, classe 1994. Infinito rispetto per l'uomo e per il giocatore, però Ekuban non può essere il futuro del Genoa. Ancora più sorpreso di fronte al no del giocatore quando c'è stato, e questo lo do per certo, un rilancio da parte della società per venire incontro alle richieste.
0: Un rilancio c'è stato anche.
1: Sì, ma le cifre come erano?
4: Ekuban ha detto che per una scelta di vita alla fine prende strade diverse. Insomma, una storia dal mio punto di vista totalmente sorprendente. Ciò detto, io penso che Ekuban e il suo entourage sappiano già dove andranno nella prossima stagione.
1: Sicuramente.
5: Me lo auguro, visto che...

0: che è entrato in campo comunque ha dato un contributo, eh?
1: No, allora sì, qui, ferma,
0: no,
1: sì.
0: Tutto, no, è allora, vero, ha ragione, allora, ragazzi, c'è la carta d'identità,
1: benissimo,
0: è quella, allora, non si cambia,
1: non si, non si cambia, ma non, però, si cambia neanche che è un comunque giocatore che fa tre partite e si spacca,
0: sì, no, bisogna, ecco, comunque, ma, cioè, bisogna, ragazzi, è un giocatore utile al Genoa.
1: Scusate, ma non ne discuto,
2: scusate, io dico una cosa che secondo me sarebbe pareggio, bisognerebbe sapere i numeri. Perché no, è normale, se questo l'anno scorso guadagnava 1.2 milioni e vuole un biennale a 1.5 milioni e, no, e non è inciso, cioè, ma la gente ti dicono accomodati.
0: Per stare a Genoa a fare la riserva sacherà una collocazione dove posso giocare. Probabilmente questa è la razza.
1: Ma voi avete sentito quello che aveva detto Carlo? Il Genoa addirittura ha rilanciato.
3: Quindi credeva nel giocatore, colonna, cioè, dello spogliatoio.
1: Avete sentito o no?
3: Cioè, ecco, colonna dello spogliatoio, 4 anni. E tu hai già perso già due giocatori, Malinowski.
1: Vabbè, Malinowski lo sapete anche voi perché è andato via, è un'offerta irrinunciabile, ragazzi.
0: Malinowski, dai, su, senza Malinowski
1: non facciamo sempre le verginelle, perché se ti danno 1.000 euro in più in busta paga cosa fai? Ah no, io non ci vado,
3: sicuro, però è preoccupante che il Genoa
2: un giocatore determinato come Malinowski non sia stato in grado di dargli le stesse cifre del campionato turco,
3: perché questo... allora hai rilanciato De Kuban e non l'hai fatto con Malinowski, che con tutto rispetto a centrocampo,
2: ma ripeto, perché bisognerebbe
3: vedere
2: i numeri, perché se tu gli offri a uno 2 anni a 600.000 è normale che quello lì ti dice scusa, ma io li guadagnavo in un anno, ora devo stare qua 2 anni. Bisognerebbe capire i numeri reali quali sono per capire perché uno ti dice ciao, me ne vado.
1: Beh, però ti hai detto Carlo, questo mi riferisco, è sorprendente, lo ripeteva anche Laura, è sorprendente questa cosa qua, perché era diventato un po' ammirato da tutti, no?
2: Gli volevano bene,
1: i tifosi
2: genuani gli volevano bene.
1: Un ragazzo che è gioviale, non si lamenta mai.
0: Il giudizio è positivo su questo giocatore. Il giudizio è positivo,
1: ma non ne discuto.
0: Nel modo anche che ha avuto di porsi, l'atteggiamento, anche accettare la panchina, perché non è mica facile accettare andare in panchina.
1: Ah, beh, certo.
0: Cioè, comunque in Serie A, sì, certo, però in panchina, nel senso.
1: Sì, assolutamente, ma non ne discuto di questo fatto, io non discuto mai le scelte dell'allenatore, discuto dopo, perché è chiaro che non faccio allenatore, quindi posso
0: appena
1: criticarle,
0: perde,
1: no? Mi sembra abbastanza normale.
2: È chiaro che è più facile accordarsi con Messias,
1: con Messias.
2: No? Perché onestamente Messias, l'età è ancora più avanti.
3: Gli infortuni ancora più gravi rispetto ai
2: infortuni ne ha uno ogni 5 minuti. I guadagni sono quelli che sono,
0: sì, però Messias è un altro che se tu paghi tra virgolette a cottimo, col bonus per l'assist, il gol, la presenza, Messias è un giocatore che, cioè, oltretutto dopo Malinowski che se n'è andato, è il giocatore comunque più forte che ha,
3: certo, qualitativo, sì,
0: anche a 35
2: quando
0: anni.
2: Quando gioca
0: 20
2: anche
0: minuti,
2: 5 minuti
0: 20 minuti
2: fa
0: quel gol col Bologna,
2: sì,
0: e la partita la vinci,
3: quindi,
0: cioè,
3: è sostituto di Baldanzi a questo punto, allora Messias lo possiamo dire. Con la conferma di Baldanzi, Messias è il giocatore che potrebbe sostituire Baldanzi qualora ce ne sia la necessità.
0: Su Baldanzi sinceramente non avevo dubbi che sarebbe rimasto, perché la Roma
1: lo voleva dire, Rossi,
0: no? La Roma non c'era posto per lui nella Roma, quindi se doveva essere Roma o Genoa era ovvio che la scelta fosse Genoa.
2: Però
0: ma anche per lui, per il ragazzo che ha fiducia,
2: io ti dico onestamente, io sono convinto che se vado a parlare con i dirigenti del Genoa, secondo me non erano così convinti, poi sono arrivati a stringere.
1: Beh, questo mi sembra, insomma, se l'allenatore vuole un giocatore, quel giocatore è possibile.
2: Lo so, però come abbiamo detto la settimana scorsa, poi io mi auguro per De Rossi che stia tutto l'anno, ma se poi alla decima non ce l'hai più.
0: Fammi capire, cioè, allora, quando parlo della Samp mi dici che ha
2: sul Genoa
0: che oggi non ha venduto nessuno, a parte Malinowski, non ha venduto nessuno, ha comunque un buon allenatore, una buona squadra. Però vediamo, speriamo.
2: No, io voglio vedere, certo, perché per me inizia un mercato.
0: Allora, quindi io quando dico vediamo, negativo.
2: Nessuno ti ha detto che
0: è la verità.
2: C'è un direttore sportivo, il tuo nuovo direttore sportivo,
0: il mio
2: che
0: nuovo.
2: Ha preso il
0: microfono. Lei è il mio, è della Sampdoria, lei è il mio. Non è che quando a casa c'ho il direttore sportivo.
2: Della tua squadra.
0: Sì, della squadra della Sampdoria.
4: Il suo è a Cesena.
2: Il suo è a Cesena.
0: Il mio è a Cesena.
2: Vabbè, quello ha parlato del tuo club, ha detto io sono venuto qua per vincere, voglio andare e tu non ti va bene.
0: Il fatto è perché le parole io
2: abbiamo ancora
0: tre punti già segnati.

0: Niente, prima partita già vinta di ufficio, grazie all'intervista. Grazie all'intervista.
1: Sai perché c'è ancora un po' di diffidenza? No, no. Perché il Genoa, nelle ultime due sessioni di mercato estive, l'ha totalmente fallito. Non a caso, a novembre ha cambiato allenatore, prima Gilardino e poi Verà. Quindi io mi auguro, come tutti, che non venga
0: quindi
1: sbagliato.
0: Non c'è lui senza tre, anche De Rossi, via.
2: No, cioè, no, io spero di no.
1: Perché per un motivo o per l'altro, lasciamo perdere quello che è successo, risettiamo, c'è il presente e futuro. Non deve essere sbagliato il mercato estivo.
2: Cosa incredibile,
3: non deve dire,
0: cioè,
3: incredibile.
0: Cioè, è soltanto
2: cosa incredibile,
0: è soltanto
2: cosa?
0: Per, verso una versione, cioè, il Genoa invece è già un disastro, il campionato è già
2: non è un disastro.
0: Ad oggi il Genoa ha una buona squadra,
2: lo dici te,
0: ha una buona squadra.
2: No, lo stai dicendo te che è disastroso.
0: Stai facendo il classico mani mano alla genovese. No. Però
2: questo,
0: se poi va via, se poi
2: certo, certo,
0: quell'altro, perché? E vediamo quell'altro ancora, e vediamo quell'altro ancora.
3: Perché le voci da Carlo, perché Carlo tu mi hai messo, guarda, una qua il mio cervello che diventa così, impazzisce. Mi ha detto Vasquez e Ostiga, ti prego, ritira quei nomi.
4: Allora faccio una precisazione per completare il discorso di Ekuban. Siccome si parla di cifre, ovvio che poi alla fine è sempre antipatico fare i conti in casa d'altri, però sto parlando di 7 cifre, almeno, non di 6 cifre,
3: cioè?
4: E mi fermo qui, e cioè
3: uno. Un milione! Guarda la faccia di Elio!
4: Quindi,
3: stiamo parlando di
4: uno stipendio. Quindi c'è stato, diciamo, un puntello allo stipendio, non andava bene, e pazienza, va bene così. Dicevi, Graziano?
3: Dicevo di Ostiga, di basket, che tu mi hai messo in ambasce! Dice, che mi vendi questi qua, fanno i mondiali. Vasquez ha fatto già un bel esordio ai mondiali. Ostiga è già stato fotografato da Dichingo là con lo scudo in mezzo al mare, là, in mezzo ai salmoni. Dico, qua me li vendo tutti e due, Carlo.
1: Mi dimetto.
4: Allora, il discorso è molto semplice: qualcuno deve uscire. Allora, i papabili in uscita sono soprattutto in difesa, ma per un discorso numerico, perché c'è Ostigard, c'è Vasquez, c'è Marcandalli. Eventualmente di fronte a qualche estimatore può esserci anche Otoa, addirittura la Fiorentina in settimana ha fatto un sondaggio per Calvani, l'emergente, il nome nuovo Calvani, quindi ovvio che in questo momento chi potrebbe partire dalla difesa piuttosto che magari in attacco, dove hai un attaccante di prospettiva. In difesa ne hai 3 o 4, senza dimenticare Vogliacco e Maturo che sono rientranti, quindi lì c'è tanto abbondanza. E poi Graziano, su Vasquez e su Ostigard decide il mondiale, ovvio, che sì, se Ostigard diventa goleador ai mondiali, cosa può succedere? Uno che ha fatto 5 gol.
3: Intanto qua decidiamo noi, Carlo, te lo faccio vedere, perché tu mi hai nominato Calvani, e allora te lo faccio vedere io, perché qua abbiamo deciso noi. Guarda, resta con noi, guarda,
4: blindato.
3: Con la maglia della nazionale,
4: no, nel senso che comunque anche il Frosinone ha chiesto al Genoa il rinnovo del prestito, e secondo me questo può essere una soluzione almeno da valutare, perché se Calvani rimane al Genoa probabilmente è il quarto o il quinto difensore. Se il Frosinone lo vuole, magari in prestito secco te lo fa giocare da titolare, quindi Calvani che valore di mercato avrà nel giugno del 2027? Magari
1: potrebbe
4: con 30
1: essere una crescita come con Marcandalli.
3: Esatto, potrebbe proprio essere questa. Ti saluto, Carlo, e ti aspetto di nuovo, perché mi dai tante notizie, belle belle notizie.
4: Volentieri, a presto.
3: E noi ci fermiamo un attimo e riprendiamo la pagina della Samp, mettendo anche dentro Luca Vaccaro con lo Spezia, Marco Bianchi con l'Entella, ma la pagina della Samp sarà quella più importante.

0: Io vi prego di ma qua quando non c'è, quando c'è la pubblicità, la discussione, discussione.
1: Sai, fregati, se un giorno dovessero lasciare la diretta sui social anche dell'intervallo, siamo spacciati. Tra l'altro devo anche trovare, devo trovare anche altri lavori,
2: e anche degli avvocati.
1: E gli avvocati ne abbiamo uno, qui
3: non
1: so
3: se non basterebbe solo un avvocato.
0: Oh, che ho visto là su questo LEDUL, eccolo là, Marco Bianchi. Ciao Marco, come stai?
4: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Bene, perché Parodi ha rinnovato, vero? Il capitano.

0: Milano.
1: Ma Roma rinnovato, sì, è già tranquilla. Adesso c'è il secondo rinnovo importante sul tavolo, che è quello di Cirittiello. Aspettiamo a giorni la fumata bianca, insomma.
0: Ah, bene, come vedete, insomma, qualche cosa si muove anche chiave, perché lì non hanno programmi voglio vincere, non dico lo voglio vincere, che secondo me, però voglio restare lì. Esatto. Allora questo ti va bene,
2: ma certo che me va bene.

0: Lentella? Beh, ovvio, chapeau a Lentella che fa il passo come la gamba.
1: Sempre giusto. Beh, certo.
2: Cioè, Marco Gozzi l'ha sempre detto, è un, che è un la B per Lentella come la Champions League.
0: Però, se parliamo di Lentella e parliamo della Sampdoria, parliamo di due mondi diversi. Questo è una cosa che ho detto diverse volte. Due mondi diversi, due pressioni diverse. Quindi la Sampdoria è, questo è il famoso anno, mi spiace.
3: Ecco, dimmelo di nuovo.
0: I ragazzi della quarta B.
3: Dai, che mi tolgo il pappo le orecchie.
0: Siccome la Sampdoria ha evitato la prima C, mi auguro che continui a evitarla e torni a fare la Serie A.
4: Intanto hai vinto con le donne.
0: Ecco. Allora, anche le donne,
3: no,
0: ragazzi.
3: Ti faccio vedere una foto, fatemi vedere la foto che ha mandato Laura, perché
0: viva le donne,
3: hanno vinto,
2: una vittoria.
3: Se si vince va bene, non va bene, se si perde non va bene.
0: Ma scusate, ma Fredberg è andato a Guidonia a seguire la partita di finale di Coppa Italia dopo che per tutto l'anno, anzi dopo che queste non hanno fatto neanche giocare il campionato che avevano raggiunto, comunque che avevano diritto di fare la Serie B, ha fatto prima la Serie A.
3: Beh, ma scusa,
0: hanno
3: ragazzi...
0: tagliato e alla fine hanno detto vabbè, dai, che bello, però avete vinto la Coppa. Dai, non parliamo. Le ragazze,
3: ma no,
0: le ragazze sono state tagliate.
3: Sì.
0: Era una società che faceva la parte alta del campionato femminile, adesso riparte. Benissimo, bravissime queste ragazze.
3: E allora?
0: Sì, però,
5: Marco,
0: mi pare che abbiano proprio
5: fare
0: il cuore
5: una domanda
0: della società addosso.
5: Marco, però ti faccio una domanda. Quindi, secondo te, gli anni precedenti di questa gestione, Manfredi non contava niente? No, te lo sto chiedendo perché ad oggi comunque qualcosa è cambiato, nel senso, ribadisco, poi lo giudicheremo, però ora chi mette i soldi decide, una volta non era così, quindi la decisione ad esempio di mettere le donne dal loro... di chi sarà stata? Perché se io ti do un budget,
0: capito,
5: magari
0: ma
5: tu
0: ragazzi,
5: devi scegliere
0: Manfredi
5: dove usarlo.
0: Manfredi non contava più nulla, eh? L'anno scorso già non contava niente Manfredi, dopo il disastro,
5: quindi la risposta,
0: allora,
5: è
0: Manfredi,
5: no,
0: Manfredi è contato fino ad Accardi e poi l'arrivo dei Mancignani, poi da lì in avanti in realtà Manfredi è stato messo da parte. Parliamo dei Mancignani l'anno scorso, il periodo, diciamo, la prima di Castellammare, per capirci. Poi in realtà Manfredi è rimasto socio, ma ormai non era più esecutivo da un anno a questa parte, si è fatto da parte, è uscito di scena. Sono usciti in scena un sacco di uomini anche di profilo italiano. Ora speriamo che arrivi qualche italiano da allenatore.
3: Te lo faccio vedere se arriva qualcuno. No, perché adesso,
0: perché non c'è ancora il rischio, non è ancora completamente
3: non
0: devo
3: andare
0: svanito.
3: A cercare dei nomi
5: nel pessimismo.
3: Sì, perché tanto
0: faccio
3: allora, Mancini non contava niente, ha fatto conferenze stampe, ha parlato, andava allo stadio.
0: Ma voi
3: non
0: fate
3: contava
0: il bagno
3: niente
0: a De Ferrari, perché arriva un direttore sportivo portoghese al primo anno in Italia e fa un'intervista in italiano. Bagno a De Ferrari. Viva entusiasmo.
3: No, il bagno
0: ragazzi,
3: di Ferrari,
0: calma,
3: magari lo possiamo
0: calma,
3: fare.
0: Calma, calma.
2: Però Marco, dopo un mese che non c'era un direttore sportivo, quantomeno delle dichiarazioni sul canale ufficiale, magari hanno fatto piacere ai tifosi, dove c'era un silenzio incredibile, nessuno parlava. Magari come dici te, giusto, ci si aspetta una conferenza stampa con domande piccanti, quella corretta, però quantomeno è un punto di inizio di partenza. Diamo fiducia.
0: Comunque, adesso, tra poco, Piazza dei Ferrari, tutti
5: bagno
0: a fare il bagno, con il video
5: no,
0: di
5: però,
0: Enrico
5: Marco,
0: Bagno.
5: Però Marco, neanche facciamo i suicidi di massa perché è andato via Andrea Mancini, nel senso,
0: no,
5: è andato al Cesena, non è andato al
0: è
5: Milan,
0: andato al Cesena, ho capito.
5: E non è
0: secondo
5: che Mancini avesse 80 anni di esperienza,
0: il
5: non è andato via Marotta.
0: Il fatto che adesso comunque tengano Begic e forse provano a tenere Viti, Martinelli, fa capire che forse tutto sbagliato non ha sbagliato Mancini.
5: No, quindi, però un conto, no, però Marco, però un conto
0: e
5: comunque è prendere un giocatore in prestito, farsi dare un giocatore in prestito a gennaio, un conto andare a scovare il giocatore tipo Lallinetti che
0: ma
5: lo paghi
0: lui
5: uno
0: ha sbagliati,
5: e lo rivendi a 10.
0: Anche lui li ha sbagliati, Esposito per esempio non è ancora, anzi per ora deluso, altri giocatori, però voglio dire, io do un
4: giudizio
0: globalmente positivo. Beh, comunque adesso io mi auguro, Branco, che vinca tutte le partite.
3: No, ma adesso chiaramente adesso l'allenatore, ragazzi, perché allenatori finalmente sono rimasti in due, sembrerebbe questo, due allenatori, sono tutti e due italiani e tutti e due hanno giocato nella Sampdoria. Quindi,
0: sì, Pecchia e Possanzini.
3: Pecchia e Possanzini, sono proprio loro.
0: Sì, un allenatore ha un profilo molto più, diciamo, da campionati vinti,
3: molto più vincente
0: col Parma,
3: rispetto
0: col Cremonese, col Verona, che credo che sia un problema anche più
2: d'ingaggio
0: in questo momento. Possanzini è un allenatore anche un profilo suggestivo, un giochista anche un po' troppo forse integralista, ma comunque squadra De Zerbi, ha una bella filosofia, arriva dall'esperienza al Mantova globalmente positiva, perché poi è vero,
2: giusto,
0: che è stato esonerato,
4: positivo,
3: è stato esonerato, allora gli è positiva.
0: Sono due nomi interessanti.

0: Cioè, ha vinto il campionato di Serie C, ragazzi.
1: Certo, certo.
0: Ah, no, perché mettiamo...
2: io tra i due, io ti dico la verità, tra i due, ovvio che
0: mi prendo
2: se
0: Pecchia.
2: Prendi Pecchia, con tutto il rispetto per il Bostanzino, se prendi Pecchia, che anche lui arriva da un esonero, tra l'altro, sì. A Parma.
3: È una stagione ferma.
2: È una stagione ferma. Però se prendi Pecchia, comunque prendi un nome abbastanza importante per la B.
0: Certo.
3: E quindi dai, rispetti quello che ha detto il direttore, vogliamo vincere, prendo Pecchia, un mister che conosce la categoria e che l'ha vinta tre volte, quindi il segnale è già
4: anche
3: importante.
4: Anche il fatto che vanno a prendere due allenatori comunque che ha vestito la maglia blu cerchiata. Qualcheduno, qualche suggerimento a questo direttore gliel'ha
0: dato,
4: no?
0: Dato,
4: dice
0: può...
4: la situazione, l'ambiente, c'è bollegiume, c'è un po' di c'è
0: bollegiume, sì, genovese, sì, c'è bollegiume,
3: poi Marco
0: c'è agitazione,
4: c'è agitazione,
0: c'è fermento,
4: quindi se portiamo uno che ha vestito, che conosce l'ambiente, che conosce la stampa, sarebbe importante, e magari ho capito, sono cambiati, ma sanno, comunque se vai a prendere informazioni, te da collega chiami a Mangini, chiami, senti.
0: Io sentivo, eppure vivo già, sentivo, sai, se va anche via Andrea Mancini, ma prendono l'allenatore vincente, con tu, la gente dice, vabbè, se prendi Pecchia che ha vinto tre volte, ma la gente diceva, voglio Stroppa, voglio Inzaghi, voglio questi nomi
3: questi
0: qua.
3: Mister.
5: Graziano, perché... poi c'è da dire una cosa, che Pecchia non è un allenatore che verrebbe qui senza garanzie.
0: Certo,
5: questa è la cosa forse ancora più importante di tutte le altre.
4: E comunque, scusate, hanno preso due allenatori che hanno un'idea di calcio, di gioco. Cioè, non hanno parlato di Iachini, che tutte le volte, bisogna prendere Iachini perché è stato
3: uno.
4: No, hanno preso due che poi chiaramente gli devi fare...
5: Anche perché non dimentichi
0: che
5: col
0: cuore
5: cosa,
0: faceva sempre con la C, Iachini, a me
5: poi diventa un fenomeno,
4: in certi momenti serve Iachini, in questo momento che tu devi costruire una squadra, comprare e prendere un allenatore che imposti
5: anche
4: un modo
5: perché
4: di calcio.
5: Io fino a tre settimane fa davano per sicuro, poi diventerà grandissimo allenatore, ci mancherebbe, però parlavano di Galloppa quasi al 90% alla Sampdoria, quindi voglio dire, abbiamo cambiato strada. Poi finché non lo vedo non ci credo, nel senso che quando verrà presentato Pecchia parleremo di Pecchia. Senti, e secondo me di un buon
2: non ci credo, però comincia a venire il mio Caruggio,
5: non vengo nel tuo Caruggio, io aspetto, dico che sono assolutamente concorde con Graziano quando mi mette in risalto un approccio mentale di un nuovo DS che va assolutamente contro quello che è stato detto.
4: Comunque io credo, voi continuate a dire Pecchia, io credo che punteranno più su Bostanzini,
0: perfetto,
4: a mio avviso, perché secondo me il profilo è più in questo momento,
0: può darsi benissimo,
4: perché non parli
0: però
4: di
0: dare
4: di
0: motivazioni, dare obiettivi è fondamentale, perché guardate adesso il collegamento Luca Vaccaro da Spezia, l'anno scorso due anni fa doveva andare in Serie A, è nato lì per andare lì a fare squadra, l'anno scorso è retrocesso. Se tu non dai obiettivi a questa squadra, caro Luca, che succede? Succede quello che è successo a Spezia. Ciao Luca.
6: Ciao a tutti, ciao Graziano, buonasera. Soprattutto a un Elio Signorelli in tenuta estiveggiante stasera, guarda com'è fresco.
4: Si va al mare adesso, eh?
2: Sei anche tagliato, sei anche tagliato i capelli, Luca.
4: E non sentite
2: il profumo, voglio dire.
4: Mi sto preparando per la
2: Sardegna. Chissà che giri hai questa sera.
4: No, giri no.
0: Ancora un po' cosa ci aspetta, dai.
6: Graziano, io vorrei raccontarti, vorrei portarti delle grandi novità, ma siamo sempre in attesa di un direttore sportivo.
2: Angelozzi.
6: Il nome è sempre quello, è quello di Angelozzi. È la scelta forte, è la scelta forte dello Spezia, sicuramente è un nome importante. Angelozzi ha fatto la storia dello Spezia, ricordiamo che con lui lo Spezia appunto arrivò in Serie A con Vincenzo Italiano.
0: Dove sei? Nel buco nero?
6: No. Mi ho dovuto fare di necessità virtù.
3: Sto cercando un direttore. Si muove in auto.
0: Anche tu brancoli nel buio.
6: Sì, brancolo nel buio, penso proprio come lo Spezia in questo momento, in attesa del direttore sportivo. No, a parte gli scherzi, ecco, sono in movimento proprio per quel motivo. Stiamo cercando di andare a indagare perché il mercato non dorme mai. E con questa cavata di tacco,
0: con questa cosa potrei licenziarti
2: il denaro. Il denaro non dorme.
6: però ecco,
0: guarda, guarda invece come bello là Marco Bianchi, guarda bello,
2: solo bianco, eh? Bianco.

0: Eh vabbè, ma lui è sorridente perché l'allenatore è confermato. Superbi, Materazzi sono confermati. Gozzi è confermatissimo.
1: Lo stipendio conferma Gozzi.
2: Però Angelozzi è un bel nome, per, cioè, voglio dire.
0: Angelozzi è un bel nome, sì, sì.
3: Lo stipendio sarà arrivato perché
4: è
3: 14.
4: È un ottimo nome, però deve arrivare perché se non arriva siamo punto a capo. Gli altri nomi lo stesso sono nomi validi perché il nome di Fabio Artico, che è stato direttore tra le altre del Cesena, è un nome.
3: È un nome valido.
4: Poi non lo sto chiedendo a me perché non so che c'è questa cosa qua.
0: Quindi non chiedermi.
4: No, io mi rimetto alla conoscenza e alle capacità di Elio, che sicuramente lo conoscerà meglio.
3: Ti dico Guido, te lo appoggio, Artico no.
0: Perfetto.
4: Ok, buono a sapere.
5: Ricordiamoci solo l'Artico attaccante di tanti anni fa. Artico attaccante.
0: E invece a Chiavari cosa succede, Marco? Oltre a dire i campionati di basket, fatto tutte queste cose qua, che fate?
6: È un anno felice perché la settimana scorsa abbiamo celebrato la Chiavari Nuoto che ha conquistato la Serie A e questa sera festeggiamo l'Aurora Basket che ha centrato la Serie B, anche qui con un grande risultato, devo dire, in questo caso programmato proprio con l'intento di raggiungere questo obiettivo. Un'annata non facile per mille motivi anche logistici, la squadra a un certo momento è dovuta andare a Rapallo a giocare perché la struttura di Chiavari sta per essere implementata e quindi hanno dovuto per forza di cose traslocare momentaneamente, si spera che possano rientrare più presto.
0: E invece nel calcio cosa mi racconti, Marco?
6: E nel calcio, come ti dicevo, l'altro impegno più importante per il direttore è quello di far firmare Andrea Tiritiello per un altro anno e quindi anche lui portarlo al 2028, così come Luca Parodi e così come poi speriamo anche per Marconi, che però ha una carta di identità, ricordiamo, un po' più grande rispetto a quella di Tiritiello e di Parodi. Marconi ha 35 anni, quindi ha un altro anno di contratto, vedremo eventualmente l'anno prossimo come andranno le cose.
3: Cioè, ho capito bene una difficoltà sistemare Tiritiello?
6: No, Tiritiello ha già una proposta da parte della società per allungare ulteriormente il contratto che scade nel 2027, quindi si vuole prolungare di un altro anno, portarlo come per Parodi al 2028. E quindi Tiritiello è sotto contratto, di fatto al momento non sono arrivate richieste per lui, ecco, questo è quanto, nonostante se ne sia parlato, che chiaramente un difensore che fa 7 gol in Serie B fa parlare indubbiamente.
0: Certo, ma non ho sentito, scusami Marco, perché non ho sentito il parere sulla allenatore di Laura.
2: Ma io devo dire che quasi lo prendiamo noi come attaccante, però che sa mai.
0: Si sa mai, dici? Assolutamente. No, credo che sia un giocatore molto importante.
2: Sull'allenatore?
3: Sì, sull'allenatore.
6: Ora nel calcio.
2: Ma dell'Entella.
0: No, in questo momento non devi dirmi l'allenatore dell'Entella. L'Entella è confermatissimo, quindi.
2: Allora, come diceva prima Marco, sicuramente la Samp non ha un credito grandissimo, anzi, quindi il nome di Pecchia sicuramente sarebbe un nome che dà garanzie, ma garanzie poi magari Posanzini fa bene.
0: Lo sai perché ti segno così? Perché sono 7 allenatori in 24 mesi.
2: Lo so. È per quello che sarebbe una garanzia da tutti i punti di vista. Posanzini, che a me piace personalmente tantissimo come allenatore, mi piace la sua idea, secondo me sarebbe più adatto a un progetto a lungo termine, cioè prendi Posanzini, fai una squadra giovane che gioca bene e magari ti va anche bene e non so,
7: dipende.
2: Centri playoff,
7: ecco. Dipende, no, ma io sono anche, guarda,
3: è bellissimo,
7: sposo anche la tua linea, Laura, perché Posanzini comunque è un'idea anche suggestiva.
2: No, però in questo momento la Sampdoria secondo me non se lo può
7: dipende
2: permettere.
7: Dipende molto da il mercato che fai, il budget.
2: E ma infatti è la,
7: cioè,
2: risposta,
7: soldi,
2: se viene Pecchia sei già, non lo guardi neanche il mercato,
7: quanti
2: secondo
7: giocatori,
2: me.
7: E lì secondo me è importante, riesci a tenere dell'anno scorso quelli che hanno fatto bene, ovviamente. Quindi se tu tieni Begic, come Begic lo tengono.
5: Pierini credo che non rimarrà.
7: Poi ci sono dei giocatori comunque, vabbè, quelli sappiamo Viti. Che dovrai poi, ecco, Viti e Martinelli sono due giocatori che se riesci a tenerli in prestito è un qualcosa in più. Poi ovvio devi trovare un attaccante, devi trovare
0: uno,
7: anche due,
0: anche due.
3: Mi piace da morire sentire questi discorsi, no? Perché a Frosinone con Alvini in teoria dovevano andare, dato che gli anni prima è stato esonerato, ero retrocesso a Spezia,
2: però c'è un'altra pressione.
3: Ma sì, è vero, questo, allora le pressioni sono

0: fondamentali. Ma allora Pecchia, che è da un anno che è a casa, perché lui, se non gli fanno 3 anni, lui non si muove. Già uno che dice, io 3 anni o niente, ma perché devo prendere uno?
1: No, però ti dà l'idea, ti dà l'idea che non si muove per niente. Cioè, secondo me, se non ha le garanzie, Pecchia non ci viene.
0: Sì, ho capito.
2: Ti dà l'idea che chieda, che chieda a giocatori. Cioè, capito. Voglio dire, voglio questi.
1: Elio, la Sampdoria non si può, dopo i 3 anni che ha fatto in Serie B, non parliamo di Serie A, perché se avesse fatto 3 campionati.
0: Questo mi va bene.
1: Senza
0: ma
1: senso
0: però,
1: in Serie A.
0: La garanzia che tu dici, parla, Pecchia è una garanzia.
1: No, tu dici dopo.
0: Che fa gol va bene Pecchia e va bene Possanzini. Se tu sbagli l'attaccante e puoi avere chi
1: però,
0: Gesù Cristo
1: però,
0: che non vince.
1: Hai ragione, però quando la Sampdoria è voluta andare in Serie A ha preso Novellino, che era lo specialista delle promozioni.
0: Certo.
1: In questo momento, oggi libero, se non prendi Stroppa, non prendi...
0: Ma Novellino però c'aveva Flacchi, c'aveva Bazzani...
1: Ma certo, ma non ci sarebbe mai nessuno...
0: C'era Volpi...
1: Però lo sai meglio di me...
0: Perché se vai a parlare ai giocatori, ti dicono che con Novellino stavamo benissimo, non ti dicono era un fenomeno di tattica...
1: No, però Novellino è venuto qua e ha voluto Volpi, cioè... È normale, se arriva Semplici, con tutto il rispetto, non si pretende i giocatori...
3: Scusate, ma c'era Marotta con Asmini, c'era Paratici, cioè era un'altra. Sapeva muoversi.
0: Se arriva Possanzini e gli
1: quindi
0: dicono,
1: dai
0: devi
1: per
0: fare...
1: scontato che chi c'è adesso non ci capisca niente.
3: No, non do per scontato nulla, però quando mi parli di Marotta, di Riccardo Garrone presidente, di un certo tipo di progetto, Paratici che all'epoca erano in coppia con Marotta,
0: certo,
3: lavoravano insieme,
0: insieme
3: non,
0: certo,
3: non uno contro l'altro. Asmini che era un uomo importante. Ragazzi, ma quella era un altro calcio.
4: Assolutamente. Quindi a volte i nomi della panchina sul campo, i risultati possono arrivare. Guarda Palermo con Inzaghi, doveva vincere il campionato, è uscito dai playout. Il Monza con Bianco è arrivato secondo,
0: eppure,
4: sopra
0: eppure
4: Palermo.
0: Quanti ne aveva vinti Inzaghi di campionati?
4: Benevento.
0: Secondo il discorso di Laura,
1: no, però
0: dovresti andare su sicuro.
1: Però Elio, scusa, è vero, però a inizio campionato, se tu parlavi con gli esperti, dicevano il Palermo
2: è già in Serie A,
1: è diverso che partire dicendo ma chissà, magari sarà l'esplosione,
0: ma
1: la sorpresa
0: ma
1: del campionato.
0: Con Accardi si diceva siamo già in Serie A,
2: e invece non è vero.
0: Dobbiamo salutare.
2: Io continuerei a sentirmi, ma adesso devo abbandonare, Marco, devo abbandonare Luca, spegni la luce perché ti si vede troppo bene, spegnila quella luce lì, assolutamente.
1: Non ti vuol far vedere dov'è.
0: Ma no, è in macchina. Sta aspettando che escono dal Ferdeghini, Angelozzi è il presidente.
2: Ringrazio Carlo Dani, collega Lento, i miei ospiti in studio, in regia c'erano Filippo e Andrea. Naturalmente cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!
5: Siamo alla Terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara

e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere, e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Do il mio benvenuto ad Alessio Saso, ex consigliere regionale del Popolo delle Libertà, insomma, e poi tante altre partiti che nel tempo lei ha attraversato. Però, insomma, perché qua stasera ci tenevamo tanto ad averla per raccontare quella che è una storia, qualcuno direbbe, di ordinaria mala giustizia. Dopo 16 anni è arrivata la notizia che lei aspettava da tempo, quella di non essere, di non avere alcun collegamento con la 'Ndrangheta, cosa di cui era stato accusato e condannato in primo grado proprio 16 anni fa. Intanto ovviamente le chiedo la prima cosa che ha pensato appena le è arrivata la notizia.
1: Allora, io sono stato eletto la prima volta in regione nel 2005 con Alleanza Nazionale e poi nel 2010 col Popolo della Libertà. E diciamo, le mie vicende si inseriscono in questa seconda elezione, quella del 2010. La prima cosa che si pensa in questo caso, anche perché comunque c'è un effetto sorpresa, no? Uno può sentirsi innocente quanto vuole, però poi alla fine quello che conta è quello che chiaramente pensano i giudici. Io onestamente l'altro giorno non avevo sensazioni né per essere ottimista né per essere pessimista, quindi quando senti che finalmente, perché 16 anni insomma nella vita di un essere umano sono uno spicchio di esistenza non trascurabile, senti che la tua vicenda è finita dopo 16 anni in cui inutilmente in molti casi professi la tua innocenza, beh, chiaramente è un senso di liberazione anche, come dire, svuotante, no? Negli anni ho dovuto in qualche modo imparare a gestire questa situazione con calma, oggi si dice con atteggiamento zen, anche perché se no, altrimenti 16 anni rischi di non uscirne viva, però insomma il senso di sollievo, di liberazione, anche proprio per un recupero della propria dignità, no? Al di là della condanna, che era comunque una condanna lieve, stavamo parlando di un anno e mezzo, chiaramente l'accusa era obiettivamente infamante, quindi ti rende anche la vita sociale molto, molto difficile, senti anche la responsabilità verso migliaia di elettori che onestamente ti avevano votato e che si sentono anche un po' coinvolti nella tua triste vicenda. Quindi insomma è stato un chiaro segno di, come dire, di sollievo. Ho sentito che insomma alla fine tutto quello che avevo detto in questi anni alla fine si è rivelato fondato. E come dire, insomma, uno alla fine deve anche archiviare, no? Nella propria vita non è che sempre va tutto dritto. In questo caso diciamo che ho pagato un prezzo molto molto elevato per fatti che non avevo commesso.
0: Senta, torniamo un attimo indietro di qualche anno e ritorniamo a questa inchiesta che ovviamente suo malgrado l'aveva coinvolto. L'accusa, in poche parole, era quella di avere dei pacchetti di voti in cambio appunto di favori. Da chi? Qualcuno che a Genova contava, in Liguria contava parecchio, no?
1: Sì, che contava, insomma.
0: Anche se poi era un personaggio particolare, mi riferisco a Cangemi,
1: sì, esatto.
0: Che tra l'altro che è conosciuto personalmente, gestiva questo frutta e verdura nella zona di San Fruttuoso, faceva anche a detta di tutti una vita assolutamente regolare, apriva il negozio, chiudeva fino all'ultimo, lavorava giorno e notte, insomma era tra i primi ad arrivare al mattino, era assolutamente insospettabile. Poi però insomma si è scoperto che proprio
1: allora
0: qualcosa...
1: la mia accusa non è mai stato voto di scambio, insomma, che è un reato ben più pesante. La mia accusa è stata quella di aver fatto delle promesse elettorali. Le promesse elettorali in base a questa legge del 1960 non sono lecite per prendere voti neanche se uno fa le promesse agli alpini. Non so se

0: cioè proprio l'idea che uno deve essere votato per il suo programma e per le sue qualità, non perché in cambio promette qualcosa. In realtà poi questa accusa non viene mai sollevata a nessuno, anche perché sennò le campagne elettorali non si potrebbero fare, visto che tendono a essere una promessa continua. No, io nelle mie campagne elettorali esponevo sempre il mio programma, ma poi alla fine, quando finiva l'incontro, la gente normale, ordinaria, onesta, veniva a chiedermi tendenzialmente delle cortesie e soprattutto a cercare in qualche modo di garantirsi che io dopo il voto non sarei scomparso, ma avrei continuato a sostenerlo. Quindi, se invece le promesse ti viene accusato di farle a chiaramente esponenti di un'associazione mafiosa, il discorso è diverso, perché altrimenti quel reato si prescriverebbe in 3 anni. Cioè, adesso poi era stata estesa a 7 anni, ma il mio reato sarebbe prescritto da più di 8 anni. Il discorso è che se invece ti accusano di fare promesse alla 'ndrangheta, allora il discorso diventa diverso.
1: Ma perché siete arrivati a pensare quello? A ipotizzare quello?
0: Allora, non voglio sembrare neanche né un angelo né un'anima bella. Insomma, allora, nella mia campagna elettorale, che era una campagna con le preferenze, mi scontravo con due titani del PDL, insomma, era una campagna veramente all'ultimo voto.
1: Chi c'era all'epoca?
0: C'era Marco Scajola e Gianni Giuliano, che era all'epoca era presidente della provincia di Imperia, quindi io ero il terzo perdente, perché erano considerati due candidati fortissimi. Marco Scajola ha preso 11.000 voti, no? Quindi era una campagna dove tu stavi a un appuntamento, incontravi della gente e già stavi pensando ai 3 appuntamenti successivi. In questo tipo di incontri non puoi selezionare tutto, non puoi neanche sapere esattamente chi hai di fronte. Quello che rileva è che tu non sia disposto a dare niente né a promettere nulla che sia illecito. Ora, quello che era evidente nelle mie carte è che io non solo non avevo dato niente, questo non è mai stato contestato, ma anche non c'erano delle reali promesse, cioè non c'era una costruzione di una frase che avesse la sintassi di una promessa. Sicuramente la cosa che mi ha reso la vita difficile è stato non aver capito subito, diciamo, che fosse il famoso fruttivendolo. Io l'ho capito a 1 mese e mezzo dalla fine della campagna elettorale, infatti non andai alla festa dei calabresi, mi allontanai nell'ultimo 1 mese e mezzo, però nei 2 mesi precedenti c'erano stati, insomma, alcune telefonate, 2 o 3 incontri. Quindi, cioè, allora, che lì in quella campagna elettorale abbia avuto qualche contatto, che dopo, però non nel momento, perché io non è che avessi strumenti di polizia giudiziaria che può avere, diciamo, appunto le forze dell'ordine, dopo si sono rivelati, insomma, in procinto di associarsi. Però poi quello che io ho sempre ribadito è che, seppure c'erano stati contatti telefonici e 2 incontri, se ben ricordo, non c'era mai stato, per ottenere eventuali voti, che poi è sempre tutto da vedere che uno sti voti li prenda. Io ho ragionevoli riscontri per dire che poi non sono stato neanche votato, neanche i miei.
1: Quanti voti prese?
0: Io ho presi 6.300 voti, però a quella precedente, quando ero da poco, avevo terminato di essere vice sindaco, ne avevo presi 4.600, quindi insomma partivo già da una base sostanziosa, ero stato 5 anni consigliere regionale, quindi insomma avevo una base di voti importante. Diciamo che la cosa che ho sempre tenuto a precisare, anche se poi sono stato per alcuni mesi, insomma, su tutti i media, quindi c'avevo anche un'opinione pubblica che tendeva a non capire, no? Per cui chiaramente, se ti pubblicano tutte le intercettazioni dove quello che stai parlando è già, con cui stai parlando è già certificato come un mafioso, insomma è chiaro che la tua reputazione ne soffre. Quello che sono riuscito a dimostrare è che comunque da parte mia non c'era stato nulla che io avessi dato, e ripeto, questo non mi era mai stato contestato, ma neanche che ci fossero promesse che avessero una qualche minima consistenza. Non parliamo neanche di promesse illecite, ti vinci una ma niente, ma non c'erano neanche le promesse semplici, no? Votami che dopo, non lo so, ti faccio avere particolari lavori per la tua famiglia, non c'erano neanche quelle. Però insomma, sicuramente un evento anche non fortunato, dove potevo, forse col senno di poi, essere, proprio per essere onesti, perché sennò veramente uno si programma sempre, come dire, innocente sul nulla, potevo essere più selettivo su alcuni contatti, ma sicuramente non ho mai minimamente avuto intenzione di favorire nessuna associazione che per me non esisteva. cioè non mi sono mai sentito né intimorito né pressato, niente di tutto questo, no? Infatti poi quando si parla in Liguria di mafia si parla di mafia silente, che è una mafia anche
1: quando,
0: più sfuggente,
1: quando prima,
0: no?
1: Ho detto che Cangemi apriva il negozio al mattino alle 7 come tutti gli altri negozianti vicini,

0: insomma, se
1: no, ma soprattutto mi mettessi a fare,
0: nel senso, era talmente silente e nessuno se n'era accorto della sua,
1: sì, ma se mi mettessi a fare l'elenco di tutti i politici che lo hanno incontrato, probabilmente, insomma, io arriverei per ultimo. No, lo incontravano, ma anche lì non, assolutamente non voglio accusare nessuno, per così, perché magari il mondo calabrese, come quello, diciamo, di certe comunità di immigrati, che siano siciliani o abruzzesi, per naturale difesa tende anche a costituire delle comunità, no? Comunità assolutamente lecite, non dediti da nessun malaffare, ma che stando uniti tendono, insomma, a sostenersi meglio. Quindi c'è sempre l'idea del politico che se uno riesce a farsi votare da alcune persone della comunità dei siciliani e dell'abruzzese, magari riesca a avere 20-30 voti in più, ma questo di per sé fa parte del gioco della campagna elettorale.
0: Senta, è una domanda banale, molto banale, però gliela devo fare. Subito dopo è arrivata la condanna in primo grado e quindi, insomma, una mazzata per lei, per la sua attività, per il suo lavoro. Per la sua famiglia, immagino.
1: Ah, sì, sicuramente.
0: Perché comunque lei doveva spiegare, anche andando in giro dalle sue parti, insomma, che andava a testa alta. No, immagino e penso e credo che non sia stato così banale.
1: No, diciamo che sono, come dire, eventi che ti temprano necessariamente, no? Poi bisogna dare tutto il giusto peso alla cosa. Era come dire, una condanna che era difficile da sopportare. Premetto che sarei potuto uscire da questa vicenda patteggiando, e la condanna, parliamo di una condanna un anno e mezzo, quindi ampiamente dentro la condizionale, quindi se uno avesse voluto, diciamo, accettare il colpo e finirla lì, non aveva particolari riscontri negativi sull'esistenza, se non su quello che è la propria reputazione, che non è cosa da poco. Quindi io sono voluto andare avanti proprio perché non volevo rimanere con questa macchia, a prescindere dal fatto che poi gli effetti concreti fossero relativi, però gli effetti chiaramente sulla propria onore e reputazione erano significativi. Quindi ho avuto la forza, ecco, questo me lo riconosco, grazie anche alla mia avvocatessa Sabrina Franzone, di andare avanti, ecco, di dire io fino all'ultimo voglio dimostrare che pur con qualche magari leggerezza, qualche eccessiva fiducia nella natura umana, non avevo commesso nulla che fosse configurabile come reato, perché questo è anche un punto, cioè non è che qualunque comportamento magari inopportuno è necessariamente un reato, perché sennò è anche inopportuno entrare in un negozio e non dire buongiorno, però non è che diventa un reato, cioè bisogna saper distinguere, non è che tutto viene punito penalmente, sennò guai al cielo, insomma ci vorrebbero codici penali che arrivano fino alle stelle. Quindi potevo ammettere, appunto, che magari nella furia della campagna elettorale fossi stato non totalmente selettivo, me ne ero accorto un mese e mezzo prima dell'elezione, avevo cessato ogni forma di contatto, ma ero certo di non aver commesso un reato e quindi non meritare la condanna.
0: Abbiamo parlato ovviamente di quello che lei ha sopportato in questi anni, anche dal punto di vista naturalmente personale. Immagino, anzi più che immagino, sono convinto che le sia costato anche dal punto di vista economico, perché andare avanti per un iter così lungo, non voglio neanche immaginare quanto le sia costato in termini economici.
1: Ma guarda, anche a rischio di, come dire, di rovinare un po' ulteriormente la mia immagine, io fui coinvolto anche nel processo delle cosiddette spese pazze, no? E anche lì fui assolto pienamente, perché il fatto non sussiste, faccio notare, in secondo grado. Però è chiaro che sono processi molto costosi. Costano, perché chiaro, giustamente, insomma, per gli avvocati è un lavoro e quindi l'impegno economico è molto significativo. È una, come dire, delle pene che si sopportano, però sicuramente per una persona come me, che fino dal 2010 non era mai andato dall'avvocato neanche per una vicenda civile, la cosa a cui ti devi abituare è che è cambiato un po' il mondo per te. Cioè sei entrato in un luogo, in delle dinamiche di cui eri totalmente estraneo, quindi non le conoscevi, non eri abituato a vederti anche allo specchio in questo modo. Devi avere la forza di accettarlo e di lottare, però sicuramente la pena maggiore è stata quella di sopportare questo carico.

0: emotivo. Devo dire che almeno di fronte, poi dietro le spalle non tutti avranno pensato che fossi innocente, però ho ricevuto tanti sostegni, ecco, cioè la quasi totalità delle persone che mi conoscevano hanno continuato a non credere a una mia colpevolezza. Poi insomma, chiaramente l'ambiente politico non è una cena di gala e quindi sicuramente dietro le spalle insomma qualcuno non avrà detto la stessa cosa, però diciamo che quella solidarietà non solo da parte dei miei veri amici, della mia famiglia, ma anche dal mondo dei miei elettori tradizionali sicuramente mi ha aiutato ad andare avanti con determinazione.
1: Senta, chi la rimborserà di tutto questo?
0: Ma non lo so, in questa vita temo nessuno, insomma. Quindi, ma diciamo sono contento così, ripeto, io non ho mai visto vite di persone in cui tutto va dritto, no? Quindi a un certo punto bisogna anche veramente, non voglio fare il filosofo da strapazzo, però bisogna anche accontentarsi di quello che uno ha ricevuto. Sì, ho pagato prezzi di stress, di tensione, anche prezzi economici, però insomma è andata a finire nel modo giusto.
1: Vista da fuori, oggi lei che idea si è fatto della politica e tornerebbe a fare politica attiva?
0: Ma me ne stavo rendendo conto anche assistendo al dibattito di prima, insomma io sento più o meno le stesse cose di 30 anni fa, no? A parti invertite, quando uno è all'opposizione dice una cosa, quando è in maggioranza dice l'altra, poi quando si invertono i ruoli ognuno prende il ruolo dell'altro, insomma diciamo mi rendo conto che non è cambiato molto anche dai tempi in cui io facevo politica, però sicuramente alcune dinamiche sono cambiate, no? Tra l'uso dei social, il modo di relazionarsi insomma con gli elettori, delle differenze ci sono, no? Se partecipo vedo un consiglio regionale o un consiglio comunale di oggi, delle differenze marcate le noto.
1: È vero che la politica sta perdendo anche un po' di spessore.
0: Lo dimostra anche l'astensionismo, no? Quando l'astensionismo
1: e i politici stanno perdendo spessore.
0: Sì, devo essere sincero, forse stanno perdendo spessore un po' tutte le categorie italiane. Adesso diciamoci le cose.
1: Sicuramente anche quella dei giornalisti.
0: Forse questo lo può dire meglio lei di me, però insomma forse sarà anche che invecchiando sembrano sempre meglio i tempi passati, no? Però insomma tante categorie a me sembra che non abbiano più il livello professionale di un tempo, sicuramente anche i politici sono diversi, cioè alle volte ecco una cosa che noto è che le narrazioni, cioè il modo in cui ci si rapporta con la verità e con la realtà è peggiorato, cioè oggi senti proprio spararle grosse. No, cioè un tempo anche noi dovevamo chiaramente un po' modificare le cose perché fossero favorevoli ai nostri interessi politici, però oggi alle volte senti delle affermazioni che sono talmente distanti dalla realtà che alle volte mi chiedo come facciano i telespettatori e gli elettori a crederle, ecco.
1: Grazie Alessio Saso.
0: Grazie a voi, è stato un grande piacere, anche perché mi avete dato questa opportunità di parlare a lungo di questa vicenda, di cui a questo punto posso dire basta, insomma, lasciamola al passato. Grazie.
1: Grazie. Ben trovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, Caviglia, una giornata importante, quelli che stanno per arrivare per migliaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo, segretari, presidenti, insomma il grande mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto un mondo naturalmente che riguarda le Camere di Commercio e Genova diventa per 3 giorni la capitale.
2: Sì, c'è questo evento che in Italia si fa ogni anno, quest'anno tocca a noi e accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari generali di più di 80 camere di commercio italiane e all'estero che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo 2 giorni sabato e domenica di lavori interni in cui si provvederà anche

0: a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Assocamere Estero e che racchiude tutte queste camere di commercio. E lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante, perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questo avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa.
1: Senta, proprio ho parlato dei genovesi, ovviamente gli scambi, siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma insegnavamo noi, no, a fare scambi agli altri da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba e quando gli scambi con il mondo, soprattutto dell'Asia, non solo, ma anche dell'Africa, poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi, insomma, fanno bella mostra di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma può sempre dire la sua.
0: Diciamo che intanto, quando i nostri ospiti vedono il nostro patrimonio artistico, culturale, i nostri palazzi, restano sorpresi. Noi abbiamo fatto quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato due cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato, e fate conto che Genova è stata capitale mondiale del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma, e che siamo un'eccellenza totale. Pensate che noi ci siamo fatti fare uno studio anche su tutti i marmi che sono nel nostro palazzo, che è un palazzo dei Rolli, che è un palazzo del Cinquecento. E giustamente dobbiamo tornare al Cinquecento, dobbiamo tornare a un momento in cui, grazie ad Andrea Doria, Genova è diventata centrale nel mondo, e è rimasta così fino all'arrivo di Napoleone. Quindi, quando è nata la Repubblica di Genova nel 1528, noi andremo a raccontare ai nostri ospiti che annunciamo loro che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo, con una specie di fermacarte che riproduce una moneta. Una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la Banca Carige, ora Biper, che è nostro partner anche in questa iniziativa, e ha un valore che, come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei due grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Porta Soprana, con tutta una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'aiuto dell'Archivio di Stato, perché è con l'Archivio di Stato, è con l'Università che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
1: Senta, poco tempo fa è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una regione tutto sommato che la grande instabilità internazionale, insomma c'è molta aziende che fatturano tanto, che migliorano, poche in questo momento ancora il vero colonna portante della nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
0: Ma questo è importante, perché noi abbiamo il piacere, quando commissioniamo degli studi, di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese, è un campione. Ebbene, questo campione non è sottocapitalizzato, questo campione fa di buoni utili,

0: e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione, anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che una percentuale di quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha, rispetto ai volumi di affari complessivi, una sua buona rilevanza.
1: Ecco, questa è un po' forse una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto, spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie, insomma, sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie, le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? nella nostra economia, però da questo punto di vista, qual è la sua punto di vista?
0: Guardate,
1: è vero che potrebbero fare di più?
0: Guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitali da parte dei nostri concittadini che li rende una perla in qualche modo, e sicuramente questo vuol dire avere la possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente non, il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste. L'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
1: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che li aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme le finanze di alcuni ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione, che, come diceva anche questo studio, per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono ad oggi il nucleo fondante dell'economia della regione.
0: Ma diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa, credetemi, che ha dell'incredibile. Ecco, praticamente questi giovani hanno già organizzato un sistema di crowdfunding che non è limitato a un territorio, ma che sta avendo un successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio: noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genoa, che è un'altra struttura di grandissimo livello, con delle persone che hanno un panorama mondiale, non locale, e che riescono a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti in cui questi ragazzi andranno a ricercare dei finanziamenti. Secondo me avranno possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani possano presentare un qualcosa di diverso, che non è il presente, ma il domani.
1: Quello che si sta ovviamente riferendo.

0: Buonasera e benvenuti a Super Derby, una trasmissione veramente elettrica, super direi, perché finalmente si è mossa qualche cosa in casa Sampdoria, l'organigramma societario è completo, si attende con tanta attenzione e anche un pochettino di curiosità il nome dell'allenatore. Due sono allenatori e finalmente sono due allenatori italiani, sembra che quelli esteri siano stati dimenticati. Perché ridi, Marco Bisacchi?
1: Pur si muove, buonasera a tutti.
0: Ah, pur si muove
1: dopo il grande stallo, qualcosa inizia finalmente a muoversi in casa Sampdoria, però

0: manca ancora l'allenatore, non mi sembra proprio un dettaglio da poco.
1: Però qualche cosa era stato fatto, e io ho parlato prima con Laura Rossetti, buonasera e benvenuta, e mi ha detto, oh, finalmente qualche cosa si muove, e si muove nel modo giusto.
2: Vediamo.
3: C'è entusiasmo.
1: Io ho cominciato alla grande e io, signorelli, buonasera.
3: C'è entusiasmo in casa San
0: Lorenzo. Nel mio caso no, fase di attesa assoluta. Entusiasmo, come fa a esserci se è arrivato un direttore sportivo?
3: Vabbè, capito, però.
0: Vediamo la squadra, vediamo
1: però, aspetta, perché poi ti faccio vedere delle cose che rimarrai anche stupito. Rimarrai anche stupito.
3: Allora, forse non le sa,
1: non le sa.
0: Rimarrò stupito.
1: E invece, ecco, Elio Baldanzi, fatta!
3: Baldanzi è arrivato.
1: E quindi Didier è accontentato.
3: Direi che Didier è accontentato. Onestamente, io ancora un po' di dubbi ce l'ho, perché comunque
1: devo dire che abbiamo cominciato un po' di dubbi,
3: sono sincero, io onestamente siamo inizio mercato, quindi oggi se fosse settembre e la squadra rimane così ancora
2: sarei entusiastico.
1: Voto 8.
3: Mi sta bene. Poi è chiaro che oggi siamo a giugno,
4: metà giugno,
3: quindi il mercato deve ancora incominciare.
1: Comincia da 15 giorni.
3: I movimenti devono ancora partire. È chiaro che il primo movimento è stato buono.
1: Se
3: rimane così, può essere positivo.
1: Secondo te, come sarà Gabriele Lepi stasera?
4: Ma io sto bene, sono entusiasta. Aperta e chiusa parentesi, entusiasta perché ovviamente la città di Genova, quindi Genova rappresenta la Serie A. Chiusa parentesi, ad oggi sono entusiasta. L'ho messa piano.
1: Questa sarebbe parata, ragazzi.
0: Genova, a prescindere, è una città bellissima e comunque in Serie A. La città di Genova è bellissima e comunque in Serie A,
4: scherzi a parte, i presupposti ci sono con riscatto di Baldanzi, una pendina fondamentale che ti porta a qualità. Staremo a vedere se a inizio settembre ovviamente saremo ancora più entusiasti, perché per fare quel salto di qualità in più servono ancora degli innesti, perché delle cessioni, ahimè, pesanti per esigenze di bilancio ci saranno sicuramente. Mi auguro che gli acquisti siano altrettanto positivi per fare qualcosa di più.
1: Aspetta, Elio, perché io vi dicevo giustamente, è cambiato qualche cosa, perché mi sembra cambiato dalle dichiarazioni. Qui vado alla mia destra e vado da Laura, perché dico, guarda, è la prima volta che vedo Americo Banco che mi dice, uno che si presenta e dice, io voglio vincere. Non lo so se vincerà, non lo so se ce la farà, però almeno un obiettivo lo diamo.
2: Diciamo che intanto abbiamo una scala gerarchica ben delineata, poi di persone che non conosciamo, almeno io non li conosco, ora Elio conosce meglio Branco, poi ci dirà qualcosa lui, ma voglio dire, come dicevamo prima a telecamere spente, qualcuno che si assume la responsabilità di dire una parola che dovrebbe essere la parola d'ordinanza, invece è una parola che sembrava sconosciuta in questi ultimi 3 anni, non rappresentava nulla di quella che era la dirigenza della Samp. I presupposti potrebbero essere buoni, poi chiaro, io lo dico da un po', lo dico da 2 mesi, quando avremo il nome dell'allenatore capiremo.
1: Quello adesso poi lo scopriremo, cerchiamo di dare.
0: Le parole sono
1: importanti, perché tu dici io voglio vincere. L'anno scorso diceva, obiettivi bisogna tagliare, ragazzi.
0: Mettiamo un po' le cose come sono.
1: Dimmi tu le cose come sono.
0: È uno spot che fa la Sampdoria sui suoi canali ufficiali, non è neppure una conferenza stampa con domande e risposte. Questa non è manco un'intervista, questa è una cosa fatta dai canali ufficiali,
1: è un'affermazione,
0: in cui lui dice delle cose di una banalità clamorosa. Voglio vincere, voglio che la Sampdoria sudiamo la maglia, ci vinciamo le partite. Ma cosa deve dire? Speriamo che di perdere le partite. Ora vediamo dalle parole che si passa ai fatti. Cioè, sono anni che sentiamo cose di questo tipo.
1: Sono anni.
2: Abbiamo anche sentito, se dovessimo andare in Serie C non cambierebbero i programmi.
0: Capito, ma abbiamo sentito un sacco di mostruosità, vogliamo ricordarle tutte, però in linea di massima mi pare che anche Manfredi ha sempre detto che l'obiettivo era quello di tornare. L'ha sempre detto.
1: Io mi ricordo bene, perché io ce l'ho memoria dalle fan nel 2028.
0: Comunque sono parole, come diceva Mina, parole. E vabbè, ho detto parole.
3: Vabbè, questo,

0: scorso però, e di chi c'era prima no. non si può fare. Io ricordo che.
1: Ma chi l'ha detto che non puoi fare peggio di prima?
0: Beh, peggio di così dopo due stagioni fallimentari. Mi auguro che non si possa fare di peggio.
1: Speriamo. Ma ti devo dire, però oggi al 14 giugno sono parole, domani poi se mi prendi Begic, se comincio a farmi un mercato, se mi riprendi Viti, Martinelli, allora dico che forse dalle parole passa i fatti. Oggi siamo in una fase molto neutra, cioè aspettiamo e vediamo. Però, onestamente,
2: cioè tu secondo io voglio che poi fare una domanda a chi
1: ma la faccio in un video
3: ho capito Marco però lui poteva dire sono appena arrivato, poteva dire datemi tempo, fatemi vedere cosa succederà in uscita,
2: quello
3: poteva mettersi in difficoltà, però poteva dire tranquillamente ora parlerò con gli agenti, fatemi capire prima come potrà essere il mercato della Sampdoria. Invece sì, ok, però lui come direttore
1: sportivo della Sampdoria, ovvio che dico cerchiamo di vincere le partite, cerchiamo di andare.
3: Lui ha detto io sono venuto qua per vincere. Quindi
0: tanti mister della storia blu cercata sono stati stranieri, riferendosi a Boskov e ad Erikson. Ha parlato della Serie B, ha detto che qualsiasi campionato della Serie Cadetto in Europa è molto difficile,
1: sì, ma
0: che lo
1: io
0: conosce.
1: A Branco il 14 di giugno mi sembra molto presto per fare questa ode. Vediamo oh, per carità, io so,
2: ma noi lo facciamo,
1: sono già pronto a criticare,
2: infatti
1: io aspetto,
2: scusami, quando sono tutti presenti e abbiamo visto Manfredi che leggeva quel computerino là davanti così e leggeva tutto,
1: ma ho capito.
2: Invece questo parla italiano.
1: Dietro c'è Walker e Fredberger,
2: scusate,
1: ragazzi,
2: abbiate pazienza,
1: ma dietro c'è Walker e Fredberger.
0: Marco, magari ci sarà una conferenza stampa di Branco dove potrà rispondere a domande piccanti o meno da parte dei colleghi. Mi auguro che ci sia
1: la faccia, cioè sembra che uno faccia dei punti perché ci mette la faccia.
3: Per dire io l'anno scorso, ora mi tocca chiamare in causa quello che è andato a Cesena, no, io
1: Andrea Mancini
3: qua negli studi
1: quello.
3: Ho sempre detto
1: Andrea Mancini.
3: Io negli studi dicevo sempre ma come mai non parla, come mai onestamente tra questo qua e Andrea Mancini. Ma oggi questo si è lascia stare che ha tirato fumo negli occhi,
1: ha fatto un'intervista davanti a un canale ufficiale con le domande scritte, dai,
3: ho capito Marco, scusa.
1: Andrea Mancini ha fatto il mercato, ha salvato la squadra che era nella
0: Marco, è chiaro che tutti si aspettano almeno una prima volta parlerà in tutta la carriera dirigenziale della Samp il proprietario, te non ha mai parlato ai microfoni né in ambito nazionale né locale, cioè credo che non esista nessuna società al mondo dove il proprietario non parla, non risponde a domande giustamente
1: quello che dovrebbe
0: tanti
1: parlare dovrebbe essere Walker,
0: per i disastri che ha fatto.
1: Proprietario Walker, non è Tay, il proprietario è Walker,
0: finanziatore
1: che parli
0: Tay.
1: Lui, ma che parli Walker, tanto il giocattolo è suo, è lui il mago di Oz dietro la Sampdoria, c'è il mago di Oz, no? C'era quello dietro nella regia, è lui il mago di Oz.
0: Loro dovrebbero parlare, visto questo quadro dirigenziale che è cambiato, sono cambiate tante figure, mi auguro che prima o poi nelle prossime settimane parlino anche loro, gli attori principali che tengono i cardini della società. È normale questo, se lo aspettano i tifosi non solo.
4: Io credo che entra una donna in uno studio, no? Uno guarda il vestito, poi la sente parlare e giudica se ha parlato bene, ha parlato
2: ma questa
4: male.
2: Ma anche per gli uomini, eh?
4: No, ma in generale io parlo. No, ma dico. No, vabbè, voi avete giacca, cravatta e camicia, insomma, fa più scena, no? Io dico, lui si è presentato bene. Sicuramente ha dimostrato personalità, perché secondo me qui non è una questione di giudicare il lavoro lo giudicheremo poi. È chiaro però che se tu ti presenti continuando a dire che le ambizioni sono queste, cioè non è questione di metterci la faccia per dire ci sono, chiaro ci sei, tu dichiari degli obiettivi, cioè vuol dire che se tu a novembre sei quintultimo in classifica hai già perso.
3: Voglio vedere
4: se tu non ti esponi,
3: se a novembre sei quinto, se lui non tira fuori
0: perché
3: se Marco non tira fuori questo,
2: noi non stiamo analizzando il futuro, stiamo analizzando il presente, e non è mai successo che questa società degli obiettivi che noi abbiamo sempre chiesto, quali sono gli obiettivi inizio campionato di quella,
4: non si sa,
2: silenzio,
3: no, forse,
2: un silenzio,
3: forse
2: assoluto.
3: Quando c'è Cardi c'è stata Cardi all'inizio si parlava chiaramente in Serie A,
0: quindi se Branco dice voglio vincere, è chiaro che prenderà un mister vincente che conosce la categoria e giocatori validi e funzionali al progetto, perché dice voglio vincere, allora già in testa già dei giocatori, portiere, centrocampista, difensore.

0: difensori e attaccanti da almeno 20 gol, perché se voglio andare in A una punta da 20 gol ti
1: serve. Solo il fatto, scusa, solo il fatto che c'era una lista di mister e ora ci siamo ridotti a due italiani, evidentemente c'è
2: sì,
1: stato
2: due italiani,
1: c'è
2: due stato... stranieri in realtà
1: ancora? Ah, ok,
2: due italiani e due stranieri, però
3: io gli stranieri li abbiamo fatti vedere fino all'altro giorno,
2: adesso
3: e sono Mason e sono questo e sono quell'altro,
2: parla italiano e meno male, cioè anche qui dovrebbe essere la normalità, lavoro in Italia, parla italiano, cioè il problema è Fredberg che parla

0: Guardate quando aveva preso Naro, cosa aveva detto.
1: Bravo.
0: Invece guardate cosa ha detto questa volta. Sarà un mercato, noi chiaramente facciamo il nostro mestiere, mettiamo una A maiuscola, mettiamo i puntini e poi ambizioso. Ed è la prima volta che sento il CEO della Sampdoria che mi dice una cosa del genere, perché l'anno scorso ho detto, accontentiamoci di chi arriva, e proprio se devo prendere un giocatore non lo prendo. È la prima volta che dice così, Anche questa è la dichiarazione di facciata.
2: In realtà lui, ti ricorderai che a gennaio parlò prima a novembre di mercato aggressivo a gennaio, e poi l'avevano fatto comunque il mercato aggressivo a gennaio, perché si sono resi conto che avevano sbagliato quello estivo e quindi hanno cambiato molte cose. Io però sulle parole oggi faccio fatica a dare un giudizio, perché è tutto bello a giugno, poi però vediamo cosa succede ad agosto, da agosto in avanti.
3: Certo,
2: perché oggi la Sampdoria, oggi la squadra di oggi, la squadra di oggi è una squadra completamente da rifondare. Non ha un allenatore, arriva da comunque una stagione in cui ha fatto bene nella seconda parte, male nella prima parte, deve avere un'idea. E comunque questi signori, parlo di Walker e Fredberg, sono sempre gli stessi, non sono arrivati oggi.
1: Anche perché
2: Branco è arrivato oggi, per carità, su Branco giusto.
4: Con la differenza, aspettare. Marco, che l'anno scorso chi metteva i soldi non comandava da solo. E infatti a due settimane dal ritiro si cercavano i soldi per fare il ritiro. Quest'anno ritiro già stabilito, credo già pagato, perché sennò... Cioè, sono piccoli dettagli. Cioè,
2: sì,
4: se io metto i soldi e la cosa è la mia,
2: ma
4: posso investire...
0: Dovrebbe essere
4: Marco, ma non lo è stata. Ma non lo è stata.
2: Ho capito, ma un ritiro a ponti di legno.
0: Scusate, l'anno scorso non era così.
4: L'anno scorso cercavi 40.000 euro. Così.
2: Hanno fatto l'accordo, c'è anche il Cagliari, tra l'altro, c'è anche il Cagliari, nel Cagliari ci lavora anche il Cagliari aveva Ponte di Legno e anche nel Cagliari ci lavora l'avvocato Romero.
1: Anche perché adesso
2: perché tanto poi alla fine questi
0: perché
2: si parla di una Sampdoria nuova fino a un certo punto.
3: Lui è certo di quello che dice, è evidente,
0: c'è un po' di aria nuova, no? Già avere questo direttore sportivo, che mi sembra anche molto molto sveglio,
3: è vero anche che se lui dice questa cosa
2: io vi invito anche a valutare questo aspetto. Branco, per carità, bravo, buono e bello, parla bene italiano, mi auguro che lavori benissimo, non bene, benissimo, mi auguro che non sbagli neanche un acquisto e che la Sampdoria vada in Serie A in carrozza, perché insomma sarebbe bisogno. Però è il primo anno che fai in Italia.
1: Marco, tu adesso giustamente hai parlato di acquisti. Ci saranno tanti giocatori da sistemare, che rientrano da prestiti dove non hanno fatto bene. Sekulov, Tutino, hai una rosa immensa.
0: Sono tutti quei giocatori
1: immensa.
0: Lì, sono tutti, perché tu continui a picchiare lì,
1: Vabbè, giusto, ambizioso,
4: ti vuole prendere in castagna, ma non ce la fa.
1: No, pensi in me, ma parlavamo prima di ambizioso, però deve anche riuscire.
0: Questa è una cosa, la formazione è la formazione della Sampdoria in questo momento. È presentabile. È chiaro che dico buon lavoro Branco, buon lavoro Febbo, perché ragazzi guardate davanti chi c'è, chi è che fa gol? La Gumina non ne fa neanche uno, neanche colpa, se gli dà il pallone con le mani lo fai a porta vuota. Tutino l'ha fatta la Sampdoria l'anno scorso, perché di volte è andata a fare
4: deve
0: un
4: giocare
0: giro
4: contro per farlo.
0: Sekulo l'ha messa addirittura in panchina, cioè voi mi dite peggio di così? È un centrocampo di qualità, non possiamo dirlo, però in porta sono stati cambiati, quanti portieri sono stati cambiati?
1: Una roba, facevi una rosa di calcio a 5,
0: quanti portieri? Cioè, e poi perché si deve vedere di nuovo Albigard in difesa? Perché si deve vedere Ferrari che non dà continuità? Purtroppo per lui.
2: Ma mancano due mesi e mezzo alla fine del mercato, quindi questa
0: e quindi perché
2: cambierà?
0: Non dobbiamo dare fiducia a questo ragazzo che arriva? Guardate, ragazzi, e poi vi faccio vedere anche una cosa, vi faccio vedere anche la panchina, perché poi qua dopo quando vi girate, poi uno deve dire, allora c'ho anche 5 giocatori, devo fare Cook, lasciamo perdere, Tantalocchi non lo conosco, Malanca non lo conosco, De Paoli lo conosco bene, Riccio lo conosco bene, Ferri è meglio non averlo conosciuto, Girelli anche lui è meglio non averlo conosciuto, Bellemo, tre punti interrogativi, Pedola, Naro e Montevago. E ragazzi,
1: forse
0: e non dobbiamo porre fiducia in questa persona, ditemi voi.
2: Non mi mettere diciamo in bocca concetti che non ho espresso, io fiducia per carità, la Sampdoria ha dato fiducia a questo direttore, quindi buon lavoro in bocca al lupo. Però
0: finalmente
2: però questa ode, perché ha detto delle cose, secondo me,

0: dal mio punto di vista anche piuttosto banali.
1: Ma sono tutte banali.
0: Banali.
1: Nel calcio.
0: In, calcio, in un'intervista che non era neanche un'intervista, ma
1: sì, ma nel calcio tutti
0: stampa,
1: dicono le cose
0: io
1: banali.
0: Io ci vado piano. Io rallento un attimo il passo, perché a me sembra che qua comunque questi signori hanno fatto delle scelte che secondo me si possono discutere, perché comunque hanno allontanato chi stava prima e comunque anche chi ha fatto delle buone cose. Ora hanno preso un direttore sportivo che è il primo anno che va in Italia. Primo anno che fa in Italia.
1: Però secondo me, secondo me la tua polemica nasce dal fatto che non ti è andata giù il fatto che non hanno riconfermato.
0: Certo, certo.
1: Ho capito, però,
0: certo,
1: però uno certo che ha una proprietà.
0: Ma Andrea Mancini l'avrei tenuto.
1: Ho capito,
0: ovvio, ovvio,
1: ho capito,
0: ovvio.
1: Marco, ma uno c'ha una società,
0: se meglio,
1: decidi di cambiare.
0: Ma
1: e
0: sì,
1: tu, cioè, non puoi essere benvenuto. Cioè, tu devi analizzare.
0: Allora cosa ci venga a fare?
1: No, no, no,
0: dico la mia,
1: no,
0: non
1: no,
0: vengo più.
1: No, no,
0: aspetto
1: io,
0: fine anno per il
2: resto della medaglia.
1: Però bisogna dire, non bisogna partire prevenuti con questa persona qua che ha fatto, secondo a mio avviso, ha parlato a
0: sì,
1: dei microfoni
0: non
1: della società.
0: Non partire prevenuto, ma neanche, ma neanche
1: no,
0: già,
1: ma
0: neanche
1: no,
0: già
1: no,
0: pronto
1: no,
0: a stendere
1: no,
0: la piastrella.
1: Noi non abbiamo detto
3: ma
1: che
3: si
1: è bravo.
3: Da, noi non abbiamo detto che è bravo, che vincerà.
0: No,
3: uno, nessuno di noi ha detto quello.
1: Che ha dichiarato una cosa che se io fossi
3: no,
1: San Adriano,
3: molto semplicemente, e ve lo faccio vedere, gli abbiamo fatto questo augurio che si fa a tutte le persone che arrivano un momento, buon lavoro.
2: Ecco, giusto.
3: Buon lavoro,
0: io
3: abbiamo fatto quel mica, abbiamo detto che è un fenomeno, che arriva e ci porta a giocare. Abbiamo
0: vabbè,
3: detto solamente
0: comunque,
3: buon lavoro, perché
0: io analizzo l'oggi. L'oggi per me per
3: vabbè,
0: ora è
3: allora
0: fatto
3: niente,
0: di parole.
2: Però
3: io analizzo adesso, vado in pubblicità, che è meglio.

0: Eh sì, lo sapevo. Adesso abbiamo la pagina del Genoa, vedo.
1: Quindi si parla di Serie A adesso, giusto?
2: Che qui c'è un arbitro internazionale,
3: internazionale.
2: Hai visto gli arbitri al mondiale? Ora hanno questo fischietto, telecamera, hanno
0: qualcosa, una bella roba,
3: non piace.
0: Poi quando fanno
2: c'è il pull-in-break che sono inventati per
0: sì,
2: così, c'è un po' di pubblicità in più, quindi ti ammonisce,
0: ti ammoniamo.
1: Io ipotizzavo c'è un cartellino rosso diretto.
0: Io invece non ho né rosso né giallo, sapete per chi? Per Carlo Donani. Carlo, benvenuto.
4: Grazie, ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Non vedo l'ora di leggerti sul titolo di Primo Canale, ti leggo sempre. Allora raccontami un po' cosa sta succedendo, cosa bolle in pentola Carlo nel Genoa?
4: Allora, succede che ovviamente ci sono mille nomi, mille voci, però ovvio che la linea di conduzione del mercato del Genoa è quella dell'attesa per capire poi alla fine quale o quali dei big andranno in partenza, perché non esiste che il Genoa parta e vada a spendere 10-15 milioni per un acquisto. Adesso, ultimamente, nelle ultime ore, è venuta avanti la Fiorentina per Norton Caffi, potrebbe essere una pista da tenere in grande considerazione. Secondo me alla fine il Genoa aspetta soprattutto proposte estere, perché c'è la possibilità di monetizzare di più, insomma attesa per il momento.
0: Assolutamente sì, sì, perché mi diceva prima Gabriele Lepi, ma che voce è quella di Luca? Ripetagliela Carlo.
1: Carlo, Luca mi sembra un po' una voce forse buttata lì in mezzo dai procuratori, anche perché potrebbe essere un investimento importante. Il Napoli ha pagato 40 milioni dall'Udinese, il Genoa assolutamente non ha la forza per pagare questo giocatore che avesse fatto 10 gol, 15, signori, ne ha fatti due in una stagione, due, e non sarebbe neanche adatto al gioco di De Rossi. A mio modo di vedere, modesto.
4: Bene, le vie del calciomercato sono infinite.
1: Bravo.
4: Il Genoa congeda Maxwell Cornet, che ha un super stipendio per la Serie A italiana, e alla fine l'esborso del Genoa è stato molto limitato. Questo perché, allora, Luca non arriverà mai al Genoa a titolo definitivo, con prestito, con diritto di riscatto. Facciamo dei numeri: allora il Napoli lo acquista dall'Udinese per 26 milioni, poi lo cede in prestito con diritto di riscatto al Nottingham Forest, che ha tempo fino a mercoledì per riscattarlo a 35. Il Nottingham Forest ha già detto ciaone al Napoli. Quindi eventualmente Luca come può venire al Genoa? Può venire al Genoa con un prestito secco, perché ha bisogno di una squadra

0: squadra di Serie A che lo faccia giocare molto. Se questa squadra è il Napoli, rimane al Napoli, ma altrimenti cerca una piazza che lo possa valorizzare. Può essere il Genoa, può essere il Bologna, può essere la Fiorentina. Ovvio è che è un'operazione che va a concretizzarsi eventualmente non prima di agosto.
1: Anche perché, Carlo, il Genoa ha anche investito tanti soldi per Colombo, perché se arriva Luca, uno dei due sta in panchina.
0: Sì, c'è anche l'incognita Ekator. Ultimamente è saltato fuori l'Ipswich Town che bussa alla porta del Genoa. Ecco, io credo di più magari a una partenza di Ekator per l'Inghilterra piuttosto che magari a un arrivo di Luca in questo momento. Quindi tutto può essere. Certo è un dato oggettivo. Ekuban se ne va, quindi si libera uno slot in attacco, quindi una punta senz'altro il Genoa la deve prendere. Ovvio che se Ekuban avesse accettato il biennale, discorso chiuso, così invece uno slot libero c'è.
2: Questo detto da Carlo mi fa preoccupare, perché se chi frequenta gli spogliatoi del Genoa parla di, non mi meraviglierei se va via il ragazzino giovane,
3: questo, il 14,
2: questo,
3: beh, insomma le richieste ci sono.
2: Sì, ho capito, però noi la settimana scorsa, anche Carlo era intervenuto, si sperava in un attacco formato da Ekator e da Colombo, no? Perché sono giovani, potrebbero essere veramente giocatori che fanno fare la differenza in un futuro anche al mercato del Genoa, perché se Ekator magari bene, facesse 10 gol, tu non lo vendi più magari a 15, a 20, ma lo vendi a 50, come è successo per Milito, no? Noi Milito l'abbiamo dato all'Atalanta 20 e loro l'hanno venduto a 70. Adesso gli abbiamo dato il terzino
3: Milito
2: sinistro.
3: Milito l'abbiamo dato all'Inter.
2: Reteghi. Abbiamo dato Reteghi a 20 e l'hanno venduto a 70. Adesso gli abbiamo dato il terzino sinistro a 15 e fra un po' se lo venderanno a 20. Ma noi...
4: Ecatore Luca, io mi tengo tutta la vita Ecatore.
1: Assolutamente anche io.
4: Ecatore in rampa di lancio cresce.
2: Difatti,
4: e Luca secondo me
2: difatti,
4: è una fase un po'.
2: Difatti ti sto dicendo, sono preoccupato perché secondo me se un giornalista che è dentro a Villa Rotan, secondo me queste voci iniziano a uscire e qualcosa di vero magari c'è. E quindi
1: essere il tesoro di Genoa in uscita circa 40 milioni,
2: mi fa preoccupare.
1: Quindi potreste farne circa 18 Norton Caffi su cui c'è la Fiorentina, altrettanti per Ekator, 40 milioni Genoa li dovrebbe incassare per un discorso di piano di
4: ristrutturazione. Hai preso Colombo, hai riscattato Baldanzi. Comunque il Genoa ha fatto anche delle operazioni comunque già in entrata, diciamo.
3: Amorim, ragazzi.
4: Amorim stesso. Comunque Genoa ha speso dei
3: soldi.
4: Io non
3: so se le cifre di mercato sono quelle chiederò a Carlo, che sicuramente è molto più informato di me, però sulla carta così, diciamo che con Baldanzi che sarà pagato l'anno prossimo, dovrebbe spendere in due anni, almeno fino ad ora, 27 milioni di euro. Carlo, sbaglio? Dico delle stupidaggini?
0: Ma allora la società, e anche qui ci muoviamo per dati oggettivi, la società ha dichiarato che deve rientrare di 25, meglio 30 milioni di euro. Questo significa che alla fine se spendi 10 devi recuperare 40, se spendi 20 devi recuperare 50. Questo è. Per rispondere a Elio, allora ovvio che a metà giugno si parli e si concretizzi al netto di zero. Il discorso è molto semplice. Se la Fiorentina viene avanti per Norton Caffi, io sono abbastanza sereno, nel senso che probabilmente Norton Caffi non parte. Se si muove la Premier League, caso Dragusin partito in 48 ore in mezzo al campionato, ovvio che possono arrivare veramente soldi veri. Allora Elio ricorda bene quando ha detto: io spero che Ekator non venga venduto, perché come ha detto De Rossi, a qualche tempo varrà decine e decine di milioni. Ecco, qual è il dubbio? È che se arriva un Ipswich della Premier League che ha soldi veri, magari queste decine e decine di milioni le può dare subito, perché fa un investimento in prospettiva come ha fatto l'Atalanta con Anor.
3: Giustissimo. Perché l'ho messo nell'impact, ha fatto un po' così, mi ha fatto tanto dispiacere, perché quando tu rinnovi, cerchi il rinnovo, ti offrono un rinnovo, quello di Ekuban, no, ragazzi? Cioè, e lui dice di no, Caleb, va mille cose. Poi arriva Elias, magari arriva questo ragazzo qua, questo austriaco, Havel, e allora cambia tutto. Però

0: ti chiedo la tua sensazione, Carlo, perché non ha rinnovato o perché ha deciso di non rinnovare?
1: Allora, Sandro Paternostro parlava della domanda delle 100 pistole e questa è la domanda delle 100 pistole sul
0: pianeta.
1: No,
0: io sono, non sono Sandro Paternostro, non ho neanche 100 pistole.
1: Allora, per dirla tutta, io sono rimasto sorpreso dal fatto che il Genoa abbia offerto un biennale a Caleb Ekuban classe 1994. Infinito rispetto per l'uomo e per il giocatore, però Ekuban non può essere il futuro del Genoa. Ancora più sorpreso di fronte al no del giocatore quando c'è stato, e questo lo do per certo, un rilancio da parte della società per venire incontro alle richieste.
0: Ah, un rilancio c'è stato anche.
2: Sì, ma le,
0: c'è
2: le, stato, scusa Carlo, ma le cifre come erano?
1: Ekuban ha detto che per una scelta di vita alla fine prende strade diverse. Insomma, una storia dal mio punto di vista totalmente sorprendente. Ciò detto, io penso che Ekuban e il suo entourage sappiano già dove andranno nella prossima stagione.
2: Sicuramente.
3: Me lo auguro, visto che...
0: Ma anch'io, soprattutto che il suo procuratore sappia dove...
4: Quando è entrato in campo comunque ha dato contributo, eh?
0: No, ma allora,
4: sì, è vero, ha ragione, allora, ragazzi, la carta d'identità
0: benissimo,
4: è quella, allora, non si cambia.
0: Non si cambia, ma non si cambia neanche che è un giocatore che fa 3 partite e si spacca.
4: È un giocatore utile al Genoa.
0: Ma non è discuto.
2: Scusate, io dico una cosa che secondo me sarebbe parecchio. Bisognerebbe sapere i numeri. Perché no, è normale, se questo l'anno scorso guadagnava 1.2 milioni e vuole un biennale a 1.5 milioni e non ha inciso, cioè, ma la gente ti dicono accomodati.
4: Per stare al Genoa a fare la riserva sacherà una collocazione dove possa giocare. Probabilmente questa è la razza.
0: Ma voi avete sentito quello che aveva detto Carlo? Il Genoa addirittura ha rilanciato.
3: Quindi credeva nel giocatore. Ecco, colonna dello spogliatoio, 4 anni e tu hai già perso già 2 giocatori, Malinowski e Di Cubano.
0: Vabbè, Malinowski lo sapete anche voi perché è andato via, un'offerta irrinunciabile, ragazzi.
4: Malinowski, dai, su. Senza Malinowski.
0: Non facciamo sempre le verginelle, perché se ti danno 1.000 euro in più in busta paga cosa fai? Ah no, io non ci vado.
2: Però è preoccupante che il Genoa, un giocatore determinato come Malinowski, non sia stato in grado di dargli le stesse cifre del campionato turco.
3: Perché questo... allora hai rilanciato De Kuban e non l'hai fatto con Malinowski, che con tutto rispetto a centrocampo,
2: ma ripeto, perché bisognerebbe
3: gol, assist, ma
2: perché bisognerebbe vedere i numeri, perché se tu gli offri a uno 2 anni a 600.000 è normale che quello lì ti dice scusa, ma io li guadagnavo in un anno, ora devo stare qua 2 anni. Bisognerebbe capire i numeri reali quali sono per capire perché uno ti dice ciao, me ne vado.
0: Beh, però ti hai detto Carlo, questo mi riferisco, è sorprendente, lo ripeteva anche Laura, è sorprendente questa cosa qua, perché era diventato un po' ammirato da tutti, no?
2: Gli volevano bene,
0: i tifosi genuani gli volevano bene. Un ragazzo che è gioviale, non si lamenta mai.
4: Positivo su questo giocatore. Il giudizio è positivo,
0: ma non ne discuto.
4: Nel modo anche che ha avuto di porsi, l'atteggiamento, anche accettare la panchina, perché non è mica facile accettare andare in panchina.
0: Ah, beh, certo.
4: Cioè, comunque in Serie A, sì, certo, però in panchina, nel senso.
0: Sì, assolutamente, ma non ne discuto di questo fatto qua, io non discuto mai le scelte dell'allenatore, le discuto dopo perché è chiaro che non faccio allenatore, quindi posso
4: appena
0: criticarle,
4: perde,
0: no? Mi sembra abbastanza normale.
2: Voglio dire, perché onestamente Messias, l'età è ancora più avanti.
3: Gli infortuni ancora più gravi rispetto ai
2: infortuni ne ha uno ogni 5 minuti. I guadagni sono quelli che sono.
4: Sì, no, Messias è un altro che se tu paghi tra virgolette a cottimo, col bonus per l'assist, il gol, la presenza, Messias è un giocatore che, cioè, oltretutto dopo Malinowski che se n'è andato, è il giocatore comunque più forte che ha.
3: Certo,
4: anche
3: sì,
4: a 35
2: quando
4: anni.
2: Quando gioca
4: 20 minuti gli fa quel gol col Bologna, sì, e la partita la vinci.
3: Quindi è sostituto di Baldanzi a questo punto, allora Messias, lo possiamo dire. Con la conferma di Baldanzi, Messias è il giocatore che potrebbe sostituire Baldanzi qualora ce ne sia la necessità.
4: Baldanzi sinceramente non avevo dubbi che sarebbe rimasto, perché la Roma
0: la voleva De Rossi, no?
4: La Roma non c'era posto per lui nella Roma, quindi se doveva essere Roma o Genoa era ovvio che la scelta fosse Genoa.
2: Però
3: c'è la parte
2: evidente,
3: no,
2: ma anche per lui,

0: che ha fiducia.
1: Io ti dico onestamente, io sono convinto che se vado a parlare con i dirigenti del Genoa, secondo me non erano così convinti. Poi sono arrivati a stringere perché De Rossi lo vuole a tutti i costi.
2: Beh, questa mi sembra male. Insomma, se l'allenatore vuole un giocatore, quel giocatore è possibile.
1: Lo so, però come abbiamo detto la settimana scorsa, poi io mi auguro per De Rossi che stia tutto l'anno, ma se poi alla decima non ce l'hai più.
0: Fammi capire, cioè, allora, quando parlo della stampa mi dici che
1: sul Genoa
0: che oggi non ha venduto nessuno, oggi, a parte Malinowski, non ha venduto nessuno, ha comunque un buon allenatore, una buona squadra. Però vediamo, speriamo.
1: No, io voglio vedere, certo, perché per me inizia mercato.
0: Allora, io quando dico vediamo, negativo.
1: Nessuno ti ha detto
0: ci vediamo.
1: No, nessuno ti ha detto che
0: è la verità.
1: C'è un direttore sportivo, il tuo nuovo direttore sportivo, ha preso il microfono.
0: Lei è mio, è della Sampdoria, lei è mio. Non è che vado a casa, c'ho il direttore sportivo.
1: Della tua squadra.
0: Sì, della squadra della Sampdoria.
3: Il suo è a Cesena.
1: Il suo è a Cesena.
0: Il mio è a Cesena.
1: Vabbè, quello ha parlato del tuo club, ha detto io sono venuto qua per vincere, voglio andare se e tu non ti va bene
0: il fatto no, perché le parole io
1: ma abbiamo ancora
0: tre
1: ma in
0: punti già, tre punti già segnati, prima partita già vinta d'ufficio grazie all'intervista, grazie all'intervista.
4: Sai perché c'è ancora un po' di diffidenza? Perché il Genoa nelle ultime due sessioni di mercato estive l'ha totalmente fallito, non a caso a novembre ha cambiato allenatore, prima Gilardino e poi Verà, quindi io mi auguro come tutti che non venga sbagliato,
0: quindi non c'è lui senza tre anche De Rossi via.
1: Io spero di no,
4: perché per un motivo o per l'altro lasciamo perdere quello che è successo, risettiamo, c'è cioè il presente e il futuro, non deve essere sbagliato il mercato estivo.
1: Cosa incredibile,
2: non deve essere
0: soltanto
1: cosa incredibile,
0: verso una versione, cioè, il Genoa invece è già un disastro, il campionato è già
1: non è un disastro.
0: Ad oggi il Genoa ha una buona squadra.
1: No, lo stai dicendo te che è disastroso,
0: stai facendo il classico mani mano alla genovese. Però
1: questo,
0: se poi va via
1: certo
0: quell'altro, vendiamo quell'altro ancora, vediamo quell'altra
1: cosa.
2: Le voci da Carlo, perché Carlo tu mi hai messo, guarda, c'ho il mio cervello che diventa così, impazzisce. Mi hai detto Vasquez e Ostiga, ti prego, ritira quei nomi.
5: Allora faccio una precisazione per completare. Parla di cifre, ovvio che poi alla fine è sempre antipatico fare i conti in casa d'altri, però sto parlando di 7 cifre, almeno, non di 6 cifre,
2: cioè
5: mi fermo qui, e cioè un milione.
2: Guarda la faccia di Elio,
5: quindi
2: 7
5: cifre,
2: stiamo parlando di
5: uno stipendio, quindi c'è stato, diciamo, un puntello allo stipendio, non andava bene e pazienza, va bene così. Dicevi Graziano,
2: dicevo di Ostiga, di basket, che tu mi hai messo in basket. Dice, che mi vendi questi qua, fanno i mondiali. Vasquez ha fatto già un bel esordio ai mondiali. Ostiga è già stato fotografato da Dichingo là con lo scudo in mezzo al mare, là, in mezzo ai salmoni. Dico, qua me li vendo tutti e due, Carlo.
4: Mi dimetto.
5: Allora, il discorso è molto semplice: qualcuno deve uscire. Allora, i papabili in uscita sono soprattutto in difesa, ma per un discorso numerico, perché c'è Ostigard, c'è Vasquez, c'è Marcandalli. Eventualmente di fronte a qualche estimatore può esserci anche Otoa, addirittura la Fiorentina in settimana ha fatto un sondaggio per Calvani, l'emergente, il nome nuovo Calvani, quindi ovvio che in questo momento chi potrebbe partire dalla difesa piuttosto che magari in attacco, dove hai un attaccante di prospettiva. In difesa ne hai 3 o 4, senza dimenticare Vogliacco e Maturo che sono rientranti, quindi lì c'è tanto abbondanza. E poi Graziano, su Vasquez e su Ostigard decide il mondiale, ovvio che se Ostigard diventa goleador ai mondiali cosa può succedere, uno che ha fatto
2: intanto qua decidiamo noi, Carlo, te lo faccio vedere, perché tu mi hai nominato Calvani e allora te lo faccio vedere io, perché qua abbiamo deciso noi, guarda, resta con noi, guarda
5: blindato
2: con la maglia della nazionale.
5: No, nel senso che comunque anche il Frosinone ha chiesto al Genoa il rinnovo del prestito e secondo me questo può essere una soluzione almeno da valutare, perché se Calvani rimane al Genoa probabilmente è il quarto o il quinto difensore, se il Frosinone lo vuole magari in prestito secco te lo fa giocare da titolare, quindi

0: Calvani che valore di mercato avrà nel giugno del 2027? Magari
1: potrebbe
0: con 30
1: essere una crescita come con Marcandalli.
2: Esatto, potrebbe proprio essere questa. Ti saluto Carlo e ti aspetto di nuovo, perché mi dai tante notizie, belle belle notizie.
0: Volentieri, a presto. Ciao,
2: e noi ci fermiamo un attimo e riprendiamo la pagina della Samp, mettendo anche dentro Luca Vaccaro con lo Spezia, Marco Bianchi con l'Entella, ma la pagina della Samp sarà quella più importante.

0: Io vi prego di ma qua quando c'è la pubblicità la discussione
1: se un giorno dovessero lasciare la diretta sui social anche dell'intervallo siamo anche altri lavori
2: e anche degli avvocati
1: e gli avvocati ne abbiamo uno qui,
3: non
1: so se
3: non basterebbe solo un avvocato.
0: Oh, chi ho visto là su questo LEDUL, eccolo là, Marco Bianchi. Ciao Marco, come stai?
4: Buonasera a tutti.
0: Bene, perché Parodi ha rinnovato, vero? Il capitano
4: Parodi ha rinnovato, sì, è già tranquillo. Adesso c'è il secondo rinnovo importante sul tavolo, che è quello di Tiritiello. Aspettiamo a giorni la fumata bianca, insomma.
0: Ah, bene. Come vedete, insomma, qualche cosa si muove anche chiave, perché lì non hanno programmi voglio vincere, non dico lo voglio vincere, che secondo me, però voglio restare lì.
4: Esatto.
0: Allora questo ti va bene,
1: certo, ma certo che mi va bene.
0: Lo sapevo.
1: Parliamo dell'Entella, ovvio, chapeau all'Entella che fa il passo come la gamba,
5: sempre giusto, certo.
3: Cioè, Marco Gozzi l'ha sempre detto, la B per l'Entella come la Champions League.
1: Però se parliamo dell'Entella e parliamo della Sampdoria, parliamo di due mondi diversi. Questo è una cosa che ho detto diverse volte: due mondi diversi, due pressioni diverse. Quindi la Sampdoria è questo, è il famoso anno. Mi spiace,
0: ecco, lo ribadisco. Dimmelo di nuovo:
1: i ragazzi della quarta B.
0: Dai, che mi tento tutto il papo le orecchie.
1: Siccome la Sampdoria ha evitato la prima C, mi auguro che continui a evitarla e torni a fare la Serie A.
6: Intanto hai vinto con le donne.
1: Ecco. Allora, anche le donne,
0: no,
1: ragazzi.
0: Ti faccio vedere una foto, fatemi vedere la foto che ha mandato Laura, perché
1: viva le donne.
0: Se si vince va bene, se si perde non va bene, ragazzi, ma
1: Fredberg è andato a Guidonia a seguire la partita di finale di Coppa Italia dopo che per tutto l'anno, anzi dopo che queste non hanno fatto neanche giocare il campionato che avevano raggiunto, comunque che avevano diritto di fare la Serie B, ha fatto prima la Serie A. Alla fine hanno detto vabbè, dai, che bello, però avete vinto la Coppa, dai, non parliamo. Le ragazze, ragazze sono state tagliate la parte alta del campionato femminile, adesso riparte benissimo, bravissime queste ragazze.
0: E allora?
1: Sì,
2: però
1: mi pare che abbiano proprio
2: fare
1: il cuore
2: una domanda
1: della società addosso.
2: Marco, però ti faccio una domanda. Quindi, secondo te, gli anni precedenti di questa gestione, Manfredi non contava niente? No, te lo sto chiedendo perché ad oggi comunque qualcosa è cambiato, nel senso, ribadisco, poi lo giudicheremo, però ora chi mette i soldi decide, una volta non era così, quindi la decisione ad esempio di mettere le donne dal loro... Di chi sarà stata? Perché se io ti do un budget, magari tu
1: ragazzi,
2: devi scegliere
1: Manfredi
2: dove
1: usarlo.
2: Manfredi
1: l'anno scorso non contava più nulla, L'anno scorso già non contava niente Manfredi, dopo il disastro,
2: quindi la risposta
1: allora,
2: è
1: Manfredi
2: no.
1: Manfredi è contato fino a Daccardi e poi l'arrivo dei Mancignani. Poi da lì in avanti, in realtà, Manfredi è stato messo da parte. Il periodo, diciamo, la prima di Castellammare, per capirci. Poi in realtà Manfredi è rimasto socio, ma ormai non era più esecutivo. Da un anno a questa parte si è fatto da parte, è uscito di scena. Sono usciti in scena un sacco di uomini anche di profilo italiano. Ora speriamo che arrivi qualche italiano da allenatore.
0: Te lo faccio vedere se arriva qualche uno, perché adesso
1: non c'è ancora il rischio, non è ancora completamente
0: non
1: svanito.
2: Continuiamo nel pessimismo.
0: Perché tanto
1: faccio
0: allora, Mancini non contava niente, ha fatto conferenze stampe, ha parlato, andava allo stadio.
1: Ma voi
0: non
1: fate il bagno a De Ferrari perché arriva un direttore sportivo portoghese al primo anno in Italia e fa un'intervista in italiano. Bagno a De Ferrari. Evviva, entusiasmo.
0: No, il bagno
1: ragazzi,
0: di Ferrari magari lo possiamo
1: calma,
0: fare.
1: Calma.
3: Però Marco, dopo un mese che non c'era un direttore sportivo.

0: sportivo, quantomeno delle dichiarazioni sul canale ufficiale, magari hanno fatto piacere ai tifosi, dove c'era un silenzio incredibile, nessuno parlava. Magari, come dici te, giusto, ci si aspetta una conferenza stampa con domande piccanti, quella corretto, però quantomeno è un punto di inizio, di partenza.
1: Vabbè, comunque, vabbè,
0: diamo fiducia.
1: Adesso, tra poco, Piazza dei Ferrari, tutti
2: bagno,
1: a fare il bagno, con il video di Enrico
3: Marco. Però, Marco, neanche facciamo i suicidi di massa perché è andato via Andrea Mancini, nel senso, è andata al Cesena, non è andata al Milan.
1: È andata al Cesena, ho capito.
3: E non è che Mancini avesse 80 anni di esperienza, non è andato via Marotta.
1: Il fatto che adesso comunque tengano Begic e forse provano a tenere Viti, Martinelli, fa capire che forse tutto sbagliato non ha sbagliato Mancini.
3: No, quindi, no, però un conto, no, però Marco
1: attenzione.
3: Però un conto comunque prendere un giocatore in prestito, farsi dare un giocatore in prestito a gennaio, un conto andare a scovare, certo, il giocatore tipo Lallinetti,
1: ma
3: che lo paghi
1: lui
3: uno
1: li ha sbagliati,
3: e lo rivendi a 10,
1: anche lui li ha sbagliati. Esposito per esempio non è ancora, anzi per ora ha deluso altri giocatori, però voglio dire, io do un
2: giudizio fa sbaglia
1: globalmente positivo. Ma comunque adesso io mi auguro, Branco, che vinca tutte le partite.
4: No, ma adesso chiaramente è l'allenatore, ragazzi, perché allenatori finalmente sono rimasti in due, sembrerebbe questo, due allenatori, sono tutti e due italiani e tutti e due hanno giocato nella Sampdoria. Quindi,
1: sì, Pecchia e Possanzini.
4: Pecchia e Possanzini sono proprio loro.
1: Sì, un allenatore ha un profilo molto più, diciamo, da campionati vinti,
4: molto più vincente
1: col Parma,
4: rispetto
1: col Cremonese, col Verona. E che credo che sia un problema anche più
0: di ingaggio in
1: questo momento. Possanzini è un allenatore, anche un profilo suggestivo, un giochista anche un po' troppo forse integralista, ma comunque squadra De Zerbi, ha una bella filosofia, arriva dall'esperienza al Mantova globalmente positiva, perché poi è vero,
0: giusto,
1: che è stato esonerato,
2: positivo,
4: ma è stato esonerato, allora gli è
1: sono
4: positiva.
1: Due nomi interessanti,
4: cioè ha vinto il campionato di Serie C, ragazzi,
1: certo.
4: Ah no, perché mettiamo,
1: io tra i due, io ti dico la verità, tra i due ovvio che
4: mi prendo
1: se
4: Pecchia.
1: Prendi Pecchia, con tutto il rispetto per il Possanzino, se prendi Pecchia, che anche lui arriva da un esonero, tra l'altro,
0: sì,
1: a Parma.
0: È una stagione ferma.
1: È una stagione ferma. Però se prendi Pecchia, comunque prendi un nome abbastanza importante per la B.
4: Certo.
0: E quindi dai, rispetti quello che ha detto il direttore, vogliamo vincere, prendo Pecchia, un mister che conosce la categoria e che l'ha vinta tre volte, quindi il segnale è già importante.
2: Anche il fatto che vanno a prendere due allenatori comunque che ha vestito la maglia blu cerchiata. Qualcheduno, qualche suggerimento a questo direttore gliel'ha
4: dato,
2: no?
4: Dato,
2: dice,
4: può...
2: la situazione, l'ambiente, c'è bolle giume, c'è un po' di c'è
4: bolle giume, bolle giume, sì,
1: bolle giume,
4: Genovese, sì, c'è bolle giume,
0: poi Marco,
4: c'è agitazione,
2: c'è agitazione,
4: c'è fermento,
2: quindi se portiamo uno che ha vestito, che conosce l'ambiente, che conosce la stampa, sarebbe importante, e magari ho capito, sono cambiati, ma sanno, comunque se vai a prendere informazioni, te da collega chiami a Mangini, chiami, senti,
4: io sentivo, eppure vivo già, sentivo, sai, se va anche via Andrea Mancini, ma prendo un allenatore vincente, con due, la gente dice
1: certo.
4: Se prendi Pecchia che ha vinto tre volte, ma la gente diceva
2: anche...
4: voglio Stroppa, voglio Inzaghi, voglio questi nomi,
0: questi
4: qua,
0: mister.
3: Graziano, perché... poi c'è da dire una cosa, che Pecchia non è un allenatore che verrebbe qui senza garanzie,
4: certo,
3: questa è la cosa
4: forse ancora più importante
3: di tutte le altre.
2: E comunque scusate, hanno preso due allenatori che hanno un'idea di calcio, di gioco, cioè non hanno parlato di Iachini, che tutte le volte bisogna prendere Iachini perché è stato
0: uno,
2: no, hanno preso due che poi chiaramente gli devi fare
3: investito. Anche perché
4: non dimentichiamo
3: una cosa,
4: faceva sempre con la C, Iachini a me
3: poi diventa un fenomeno,
2: in certi momenti in questo momento che tu devi costruire una squadra,
4: sono
2: devi
4: d'accordo.
2: Comprare e prendere un allenatore che imposti
3: anche
2: un modulo di calcio.
3: Elio, fino a tre settimane fa davano per sicuro, poi diventerà grandissimo allenatore, ci mancherebbe, però parlavano di Galloppa quasi al 90% alla Sampdoria, quindi voglio dire, abbiamo cambiato strada. Poi finché non lo vedo non ci credo, nel senso che quando verrà presentato Pecchia parleremo di Pecchia.
1: Senti,
3: e secondo me di un buon
1: non ci credo, però comincia a venire il mio Caruggio,
3: non vengo nel tuo Caruggio, io aspetto, dico che sono assolutamente concorde con Graziano quando mi mette in risalto un approccio mentale di un nuovo DS che va assolutamente contro quello che
4: poi
3: è stato
4: dopo,
3: detto.
2: Io credo, voi continuate a dire Pecchia, io credo che punteranno più su Possanzini,
4: perfetto,
2: a mio avviso,
4: ma
2: perché secondo me il profilo è più in questo momento,
4: può darsi benissimo,
2: perché non parli
4: però
2: di tre anni di
4: motivazioni, dare motivazioni, dare obiettivi è fondamentale, perché guardate adesso il collegamento Luca

0: A Cavo da Spezia l'anno scorso, due anni fa doveva andare in Serie A, è nato lì per andare lì a fare squadra bene. L'anno scorso è retrocesso. Se tu non dai obiettivi a questa squadra, caro Luca, che succede? Succede quello che è successo a Spezia. Ciao Luca.
1: Ciao a tutti, ciao Graziano, buonasera. Soprattutto a Unelio Signorelli in tenuta estiveggiante stasera, guarda com'è fresco.
2: Si va al mare adesso, eh?
3: Si è anche tagliato i capelli, Luca.
2: E non sentite
3: il profumo, voglio dire.
2: Mi sto preparando per la Sardegna.
3: Chissà che giri hai questa sera.
2: No, per carità.
0: Ancora un po' cosa c'è a Spezia, dai.
1: Graziano, io vorrei raccontarti, vorrei portarti delle grandi novità, ma siamo sempre in attesa, di un direttore sportivo. Angelozzi. Il nome è sempre quello, è quello di Angelozzi. È la scelta forte dello Spezia, sicuramente è un nome importante. Angelozzi ha fatto la storia dello Spezia, ricordiamo che con lui lo Spezia appunto arrivò in Serie A con Vincenzo Italiano.
0: Dove sei? Nel buco nero?
1: No, sono in macchina, purtroppo mi sono dovuto fare di necessità virtù.
4: Sto cercando un direttore, si muove in auto.
0: Anche tu brancoli nel buio.
1: Sì, brancolo nel buio, penso proprio come lo Spezia in questo momento, in attesa del direttore sportivo. No, a parte gli scherzi, ecco, sono in movimento proprio per quel motivo. Stiamo cercando di andare a indagare perché il mercato non dorme mai. E con questa cavolata di tasso,
0: con questa cosa potrei licenziati
1: il denaro. Però ecco,
0: guarda invece come bello là Marco Bianchi, guarda bello
3: sorridente,
0: ma lui è sorridente perché l'allenatore è confermato, Superbi, Materazzi sono confermati, Gozzi è confermatissimo,
5: però Angelozzi è un bel nome,
0: Angelozzi è un bel nome, sì,
2: lo stipendio sarà arrivato perché
1: è
2: 14,
1: è un ottimo nome, però deve arrivare, perché se non arriva siamo punto a capo. Gli altri nomi lo stesso sono nomi validi, perché il nome di Fabio Artico, che è stato direttore è un nome valido. Io mi rimetto alla conoscenza e alle capacità di Elio, che sicuramente lo conoscerà meglio.
2: Allora ti dico Guido, te lo appoggio, Artico no.
0: Perfetto.
1: Ok, buono a sapersi.
4: Ricordiamoci solo l'Artico attaccante di tanti anni fa, Artico attaccante. Solo quello.
0: E invece a Chiavari cosa succede, Marco? Oltre a vincere i campionati di basket, fa tutte queste cose qua, che fate?
6: È un anno felice, perché la settimana scorsa abbiamo celebrato la Chiave di Nuoto che ha conquistato la Serie A, e questa sera festeggiamo l'Aurora Basket che ha centrato la Serie B, anche qui con un grande risultato, devo dire, in questo caso programmato proprio con l'intento di raggiungere questo obiettivo. Un'annata non facile per mille motivi, anche logistici. La squadra a un certo momento è dovuta andare a Rapallo a giocare, perché la struttura di Chiavari sta per essere implementata e quindi hanno dovuto per forza di cose traslocare momentaneamente. Si spera che possano rientrare più presto.
0: E invece nel calcio cosa mi racconti, Marco?
6: E nel calcio, come ti dicevo, l'altro impegno più importante per il direttore è quello di far firmare Andrea Tiritiello per un altro anno, e quindi anche lui portarlo al 2028, così come Luca Parodi, e così come poi speriamo anche per Marconi, che però ha una carta di identità, ricordiamo, un po' più grande rispetto a quella di Tiritiello e di Parodi. Marconi ha 35 anni, quindi ha un altro anno di contratto, vedremo eventualmente l'anno prossimo come andranno le cose.
2: Cioè, ho capito bene una difficoltà, sistemare Tiritiello?
6: No, Tiritiello ha già una proposta da parte della società per allungare ulteriormente il contratto che scade nel 2027, quindi si vuole prolungare di un altro anno, portarlo come per Parodi al 2028, e quindi Tiritiello è sotto contratto, di fatto al momento non sono arrivate richieste per lui, ecco, questo è quanto, nonostante se ne sia parlato, che chiaramente un difensore che fa 7 gol in Serie B fa parlare indubbiamente.
0: Certo, assolutamente. Ma non ho sentito, scusami Marco, perché non ho sentito il parere sulla allenatore di Laura.
5: Ma no, io volevo dire che quasi quasi lo prendiamo noi come attaccante, però. Che sa mai.
0: Non sa mai, dici? Assolutamente. No, credo che sia un giocatore molto importante.
5: Sull'allenatore?
2: Sì, ora, sull'allenatore. Ora nel calcio.
5: Ma dell'Entella?
0: No, in questo momento non devi dirmi l'allenatore dell'Entella. L'Entella è confermativo.

0: Quindi...
1: Allora, come diceva prima Marco, sicuramente la Samp non ha un credito grandissimo, anzi, quindi il nome di Pecchia sicuramente sarebbe un nome che dà garanzie, ma garanzie poi magari Posanzini fa bene.
0: Lo sai perché ti segno così? Perché sono 7 allenatori in 24 mesi.
1: Lo so. È per quello che sarebbe una garanzia da tutti i punti di vista. Posanzini, che a me piace personalmente tantissimo come allenatore, mi piace la sua idea, secondo me è più adatto, sarebbe più adatto a un progetto a lungo termine. Cioè, prendi Posanzini, fai una squadra giovane che gioca bene e magari ti va anche bene e non so,
2: dipende.
1: Centri i playoff,
2: dipende. No, ma io sono anche, guarda,
3: è bellissimo,
2: poso anche la tua linea, Laura, perché Posanzini comunque è un'idea anche suggestiva.
1: No, però in questo momento la Sampdoria secondo me non se lo può
2: dipende
1: permettere.
2: Dipende molto da il mercato che fai, il budget.
1: E ma infatti è la,
2: cioè,
1: risposta,
2: soldi,
1: se viene Pecchia
2: sei
1: già, non lo guardi neanche il mercato,
2: quanti
1: secondo me.
2: Quanti giocatori, e lì secondo me è importante, riesci a tenere dell'anno scorso quelli che hanno fatto bene, ovviamente. Quindi se tu tieni Begic, come Begic lo tengono.
4: Pierini ha fatto anche bene.
2: Pierini credo che non rimarrà. Poi ci sono dei giocatori comunque, vabbè, quelli sappiamo che dovrai poi, ecco, Viti e Martinelli sono due giocatori che se riesci a tenerli in prestito è un qualcosa in più. Poi ovvio devi trovare un attaccante, devi trovare
0: uno,
2: anche due,
0: anche due.
3: A me mi piace da morire sentire questi discorsi, no? Perché a Frosinone con Alvini in teoria dovevano andare, dato che gli anni prima è stato esonerato, ero trasferito a Spezia,
1: però c'è un'altra pressione.
3: Ma
1: io.
3: Sì, c'è una, sì, è vero, questo, allora le pressioni sono fondamentali. Ma allora Pecchia, che è da un anno che è a casa, perché lui se non gli fanno 3 anni lui non si muove. Già uno che dice io 3 anni o niente, ma perché devo prendere uno?
1: No, però
3: che
1: ti dà l'idea,
3: anni,
1: ti dà l'idea che non si muove per niente. Cioè, secondo me, se non ha le garanzie, Pecchia non ci viene.
3: Sì, ho capito.
0: Ti dà l'idea che chieda, giocatori. Cioè, voglio dire, voglio questi.
1: Elio, la Sampdoria non si può. Dopo i 3 anni che ha fatto in Serie B, non parliamo di Serie A, perché se avesse fatto 3 campionati.
3: Questo mi va bene.
1: Senza
3: però,
1: senso
3: non
1: in
3: è
1: Serie
3: la garanzia
1: A.
3: Che tu dici, parli. Ah, Pecchia è una garanzia.
1: No, tu dici dopo.
3: Cioè,
1: tanti esperimenti,
3: che fa gol va bene Pecchia e va bene Posanzini. Se tu sbagli l'attaccante e puoi avere chi,
1: però,
3: Gesù Cristo,
1: però,
3: che non vince.
1: Hai ragione, però quando la Sampdoria è voluta andare in Serie A ha preso Novellino, che era lo specialista delle promozioni.
3: Certo.
1: In questo momento, oggi libero, se non prendi Stroppa, non prendi.
3: Ma Novellino però c'aveva Flacchi, c'aveva Bazzani.
1: Ma certo, ma non ci sarebbe mai
3: c'è la Volpi,
1: lo sai meglio di me.
3: Perché se vai a parlare ai giocatori, ti dicono che con Novellino stavamo benissimo, non ti dicono era un fenomeno di tattica.
1: No, però Novellino è venuto qua e ha voluto Volpi, cioè è normale. Se arriva Semplici, con tutto il rispetto, non si pretende i giocatori.
2: Scusate, ma c'era Marotta con Asmini, c'era Paratici, cioè era un'altra sapeva muoversi.
3: Se arriva a Posanzini e gli
1: quindi
3: dicono
1: dai
3: devi
1: per scontato
3: fare...
1: che chi c'è adesso non ci capisca niente.
2: No, non do per scontato nulla, però quando mi parli di Marotta, di Riccardo Garrone presidente, di un certo tipo di progetto, Paratici che all'epoca erano in coppia con Marotta,
3: certo,
2: lavoravano insieme,
3: sì,
2: non uno contro l'altro. Asmini che era un uomo importante, ragazzi, ma quella era un altro calcio.
4: Quindi a volte i nomi della panchina sul campo, i risultati possono arrivare. Guarda Palermo con Inzaghi, doveva vincere il campionato, è uscito dai playout. Il Monza con Bianco è arrivato secondo,
3: eppure,
4: sopra
3: eppure
4: Palermo.
3: Quanti ne aveva vinti Inzaghi di campionati?
4: Benevento.
3: Secondo il discorso di Laura,
1: no, però,
3: dovresti andare su sicuro.
1: Però Elio, scusa, è vero, però a inizio campionato, se tu parlavi con gli esperti, dicevano il Palermo è uno
0: già
1: delle tre candidati.
0: È già in Serie A.
1: È diverso che partire dicendo ma chissà, magari sarà l'esplosione,
3: ma
1: la sorpresa del campionato.
3: Con Accardi si diceva siamo già in Serie A,
0: e invece non
3: finire.
0: È vero. Io continuerei a sentirmi, ma adesso devo abbandonare Marco, devo abbandonare Luca, spegni la luce perché ti si vede troppo bene, spegni quella luce lì. Assolutamente
1: non ti vuol far vedere dov'è.
3: No, ma no, è in macchina. Sta aspettando che escono dal Ferdeghini. Angelozzi è il presidente.
4: Risparmio energetico.
0: Ringrazio Carlo Dani, collega Lento.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Do il mio benvenuto ad Alessio Saso, ex consigliere regionale del Popolo delle Libertà, insomma, e poi tante altre partiti che nel tempo lei ha attraversato, però insomma, perché qua stasera ci tenevamo tanto ad averla per raccontare quella che è una storia, qualcuno direbbe, di ordinaria mala giustizia. Dopo 16 anni è arrivata la notizia che lei aspettava da tempo, quella di non essere, di non avere alcun collegamento con la 'Ndrangheta, cosa di cui era stato accusato e condannato in primo grado proprio 16 anni fa. Intanto ovviamente le chiedo la prima cosa che ha pensato appena le è arrivata la notizia.
8: Allora, io sono stato eletto la prima volta in regione nel 2005 con Alleanza Nazionale e poi nel 2010 col Popolo della Libertà. E diciamo, le mie vicende si inseriscono in questa seconda elezione, quella del 2010. La prima cosa che si pensa in questo caso, anche perché comunque c'è un effetto sorpresa, no? Uno può sentirsi innocente quanto vuole, però poi alla fine quello che conta è quello che chiaramente pensano i giudici. Io onestamente l'altro giorno non avevo sensazioni né per essere ottimista né per essere pessimista, quindi quando senti che finalmente, perché 16 anni insomma nella vita di un essere umano sono uno spicchio di esistenza non trascurabile, senti che la tua vicenda è finita dopo 16 anni in cui inutilmente in molti casi professi la tua innocenza, beh, chiaramente è un senso di liberazione anche, come dire, svuotante, no? Negli anni ho dovuto in qualche modo imparare a gestire con atteggiamento zen, anche perché altrimenti 16 anni rischi di non uscirne viva, però insomma il senso di sollievo, di liberazione, anche proprio per un recupero della propria dignità, no? Al di là della condanna, che era comunque una condanna lieve, stavamo parlando di un anno e mezzo, chiaramente l'accusa era obiettivamente infamante, quindi ti rende anche la vita sociale molto, molto difficile, senti anche la responsabilità verso migliaia di elettori che onestamente ti avevano votato e che si sentono anche un po' coinvolti nella tua triste vicenda. Quindi insomma è stato un chiaro segno di, come dire, di sollievo. Ho sentito che insomma alla fine tutto quello che avevo detto in questi anni alla fine si è rivelato fondato, e come dire, insomma, uno alla fine deve anche archiviare, no? Nella propria vita non è che sempre va tutto dritto. In questo caso diciamo che ho pagato un prezzo molto molto elevato per fatti che non avevo commesso.
7: Senta, torniamo un attimo indietro di qualche anno e ritorniamo a questa inchiesta che ovviamente suo malgrado l'aveva coinvolto. L'accusa, in poche parole, era quella di avere dei pacchetti di voti in cambio appunto di favori. Da chi? Qualcuno che a Genova contava, in Liguria contava parecchio, no?
8: Sì, che contava, insomma.
7: Anche se poi era un personaggio particolare, mi riferisco a Cangemi,
8: sì, esatto.
7: Che tra l'altro che è conosciuto personalmente, gestiva questo

0: frutta e verdura nella zona di San Fruttuoso, faceva anche a detta di tutti una vita assolutamente regolare, apriva il negozio, chiudeva fino all'ultimo, lavorava giorno e notte, insomma era tra i primi ad arrivare al mattino, era assolutamente insospettabile. Poi però insomma si è scoperto che proprio
1: allora
0: qualcosa...
1: la mia accusa non è mai stato voto di scambio, insomma, che è un reato ben più pesante. La mia accusa è stata quella di aver fatto delle promesse elettorali. Le promesse elettorali, in base a questa legge del 1960, non sono lecite per prendere voti, neanche se uno fa le promesse agli alpini. Non so se mi... cioè, è proprio l'idea che uno deve essere votato per il suo programma e per le sue qualità, non perché in cambio promette qualcosa. In realtà poi questa accusa non viene mai sollevata a nessuno, anche perché sennò le... come dire, le campagne elettorali non si potrebbero fare, visto che tendono a essere una promessa continua, no? Io nelle mie campagne elettorali esponevo sempre il mio programma, ma poi alla fine, quando finiva l'incontro, la gente normale, ordinaria, onesta, veniva a chiedermi tendenzialmente delle cortesie e soprattutto a cercare in qualche modo di garantirsi che io dopo il voto non sarei scomparso, ma avrei continuato a sostenerlo. Quindi se invece le promesse ti viene accusato di farle a chiaramente esponenti di un'associazione mafiosa, il discorso è diverso, perché altrimenti quel reato si prescriverebbe in 3 anni. Cioè, adesso poi era stata estesa a 7 anni, ma il mio reato sarebbe prescritto da più di 8 anni. Il discorso è che se invece ti accusano di fare promesse all'andrangheta, allora il discorso diventa diverso.
0: Ma perché siete arrivati a pensare quello? Quello?
1: Allora, non voglio sembrare neanche né un angelo né un'anima bella. Insomma, allora, nella mia campagna elettorale, che era una campagna con le preferenze, mi scontravo con due titani del PDL, insomma era una campagna veramente all'ultimo voto.
0: Chi c'era all'epoca?
1: C'era Marco Scajola e Gianni Giuliano, che era all'epoca era presidente della provincia di Imperia, quindi io ero il terzo perdente, perché erano considerati due candidati fortissimi. Marco Scajola ha preso 11.000 voti, no? Quindi era una campagna dove tu stavi a un appuntamento, incontravi della gente e già stavi pensando ai 3 appuntamenti successivi. In questo tipo di incontri non puoi selezionare tutto, non puoi neanche sapere esattamente chi hai di fronte. Quello che rileva è che tu non sia disposto a dare niente né a promettere nulla che sia illecito. Ora, quello che era evidente nelle mie carte è che io non solo non avevo dato niente, questo non è mai stato contestato, ma anche non c'erano delle reali promesse, cioè non c'era una costruzione di una frase che avesse la sintassi di una promessa. Sicuramente la cosa che mi ha reso la vita difficile è stato non aver capito subito, diciamo, che fosse il famoso fruttivendolo. Io l'ho capito a 1 mese e mezzo dalla fine della campagna elettorale, infatti non andai alla festa dei calabresi, mi allontanai nell'ultimo 1 mese e mezzo, però nei 2 mesi precedenti c'erano stati, insomma, alcune telefonate, 2 o 3 incontri. Quindi, cioè, allora, che lì in quella campagna elettorale abbia avuto qualche contatto, che dopo, però non nel momento, perché io non è che avessi strumenti di polizia giudiziaria che può avere, diciamo, appunto le forze dell'ordine, dopo si sono rivelati, insomma, in procinto di associarsi. Però poi quello che io ho sempre ribadito è che, seppure c'erano stati contatti telefonici e 2 incontri, se ben ricordo, non c'era mai stato, per ottenere eventuali voti, che poi è sempre tutto da vedere che uno sti voti li prenda. Io ho ragionevoli riscontri per dire che poi non sono stato neanche votato, neanche i miei.
0: Quanti voti prese?
1: Io ho presi 6.300 voti, però a quella precedente, quando ero da poco, avevo terminato di essere vice sindaco, ne avevo presi 4.600, quindi insomma partivo già da una base sostanziosa, ero stato 5 anni consigliere regionale, quindi insomma avevo una base di voti importante. Diciamo che la cosa che ho sempre tenuto a precisare, anche se poi sono stato per alcuni mesi, insomma, su tutti i media, quindi avevo anche un'opinione pubblica che tendeva a non capire, no? Per cui chiaramente, se ti pubblicano tutte le intercettazioni dove quello che stai parlando è già, con cui stai parlando, è già certificato come un mafioso, insomma è chiaro che la tua reputazione ne soffre. Quello che sono riuscito a dimostrare è che comunque da parte mia non c'era stato nulla che io avessi dato, e ripeto, questo non mi era mai stato contestato, ma neanche che ci fossero promesse che avessero una qualche minima consistenza. Non parliamo neanche di promesse illecite, ti vinci una ma niente, ma non c'erano neanche le promesse semplici, no? Votami che dopo, non lo so, ti faccio avere particolari lavori per la tua famiglia, non c'erano neanche quelle. Però insomma, sicuramente un evento anche non fortunato, dove potevo

0: forse col senno di poi, essere proprio per essere onesti, perché sennò veramente uno si programma sempre, come dire, innocente sul nulla. Potevo essere più selettivo su alcuni contatti, ma sicuramente non ho mai minimamente avuto intenzione di favorire nessuna associazione che per me non esisteva. Cioè non mi sono mai sentito né intimorito né pressato, niente di tutto questo, no? Infatti poi quando si parla in Liguria di mafia si parla di mafia silente, che è una mafia anche
1: quando,
0: più sfuggente.
1: Quando prima,
0: no?
1: Ho detto che Cangemi apriva il negozio al mattino alle 7 come tutti gli altri negozianti vicini, insomma, se
0: no, ma soprattutto se mi mettessi a fare,
1: nel senso che era talmente silente, cioè, e nessuno se n'era accorto della sua,
0: sì, ma se mi mettessi a fare l'elenco di tutti i politici che lo hanno ancora, come dire, incontrato, probabilmente insomma io arriverei per ultimo. No, lo incontravano, ma anche lì non, assolutamente non voglio accusare nessuno, per così, perché magari il mondo calabrese, come quello, diciamo, di certe comunità di, certo, immigrati, che siano siciliani o abruzzesi, per naturale difesa tende anche a costituire delle comunità, no? Comunità assolutamente lecite, non dediti da nessun malaffare, ma che stando uniti tendono, insomma, a sostenersi meglio. Quindi c'è sempre l'idea del politico che se uno riesce a farsi votare da alcune persone della comunità dei siciliani e dell'abruzzese, magari riesca ad avere 20-30 voti in più, ma questo di per sé fa parte del gioco della campagna elettorale.
1: Senta, è una domanda banale, molto banale, però gliela devo fare. Subito dopo è arrivata la condanna in primo grado e quindi insomma una mazzata per lei, per la sua attività, per il suo lavoro, per la sua famiglia, immagino.
0: Ah, sì, sicuramente.
1: Perché comunque lei doveva spiegare, anche andando in giro dalle sue parti, insomma, che andava a testa alta. No, immagino e penso e credo che non sia stato così banale.
0: No, diciamo che sono, come dire, eventi che ti temprano necessariamente, no? Poi bisogna dare tutto il giusto peso alla cosa. Era come dire, una condanna che era difficile da sopportare. Premetto che sarei potuto uscire da questa vicenda patteggiando, e la condanna, parliamo di una condanna un anno e mezzo, quindi ampiamente dentro la condizionale, quindi se uno avesse voluto, diciamo, accettare il colpo e finirla lì, non aveva particolari riscontri negativi sull'esistenza, se non su quello che è la propria reputazione, che non è cosa da poco. Quindi io sono voluto andare avanti proprio perché non volevo rimanere con questa macchia, a prescindere dal fatto che poi gli effetti concreti fossero relativi, però gli effetti chiaramente sulla propria onore e reputazione erano significativi. Quindi ho avuto la forza, ecco, questo me lo riconosco, grazie anche alla mia avvocatessa Sabrina Franzone, di andare avanti, ecco, di dire io fino all'ultimo voglio dimostrare che pur con qualche magari leggerezza, qualche eccessiva fiducia nella natura umana, non avevo commesso nulla che fosse configurabile come reato, perché questo è anche un punto, cioè non è che qualunque comportamento magari inopportuno è necessariamente un reato, perché sennò è anche inopportuno entrare in un negozio e non dire buongiorno, però non è che diventa un reato, cioè bisogna saper distinguere, non è che tutto viene punito penalmente, sennò guai al cielo, insomma ci vorrebbero codici penali che arrivano fino alle stelle. Quindi potevo ammettere appunto che magari nella furia della campagna elettorale fossi stato non totalmente selettivo, me ne ero accorto un mese e mezzo prima dell'elezione, avevo cessato ogni forma di contatto, ma ero certo di non aver commesso un reato e quindi non meritare la condanna.
1: Abbiamo parlato ovviamente di quello che lei ha sopportato in questi anni, anche dal punto di vista naturalmente personale. Immagino, anzi più che immagino, sono convinto che le sia costato anche dal punto di vista economico, perché andare avanti per un iter così lungo, non voglio neanche immaginare quanto le sia costato in termini economici.
0: Ma guarda, anche a rischio di, come dire, di rovinare un po' ulteriormente la mia immagine, io fui coinvolto anche nel processo delle cosiddette spese pazze, no? E anche lì fui assolto pienamente, perché il fatto non sussiste, faccio notare, in secondo grado. Però è chiaro che sono processi molto costosi. costano, cioè costano perché chiaro, giustamente insomma, per gli avvocati è un lavoro e quindi l'impegno economico è molto significativo. È una come dire delle pene che si sopportano, però sicuramente per una persona che, come me, che

fino a dal 2010 non era mai andato dall'avvocato neanche per una vicenda civile. La cosa a cui ti devi abituare è che è cambiato un po' il mondo per te. Cioè sei entrato in un luogo, in delle dinamiche di cui eri totalmente estraneo, quindi non

0: La pena maggiore è stata quella di sopportare questo carico emotivo. Devo dire che almeno di fronte, poi dietro le spalle non tutti avranno pensato che fossi innocente, però ho ricevuto tanti sostegni, ecco, cioè la quasi totalità delle persone che mi conoscevano hanno continuato a non credere a una mia colpevolezza. Poi insomma, chiaramente l'ambiente politico non è una cena di gala e quindi sicuramente dietro le spalle insomma, qualcuno non avrà detto la stessa cosa, però diciamo che quella solidarietà non solo da parte dei miei veri amici, della mia famiglia, ma anche dal mondo dei miei elettori tradizionali sicuramente mi ha aiutato ad andare avanti con determinazione.
1: Senta, chi la rimborserà di tutto questo?
0: Ma non lo so, in questa vita temo nessuno, insomma. Quindi, ma diciamo sono contento così, ripeto, io non ho mai visto vite di persone in cui tutto va dritto, no? Quindi a un certo punto bisogna anche veramente, non voglio fare il filosofo da strapazzo, però bisogna anche accontentarsi di quello che uno ha ricevuto. Sì, ho pagato prezzi di stress, di tensione, anche prezzi economici, però insomma è andata a finire nel modo giusto.
1: Vista da fuori, oggi lei che idea si è fatto della politica e tornerebbe a fare politica attiva?
0: Ma me ne stavo rendendo conto anche assistendo al dibattito di prima, insomma io sento più o meno le stesse cose di 30 anni fa, no? A parti invertite, quando uno è all'opposizione dice una cosa, quando è in maggioranza dice l'altra, poi quando si invertono i ruoli ognuno prende il ruolo dell'altro, insomma diciamo mi rendo conto che non è cambiato molto anche dai tempi in cui io facevo politica, però sicuramente alcune dinamiche sono cambiate, no? Tra l'uso dei social, il modo di relazionarsi insomma con gli elettori, delle differenze ci sono, no? Se partecipo, vedo un consiglio regionale, un consiglio comunale di oggi, delle differenze marcate le noto.
1: È vero che la politica sta perdendo anche un po' di spessore.
0: Lo dimostra anche l'astensionismo, no? Quando l'astensionismo
1: e i politici stanno perdendo spessore.
0: Sì, devo essere sincero, forse stanno perdendo spessore un po' tutte le categorie italiane. Adesso diciamoci le cose.
1: Sicuramente anche quella dei giornalisti.
0: Forse questo lo può dire meglio lei di me, però insomma forse sarà anche che invecchiando sembrano sempre meglio i tempi passati, no? Però insomma tante categorie a me sembra che non abbiano più il livello professionale di un tempo, sicuramente anche i politici sono diversi, cioè alle volte ecco, una cosa che noto è che le narrazioni, cioè il modo in cui ci si rapporta è peggiorato, cioè oggi senti proprio spararle grosse. No, cioè un tempo anche noi dovevamo chiaramente un po' modificare le cose perché fossero favorevoli ai nostri interessi politici, però oggi alle volte senti delle affermazioni che sono talmente distanti dalla realtà che alle volte mi chiedo come facciano i telespettatori e gli elettori a crederle, ecco.
1: Grazie Alessio Saso.
0: Grazie a voi, è stato un grande piacere, anche perché mi avete dato questa opportunità di parlare a lungo di questa vicenda di cui insomma, lasciamola al passato. Grazie.
1: Grazie.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Air Idea, il tuo volo parte da casa.
3: Obesità. Pericolo mortale. Mangia sano e fai.
4: Fidati. Allungati la vita.

0: segretari, presidenti, insomma il grande mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto un mondo naturalmente che riguarda le Camere di Commercio e Genova diventa per 3 giorni la capitale.
1: Sì, c'è questo evento che in Italia si fa ogni anno, quest'anno tocca a noi e accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari generali di più di 80 camere di commercio italiane e all'estero che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo 2 giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Assocamere Estero e che racchiude tutte queste camere di commercio, e lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questa avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa.
0: Senta, proprio ho parlato dei genovesi, ovviamente gli scambi, siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma insegnavamo noi, no, a fare scambi agli altri da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba e quando gli scambi con il mondo, soprattutto dell'Asia non solo, ma anche dell'Africa, poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi insomma fanno bella mostra di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma può sempre dire la sua.
1: Diciamo che intanto quando i nostri ospiti vedono il nostro patrimonio artistico, culturale, i nostri palazzi, restano sorpresi. Noi abbiamo fatto quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato 2 cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato, e fate conto che Genova è stata capitale mondiale del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma, e che siamo un'eccellenza totale. Pensate che noi ci siamo fatti fare uno studio anche su tutti i marmi che sono nel nostro palazzo, che è un palazzo dei Rolli, che è un palazzo del Cinquecento, e giustamente dobbiamo tornare al Cinquecento, dobbiamo tornare a un momento in cui, grazie ad Andrea Doria, Genova è diventata centrale nel mondo, e è rimasta così fino all'arrivo di Napoleone. Quindi quando è nata la Repubblica di Genova nel 1528, noi andremo a raccontare ai nostri ospiti che annunciamo loro che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo, con una specie di fermacarte che riproduce una moneta. Una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la Banca Carige Ora Biper, che è nostro partner anche in questa iniziativa, e ha un valore che, come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei due grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Porta Soprana, con tutta una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'aiuto dell'Archivio di Stato, perché è con l'Archivio di Stato, è con l'Università che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
0: Senta, poco tempo fa è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una regione tutto sommato che regge la grande instabilità internazionale, insomma c'è molta aziende che

0: Ben trovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Caviglia, una giornata importante, quelle che stanno per arrivare, perché stanno per arrivare centinaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo.

0: fatturano tanto, che migliorano, poche, quelle invece un po' giovani, start-up, non sono in questo momento ancora il vero colonna portante della nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
1: Ma questo è importante perché noi abbiamo il piacere, quando commissioniamo degli studi, di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese, è un campione. Ebbene, questo campione non è sottocapitalizzato, questo campione fa dei buoni utili e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione, anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che una percentuale di quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha, rispetto ai volumi di affari complessivi, una sua buona rilevanza.
0: Ecco, questa è un po' forse una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto, spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie, insomma, sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie e le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? nella nostra economia, però da questo punto di vista, qual è la sua punto di vista?
1: Guardate,
0: è vero che potrebbero fare di più?
1: Guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitali da parte dei nostri concittadini che li rende una perla in qualche modo, e sicuramente questo vuol dire avere la possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente non, il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste. L'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
0: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che li aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme le finanze di alcuni ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione, che, come diceva anche questo studio, per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono ad oggi il nucleo fondante dell'economia della regione.
1: Ma diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa, credetemi, che ha dell'incredibile. Ecco, praticamente questi giovani hanno già organizzato un sistema di crowdfunding che non è limitato a un territorio, ma che sta avendo un successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio: noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genoa, che è un'altra struttura di grandissimo livello, con delle persone che hanno un panorama molto a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti in cui questi ragazzi andranno a ricercare dei finanziamenti. Secondo me avranno possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani

0: possono presentare un qualcosa di diverso, che non è il presente, ma il domani.
1: Quello che si sta ovviamente riferendo a questo nuovo format che sta per partire con i giovani genovesi che stanno o hanno fatto o faranno qualcosa di importante, li porteremo su un palco e li coinvolgeremo proprio per mettere in mostra quello che sono stati capaci di fare, quindi sicuramente insieme a voi faremo belle cose. Allora, l'appuntamento ovviamente, dicevamo, nel fine settimana, lavori interni vostri, diciamo così,
0: avremo
1: incontri
0: anche,
1: privati.
0: E avremo anche i rinnovi degli organi della struttura nostra che si chiama Assocamere Estero, quindi sarà rinnovato il presidente del consiglio di amministrazione, ma il lunedì ci sarà un evento pubblico che in qualche modo vedrà dei grandi esperti anche di economia internazionale, politologi, che ci diranno un pochettino cosa vuol dire quelle nuove rotte, cosa vuol dire quelle nuove regole e cosa possiamo aspettarci. Noi avremo anche lì dei genovesi, cito l'avvocato Sara Armella per parlare di una persona con cui lavoriamo moltissimo, ma abbiamo anche l'avvocato Cotticchia.
1: Vedo dei personaggi insomma, di una certa levatura, sì. Vedo Matteo Zoppas, che è il presidente dell'ICE, vedo Adolfo Urso in intervento, poi insomma Franco Bruni, presidente del comitato di supervisione, insomma vedo a parte il sindaco e il presidente, l'arcivescovo di Genova, poi
0: sì,
1: tanti
0: che
1: professori.
0: Ci fa l'onore di benedire il nostro evento, ce n'è bisogno in questi periodi.
1: Ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie Maurizio Caviglia.
0: Grazie a voi.
2: Siamo alla Terrazza Colombo. È dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione. Non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme, devono rappresentare quella che è la Gen Z e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: A Genova, fino al 21 giugno, il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il

0: Il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in Piazza Matteotti con DJ set tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

Le regine dei mari, anche quest'anno, si sono date appuntamento in Liguria per la quarta edizione del raduno di Yachts d'Epoca. Manifestazione d'eccezione, quindi, che non poteva non venire annoverata tra gli appuntamenti dell'ottobre colombiano 1989. Sulle banchine del porto di Imperia, dal 20 al 24 settembre, hanno fatto bella mostra di sé alcune delle barche più belle che i maestri d'ascia hanno saputo costruire negli anni di storia dello yachting a vela. Tra i fiori all'occhiello di questa edizione, a cui hanno aderito oltre 60 imbarcazioni, abbiamo riconosciuto l'Italia, oro olimpico a Berlino nel 1936, che nonostante il peso degli anni non sfigura nel confronto con le imbarcazioni più recenti, mantenendo il fascino e la linea che hanno contraddistinto la prima grande vittoria azzurra in questa disciplina. A fianco all'Italia, altri nomi illustri quali il Tomahawk, un 12 metri del 1939, con cui Gianni Agnelli vinse un Veteran Boat Rally, il San Guido, imponente goletta di 22 metri, appartenuta alla famiglia Craxi, schierate al fianco di imbarcazioni i cui legni profumano di storia,

come la Palinuro, tre alberi usato dalla Marina Militare come navi scuola, la Lady Ellen, Croesus svedese della lunghezza di 55 metri, e lo Stinti, un 12 metri varato nel 1911 ad Amburgo e donato dalla regina Elena d'Austria al mitico Barone Rosso, che ora naviga con un simpatico equipaggio formato da 7 donne ed un cane. Resistere al fascino del sartiame e del luccichio degli ottoni, tirati a lucido da instancabili marinai, è stato pressoché impossibile per gli abitanti della regione che ha visto i natali del più grande navigatore di tutti i tempi. Le banchine del porto di Imperia, quindi, sono state prese letteralmente d'assalto da appassionati e curiosi che hanno potuto ammirare le bellezze di queste imbarcazioni e la suggestione delle regate in cui le regine dei mari si sono sfidate. Se poi al momento sportivo e pittoresco vengono uniti a momenti di altissimo valore culturale, la formula diventa subito quella vincente. Ne è stata la prova l'esibizione di Severino Gazzelloni, che con la magia del suo flauto ha saputo stregare anche il più rude uomo di mare.

Si è aperto a Genova e continuerà sino a domenica il 29esimo Salone Nautico Internazionale. La vetrina della nautica da diporto, che ha assunto il ruolo di leader mondiale nel settore, da quest'anno si avvale anche del riconoscimento di manifestazione ufficiale per le celebrazioni del 500° anniversario per la scoperta dell'America.

Una carta in più, quindi, che già da quest'anno ha spinto gli organizzatori ad arricchire il salone con numerose novità e ad offrire ai visitatori una serie di interessantissime manifestazioni collaterali. Tra queste, sicuramente la più importante è quella che più di ogni altra ha saputo attirare l'attenzione dei visitatori. È la sezione dedicata al Museo Oceanografico di Monaco. La mostra, che permette di ammirare alcuni tra i più rari abitanti dei fondali marini, è strutturata con un percorso circolare che ricorda l'interno dell'antichissima conchiglia Nautilus, simbolo della sezione.

0: Vasco Vassiliev è il non vincitore del premio Paganini di quest'anno. Ancora una volta, la severissima giuria ha ritenuto di non assegnare il primo premio. Un po' per consolare il simpatico e appassionato violinista bulgaro, la giuria ha fatto sapere che forse il premio non è stato assegnato anche per l'età troppo giovane dei finalisti e del quasi vincitore, 18 anni. Vassiliev, comunque, ha avuto l'onore di suonare dinanzi al sindaco e agli invitati a Palazzo Tursi la sera del 12 ottobre il violino di Paganini, il celebre Guarnieri del Gesù.
1: Allora, noi vogliamo sapere innanzitutto quali sono i paesi che già hanno aderito a questa grande azione.
2: Ma io dico subito che i paesi che hanno già aderito sono 19. Fra i paesi europei ricordo la Spagna che ha aderito per prima, la Francia, la Repubblica Federale, e sono in corso conversazioni per l'adesione di altri paesi europei, e ha aderito anche la Comunità Europea in quanto tale. Vi sono molti paesi dell'America Latina, ma l'adesione ufficiale ultima che ci ha particolarmente

0: fatto piacere, è importante, è quella degli Stati Uniti d'America, dove io mi sono recato recentemente. Gli Stati Uniti d'America non solo hanno aderito, ma hanno già nominato nella persona del signor Van Andel il loro commissario generale per il padiglione degli Stati Uniti d'America. I lavori stanno procedendo, si sta ripulendo l'area e stanno per iniziare le costruzioni degli edifici che ospiteranno l'esposizione. Per ora siamo in time, come dicono gli americani.
1: Sono cominciati da qualche tempo i lavori per trasformare il vecchio porto storico in area destinata ad accogliere l'esposizione del 1992. Durante i primi scavi sono affiorate le tracce consistenti dei moli del porto di Genova del XIV, XV, XVI secolo, con le modifiche successive avvenute tra il XVII e il XVIII secolo. In parole povere, sta uscendo sotto i colpi delle ruspe il porto di Cristoforo Colombo. L'architetto Renzo Piano, che ha firmato il progetto generale di ristrutturazione, ha deciso di modificare alcuni aspetti del suo disegno originario. Gli scavi proseguiranno e saranno valorizzati i moli del Medioevo e della età moderna. Sarà una suggestione in più per i visitatori che saranno a Genova per il 1992. Alla mostra Colombo, la nave e il mare prenderanno parte, sulla base di una decisione del comitato organizzatore, poco più di 40 espositori corrispondenti ad altrettante nazioni. Si vuole contenere il numero degli espositori per evitare che la mostra internazionale appaia troppo confusa e perda le caratteristiche di omogeneità e di coerenza. Si è inaugurata a Genova, a Palazzo San Giorgio, nell'ambito delle manifestazioni colombiane, la mostra Blue Blue Jeans, ideata dalla regione Liguria. L'origine della parola jeans è Genova, così come sono liguri le prime testimonianze sulla fabbricazione della famosissima tela blu e le sue più varie utilizzazioni. È americana invece la scoperta dell'impiego del tessuto per indumenti da lavoro, fino ad arrivare ad una vera e propria moda di costume, sia nel vestire che nel pensare vivere in jeans. Questa mostra vuol costituire un ulteriore punto d'incontro delle culture dei due paesi e spunto per ulteriori iniziative comuni nell'avvicinarsi del quinto centenario della scoperta dell'America. La chiesa, forse sulla base di un antico tempio, venne acquistata e quindi ricostruita dalla grande famiglia dei Doria all'inizio del XVIII secolo. Nel corso del tempo venne arricchita e modificata e vi trovarono riposo i grandi della famiglia. In una cripta c'è la tomba di Andrea Doria. Molto suggestivo il chiostro, con le sue statue dei grandi della famiglia. La chiesa, in stile romanico, venne dedicata a San Matteo, apostolo gabelliere, perché i Doria, sin dal XII secolo, si erano arricchiti con l'appalto delle dogane nel porto.

Secondo la leggenda, Portofino vuol dire peccato religioso, perché nel Mediterraneo il delfino è considerato sacro ed ucciderlo porta a grande sfortuna. Nei tempi antichi, grazie alla sua meravigliosa posizione geografica, fu un importante porto militare. Oggi, nella calma della sua insenatura, si dondolano le più belle barche del mondo. Re, principi, industriali, attori, intellettuali, nessuno ha mai rinunciato a Portofino e a fermarsi un attimo nella sua piazza. Alle spalle il monte è ricco della più rara flora del Mediterraneo. Il mare è un piccolo museo. Grazie al clima nascono anche i coralli. D'arte e di mistero, la Badia della Cervara o il Santuario di San Fruttuoso, dove riposano gli ammiragli Doria dal 200. Nessuna speculazione, nessuna mano d'uomo lo ha mai rovinato. È il simbolo della Liguria più magica e più affascinante.

0: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
1: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Case della Comunità. Perché? Rivolgiti alle Case della Comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della Comunità. Come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della Comunità. Dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
4: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

0: ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner. Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
4: Questa settimana Più Me Asciugatutto, tre rotoli a solo 1,89 euro e tanti altri ancora.
3: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
5: La voglio efficiente, full hybrid.
6: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

Sono le ore 8 di lunedì 15 giugno, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso e dalla redazione di Primo Canale. Scatta l'orario estivo per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, in particolare preoccupa la questione di AMT. Tra le misure, la chiusura per 6 giorni su 7 della metropolitana alle 21 e dopo le polemiche delle ultime ore si è aperto uno spiraglio però nell'avvertenza che rischia di lasciare senza autobus intere zone collinari genovesi. È arrivata infatti una convocazione urgente da parte del Comune di Genova per un incontro che è fissato quest'oggi alle ore 16. Le nuove rivelazioni realizzate dall'Istituto di Ricerca Tecne per Primo Canale, i sondaggi di quest'oggi sui 4 capoluoghi di provincia, il tema riguarda l'offerta culturale e turistica delle 4 città, vedete i giudizi sono positivi, sopra il 50% almeno su 3 capoluoghi su 4. E poi la cronaca purtroppo.

0: Purtroppo si sono ulteriormente aggravate le condizioni del 29enne investito in Corso Italia a Genova alle prime luci dell'alba nella giornata di sabato. Lo dice il bollettino medico diramato nella serata di ieri dal Policlinico San Martino. Il ragazzo è ricoverato supervisione dei sanitari. Era stato investito al culmine di una lite davanti a una discoteca, il suo investitore, poi risultato con un tasso alcolemico di oltre un punto, era scappato ed è stato poi bloccato dalla polizia, interrogato, è stato poi arrestato. La questione di AMT, il rischio fallimento che non è più un tabù tra creditori che chiedono garanzie, lo stop alle corse, i pagamenti mancati che possono far saltare tutto. Sentiamo il servizio.
1: Giorni, anzi ore caldissime per AMT. Entro venerdì prossimo l'azienda dovrà presentare al tribunale il proprio piano di risanamento e dimostrare 100 dei creditori, in tutto circa 450 quelli coinvolti, con oltre 28 milioni di euro di esposizione verso fornitori e aziende. Senza il loro consenso il piano di risanamento rischia di non essere omologato, ma non solo, il piano si basa infatti su un presupposto fondamentale: il mantenimento del servizio di trasporto pubblico senza interruzioni. Le aziende coinvolte fanno notare di non essersi mai fermate nonostante i ritardi e di aver continuato a versare regolarmente stipendi, contributi e imposte, ma questa volta tutto potrebbe cambiare con l'incognita delle linee collinari. Il mancato rispetto degli obiettivi operativi previsti dal piano potrebbe avere conseguenze in tribunale, in quanto verrebbe meno la sostenibilità stessa del progetto di risanamento. A rendere ancora più delicata la situazione c'è poi il tema della composizione negoziata della crisi. Le regole della procedura prevedono che l'azienda continui a pagare regolarmente i debiti correnti maturati durante il percorso di risanamento, un principio considerato essenziale per dimostrare che l'azienda, pur in difficoltà, sia ancora in grado di operare. Senza questi elementi il rischio fallimento non è impossibile. Nel mentre, da questo lunedì, al via l'orario estivo dei bus, mentre la metropolitana chiuderà nei giorni feriali e festivi alle ore 21. Solo il sabato resterà operativa fino a mezzanotte.
0: E poi ricordiamo appunto, arrivata in serata ieri, la notizia dell'incontro che è stato convocato per quest'oggi alle 16. Adesso ci aggiorniamo sulla situazione del traffico a Genova con la polizia locale.
2: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. Al momento il traffico è in via di intensificazione in direzione centro città. Da qualche rallentamento si segnala sulla strada Aldo Moro in accesso da Ponte Licoidale in direzione Levante e in uscita, sempre della stessa direttrice, sulla rotatoria 9 novembre 89. Per quello che riguarda la cantieristica stradale, prestare attenzione in via Cocito per lavori di scarificatura e successiva asfaltatura. Inoltre in via Siffredi, modifiche alla viabilità sempre per un cantiere stradale con riduzione di carreggiate, prestare attenzione. Per quello che riguarda invece le manifestazioni, quest'oggi non è previsto nulla che possa interessare la viabilità ordinaria. Ricordiamo invece la presenza questo pomeriggio in zona Portoria, in piazza De Ferrari, tra le ore 14 e le ore 18 del nostro ufficio mobile per accogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
0: Grazie alla polizia locale di Genova, ci sentiamo dopo le 9. Adesso buongiorno Chiara Orru, il traffico in autostrada.
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, buon lunedì, andiamo a vedere qual è la situazione di questo lunedì mattina per quanto riguarda le principali reti autostradali della Liguria. Andiamo a vedere, sono tre le segnalazioni al momento, ci facciamo aiutare dal nostro touchscreen. La coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per ripristino di incidente avvenuto in A7 in direzione Milano, permane ancora una coda e poi ancora proseguiamo per quanto riguarda sempre sulla 7 coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Questo accade in direzione Milano, lo raccontiamo quasi tutte le mattine, questa coda che si crea proprio all'uscita di Genova Bolzaneto provenendo da Genova e poi concludiamo con una coda all'altezza di Genova Pegli tra Genova Pegli e il bivio a 10 7 Milano-Genova per traffico intenso, questa volta siamo in A10.

0: direzione Genova. Guardate la situazione del traffico in autostrada. Qui siamo nel Ponte San Giorgio questa mattina, il traffico regolare, qualche rallentamento come potete vedere. Ma regolare. Ci aggiorniamo anche per quanto riguarda la situazione del traffico in A10. Siamo nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Si segnala un oggetto sulla strada al chilometro 131 tra Arma di Taggia e Sanremo Ovest, ma per quanto riguarda la viabilità sembra regolare. Nessuna criticità anche per quanto riguarda il tratto di Levante, quindi compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana in A12. Questa è la situazione, ma ci riaggiorneremo a breve a Teva.
1: Che tempo fa in questo lunedì mattina? Questa mattina sono previste nubi basse sul centro ponente, sarà invece più sereno a Levante. Dal pomeriggio un transito di nubi alte o velature, in particolare sugli estremi della regione, e sono possibili anche dei rovesci sui rilievi alpini. Le temperature minime sono stazionarie o in diminuzione, le massime sono in aumento, 15 la minima, 27 la massima quest'oggi, umidità medio-alta, venti deboli a regime di brezza sui litorali, meridionali sui rilievi e sulle zone interne, e il mare quest'oggi è poco mosso. E poi come sempre è il tempo del nostro almanacco. Oggi si venera San Vito, è il giorno della luna nuova, il sole è sorto alle 5.38, tramonterà questa sera alle 21.10 ed è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Accadde oggi, 1959, in Italia venne emanato il primo testo unico del codice della strada. Nel 78 Giovanni Leone si dimise dalla carica di sesto presidente della Repubblica Italiana. Nell'85 un visitatore del Museo Hermitage di San Pietroburgo attaccò e danneggiò il dipinto d'Ane di Rembrandt, gettandogli addosso acido solforico e prendendolo a coltellate. Vi ricordo anche che nel 1864, proprio quest'oggi, nasceva la Croce Rossa Italiana, e nel 1920 invece nasceva Alberto Sordi, che poi è morto nel 2003. Parliamo anche di truffe, truffe che colpiscono tutti, dai giovani ai professionisti per arrivare agli anziani. I raggiri sono sempre più sofisticati e rendono fondamentale la prevenzione. Per questo l'Arma dei Carabinieri, insieme al gruppo Sogegros, ha avviato un'iniziativa nei supermercati. Sentiamo.
2: Non solo anziani e persone fragili, oggi le truffe colpiscono tutti, dai giovani ai professionisti, da chi acquista online fino a chi riceve SMS sul cellulare. I raggiri diventano sempre più sofisticati, rendendo fondamentale la prevenzione. Per questo l'Arma dei Carabinieri, insieme al gruppo Sogegros, ha avviato un'iniziativa nei supermercati Basco, da Quarto a Cornigliano, passando per Molassane e San Salvatore di Cogorno, fino a Levante e al Ponente Ligure. Sono stati attivati desk informativi con la presenza dei militari dell'Arma.
3: Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare le persone sul fenomeno delle truffe, che nell'ultimo periodo sta avendo un particolare incremento. E quindi abbiamo intensificato la nostra attività di prevenzione incontrando i cittadini con le nostre stazioni che sono presenti su tutto il territorio, e le incontriamo nelle piazze, nelle parrocchie, ma anche nei centri commerciali, come nella circostanza odierna. L'obiettivo appunto è quello di far capire che il fenomeno esiste e quindi dare una serie di consigli pratici per poterle evitare e non cadere appunto nel tranello.
2: Nel corso della giornata molti cittadini si sono fermati ai desk raccontando esperienze vissute in prima persona, SMS bancari, investimenti dai guadagni facili, richieste sospette di denaro, storie diverse ma accomunate dallo stesso obiettivo: colpire il patrimonio delle vittime facendo leva sulla paura.
4: C'è stato un episodio nel quale una persona disabile, e quindi questo fa capire che non si fermano davanti a nessuno, non hanno nessun tipo di problema, nel quale questa persona è rimasta vittima di questa truffa, però ha avuto subito la prontezza di riuscire a contattare il nostro comando, e grazie a questa sua denuncia siamo riusciti a recuperare su una truffa di 12.000 euro, circa 8.000 sono stati recuperati.
1: Le notizie dall'Italia e dal mondo. È previsto per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Anche in Libano, specifica Teheran. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, lo ha minacciato Trump. Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari. Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, un reato non è più o meno grave in base al genere, lo ha detto Vannacci dall'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni.

E oggi al via la discussione generale alla Camera invece sul tema del DL rimpatri. La cronaca italiana potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato dentro una carriola. Il giovane ha confessato dissidi per l'eredità, il movente. E i prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra gli Stati Uniti e l'Iran. Le borse asiatiche quest'oggi hanno iniziato la settimana in forte rialzo. Il referendum in Svizzera, gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva infatti

introdurre nella Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Lo sport: Hamilton trionfa al GP di Barcellona e conquista il suo primo successo su Ferrari, è il 106esimo della sua carriera. I mondiali di calcio: allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, ma Ancelotti predica la calma. Parte male invece Montella, Turchia KO 2-0 con l'Australia, stasera ci sarà Spagna Capoverde. Vi ricordo anche i principali appuntamenti su Primo Canale: 9:30 il medico risponde come ogni giorno, alle 9:55 il TG55 che sentiremo già alle 8:55, alle al servizio del pubblico con Enrico Cirone, Newsroom 28 alle 12:30, al centro dalle ore 13, pomeriggio live con Franco Nativo dalle 15, alle 18 il primo giornale con l'approfondimento sportivo, alle 21 questa sera ci sarà l'intervista curata da Matteo Cantile ad Alessio Butti, che è sottosegretario con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale. Questa è la principale programmazione su Primo Canale. Il mio buongiorno a Mario Bocconi alla regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

0: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta. Tocca. Poi annusa. Guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Sono le 8.15, ancora buongiorno, buon primo mattino, saluto e do il mio buongiorno anche a Andrea Popolano, con te Andrea le news di giornata.
1: Eh sì, perché sono tante le notizie che potete trovare questa mattina sull'home page del sito primocanale.it, andiamo subito a vederle nel dettaglio. L'apertura questa mattina riguarda ovviamente la situazione di AMT, l'abbiamo raccontato anche nelle scorse ore, la situazione, l'avvertenza che vede l'azienda e le aziende che poi gestiscono, o meglio i gestori che appunto si occupano delle linee collinari, oggi alle 16 un incontro d'urgenza, per il momento dunque è saltata quella che era diciamo la preoccupazione maggiore, ovvero il rischio di far saltare circa 13 linee collinari di Genova, e poi scatta ovviamente l'orario estivo da questo lunedì, che durerà fino ovviamente a tutta l'estate, con fasi diverse. Tra le novità, la chiusura della metropolitana alle ore 21 tutti i giorni, eccetto il sabato, quando resterà aperta fino a mezzanotte. Le altre notizie ci portano ancora alla situazione di MIT, con l'analisi nel dettaglio da parte del direttore di Primo Canale Matteo Angeli, e poi i sondaggi, i nuovi sondaggi pubblicati questa mattina sul sito, sondaggi Tecne, che vanno a riguardare il giudizio dei cittadini dei quattro comuni capoluoghi per quanto riguarda l'offerta culturale e turistica, un po' tutte le città promosse. Prestiti alle banche, i dati della CGA di Mestre mostrano un netto calo negli ultimi 12 mesi di prestiti nei confronti delle piccole e medie imprese della Liguria, con la Liguria seconda regione che riceve meno benefici, o meglio che ha riscontrato un calo maggiore da questo punto di vista. Ne parleremo e approfondiremo ovviamente il tema. La buona notizia è che riapre il tunnel

0: canale di Borgo incrociati a Genova, dopo oltre un anno di chiusura, ma iniziano appena davanti, nella zona di Viale Pantheon di Revel, i lavori per quanto riguarda i quattro assi. Oggi litigo con il nostro touchscreen, torniamo alle notizie che potete trovare in evidenza. Chiudiamo con l'incidente di sabato in Corso Italia. Si aggravano le condizioni del 29enne investito, ovviamente c'è anche l'appello da parte della madre attraverso i social, chi ha visto parli. Infine concludiamo con un'altra notizia di cronaca: è morta Teresa Gastaldi, sorella di Aldo, il partigiano Bisagno, riferimento nella resistenza a Genova e in Liguria. A te Eva.
1: Grazie Andrea, e adesso ci aggiorniamo sulle previsioni meteo della settimana. Buongiorno a Elisabetta Del Ponte di ARPAL, buon lunedì.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici, ma non ti sento, ho letto il labiale.
1: Bene, allora regia, vediamo se recuperiamo Elisabetta. Elisabetta, ci senti?
2: Allora,
1: sì, Elisabetta, ci senti?
2: Inizio a parlare del meteo, poi magari nel frattempo riuscirò a sentire.
1: Buongiorno Elisabetta Del Ponte, ci senti? Eccoci, buongiorno. Ora. Allora, che lunedì sarà quest'oggi e come andrà questa settimana?
2: Allora, per questa settimana prevediamo temperature in aumento e prevediamo di avere un cielo abbastanza sereno su tutta la regione per più o meno tutta la settimana. Ma ad esempio per oggi si prevede ancora qualche passaggio di nubi basse, specialmente sul centro ponente, mentre sarà sereno a Levante. Dal pomeriggio ci sarà di nuovo transito di nubi alte o velature, soprattutto sugli estremi della nostra regione, e mentre le temperature minime si prevedono stazionarie o in diminuzione, le massime saranno in aumento. E più o meno lo stesso tempo è previsto anche per domani, nel senso che ci sarà comunque sereno al mattino lungo i litorali, poco nuvoloso nell'interno, ci sarà di nuovo questo passaggio di nubi e velature comunque sempre alte in quota, con qualche possibile locale rovescio sui rilievi alpini e appenninici. E le temperature sono in generale aumento, e così più o meno per il resto della settimana, sereno, poco nuvoloso e temperature che gradualmente aumenteranno.
1: Grazie Elisabetta Del Ponte. Insomma, una settimana quasi estiva, diciamo così, perché ormai siamo passati dunque alle temperature sempre più alte che ci portano poi verso l'estate, non quella meteo che è iniziata all'inizio mese, ma quella, insomma, quella delle nostre stagioni e dei cicli lunari e solari. E non ci sono altre cose da segnalare dunque rispetto a questa settimana? Siamo tranquilli e ci viviamo così queste giornate?
2: Direi proprio di sì, tutto tranquillo. Una curiosità: ho guardato le temperature poco fa della notte, ad esempio già la notte scorsa è stata una delle prime, un'altra notte tropicale, non è stata la prima perché abbiamo avuto una grande ondata di caldo a maggio, ce lo ricordiamo, ma di nuovo dopo un periodo che era stato più fresco adesso andiamo verso un innalzamento delle temperature, e a Imperia si è registrata una temperatura che è rimasta maggiore di 20 gradi per tutta la notte. Quindi da un punto di vista delle etichette meteorologiche che esistono, la scorsa notte è stata una notte tropicale a Imperia.
1: Grazie Elisabetta Del Ponte di ARPAL, buon lavoro, buona settimana.
2: Buon lavoro a tutti.
1: E adesso noi invece torniamo alla tragedia delle Maldive, perché sono passati 30 giorni da quando i fatti avvennero, e ieri il Comitato Nazionale Universitario ha ricordato i morti nella grotta con un necrologio, mentre si attendono gli sviluppi dell'indagine sulla scomparsa di Monica Montefalcone, che è morta, lo ricordiamo, insieme alla figlia e altri colleghi durante un'immersione scientifica. Annissa De Filippi.
3: A 30 giorni dalla tragedia delle Maldive, il Comitato Nazionale Universitario ha pubblicato un necrologio per esprimere profondo cordoglio alle famiglie e alla comunità accademica genovese. Il messaggio ricorda tutte le vittime: la professoressa Monica Montefalcone, la figlia 22enne Giorgia Sommacal, la ricercatrice

0: Muriel Oddennino, il neolaureato Federico Gualtieri, l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti e il sergente maldiviano Mohamed Madue, morto nel tentativo di recuperare i corpi. Era il 14 maggio, durante un'immersione scientifica nelle grotte dell'atollo di Vavu, a circa 50-60 metri di profondità, il gruppo non è più riemerso. Una missione che si è trasformata in tragedia. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Le indagini, coordinate con le autorità maldiviane, stanno verificando le condizioni marine, la decisione di entrare nella grotta e le attrezzature utilizzate. I risultati delle autopsie sono attesi nelle prossime settimane. Oggi la comunità universitaria e la città di Genova rendono omaggio a Monica Montefalcone, scienziata appassionata e grande difensore del mare.
1: In occasione della giornata mondiale del donatore di sangue arriva un nuovo appello rivolto soprattutto ai giovani. Servono più donatori e più plasma per garantire terapie e farmaci salvavita, un'esigenza sempre più urgente per il sistema trasfusionale del servizio.
2: Servono nuovi donatori, soprattutto giovani, e più plasma per garantire terapie e farmaci salvavita. L'appello rilanciato in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue arriva dal dottor Gino Tripodi, direttore del servizio di immunematologia e medicina trasfusionale del Gaslini. Il problema si concentra su due fronti: da un lato il calo delle donazioni nei periodi critici come l'estate, dall'altro l'invecchiamento progressivo della popolazione dei donatori, un fenomeno che non riguarda solo l'Italia ma tutto il mondo occidentale.
3: L'estate è un po' il periodo critico, è un periodo critico perché la gente viaggia, è un periodo critico perché a volte col caldo si preferisce magari evitare, perché dici magari poi mi sento un po' più molle eccetera. Noi abbiamo bisogno sempre, perché sostanzialmente quello che ci siamo trovati di fronte nel corso degli anni è un lento ma
2: serve nei reparti oncologici, nelle terapie intensive, nella cardiochirurgia e nei trapianti. Senza le donazioni, molte cure ad alta complessità non sarebbero possibili. Accanto al sangue cresce il ruolo del plasma, da cui si ricavano farmaci fondamentali come albumina e fattori della coagulazione. L'Italia però non è ancora autosufficiente e copre circa il 70-75% del fabbisogno nazionale, mentre la parte restante viene acquistata all'estero. Per questo l'appello è rivolto soprattutto ai più giovani: avvicinarsi alla donazione è semplice, sicuro e preceduto da controlli medici accurati. Un gesto che, oltre ad aiutare i pazienti, diventa anche un'occasione di prevenzione per chi dona.
1: Restiamo nel campo della sanità, perché a Genova la medicina di famiglia è sempre più in difficoltà, i medici che vanno in pensione non vengono sostituiti abbastanza rapidamente e il rischio è quello di una carenza sul territorio. Sentiamo.
2: Tra 5 anni nell'area genovese oltre 200 medici di famiglia andranno in pensione e il rischio concreto è che molti di loro non vengano sostituiti. Un dato che apre una questione cruciale per la sanità territoriale, il possibile indebolimento del medico di base, primo punto di riferimento per milioni di cittadini. Secondo la FIMG Liguria, oggi tra Genova e comuni limitrofi operano circa 460 medici di medicina generale, ma quasi la metà ha già superato i 60 anni e si avvicina alla pensione. I giovani invece sono pochissimi, appena una decina gli under 30 attivi sul territorio. Le stime parlano chiaro: entro il 2030 potrebbero essere 206 medici in uscita solo nell'area genovese, un vuoto che il ricambio generazionale non riesce a colmare. In Liguria infatti i nuovi ingressi restano troppo bassi: 24 nel 2023, 11 nel 2024, 20 nel 2025. Nel frattempo cresce la pressione sugli ambulatori. Molti medici seguono già 1.500 assistiti, il tetto massimo, e in diversi casi si arriva anche a 1.700 o 1.800 pazienti per singolo professionista. Una situazione aggravata dall'invecchiamento della popolazione ligure, tra le più anziane d'Italia. A reggere il sistema sono spesso medici che hanno superato i 70 anni e continuano a lavorare grazie alle deroghe introdotte negli ultimi anni. Solo nell'ASL tra genovese sono circa 30. Ma perché i giovani non scelgono questa professione? Pesano il carico burocratico, le responsabilità crescenti e una percezione di lavoro sempre più complesso e meno attrattivo rispetto ad altre specializzazioni. Se il trend non cambierà, il rischio è quello di arrivare al 2030 con interi territori scoperti e con sempre più cittadini senza un medico di fiducia. Una trasformazione che potrebbe cambiare profondamente il volto dell'assistenza sanitaria di base.
1: E adesso torniamo da Chiara Ru, un flash sulla situazione del traffico.
4: Eva, esatto, ci andiamo ad aggiornare. Qual è la situazione? Alcune segnalazioni permangono mentre altre sono nuove. Allora andiamo a leggere grazie al nostro touchscreen. Sono 4 le segnalazioni al momento, sono le 8:30. Allora andiamo a vedere coda, un'uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Questa coda permane da questa mattina, qui siamo in direzione Milano, mentre nasce anche una coda tra Genova-Bolzaneto e Bivio a 7 a 12 Genova-Livorno per traffico traffico intenso ma in direzione opposta, quindi siamo in direzione

0: Genova. Andiamo avanti perché permane la coda tra Genova Prae, il bivio a 10 a 7 Milano-Genova per traffico intenso, quindi rallentamenti sulla 10 in direzione Genova all'altezza di Genova Pegli, e poi ancora la coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per un ripristino di un incidente che è avvenuto in A7 in direzione Milano, ancora qualche segno di rallentamento e di coda. Queste erano le segnalazioni per quanto riguarda le principali, quindi il traffico autostradale. Andiamo ad aggiornarci anche per quanto riguarda il traffico in città, quindi chiunque appunto dovesse viaggiare in città, ecco, il traffico questa mattina non è al momento critico, ci facciamo aiutare dalla piattaforma Waze. Completamente fermi in coda, rallentamenti sulla strada sopraelevata Aldo Moro in direzione Levante verso il waterfront di Levante, quindi nell'ultimo tratto di sopraelevata. Qui grazie alla regia vediamo la situazione del traffico, ecco, abbastanza scorrevole, e poi traffico rallentato per quanto riguarda l'ultima parte, l'ultimo tratto, quello verso il waterfront di Levante. Lo vediamo anche bene con la piattaforma luce verde, guardate la freccia rossa che indica rallentamenti coda, quindi attenzione per chi viaggia verso Levante, vicino, quello dicevo, alla foce. Questa è la situazione del traffico, nessuna criticità al momento. A Teva.
1: Grazie Chiara, e adesso andiamo nel Tigullio. Buongiorno Elisabetta Biancalani.
2: Buongiorno a tutti i telespettatori, un inizio di settimana all'insegna del bel tempo con un'aria ancora molto fresca, anche se dovrebbero aumentare le temperature circa metà settimana. Il Tigullio ha vissuto, come il resto della Riviera Ligure, un weekend da leoni sul fronte delle spiagge e del turismo. Oggi io mi occuperò ancora di sicurezza nel centro storico. Venerdì abbiamo visto le immagini di questa rissa scoppiata praticamente mentre stavamo proprio facendo una intervista sulla sicurezza. Oggi andiamo avanti, sentiremo come i negozianti hanno trovato dei metodi, diciamo così, per difendersi aiutandosi l'uno con l'altro nei confronti appunto dei criminali che agiscono in quella zona del centro storico, in particolare la zona di Sottoripa. Poi tante storie, tante testimonianze di aggressioni avvenute anche ai danni ad esempio dei volontari della comunità di Sant'Egidio. Buona giornata.
1: Ciao Elisabetta, grazie, buona giornata a te, un saluto speciale a chi ci segue dal Tigullio. Una pausa e poi insieme le notizie di questo lunedì.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo variabile sul ponente Ligure, con nubi a tratti compatte, ma con il basso rischio di precipitazioni significative, meglio sul Levante, dove invece non mancherà il sole. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà variabile con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e le temperature massime in flessione, con punte intorno ai 24-25 gradi. Su Savona, situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e con temperature massime che qui saranno intorno ai 25-26 gradi. Su Genova, ampi spazi soleggiati nel corso della giornata di lunedì, qui le temperature massime potranno anche sfiorare i 27-28 gradi. Sul Tigullio continuerà a splendere il sole e le temperature non subiranno particolari variazioni. Anche sullo Spezzino sarà una giornata stabile e soleggiata e con temperature massime che oscilleranno tra i 25 e i 28 gradi. Ci attende un martedì stabile d'assolato sulla Liguria, con temperature massime che saranno in ripresa di qualche grado, con valori che infatti oscilleranno intorno ai 27 gradi. La ventilazione è ancora debole, con mar ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Buongiorno e bentornati, sono passate le 8.30 e torno da Andrea Popolano per le notizie che riguardano il Comune di Genova.
1: Eh sì, perché i sindacati in maniera unitaria si sono schierati contro il Comune di Genova, soprattutto per quanto riguarda le politiche che vanno a riguardare il servizio, i servizi sociali, il personale in generale. Cioè, infatti viene denunciata da parte dei sindacati una carenza con una programmazione di circa 570 posti di lavoro in meno entro il 2028. È proprio su questo punto i sindacati chiedono delle risposte, perché senza questa grande quantità di lavoratori il rischio è che poi i servizi che vanno a riguardare ovviamente poi i cittadini a cascata siano sempre meno e sempre meno precisi. Tra i settori più coinvolti, i servizi educativi dai 0 ai 6 anni, ma anche i servizi sociali, dove vengono già denunciate delle carenze, delle riduzioni del personale. La stessa cosa vale per i servizi amministrativi, così come viene messa, diciamo, all'attenzione la situazione della gestione della polizia locale e dei servizi tecnici, oltre anche alla mancanza degli operai manutentori. Tutto questo ovviamente a cascata va a riguardare la gestione della città, e per questo motivo i sindacati hanno riunito i lavoratori iscritti al Teatro della Tosse per una grande assemblea, proprio per fare il punto della situazione e chiedere a gran voce delle risposte al Comune. Come sempre, il dettaglio della notizia lo potete trovare sul sito primocanale.it.
0: Grazie Andrea, adesso torniamo indietro di un paio di giorni a quel che è accaduto in questo weekend. Sabato c'è stato il Liguria Pride a Genova, oltre 20.000 le persone che hanno sfilato per la città. Per noi c'era Filippo Serio.
2: Sì, buonasera Tiziana e buonasera ai nostri telespettatori. È una onda arcobaleno quella che ha attraversato Genova nella giornata di oggi, la manifestazione del Liguria Pride con raduno nella zona di Principe in via San Benedetto con destinazione Piazza De Ferrari, corteo al quale hanno partecipato almeno 20.000 partecipanti che hanno sfilato per le strade di Genova, anche qui in Piazza dell'Annunziata. Una colorata manifestazione per ribadire con forza i diritti della comunità LGBTQ+, e un tema, quello scelto oggi, ripensiamoci, tempesta, anche in riferimento al dibattito politico e nazionale che si sta vivendo in questi giorni, anche in riferimento alle parole del generale Vannacci. Al corteo hanno partecipato anche il sindaco di Genova Silvia Salis, accompagnata da alcuni membri della giunta e consiglieri comunali e regionali di centrosinistra. Perché questo tema scelto quest'anno ce lo spiega il comitato Liguria Rainbow.
3: Ci pensiamo tempesta perché ce n'è bisogno, c'è bisogno di darci un po'. E non succubi e succube e schiacciate dalla paura, schiacciate da questo senso di inutilità, di incapacità a reagire contro i mali grandi che ci sono nel mondo.
0: C'è stato anche un altro flash mob, quello organizzato da Fratelli d'Italia nel centro storico. Sentiamo.
4: Un flash mob per chiedere più sicurezza. È questa l'iniziativa promossa da Fratelli d'Italia a

0: cui hanno partecipato cittadini e commercianti per chiedere alla sindaca Salis e alla sua giunta una maggior presenza di forze dell'ordine sul territorio per garantire più sicurezza e vivibilità della città.
1: Io ricordo che quando c'era l'amministrazione Bucci avevamo dato con la polizia municipale un input molto forte per la sicurezza, ricordo anche l'utilizzo dei taser che sono fondamentali, non possiamo lasciare gli agenti esposti a rischio di non poter tutelare la propria sicurezza. Oggi è cambiato tutto, la sindaca Salis innanzitutto non c'è mai a Genova e questa è la cosa più grave, comincia a girare per la città e a rendersi conto di cosa viviamo e poi forse ci vuole un po' meno tolleranza.
2: Genova ha bisogno di chiarezza, ma soprattutto ha bisogno di una giunta che non cambia idea ogni volta per convenienza politica. L'ultimo caso l'abbiamo visto adesso con i CPR che ha proposto il ministro Valditara e il sindaco sta già cambiando nel giro di neanche 24 ore idea al riguardo sui rimpatri. Questo è quello che provoca tutta l'insicurezza in questa città, perché in un anno hanno cambiato più volte opinione, hanno cambiato più volte la gestione della nostra polizia locale e questo crea sempre di più la delinquenza che abbiamo visto e che leggiamo tutti i giorni sulle cronache di giornale.
3: I sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne, lo sapete, in queste settimane vi stiamo portando un tema al giorno che riguarda la fotografia aggiornata del sentimento dei cittadini rispetto all'amministrazione dei quattro capoluoghi della Liguria, Genova, Savona, Imperia e La Spezia. Il tema di oggi, come vedete, riguarda l'offerta culturale e turistica. Dunque abbiamo chiesto che voto darebbe all'amministrazione comunale rispetto appunto a questi temi. I voti sono positivi al 59% a Genova, al 54% a Imperia, al 51% alla Spezia, fanalino di coda in questo caso per la città di Savona. E poi se andiamo a vedere nello specifico le singole città, vedete che ritorniamo indietro, grazie regia, ecco Genova, vedete il voto alto sopra il 7, diciamo così, è il 36%, il 24% ha dato invece un 6, da 1 a 5. Il 35%, poi andando avanti sugli altri capoluoghi di provincia andiamo a Imperia, dove invece la percentuale poi totale dei voti positivi era un po' più bassa, ma il 35% ha dato comunque un voto da 7 a 10. Poi passiamo invece al capoluogo di provincia successivo, che è quello della Spezia, 32% tra 7 e 10, 19% un voto sufficiente, dunque un 6. Infine la provincia di, no, le abbiamo finite tutte, c'è ancora Savona, ok, provincia di Savona, 33% dal 7 al 10, 16% vedete il voto, il 6, dunque la sufficienza. Comunque trovate tutto sul nostro sito primocanale.it, così come dal banner dedicato arrivate poi a vedere tutti i sondaggi tema per tema che stiamo lanciando giorno dopo giorno. Una bella festa con oltre 1000 giovani under 40 che hanno partecipato allo Youngster Shipping Summer Party di Assagenti, un evento allargato dei giovani agenti con le nuove generazioni anche di altre professioni e di altri mestieri del mare. Sentiamo.
4: Giovani, mare e futuro. Oltre 1000 partecipanti alla quinta edizione dello Youngster Shipping Summer Party, l'evento organizzato dal gruppo Giovani di Assagenti che ha fatto registrare un nuovo record di presenze. Una serata dedicata all'incontro e al confronto tra i protagonisti di oggi e di domani, dello shipping e della logistica, con al centro le sfide, le opportunità e le prospettive di crescita nel cluster marittimo, portuale e logistico genovese.
5: È bello coinvolgere i giovani in questi eventi perché è qui che si vede, diciamo, un po' il cuore di quello che è la gioventù di Genova, che a volte rimane nascosta, in realtà qua si vede veramente cos'è.
6: Ci sono stato anche l'anno scorso, sempre bello.
7: Prima volta qua per noi, sì.
8: Anche per noi è la prima volta, è un'esperienza bellissima, è un bellissimo posto e stiamo conoscendo anche un sacco di gente nuova, appassionata di quello che fa.
9: Soprattutto con un sacco di gente giovane che ha più o meno la nostra età, quindi super emozionante. Non sapevamo che esistessero cose del genere a Genova.
7: Atmosfera bellissima, serata bellissima e sì, siamo qua, diciamo, per divertirci, per conoscere un po' le realtà del territorio, per vedere se possiamo unire i nostri progetti con le realtà che ci circondano e soprattutto col mondo dello shipping.
10: È bello, io che sono entrato nel settore da 4 anni, comunque vedere che comunque c'è un ricambio generazionale importante, quindi più giovani, è sicuramente stimolante.
11: C'è voglia di fare, per cui anche tra tutti noi e chi abbia necessità di lavorare ce n'è.
5: Sì. Questa location obiettivamente è molto coinvolgente, è molto bella.
12: Stiamo un po'

0: facendo il cambio generazionale, no? E siamo nel processo, sono tanti ragazzi giovani che stanno entrando adesso in azienda ed è giusto così.
1: Speriamo di rendere Genova grande.
2: Tanti giovani davvero hanno partecipato. Gli appuntamenti della giornata in Liguria li trovate ogni mattina dall'alba sul nostro sito primocanale.it. Quest'oggi alle 9 è previsto a Palazzo Tursi una commissione per approvare le modifiche al regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali. Sempre alle 9, ma a Palazzo della Borsa continua la convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero. Nuove rotte e nuove regole per gli scambi internazionali. Questo è il titolo dell'evento. Mentre alla Spezia, in prefettura, verrà presentata la banca dati informatica prevista dal protocollo di legalità per la prevenzione antimafia e anche per realizzare il nuovo ospedale Felettino della Spezia. Palazzo della Regione, alle 14.15 questo pomeriggio a Genova, la Commissione regionale sulla salute e sulla sicurezza sociale, mentre a Liguria Digitale alle 14.20 verrà inaugurato il nuovo Security Operations Center per la cybersicurezza. Sarà presente il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessio Butti. Vi ricordo che poi alle 21 avremo l'intervista dedicata e curata da Matteo Cantire, la potrete vedere su Primo Canale. C'è anche poi alla Feltrinelli di Via Ceccardi questa sera alle 18 la presentazione del libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti, strade e salotti. Ci saremo naturalmente anche noi. Una piccola pausa, poi insieme ci aggiorniamo sul traffico, sulle notizie e anche il nostro angolo social.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero. Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Classico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova. Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

E nuova socialità, McDonald's c'è, perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Le 8.48, bentornati alle 8.48 e adesso il nostro angolo social con Chiara Orrù.
1: Entriamo nella pagina, nella nostra pagina dedicata ai social. Oggi che cosa vi racconto? Una storia, in realtà più che storia, la realtà che molti di noi stanno vivendo, non solo persone anziane, non solo persone appunto di una certa età, ma anche giovani, giovanissimi, insomma tutti possiamo incorrere alle truffe, quelle che noi ormai chiamiamo le truffe online. Possono veramente caderci tutti, giovani, professionisti, chi compra online, chi riceve un SMS sul cellulare, insomma tutti possiamo caderci. E allora, per prevenire, per contrastare quelle che sono le frodi, le truffe telefoniche o ancora bancarie, insomma, i carabinieri hanno realizzato appunto questa campagna di prevenzione, di sensibilizzazione, di informazione, quindi tutto quello che bisogna sapere, i consigli pratici per difendersi da queste truffe. Ieri siamo stati alla Basco di Via Carrara, insomma, dove questo stand di carabinieri entra a contatto con le persone e racconta, quindi dà dei veri e propri consigli pratici per sventare queste truffe che ormai stanno dilagando sempre di più online, per chi compra, come vi dicevo, online, non solo persone anziane, ma anche giovani e giovanissimi. Insomma, sentiamo che cosa hanno da dirci, i consigli pratici utili per potersi difendere.
2: I carabinieri non vi chiederanno mai oro e gioielli, quindi diffidate da queste presunte richieste.
3: Le regole d'oro, cosa fare quando incorri in una truffa? Prendi del tempo, non avere fretta di dover comunicare dati, PIN, qualsiasi cosa che sia di tuo personale. Occhio critico, occhio a quello che vedi nel web, i link devono essere sicuri, devi avere contezza di dove vai a cliccare. Non condividere, come dicevo, codici, IBAN, qualsiasi cosa che possa in qualche modo truffarti ulteriormente. Fermati, chiedi consiglio, chiama il 112, vieni in stazione, noi ti accogliamo sempre.
2: Siamo qui per fornirvi dei segnali d'allarme che possono, diciamo, mettervi in guardia in merito a queste presunte richieste effettuate esclusivamente da truffatori. Sono il falso SMS, la falsa chiamata da parte di un amico o di un parente in difficoltà a cui dobbiamo agire immediatamente e false accuse, quindi stanno indagando sul proprio conto, stanno indagando sulla propria persona, fornisci tutti i dati che ti richiediamo perché altrimenti incombi in delle sanzioni. I carabinieri...
1: Ecco, ci tengono a farci sapere, chi vi chiede soldi, oro, gioielli sicuramente non fa parte delle forze dell'ordine e state sicuramente quasi per essere truffati. Questo video ha raggiunto tantissime visualizzazioni, tantissimi sono stati anche i commenti, molti ci fanno capire anche le loro storie. Grande stima e rispetto per il lavoro che svolgete. E poi ancora, ne ho sventate ben tre di queste truffe, l'ultima martedì scorso, e vedo che è una giovanissima. Insomma, come vi dicevo, non solamente le persone anziane possono incorrere in queste truffe. Questi sono i consigli pratici. Ovviamente trovate anche tutte le interviste su il sito di primocanale.it, su tutti i nostri social, primocanale.it. Sono state tre giornate all'insegna dell'informazione e della prevenzione, anche perché anche tu, Eva, ne hai trattato molto di questo particolare tema. Insomma, se ne sente parlare ovviamente quasi tutti i giorni. A te.
0: Grazie Chiara, sì, hai proprio ragione, è importantissimo continuare a parlarne da diversi mesi, anzi voglio ringraziare i carabinieri della Liguria che ci hanno aiutato tanto anche a trovare delle persone che avessero voglia di raccontare le loro storie, anche di metterci la faccia, perché spesso non è facile anche ammettere di essere stati truffati. Grazie Chiara Orrù. Al Palazzo della Borsa è in scena la 35esima convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero, organizzata con la Camera di Commercio di Genova in collaborazione con Union Camere. È l'occasione per fare il punto sulla situazione internazionale. Sentiamo il servizio.
4: Accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari generali di più di 80 camere di commercio italiane all'estero che arrivano da tutto il mondo

0: vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo 2 giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si chiama Asso Camere Estero e che racchiude tutte queste camere di commercio, e lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante, perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questo avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa.
1: Abbiamo parlato nei giorni scorsi nelle nostre trasmissioni, anche in una trasmissione speciale, dei porti di Genova e di Savona. Particolare spazio all'interno di questa trasmissione è stata data anche agli aspetti sanitari. Il professor Paolo Cremonesi, nuovo consulente medico dell'autorità di sistema portuale per le tematiche legate alla salute pubblica, ha spiegato le caratteristiche delle polveri sottili e i possibili effetti sulla salute.
2: Devo dire che l'idea di prendere un'ampia fascia della popolazione genovese, stiamo valutando circa 120.000 abitanti come zona più vicino al porto e poi un'altra area della città dove non è Corso Europa, un po' più lontano, eccetera, come confronto, sarà sicuramente utile per studiare l'impatto dell'inquinamento in genere e, ove possibile, anche scomporlo. Qual è la componente delle caldaie, qual è la componente della viabilità, che è la componente sicuramente principale, non solo a Genova ma in tutte le città, e anche l'impatto della componente porto, che grazie a questi interventi già pronti in cantiere e in sviluppo sicuramente contribuirà ad abbattere entro il 30, ma anzi prima sicuramente, ulteriormente la componente di inquinamento di polveri sottili, di biossido d'azoto presente. Quindi gruppo largo, gruppo interprofessionale molto, diciamo, accreditato, che negli anni si è sempre occupato anche di qualità di vita, di ambiente, eccetera.
1: Sono le 8:55, in linea Andrea Popolano e al TG55.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo dalla situazione di AMT. È scattato l'orario estivo per quanto riguarda bus, metro e impianti verticali. Tra le misure, la chiusura per 6 giorni su 7 della metropolitana a partire dalle ore 21 resta aperta fino a mezzanotte solo il sabato. Potete trovare il dettaglio sul sito primocanale.it. Nel mentre, dopo le polemiche delle ultime ore, si è aperto uno spiraglio nella vertenza che rischia di lasciare senza autobus intere zone collinari di Genova. Le aziende private associate ad ANAV, che venerdì avevano annunciato la sospensione del servizio a causa del mancato pagamento di oltre 3 mesi di corse, hanno ricevuto una convocazione urgente da parte del Comune di Genova per un incontro fissato per questo pomeriggio alle ore 16. E cambiamo argomento, passiamo alle truffe che sono sempre più marcate, sviluppate, tante le modalità utilizzate. Per questo motivo l'Arma dei Carabinieri dare tutte le informazioni ai cittadini. Il servizio di Chiara Ru.
1: Non solo anziani e persone fragili, oggi le truffe colpiscono tutti, dai giovani ai professionisti, da chi acquista online fino a chi riceve SMS sul cellulare. I raggiri diventano sempre più sofisticati, rendendo fondamentale la prevenzione. Per questo l'Arma dei Carabinieri insieme al gruppo Sogegros ha avviato un'iniziativa nei supermercati Basco, da Quarto a Cornigliano, passando per Molassane e San Salvatore di Cogorno, fino a Levante e al Ponente Ligure. Sono stati attivati desk informativi con la presenza dei militari dell'Arma.
2: Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare le persone sul fenomeno delle truffe, che nell'ultimo periodo sta avendo un particolare incremento. E quindi abbiamo intensificato la nostra attività di prevenzione incontrando i cittadini con le nostre stazioni che sono presenti su tutto il territorio, e le incontriamo nelle piazze.

0: Nelle parrocchie, ma anche nei centri commerciali, come nella circostanza odierna. L'obiettivo appunto è quello di far capire che il fenomeno esiste e quindi dare una serie di consigli pratici per poterle evitare e non cadere appunto nel tranello.
1: Nel corso della giornata molti cittadini si sono fermati ai desk raccontando esperienze vissute in prima persona, sms bancari, investimenti dai guadagni facili, richieste sospette di denaro, storie diverse ma accomunate dallo stesso obiettivo, colpire il patrimonio delle vittime facendo leva sulla paura.
2: C'è stato un episodio nel quale una persona disabile, e quindi questo fa capire che non si fermano davanti a nessuno, non hanno nessun tipo di problema, nel quale questa persona è rimasta vittima di questa truffa, però ha avuto subito la prontezza di riuscire a contattare il nostro comando e grazie a questa sua denuncia siamo riusciti a recuperare su una truffa di 12.000 euro, circa 8.000 sono stati recuperati.
3: Sul sito primocanale.it i nuovi sondaggi Tecne. Oggi il tema riguarda la valutazione da parte dei cittadini dei quattro comuni capoluoghi riguardo le politiche relative all'offerta culturale e turistica. Parere favorevole da parte dei cittadini genovesi, imperiesi e spezzini, rispettivamente con il 59, il 54 e il 51% di voti positivi. Solo a Savona prevale con il 51% un giudizio negativo. È nuovo appello da parte del mondo della sanità, rivolto soprattutto ai giovani, per donare sangue e plasma necessari per le terapie e i farmaci salvavita, il servizio.
1: Servono nuovi donatori, soprattutto giovani, e più plasma per garantire terapie e farmaci salvavita. L'appello, rilanciato in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, arriva dal dottor Gino Tripodi, direttore del servizio di immunematologia e medicina trasfusionale del Gaslini. Il problema si concentra su due fronti: da un lato il calo delle donazioni nei periodi critici come l'estate, dall'altro l'invecchiamento progressivo della popolazione dei donatori, un fenomeno che non riguarda solo l'Italia ma tutto il mondo occidentale.
4: L'estate è un po' il periodo critico, è un periodo critico perché la gente viaggia, è un periodo critico perché a volte col caldo si preferisce magari evitare, perché dici magari poi mi sento un po' più molle, eccetera. Noi abbiamo bisogno sempre, perché sostanzialmente quello che ci siamo trovati di fronte nel corso degli anni è un lento ma inesorabile aumento dell'età media dei donatori.
1: Il sangue resta una risorsa indispensabile per la medicina moderna. Serve nei reparti oncologici, nelle terapie intensive, nella cardiochirurgia e nei trapianti. Senza le donazioni, molte cure ad alta complessità non sarebbero possibili. Accanto al sangue cresce il ruolo del plasma, da cui si ricavano farmaci fondamentali come albumina e fattori della coagulazione. L'Italia però non è ancora autosufficiente e copre circa il 70-75% del fabbisogno nazionale, mentre la parte restante viene acquistata all'estero. Per questo l'appello è rivolto soprattutto ai più giovani: avvicinarsi alla donazione è semplice, sicuro e preceduto da controlli medici accurati. Un gesto che, oltre ad aiutare i pazienti, diventa anche un'occasione di prevenzione per chi dona.
3: È tutto per questa edizione del TG55 di Primo Canale. Vi ricordo le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
5: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
6: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
7: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
8: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
9: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare

0: lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità. Due case della comunità distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Le 9.03, bentornati. La situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.

0: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori della centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico risulta scorrevole su tutta la rete urbana. Per quello che riguarda la cantieristica, ricordiamo lavori di scarificatura e successiva asfaltatura in via Cocito, prestare attenzione. Inoltre modifica la viabilità per cantiere stradale anche in via Siffredi con restringimento di carreggiata, prestare ulteriormente attenzione. Invece questo pomeriggio segnaliamo la presenza del nostro ufficio mobile tra le ore 14 e le ore 18 in zona Portoria, piazza De Ferrari, per accogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova, vi ricordo ogni giorno il punto per il traffico in tempo reale, subito dopo le 8, subito dopo le 9, il nostro collegamento con la Polizia Locale. Torno da Chiara Orru, un flash anche per vedere come si è mossa la situazione invece sulle autostrade.
2: Da poco passate le 9, allora andiamo a vedere cosa è cambiato in autostrada, quali sono le principali segnalazioni, qual è la situazione del traffico autostradale. Sono due le segnalazioni al momento, una all'altezza di Genova Aeroporto, Genova Pra, coda tra Genova Pra e il bivio A10 e A7 Milano-Genova per traffico intenso, siamo in A10 in direzione Genova. Un'altra segnalazione invece proviene da Genova Bolzaneto, la coda che permane dalle 8 di questa mattina tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. Siamo in A7 sempre in direzione Genova. Queste le principali segnalazioni, ci aggiorniamo anche del traffico in autostrada. Nel tratto autostradale siamo in A10 compreso tra Savona e il confine con la Francia. Come potete vedere dal nostro touchscreen, nessuna segnalazione al momento. Nessuna criticità anche per quanto riguarda il viaggio in A12, quindi nel tratto autostradale di Levante, compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Al momento questa è la situazione, nessuna particolare criticità. A te, Eva.
1: Grazie alla nostra Chiara Orru, un occhio anche alle previsioni del tempo, è il nostro modo anche per mostrarvi la Liguria dalle nostre telecamere. Questo è il Golfo di Camogli, vedete il Monte di Portofino in lontananza. Quest'oggi al mattino ci sono solo alcune nubi basse, bene, questa immagine lo mostra molto bene sul centro, anche al ponente, è un pochino più sereno invece a Levante. Dal pomeriggio un transito di nubi alte o velature, in particolare sugli estremi della regione. Sono possibili invece dei rovesci nel pomeriggio sui rilievi alpini. Le temperature minime sono stazionarie o in diminuzione, le massime sono in aumento, 15 la minima, 27 la massima quest'oggi. Ecco, queste sono le immagini in diretta dal porto di Genova. Umidità su valori medio-alti, venti deboli a regime di brezza sui litorali, meridionali sui rilievi e sulle zone interne. Il mare quest'oggi è poco mosso, questa la situazione meteo. Intanto vedete le immagini da terrazza Colombo, la nostra finestra sulla città e sul mare. Vi ricordo a tal proposito anche il progetto Port View, che ci permette di andare a vedere anche in autonomia 24 ore su 24 con sul porto di Genova la situazione appunto in tempo reale, i movimenti del porto e anche, lo vedete là oltre l'attuale diga foranea, la nuova diga foranea che piano piano sta prendendo forma. Sono arrivati già 23 cassori, così come vi raccontiamo ogni volta in diretta. Parliamo anche di spettacoli quest'oggi e lo facciamo raccontandovi appunto del Souk al Porto Antico di Genova, che è tornato sotto i tendoni di Piazza delle Feste, appunto nell'area del Porto Antico, un viaggio multiculturale che accoglie migliaia di visitatori.

0: ogni anno. Sentiamo.
1: È un festival che ha trasformato il concetto di intercultura in un'esperienza concreta, partecipata e multisensoriale, capace di unire teatro, musica, gastronomia, artigianato e riflessione civile in un unico grande spazio di incontro. Al Porto Antico, da domenica 14 a mercoledì 24 giugno, torna il Souk, nato nel 1999 da un'idea di Valentina Arcuri e Carla Perolero, che riprendendo il significato della parola araba che indica mercato non come semplice luogo di commercio, ma spazio di scambio, relazione e convivenza, si propone ancora una volta come un grande bazar mediterraneo dove persone, lingue, tradizioni e storie diverse possono incontrarsi e dialogare. Sotto il tendone di Piazza delle Feste è un villaggio multiculturale che accoglie migliaia di visitatori tra spettacoli, concerti, incontri, laboratori, mostre e cucine provenienti da tutto il mondo. Con la forza delle parole, dei suoni, delle danze, della letteratura e dell'artigianato si viaggerà dall'Albania al Benin, dal Brasile al Burkina Faso, dalla Cambogia alla Colombia, attraverso Ecuador, Francia, Giappone, India, Indonesia, Iran, Libano, Marocco, Palestina, Tunisia, Ucraina e molti altri paesi ancora. Il programma prevede 10 spettacoli teatrali, tra cui 3 prime nazionali, 10 concerti, 30 tra workshop, libri, dibattiti e danze, 15 iniziative di EcoSouk per la sostenibilità ambientale, 100 gli ospiti previsti per 65 eventi e 10 le cucine del mondo da gustare. In definitiva, uno spazio aperto dove potersi conoscere attraverso l'arte, il cibo, le parole e le emozioni, è un luogo in cui il dialogo non è soltanto un tema da discutere, ma un'esperienza da vivere.
0: Parliamo anche di sport, dei mondiali in particolare, ma ne parliamo per un tema legato invece alla salute. Con il professore Matteo Bassetti abbiamo fatto un'analisi nel corso del Medico Risponde con Tiziana Oberti su quali sono i vari rischi sanitari che si corrono ai mondiali. Senz'altro il rischio di morbillo, e poi sentirete che il professor Bassetti parla anche del Covid e non solo, attenzione anche alle punture delle zanzare e degli insetti. Sentite.
2: È certo che ci sono rischi infettivi, perché nel momento in cui si spostano grandi quantità di persone da una parte all'altra del mondo, come avviene durante un mondiale con i tifosi che vanno ad assistere alle partite, naturalmente i problemi possono essere quelli che io mi porto da casa o quelli che in qualche modo finisco di avere nel luogo in cui vado ad assistere alle partite di calcio. Quindi prima di tutto siamo in un momento storico importante per quanto riguarda Ebola. Ora il rischio è molto basso, però attenzione, perché viaggiatori arriveranno sul territorio americano, ma anche dall'Africa. Le aree interessate da Ebola, che sono la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda, sono state messe sotto osservazione. Addirittura negli Stati Uniti sarebbe vietato arrivare nel territorio americano da quelle aree, però potrebbe potenzialmente, teoricamente, esserci un rischio. Il secondo rischio, udite udite, è quello del Covid, perché molti pensano che il Covid sia ormai un problema che non esiste. Nella realtà il problema esiste, come è uno dei tanti virus che competono a dare infezioni respiratorie, insieme naturalmente al virus dell'influenza respiratoria sinusale e altri tipi di virus. E oggi c'è una nuova variante proprio negli Stati Uniti che è ancora più contagiosa. Ormai ci siamo abituati, lo abbiamo visto, il Covid progredisce ad essere sempre più facilmente contagioso e probabilmente sempre meno aggressivo per la stragrande maggioranza della popolazione. Però attenzione, perché naturalmente al mondiale, a vedere le partite, non ci vanno solo giovani sani e forti, ma magari vanno anche persone più anziane, magari fragili, per cui il Covid potrebbe evidentemente rappresentare un problema. Il terzo problema in questo momento potrebbe essere rappresentato, per esempio, da tutte quelle che sono le malattie trasmesse anche dalla puntura degli insetti. Non dimentichiamoci che si gioca negli Stati Uniti, ma si gioca anche in Messico. Sono aree ad alto rischio per alcuni tipi di microrganismi. Pensate, per esempio, alla Zika, che è un virus trasmesso dalla puntura delle zanzare, pensate alla dengue, ma pensate anche alla West Nile, che è la febbre del Nilo occidentale, anche quella potrebbe essere trasmessa dalla puntura della zanzara comune.
0: Una piccola pausa, poi torniamo insieme ancora al nostro angolo social per commentare le notizie di giornata.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo variabile sul ponente Ligure, con nubi a tratti compatte, ma con il basso rischio di precipitazioni significative, meglio sul Levante, dove invece non manca.

0: 24-25 gradi. Su Savona situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e con temperature massime che qui saranno intorno ai 25-26 gradi. Su Genova ampi spazi soleggiati nel corso della giornata di lunedì, qui le temperature massime potranno anche sfiorare i 27-28 gradi. Sul Tiguglio continuerà a splendere il sole e le temperature non subiranno particolari variazioni. Anche sullo Spezzino sarà una giornata stabile e soleggiata e con temperature massime che oscilleranno tra i 25 e i 28 gradi. Ci attende un martedì stabile ed assolato sulla Liguria, con temperature massime che saranno in ripresa di qualche grado, con valori che infatti oscilleranno intorno ai 27 gradi. La ventilazione è ancora debole, con Mar Ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
1: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Le 9:15 di questo lunedì 15 giugno, ancora buongiorno, buon primo mattino, riapriamo il nostro angolo dei social con Chiara Orru.
1: Rieccoci di nuovo insieme, Eva. A vederlo da lontano mette quasi in soggezione, fa quasi paura, ma più ti avvicini più ti accorgi che ha un lato sensibile, fragile. Questa è la storia di Claudio Pisciotta, in arte Milovic, un pittore serbo che ha raccontato la storia a Michele in una delle sue ultime puntate di Michè. Nella sua vita fatta di sofferenza, di dolore, una vita difficile, però ha trovato la luce, ha trovato una luce in fondo al tunnel, ed è l'arte, il suo talento per l'arte, la pittura. Pensate, è stato visto, è stato notato da un noto gallerista Rotta, che l'ha fatto, pensate, esporre le sue opere vicino a grandissimi pittori come Picasso. De Chirico, questa è la sua storia, la racconta Michè nel suo programma celebre, che ormai è conosciutissimo qui sul primo canale, la sua trasmissione in onda tutti i martedì alle 22:30, tira sempre fuori storie particolari, e questa è la storia di Claudio Pisciotta, un pittore serbo che ha una storia difficile, ma che ha incontrato la luce con la sua arte, con la sua pittura. Sentite.
2: Mi hanno arrestato per cominciare il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Rotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala, ma dove vai? Che ci vuole un appuntamento per il signor Rotta, che era ai tempi più...
3: Era un famoso gallerista.
2: Da lontano mi fece un cenno, vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria, e dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
3: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita?
2: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo. Ho fatto la mostra con Rotta, la personale, Arte Fira Bologna, insieme a De Chirico, Picasso, Carracci, Roni, Campini,
3: insomma,
2: Apel, Fontana.
3: Hai esposto con dei
2: pilastri del Novecento.
3: Della storia, certo.
2: Della storia. Mi hanno arrestato.
0: Via. Grazie a Chiara Orru, seguite i nostri canali.

0: I social, come sempre, continuate a commentare, sono tantissimi i commenti che arrivano davvero sotto a tutti i nostri reel, ai nostri contenuti. Uno dei temi più caldi delle ultime settimane senz'altro è stato quello della sicurezza, in particolare di alcune aree della città di Genova, il centro storico e soprattutto l'area della Darsena. C'è stata anche una commissione itinerante la scorsa settimana per andare a verificare di persona anche con l'ausilio della polizia locale, e poi ci sono le tante voci che Primo Canale ha raccolto in queste settimane: i turisti, i cittadini, i comitati, ma anche gli esercenti e anche gli albergatori. Allora sentiamo una ragazza di un hotel della zona della Darsena che si dice davvero molto molto preoccupata.
1: Turisti, ogni volta che loro arrivano in locanda, quindi nella fase di check-in, con la mappa in mano io devo segnalare le zone di Darsena e della città dove non è possibile recarsi. Ci sono delle zone dove oggettivamente se il turista entra c'è il rischio che esca senza la borsa, senza il portafoglio, perché è già successo. Ho dovuto accompagnare due ragazzi perché molto avevano un vestitino leggermente corto, ma voglio dire, parliamo tanto di libertà e che ognuno può uscire come vuole, però poi se si fa giusto un vicolo ci sono guai. In tutto questo gli ospiti spendono tre, almeno per quanto riguarda la mia struttura, poi ovviamente man mano che si alzano le stelle l'importo aumenta, spendono 3 euro a notte per stare nella città, quindi io in teoria se dovessi spendere 3 euro a notte per stare in una città immagino che ci sia una sicurezza, un decoro. Quando arrivano in treno purtroppo Google Maps gli indica come strada principale questa, quindi loro devono fare tutta quanta via Gramsci, fare tutta la Darsena e arrivare in locanda, quando sarebbe molto più comodo magari fare via Balbi che è leggermente più sicura, e arrivano che sono scioccati. Quindi devo spiegargli un attimino com'è la situazione. E poi io, inoltre ad avere l'attività qua, vivo a Molo Ponte Morosini ed è una situazione che non può andare avanti.
2: Come fai a tornare a casa la sera?
1: Allora, io sono nata e cresciuta a Genova. Ho fatto tutta la mia gioventù nei vicoli, Piazza delle Erbe. Sono sempre tornata a qualsiasi ora del giorno e della notte. Non mi è mai capitato di dover chiamare mio fratello, mio papà, il mio fidanzato, di stare al telefono con qualcuno perché non mi sentivo al sicuro a tornare. Io ad oggi ho 30 anni e se mi capita di fare una serata dove non è presente il mio ragazzo, se io torno dai vicoli devo chiamarlo.
0: I genovesi ridono al buio, il nuovo libro di Mario Paternostro, questa sera alle 18 alla presentazione alla Feltrinelli di Genova in via Ceccardi. Ciao Tiziana, ci sarai anche tu.
3: Sì Eva, buongiorno a te telespettatori, ci sarò anch'io insieme a Mario per cercare di farci un po' raccontare questo suo nuovo libro. Come mai l'immagine si parte da qua? I genovesi ridono poco e quando lo fanno ridono un po' di nascosto. In realtà il nuovo libro di Mario è un affresco di tanti incontri, storie, interviste che ha realizzato in decenni di carriera. E allora quali sono le cose che sono raccontate? Sono raccontate per esempio le difficoltà di entrare un po' anche nelle case, nei cuori dei genovesi. È vero o non è vero? Poi ovviamente ci saranno moltissimi aneddoti, ci saranno personaggi famosissimi come per esempio Renzo Piano. Intanto vi faccio vedere qui la notizia sul sito primocanale.it del nostro Dario Vassallo, storie, interviste, commenti, strade e salotti. Oggi alle 18 alla Feltrinelli di Genova, un grande affresco della città realizzato grazie proprio a ricordi personali, testimonianze, ritratti e riflessioni. I genovesi sono contraddittori, falsi miti, realtà, come sono veramente? Per esempio una parte del libro è dedicata un po' a questa cultura del money man che spesso rallenta progetti e decisioni, ma si parlerà anche della dichiarazione d'amore della città, per esempio di Renzo Piano, una città in cui per vedere devi sempre aprire una porta e chiedere permesso. Ovviamente non mancherà uno sguardo, non manca all'interno del libro uno sguardo sulle trasformazioni della città, il 68, gli anni del terrorismo, il ruolo del Partito Comunista, le vicende del porto, ma il libro è soprattutto una dichiarazione

0: d'amore per la città. Avete visto queste immagini bellissime, tra citazioni letterarie, racconti di quartiere, ricordi di personaggi, ed è sostanzialmente il voler raccontare e restituire a Genova una storia, la storia di una città molto complessa ma molto particolare. E quindi lo faremo questa sera nella presentazione alle 18 alla Feltrinelli. Eva.
1: Grazie a Tiziana Oberti, ore 18 dunque a Genova. Io vi ricordo, anche prima di salutarvi e dare la linea al film della settimana, la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. A brevissimo il film della settimana, poi Il Medico Risponde, dalle 10 Enrico Ciro. Le vostre telefonate e i vostri messaggi via WhatsApp al nostro numero. Alle 12.30 con Tiziano Berti in Newsroom 28 facciamo il punto sull'informazione di quest'oggi, le prime notizie che arrivano da questo lunedì 15 giugno, e poi alle 15 il pomeriggio è live con Franco Rattivo, alle 18 il primo giornale con gli approfondimenti sportivi. Questa sera vi ricordo alle 21 Terrazza incontra Alessio Butti. Alessio Butti è il sottosegretario con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, dunque seguiteci in questa lunga e ricca giornata su Primo Canale. Io vi auguro ancora buon lunedì, linea al film della settimana. Noi ci vediamo puntuali domattina alle ore 8.

Siamo alla Terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire. Presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità.

0: Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana: governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra: cosa succede a una società che si trova improvvisamente davanti a una verità impossibile da negare? Il film segue due percorsi destinati a convergere. Da una parte Daniel Kellner, giovane analista di sicurezza informatica che rischia la vita per denunciare le malefatte di una misteriosa corporazione chiamata Wardex. Dall'altra Margaret Fairchild, una meteorologa televisiva che inizia a manifestare fenomeni inspiegabili, riesce a parlare russo e coreano senza rendersene conto, legge nel pensiero del vigile che la ferma mentre va al lavoro, apparentemente collegati a un'intelligenza extraterrestre. Attorno a loro orbitano figure tipicamente spielbergiane: uomini che dubitano, donne che credono, burocrati che nascondono, bambini che non hanno mai smesso di guardare il cielo. Alla fine, le vite e i destini di Daniel e Margaret finiranno per intrecciarsi. Disclosure Day non assomiglia tanto a incontri ravvicinati del terzo tipo quanto a una versione sentimentale di X-Files. C'è paranoia, c'è fuga, c'è persino una certa ossessione per le cospirazioni governative. Ma laddove la cultura contemporanea tende a vedere il complotto come una prova dell'inevitabile corruzione del potere, Spielberg continua ostinatamente a cercare la possibilità della redenzione. Una fiducia quasi ingenua e persino anacronistica. Il film non è perfetto, soffre a tratti di un'eccessiva verbosità perché la sceneggiatura accumula idee più velocemente di quanto riesca a svilupparle. Alcuni passaggi sulla tecnologia, sui media e sulla diffusione delle informazioni sembrano appartenere a un'epoca precedente social network. È come se Spielberg guardasse il XXI secolo attraverso gli occhiali del Novecento. Forse un limite, forse una forma di resistenza culturale. Ma ciò che resta impresso non è la logica della trama, è il finale. Senza rivelarlo, possiamo dire che Spielberg compie una scelta che pochissimi registi di film mainstream oggi avrebbero il coraggio di fare. Sostituisce il cinismo con la meraviglia. Non l'ottimismo superficiale, ma una meraviglia adulta, consapevole delle ferite del mondo e tuttavia incapace di rinunciare alla speranza. Se The Fablemans era il film di un uomo che guardava il proprio passato, Disclosure Day sembra quello di un uomo che guarda al futuro e decide, contro ogni evidenza, di continuare a credere nelle persone. Non raggiunge le vette di E.T., AI, intelligenza artificiale o incontri ravvicinati del terzo tipo, ma contiene qualcosa che molti film non possiedono: una sincera fiducia nell'immaginazione come forza morale. Ed è forse questo che rende ancora unico Spielberg. A quasi 80 anni continua a fare film come se il mondo potesse essere salvato da una buona storia, e per 2 ore e mezza riesce quasi a convincerci che sia vero.
1: Se lo fai, non si torna indietro. Non ci sarà un altro giorno come domani.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
4: Questa settimana, spuma di champagne, detersivo lavatrice liquido, 3 confezioni da 27 lavaggi, a solo 6,49 euro.
3: Piumi, la bellezza ha trovato casa.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Matteo Formica, direttore della clinica ortopedica dell'azienda ospedale della metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
2: Buongiorno Tizia.

0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800 640 771, oppure le vostre domande via WhatsApp al 347 66 66 291. Parliamo oggi di protesi all'anca, formica. Intanto, quando è necessaria e per quali patologie, come ci si arriva in poche parole?
1: Sì, la protesi d'anca è una soluzione ormai altamente praticata in quei soggetti che hanno un'usura dell'articolazione dell'anca. L'articolazione dell'anca è quell'articolazione che sta tra il femore e il bacino. Io mi porto sempre qua un po' di modellini. Questo è il bacino, questo è l'acetabolo, cioè la coppa che accoglie sostanzialmente la testa del femore. Questa articolazione è un'articolazione che può andare frequentemente incontro a un'usura, a un invecchiamento, quindi la cartilagine articolare si consuma e le ossa che stanno sotto la superficie cartilagina iniziano a sfregare tra loro, per cui questo attrito anomalo porta al classico dolore all'anca. Dolore all'anca che in genere si manifesta con un dolore nella zona inguinale che può irradiarsi nella zona anteriore della coscia fino anche ad arrivare al ginocchio. Quindi la causa più frequente è proprio l'artrosi.
0: Le faccio subito la domanda delle domande, e cioè quanto durano queste protesi?
1: Bella domanda, domanda che fanno spesso tanti pazienti, e si può, come dire, rincuorare coloro che devono essere sottoposti a questo intervento, perché oggi la durata della protesi è davvero molto molto lunga. Questo per dire che quando io oggi vedo delle protesi impiantate 30, 25, 30 anni fa dai nostri maestri, che negli anni 90, negli anni 2000 impiantavano delle protesi che ci sembrano vecchie ma in realtà erano già molto buone, oggi funzionano ancora bene, per cui ripeto, a 25-30 anni abbiamo delle protesi che vanno benissimo. Figuriamoci oggi con i nuovi materiali, con le nuove quindi tecniche che innovazioni che il, come dire, il mercato ci riesce ad offrire. Dunque, a un soggetto che ha già magari un'età di tra i 60-70 anni, che deve impiantare una protesi d'anca, oggi diciamo stia pur tranquillo che la protesi è per la sua vita, non dovrà essere necessaria una sostituzione. Laddove fosse necessario, perché in pazienti più giovani anche può essere necessario impiantare una protesi d'anca, se ci fosse un'usura di qualche parte di questa, si può andare ad effettuare un intervento di revisione piccolino, più piccolo rispetto all'intervento originario, per sostituire un'eventuale componente usurata. Però in generale diciamo che è una durata molto lunga.
0: Quanto è cambiato l'intervento e anche l'età dei pazienti che si possono sottoporre oggi ad una protesi all'anca rispetto a una volta?
1: Allora, l'intervento è cambiato da una parte perché abbiamo delle vie d'accesso sempre meno invasive, per cui noi chirurghi ci siamo, come dire, attrezzati, ci siamo migliorati nell'andare ad intervenire sull'anca senza andare a rovinare le strutture che ci stanno intorno, quindi la muscolatura, dunque le tecniche mini invasive, non solo sul taglio cutaneo ma soprattutto sui muscoli che stanno sottostanti, si sono sicuramente evolute, tanto che oggi dopo un intervento di protesi ci si mette subito in piedi a camminare, e quindi la riabilitazione è molto più rapida rispetto a un tempo. Inoltre c'è stato un grosso miglioramento, come dicevo prima, della tecnologia, non solo nei materiali che sono più duraturi, ma anche nella tecnologia che ci consente di pianificare l'intervento di protesi. Quindi oggi abbiamo la possibilità di avere dei software che analizzano sulla radiografia o sulla TAC del paziente quello che è la miglior protesi da inserire al paziente, quindi con una pianificazione sempre più accurata. E questo ovviamente è tutto un, come dire, un piano vincente per far sì che l'intervento vada da subito molto bene, che riporti.
0: Perché non c'è una protesi che vada bene per tutti, dipende dall'età, dipende, immagino, se uno è sportivo, che tipo di lavoro fa.
1: È vero, intanto la prima cosa da dire è che non tutte le età in cui viene impiantata la protesi sono le stesse, perché ci sono pazienti più anziani che hanno quindi una qualità ossea più fragile, la cosiddetta osteoporosi, per cui in genere dobbiamo utilizzare delle protesi che si cementano all'osso, cioè l'interfaccia tra la componente protesica e l'osso va, come dire, garantita anche da questa cementazione, mentre soggetti più giovani in cui si impianta una protesi magari più piccolina e che si incastra bene all'osso e che si

0: si integra allo stesso, per cui sono sicuramente differenti tipologie di protesi, ma in entrambi i casi i materiali che garantiscono lo scorrimento della testa protesica alla coppa acetabolare sono gli stessi e la durabilità della protesi dipende soprattutto da questi.
1: Me lo fa rivedere il modellino, Formica, perché quando c'è lei con i modellini i nostri telespettatori impazziscono e capiscono ovviamente meglio vedendo. Quello che lei ci diceva ce lo fa rivedere?
0: Allora, questo è il bacino con la cavità acetabolare, cioè la coppa che accoglie la testa del femore. Questa è l'articolazione dell'anca e una volta che si usura questa articolazione allora bisogna andare a impiantare una protesi. Questo è un esempio di una protesi d'anca che fondamentalmente ha la sua componente acetabolare che si incastra, vedete, all'interno dell'acetabolo e la componente con lo stelo che va all'interno del femore, quindi sostanzialmente si ha una nuova articolazione che consente esattamente tutti i movimenti fisiologici di un'articolazione nativa.
1: Questi nuovi, diciamo, interventi fanno sì che ci siano dei vantaggi anche nel recupero del paziente, cioè quando ritorna a camminare rispetto a una volta?
0: Allora, il paziente ritorna a camminare immediatamente. Ci sono dei protocolli di ricerca che stiamo sviluppando già qui a San Martino, ma che vengono già espletati in altri posti, dove il paziente si mette in piedi poche ore dopo l'intervento. Cioè una volta passata l'anestesia, che è un'anestesia spinale, cioè si addormenta solo la gamba e l'arto da operare, il paziente può essere messo in piedi. Diciamo che normalmente entro il giorno successivo dall'intervento il paziente viene messo in che lo aiuta nei primi movimenti ovviamente e il carico quindi è consentito immediatamente. Poi la riabilitazione necessaria dopo per far sì che tutto ciò che sta intorno alla protesi che abbiamo impiantato, cioè la muscolatura, si riabiliti bene, cioè si formi un bel cappottino muscolare e forte per dare stabilità alla stessa, interviene in circa 4-6 settimane dall'intervento, con una ripresa quindi poi di un'attività fisica anche sportiva veramente precoce.
1: Sentiamo Chiellina con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono Savignese, 45 anni. L'anno scorso mi hanno operato dal femore perché ho avuto una brutta frattura da femore portata dal cortisone.
1: Sì.
2: Questa frattura mi ha portato l'osteopermia. Più ogni tanto non riesco bene a camminare, più mi è gonfiato il piede della gamba operata, c'ho perfino l'acqua dentro le ossa e dentro al piede. E a volte non riesco neanche a camminare. Vorrei sapere cosa potrei fare.
1: Grazie, grazie signora. Vi ricordo come sempre che i nostri medici vi danno una risposta generale perché non vi visitano, non hanno i vostri esami sott'occhio. Mi sembra di capire insomma che qui sia una situazione un po' complessa e anche qualche cosa che non quadra, ecco. Però mi dica lei.
0: Sicuramente una situazione un po' particolare, intanto la diagnosi non è quella di un'artrosi ma è quella di una frattura, da quello che ho capito, cioè la signora ha un impoverimento, una fragilità ossea, un'osteoporosi probabilmente secondaria perché ha un'età ancora giovane, se ho capito bene sotto i 50 anni, quindi
1: io
0: a
1: 45 sì.
0: Infatti, quindi a quest'età avere un'osteoporosi è un pochino precoce, perché ricordiamo che l'osteoporosi più frequentemente interviene nel post-menopausa, in età un pochino più senile. Dunque il consiglio in primis è di valutare perché c'è un'osteoporosi, quindi valutare anche con un reumatologo soprattutto questo, quindi la causa di questa frattura. Detto questo, anche per le fratture del collo del femore, cioè quelle fratture che intervengono subito sotto la testa del femore, come può aver avuto questa paziente, si impianta una protesi e come per l'artrosi si ha una ripresa molto rapida. Il fatto che ci siano dei residui e soprattutto che ci sia un gonfiore, da quello che ho capito, al piede, all'arto inferiore, potrebbe essere secondario non tanto a un problema correlato alla protesi, ma a un problema di natura vascolare, perché il gonfiore dell'estremità può essere dovuto quindi più frequentemente a problemi circolatori. Quindi consiglio anche eventualmente una visita vascolare.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani i nostri telespettatori.
3: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura

0: 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Eccoci ancora insieme con Matteo Formica, che è il direttore della clinica ortopedica del San Martino. Allora, stiamo parlando di protesi d'anca, andiamo con le vostre domande, ve lo ricordo, 347-6766-291, su WhatsApp, scritte, non dei poemi, please, e 800-640-771 invece per le vostre domande in diretta. Buona giornata, ho 68 anni, soffro di dolori diffusi, osteoporosi, faccio terapia. Ora ho il dolore ad anca sinistra, femore e ginocchio. Fatta ecografia, risultato versamento anca. Fatto cura con il cortisone, ma non è cambiato nulla. Ora sto usando Cerotti per il dolore, tachipirina 1000. Vado incontro, secondo lei, inevitabile intervento? Grazie, Giovanna da Sestri.
5: Allora, innanzitutto, per fare diagnosi di artrosi dell'anca, l'ecografia forse non è l'esame migliore. L'esame migliore è la radiografia, la semplice radiografia, perché con l'ecografia si è visto un versamento che potrebbe essere secondario a un'infiammazione articolare, ma per vedere tutto ciò che sono le alterazioni artrosiche è necessaria la radiografia, una semplicissima radiografia. Talvolta può essere anche utile effettuare anche una risonanza magnetica, ma ripeto, l'esame cardine è solo l'RX, dunque effettui questa indagine e si faccia visitare da un ortopedico per valutare se quindi il suo dolore correli effettivamente a una coxartrosi, cioè un'artrosi dell'anca, e si potrà quindi valutare se è necessario un intervento.
4: Buongiorno, sono Maria, anni 68. La reumatologa mi ha fatto fare una densitometria ossea, risultato osteopenia. Volevo sapere se sia a rischio di osteoporosi ed eventualmente come prevenire. Grazie.
5: Sicuramente un rischio di andare incontro all'osteoporosi c'è, perché l'osteopenia è il gradino precedente all'osteoporosi, anche se non lo è ancora, per cui il consiglio è quello, a distanza di circa 18-24 mesi, di ripetere una densitometria minerale e valutare se la situazione sia stabile o se invece sia andata incontro ad osteoporosi. E nel frattempo, mi permetto intanto, voglio dire, non è una cosa, non è un farmaco pericoloso, di integrare con della vitamina D, perché nell'osteopenia sicuramente è utile avere questo tipo di integrazione, perché la vitamina D aiuta a fissare il calcio all'osso, per cui assuma questa vitamina.
4: Buongiorno, soffro di una borsite all'anca con recidive. Dai raggi effettuati ho una coxartrosi bilaterale. La borsite può essere una conseguenza della coxartrosi? Ho dolore all'inguine che arriva fino al ginocchio, grazie.
5: Bene, allora, spesso alla coxartrosi si può associare la borsite. La borsite è in genere nella zona esterna all'articolazione dell'anca, mentre la coxartrosi interviene nella parte interna, proprio articolare tra la testa del femore e l'acetabolo. Invece la borsite interviene nella parte esterna, fuori dall'articolazione, perché in questo punto del femore si inseriscono i tendini e i muscoli, soprattutto il ventaglio gluteo, che aiuta il femore a muoversi, l'anca a muoversi. Per cui una borsite, in genere definita come trocanterica, cioè di questa regione, spesso si può associare la coxartrosi, ma sono due patologie diverse, perché se il problema è solo la borsite non è necessario l'intervento di protesi d'anca. La protesi si indica quando

0: c'è un problema articolare, quindi la borsite può essere facilmente trattata per esempio con delle infiltrazioni o con delle applicazioni di terapie fisiche esterne ad essa, per cui nuovamente suggerisco una buona valutazione ortopedica per capire se il problema è articolare di artrosi o è solo la borsite.
1: Buongiorno, nel 2014 ho fatto la protesi all'anca destra, a ottobre 25 sono caduta in casa e mi sono rotta il femore, ad oggi cammino ancora con il girello. Quanto tempo la protesi all'anca sinistra nel 2007? Grazie Mirella.
0: Allora, io non ho capito bene dal messaggio di Mirella se si è rotta il femore intorno alla protesi, però questo è un buon tema, nel senso che essendo la popolazione protesizzata sempre maggiore e anziana talvolta, cadere su una protesi d'anca può portare alla cosiddetta frattura periprotesica, cioè una frattura intorno alla protesi. Non bisogna spaventarsi, perché anche questa evenienza è un'evenienza che siamo abituati a gestire ed è necessario talvolta aggiustare, cioè effettuare una riduzione dell'osso intorno alla protesi, all'osso, e quindi far guarire la frattura. In alcuni casi invece la frattura intorno alla protesi determina una mobilizzazione, un movimento della protesi stessa che non è più bene aderente all'osso, e allora in quel caso è necessario effettuare un intervento di sostituzione della protesi, cioè bisogna cambiare la protesi da anca con una protesi più lunga che bypassi la frattura.
1: Però la signora Mirella dice che è caduta e se l'è rotto nell'ottobre del 2025. È possibile che tutti questi mesi cammini ancora col girello e nessuno gliel'abbia proposto? Vuol dire...
0: È possibile che lei abbia avuto una frattura molto composta che non sia stata quindi trattata chirurgicamente. E allora potrebbe in effetti essere ancora un pochettino in ripresa, da ottobre un pochettino sembrerebbe in ritardo, per cui il mio suggerimento nuovamente è di effettuare quantomeno una radiografia e una rivalutazione presso il suo ortopedico curante per insomma, capire il motivo di questa, di questo ritardo di ripresa funzionale.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, avevo bisogno di fare una domanda al professore.
1: Prego, la sta ascoltando.
2: Grazie. Allora, io ho fatto una RX, come fra l'altro ha suggerito prima il professore, perché avevo un dolore forte all'anca destra. E la RX ha evidenziato una coxartrosi con lieve riduzione rimarticolare, piccole aree di rarefazione ossea al collo del femore. Calcificazione proiettante sia a destra di L4, ma esplorate solo in parte, eventualmente da valutare con esami mirati, eco, eccetera, eccetera. E volevo chiedere anche questo: io intanto che aspetto la visita dello specialista ortopedico, che sarà fra una quindicina di giorni, chiedevo al professore se nel frattempo posso fare qualcosa, cioè per diciamo, evitare che si possa rompere qualcosa, che si aggravi la situazione, ecco, giusto se riesce a darmi qualche indicazione.
1: Grazie.
0: Ma allora non direi che non corre rischi specifici, anche perché da quello che ho capito dal referto della radiografia si tratta proprio di una problematica degenerativa, quindi di natura artrosica, quindi non rischia che si rompa nulla. È chiaro che da qua a questi 15 giorni in cui attende la visita cerchi di stare un pochettino più a riposo, eventualmente se tollerati anche assumere qualche analgesico o antinfiammatorio, però stia tranquillo che non ci sono problemi e 15 giorni non sono tanti per la sua problematica.
1: Grazie a Matteo Formica, insomma, boom per le protesi d'anca. Chiedo scusa ai telespettatori che hanno scritto, non siamo riusciti a dare una risposta. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro a tutti.
1: Arrivederci.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo dalla situazione di AMT. È scattato l'orario estivo per quanto riguarda bus, metro e impianti verticali. Tra le misure, la chiusura per 6 giorni su 7 della metropolitana a partire dalle ore 21 resta aperta fino a mezzanotte solo il sabato. Potete trovare il dettaglio sul sito primocanale.it. Nel mentre, dopo le polemiche delle ultime ore, si è aperto uno spiraglio nella vertenza che rischia di lasciare senza autobus intere zone collinari di Genova. Le aziende private associate ad ANAV, che venerdì avevano annunciato la sospensione del servizio a causa del mancato pagamento di oltre 3 mesi di corse, hanno ricevuto una convocazione urgente da parte del Comune di Genova per un incontro fissato per questo pomeriggio alle ore 16. E cambiamo argomento, passiamo alle truffe che sono sempre più marcate, sviluppate, tante le modalità utilizzate. Per questo motivo l'arma dei carabinieri è andata nei supermercati per dare tutte le informazioni ai cittadini. Il servizio di Chiaro Ru.
1: Non solo anziani e persone fragili, oggi le truffe colpiscono tutti, dai giovani ai professionisti, da chi acquista online fino a chi riceve SMS sul cellulare. I raggiri diventano sempre più sofisticati, rendendo fondamentale la prevenzione. Per questo l'Arma dei Carabinieri insieme al gruppo Sogegros ha avviato un'iniziativa nei supermercati Basco, da Quarto a Cornigliano, passando per Molassane e San Salvatore di Cogorno, fino a Levante e al Ponente Ligure. Sono stati attivati desk informativi con la presenza dei militari dell'arma.
2: Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare le persone sul fenomeno delle truffe, che nell'ultimo periodo sta avendo un particolare incremento. E quindi abbiamo intensificato la nostra attività di prevenzione incontrando i cittadini con le nostre stazioni che sono presenti su tutto il territorio, e le incontriamo nelle piazze, nelle parrocchie, ma anche nei centri commerciali come nella circostanza odierna. L'obiettivo appunto è quello di far capire che il fenomeno esiste e quindi dare una serie di consigli pratici per poterle evitare e non cadere appunto nel tranello.
1: Nel corso della giornata molti cittadini si sono fermati ai desk raccontando esperienze vissute in prima persona, SMS bancari, investimenti dai guadagni facili, richieste sospette di denaro, storie diverse ma accomunate dallo stesso obiettivo, colpire il patrimonio delle vittime facendo leva sulla paura.
3: C'è stato un episodio nel quale una persona disabile, e quindi questo fa capire che non si fermano davanti a nessuno, non hanno nessun tipo di problema, nel quale questa persona è rimasta vittima di questa truffa, però ha avuto subito la prontezza di riuscire a contattare il nostro comando e grazie a questa sua denuncia siamo riusciti a recuperare su una truffa di 12.000 euro, circa 8.000 sono stati recuperati.
0: Sul sito primocanale.it i nuovi sondaggi Tecne. Oggi il tema riguarda la valutazione da parte dei cittadini dei 4 comuni capoluoghi riguardo le politiche relative all'offerta culturale e turistica. Parere favorevole da parte dei cittadini genovesi, imperiesi e spezzini, rispettivamente con il 59, il 54 e il 51% di voti positivi. Solo a Savona prevale con il 51% un giudizio negativo. È nuovo appello da parte del mondo della sanità, rivolto soprattutto ai giovani, per donare sangue e plasma necessari per le terapie e i farmaci salvavita. Il servizio.

0: Sono nuovi donatori, soprattutto giovani, e più plasma per garantire terapie e farmaci salvavita. L'appello, rilanciato in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, arriva dal dottor Gino Tripodi, direttore del servizio di immunematologia e medicina trasfusionale del Gaslini. Il problema si concentra su due fronti: da un lato il calo delle donazioni nei periodi critici, come l'estate, dall'altro l'invecchiamento progressivo della popolazione dei donatori, un fenomeno che non riguarda solo l'Italia, ma tutto il mondo occidentale.
1: L'estate è un po' il periodo critico, è un periodo critico perché la gente viaggia, è un periodo critico perché a volte col caldo si preferisce magari evitare, perché dici magari poi mi sento un po' più molle, eccetera. Noi abbiamo bisogno sempre, perché sostanzialmente quello che ci siamo trovati di fronte nel corso degli anni è un lento ma inesorabile aumento dell'età media dei donatori.
0: Il sangue resta una risorsa indispensabile per la medicina moderna. Serve nei reparti oncologici, nelle terapie intensive, nella cardiochirurgia e nei trapianti. Senza le donazioni, molte cure ad alta complessità non sarebbero possibili. Accanto al sangue cresce il ruolo del plasma, da cui si ricavano farmaci fondamentali come albumina e fattori della coagulazione. L'Italia però non è ancora autosufficiente e copre circa il 70-75% del fabbisogno nazionale, mentre la parte restante viene acquistata all'estero. Per questo l'appello è rivolto soprattutto ai più giovani: avvicinarsi alla donazione è semplice, sicuro e preceduto da controlli medici accurati. Un gesto che, oltre ad aiutare i pazienti, diventa anche un'occasione di prevenzione per chi dona.
2: È tutto per questa edizione del TG55 di Primo Canale. Vi ricordo le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

0: Con noi uno dei due più votati, anzi il più votato al momento tra i candidati al rettorato dell'Università di Genova, il professor Michele Piana, che ringrazio di essere con noi.
1: Ringrazio io voi.
0: E allora, intanto professore, le chiedo un commento sul risultato così importante, visto che io ho provato a sondare tutti quelli che conoscevo all'interno dell'università e nessuno è stato in grado alla vigilia di dirmi questo ha un vantaggio rispetto a un altro, e mi sembravano tutti sinceri. Alla fine l'urna ha risposto: Michele Piana è il più votato.
1: Michele Piana è il più votato, sono molto soddisfatto, ringrazio ovviamente gli elettori. È andata bene, sono più di 80 voti di vantaggio rispetto al secondo. Io ero abbastanza tranquillo, credevo che sarebbe andata bene, e le urne l'hanno confermato.
0: E la terza classificata, la professoressa Sasso, dovrebbe appoggiare, a quanto si evince da fonte di stampa, invece il suo sfidante, il professor Uccelli. Cambia qualcosa nella sua percezione il fatto che teoricamente, se fossimo in politica, i voti di un partito vanno ad aiutare un altro partito?
1: Sì, allora, io penso che ci siano, non cambia nulla, la risposta secca è questa, penso che ci siano alcuni aspetti. Uno è che io credo molto nella trasparenza, fin dall'inizio ho detto chi sarebbe stata la mia protettrice vicaria, proprio per evitare che nella fase da primo e secondo round ci fossero mercanteggiamenti su una posizione così importante come quella del vicario. Fin dall'inizio ho pensato che il potere è importante, ma per realizzare qualcosa, e non è giusto pensare che debba essere fino a se stessa. Fin dall'inizio ho pensato che i voti non sono dei candidati, ma sono delle elettrici e degli elettori, che sono persone indipendenti, autonome, che sicuramente sapranno gestire la propria decisione, il proprio giudizio in modo altrettanto
0: quindi
1: autonomo.
0: Quindi lei oggi conferma che in caso di vittoria Chiara Calderini, la professoressa,
1: certo,
0: Calderini sarà la sua protettrice.
1: Assolutamente,
0: vicaria.
1: Non ci muoviamo da lì.
0: E questo è stato appunto un annuncio che lei ha fatto appunto fin,
1: esatto,
0: dal primo giorno della sua candidatura. Che università ha trovato in questa campagna elettorale, se così si può chiamare?
1: Sì.
0: È quella che si aspettava quando ha parlato con i suoi colleghi, con il personale? Che cosa ha trovato?
1: Sì, allora, la scommessa nostra era che ci sia bisogno di un grande rinnovamento. Siamo convinti che questo sia vero. I risultati del primo turno ci dicono che gran parte dell'Ateneo lo pensa. Mi faccia dire una cosa, dottor Cantini, noi è dall'inizio che diciamo che la nostra candidatura è davvero la candidatura per il rinnovamento e per la discontinuità. Era evidente rispetto alle due candidate che appartengono all'attuale governance, avevo il sospetto che fosse vero anche per il terzo candidato, l'annuncio di questo apparentamento ci dice che il sospetto era del tutto fondato.
0: Quindi il suo appello agli elettori, che sappiamo non siamo tutti noi, ma sono i professori, il personale dell'università,
1: certo,
0: tecnico amministrativo e una parte degli studenti, è quello di: se volete cambiare rispetto,
1: sì,
0: agli ultimi sei anni, dovete votare per Piana.
1: Direi che ormai è abbastanza evidente. Fra l'altro è importante questo. Io penso che sia davvero appropriato e possibile cambiare. Questo

0: Il rinnovamento è opportuno e possibile, dopodiché si tratta di rinnovarsi in modo ragionevole, in modo ragionato, sapendo che le condizioni al contorno sono complicate, ma sapendo anche che abbiamo le potenzialità per poter migliorare la qualità della vita, la qualità del lavoro all'interno del nostro Ateneo.
1: Ecco, in politica di solito si chiede cosa farà nei primi 100 giorni, qui è più per dire dove c'è più bisogno di questa rottura rispetto al passato.
0: Sì, io penso ci sia un aspetto legato alle difficoltà dei processi amministrativi. È un aspetto che riguarda molte università italiane, ma da noi è particolarmente sentito. Abbiamo bisogno di liberare energie per riuscire a realizzare quelle che sono le tre missioni, non dimentichiamolo, della nostra università: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Quindi la prima cosa da fare è provare a intervenire sui processi amministrativi in modo inclusivo, in modo graduale, per cercare di liberare queste energie. Un altro aspetto importante è ricominciare da capo, me lo lasci dire, sulla parte della comunicazione tra il rettorato e il resto dell'Ateneo. Abbiamo bisogno di parlare di più, di raccontare meglio le decisioni che si prendono, di condividerle di più, di condividerle in corso d'opera e anche di metterci la faccia quando queste decisioni, magari qualche errore, lo portano con sé.
1: Un sistema di comunicazione interno più efficace,
0: esatto,
1: rispetto,
0: esatto,
1: non solo alla città ma anche alla comunità dell'università.
0: Ed è un fatto anche di responsabilità, è la governance che deve prendersi questa responsabilità, di raccontare perché si fanno le cose, come si vogliono fare e quali sono le conseguenze.
1: Uno dei suoi, diciamo, slogan, se così lo vogliamo definire, è trasformare l'Università Genova, diciamo, da una città con università a una città universitaria. Cosa manca per arrivare a questo e quindi che cosa farà da rettore eventualmente per farlo?
0: Sì, questo è un processo complicato, non si realizzerà in 6 anni, però bisogna partire. È uno di quei tipici, di quelle tipiche decisioni in cui tutti vincono se ci riusciamo. Vince la città, perché cosa c'è di meglio di attirare giovani colti in questa città? E vince l'università perché è noto a tutti che le università delle città universitarie funzionano bene. Per fare questo abbiamo bisogno di migliorare la nostra edilizia e questo va fatto attraverso partenariati pubblico-private, perché non abbiamo le risorse economiche per farlo da soli. Come dire, solenne con le istituzioni politiche, e va fatto cercando di mettere le studentesse e gli studenti al centro di questo progetto. Le studentesse e gli studenti dell'Università di Genova sono cittadini e devono essere chiaramente considerati cittadini da tutti.
1: E poi, insomma, non dimentichiamoci che Universitas è proprio la comunità,
0: quello, ma certamente
1: hanno cominciato gli studenti,
0: esatto,
1: non i professori e nemmeno le istituzioni. Quindi,
0: è così,
1: insomma, questo è il modo in cui le università moderne, così come noi le conosciamo, le chiamiamo, sono nate tantissimi anni fa. La managerialità e anche però la necessità di guidare culturalmente l'università, c'è anche questo,
0: sì,
1: nelle dichiarazioni che lei ha rilasciato nel,
0: sì,
1: corso di questa avventura, di questa corsa. Cosa intende?
0: Mi hanno sgridato tutti perché ho detto che vorrei essere un rettore intellettuale e non un rettore manager. Ora, io qui vorrei distinguere. Qui non si tratta di non essere in grado di gestire sistemi complessi, e io credo che nella mia carriera di aver dimostrato di essere in grado di farlo. Ritengo però che il rettore di un'università generalista e pubblica come la nostra debba essere in grado di tenere insieme tutte le facce culturali, tutti gli ambiti culturali che riguardano la nostra università. E per fare questo ci vuole un po' di cultura, ci vuole anche la capacità di ascoltare, ci vuole anche la capacità di tenere conto delle diverse sensibilità dell'Ateneo.
1: Wow, uno scienziato che ragiona da umanista.
0: Se vuole, il mio obiettivo è che nei prossimi 20 anni, almeno a Genova, perché è difficile, me ne rendo conto, la distinzione tra STEM e Humanities finalmente cada, non,
1: okay,
0: ci credo più.
1: Quindi
0: questo
1: vuole che anche a lettere si studi matematica, no? Non è
0: o viceversa, che a matematica si studi un po' di letteratura, che non ci farebbe male.
1: Però devo anche ammettere, beh, poi ci fermiamo se no divaghiamo troppo, che ho trovato nella mia vita molti scienziati appassionati d'arte o di storia.
0: Certo.
1: È più raro il contrario,
0: ma
1: bisogna essere onesti. Diciamo, la terza missione è quella parte dell'università che incide sulla città o prova a incidere sulla città. In cosa l'università è stata più assente o più silenziosa negli sviluppi, nei processi della città di Genova?
0: Sì, io penso che abbiamo fatto un po' di fatica a difendere le prerogative che abbiamo e che sono importanti rispetto all'interlocutore politico. Penso alla questione Erzelli, penso alla questione legata al nuovo modello del sistema sanitario regionale. Penso anche che abbiamo fatto

0: fatto un po' di fatica a parlare con la cittadinanza, a parlare con le studentesse e con gli studenti in alcuni snodi cruciali che hanno riguardato anche le vicende geopolitiche degli ultimi mesi. Anche qui abbiamo bisogno di cambiare un po' paradigma, abbiamo bisogno di raccontare meglio a tutti che siamo un'università importante, siamo un'università autorevole e che ci mettiamo a disposizione della città, del territorio, dei cittadini per cercare di crescere insieme.
1: Non facili però, no? I rapporti sui temi geopolitici,
0: no, nel non senso sono stati
1: che immagino
0: facili,
1: che
0: sì.
1: Insomma, qualunque
0: sì.
1: scelta poi
0: sì, è difficile, divisiva. Però è importante raccontarla ed è importante parlare con le studentesse e con gli studenti, ecco, questo è veramente cruciale.
1: Diciamo, Genova per ora ha un piccolo vantaggio rispetto ad altre grandi città del nord come Milano per esempio sul tema della residenzialità degli studenti, però è chiaro che è sempre comunque molto costoso studiare fuori sede. Cosa si può fare sì. nei prossimi anni per aiutare i ragazzi che non riescono a farlo?
0: Abbiamo bisogno di posti letto, lo dico male, ma è questo è sicuramente un tema e sicuramente questa governance ha fatto alcune cose importanti da questo punto di vista. Credo che al di là dell'aspetto legato direttamente all'edilizia, ci sia anche un problema di mettere in rete le possibilità di alloggi. Se voi guardate le città universitarie come si comportano, loro mettono in rete gli alloggi disponibili, fanno dei patti tra università, persone che hanno questi alloggi e le istituzioni pubbliche, a cominciare dal comune, per cercare di garantire la possibilità di utilizzare questi alloggi, la possibilità di utilizzarli in modo corretto, senza discriminazioni e anche tutelando i diritti di chi affitta le case. Quindi credo che queste siano cose che si possono fare a costo relativamente basso. Le altre università nelle città universitarie lo fanno e è il caso che lo facciamo anche noi.
1: Ecco, Genova ha sviluppato un'università che è diventata regionale, ci sono poli in tutta la Liguria, però c'è un polo che secondo me è la grande occasione persa della città più in generale, che è quello di Arzelli. Quella doveva essere la leva che poteva veramente trasformare Genova in quello che è diventata Nizza.
0: Sì.
1: Nizza l'ha fatto, Genova no. Come gestirà questa partita da rettore, considerando che c'è questo trasferimento di ingegneria,
0: sì.
1: Che ci sono progetti molto importanti che però mi sembrano stati anche molto osteggiati nel corso degli anni?
0: Sì, direi che ormai bisogna tirare una riga e ripartire. Arzelli si va, non ci sono alternative, cerchiamo di andarci nel modo migliore possibile. Modo migliore possibile significa anzitutto avere una prorettrice o un prorettore Arzelli con una sua commissione fatta di persone che si alzano la mattina e pensano a Arzelli fino a che non vanno a dormire la sera. Esatto. E poi c'è una serie di misure che dobbiamo prendere. C'è il problema della funzionalizzazione delle aule, dei laboratori, c'è il problema di arrivare, di portare gli studenti a Arzelli, c'è il problema anche di tenerli in quella parte di città, quindi c'è anche un problema ed è un'occasione di trasformazione urbana, possiamo rendere quella parte di città davvero integrata rispetto alla nostra università e c'è un problema di orientamento, noi dobbiamo raccontare che Arzelli è una grande occasione per le studentesse e gli studenti di tutta Italia, di tutta Europa per venire da noi a studiare ingegneria.
1: Servirà una grande connessione con le istituzioni perché va connessa non tanto all'università, sì, anche l'università
0: certo.
1: col comune, ma Arzelli con il resto del mondo.
0: Ma certo,
1: al momento
0: ci saranno problemi logistici, ma io sono sicuro che riusciamo a risolvere, insomma, non credo che quelli siano, sono convinto che gli aspetti tecnici si risolvono sempre, ciò che è difficile è avere buone idee.
1: Ultima domanda, vorrei da lei un quadro dell'università che lascerà dopo 6 anni di rettorato, che cosa spera di aver ottenuto e come spera di essere ricordato, al di là del fatto che potrebbe anche insomma cambiare la legge, potrebbe anche essere diversa il suo percorso, sappiamo che insomma c'è una riforma in pancia in Parlamento, vedremo se sarà poi sì. in qualche modo varata. Lei però nei 6 anni cosa spera di lasciare?
0: Io vorrei un'università di Genova più ancorata alla rete delle università europee, dove le persone sono felici di venire a studiare, di venire a insegnare e di venire a fare ricerca. E un'università del Mediterraneo che offra alle persone di quel mare e di altri mari un'occasione per costruire un proprio progetto di vita.
1: Grazie al professor Michele Piana e naturalmente bocca al lupo per il secondo round delle elezioni a rettore dell'Università di Genova.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale.

0: la comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10:15 minuti 0 secondi dopo l'intervista di Matteo Cantile con un soggetto che riguarda importante, che riguarda il futuro dell'Unige, possiamo finalmente ripartire. Sono le 10:15, noi saremo insieme a questo momento fino alle 12:30, oggi è lunedì, è il 15 giugno, siamo quindi a metà di questo mese. Prima di partire salutiamo Andrea Rocchiccioli e Mario Bocculi che si occuperanno della regia e si occuperanno anche di voi. Naturalmente ben ritrovati, non vedevo l'ora di essere con voi dopo la pausa di ieri, quella di domenica. Ricordo, tanti sono i temi che riguardano intanto il mondo del compleanno dell'ottuagenario del presidente Trump, con la lotta con le arti marziali al Campidoglio, un carosello incredibile, anche inconcepibile per tanti, penso. E a partire da questo, poi sono le questioni naturalmente italiane sulle quali possiamo stare insieme. 800, lo ricordo per i nuovi arrivi, 800 640 771, 367 476 291 per i vostri WhatsApp. Io ho anche delle foto da farvi vedere che riguardano Corso Europa questa mattina alle 8:20, ma ne parliamo, le vedremo un po' più, le vedremo tra poco, perché è arrivata la prima telefonata alle 10:16, quindi grazie così. Sentiamo qual è il primo tema, il primo ragionamento di quest'oggi. Ah, io sono Enrico Cirone, non ve l'avevo ancora comunicato. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
1: Senta, io non parlo dei vari temi giornalieri,
0: no.
1: Io volevo fare una segnalazione.
0: Sì.
1: Allora, in zona Regina...
0: Sì.
1: Tutti i marciapiedi ci sono le moto, anche
0: sì.
1: Dove c'è la strada apposta per ambulanze, carrozzine, eccetera. Bisognerebbe che la sindaca, invece che andare a fare festeggiamenti, controllasse un po' queste cose qua, perché non mi sembra il caso di fare queste cose e poi non occuparsi della città,
0: sì.
1: Se è sindaca, se invece non lo è, non lo so.
0: Sì.
1: Ok, spero che facciano qualcosa. La ringrazio.
0: Grazie Regina. Allora, iniziamo a dividerci. Io direi alla signora le stesse cose che avrei detto se ci fosse stato il sindaco Bucci, cioè se Silvia Salis è andata al Gay Pride, non vuol dire che non debba fare, ci sono tante cose da fare tutte insieme. Non è che se non fosse andata a Gay Pride gli scooter a Regina sarebbero al di qua del marciapiede. È un intervento della polizia locale, della polizia municipale. Genova è una città difficile, complicata, i genovesi non scherzano, molto particolare. Un tempo avevamo tanto il record degli scooter, che non è più nostro, però in qualche modo ci si deve muovere. È chiaro che chi cammina in certe condizioni, per esempio noi anzianotti, chi è su una carrozzina, chi è con un passeggino, trova queste difficoltà. Lo scooterista è tra virgolette scusato, perché se no non si potrebbe muovere. L'invito è quello di parcheggiare dove si deve, probabilmente come si deve. Probabilmente si va sul marciapiede perché non c'è posto sul pubblico suolo, sul pubblico asfalto, ma occorrerebbe un ragionamento. Poi non è che sindaca non può andare al Gay Pride, e quindi sono tutte cose che si fanno insieme, no? Lo chiediamo anche al vice sindaco Alessandro Terrile. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Chiamo da San Pierdarena.
0: Sì, sì,
2: volevo
0: bene
2: segnalare che le ho già inviato delle foto,
0: sì,
2: per quanto riguarda la questione della nuova mobilità green. Le famose biciclette verdi che sono,
0: sì,
2: seminati in ogni dova.
0: Sì.
2: Ecco, questo. E soprattutto quello che

0: qui a San Biar d'Arena, nello specifico via Rolando, sì, l'altro giorno ce n'erano tre o quattro mollate sul marciapiede, sulla, sì, zona pedonale, piuttosto, sì, che nei parcheggi privati, eccetera. E la cosa che mi ha non stupito, ma tanto ormai sappiamo com'è la questione, che quel cestellino che hanno davanti, diciamo, quel porta, erano, sì, completamente pieni di bottiglie di birra, naturalmente vuote.
1: Sì. Sì.
0: Cioè le bevazzate che durante la notte, le scorazzate, sì, sì, sì, sì, ma magari questi ragazzotti fanno, sì, poi lasciano queste bottiglie dentro al,
1: sì,
0: cestello.
1: Sì, sì, sì.
0: Ora io mi domando, se parcheggiano nei posti privati, cioè nella fattispecie le segnalo un parcheggio condominiale con tanto di barra, di paletto, uh-huh, eccetera, segnalato dai cartelli, nel posto auto bello parcheggiato una bici.
1: Uh-huh.
0: Io personalmente ho chiamato i vigili urbani,
1: sì, sì,
0: per,
1: sì,
0: chiedere come potevo fare. Esatto. Mi hanno detto che bisogna scaricare l'applicazione, andare sul sito, poi fare la foto, mandare l'email, insomma una procedura infinita,
1: sì, certo,
0: per far sì di liberare il proprio parcheggio. Perché loro, come polizia locale, non possono.
1: È privato, non si può. È privato. È vero, no? È privato, quindi non si può.
0: No, no, ma cioè anche, diciamo, sulla, se costituisce pericolo, loro non intervengono. No. La segnalazione la deve fare chi vede la situazione lì a questo sito. Dopodiché poi chi è, sì, il gestore che l'andrà a recuperare, eccetera.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ma
1: sì,
0: la cosa più, ecco, che vorrei segnalare, perché c'è stata questa nuova legge con i monopattini, con la targa, col casco, sì, e compagnia cantando. E con queste biciclette hanno campo libero, ragazzini di 14-15 anni, non so come facciano a riprendere queste biciclette, perché boh, non so, c'è un limite di età,
1: certo,
0: ma io vedo una marea di questi ragazzini che scorrazzano queste biciclette senza, sì, casco, senza nulla,
1: sì,
0: e nelle zone pedonali che sfrecciano a una, certo, velocità, certo, in mezzo, sì, anche le parti pedonali.
1: Certo,
0: quindi,
1: certo,
0: questa, mi pare che questa mobilità, senta, gris sia, sì, abbastanza pericolosa, sì, fastidiosa, sì, soprattutto per i problemi che crea.
1: Cioè, non so se il discorso poi la riguarda da vicino, nel senso se il parcheggio era suo o di qualche vicino di casa, come poi avete rimediato, se siete riusciti poi a far intervenire la proprietà di queste bici a noleggio per rimuovere il mezzo.
0: Intervento da parte di polizia locale o della ditta, che questo signore che si è trovato dopo una giornata intera, una notte, una giornata intera, chiaramente ha preso la bici e l'ha spostata.
1: Vabbè, chiaro.
0: L'ha messa fuori dal parcheggio.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Procedura abbastanza, perché se risulta nel parcheggio privato, probabilmente non so l'applicazione,
1: sì,
0: come,
1: certo,
0: funzioni.
1: Sì, sì, sì, no.
0: Che uno, okay, arriva a casa alle 11 di sera, si trova il parcheggio,
1: certo,
0: occupato.
1: Certo, certo, certo. Strano che non abbiano arrestato questo signore, perché come vanno le cose in Italia, se beccavano, no, il signore spostare la bici, lo chiamavano ladro, era già Marassi. Strano, che il signore l'abbia, sto scherzando, evidentemente l'abbia passata liscia, sapendo come vanno certe cose, perché lo fotografi, dici guarda, si sta appropriando di una bici, galera immediatamente, lì i vigili arrivano, i carabinieri, polizia, arrivano. Io devo dire che c'è poco da dire quando si usurpano dei diritti, no? Non siamo maturi, per questo genere io non so chi sia il colui che ha avuto la che spenderà dei soldi, qual è la ditta che ha messo a disposizione queste bici, però non siamo maturi per adoperarle, perché vediamo che vengono sconciate, vengono scempiate, vengono distrutte, vengono vandalizzate. Non accade sempre così in altri paesi un po' più civili di noi. Non siamo maturi. Io mi piace sentire che quando qualcuno investe, sono arrivate 29 biciclette elettriche col tesserino, io vedo che fanno una brutta fine, quindi ben contento se qualcuno investe, però non siamo maturi per questo. Poi che ci siano sempre questi limiti, la polizia municipale però lì non può andare, la polizia municipale però sulla malavita lì non può, non può, poi mi dite sono negli uffici, certo è cambiato anche il lavoro, non occorre più il vigile in mezzo alla strada, non occorre, occorre sì, però ci sono i semafori, abbiamo inventato i semafori, però cosa

0: Dici, ma che fa la polizia municipale? Dove può intervenire? Le solite multe? Vabbè, però, insomma, rispettiamo il lavoro di tutti, ci mancherebbe altro. Pronto, buongiorno.
1: Cosa?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, la terza signora, hai capito oggi, stamattina? La terza voce femminile, buongiorno.
1: Sono Rosa, buongiorno sì. Signor Cerone.
0: Buongiorno Rosa, buongiorno, buongiorno.
1: Ho allora. Sentito, sono appena arrivata, ho sentito.
0: Piano le... Rosa, che no, cominciamo.
1: Sì. No.
0: Cominciamo. Lei ce l'ha, niente. Ce l'ha, mi scusi, l'ha firmato il certificato antifascista?
1: Cioè siamo al ridicolo.
0: No, non lo so, sa che bisogna occorrere, anzi volevo dire, chi partecipa alla trasmissione sarebbe carino se mi, come avviene per la rassegna dei libri che si svolgerà a Roma a dicembre, che mi mandasse un certificato di antifascismo, sarebbe carino, no? Prego Rosa.
1: Niente, appunto, anche su questo argomento, parlano tanto di fascisti, ma si comportano tali, perché sono dei fascisti rossi. Perché impedire il pensiero di un altro, la parola di un altro, è fascismo. Di rosso, nero, ma è sempre fascismo. Ma andavano nelle piazze, bocca chiusa, i giornalisti, qua censura, censura, e poi loro si comportano ancora peggio. Ma, cioè, ma dove, e si girano le cose in una maniera veramente incredibile. Questo riguardo veramente
0: sì,
1: è una cosa
0: sì,
1: oscena,
0: non l'ho capita,
1: la...
0: sinceramente non l'ho capita neanch'io, ma non sono l'unico, comunque prego Rosa.
1: Lo sport, la musica, sono cose che non devono entrarci con la politica, non devono entrare con niente, devono essere una cosa a sé. E poi per quanto riguarda la sindaca, Salis, dove sei? Dov'è? Agli eventi. Dov'è la troviamo? Agli
0: vabbè,
1: eventi.
0: Vabbè, c'è di male.
1: Ma sì, ma non c'è, a parte che io ho mai visto un sindaco presenziare così tanto agli eventi. Forse all'ultimo si presenta, ma non in maniera così plateare. Sembra quasi degli sponsor.
0: Ma perché la noti, cioè... ci sta, voglio dire, ci sta, è una quarantena, una splendida quarantena, a tutto si nota, insomma, tutto qua, ecco, si nota, e quindi perché non deve andare? È una, direi che sia una lotta, parlare di lotte, insomma, schierarsi a lunga i Pride, roba da, che vuol dire niente, no? Però la ragazza si nota, in prima fila. Cioè, va bene, no Rosa?
1: Una parte dall'altra, sono voti. La sua immagine si presenta lì e prende i voti di quelli. La sua immagine si presenta lì e prende i voti degli altri. Poi che non faccia nulla a Genova, ma cosa importa? L'importante è che c'è la sinistra, l'importante è quello.
0: Va
1: e
0: bene.
1: Chiudo.
0: Va bene, Rosa non è di parte. No, no. Grazie Rosa, grazie, grazie, grazie. Allora, il problema... della bellezza del Gay Pride, c'era una ragazza, ha scritto un bellissimo racconto per il mio giornale sul Gay Pride, no? Lei peraltro è eterosessuale, e ce lo siamo già detto, il bambino quando ha 2 anni lo porti a un carosello, quando il tuo figlio che lo porti al Gay Pride ha 7 anni, 8 anni, più o meno capisce, no? Il problema è spiegare al bambino, dice mamma, ma perché il gommista di papà lo vedo lì sul carro, ha le mutandine rosa, le calze a rete e balla il... cosa si balla, Rocchiccioli, tu che sei? E balla la... non lo so, la macumba e nel, invece quando vado nel garage di papà, nel garage del gommista ci sono i calendari con le donne nude? E tu devi spiegare, che spieghi? Devi spiegare quello che per un bambino deve essere comprensibile. Dici, mamma, ma come mai papà, come mai il notaio, quando siamo andati dal notaio perché nonna è morta la nonna e siamo dovuti andare per i diritti della casa, il notaio aveva uno splendido principe di Galles, era molto compiuto, e adesso sta ballando sfrenato, vestito da donna? E tu devi spiegare che ci sono dei percorsi particolari, insomma è un po' più complicato di quello che sembra. Poi ben venga la, tutto quanto, poi mal che vada, un posto come giudice a ballando sotto le stelle lo trovi sempre, no? Quindi benissimo tutto, però devi anche spiegare portando i bambini, poi ognuno va liberissimo di fare quello che vuole, quello che crede, però i bambini penso che debba spiegare questo bellissimo carosello. Il bambino dice: ma anch'io voglio vivere in un mondo così. Certo, devi spiegare che è un mondo non solo bellissimo, ma fatto anche di dolore, di sacrifici, di incomprensioni, insomma

0: non è così semplice, penso, questo mondo da spiegare. Poi liberi tutti, ma non ci mancherebbe altro. Ok, dai, 10:29, sto per andare in regia, vi leggo qualche WhatsApp perché ho 30 secondi. Non mi chiamate? Non sento la chiamata? Eppure siamo partiti bene, no? Non sento la chiamata? Allora, vediamo un attimo. Ho anche delle foto da farvi vedere, vi ho detto, di Corso Europa. Dunque, buona giornata. Se sicurezza, centro storico, se vengono coinvolti la signora prefetto, la signora questore, vice sindaco, Terile, in concerto con Roberto Traverso, il segnale di polizia, senza queste persone non si risolve nulla. Centro storico di Genova mai arrivato a questo basso livello anche per la sicurezza dei partiti, e quindi è generico, devono fare un passo indietro e fare lavorare le persone sopracitate. Buongiorno, ecco prova di quello che ho segnalato. Ah, eccolo qua, sono le foto di questo mezzo, grazie. Alla signora, salviamo la foto, dunque, aspettate un attimo, salva come, la chiamiamo Lime perché è il nome della bicicletta, Lame, sì, Lame, però Mario ha scritto Lime, eh? Allora un attimo che arriva anche la telefonata, salva come Lime e Lime 1, ok? Sì, sì. Me le portava mia nonna nella torta, sono evaso tantissime. Eccola qua. Perché vandalizzarle? La polizia dice: ma io la polizia municipale dice: io non posso perché è uno spazio pubblico, è spazio privato, non posso entrare, la metto fuori. Una volta che la metto fuori, se non arresto il proprietario poverino del box che l'ha messa fuori, adesso me ne occupo, no? Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Sì, Lucia, quarta voce femminile, capito? Facciamo un record oggi. Ecco qua, vedi, Birra, allora, Moretti. Prego, Lucia.
1: Voglio dirti, allora, due cose. La Thalys continua a farsi vedere.
0: E vabbè.
1: Invece di pensare di creare lavoro, l'ILVA ormai è finita, tutto a posto. Spazi dove potrebbe creare nuovi lavori, non se ne parla. L'altra bionda, come dici te, perché adesso anche la Salis si dà i rimpatri, ormai hanno nella testa il rimpatrio, sì. Quindi da ambo le parti. L'altra, la Meloni, invece di far pagare le tasse a chi in proporzione, non patrimoniali, cose varie, non occorre, ma in proporzione. Ecco, sarebbe meglio che facessero tutte e due, creassero lavoro. Invece, voglio dirti un'altra cosa.
0: Dimmi.
1: Quel Vannacci è veramente orrendo. Delle idee, lui approfitta di quello che le persone se ne lamentano, quasi per voler dire sempre le cose al contrario, pensando di prendere voti, anche lui con i rimpatri.
0: Sì.
1: È andato dalla Guber, ha fatto una figura proprio da cioccolataio,
0: sì.
1: Altro che bar, come dice Travaglio.
0: Mm.
1: Allora, adesso la novità, lavorare a 14 anni,
0: sì.
1: Ma a 14 anni bisogna ancora giocare e studiare, quindi non lavorare, perché io cominciavo a 12 anni, se tornassi indietro non lo farei più, okay?
0: Ok?
1: Ecco, e il mio non era facile come lavoro, eh?
0: Certo.
1: Ecco, perché siccome lo faceva tutta la famiglia lo dovevo fare anch'io, primo, e questo se poi andiamo su altri discorsi,
0: no,
1: lavorare da giovani
0: fermiamoci
1: non
0: qua.
1: Fa bene,
0: fermiamoci primo. qua. Basta.
1: No. Ma poi un'altra cosa ancora,
0: sì.
1: Fare figli, ma per che cosa? Per mandarli in guerra? C'è già stato uno che diceva di fare figli per mandarli in guerra.
0: Esatto.
1: E abbiamo visto com'è finito.
0: Esatto. Senti, sul femminicidio, sull'idea di togliere questa parola e non chiamare più femminicidio l'omicidio di una donna, questa idea di Vannacci, cosa ne pensi?
1: Scusa, questo non sa le regole, le leggi più che altro. Se fai un femminicidio non è che lo fai così, ammazzi, vuol dire che c'è...

0: anche un passato, c'è un tormento, e poi queste nuove regole servono anche per aiutare chi rimane nel certo. disagio, certo. cioè per chi ha avuto veramente dei problemi, certo. per cui questo è fuori di testa. Ti voglio dire l'ultima cosa.
1: Prego.
0: Forse il portare la divisa gli ha dato di volta al cervello, sì. e se pensa che tutti noi dobbiamo dire signor sì come avrà fatto lui, ecco, ah. per me è proprio sbagliato. Okay. Spero okay. che non prenda più 100.000 voti, cosa vuoi che siano. Per fortuna siamo molti di più quelli normali. Ti saluto.
1: Okay. Grazie, ciao. grazie. Beh, possono fare, ora fino adesso sono solo 100.000, possono fare la differenza di un'alleanza. È chiaro che adesso il centrodestra, Tajani in testa, dice ma noi mai ci allineeremo con lui, con lui. E devo dire che dalla Gruber la bella figura l'ha fatta lui, non ha fatto una figura brutta, perché Lilli Gruber e la collega del Sole 24 Ore forse per la prima volta avevano un soggetto un po' diverso dal solito, e a mio avviso, a mio modestissimo, infimo avviso, non sono riusciti a gestirlo bene. Tant'è vero che quando lui chiedeva la dimostrazione delle cifre, dei dati, Lilli stessa è stata più volte in difficoltà. Cioè, abituata a yes men, yes women, Travaglio e compagnia Pucciarelli, compagnia bella, a me la mia impressione è sembrata che la bella figura in camicia di lino e le scarpette di ordinanza che usano adesso, anche se non si vedevano, però i giornali ne hanno parlato, a mio avviso non ha fatto lui una brutta figura. Non vuol dire che io sia, sto parlando da teleutente televisivo, gli ascolti sono stati di 1.800.000 persone, non proprio un vero e proprio record, però a mio avviso non lo hanno gestito come avrebbero gestito Meloni e altri soggetti che notoriamente a Lilli Gruber sono simpaticissimi. Parliamone, vado in pubblicità perché sono già le 10.36, però parliamone, è un nuovo fenomeno, lo stanno seguendo un po' come si seguiva la discesa in campo di Grillo ai tempi. Il rivolteremo, uno una testa un voto, uno vale uno, la scatoletta di tonno, eccetera eccetera, lo si sta vivendo così. Poi c'è anche la lista di proscrizione dei giornalisti di Vannacci che non sono simpatici a Vannacci, ne parliamo dopo.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
7: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
11: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

Sì, arrivo. Mi avete mandato la foto della splendida Salis al Summer Festival di RDS. Non mi fa impazzire la radio RDS, ma sapete qual è la radio che mi piace? Però forse si riferiva anche a questo, io l'ho persa, però non l'ho vista. Mi avete mandato la

0: Foto, eccola qua. Ma era in, domando a voi, era in diretta. Io ieri ho guardato un po' di partita. Bene il Giappone, no? Beh, non è più l'Olanda di Cruyff, Neskens, Van de Kerkhove. Io me li ricordo chi c'ho, sai? Van de Kerkhove, Neskens, quello che aveva i capelli lunghi. Van Aneghem. Kroll, sì, Kroll, Cruyff, Kroll, assolutamente. Però Van Aneghem, chi si ricorda di Van Aneghem? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno, sono Osvaldo.
0: Buongiorno caro.
1: Volevo solamente rispondere alla signora di prima, che dovrebbe andarci un po' a informare. Sì. Innanzitutto la Lili Gruber fa parte del gruppo Bilderberg. Si informi che cos'è il gruppo Bilderberg,
0: sì.
1: Prima di tutto.
0: E secondariamente, che non sono le scarpe. No, è una battuta, non sono le scarpe quelle.
1: Sì, esatto.
0: Bidenbrocker.
1: È quella signora invece di parlare dovrebbe.
0: No, vabbè, parli di lei.
1: Fare il mangiare.
0: Va bene.
1: Niente, purtroppo è il problema.
0: Dica.
1: Il 50% degli italiani sono ignoranti, è tutto che stiamo agli
0: sì. Sì.
1: Quindi parlano a Vandera, invece di parlare a Vandera.
0: Vabbè, ho capito, ma mi dica, non parliamo noi a Vandera, faccio a lei la differenza. Osvaldo?
1: Lasciamo perdere se parlo.
0: Ma no, se parla.
1: E le chiudono il canale.
0: Ma immagini, per così poco ci mancherebbe altro.
1: No.
0: C'è anche Mario Paternostro qua che ci segue.
1: Beato. Vabbè, dai. La ringrazio molto.
0: Vabbè, ma non ho capito di Gruber.
1: Sì, sta parlando, diceva che la Lili Gruber ha fatto la figura, ma non è niente vero. La Lili Gruber non lo dice nessuno. Parte del gruppo Bilderberg, si informa chi è il gruppo Bilderberg, dove sta.
0: Ma vabbè, ma adesso lasciamo perdere i Budenbrock. Che invece le scarpe si chiamano Birkenstock.
1: Birkenstock. Invece questo è il gruppo Bilderberg.
0: Ok, una battuta, una simpatica battuta. Senta, della sindaca cosa mi dice, Osvaldo?
1: Come?
0: Della sindaca cosa mi dice?
1: Ah, guardi, la sindaca, ma cosa vuole? Siamo sempre lì. Quando uno va nelle parti alte, se fa qualche cosa di buono, la bloccano. Non è che siamo lì a raccontare tavoline. Io sono stato anni fa a Molassana. Ero nel partito e andavamo. E dovevamo dare i soldi alle persone che non erano un pochettino, diciamo.
0: Sì, vabbè, insomma.
1: Ecco, invece ci capitavano gente che avevano i Mercedes. Mm-hmm. E io ho detto di no, mi hanno fatto fuori. Non sai che stiamo lì a raccontare scatoline. Quando la gente è ancora onesta, esiste. Mm. Il problema è che non la fanno lavorare, è quello il discorso.
0: A me sembra che, santo cielo, si può dire tutto di sindaca Salis fuorché non lavori, cioè.
1: No, per carità, se ha delle idee buone, dà fastidio.
0: Ho capito, ma quali sono le idee? A me non sembra di dia fastidio, ha un'ampia maggioranza, un consenso quasi dell'Italia, no?
1: È molto semplice, gli emigrati dovrebbero passarli fuori dall'Italia per me.
0: Vabbè, eccola qua. Vabbè, ok. Grazie Osvaldo, chiami più spesso. Grazie. Ok, allora sto per tornare in regia. Che sensazioni strane oggi, questa mattina. Allora, dove siete? C'è anche un sondaggio? C'è anche un sondaggio con il quale, sì, Tecne chiede ai Liguri, direi, no? Guarda, che voto darebbe alle amministrazioni comunali della sua città, in cui risiede, per ciò che sta facendo sul tema dell'offerta culturale e turistica. Voi che pensate che noi siamo, dice, hai visto, hai capito? Oh, guarda un po' Genova. Genova brilla tra le altre, eh? E dice, ma allora Primo Canale non è più fascio. Se allora non sono più pilotati, no? Io penso come pensate non tutti.

tutti voi, ma diciamo come dicono e poi lanciano un sondaggio in cui vince Genova. Questo è, amici, che problema c'è? I problemi ve li fate voi. Allora, guarda un po', Genova 59, poi direi al secondo posto Imperia, poi La Spezia e poi Savona, Quindi due città amministrate a centrodestra stanno in mezzo, centrosinistra, se proprio volete buttarla... è il primo, vabbè, ultimo, ma insomma Savona la conosciamo bene, forse poteva meritare qualcosa in più, però 49 a 59, quindi non siamo più contro con questo sondaggio. Dove siete, anime belle, che ci dicevate? Ancora sento risalire i discorsi a Toti. A Toti non c'è più, Toti ha patteggiato, non c'è più. Bucci, sì, non c'è più lì. Cioè, dove siete, anime belle? Dice, ma allora hai capito, il primo canale allora non è di parte, perché se no non avrebbe mai indetto un sondaggio in cui Genova ne esce più che bene, no? Hai capito? E com'è la foto? Allora, di R della sindaca era a RDS Summer Festival. Dunque era, sarà su Sky TV8 a inizio luglio. Eccola qua. Bene, no? Anche la sindaca diceva nel corso della famosa conferenza stampa di giovedì scorso, diceva che si parli di me, non importa che si parli in un modo o nell'altro, ma non ho mai visto tanta attenzione sulla città. Hai capito? Brevissima pausa. Ci siete? Vi aspetto dopo la pubblicità? Quindi a tra poco? Dai, su, a tra poco.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo variabile sul ponente Ligure, con nubi a tratti compatte, ma con il basso rischio di precipitazioni significative, meglio sul Levante, dove invece non mancherà il sole. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà variabile con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e le temperature massime in flessione, con punte intorno ai 24-25 gradi. Su Savona, situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e con temperature massime che qui saranno intorno ai 25-26 gradi. Su Genova, ampi spazi soleggiati nel corso della giornata di lunedì, qui le temperature massime potranno anche sfiorare i 27-28 gradi. Sul Tigullio continuerà a splendere il sole e le temperature non subiranno particolari variazioni. Anche sullo Spezzino sarà una giornata stabile e soleggiata e con temperature massime che oscilleranno tra i 25 e i 28 gradi. Ci attende un martedì stabile d'assolato sulla Liguria, con temperature massime che saranno in ripresa di qualche grado, con valori che infatti oscilleranno intorno ai 27 gradi. La ventilazione è ancora debole, con Mar Ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
2: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
5: Mi alzo, vado al telefono, viene la telefonata, pronto, buongiorno, buongiorno, commenti.
6: Buongiorno, buongiorno,
5: buongiorno. Buongiorno,
6: buona giornata, sono Cristina.
5: Cristina, buongiorno, buongiorno.
6: Buongiorno, allora, io ho sentito Vannacci.
5: Sì.
6: E mi è venuto in mente quando ho ascoltato Renzi.
5: Sì.
6: Quando è uscito fuori.
5: Come mai?
6: Che veramente io poi, noi la nostra famiglia.

0: votato Renzi perché diceva delle cose che a me piacevano.
1: Sì, Renzi.
0: Però è finito, no? Nel calderone come adesso. Quindi Vannacci da tanta input proprio per le cose che forse pensiamo, che vorremmo tutto un po'. Però poi queste cose durante il percorso della vita politica, certe cose vanno a farsi benedire. Ci vuole delle cose concrete, con delle persone concrete. E io, sinceramente, la Meloni, guarda, visto che viene, come ha detto lei, che è venuta da tanti anni di lavoro, di interesse per il nostro popolo, poi alla fine, perché poi il risultato che adesso ci dà è che è trattata male, ma fa di tutto e di più, quindi non dico altro.
1: Ok, quindi stai osservando il fenomeno Vannacci.
0: Esatto. Sì, a sentirlo adesso va bene, si dicono tutte le cose che forse, cioè non che forse, intendiamo noi, ma poi lungo la strada la cosa è diversa. Quando tocchi con mano quello che c'è da custodire, da riflettere, da fare, è tutta un'altra cosa. E quindi non mi fido. Grazie.
1: Ok, grazie. Beh, la prima volta direi che parliamo intensamente. Io vi dirò che non ho certo letto il suo libro, che era venuto fuori quando 2 anni fa, direi così ho letto quello che è stato riportato, banalità incredibili. Pensate che tanto l'uomo è pensionato a 56 anni, era già pensionato, quindi aveva tempo per questo. A me, più che Renzi, che è un grandissimo comunicatore, anche un fine cabarettista, e non sto scherzando perché ha sempre una battuta in più degli altri, a me ha fatto venire in mente il fenomeno Grillo. Tant'è vero che come Grillo ha scritto delle liste di proscrizione verso i giornalisti, la stessa cosa ha fatto Vannacci. E tra i giornalisti prescritti ci sono tre giornalisti che leggo abitualmente, indovinate chi sono, che sono quelli del Corriere della Sera, ovviamente, uno è Gramellini, l'altro è Severnini e l'altro è Fabrizio Roncone, che è un grandissimo, scrive, non è lui un vero giornalista, cioè un giornalista quasi di costume, analitico, simpatico, e uno in gamba, però li ha messi tra le liste di quelli che non gli piacciono. Vabbè. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, sono Daniela.
1: Daniela, Danielina.
2: Eccomi. Allora, io faccio un discorso tutto strano. Allora, io studio tanto, ma altre cose, perché mi sono rimessa a studiare, ma tutte altre cose.
1: Beh, vogliamo sapere cose, io sono un giornalista, voglio. No, allora, le stelle, astrologia, i gatti, i cani, cosa?
2: No, allora, io studio, mi sono rimessa da un anno a studiare musica, chitarra e tv. Ho preso la chitarra elettrica in mano per la prima volta, sto andando avanti.
1: Ti ricordi? Ti ricordi? Ho preso la chitarra.
2: Brava, io ho preso la nonna rock, sto diventando, ecco.
1: Brava, dai.
2: E poi studio copioni e altre cose e va bene.
1: Però
2: mi sento di un'ignoranza abissale, ma veramente abissale, negli argomenti che trattate. Io vorrei, se fanno un corso anche online di politica, per dirmi quello che ha fatto uno o l'altro, perché sento parlare le persone, ti giuro, dico, ma come sono preparati? Perché io un po' sento cosa fa uno, cosa fa l'altro, al di là del colore, no? Ma ti giuro, ma mi sento così piccola, così ignorante, che sanno tutto. Ma che bravi, perché sento cosa ha detto Vannacci, cosa ha detto la Meloni, cosa ha detto il rosso, il verde, il giallo e il bianco. Ti giuro, vi prego, chiedo al comune, a tutti, istituite un corso online, lo seguo, ve lo giuro, se è gratis, perché non posso permettere, per erudirmi un po' di più, perché mi sento una capretta, ma veramente una capretta, perché sono tutti così preparati, questi uomini, queste donne, ma bravissimi, ma chapeau, ma per carità di Dio. Ma sì, anch'io dico, questa idea non mi sembra buona o meno, ma trovo una preparazione, ma non è neanche ironica la cosa, nelle persone, che veramente dei giudizi e tutto, perché, non lo so, sono basita, ecco, perché ognuno ha la sua, un conto è avere le idee, un conto è essere preparati per poterti dare dei giudizi, non che sia d'accordo, perché ho sentito un'idea, ho detto, ma che cavolata che ha detto questo, però io sono veramente ignorante e mi piacerebbe esistesse un corso per dire che cosa ha fatto questa amministrazione, così e tutto. Sono la prima che mi iscrivo, giuro, alzo la mano, ecco.
1: No, ma Daniela, tu hai sempre questo basso

profilo. Guarda che è più complicato seguire o studiare la musica come stai facendo tu, che non la politica, che diventa in certi momenti un po' come il calcio, puoi dire tutto, al contrario di tutto, anzi sei tifoso, quindi qui chiamano solo esclusivamente tifosi, c'è chi tifa per centrodestra e quindi contro, c'è chi tifa per centrosinistra e quindi contro. E poi non è complicato, si può partire da pochissime cose, Daniela, ma proprio poche, poche, poche, qualche affermazione delle parti, se di destra dici questo, la sinistra dice non va bene, se la dice questo, la destra dice non va bene, e si va avanti così per contraddizioni e in realtà non si va da nessuna parte. Non è più, a mio avviso è molto più complicata la musica, la storia della musica, gli accordi di una chitarra. La fisica che c'è legata alla chitarra, la fisica che c'è legata al suono, legata alle note, la matematica che è legata alle note e al suono. Questo è molto più complicato, quindi complimenti Daniela. Tu sì che ti occupi di qualcosa di importante, mentre noi siamo come i commentatori di calcio. Se sei tifoso dici così, se sei tifoso si può dire tutto e ricordare tutto. Poi c'è Adami, noi ci meritiamo anche Adami in America, che ti spiega cose sconclusionate, delle quali sì, faremmo volentieri a meno. Ieri spiegava che il Marocco palleggia in difesa, a centrocampo e in attacco. Dico stica, cioè io non, io, mi ero, io non lo sapevo, non mi ero neanche accorto, perché c'è il TG55, quindi in diretta al nostro Andrea Popolano, e poi se Dio vuole ripartiamo, grazie.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo dalla questione AMT. È scattato questa mattina l'orario estivo. Tra le misure contenute nella misura, la chiusura per 6 giorni su 7 della metropolitana alle ore 21, che resterà aperta fino a mezzanotte solo il sabato. Potete trovare il dettaglio sul sito primocanale.it. Nel mentre, dopo le polemiche delle ultime ore, si è aperto uno spiraglio nell'avvertenza che rischia di lasciare senza autobus intere zone collinari della città. Le aziende private associate ad ANAV, che venerdì avevano annunciato la sospensione del servizio a causa del mancato pagamento di oltre 3 mesi di corse, hanno ricevuto una convocazione urgente da parte del Comune di Genova per un incontro fissato per oggi alle ore 16. E al Palazzo della Borsa di Genova, la convention delle Camere di Commercio italiane all'estero, al centro il tema delle nuove rotte. Abbiamo sentito il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio.
1: Che nel 1948, a macerie fumanti dalla Seconda Guerra Mondiale, ci fu una conferenza a Genova, a Palazzo San Giorgio, con 780 parlamentari e economisti contro i dazi e contro le autarchie, quindi è proprio il nostro DNA.
0: Guardando a questo aspetto specifico, cosa deve fare la Liguria per continuare ad attirare l'attenzione su di sé, a portare i suoi prodotti verso l'est?
1: Intanto deve rendere più agevole la vita alle imprese e soprattutto le proprie comunicazioni, cioè rompere questo isolamento territoriale che la svincola un pochino dal proprio entroterra. In seconda cosa, creare i fattori perché intraprendere sia più semplice. Ma detto questo, voglio dire, per il nostro tessuto imprenditoriale tiene ancora.
0: E passiamo alla cronaca, perché restano gravissime le condizioni del ragazzo di 29 anni investito sabato in Corso Italia dopo una lite fuori da una discoteca della zona. Il giovane è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Martino. Nel frattempo l'investitore è stato iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio. Secondo gli investigatori, avrebbe travolto volontariamente il coetaneo, che lo aveva inseguito fino all'auto e aveva tirato fuori il cellulare, forse per firmarlo. A comprovare l'ipotesi dell'accusa ci sarebbero le immagini registrate dalle telecamere dei carabinieri del comando provinciale di San Giuliano. E cambiamo argomento, perché si è aperta una settimana con il cielo sereno in Liguria e l'aumento delle temperature. Abbiamo sentito ARPAL.
2: Per questa settimana prevediamo temperature in aumento e prevediamo di avere un cielo abbastanza sereno su tutta la regione per più o meno tutta la settimana.

0: settimana. Ma ad esempio per oggi si prevede ancora qualche passaggio di nubi basse, specialmente sul centro ponente, mentre sarà sereno a Levante. Dal pomeriggio ci sarà di nuovo transito di nubi alte o velature, soprattutto sugli estremi della nostra regione. E mentre le temperature minime si prevedono stazionarie o in diminuzione, le massime saranno in aumento. E più o meno lo stesso tempo è previsto anche per domani, nel senso che ci sarà comunque sereno al mattino lungo i litorali, poco nuvoloso nell'interno, ci sarà di nuovo questo passaggio di nubi e velature comunque sempre alte in quota, con qualche possibile locale rovescio sui rilievi alpini e appenninici. E le temperature sono in generale aumento, e così più o meno per il resto della settimana, sereno, poco nuvoloso e temperature che gradualmente aumenteranno.
1: Per questa edizione del TG55 vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Bene, la sigla ci rimanda in onda 11:01. Chi è Elisabetta del Ponte? Pronto? Pronto, buongiorno.
1: Ciao Eri, sono Adriano.
0: Oh Adriano, ciao Adriano. Speravo di sentirti.
1: Volevo riflettere un momento, fare una riflessione su Vannacci.
0: Sì.
1: Io ho premesso che pur non condividendo il 99% sì. delle cose che lui ha detto, specialmente ieri, quelle dell'altro giorno,
0: sì.
1: faccio una breve riflessione. Siamo di fronte a un personaggio che a 45 anni era generale di divisione,
0: sì.
1: quindi ha fatto una carriera brillantissima che
0: sì.
1: nessuno arriva. Io ero di complemento, per cui mi rendo conto che quando sei c'hai la disciplina, chiaramente poi ti puoi anche montare la testa.
0: No.
1: Diciamo che il discorso dell'altra sera con la Gruber per me è stato abbastanza perfetto, perché facendo il discorso sulle donne e diciamo che le donne devono andare avanti per la capacità, chiaramente chi avrebbe detto alla Gruber: tu non sei andata avanti perché 30 anni fa facevi vedere le tue bellissime gambe, le inquadravano sempre in televisione, sei andata avanti perché sei stata brava.
0: Mm-hmm.
1: Poi lui è stato lanciato, non dimentichiamo, da Repubblica, per cui a questo punto
0: sì.
1: Ieri sera ha fatto un autogol. Volevo chiederti una cosa, poi ti telefonerò un altro giorno, perché mi riferisco all'altro giorno con Vittorio Siriani, che l'ho
0: sì.
1: ascoltato ieri. Ho
0: sì.
1: avuto un po' di nostalgia, perché io nell'82, tu eri in pista nell'82?
0: No, io sono arrivato in città nell'84-85, andando subito nella radio.
1: Nell'82 ho avuto un bel rapporto, diciamo, telefonico, e poi sono venuto in ufficio una conduttrice dell'allora televisione privata, che non ricordo quale fosse.
0: Sì.
1: Ti do un aneddoto più, la rividi poi assieme alla Marisa Brando, quella
0: sì.
1: famosa che si gettò la luna nel Rio,
0: sì.
1: la vidi a sponsorizzare

0: quindi appendi due e la loro struttura. Non sì. so che televisione.
1: Ma mi viene in mente, ma c'era Telegenova, mi viene in mente Franca Brignola, se era lei.
0: Dimmi un po' una cosa, esisteva, ecco, esisteva allora una sede in via Trento di qualche televisione?
1: Direi di sì, se non proprio la nostra.
0: Perché venne a trovarmi nei miei uffici questa signora che aveva circa, aveva a quei tempi più o meno la mia età, 43-44 anni, e cercava uno sponsor. Io non potevo sponsorizzarla perché io rappresentavo aziende multinazionali e internazionali. E allora mi misi in contatto con un produttore della provincia di Savona, di Varazze, che produceva uova di Pasqua.
1: Hai capito? Sì, sarà stato a Varazze, sarà stato il famoso cioccolatiere di Varazze. Immagino, la cui fabbrica è stata rilevata da un famoso presentatore televisivo savonese. 11.05, grazie Adriano. Con te ci sono molte cose da dire, c'è la pubblicità, poi subito dopo take. Dopo Matteo Cantile, sì, un'altra intervista, è vero. Allora, pubblicità, un'altra intervista in diretta, state qua e noi poi ripartiamo.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Ancora in diretta su Primo Canale con il professor Antonio Uccelli, candidato rettore dell'Università di Genova. Grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a lei.
0: E risultato nel primo round, come l'abbiamo definito, che poi appunto non ha portato a nessuna elezione per i meccanismi regolamentari di questo tipo di elezione, il secondo appunto più votato. Intanto le chiedo così una riflessione sul risultato elettorale della prima uscita.
1: Ma io credo che sia stato un momento molto importante di democrazia, perché insomma i numeri che hanno portato la quasi totalità delle persone che lavorano e che studiano presso il nostro Ateneo a esprimersi, e quindi credo che questo sia certamente un bellissimo messaggio sia nell'ambito della componente del personale docente che del personale tecnico amministrativo, bibliotecario e sociosanitario e anche degli studenti. Quindi credo che questo sia il primo messaggio. Poi ovviamente sono molto contento perché il risultato è stato un risultato certamente importante, insomma 500 e passa voti sono una buona base per continuare a lottare con chi sarà presente in questa seconda votazione. Credo che rappresenti un tesoro di voti che auspico possa essere incrementabile e che comunque rappresenti un

0: un indice di fiducia in quello che abbiamo proposto con la mia squadra.
1: C'è ovviamente una differenza rispetto al primo turno, perché al secondo, chiamiamolo così, diciamo al momento una dei quattro candidati, la professoressa Sasso, ha annunciato il proprio ritiro e convergerà con un accordo sul suo nome. Questo che cosa può significare secondo lei? Cioè un trasferimento netto dei voti della professoressa Sasso su di lei, il che la renderebbe vincente evidentemente stante i risultati del primo turno, o è un po' più complicato di così?
0: Ma io penso sicuramente sia più complicato, perché sono certo che le elettrici e gli elettori pensino di non poter essere eterodiretti dalla professoressa Sasso, da me, ma dal professor Piano, dalla professoressa Da Crema. Tuttavia credo che sia una scelta importante, che non ho nessuna difficoltà a dire è stata fatta non con finalità meramente elettorali, anche se è ovvio che i voti della professoressa Sasso, così come quelli della professoressa Da Crema, sono voti che sono importanti per me, per il professor Piana, ma perché credo che la professoressa Sasso possa rappresentare davvero un valore aggiunto a quello che potrebbe essere, insomma, la mia futura squadra, perché ha competenza, ha conoscenza della macchina, ha soprattutto nel suo programma molti punti che sono certamente, almeno in larga parte, convergenti rispetto a quelle che sono le idee che io mi prefiggevo e che credo possano quindi essere raggiunte con l'aiuto della professoressa e anche con persone che eventualmente considereremo insieme per creare un team che dia non soltanto la possibilità a me di diventare rettore, ma di governare nel modo più efficace, secondo quelli che sono gli obiettivi dei nostri programmi, ma mi permetta anche nel ribadire la necessità di creare uno spirito che oggi in qualche modo sentiamo purtroppo un pochino carente all'interno del nostro Ateneo, uno spirito di condivisione, partecipazione, di senso di appartenenza ad una comunità che sia coesa, che sia capace di...
1: Ecco, come lo otterrà questo? Cioè, come cambierà questo principio? Perché ci sono due modi: o si inventano nuove forme strutturali, istituzionali di partecipazione, oppure semplicemente si prova, non so, a comunicare di più e meglio.
0: Beh, si può fare forse tutte e due, tendenzialmente non parlo molto di quello che ho fatto, anche se posso dire che un po' di cose le ho fatte portando anche dei risultati che sono oggettivi, ma le ho fatte non, come dico sempre, perché sono una persona particolarmente geniale, ma perché ho un metodo, il metodo è quello di condividere, di lavorare insieme alle persone. Sono ragionevolmente capace di stabilire relazioni umane, forse questo è anche legato al fatto che faccio il medico, faccio il neurologo, quindi il rapporto empatico con le persone è un qualche cosa che ho sempre cercato di privilegiare, e da questo punto di vista posso dire che le cose che ho fatto le ho fatte non, come dicevo, perché ho delle idee fenomenali, ma perché riesco a far lavorare le persone che hanno talora idee fenomenali, ciascuno nel proprio campo, perché hanno delle specifiche competenze e riesco a fare lavorare insieme.
1: Cioè, circondarsi di persone intelligenti è segno di intelligenza di solito, no?
0: Penso di sì, naturalmente non mi permetto di essere l'unico che ha un'idea di questo genere, però ho una storia che dice che sono capace di far lavorare le persone competenti, perché devi far lavorare le persone competenti e intelligenti. Nel mio programma, e questo mi vede molto d'accordo anche con appunto la professoressa Sasso, parlo di figure che lavoreranno insieme a me, ma che hanno competenza, che hanno lavorare insieme, non possiamo avere dei fenomeni che ognuno lavora per conto proprio, e capacità di leadership. Leadership non vuol dire essere il fenomeno, ma vuol dire essere una persona che è in grado di stare insieme agli altri.
1: Me lo spieghi ancora un po' meglio, perché diciamo il tema della leadership, io immagino lei giustamente ci abbia anche un po' giocato come diciamo stile di campagna elettorale, perché comunque lei oggettivamente vanta dei ruoli di leadership importantissimi, è stato a San Martino un ruolo apicale, è chiaro che quella è una struttura piuttosto complessa di per sé, e quindi lei dice tutto sommato io la capacità di guidare una struttura

0: molto complessa l'ho già dimostrata. È un po' questo il senso di quello che lei pensa di se stesso?
1: Sì, ma insisto sul concetto della leadership condivisa. Non credo che un leader possa riesce a coinvolgere le persone, e quindi nella mia esperienza che a San Martino, ma anche in altri contesti, diciamo, l'efficacia delle mie azioni si basa sul

0: momento, sì, nel mio programma parlo per esempio di un collegio dei direttori di dipartimento che si vedano e dove possono essere coinvolti i presidi delle scuole, dove possono essere coinvolte figure evidentemente anche del personale tecnico amministrativo dei dipartimenti e che regolarmente, non so se sarà una volta alla settimana, tipo una volta ogni 15
1: giorni,
0: e questo deve essere per forza, perché devi creare una strada, una squadra coesa, e queste persone dovranno metterci la faccia e dovranno anche interfacciarsi con la, diciamo, l'asse tecnico amministrativo, direttore generale, dirigenti e poi le varie figure, capi servizio, capi settore, perché è necessario lavorare insieme e riesci a cambiare questo posto. Lei mi ha detto, questo è un mondo complesso, non ne dubito che sia un mondo estremamente complesso, però sono onestamente fortemente motivato e fortemente convinto che se si lavora insieme, se quindi riusciremo a fare in modo che le persone si sentano partecipi e quindi sentano che sono parte del progetto, le cose si possono cambiare. Ci vuole tempo sicuramente.
2: Ecco, chiedo anche a lei quello che ho chiesto anche al suo rivale Piana rispetto alla campagna elettorale. Come ha trovato l'università in questo periodo in cui ovviamente ha dovuto fare ancora più il neurologo del solito, quindi parlare oggettivamente con più persone possibili per spiegare la sua visione? E però a lei aggiungo anche, come dire, una puntina, vabbè, un po' velenosa, perché tra medici di solito c'è sempre un po' di rivalità. Allora le chiedo anche se nel suo giro la comunità medica dell'università le è stata, diciamo, l'ha trovata aderente alle sue proposte oppure no?
0: Ci ha voluto mettere un po' di sale.
2: Del resto, tra medici.
0: Ma ci mancherebbe altro. Allora, com'è stata la mia esperienza di campagna elettorale? È stata una bellissima esperienza perché ho incontrato tantissime persone. Devo dire, il confronto mi ha sicuramente arricchito il mio programma. Devo dire, senza citare il collega che l'ha detto, ma a cui fischieranno le orecchie, che è dell'ambito umanistico, mi ha detto: non ti conoscevo, ho apprezzato di te la capacità di ascoltare, la capacità di raccogliere diciamo idee e in qualche modo di farle proprie all'interno di un programma partecipato, e questo credo che sia uno dei complimenti migliori che potevo ricevere. Credo che la scuola di scienze mediche e farmaceutiche abbia fatto bene e sono grato, sicuramente ho ricevuto molti voti, non c'è stata l'unanimità che potevo auspicare, anche se naturalmente il voto è segreto e quindi non è possibile dire chi abbia votato chi. Credo che in questo momento il momento storico sia un momento particolare, perché c'è un momento di una grande riforma del Servizio Sanitario Regionale, c'è un momento di grandi modifiche, e mi permetto di dire da questo punto di vista ai miei colleghi, al personale tecnico amministrativo, ai tecnici del mondo della sanità e del mondo delle scienze della vita, che una persona che conosce molto bene l'università, perché ha fatto il direttore del centro di eccellenza, perché ha diretto un dottorato, bla bla bla bla, ma perché poi ha lavorato con la sanità, con quattro direttori generali diversi, con due assessori alla sanità diversi, credo che avere un medico per difendere, non in maniera contrappositiva, ma in maniera collaborativa e con spirito di reciproco rispetto, ma anche con la capacità di asserire quelle che sono le prerogative dell'università, che ricordo fornisce grande qualità e grande eccellenza per poter garantire la salute dei nostri cittadini, credo che questo sia una cosa importante. Quindi
2: appello lanciato anche alla comunità medico-scientifica dell'università. Ci sono tante cose ovviamente che sono in ballo per il futuro. Intanto c'è il tema di Erzelli, c'è il tema anche della capacità dell'università di attrarre giovani, ma dando loro anche la possibilità ricettiva di poter essere, diciamo, accolti in una città che è vero non ha gli affitti di Milano, ma comunque studiare fuori sede è sempre costoso. Quali sono le priorità del suo rettorato qualora sarà eletto?
0: Credo che la cosa più importante, come ho già detto, l'ho detto anche personalmente al presidente Bucci, alla sindaca Salis, l'ho detto anche altre figure della politica regionale, anche non soltanto genovese,

0: Credo che sia estremamente importante che ci guardiamo in faccia e che ognuno faccia il proprio lavoro, il proprio dovere. Io, come eventuale futuro rettore, insieme alla mia squadra, insieme a tutta la comunità del mondo universitario genovese, dobbiamo migliorare la nostra offerta in termini di corsi di studio, in termini di capacità di erogazione degli stessi, in termini di migliorare le strutture dell'Ateneo. D'altra parte ci sono delle cose che onestamente noi non possiamo fare, quindi, come ho già detto, rivendico il fatto che le istituzioni e anche il mondo imprenditoriale davvero si facciano carico del investire sull'Università di Genova e investire sul futuro di questa regione. Ribadisco, l'ho detto diverse volte in questi ultimi giorni, l'ho detto anche a alcune figure delle istituzioni regionali, oggi il capitale umano di questa regione è formato dall'Università di Genova. Quindi investire e fare in modo che questa diventi davvero una regione, una città che è in grado di ricevere, di accogliere, vuol dire fare un investimento sull'economia di questa regione, da una parte, e sulle competenze e la conoscenza che formano le persone che comunque faranno i prossimi chirurghi, i prossimi ingegneri, i prossimi avvocati di questa città e di questa regione.
1: Allora, chiudiamo così. Siamo al giugno del 2032. L'Italia è tutta eccitata perché stiamo giocando gli europei nel nostro paese, quindi siamo sicuri che almeno lì la nazionale parteciperà, perché insomma, siamo a casa, e quindi chissà se Genova avrà qualche partita nello stadio di casa. Non credo, ma insomma staremo a vedere. Dell'Università di Genova, poi insomma ci saranno le elezioni proprio in questi giorni, se non cambia la legge, insomma stiamo solo giocando. Come immagina se stesso rispetto al lavoro che ha appena portato a termine? Come vorrebbe che io parlassi di lei tra 6 anni?
0: Vorrei che lei parlasse di me come, in qualche modo, mi scuso, qualcuno parla di me nel momento in cui ho lasciato il Policlinico San Martino. Una persona che è riuscita ad aiutare e fare in modo che le cose un pochino cambiassero. Io dico, e l'ho detto tante volte in riunioni pubbliche con altri giovani colleghi, che non basta, credo, un rettore per fare in modo che l'università sia quella che io vorrei che fosse, cioè davvero la locomotiva e la guida di una regione, di una comunità, non perché siamo particolarmente bassi, anzi, la VQR ha dato oggi un quadro del nostro Ateneo, messo discretamente bene, ma perché, come dico, bisogna lavorare sullo spirito di comunità e sulla capacità di essere anche un riferimento rispetto alle istituzioni, al mondo imprenditoriale, dove molto spesso c'è il singolo e non c'è l'istituzione. Quindi vorrei che lei potesse dire, anzi vorrei che lei e soprattutto i cittadini e la comunità accademica e universitaria potesse dire: beh, in questi 6 anni ci sentiamo parte di un progetto che ci ha fatto crescere e ci ha fatto lavorare meglio. E mi farebbe anche piacere che, visto che non sono un megalomane, ci sia anche la convinzione che ci sia ancora un po' di strada da fare, che magari nell'ambito delle persone che avranno lavorato con noi ci sia qualcuno che sarà pronto a prendere il testimone, indipendentemente dal fatto che sia di medicina o di filosofia o di matematica.
1: Grazie professor Uccelli, bocca al lupo naturalmente per questo secondo turno di elezioni a rettore dell'Università di Genova.
0: Grazie a lei.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo variabile sul ponente Ligure, con nubi a tratti compatte, ma con il basso rischio di precipitazioni significative, meglio sul Levante, dove invece non mancherà il sole. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Il tempo sarà variabile con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e le temperature massime in flessione, con punte intorno ai 24-25 gradi. Su Savona, situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e con temperature massime che qui saranno intorno ai 25-26 gradi. Su Genova, ampi spazi soleggiati nel corso della giornata di lunedì, qui le temperature massime potranno anche sfiorare i 27-28 gradi. Sul Tigullio continuerà a splendere il sole e le temperature non subiranno

avranno particolari variazioni. Anche sullo spezzino sarà una giornata stabile e soleggiata e con temperature massime che oscilleranno tra i 25 e i 28 gradi. Ci attende un martedì stabile ed assolato sulla Liguria, con temperature massime che saranno in ripresa di qualche grado, con valori che infatti oscilleranno intorno ai 27 gradi. La ventilazione è ancora debole, con Mar Ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: E adesso tocca a noi, 11.25. Io vi faccio vedere, abbiamo 5 minuti, poi un'ora. Vi faccio vedere, perché temo di dimenticare, alcune foto che sono arrivate già questa mattina. Le prime riguardano Corso Europa e sono arrivate scattate alle 8.20 di questa mattina e sono arrivate poco dopo. E quindi le vediamo insieme. Ecco qua, non c'è bisogno di commentare, è una situazione che... Cartoon, vedi? Sono cartoonas, no? Sono cartoni quelli lì, giusto? Sono anche probabilmente di imballaggi. Questo ancora direi Corso Europa, giusto? Qui insomma è un po' quel discorso che abbiamo fatto anche con un operatore che ci ha chiamato venerdì scorso, dicendo che sì, loro sono sui camion, lo sanno benissimo il problema, non c'è nessuno che segua il camion e che quindi ripulisca una volta che si tira su il grosso contenitore, quando poi viene riabbassato rimane tutto così com'è. Non è una cosa pazzesca da risolvere, non è una roba che dici chissà come si fa. Pensate che forse persino io saprei come fare, ma per carità, è una roba da credo un bambino di prima elementare, no, un bambino di terza che magari non ha fatto tanto uso di cellulare, un bambino di terza elementare, se tu gli dici che c'è un bambino di terza elementare probabilmente riesce a risolvere, però stiamo parlando di bambini, qui siamo a livelli, ci sono dei dottori, no, importanti. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Girone.
0: Mario.
1: Dunque,
0: dica.
1: Le banche un tempo sui risparmi di ogni utente davano un interesse, anche se piccolo. Sì. Oggi tenere i soldi in banca costa, e ogni pagamento viene tassato. Però per loro, quando si tratta di fare un prestito dei nostri soldi, dei nostri risparmi ad una persona, pretendono un interesse. Converrebbe, come facevamo un tempo, tenere i soldi in banca nascosti nei materassi, anche se i furbi ogni tanto cambiano la foggia. Ciao.
0: Grazie. Ma sì, c'era quel l'amico di quel ministro che li teneva nel puff, no? I soldi della sanità, per dire, però era un esempio un po' diverso. Ma un tempo nella banca c'era anche la penna che era tenuta poi da una cordicella, perché temevano che il correntista se la portasse a casa. È cambiato tutto il mondo, è cambiato il modo di... Hanno detto, ma perché dobbiamo pagare voi? Pagateci noi, le banche, hai capito? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Mi chiamo Maria.
0: Si chiama?
2: Maria.
0: Ah, Maria. Buongiorno.
2: Senta, da oggi ci sarebbe da prenotare a San Martino per le visite prevenzione dermatologica. Mm. Però dicono che hanno un problema da stamattina alle 8.
0: Sì.
2: È possibile? Un problema ai computer.
0: Non lo so se sia possibile, so che c'è stato un incendio in anatomia, un principio di incendio in anatomia patologica.
2: Però dermatologia non lo so.
0: Sì, non lo so, ho qualche topolino, ho rosicchiato i fili, perché i topolini sono roditori curiosi.
2: Per qualcosa lei, è inutile che parlino di prevenzione,
0: sì.
2: Poi non dà la risposta.
0: Sì, allora a me è arrivato un messaggio, certo non il suo, da parte di un utente, che riguardava appunto dermatologia, devo cercarlo. Cioè lei ha chiamato oggi dermatologia per fissare una visita?
2: Lo gestisce la regione, mi hanno detto, chiamate in regione, mi hanno detto, c'è un intoppo ai computer, ma da stamattina alle 8.
0: Sentiamo se è capitato anche a voi. Io so di questo, che questo principio di incendio che riguardava, direi, anatomia patologica, proprio

0: nelle ultime 24 ore. Non so se a causa, se è l'effetto di quello. Chiedo a voi. Va bene, Maria? Signora Maria?
1: Grazie, grazie a Felipe. No,
0: grazie, a lei. Grazie a lei. Ditemi qualche cosa. Faccio così, vado alla ricerca. Allora, vado in pubblicità e cerco, so che un signore, anche lui mi ha scritto di dermatologia, ma non mi è sembrato di aver letto quel problema lì. Però ditemelo, un minuto di pubblicità e poi torniamo, dai.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Air Idea, il tuo volo parte da casa.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile e più pronta per te.

Allora, l'ho trovato, sono stato fortunato che l'ho trovato quasi subito in mezzo a centinaia di messaggi. È Mark che mi ha scritto alle 11, mi ha scritto mezz'ora fa, dicendo: pelle in salute, deve essere la proposta, e i server che crollano. Il server è quella cassetta cui sono collegati i computer, cioè la cassetta a cui sono legati tutti i computer. Ma la regione è consapevole che abbiamo un'infrastruttura informatica a carbone? Due volte al click prenota è saltato il server e ovviamente sono rimasto escluso dalla visita del prossimo weekend. Quindi un'ora e mezza per nulla. Spiegato al presidente della regione che è Bucci, che non si gioca con la salute dei pazienti. Cordialità al servizio del pubblico che siamo noi. Io gli ho detto: ma lei ha provato a prenotare, sentendo la signora Maria? Lui mi dice: un'ora e mezza con tre browser aperti, contemporaneamente il tasto F5 sempre pronto. Poi, ora, alle 11.33, con il presidente che è sempre Bucci, mi scrive Carla dicendo che il problema in dermatologia è risolto, ora si può prenotare. Mi scrive Carla adesso, volete la foto? Faccio lo screenshot. E quindi ora si può prenotare. Dici, correte, Mark, la signora Maria, si intaseranno di nuovo i server. Però ha scritto Carla alle 11.32, sono le 11.33.30. Io un po' l'ho letto 30 secondi fa. Problema di dermatologia risolto, si può prenotare. Ok? Chiuso? Argomento chiuso? Poi, leggiamo un po' di WhatsApp. Prima della tecnologia Mark sta scrivendo, vediamo un attimo cosa dice. Mark è stata la prima persona ad aver affrontato questo problema. Poi mi è capitato, dunque, salario minimo negli appalti pubblici è da applausi, quindi è l'idea, direi, della sindaca Salis. Mi è capitato di trovare ragazze nei cantieri laureate in archeologia, inquadrate come manovali edili. Per non parlare delle autostrade, il personale che mette i segnali nelle autostrade è inquadrati con il contratto nazionale multiservizi, 7,70 euro l'ora, per sbandierare in mezzo alle auto a 100 all'ora. Questo sulle autostrade del Tirreno. Poi, Mark, siamo un paese di chiacchiere.

0: chiacchiere, nessuno faccia qualcosa e poi si vede finiti. Vergognarsi è un complimento, inutile fare le campagne con il primo che arriva meglio alloggia. Deve essere fatto per più popolazione possibile, ma lei lo immagina un anziano davanti a un PC a prenotare nella regione più anziana d'Europa? Ma ci siamo? Devo immaginarlo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, guardi, volevo segnalarle che i signori della MT e che si sono messi a passare stamattina da via Buranello senza avvisare nessuno. Siamo stati più di 2 ore da 9:45 alle 11:30 fermi in via Cantore, senza avvisare nessuno, mentre dicono delle bellinate di debiti questo e quell'altro, che facciano il lavoro come si deve, la ringrazio.
0: Sì, ma quella è stato come fermati? Allora, via Cantore è un conto, via Buranello è un'altra. Cosa è successo in via Buranello?
1: Ascolti, via Buranello è stata aperta stamattina, che io adesso ho preso il pullman, sono arrivato a casa e ho chiamato, perché siamo stati fermi da 9:45 fino alle 11:15 in via Cantore, cioè, saremmo state 50 persone.
0: Sì.
1: E ma nessuno sapeva darci una risposta. L'abbiamo mandato al 3, al 18, a tutti gli autobus, non sappiamo niente.
0: Non ho idea, ma ci sarà stato un incidente in via Buranello, direi, no?
1: No, passano da via Buranello, non passano il 7 per andare a Ponte Decimo, non passa più da via Cantore. Almeno un avviso ci voleva.
0: Ecco, ora capisco. Cioè il 7, che è quello che va in Valpolcevera.
1: Sì, quello che va in Valpolcevera è il 7.
0: Non passa, ma passa normalmente da via Cantore? No.
1: Fino a ieri passava da via Cantore, oggi passa da via Buranello.
0: Oggi passa da via Buranello, ok. Ma l'orario estivo, mi dicono, oggi c'è l'orario estivo.
1: Ma no, orario estivo.
0: Non penso che c'entri.
1: Ci stiamo facendo prendere per i fondelli da questa sindaca qua.
0: No, ma che c'entra?
1: La saluto, grazie.
0: Che c'entra? C'è zecca. Vabbè, ditemi voi se è così, perché è una linea molto, molto frequentata. Oggi passerò in via Cantore, sapete, per le cose mie. Vedrò, io non mi risultava il 7 da via Cantore, nel senso vedo sempre il 18, però il 154 via Fanti, eccetera, eccetera. Mi sapete dire qualcosa in più? Perché il signore mi sembrava piuttosto amareggiato. Alle 11:37. Allora, vi leggo un po' di WhatsApp. Abbiamo visto Manuzio, foto Manuzio, quartiere di Re San Fruttuoso, una via popolatissima. Cioè, per i non vedenti, ipovedenti, siete tantissimi all'ascolto della TV, ci sono cassonetti intelligenti, vorrebbero ricevere, però sono pieni, e succede che una persona, due persone, direi 100 persone, perché non può essere i rifiuti di uno solo, hanno abbandonato tutto quello che c'era da abbandonare alla base dei cassonetti. È un'immagine che noi non vorremmo vedere, no? Però ci tocca di vedere. Perché? Pronto, buongiorno.
2: Ciao.
0: Fuji, buongiorno Fuji.
2: Ciao, sto a sentire, volevo parlare di vantaggi.
0: Sì.
2: In difesa delle donne che tanto l'applaude, ma siamo tornati 8 anni indietro.
0: Sì.
2: Ora capisco la pena a livello giuridico che sta fatto sia da un uomo che per una donna. Ritorniamo proprio 30 anni fa per il voto alle donne, tanto non indietro. E poi una curiosità, dato che stiamo più o meno della stessa, ma questa cosa volevo chiedertelo da tanto tempo che usciamo da questo tipo di discorso. La musica da discoteca che ti piaceva negli anni 70, qual era? Donna Summer, cos'era?
0: Donna Summer, sì. Allora io non ero, grazie a Dio, cioè io non frequentavo le discoteche, proprio non so, anzi per me andare in discoteca era una tortura, però I Feel Love, Donna Summer con l'etichetta Casablanca, e lei bellissima, la copertina dei long play, allora avevamo la fortuna di avere i long play, quindi queste copertine grandi, 30 centimetri, no? Ripeto, l'etichetta Casablanca, Donna Summer che cantava I Feel Love, era per me, però andare in discoteca era una tragedia.
2: Con questo volevo dire che intanto di Vannacci basta che se ne parla, ha iniziato con la feccia, ma sarà un problema di destra adesso, non lo so.

0: vabbè, sarà un problema loro, ma certamente non me ne faccio. E con questo non mi tocco, perché ormai c'è una certa età nei sondaggi. Ti saluto.
1: Ok, grazie. Ma è un fenomeno, direi, da seguire. Come abbiamo, la persona è molto lontana da noi, non, dal mio modo di vedere le cose, però era da seguire, come ai tempi ci aveva l'appassionato Vannacci, non mi appassiona, forse Beppe Grillo, perché è genovese, perché è comico, insomma sapevamo tante cose di lui, abbiamo iniziato a seguirlo, però è un fenomeno da tener conto, perché la politica vacilla, cioè lui sta creando questa nicchia, sta portando via personale, senatori a Salvini, perché Salvini, che noi pensavamo, l'avevamo dipinto, sembra blando su certe cose, lui sta portando via, quindi sta creando uno zoccolo duro di destra, e bisognerà fare i conti domani per allearsi con lui. A destra dicono di no, dicono guai, per carità, però cose che si dicono oggi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Monica.
1: Sì, Monica, buongiorno.
2: Allora, volevo dire per gli autobus, sì. Siccome ci sono stati i lavori in via Buranello, tutti gli autobus passavano da via Cantore.
1: Ok.
2: Comunque questa situazione degli autobus è proprio un disagio, sia in Valle Scrivia che a Genova.
1: Sì.
2: Perché anche a Genova, per prendere un autobus per andare alla Foce, l'altro giorno ci sono stata 40 minuti. E poi anche in Valle Scrivia, la numero 727, abbiamo sempre dei disagi, sia a scendere che a salire, perché o si rompe una corriera, poi per salire dobbiamo aspettare dalle 2:05 del pomeriggio fino alle 5:30. Quindi non abbiamo un mezzo per salire dalle 2:05 fino alle 5:30. Quindi sono anni che abbiamo questo disagio. Grazie
1: Monica. Ma ragazzi, sto problema di AMT, cioè, da quando sono qua, che AMT ha un problema, ha problemi. Problemi, come dice Vanzini in Formula 1, cioè non è possibile, c'è un discorso che ho fatto, io l'ho fatto migliaia di volte, io, voi, noi, essi, leggiamo giornali di Brescia, di Bari, di Brindisi, oggi ce l'abbiamo con le B, ma non c'è mai Milano, non c'è mai ogni giorno problema, a Roma, all'attacco, non c'è mai un giorno problema, qui adesso anche le valli. Cioè non è possibile, c'è qualcosa di endemico, una sfiga cosmica, un allineamento di pianeti che non ci permette di far funzionare l'AMT, qualcosa di paranormale, chiamiamo il mago Telma, facciamoci notare da hotel, dal cartomante, perché non è possibile, una fatwa, qualcuno ha lanciato qualche cosa, perché non è possibile una roba del genere, non lo so. 11:42, tassa di soggiorno, che passa non è i bed and breakfast, sono gli affitti brevi, che passa da 3 a 5 euro a persona, credo esclusi i bambinetti, vabbè, e porterà un gettito di qualche milione, metà di questi verrà destinato da AMT. Basta. Poi dopo oltre un anno mi avete mandato anche le foto, riapre il tunnel pedonale di Borgo Incrociati, bene, però inizieranno i lavori a Brignole, insomma la città è sempre un cantiere, però non è sempre stato così, ci sarà un giorno in cui ci sarà il fermo biologico, non c'è più il cantiere, non c'è più niente, un giorno. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno, vorrei parlare con il dottor Cirone.
1: Sì, sono io, signora, buongiorno.
3: Buongiorno. Io la vedo dal televisore, ma il basso mi sente bene?
1: Sì, però aspetti, forse lei al viva voce lo tolga?
3: Perché sento poco viva voce io.
1: Ah, e allora spenga la TV.
3: Spengo la TV, sì. Perfetto. Allora, dottor Cirone, lei parlava dell'AMT, io la seguo tutti i giorni prima di andare a lavorare, perché la amo a prescindere.
1: Grazie.
3: Però l'AMT, lasciamo perdere chi c'era prima e chi c'era dopo,
1: sì.
3: Noi siamo rimaste sconvolte ieri, tutte quelle che lavoriamo e usciamo alle 21 da lavorare,
1: sì.
3: Come si fa a tornare indietro che la metro alle 9 chiude? L'orario estivo,
1: sì.
3: Me la spieghi un po' questa cosa?
1: Sì.
3: Cioè, anziché incentivare le persone a non prendere la macchina, a uscire dal lavoro e vedere una metro che la porta a casa, zero, hanno dato tutto. Cioè, alle 9, quindi l'unica giornata che è il sabato fino a mezzanotte.

0: notte, mi dica lei, andiamo incontro all'estate, la gente vuole uscire, andare un po' al portantino. Non abbiamo niente, gli autobus che fanno schifo. Tra le 9 prendere un 7, sempre se c'è, o il 9,
1: sì,
0: cioè massacrante.
1: Sì.
0: Non e riesco come... a capire da dove le partoriscono queste belle idee.
1: Non lo so.
0: Genova deve essere una città viva, e se deve essere una città viva bisogna dare anche i servizi. Io la penso così, ma non dico che è colpa della Salis, chi c'era prima.
1: Aspetti che fischi, abbiamo capito. La metro, non so, io la prendo di giorno, non so la sera se la signora mi dice che alle 9 chiude, ma chiunque, anche il mio gatto buonanima, anche il mio povero gatto, direbbe beh, un'ora in più, Genova che deve essere, i giovani non se devono andare, è una cosa che io contesto. Uno libero, è giovane, è libero di andare dove vuole, se mai ritorna. Il giovane genovese se ne va a Londra e attraiamo il giovane londinese, viene a Genova, dice guarda, viene a Genova, sono ritornato a Londra, c'è la metropolitana, sì, c'è la metropolitana, quanto, alle 9 chiude, e dice ma allora no, cosa sto a fare a Genova? Per dire, e quindi dobbiamo essere attrattivi, per uno che parte ci sarà uno che torna. Questo delle 9, sinceramente, la metropolitana è costata un patrimonio, è costato un botto, però ce l'abbiamo, fa 8 stazioni. Quando mi chiamate per dire Eri però non c'è l'altoparlante, a parte che alcune vetture c'è, tanti lo vogliono spento perché dà fastidio, anche in inglese, funziona anche in inglese, però ci sono 8 stazioni, una d'arrivo, una di partenza e viceversa, quindi togline 2, ce ne sono 6, ne avanzano 6, 2 dedicate, intitolate a 2 santi, non è difficile districarsi nella metropolitana, e ce l'abbiamo, è costato un botto, ce ne voleva un ramo che passasse sotto via Cantore, non ci abbiamo pensato, ci sono le gallerie della guerra, c'è tutto, ma non potevamo, e quindi un'ora in più, oddio, in una città porta dell'Europa, del Mediterraneo, il porto più bello del mondo, gli scienziati dell'IT, gli Erzelli, gli ospedali, ci può dare un'ora in più, ma non riusciamo a far quadrare, ma non i conti, non riusciamo a far quadrare questi orari, è strano, dai, non possiamo permetterci un'ora in più? Siamo messi male, male, male, perché ai tempi, quando il buco sembrava un po' più ridotto, vi ricordate, ci eravamo detti, ma dai, tassiamoci, e finisce sta roba qua. Mi parlano di 200 milioni di buco, ok? Noi siamo 500.000, togliete i bambini, togliete i centenari, quindi 200 milioni diviso 500.000 sarebbero 400 euro a testa, è una cifra un po' tanta, no? Dici guarda, ci mettiamo 400 euro e però finisce questa lagna, finisce questa tragedia, finisce questa, non ne possiamo più. Abbiamo messo 400 euro, ognuno di noi, Rocchiccioli, lui, io, 400, 200, 400, basta però basta. Il pullman ci viene a prendere sotto casa, l'autista in livrea, con la cravatta, il berretto, sto scherzando, il tappeto rosso, però non ne possiamo più di sta storia, dai, ma non se ne può più. Pubblicità, a tra poco.

0: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare.

0: Allora, WhatsApp come al solito mi scrive: Grazia, pagano i cittadini non solo le tasse sulle case, anche i bed and breakfast. In realtà non sono i bed and breakfast che probabilmente pagherà chi, ma gli affitti brevi, gli affitti brevi. Poi ho una cosa da dirvi su questo mio banalissimo pensiero. Pronto, buongiorno. Allora, la tassa degli affitti brevi, soprattutto centro storico, chi non ha una casa, una casetta, con le tasse che abbiamo, col tenore di vita bassissimo, che non vuole affittare, no? Liberi tutti, io l'avessi, affitterei, voi l'avete, bravi, affittate, bene, non è la morte di nessuno. La tassa di soggiorno passa da 3 a 5 euro al giorno, e si sono lamentati i turisti, si sono lamentati i proprietari, quindi dicono: ma non è un grande incentivo? Però dice: bisogna paragonarlo a quello degli alberghi, costa come l'albergo 5 stelle, in realtà io ho una casetta in via Vicolo Corto, e perché devono far pagare come... Cioè, però c'è la telefonata, ma non è finita qua. Pronto, buongiorno? Pronto? Sì. Adesso Mario vi recupera. Non avete idea. È iniziato il conciliabolo con Mario Boccuni. Ecco, a posto, ha capito, gliel'ha detto tre volte. Spenta la TV, che poi è Samuele Bersani, no? Spengo la TV, quattro volte gliel'ho già detto. Mario, gliel'ha già detto quattro volte, cosa deve fare? Pronto? Ok, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Oh, Giamba.
1: Buongiorno, Ciuciù. Tu Giamba, mi hai riconosciuto.
0: Sì.
1: Senta, stavolta volevo fare una domanda a lei, una domanda, perdona. Se ha mai sentito il detto tra il dire e il fare, sì, c'è di mezzo il mare?
0: Sì, credo di averlo sentito, sì, sì.
1: Ecco. Cosa ne pensa di questo detto qua tra dire e fare, c'è di mezzo il mare? Perché il suo mestiere, che lo fa bene, perché parla bene, risponde bene, però dice solo, non lo fa. I politici dicono, però dovrebbero anche fare. E la gente dovrebbe riconoscerli, secondo quello che fanno, non quello che dicono.
0: Certo. Sì, grazie. Nel motore c'è un organo che si chiama frizione, la frizione. Cioè c'è il motore, c'è la frizione e ci sono le ruote. Quando la frizione voi non la schiacciate, il motore passa direttamente, giri alle ruote, no? Quindi il motore gira già alle ruote. Noi, non so se è un bene male italiano, bene, noi abbiamo la frizione schiacciata. Quindi il motore gira, ma le ruote non ricevono il movimento. Fai vedere la foto di Via Manuzio. Facciamo la foto a Via Manuzio. Cosa dice il motore? Il motore dice: guarda, ci sono della spazzatura, siamo qui a parlare. Io, se fossi un netturbino, andrei io, Giamba, cioè, sono cose che si dicono, me lo direbbe chiunque. Andrei, ve l'ho già detto, con l'APE, con Mario Boccuni, e andrei io a pulire, beh, divina, poi però non posso, anche perché è un'usurpazione di mestiere, quindi mi farebbero la multa. Però il dire, diciamo questo, ma poi il fare, e c'è questa frizione che è sempre col pedale schiacciato. Cioè il motore gira, ma non c'è poi chi mi... Cioè, vi ho detto prima, un bambino di, non esagio, di terza elementare fa già le operazioni, conosce un po' la matematica, no? Conosce un pochino il bambino di terza elementare. I suoi studi sono primordiali, ma sono molto precisi. Si può anche parlare all'infinito come si parla con uno straniero. Tu vedere... cassonetto intelligente, il bambino capisce, intelligente, sa cos'è l'intelligenza. Tu vedere cassonetto pieno, tu vedere per terra, bambino capisce, sono parole, tanta spazzatura che rimane lì, è brutta, odorosa, puzza, rifiuti. Tu bambino cosa fare? Bambino dice: io pulire, io mandare, io bambino, ma essere c'è, essere azienda che pulire, se l'azienda pulire, pulisce, manda a pulire. Cioè, non è una roba pazzesca, no? Non ce la facciamo. La frizione è sempre, sempre attaccata, è sempre schiacciata, non ce la facciamo.

0: facciamo. Pronto, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, mi sente?
0: Benissimo, che bella voce, signora, che bella.
1: Grazie.
0: Ma, che bella, senti com'è, calda, no?
1: Giovanna da Renzano.
0: Sì, Giovanna, buongiorno.
1: Ascolti, domanda stupida, perché giustamente lei non mi può aiutare, o perlomeno ci proviamo. Allora, hanno messo le telecamere in via Voltri Pra, hanno fatto una strage di multe.
0: Sì.
1: Cioè, ora, capisco che devono fare cassa, capisco tutto quanto, però veramente è assurdo. Cioè, 50 km all'ora sono ferma, mi fermo e spingo la macchina, cioè voglio dire, fai presto a prendere le multe. Hanno fatto veramente una strage. Che si può fare?
0: Credo è stata fotografata, c'è una tolleranza direi del 10%, si può andare a 55, se questo serve per, ci sono dei limiti, è chiaro che se li superi, se questo serve per creare meno incidenti, per creare meno, ben venga, è chiaro che la novità forse non è stata molto propagandata, per cui tanti sono caduti nella rete. Signore, io, lei stessa sa che cosa devo dire, devo usare l'intelligenza e il buonsenso, se serve per, ben venga, se avremo degli incidenti in meno lo sapremo fra un anno, so che in tanti mi avete scritto, ma tanti, tanti, tanti, mi avete scritto su questi tele, su questi, hai capito? Su queste fotografie che vi hanno beccato, non superiamo i limiti, cosa vi devo dire? Non superiamo i limiti. Non superiamo le 11.55, TG, ma io rimango qua con voi e voi con noi e poi ripartiamo. Grazie.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo dalla questione AMT, è scattato questa mattina l'orario estivo. Tra le misure contenute nella misura, la chiusura per 6 giorni su 7 della metropolitana alle ore 21, che resterà aperta fino a mezzanotte solo il sabato. Potete trovare il dettaglio sul sito primocanale.it. Nel mentre, dopo le polemiche delle ultime ore, si è aperto uno spiraglio nell'avvertenza che rischia di lasciare senza autobus intere zone collinari della città. Le aziende private associate ad ANAV, che venerdì avevano annunciato la sospensione del servizio a causa del mancato pagamento di oltre 3 mesi di corse, hanno ricevuto una convocazione urgente da parte del Comune di Genova per un incontro fissato per oggi alle ore 16. E al Palazzo della Borsa di Genova, la convention delle Camere di Commercio italiane all'estero, al centro il tema delle nuove rotte. Abbiamo sentito il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio.
1: Che nel 1948, a macerie fumanti dalla Seconda Guerra Mondiale, ci fu una conferenza a Genova, a Palazzo San Giorgio, con 780 parlamentari e economisti contro i dazi e contro le autarchie. Quindi è proprio il nostro DNA.
0: Guardando a questo aspetto specifico, cosa deve fare la Liguria per continuare ad attirare l'attenzione su di sé, a portare i suoi prodotti verso l'est?
1: Intanto deve rendere più agevole la vita alle imprese e soprattutto le proprie comunicazioni, cioè rompere questo isolamento territoriale che la svincola un pochino dal proprio entroterra. In seconda cosa, creare i fattori perché intraprendere sia più semplice. Ma detto questo, voglio dire, per il nostro tessuto imprenditoriale tiene ancora.
0: E passiamo alla cronaca, perché restano gravissime le condizioni del ragazzo di 29 anni investito sabato in Corso Italia dopo una lite fuori da una discoteca della zona. Il giovane è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Martino. Nel frattempo l'investitore è stato iscritto nel registro degli indagati per... Avrebbe travolto volontariamente il coetaneo che lo aveva inseguito fino all'auto, aveva tirato fuori il cellulare, forse per firmarlo. A comprovare l'ipotesi dell'accusa ci sarebbero le immagini registrate dalle telecamere dei carabinieri del comando provinciale di San Giuliano. E cambiamo argomento, perché si è aperta una settimana con il cielo sereno in Liguria e la

0: aumento delle temperature abbiamo sentito ARPAL.
1: Per questa settimana prevediamo temperature in aumento e prevediamo di avere un cielo abbastanza sereno su tutta la regione per più o meno tutta la settimana. Ma ad esempio per oggi si prevede ancora qualche passaggio di nubi basse, specialmente sul centro ponente, mentre sarà sereno a Levante. Dal pomeriggio ci sarà di nuovo transito di nubi alte o velature, soprattutto sugli estremi della nostra regione. E mentre le temperature minime si prevedono stazionarie o in diminuzione, le massime saranno in aumento. E più o meno lo stesso tempo è previsto anche per domani, nel senso che ci sarà comunque sereno al mattino lungo i litorali, poco nuvoloso nell'interno, ci sarà di nuovo questo passaggio di nubi e velature comunque sempre alte in quota, con qualche possibile locale rovescio sui rilievi alpini e appenninici. E le temperature sono in generale aumento, e così più o meno per il resto della settimana, sereno, poco nuvoloso e temperature che gradualmente aumenteranno.
0: Per questa edizione del TG55 vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
7: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
8: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I
9: can with Palsy. Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo experience museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Bene, dai, mi piace quando la telefonata arriva sulla sigla. Arrivo, Mario, gliel'hai detto? Devo fare i 10.000 passi. Giorgio da Nervi, una cosa, mettiamo il tasso di soggiorno a 35 euro. D'occhio un aumento del 75% per dare soldi ad AMT. Il messaggio continua. C'è una magagna in ATM a Milano, eh? Tempo di dire che non succede nulla, ve la racconto tra poco perché è boccaccesca. È arrivata adesso. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico,
0: Buongiorno.
1: ti telefono dopo un anno e passa,
0: Sì.
1: ho sempre seguito la tua trasmissione perché mi piace come ti esponi, come parli e
0: Sì.
1: come tante volte ti offendono e mi dispiace tantissimo. Sono Franco di Quinto.
0: Sì, Franco, buongiorno.
1: E
0: Cercavo.
1: noi ci siamo conosciuti col calcio perimetrale di Spalletti, ti
0: Ah, ecco,
1: ricordi
0: sì, cercavo di ricordare.
1: la prima impostazione che abbiamo avuto
0: Adesso.
1: e abbiamo
0: Esatto.
1: chiacchierato parecchio.
0: Adesso c'è Adani in America che ci spiega che il Marocco palleggia in difesa, a centrocampo e in attacco. Io dico, accidenti. Adesso sono.
1: Ho visto un grande Marocco, io che sono un tifoso
0: Anch'io. Marocco forever, anch'io.
1: e ti dico che insomma mi dispiace perché il primo mondiale l'ho visto nel 54
0: Penso.
1: e penso un po' che ero a Serino con i miei genitori, c'era Germania,
0: Penso.
1: Germania, l'Ungheria, vinceva l'Ungheria 2-0.

0: e poi ha vinto la Germania 3-2 con il gol di Ran nell'Ungheria c'era il grande Puskas. E ti dico, ti ricordi?
1: Dimmi di oggi, dai Franco.
0: Che bei tempi. E ti ho telefonato perché detto, mi sono ripreso da questa per me è una disavventura dei miei coetanei, sì? Di conseguenza aver cambiato strada, la vecchia strada per la nuova, proprio un grande errore. Però ti telefono per farti due risate. Io l'altra sera ho sentito un po' Poletti, penso che seguirai anche
1: certo.
0: E ti dico che mi sono fatto tanto di quel ridere col figlio di De Luca, che non ti dico. Ma lo vedi il figlio di De Luca? sei troppo intelligente, mi capisci già prima che parla, guarda. Mi sembrava di vedere il film di Onorevoli con Totò. Sì. Perché quando parla, ma è possibile che il figlio sia così differente dal padre?
1: Anch'io pensavo questo. Continua Franco, perché abbiamo tanto.
0: È una cosa, guarda, io vederlo, sembra che abbia uno spartito. Oddio, questa gente qui ce l'ha tutti uguali lo spartito, perché attaccano immediatamente
1: già,
0: con la Meloni,
1: che ha fatto male.
0: E la Meloni è una ha fallito. Tutto quanto. E poi Poletti ha tirato fuori la frase con i nostri due umoristi, Bonelli e Frattoriani, che dicono, loro predicano tanta uguaglianza, però tanto si beccano 30.000 euro al mese di quelli sono cosa vuoi
1: dire? Sì, anche se uno è di sinistra deve prendere meno.
0: La faccia di Luca, io ti dico, se fosse nato al tempo del grande Principe de Curtis, ci ha fatto ridere e ci fa ridere ancora adesso. Vedere la faccia di De Luca e come parla, perché lui è proprio una macchinetta, si vede che le cose le impara a memoria, è sempre la stessa cosa. E lo vedi con quegli occhi, dico, ma questo è un politico, e lo chiamano onorevole anche questo. E ti dico che sono, come, ritornando un po' al calcio, le tue previsioni?
1: Ma figurati chi sono io. Mi è piaciuto il Marocco. Cioè, annichilito l'avversario, l'ha annichilito. Contento per il Giappone, contento questo pareggio con il mito olandese. Peraltro, noi eravamo alleati con i giapponesi, è una battuta. Poi sono diventati nemici, adesso sono di nuovo una battuta che si rifà. Una battuta, eravamo alleati. Però mi è piaciuto il Marocco, che bello vederli, no? Direi la compagine più bella, poi chissà cosa succede. Allora, grazie Franco. Dunque, ecco, è ancora in diretta Franco, perché ho perso l'inizio della trasmissione di Poletti, lui che solitamente vede, e non c'era la bellissima Francesca, bravissima Francesca Barra. Poi l'hanno salutata, ma è mica successo qualcosa, ha avuto un'influenza, è stata male, non c'era la meravigliosa Francesca Barra. Allora, De Luca è il figlio del grande, grandissimo, peraltro
0: sì, fa un po' da contraltare, fa un pochettino,
1: sì, vabbè, insomma un brodino, per carità, è un gioco tra le parti. Tra l'altro Poletti era molto severo con lei agli inizi della trasmissione. Io fossi stato nella Barra me ne sarei andata di corsa,
0: me lo ricordo.
1: È un po' isterico, Poletti è un po' così, un po' isterico.
0: Ti piace Poletti? Ti piace come parla?
1: Non mi fa impazzire. Beato lui, ma insomma non ha lo spessore di Porro, di Del Debbio, parlando di intrattenitori di centrodestra. E poi anche un po' così, una dose di isterismo da prima donna, hai capito, che così ogni tanto lo fa deviare. Vabbè, grazie. Allora, e uno si aspetta il De Luca padre, no? Ma questo De Luca che ha dovuto barattare il fatto di dare la presidenza della regione Campania a Fico, diventando quindi segretario del partito, una cosina già sentita, eliminazione, Meloni ha fallito, ma non perché siamo meloniani, noi vorremmo sentire qualcosa in più, cioè noi vorremmo sentire Meloni cosa ha fatto, rimpatriare fallendo 4.000 persone, noi ne faremo 8.000, Meloni ha abbassato l'IRPEF dal 38, sto dicendo cose a caso, al 35% per redditi fino a 65.000, noi da 35 lo fermiamo al 32%,

0: Meloni cosa ha fatto? Ha fatto questo e noi faremo di più oppure di meno. Questo vorrei sentire, perché sentire tutti i giorni ha fallito. Cioè non si va da nessuna parte. Meloni ha aperto 32 case di comunità, noi ne apriremo 64. Punto. A mio avviso bisognerebbe fare così e non questa cosa trita e ritrita. 12:10. Ho detto che anche a TM ci siamo appena detti che nelle altre regioni il servizio pubblico andava benissimo. C'è una roba che arriva adesso da ATM, penso che ne parleranno tutti nei telegiornali di oggi, che è curiosa, non c'entra il servizio, ma c'entra, guarda un po', allora Milano, noi abbiamo AMT, loro hanno l'ATM, hai capito Milano? C'è, hanno scoperto, perché hanno scoperto una chat sessista, staff ticinese degli autisti di AMT, i quali cosa facevano? Fotografavano le donne, rubavano le immagini dalle telecamere di bordo e le fermavano e si scambiavano queste foto con commenti volgari delle passeggere che erano lì. L'azienda, saremo durissimi, duri, via l'indagine, la scoperta di una viaggiatrice a bordo del tram 15. Quindi vedi che anche in ATM il servizio funziona, però ti fotografano, questo almeno noi a Sena ce lo evitiamo, anche se immaginiamo che le viaggiatrici genovesi siano senz'altro più belle delle milanesi. Andiamo in regia e poi torniamo, hai capito ATM? Dai.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e...
4: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me. Non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Allora, siamo riusciti a rubare la foto della chat sessista dello staff ticinese degli autisti di ATM, siamo a Milano. C'è, credo, mi sembra di capire, questa donna di spalle, capelli lunghi neri, e loro che dicono, è un dolce per voi, te capì? E dice, sì, ma le calze su. Pensate un po', almeno grazie a Dio queste cose, con tutti i problemi che ha la nostra MT, almeno queste cose qua non succedono, almeno non succedono. Pronto, buongiorno.
1: Scusami Enrico,
0: Sì, Franco, dimmi.
1: Salutami tanto la tua interlocutrice, la sì. Cosa di Molassana.
0: Ah, ok, va bene. Non è fastidiosa, dai, è tifosa, ma... No.
1: Tutte le
0: volte. Ma sì, voglio dire.
1: Nei prossimi giorni.
0: Va bene.
1: Poi parliamo...

0: parliamo di altre cose, non volevo appesantire la discorso. Parlo troppo volentieri con te, mi piace parlare.
1: Va bene, grazie, è reciproca la cosa. Grazie Franco, grazie. Allora, avete visto, no, cosa è successo? Ne parliamo ancora? No, basta, boh. La chat sessista dello Stato cinese degli autisti di ATM Milano. Quindi il servizio funziona, però a sto punto meglio teniamoci, no, i nostri autisti. Allora, l'azienda

0: fosse oggi, non oggi, sì, abbiamo parlato un po' più di Vannacci, non ci siamo detti niente di Trump, dei suoi 80 anni, che credo sia uno dei, sì, con Reagan, è stato presidente due volte, sì, però ai tempi in cui è stato eletto Biden, Biden era un po' più giovane di Trump. La cosa importante è che, e ci dà un enorme sollievo, lui ha già guidato due volte gli Stati Uniti, non può farlo una terza volta. Poi dice, a meno che non cambi, a meno che non rifaccia la famosa Costituzione, però è già stato due volte, basta. Poi per l'ennesima volta ha tirato le orecchie, beh, si fa presto. Sai quando dice ho tirato le orecchie a Netanyahu? Povero, non è per fare mobbing, no, come si dice, il body shaming? Ha delle orecchie, sono delle cotolette, no? Per carità. Però gliene ha dette di nuovo di tutti i colori. E quando si incavola, insomma, si incavola. Però mi sembra che... Allora, leggo un po' di WhatsApp, mi rifugio nei WhatsApp. Di solito a questo punto sono al telefono. Allora, qui c'è un Vittorio che saluta. Difficile dire cosa ha fatto il governo Meloni. È un problema perché non ho visto niente, o meglio, solo promesse mancate. Capisco la difficoltà, ma il cittadino mediamente intelligente basterebbe dire la verità, senza solo scaricare la colpa su quelli di prima. Saluti Vittorio. Pronto, buongiorno.
1: Volevo sapere, ieri c'è stato un grande spettacolo di cantanti in Piazza della Vittoria. Sì. Allora, questo spettacolo insieme a quello che c'è stato con la DJ famosa, volevo sapere cosa costa al comune, visto che dobbiamo essere nelle ristrettezze.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Allora, io so quanto, cioè quanto è costato quello in Piazza Matteotti con la DJ belga, della quale ora mi sfugge il nome, De Witt, lei ovviamente, la signora si riferisce alla sindaca, è costato direi 120.000, praticamente 20 euro a persona per tutte le persone che erano in via Matteotti. Sinceramente ce lo possiamo permettere. Quanto sia costato ieri non lo so, ma non credo che sia costato tanto molto, perché è interesse di RDS, Radio Dimensione Suono, la radio di Roma. A me non fa impazzire come radio, non fa impazzire, sapete qual è la mia grande radio che ascolto, RDS, Radio Dimensione Suono, non mi fa impazzire, però è Radio Dimensione Suono che probabilmente magari paga anche qualche cosa per avere Piazza della Vittoria. Abbiamo anche la foto, grazie, ci avete mandato con la sindaca, andrà in onda la puntata, mi avete detto, a luglio, in uno dei primi giorni di luglio, e c'era anche la sindaca, la prima cittadina, ci fosse stato Bucci, ci sarebbe stato Bucci, è chiaro che la prima cittadina, insomma, si nota più del burbero Bucci, vedete, RDS, e programma che vedrò, perché mi piace molto l'ultima canzone di Saif, molto bella, il ragazzo di Rapallo, insomma il Ligure, tanto tanto tanto, e spero che possa cantare anche Giorgia, della quale sono pazzamente innamorato. Chiuso, cioè non chiuso, non so se ci fosse Giorgia ieri, non lo so, con Tiziano Ferro, quella loro ultima canzone Superstar è bellissima, ma lei mi fa impazzire, però di solito non è sono loro che hanno tutto l'interesse a pagare, avere i permessi, muovere tutta la carovana dei cantanti, e quindi penso che siano due cose diverse, perché la De Witt è stata invitata, piace, è stata invitata, bene, costa, ha un suo costo, e in questo caso è RDS che chiede di venire qui, quindi non vedete che siamo sereni, sereni su tutto. Se poi serve per la promozione della città, devo dirvi che chi c'era prima, il Decuius, grazie a Dio sono tutti vivi, chi c'era prima, devo dire che mi è sempre sembrato che cercassero di fare il turismo, di incentivare il turismo in modi anche curiosi. Ricorderete il pestello nel Tamigi lungo la Sena, insomma in maniera rocambolesca, però devo dire che insomma anche chi a Brema sono andato da fare. 12:19, vi leggo un po' di WhatsApp, dai. Allora, sono tanti, però vorrei sentirvi. Dunque, la tassa di soggiorno sugli affitti brevi non mi sembra un grande problema, anzi un deterrente per gli affitti in nero, cioè beh no, non è un deterrente, perché se costa di più dici guarda vieni da me, affitto in nero, non te lo faccio pagare. Comunque vabbè, credo che ci dovrebbe essere più controlli. Poi, oltre la soglia, quando la cronaca incontra il brivido nel buio del true crime, echi argentiani, cioè questo di Dario Argento, però è un po' lungo il messaggio. Buongiorno dottor Cirone, le invio il data room di Milena Gabanelli. Sì, ce l'ho, è di oggi.

0: e di oggi, ce l'ho, l'ho già letto. Secondo il Ministero dell'Economia e Finanza risultano incongrue le dichiarazioni del 25% di studi medici laboratori, del 37% delle farmacie, del 37% dei notai, il 58% dei balneari. Mario? No, il 58% dei balneari, pensa Mario che guadagna quanto te, dichiara di vivere con con 15.000 euro. Il 55% delle gioiellerie sostiene di guadagnarne solo 28.000. I titolari di ristoranti e bar presentano redditi medi da non più di 15.000. Vabbè, sono 100 miliardi che ogni anno rimangono nelle loro tasche e non nelle nostre. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, Corrado da Bardinetto.
0: Ah, Corrado, buongiorno Corrado, buongiorno caro.
1: Buongiorno, sono qua che mi guardo una bella panoramica, come direbbe Govi. Nella commedia quello buon'anima, no?
0: Sì, la panoramica.
1: Una meraviglia adesso, il bosco, le cose, insomma, cioè, ho già fatto il mio giro per funghi stamattina, qualche funghetto si trova.
0: Mannaggia.
1: Di Genova non mi interessa, perché ieri sono stato a Genova, ma io proprio non ci starei proprio più a Genova. Non riesco a... C'era un caos, si può dire casino, c'era un caos che hanno chiuso tutta la strada per andare alla Principe, no? Uscendo.
0: Sì, abbiamo le immagini ancora, quelle sono di Principe. Le ho chiamate, hai visto Rocchiccioli?
1: Sì.
0: Te le faccio vedere, non si capisce, non c'è un vigile, lì ci vuole, non è questione di via San Benedetto che è chiusa, adesso vediamo le immagini, il semaforo è quello di via Gramsci, ma è temporizzato per il traffico di via Gramsci. Vabbè, comunque Corrado, continui. Le vediamo adesso, le vediamo le immagini. Dica.
1: A parte quello, c'è sempre il solito problema, che io non riesco a beccarvi in streaming. Non lo so, la voce va un po' avanti e indietro, anche con... non con la l'applicazione, anche con internet.
0: Sì.
1: Noi qua siamo posti un po' tagliati fuori dalle grandi città, dalle grandi cose, vabbè, pazienza. Però vabbè, volevo dire solamente questo.
0: Grazie. Comunque... certo che a Bardinetto, voglio dire, anch'io starei forse più volentieri a Bardinetto che non a Sena, no?
1: È stato 25 anni in circolazione a monte, in via Osonia, non ci sarei neanche a morire adesso.
0: Resta Calizzano, dai, Bardinetto, Calizzano, Sassello, ma chi cambierebbe? I milanesi vengono di corsa a Sassello, lo credo. Grazie Corrado, grazie. Allora in via, quella via lì, è sempre così la situazione anche oggi, vabbè, nessuno si è accorto che c'è un semaforo che ha delle tempistiche che blocca tutto. 12.23, grazie Corrado. Poi, allora, ecco, io abito alle lavatrici a Prato, ho visto l'orario del bus 188, nuovo, il primo bus è alle 9.20. Io come faccio a prendere il treno delle 7.51 per andare a Genova a Brignole a lavorare? Sette 51 sono le 8 di mattina, sono le 4 di notte. Ripeto, ho visto l'orario bus del 188 nuovo. Il primo bus, quindi l'orario estivo, è alle 9.20. Come faccio a prendere il treno del 7.51? Dunque, dalle 7.51, 9.20 meno 7.51 fa... ma non c'entra, io c'è un bus, sì, uno ci va a lavorare, magari alle 2 del pomeriggio forse serve meno, un po' la mattina, un po' la sera, non ce la facciamo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Cirone.
0: Buongiorno, chi è?
2: Oggi l'ho chiamata bene, ha visto, sì, non mi sono sbagliato.
0: Sì.
2: Sono Rolando.
0: Ah, Rolando, buongiorno Rolando. Sentivo una voce più serena del solito, Rolando.
2: No, ma io sono sempre sereno, Cirone, sia tranquillo. Io non ho l'occhiale del tifoso, io ho l'occhiale del materialista e del realista. Io leggo i dati, non mi faccio intortare dalla propaganda da una parte o dall'altra, leggo i dati e la realtà. Ha visto

0: cosa c'è scritto del MEF, gliel'ho mandata apposta stamattina, l'aveva visto, sì. Data Room che ha letto adesso, ecco. Ma c'è la parte finale che è bellissima, che non l'ha letta, però vedrà.
1: Ma perché c'era, leggi, sì, no, no, ma c'è scritto, leggi, vai avanti, cioè devo anche sintetizzare, lo dica lei.
0: No, non l'ho chiamata per dire di leggere, ma le sto dicendo, come vede, no? Perché poi quando chiamiamo pensiamo che tutti in Italia siamo tutta brava gente, che paghiamo le tasse, che rispettiamo le regole, le norme, lo Stato, no? E poi ci sono quelli che dicono la colpa è di 5 milioni e 4 che avvadono tutto, è la colpa di questa società che va a rotoli è di questi qua, eh. Non che abbiamo, voglio dire, con cittadinanza italiana, come dice lì Medioevo Nazionale, che non paga e che vive alle spalle di quelli che pagano, perché qui c'è un bel pezzo di cittadini che se la passano bene e che non pagano nulla, sì. Poi ci sono quelli che pagano per tutti e devono anche, voglio dire, star zitti, sì. Peccato che secondo me dovremmo magari ogni tanto, invece di fare la guerra contro i poveri, magari cercare di far pagare quelli che non pagano, sarebbe male, no? Certo. Parla per una patrimoniale sull'1% dei più ricchi che detiene il 10% sì. dei più ricchi delle famiglie che detiene il 60%, sui primi 90 che ne più ricchi che detengono 357 miliardi di euro, magari far pagare un extra tassa loro, no? Piuttosto pigliamocela con i poveri cristi che non ce la fanno manco arrivare a fine mese con dei salari da terzo mondo. La salute e buona appetito.
1: Grazie. Allora, per concludere, ho chiamato Gaba, ma sì, ma il problema è che c'è una concorrenza pazzesca. Se lei mi tassa la patrimoniale, le persone se ne vanno in Olanda, se non sono italiani se ne vanno a Londra, cioè far pagare chi non paga le tasse, sono 100 miliardi, fai vedere, la pagina è di oggi, guardi Rolando, l'avevo salvata stamattina alle 7 pensando di parlarne con voi e l'ho chiamata Gaba come Gabanelli, questa è, cioè con tutto rispetto il balneare che dichiara di vivere con 15.000 euro, quindi guadagna meno di poco meno, no? Cioè non è credibile. Però nessuno fa un patrimonio. Facciamo pagare le tasse a chi deve pagarle. Facciamo pagare le tasse a chi deve pagarle. Questo non viene dalla destra, non viene dalla sinistra, al di là di esortazioni. Lasciate lì, sono lì, lo sapete, si sa. Dice, non è possibile che tu, che sei uno strumento balneare, hai la licenza di un taxi che vendi per 200.000 euro e mi dici che vivi con 1.000 euro, ma sei pazzo a comprare una macchina a 200.000 euro che ti rende meno di no? Non lo so, è qua, tutto qua. Questo è quello che non va nel paese, che non è né di destra né di sinistra. Grazie per essere stati con noi. Se Dio vuole, domani saremo insieme. Buon proseguimento di giornata con Primo Canale. Adesso c'è una grande pagina informativa e vi aspetto domani, come sempre, alle 10 alla stessa ora. Grazie, arrivederci.
2: Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente

importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: IMT al centro con l'incontro oggi, azienda e gestori delle linee collinari, è scattato l'orario estivo, ancora corse tagliate e poi continua ad essere in condizioni disperate il giovane di 29 anni investito tra venerdì e sabato in Corso Italia. L'investitore intanto è stato accusato di tentato omicidio. E poi l'assemblea di Assarmatori a Roma, il nuovo sondaggio, di questo e di molto altro parliamo oggi a Newsroom 28, ma vado a salutare subito Andrea Popolano per fare il punto su AMT. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti. È la giornata un po' cruciale da questo punto di vista, non obiettivamente quella che determinerà tutto, però insomma in queste ultime ore c'è l'allarme soprattutto per i residenti delle alture di Genova, con i gestori delle linee collinari che avevano lanciato l'ultimatum per diciamo una situazione dei mancati pagamenti nel corso degli ultimi tre mesi da parte dell'azienda. Ieri il rischio di partire col nuovo orario estivo con circa 13 linee collinari completamente tagliate, poi proprio ieri in serata è arrivata la convocazione da parte del comune e oggi alle 16 si terrà questo vertice che servirà un po' a cercare di tirare le somme del rapporto tra l'azienda, il comune, quindi tra MT, il comune e ovviamente i gestori delle linee collinari. Nel frattempo il nuovo orario estivo è scattato, come sempre accade in questi casi nuovi tagli alle corse, e tra le particolarità c'è anche quella legata all'orario della metropolitana che da adesso in poi chiuderà sempre alle ore 21 a eccezione del sabato, che resterà aperta fino a mezzanotte. Questo anche per consentire diciamo i test dei nuovi treni, almeno questo viene comunicato da oltre un anno da parte dell'azienda di trasporto pubblico.
0: Grazie Andrea, e adesso ci spostiamo a Palazzo di Giustizia con Anissa De Filippi per le ultime sulla vicenda del giovane di 29 anni, condizioni disperate le sue, investito in Corso Italia, erano le 4 del mattino di sabato, ha cercato di difendere due ragazze. Questa è la ricostruzione che c'è stata anche con il controllo delle telecamere di sicurezza, e si è arrivati a un'accusa di tentato omicidio. Buongiorno Anissa De Filippi.
2: Sì Tiziana, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Si è svolta da poche ore l'udienza di convalida davanti alla GIP Maria Antonia Di Lazzaro per l'arresto di Vincenzo Rametta, il 28enne, accusato di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, sabato mattina nelle prime ore, erano le 4:30, avrebbe investito volontariamente, così dimostrerebbe un video in loro possesso, un coetaneo che ora si trova ricoverato al San Martino in gravissime condizioni di lotta tra la vita e la morte. Andiamo ai fatti. Era sabato mattina quando all'uscita di una nota discoteca in Corso Italia si formano due gruppetti. Vincenzo Rametta, quanto dice la ricostruzione degli investigatori, avrebbe molestato delle ragazze e per questo motivo la vittima sarebbe intervenuta in loro difesa. Da qui Rametta prima avrebbe preso un segnale stradale e l'avrebbe rivolto verso la vittima, poi sarebbe salito a bordo del suo SUV, un Audi, e avrebbe puntato direttamente alla vittima, che sbalzato ha colpito violentemente la testa su un marciapiede. Rametta subito va avanti col suo SUV, poi si ferma e qui viene preso in consegna dagli agenti delle volanti della polizia. Lui dice: non mi sono accorto di quello che è successo, quando ho capito mi sono fermato. Siamo quindi in queste prime

0: Fasi molto delicate di indagini in cui è d'obbligo il condizionale, le indagini sono affidate al procuratore Ranaldi che segue con la squadra mobile di Nino Porcino e del suo capo tutta la vicenda.
1: Grazie, grazie Annissa. Adesso vado a salutare Elisabetta Biancarani. Buongiorno Elisabetta.
2: Buongiorno, siamo in pandanno oggi più o meno.
1: Hai visto, sì. Un po' di colore, insomma, visto anche le notizie, esatto, che dobbiamo raccontare, anche perché con te torniamo sul tema della sicurezza, in particolare del centro storico.
2: Esattamente, in particolare nella zona di Sottoripa, dove venerdì vi abbiamo mostrato durante un'intervista praticamente in diretta sulla sicurezza, è scoppiata una rissa, addirittura uno degli aggressori poi, spostandosi la lite in piazza Banchi, è finito all'ospedale e ha minacciato con il coltello alcuni medici e infermieri. Ebbene, stavamo proprio intervistando Gianni Steri, che è una storica figura di Sottoripa, ha una attività di serrature ma lavora anche per il tribunale, e ci ha raccontato qualcosa che secondo me è veramente emblematico del clima di insicurezza che si vive in quella zona anche da parte di chi appunto ci vive e ci lavora da tanto tempo. E riguarda il suo porto d'armi, la sua pistola, sentiamolo.
3: Allora, io fino all'inizio di quest'anno sono stato proprietario di un porto d'armi per difesa personale, tanto perché lavoro, ho sempre lavorato prettamente per la procura e il tribunale. E io quest'anno qua ci ho rinunciato perché ho un contratto dalle 6 in poi alla sera, i gruppi di ragazzi giovani che ho visto che una ci portavano via la borsa, ci va fuori dal ristorante, l'altro uguale, quello ci portavano via il telefono, e non sono successe tante queste cose qua. E io ho pensato, a un certo punto, se succede a me con questi qua che ti vengono in 5 o 6, anche di più è successo, intorno, e io cosa faccio? Non posso certo sparargli, non lo farei mai, però loro sono tanti che se mi aggrediscono me la portano anche via, e io sono un mucchio di guai e tutto, perciò ho preferito rinunciare al porto d'armi anche per la mia sicurezza, la mia famiglia.
2: Diciamo che ha avuto quasi paura di avere la tentazione di usarla.
3: In certe situazioni sì. 2 anni addietro, in 2 situazioni, mi ha salvato senza doverlo usare. E a un certo punto ci avevo uno davanti, si è girato incontro e l'altro era dietro, nascosto, come tutti e due. Io mi sono attaccato al muro nel vicolo, in vico Pinelli. Sono attaccato al muro, ho tirato fuori la pistola, l'ho portata, l'ho messa per terra. E allora questo che si è avvicinato lo stesso. Allora...
1: E potete trovare poi tutto il focus sul sito primocanale.it. Buongiorno anche a Matteo Cantile. Ciao Matteo.
4: C'è da aver paura su sta roba nel centro storico. È giunto, sì, il momento che insomma si prenda il problema di petto.
1: Non è neanche il centro storico. Sul nostro sito, per esempio, c'è l'accoltellamento che è avvenuto questa mattina, questa notte all'alba, proprio qui sotto in piazza Dante.
4: Per rubare una catenina, tra l'altro,
1: sì,
4: no, mi pare.
1: Così sembra da una prima ricostruzione. Quindi insomma si sta allargando, non è solo un tema del centro storico. Questa invece, intanto, grazie alla regia di Andrea Rocchiccioli, sono proprio le immagini quello che aveva registrato Elisabetta Biancalani proprio a Sottoripa, mentre stava appunto parlando con questo commerciante. Tra l'altro poi questi due soggetti in piazza Banchi hanno insomma
4: continuato,
1: è stata chiamata la polizia, l'ambulanza, e uno di questi due poi al pronto soccorso dell'ospedale Galliera ha tirato fuori il coltello. Parliamo però di temi diversi con te.
4: Di giovani che speriamo escano meglio di questi, visto che erano giovani pure loro, che sono i giovani dell'università, che insieme ai meno giovani, cioè al personale tecnico amministrativo e ai professori, devono scegliere il nuovo rettore. Sarà un uomo, senz'altro, perché le candidature si sono scremate dopo il primo round, il primo turno, che non ha portato ancora all'elezione del nuovo rettore. In testa c'è Michele Piana, che è un matematico, e subito dopo il professor Antonio Uccelli, che invece è un medico più staccato, e la professoressa Sasso, che infatti ha già fatto sapere di aver fatto un accordo con il professor Uccelli per il secondo secondo turno, mentre la professoressa Da Crema ancora non ha ufficializzato la sua decisione, ma notizie di cui io sono in possesso mi portano a

0: credere che sia più vicina ad Uccelli, quindi potrebbe anche lei annunciare a breve la sua uscita dalla corsa, quindi sarà di fatto un ballottaggio tra Piana e Uccelli. E sul nostro sito e anche in programmazione trovate due interviste fresche di questa mattina, una Piana e l'altra Uccelli, per commentare questi risultati e soprattutto cercare di capire quali sono i loro progetti per l'università del futuro, visto che sarà poi dal e sarà in carica per 6 anni.
1: Tu che li hai intervistati, hai colto delle grandi differenze?
0: Michele Piana si presenta come candidato di totale rottura rispetto ai 6 anni precedenti, mentre il professor Uccelli no, visto che tra l'altro ha deciso di fare un accordo con la professoressa Sasso, che era una delle prorettrici di quest'ultimo sessennato con il professor Delfino alla guida dell'università. Quindi è chiaro che sono due approcci diversi. Per il resto, che posso dire? Sono due grandi uomini, sono due scienziati, sono due personalità di spicco dell'università e quindi sono interessanti entrambi quando si sentono parlare.
1: Matteo, poi oggi a Primo Canale è atteso un ospite di riguardo.
0: È già il sottosegretario Alessio Butti, che è qui a Genova oggi per inaugurare ad Erzelli il nuovo SOC e NOC, che sono quei nomi un po' strani, ma in realtà è un posto figo, si può dire, è bello da vedere. Cioè, poi dentro fanno anche delle cose molto importanti, però è proprio bello da vedere perché si occupano di sicurezza digitale e quindi sono quelli che sventano attacchi hacker e monitorano attraverso tutta una tecnologia molto bella appunto quello che succede in rete. Quindi c'è questo appuntamento, poi verrà qui per incontrarci a Terrazza Colombo. Avrò l'occasione di intervistarlo e ovviamente toccheremo tanti temi. Intanto, beh, lui è uomo di editoria, quindi sicuro non mancherò di ricordargli dove siamo e l'importanza anche del nostro ruolo a livello nazionale, ma non solo. Lui si occupa moltissimo di digitalizzazione, di intelligenza artificiale, di sviluppo delle tecnologie future, di robotica. Di questo si occupa appunto nella sua qualità di sottosegretario. Allora oggi lo conosceremo, parleremo con lui.
1: Grazie a Matteo, lo vedremo questa sera poi in
0: alle
1: onda
0: 21,
1: alle
0: sì.
1: 21.
0: A Sarmatori domani a Roma.
1: Bravo!
0: Mi sono ricordato.
1: Volevo tenerti ancora un po' qui con me, però vabbè. Invece no, dai, parliamone adesso.
0: Ne parliamo subito. Ah, no, se vuoi ne parliamo quando ti pare. Comunque, domani assemblea pubblica di Assarmatori a Roma, è il classico appuntamento che si svolge ormai da anni al Parco dei Principi, con un grande hotel nella zona di Villa Borghese. È un appuntamento importante, ovviamente, di una parte significativa degli armatori italiani, il presidente Stefano Messina, e lì si discute di temi legati allo shipping, in particolare del rapporto tra la nostra economia e l'Unione Europea. Sappiamo che uno dei cavalli di battaglia di Assarmatori è quello degli ETS, cioè di queste tasse che si pagano soltanto nella Comunità Europea per questioni ambientali, costituiscono una concorrenza sleale a vantaggio dei porti del Nord Africa che non sono nell'Unione Europea e sono nostri rivali, concorrenti diretti. E allora, insomma, sicuramente anche di questo si parlerà domani.
1: Grazie a Matteo Cantile. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme a Newsroom 28.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono tanti.

0: 32 case della comunità distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: E torno da Andrea Popolano per un grande appuntamento che riguarda la Camera di Commercio, le Camere di Commercio. Così Andrea?
3: Eh sì, perché questa mattina al Palazzo della Borsa si è svolta la 35esima convention che va a riguardare tutte le Camere di Commercio dell'estero, 86 che si sono riunite proprio a Genova, al centro le nuove rotte, soprattutto in questo clima internazionale di criticità, potremmo dire, viste le situazioni geopolitiche, ma c'è comunque ottimismo perché fino a questo momento i dati comunque continuano a premiare l'Italia, che risulta essere il quarto paese esportatore, e anche la Liguria ha ottimi risultati con le sue caratteristiche. Abbiamo sentito il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio.
4: Nel 1948, a maceri fumanti dalla Seconda Guerra Mondiale, ci fu una conferenza a Genova, a Palazzo San Giorgio, con 780 parlamentari e economisti contro i dazi e contro le autarchie. Quindi è proprio il nostro DNA.
3: Guardando a questo aspetto specifico, cosa deve fare la Liguria per continuare ad attirare l'attenzione su di sé, a portare i suoi prodotti verso l'est?
4: Intanto deve rendere più agevole la vita alle imprese e soprattutto le proprie comunicazioni, cioè rompere questo isolamento territoriale che la svincola un pochino dal proprio entroterra. In seconda cosa, creare i fattori perché intraprendere sia più semplice. Ma detto questo, voglio dire, per il nostro tessuto imprenditoriale tiene ancora.
3: Abbiamo visto anche dei recenti dati della CGA di Mestre che parlano di una contrazione dei prestiti nei confronti delle piccole e medie imprese della Liguria. Questo è un dato preoccupante?
4: No, abbiamo fatto un'analisi dei bilanci degli ultimi 5 anni delle imprese ligure. Paradossalmente sono meno bancari dipendenti di un tempo, sono più patrimonializzate. Semmai il problema è diverso. Proprio perché sono così sagge nella gestione delle proprie tesorerie, non sono molto incline agli investimenti.
3: Parliamo di trasporti, di commercio, guardiamo anche a quello che è il futuro dell'aeroporto di Genova. Sappiamo che si vivono momenti cruciali per definire quello che sarà il proprio futuro, a che punto siamo.
4: È un processo in corso, in quest'anno ovviamente ci sarà un passaggio di quote tra enti pubblici e enti territoriali, e poi ci prepariamo a una gara per acquisire un partner di lavoro di professionale.
3: Qualunque sia,
4: il migliore possibilmente.
3: Grazie.
2: E adesso ci spostiamo con Chiara Orru, questa mattina un appuntamento nella sede di IREN. Buongiorno Chiara.
5: Oltre 500 milioni di euro investito a Genova in un solo anno. IREN punta sempre di più sul capoluogo ligure, che diventa un punto di riferimento per lo sviluppo del gruppo. A dirlo è un piano presentato oggi che fotografa l'impatto economico, occupazionale e ambientale dell'azienda.
6: Ma a Genova e in tutta la Liguria abbiamo un posizionamento come gruppo sulla produzione di energia elettrica che è molto peculiare, perché visto il territorio sfruttiamo la produzione idroelettrica dai nostri invasi che poi servono l'acqua potabile della Liguria, in particolare di Genova, e quindi da quel cascame produciamo energia elettrica che è storicamente green. Per quel green più di nuova generazione, quindi dell'eolico che è nella costa, sul Savona, e dove anche lì produciamo energia elettrica green, e complessivamente arriviamo a toccare quel 95% di produzione totalmente green. Guardando al futuro, c'è 1,1 miliardi circa nel nostro piano tra 2025 e 2030, e ci sono due direttrici importanti. La prima è ancora prenderci cura dei nostri territori, degli asset che abbiamo sui nostri territori. È indubbio che su Genova la parte dell'idrico la fa la padrona, e ci sono due direttrici importanti in questo 1,1 miliardi. Torniamo a prenderci cura delle fonti sorgive, quindi di tutta la parte acquedottistica sui monti. Sono state fatte più di 100 anni fa, dobbiamo continuare a

0: farle durare per altri 100 anni. Dall'altra ci sono altri 200 milioni invece sui sistemi di depurazione, perché vogliamo restituire al mare o riutilizzare l'acqua che proviene da tutto il ciclo idrico in modo tale da renderla veramente una risorsa circolare.
1: Quindi... solamente nel 2025 abbiamo investito circa 525 milioni di euro in investimenti e sono stati prodotti circa 480 milioni di euro di valore aggiunto, quindi di valore sul territorio, sulle imprese, che ha, diciamo, determinato ovviamente un impatto occupazionale. I fornitori, i partner che ci assistono sul territorio ligure contano migliaia di persone.
2: E adesso apriamo la pagina del meteo. Sole tutta la settimana è caldo, con le notti tropicali che sono tornate.
3: Per questa settimana prevediamo temperature in aumento e prevediamo di avere un cielo abbastanza sereno su tutta la regione per più o meno tutta la settimana. Ma ad esempio per oggi si prevede ancora qualche passaggio di nubi basse, specialmente sul centro ponente, mentre sarà sereno a Levante. Dal pomeriggio ci sarà di nuovo transito di nubi alte o velature, soprattutto sugli estremi della nostra regione. E mentre le temperature minime si prevedono stazionarie o in diminuzione, le massime saranno in aumento. E più o meno lo stesso tempo è previsto anche per domani, nel senso che ci sarà comunque sereno al mattino lungo i litorali, poco nuvoloso nell'interno, ci sarà di nuovo questo passaggio di nubi e velature comunque sempre alte in quota, con qualche possibile locale rovescio sui rilievi alpini e appenninici. E le temperature sono in generale aumento, e così più o meno per il resto della settimana, sereno, poco nuvoloso e temperature che gradualmente aumenteranno. Una curiosità, ho guardato le temperature poco fa della notte, ad esempio già la notte scorsa è stata una delle prime, un'altra notte tropicale, non è stata la prima perché abbiamo avuto una grande ondata di caldo a maggio, ce lo ricordiamo, ma di nuovo dopo un periodo che era stato più fresco adesso andiamo verso un innalzamento delle temperature e a Imperia si è registrata una temperatura che è rimasta maggiore di 20 gradi per tutta la notte, quindi da un punto di vista delle etichette meteorologiche che esistono, la scorsa notte è stata una.
2: E adesso parliamo di truffe agli anziani, ma non solo. Quali sono le nuove truffe? Ne abbiamo parlato con i carabinieri, sentiamo.
4: Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare le persone sul fenomeno delle truffe, che nell'ultimo periodo sta avendo un particolare incremento. E quindi abbiamo intensificato la nostra attività di prevenzione incontrando i cittadini con le nostre stazioni che sono presenti su tutto il territorio e le incontriamo nelle piazze, nelle parrocchie, ma anche nei centri commerciali come nella circostanza odierna. L'obiettivo appunto è quello di far capire che il fenomeno esiste e quindi dare una serie di consigli pratici per poterle evitare e non cadere appunto nel tranello. Allora, purtroppo è particolarmente frequente cadere nel tranello. Le truffe che nell'ultimo periodo stiamo riscontrando come più frequenti sono quelle del classico messaggio Nexi, diciamo in generale di operatore bancario, in cui la vittima viene contattata tramite un SMS nel quale si spaventa appunto un ammanco di soldi. A questo punto la vittima si mette in contatto con il truffatore, che la convince della necessità di preservare il suo conto corrente mediante l'effettuazione di un bonifico, nella maggior parte dei casi istantaneo. Questa è la truffa che principalmente riscontriamo nell'ultimo periodo, affiancata da un'altra modalità che è quella della chiamata spoofing, diciamo così, ovvero la vittima viene contattata da un numero che apparentemente risulta essere di una caserma dei carabinieri e quindi il truffatore fa finta, simula di essere appunto un nostro appartenente alle forze dell'ordine e convince anche in questo caso della necessità di effettuare un versamento di denaro. Per la maggior parte dei casi mi sento bonifico istantaneo e questa è una grande problematica, quindi io invito tutti a fare particolare attenzione a questa problematica, perché sul bonifico istantaneo poi ci sono difficoltà operative anche nel poter recuperare la somma. È importante, laddove dovesse succedere, di presentare subito denuncia, venire subito da noi carabinieri e contattare il 112 e presentarsi nelle stazioni, perché l'immediatezza della denuncia ci permette di poter avere poi la possibilità di

0: poter recuperare anche la somma, provare a recuperarla. Sento di ribadire che nessuna forza dell'ordine, i carabinieri, nessuno di noi richiede versamento di somme di denaro, ma mi sento di dire anche che nessun carabiniere richiede dati sensibili per telefono, quindi che siano nome, cognome, indirizzo di residenza, né tantomeno le credenziali dell'home banking. Laddove dovesse esserci richiesta di questo tipo, normalmente un campanello d'allarme, subito chiudere la telefonata, contattare una persona che si conosce o ricontattare la caserma dei carabinieri più vicina, che poi vi daranno i consigli utili da poter seguire. Non possiamo più parlare soltanto di un fenomeno di truffe in danno di anziani, proprio perché le tecniche dei truffatori nell'ultimo periodo si stanno evolvendo e stanno andando a colpire un po' tutti, anche perché tutti quanti noi facciamo delle operazioni online e come dicevo nella tecnica che rappresentavo prima, quindi il messaggio dell'operatore Nexi, la vittima rischia di cadere nel tranello, proprio perché chiunque fa un versamento online, un pagamento online, e quindi è molto facile anche per i giovani cascare nel tranello. E capita anche nel caso pratico, anche nella nostra azione quotidiana, di ricevere denunce anche da parte di cittadini giovani, molto giovani.
1: Ed è arrivata la notizia della morte del ragazzo, del giovane di 29 anni, Edoardo Corrieri, investito in Corsa Italia sabato all'alba alle 4:30 al termine di una lite fuori da una discoteca. Il giovane era ricoverato nella rianimazione M3 al monoblocco Policlinico San Martino di Genova, sotto la supervisione dell'equipe del professor Nicolò Patroniti. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi e poi erano peggiorate. Era stato sottoposto a un lungo e complesso intervento neurochirurgico proprio nella giornata di sabato. Il suo investitore, Vincenzo Rametta, operaio di 28 anni, incensurato, risultato avere un tasso alcolemico di oltre un punto, era scappato e poi era stato bloccato dalla polizia. Rametta al momento è detenuto in carcere a Marassi, era stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di tentato omicidio, un'accusa che ovviamente adesso verrà modificata e potrebbe quindi adesso, anzi probabilmente, verrà trasformata in omicidio colposo. Secondo le ricostruzioni, la lite tra Corriere e Rametta sarebbe avvenuta quando all'uscita di questa discoteca, di questo locale di Corso Italia, si sarebbe avvicinato ad alcuni giovani che stavano molestando, disturbando alcune ragazze, due ragazze in particolare. Da lì sarebbe nata una discussione degenerata appunto nell'investimento da parte di Rametta nei confronti di Corrieri. Tutta la dinamica è ancora sotto inchiesta, da chiarire, e in questo senso fondamentale il ruolo delle telecamere, dei carabinieri, del comando provinciale di San Giuliano, oltre ovviamente alle testimonianze dei presenti. Vi ricordo anche che oggi alle 18 alla libreria Feltrinelli di Genova, in via Ceccardi, ci sarà la presentazione del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti, strade e salotti. Appuntamento quindi alle 18 alla Feltrinelli di Genova. Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
4: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della

0: Un saluto e bentrovati a Terrazza Colombo e un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi, presidente. Per affrontare una serata che vuole provare a dimostrare, lo dimostrerà, che cosa i porti di Genova e Savona stanno facendo in chiave ambientale. Noi a Primo Canale abbiamo questo mantra, che è il rapporto che deve essere virtuoso tra porto e città, anche e soprattutto sul piano del traffico e dell'ambiente. Si stanno facendo tante cose a Palazzo San Giorgio in questi mesi e in questi anni.
1: Si stanno facendo moltissime cose, alcune devo dire anche grazie alla vostra emittente, perché ero arrivato da poche settimane lo scorso anno qui a Genova e il faro è stato acceso sulla congestione del traffico cittadino in considerazione del picco di imbarchi e di arrivi di croceristi e traghetti nel periodo di luglio-agosto. Ci siamo immediatamente messi a lavorare con le nostre strutture tecniche, perché era un qualcosa che non potevo accettare, mi venisse detto è sempre capitato, è sempre stato così, e quindi siamo riusciti nel giro di 10 mesi ad aprire il primo tratto della sopraelevata del Papa, un tratto che consentirà di togliere già da oggi circa 1000 camion al giorno dalla viabilità cittadina, andando a mitigare enormemente quello che sarà il periodo estivo rispetto a flussi di traffico che invece noi stimiamo andare per il nostro porto in crescita. Abbiamo numeri molto positivi sul 2025, ce li aspettiamo anche sul 2026 naturalmente, ma il concetto che fino a qualche anno fa appariva inconcepibile da poter associare ad una logica lineare è che l'incremento dei traffici può portare un beneficio per la città senza nessun tipo di aggravio dal punto di vista ambientale.
0: Senza impatti. E che i porti siano qualcosa di particolarmente complesso lo dimostrano anche queste immagini. Vediamo.

0: E allora, Presidente, questi sono un po' numeri, sono attività dei porti. Certamente, diciamo, in chiave ambientale si stanno facendo tante cose. Stasera di questo parliamo specificamente. Credo che quello che è il più spettacolare tra tutti i progetti sia certamente l'elettrificazione delle banchine, quello che noi chiamiamo cold ironing, ma anche il fatto che la ferrovia entri sempre di più nel cuore del porto, che si siano separati o si stiano separando i flussi di traffico che impattano pesantemente sulla città. Questi sono aspetti centrali.
1: Sono centrali, alcuni sono già acquisiti come risultati che ci abbiamo raggiunto il 5 di giugno scorso con l'inaugurazione, come dicevo prima, di un tratto pari all'80% della sopraelevata del Papa. Il cold ironing è un altro aspetto fondamentale, fortemente voluto da questo governo, un importo investito nei nostri scali nazionali importante, 700 milioni di euro su tutti i porti

0: italiani un sistema di elettrificazione delle banchine che entrerà a regime entro la fine di questo anno. I nostri impianti sono già a Savona sostanzialmente terminati, a Genova termineranno entro i prossimi 30 giorni, sono impianti che consentiranno di erogare potenza alle navi, inizialmente navi da crociera, per poi estendere l'impianto anche ai traghetti e poi infine anche alle navi commerciali. Sono impianti, dicevo, che consentiranno un beneficio immediato dal punto di vista ambientale, sia per le emissioni in termini di micropolveri sia in termini di emissioni acustiche. Le navi, le grandi navi, i grandi traghetti potranno sin dal prossimo anno, sin dalla fine dell'anno attuale, rimanere a banchina spengendo i generatori di bordo e quindi azzerando il livello di emissione. Questo è il primo step di una fortissima volontà di elettrificare i porti. Noi, come sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, stiamo cercando di fare qualcosa in più. Abbiamo degli ambiziosi progetti che stiamo analizzando proprio in questi mesi, funzionali a poter produrre energia verde all'interno dei nostri porti. Energia che andrà ad immediato beneficio delle attività portuali, ma il nostro target, il nostro obiettivo è quello di poter riversare a beneficio della città, soprattutto dei quartieri più vicini al nostro porto, l'energia in sovrapproduzione, in termini sia di frigocalorie sia di energia termica, quindi riscaldamento e raffreddamento. È un progetto molto ambizioso sul quale stiamo facendo anche insieme alla Soprintendenza ai beni architettonici e culturali degli approfondimenti di compatibilità. I primi risultati, devo essere onesto, sono molto incoraggianti, perché sarebbe un qualcosa che per la prima volta viene fatto all'interno di un porto. Grandi consumatori di energia, i porti possono diventare anche produttori di energia, soprattutto verde.
1: È molto importante la chiusura del cerchio. C'è un tema che secondo me è piuttosto importante. Noi non stiamo parlando di questi argomenti, cioè dell'impatto ambientale di un porto su una città, perché il porto sia necessariamente l'attività più inquinante. In realtà, preparando questa puntata, sono andato a sbirciare un po' di dati e non è così. Il tema è soprattutto la sensibilità nuova che si è aperta. Naturalmente è importantissimo che il porto impatti il meno possibile, però non è l'attività industriale più inquinante possibile, eppure è forse quella che più di altre sta lavorando proprio in direzione della sensibilità, della sostenibilità.
0: Guardi, l'errore dei porti europei, e tra questi anche di quelli italiani, e che fino a qualche anno fa si tendeva a minimizzare, se non a negare, che il porto è un produttore anche di inquinamento. Il cambio di mentalità che si è avuto negli ultimi 6-7 anni ci ha consentito di affrontare il problema andando a individuare soluzioni per risolverlo. Questo, devo dire, però con una precisazione, non deve comportare alcun tipo di allarme nella cittadinanza, perché tutti i rilevamenti ambientali che le agenzie regionali hanno ovviamente in corso, non a Genova, a Savona, a Vado, ma in tutti gli scali nazionali, hanno sostanzialmente sempre rilevato un pieno rispetto delle emissioni medie rispetto ai valori massimi ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria. Quindi, come diceva giustamente lei, i porti non costituiscono il principale momento di inquinamento o di impatto sulla qualità ambientale, ma certamente sono un qualcosa che dal punto di vista industriale è ben visibile. L'arrivo di una nave non passa inosservato, il rotolamento dei pneumatici di un autoveicolo, anche se reiterato per migliaia di volte, ormai per il cittadino comune sono, come dire, la normalità, e non si immagina che ogni frenata che quel mezzo produce, ogni rallentamento che quel mezzo ha, così come ogni accelerazione di quel veicolo, provoca un inquinamento che in proporzione è molto superiore rispetto a quello di una nave che arriva in un porto.
1: Già, non c'è dubbio, anche poi ne parleremo, perché abbiamo l'ARBA, abbiamo il dottor Cremonesi stasera, abbiamo veramente tanti ospiti illustri che ci aiuteranno a capire meglio, ma insomma dipende anche dove viene prodotto l'inquinamento, no? Un conto è un inquinamento che viene prodotto molto in alto, un altro è un inquinamento invece ad altezza d'uomo, quindi sono temi che stasera tratteremo in modo anche scientifico, ovviamente rendendoli potabili per noi, per tutti, insomma, per cercare di capirli. C'è un tema che potrebbe quasi essere un vecchio adagio: bisogna favorire l'intermodalità, cioè spostare verso la ferrovia i traffici. Non è una cosa semplicissima, perché la flessibilità di un camion è imbattibile rispetto a quelli che invece sono i tempi dei binari e quindi delle frequenze ferroviarie, ma quello che cambia è la facilità con cui queste operazioni possono essere svolte. In porto i binari hanno e avranno un ruolo sempre più importante, poi, viva Dio, l'entrata in funzione del terzo valico renderà tutto ancora più semplice e più pratico.
0: Dunque, quello è un obiettivo che ci siamo posti. Oggi il livello di instradamento delle merci in arrivo

0: nel nostro porto via ferro è certamente migliorabile. Noi abbiamo circa il 12,6% delle nostre merci che lasciano le nostre banchine, i nostri piazzali utilizzando la ferrovia anziché i camion. È una percentuale che non ci soddisfa, l'ho detto in più occasioni, va incrementata. Non posso immaginare di arrivare nel corso del mio mandato alle percentuali che la Comunità Europea ci suggerisce di raggiungere, pari al 30%, ma certamente il 12,6% non può essere un obiettivo che ci tranquillizza. Quindi vogliamo incrementare questa percentuale di utilizzo del ferro, abbiamo 1000 strumenti per poterlo fare, non tutti sono in mano all'autorità di sistema portuale, lo devo dire, noi investiremo moltissimo, ma occorre che anche gli operatori facciano pari sforzi per poterci dare una mano. L'investimento che lo Stato fa è enorme, e RFI ha accordi di programma in corso per molti miliardi di euro per l'infrastrutturazione ferroviaria nei porti, di questo programma beneficia anche il porto di Genova, così come quello di Savona e di Vado. Occorre però a questo sforzo che lo Stato fa unitamente alle autorità di sistema si unisca anche lo sforzo del privato. I terminal devono cominciare a cambiare mentalità in termini di instradamento delle merci, la flessibilità del camion è imbattibile. Dobbiamo far comprendere agli operatori portuali, ai ricevitori, ai terminalisti, a tutti gli operatori del settore che il beneficio ambientale che si può ottenere utilizzando il ferro può comportare anche un beneficio di natura economica.
1: Certo,
0: ecco che questi
1: è un trasporto di massa,
0: non insomma, sono incompatibili.
1: È tutto un sistema che deve dialogare, no? Dai porti agli interporti, dove si può scambiare la merce, l'ultimo miglio. Insomma, sono tanti aspetti interessantissimi di cui è giusto parlare. Tra poco ci raggiungerà qui sul palco l'ingegner Fabrizio Mansueto, che è il direttore tecnico dell'autorità di sistema portuale, di cui Paroli è il presidente. E allora con lui affronteremo un po' più in termini tecnici quello che l'autorità sta facendo punto per punto per rendere più amico dell'ambiente e amico delle città il porto e i porti della nostra regione. A tra poco.

0: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Allora, benvenuto ingegner Mansueto, grazie di essere con noi.
1: Grazie.
0: Ancora naturalmente grazie al presidente Paroli. Allora, tante attività che state mettendo in campo, che avete messo in campo, alcune terminate, altre in fase di realizzazione. È un porto che cambia pelle?
1: È un porto che sta cambiando pelle e continuerà a cambiarla, il disegno è molto spinto nel tempo, alcune le stiamo finendo e altre partono in sequenza, perché comunque, essendo un'area operativa importante il porto e in questo momento essendo comunque soggetto a interventi di trasformazione importanti, non si può pensare di fare interventi se non sincronizzati e coordinati con tutto quello che è intorno, quindi in parte li stiamo finendo, in

0: parte li abbiamo avviati e in parte saranno in avvio.
1: Ora, lei è un ingegnere, un tecnico, io sì. Non so se 10 anni fa, pensando all'elettrificazione di una nave da crociera da migliaia di passeggeri e una necessità energetica gigantesca, avrebbe sorriso oppure già immaginava che sarebbe stato possibile, però ho veramente assistito da giornalista proprio un cambiamento di mentalità da no, è assolutamente impossibile a sì, si può fare, a lo facciamo.
0: Beh, questo qui è il bello del progresso della

0: in questo momento raccogliamo quello che è il frutto dell'avanzamento tecnologico degli anni passati. L'ha detto lei, non era possibile precedentemente pensare che una nave attraccata potesse spegnere i generatori e dall'altra parte, lato terra, lato banchina, ci fosse un'enorme spina che va in una presa e in qualche maniera la mantiene accesa. Adesso sì, perché? Perché comunque il carico di rete è un carico che nel corso di questi anni si è incrementato come produzione e come transito dell'energia elettrica, e quindi a questo punto è anche possibile poter permettere questo.
1: È un aspetto, è un cambiamento. Questo epocale è importantissimo perché si rende compatibile un'attività ludica e turistica, quando pensiamo alle navi da crociera, che ha come scopo ultimo quello di far divertire al massimo quelli che stanno a bordo, quindi non c'è una necessità di risparmio energetico. Poi naturalmente le navi sono sempre più moderne, sempre più ecosostenibili, ma insomma il fatto che quando sono in banchina possano spegnere i motori e utilizzare l'energia è veramente un cambiamento che le rende anche più simpatiche a chi la nave non la prende ma la guarda dal porto.
2: Certo, lei pensi che le più moderne unità, quelle che portano fino a 5.000 passeggeri, a cui dobbiamo sommare 2.000-2.300 membri di equipaggio, possono avere assorbimenti fino a 18 megawatt di potenza elettrica. È la potenza che alimenta una cittadina di medie dimensioni. Quindi poter immaginare che da un singolo cavo possa passare tutta questa potenza elettrica fino a qualche anno fa, come dicevamo, era assolutamente inimmaginabile. Noi abbiamo un altro vantaggio, mi permetto di dirlo, nel nostro sistema portuale. Abbiamo una navi che permangono a banchina per un certo numero di ore. Spengere il motore di un'unità navale non è come spengere il motore di una motocicletta o di una macchina. Occorrono fasi, occorre tempo sia per lo spengimento che per la riaccensione. Questo tipo di elettrificazione delle banchine ha molti meno benefici nei porti dove il traffico è traghettistico a breve raggio, quindi porti dove i traghetti ormeggiano per poche ore.
1: Immaginiamo l'isola d'Elba.
2: Stavo
1: o
2: pensando
1: cose
2: esattamente a quelli. I nostri porti invece hanno rotte, collegamenti che consentono alle unità navali, tipicamente quelle da crociera, di arrivare a banchina la mattina e poter riaccendere i motori la sera. Ecco, abbiamo anche questo vantaggio sia su Genova che su Savona. Le permanenze per più ore delle nostre unità navali ci consentono di sfruttare al meglio il sistema di elettrificazione delle banchine sul quale abbiamo investito.
1: Ora, naturalmente l'elettrificazione attiene all'impatto ambientale su terra, le navi si stanno attrezzando però anche per emettere meno in mare. Allora io ricordo gli scrubber, che sono tecnologie che sono già abbastanza obsolete, no, ma insomma standard, strutturate. I nuovi carburanti, in particolare il gas naturale liquefatto, e quindi la necessità di approvvigionare le navi di questo carburante, è credo ormai la frontiera che tutti gli armatori hanno stabilito per il loro futuro.
0: Questa è una delle frontiere, l'autorità di sistema si sta attrezzando su entrambi gli scali, Genova e Savona. Savona è più avanti perché comunque a Savona è stato autorizzato la realizzazione del primo deposito di gas naturale. Genova da questo lato sta evolvendo, però ha permesso e ha realizzato il bunkeraggio di gas naturale, quindi da questo lato noi siamo
1: in corsa, andando.
0: Siamo assolutamente sì. Gli altri combustibili, gli altri carburanti sono ancora in fase comunque di test, di sviluppo. Il GNL al momento è quello che, collegato all'elettrificazione, è sicuramente più pronto per l'utilizzo. Si vede anche poi dalle navi.
1: Con le precedenti parole prima parlavamo di ferrovia e dell'importanza di rendere disponibili per sia le navi che per i passeggeri, perché poi insomma sentiremo anche stazione marittima, c'è un aspetto che riguarda anche i passeggeri delle navi, ma ovviamente le merci che devono poter dialogare facilmente, nave, treno e quindi poi l'avviamento verso i mercati del nord.
0: Le merci devono poter entrare e uscire velocemente dai porti, perché questo qui è il bisogno essenziale della merce. La ferrovia è uno degli strumenti che permette alle merci di arrivare e di uscire il più velocemente possibile. È una questione di programmazione, le ferrovie hanno una programmazione molto rigida sulle loro tracce e quindi di conseguenza tutta la filiera che utilizza la ferrovia necessariamente deve averla. I nostri scali stanno finendo l'attrezzaggio per poter utilizzare al meglio di quanto possibile l'apparato, l'infrastruttura ferroviaria, sia su Genova con gli interventi

0: eventi di Genova, ma anche su Savona, perché anche su Savona stiamo completando una serie o avviando il completamento di una serie di interventi che poi permettono di avere un efficientamento significativo.
1: Tema importantissimo, lei prima l'ha citato, citando anche Primo Canale, che le ha dato la stura per spingere al massimo sull'acceleratore per completare entro l'estate una porzione di quest'opera che appunto consente di differenziare il traffico pesante da quello urbano. Questo è veramente centrale, no? Noi sappiamo benissimo quanto sia impattante sulla vita dei genovesi, non solo sull'ambiente inteso come l'inquinamento, ma proprio anche sulla vivibilità della città, e questa è sicuramente un'opera decisiva.
2: Non c'è dubbio, è un'opera decisiva. Devo dire che anche in questo caso l'autorità portuale da sola poco avrebbe potuto fare. Le interazioni, le sinergie con stazioni marittime, con l'ingegner Minoia, devo dire sono state dirimenti per poter ottenere il risultato che noi abbiamo messo a target. Quindi non soltanto infrastrutture portuali, stradali potenziate, ma anche una segnaletica a vantaggio del traghettista, del crocerista e del crocerista appunto, che grazie a stazioni marittime avrà una profonda trasformazione, unita anche a qualcosa di un pizzico più tecnologico. Infatti stazioni marittime ha avviato una campagna di telematizzazione sulla vendita dei biglietti ai traghettisti, nell'ambito della quale sul biglietto verrà stampigliato un QR code che consentirà, semplicemente inquadrandolo con la telecamera del telefonino, di andare a farsi calcolare dal proprio smartphone il percorso per condurre quel crocerista, quel traghettista direttamente alla banchina di partenza del proprio.
1: Il Google Maps del porto di Genova.
2: Poi sarà fondamentale.
1: Lo sentiremo da Minoia quando sentiremo l'intervista che abbiamo preparato con lui. Tornando per un istante ai carburanti, al futuro, c'è uno studio sull'idrogeno che state facendo, che è piuttosto importante perché anche quella è considerata una frontiera.
0: L'idrogeno è una frontiera ed è anche un combustibile, un elemento che, sul quale crediamo. In questo momento abbiamo in corso di presentazione un'istanza che riguarda la sperimentazione di un idrolizzatore che consentirà di generare idrogeno in una ralla prelevato dall'acqua dell'acquedotto per poi alimentare delle ralle.
1: Quando lei parla di stanza significa che un operatore privato che ha una concessione nel porto ha chiesto di fare questo tipo di sperimentazione.
0: Assolutamente, da un anno quasi che stiamo lavorando per andare a capire quali sono gli aspetti, diciamo, essenziali dal punto di vista tecnico, dove mettere esattamente l'elettrolizzatore, dove andare a posizionare gli elementi di processo. Abbiamo trovato il percorso e adesso si sta finalizzando.
1: Questo è importantissimo. E poi c'è un aspetto che vi riguarda, e cioè il fatto che avete creato una squadra, e la annunciamo direi, perché non mi pare di averne sentito parlare altrove, che appunto vedrà protagoniste, tra poco lo vedremo, il professor Cremonese e insomma il vostro, l'Istituto Superiore di Sanità, il vostro contributo, proprio per andare a monitorare, a studiare, a prevedere quelle che possono essere le criticità ambientali. Ed è, credo, un investimento di salute pubblica che vi deve essere, insomma, di cui vi deve essere dato merito.
2: Vede, quando parliamo di porto e di lavoratori in porto, tra questi dobbiamo inquadrare anche noi stessi. Noi viviamo più di 13 ore al giorno in mezzo alle banchine, parlo del sottoscritto, di tutti i miei colleghi e collaboratori, quindi i primi ad avere a cuore la salubrità del nostro porto siamo noi, che ci lavoriamo insieme alle maestranze portuali, ai lavoratori portuali, ai terminalisti. Il beneficio del porto è poi di immediato beneficio per la città. Noi riteniamo che ognuno debba fare il proprio mestiere da sempre. Noi riusciamo probabilmente ad essere competenti e anche rapidi talune volte nel realizzare le infrastrutture portuali, certamente non è nei nostri skills, nelle nostre capacità professionali, quelle di andare ad analizzare gli aspetti così delicati e così, come dire, importanti a tutela della salute. È per questo che abbiamo deciso di allargare la nostra squadra con eccezionali profili di competenza internazionale, dei quali appunto so che poi dopo parlerete, e che ci daranno un enorme contributo nel fare meglio il nostro lavoro, ma soprattutto massimizzare i benefici per l'ambiente e per la salute dei cittadini e di chi in porto come noi lavora tutti i giorni.
1: Ingegner Mansueto, prima di salutarla, è divertente occuparsi della direzione tecnica di un'autorità portuale in un momento così in cui veramente si stanno gettando le fondamenta

0: per il futuro?
1: Dove c'è entropia mi diverto personalmente. Diciamo che è anche stimolante perché essendo comunque un ambiente dinamico, vivo, Porto non si ferma mai, i problemi sono all'ordine del giorno, ogni giorno c'è un problema diverso e quindi bisogna essere rapidi e tutte le persone che lavorano nell'ente sono rapide come diciamo percorso a capire la problematica e trovare la soluzione. Perché? Perché se si perde tempo comunque in qualche maniera si crea un rallentamento di tutta una catena che in un porto così comunque connesso a un sistema urbano porta anche dei rallentamenti esterni.
0: Già, e speriamo che lo facciano tutti i porti italiani, perché fa più o meno, hanno tutti caratteristiche simili ai nostri porti, insomma, sono tutti iscritti nelle loro città, nelle città in cui sono nati. Allora, tra poco avremo con noi Paolo Cremonesi, Elisabetta Trovatore, che è il direttore generale di ARPAL, che fa le misure. Allora poi tra poco cercheremo di capire bene anche quanto è inquinante e quanto può migliorare il porto di Genova e lo stesso sul porto di Savona. Ringrazio il presidente Paroli che tornerà più tardi per concludere la nostra trasmissione e l'ingegner Mansueto per essere stati con noi. A tra poco.

0: ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Questa settimana Più Me asciugatutto, tre rotoli a solo 1,89 euro e tanti altri ancora.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Eccoci di nuovo, ben trovata Elisabetta Trovatore, direttore generale di ARPAL. Grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: E Paolo Cremonesi, medico notissimo, insomma, chi non ha conosciuto a Genova almeno il dottor Cremonesi, oggi consulente medico del Galliere, appunto in procinto di entrare in questa squadra che si sta creando assieme all'Istituto Superiore di Sanità per dare delle risposte, credo, anche sul futuro. No? Intanto è positivo, anche qui, dal punto di vista medico, il fatto che il porto si stia veramente, diciamo, stia lavorando tanto per minimizzare l'impatto. Poi un po' di impatto un'industria ce l'avrà sempre, però diciamo il fatto di lavorarci è già di per sé una buona notizia.
3: Sì, dunque tutte le attività industriali e la vita di relazione, la movimentazione, le auto e tutto quant'altro implicano ovviamente produzione di sostanze, polvere sottili, biossido d'azoto ed altre sostanze che potenzialmente, se superano i livelli soglia, possono dare problematiche, prevalentemente di tipo respiratorio, asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva o cardiocircolatorio, più raramente alla cute e agli occhi. Questi sono un po' i target, i bersagli. Quindi tutte le attività possono creare qualche problema.
1: Quando leggiamo
3: salute,
1: dati sulle polveri sottili, è controintuitivo, ma più è basso il dato, cioè più è piccola la polvere, più è pericolosa.
3: Assolutamente, parliamo di micron, PM10, Elisabetta meglio di me illustrerà, PM5, 2,5, addirittura 1, cioè più si va bassi, più possono

0: penetrare attraverso le mucose, le vie aeree nel nostro corpo e andare negli alveoli polmonari e quindi creare problemi, creare danni alla salute. Però qual è la novità vera di oggi? È che, l'ha già detto il Presidente, prima in un certo momento storico si negava al tema inquinamento. Oggi, ormai da una decina d'anni, il tema salubrità delle acque, salubrità degli alimenti, salubrità dell'aria è diventato al centro dell'attenzione, perché la medicina non è solo curativa, ma oggi sempre di più è prevenire le malattie, prevenire gli eventi. Per cui anche le attività industriali in genere negli anni si sono affinate: abbattimento delle polveri sottili, filtri, sistemi di protezione individuale per i lavoratori. Quindi la tecnica, la tecnologia per fortuna è andata avanti. Parliamo allora della realtà del nostro porto e dei nostri porti e quanto sta facendo la nostra autorità portuale. Cosa succede? Che l'ARPAL da anni ha delle centraline di monitoraggio dell'aria e dell'ambiente su tutto il territorio, non soltanto nell'area limitrofa al porto. Poi oggi abbiamo altri strumenti, per esempio i satelliti. Ci sono dei satelliti che ci consentono di creare dei coni di indagine e anche stratificarli per altezza per identificare tutto l'anno, e quindi vento sì, vento no,
1: certo,
0: stagione invernale.
1: Cambia tanto rispetto alle condizioni.
0: Pensiamo al riscaldamento nei periodi invernali, che è un'altra fonte importante di potenziale inquinamento. Quindi con gli strumenti dell'ARPAL, con gli strumenti che oggi i satelliti ci mettono a disposizione, con la competenza dell'Istituto Superiore di Sanità, con i quali lavoro da anni su situazioni ambientali varie, saremo in grado di monitorare, fare un po' di storia pregressa, monitorare il presente e monitorare il futuro.
1: Molto importante. Qual è la condizione attuale dell'aria dei nostri, diciamo, delle aree circostanti i porti?
2: Ma innanzitutto la cosa da evidenziare per prima è la situazione della città di Genova in generale, perché ultimamente sono circolate notizie ogni
1: Che saremmo tra le città
2: più inquinate d'Italia. Questo non è assolutamente vero e credo che ci sia una percezione anche comune di questo, se non altro per il microclima, per il territorio, la vicinanza al mare, la ventilazione che ovviamente favorisce. Quindi sia dal punto di vista dei particolato fine, sia del biossido di azoto, noi in realtà siamo tra le città meno inquinate, considerato che Genova è la sesta città in Italia per abitanti. Siamo abbondantemente sotto la decima posizione, ma anche più in basso relativamente a questo tipo di inquinante. In particolare poi ci sono, come sempre negli ambiti urbani, delle situazioni da attenzionare. Una di queste a Genova non è in realtà nell'area del porto, si parla di Corso Europa ed è il classico caso di una situazione di inquinamento da traffico.
1: È chiaro.
2: Nell'area portuale da molti anni ARPA naturalmente ha delle postazioni di misura, una in via Buozzi, che è una postazione di misura dedicata al traffico, anche lì c'è una forte componente di traffico, ma nello stesso tempo adiacente al porto, e poi una a San Teodoro, zona di San Teodoro, che è appunto un po' più in quota e che riesce a intercettare bene, diciamo, quelle che possono essere anche i contributi del porto. Diciamo che i dati associati ormai negli ultimi anni a questi rilevamenti sono in costante diminuzione. Questo è un trend decisamente positivo.
1: E questo è importante. Cosa sta facendo il porto? Ne abbiamo già ampiamente parlato, ma all'interno del porto c'è la stazione marittima, che ha un'area in concessione molto grande nella parte centrale della città di Genova. Abbiamo incontrato l'amministratore delegato Alberto Minoia, che ci ha raccontato quali sono le varie iniziative in corso o già realizzate proprio nell'area in concessione alla stazione marittima.
3: Il cold ironing è un progetto estremamente importante, che ormai è più di un progetto, è una realtà. I lavori impiantistici stanno procedendo molto bene all'interno del porto, in particolare delle nostre aree in concessione. Saranno resi disponibili questi impianti nei prossimi mesi, sia per la parte crociere e a seguire per la parte traghetti. Forse l'aspetto più importante per noi è che dal punto di vista operativo, grazie alla programmazione dell'autorità portuale di questi lavori, siamo riusciti

0: a contenere quelli più invasivi rispetto alle nostre aree operative nei periodi di bassa stagione. A differenza del cold ironing, che è un progetto che sta prendendo forma, l'NG è una realtà a tutti gli effetti. Stiamo già alimentando dal 4 dicembre del 2025 alcuni traghetti, quelli più moderni, che grandi navi veloci ha messo in servizio. Per quanto riguarda il tema ferroviario, si tratta di due progetti importantissimi, uno più vicino nel tempo ad essere realizzato, che è la piastra di collegamento tra la stazione marittima di Ponte dei Mille e la stazione ferroviaria di Principe. È in corso di realizzazione e contiamo di vederla operativa nei primi mesi del 2027. C'è un tema di sostenibilità delle flotte, anche in questo caso non si tratta di un progetto ma di una realtà che sta avanzando velocemente. Per quanto ci riguarda, siamo già oltre il 70% della nostra flotta operativa, auto, furgoni e scooter, che da motore endotermico è passata ad essere full electric o ibrida. Avremo il 100% entro la fine dell'estate. Allo stesso modo, con la compagnia unica, con la Culm, stiamo operando molto bene e per tutte le attività che eseguono per noi, in particolare per i bagagli dei croceristi, anche loro stanno tramutando la flotta dei loro forklift da motore endotermico a motore full electric. Allo stesso modo, Grandi Navi Veloci sta virando la propria flotta delle ralle che imbarcano e sbarcano i semirimorchi dai per i traghetti da motore endotermico a motore Fur Electric. La segnaletica, ma in generale quelle che sono le indicazioni di accesso al porto per i viaggiatori dei traghetti, per i viaggiatori delle crociere, è fondamentale anche dal punto di vista ambientale, perché riuscire ad arrivare al proprio obiettivo in minor tempo possibile spegnendo i motori significa limitare le emissioni. Diciamo che stiamo lavorando, e questa settimana vedremo l'inizio di questi lavori, per installare dei LED wall e in generale della segnaletica fissa che faciliti l'ingresso in porto e lo spostamento nel porto per i viaggiatori destinati alle crociere e dai traghetti. E a questo si accompagnerà un'app che abbiamo già in una versione per ora interna di prova, ma contiamo di renderla disponibile per quest'estate, per l'altissima stagione, che di fatto assomiglia molto a quella che può essere Google Maps piuttosto che Waze, che accompagni il passeggero dei traghetti e delle crociere con la propria auto fino al piazzale di parcheggio e di imbarco.
1: E questo è quello di cui si parlava prima, cioè questa app che si accompagna a tutta una serie di altre iniziative che avete sentito dalle parole di Minoia. Trovatore, l'evoluzione delle norme, immagino che sia andata verso una maggiore attenzione all'ambiente, no? Quello che magari poteva essere accettabile qualche tempo fa, oggi non lo è più.
2: Assolutamente sì, è una sorta di rincorsa virtuosa, nel senso che, come dicevo prima, se uno guarda l'andamento degli principali inquinanti appunto in una città come Genova, ma non solo a Genova in generale, c'è una sostanziale diminuzione, perché le misure che sono state prese in tanti settori ovviamente sono quelle giuste da perseguire. Nel contempo però la normativa, in particolare partendo dalla normativa europea, evolve e quindi chiede sempre di più, giustamente, per tutelare la salute dell'ambiente e dei cittadini. E quindi la nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria, che entrerà in vigore di fatto dal 2030, quindi abbiamo 3-4 anni a disposizione, diminuisce i limiti considerati buoni, diciamo, per la salute e per l'ambiente, quindi sostanzialmente dimezzandoli. Quindi di fatto noi abbiamo già fatto delle simulazioni, come anche tutti i nostri colleghi in Italia, quelle che sono situazioni ad oggi buone in realtà rischiano poi dal 2030 in poi di essere sopra il limite di legge. Il fatto è che in realtà l'andamento è sempre in calo degli inquinanti, e quindi dobbiamo proprio proseguire ognuno per il suo ambito, assolutamente proseguire e intensificare tutte quelle azioni che mirano a diminuire l'inquinamento, e solo così riuscire traguardando il 2030, diciamo, a rimanere sotto i limiti anche della nuova direttiva.
1: E questo è molto importante. Insomma, poi il fatto che diventi tutto più stringente è sicuramente una buona notizia per i cittadini. Tra poco continueremo a trattare questi temi e cercheremo anche di capire come si è instaurato un rapporto finalmente virtuoso proprio tra le istituzioni e i cittadini attraverso i loro comitati. Restate con noi.

per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.

0: Eccoci di nuovo. Allora, dottor Cremonesi, c'è questo aspetto, no, del lavoro che state cercando di fare, che non deve essere solo monitoraggio, ma anche di consiglio, di consulenza medico-scientifica per portare poi a soluzioni virtuose.
1: Sì, intanto il gruppo, per la prima volta c'è un gruppo importante di tipo interprofessionale e interdisciplinare, dove varie competenze lavorano assieme per monitorare sicuramente, ma anche per fare poi eventuali proposte ulteriormente migliorative. Devo dire che l'idea di prendere un'ampia fascia della popolazione genovese, stiamo valutando circa 120.000 abitanti come zona più vicino al porto e poi un'altra area della città dove non è Corso Europa, un po' più lontano, eccetera, come confronto, sarà sicuramente utile per studiare l'impatto dell'inquinamento in genere e, ove possibile, anche scomporlo. Qual è la componente delle caldaie, qual è la componente della viabilità, che è la componente sicuramente principale, non solo a Genova, ma in tutte le città, e anche l'impatto della componente porto, che grazie a questi interventi già pronti in cantiere e in sviluppo sicuramente contribuirà ad abbattere entro il 30, ma anzi prima sicuramente, ulteriormente la componente di inquinamento di polveri sottili, di biossido d'azoto presente. Quindi gruppo largo, gruppo interprofessionale molto, diciamo, accreditato, che negli anni si è sempre occupato anche di qualità di vita, di ambiente, eccetera. E se mi permette una piccola divagazione, è il fumo di sigaretta, perché non dimentichiamo che una forma di inquinamento importante che incide pesantemente sulla salute delle persone è il fumo di sigaretta, soprattutto negli ambienti confinati, dove si determina una situazione importante di rischio per le persone. Quindi è giusto pensare all'esterno, all'ambiente lavorativo, alla viabilità, alle caldaie e tutto, però una piccola riflessione per i fumatori va fatta anche negli ambienti domestici e negli ambienti soprattutto confinati.
0: Questa l'aveva capito il professor Sirchia tanti anni fa.
1: Sì, quando ha fatto la prima, quando era ministro della sanità, che ha fatto la prima normativa che ha proibito
0: il fumo
1: posti pubblici, eccetera, che è stata un importante intervento dell'allora ministro Sirchia. Oggi questa è anche un progetto innovativo. Siamo i primi in Italia, l'autorità portuale nostra è la prima a fare questo tipo di progetto che, a nostro avviso, potrà poi essere mutuata, copiata, data anche ad altre autorità portuali. Quindi da una partenza prima di Genova e poi degli altri porti di competenza dell'autorità portuale si potrà estendere, dare a tutti, certo, per raggiungere un monitoraggio nazionale.
0: Ma comunque credo che sia un bel regalino anche alle istituzioni locali, comune, regione. Insomma, questi sono tutti studi che poi riguardano loro anche, perché appunto, come si diceva, non è che c'è solo il porto, ci sono anche un sacco di altre ragioni di inquinamento. Altra istituzione importantissima che lavora per la salute generale, fa monitoraggi, fa verifiche sulle navi che arrivano nei nostri porti, è appunto la Capitaneria di Porto. Allora siamo andati a trovare il capitano di fregata Paolo Leone, che è capo servizio sicurezza navigazione della Capitaneria di Porto di Genova. Vediamo.
2: Noi ci siamo occupati particolarmente delle navi sotto molteplici aspetti. Il primo è quello che riguarda ovviamente

0: dell'emissione dei fumi delle navi, che deve essere contenuta e non arrecare particolare disagio al contesto cittadino che si affaccia sul porto. Dall'altra, un'analisi approfondita del rispetto delle norme sulle emissioni degli ossidi di azoto. Nello svolgere questa attività ci siamo interfacciati con i comitati dei cittadini, con l'autorità comunale, con l'autorità portuale, e per cercare di trovare un punto d'incontro e per rendere la città e il porto sempre più uniti. Nel corso degli anni la Capitaneria di Genova ha sviluppato quello che è chiamato ancora oggi il GenoBlue Agreement, addirittura siamo arrivati alla sua terza edizione. Dal 1 maggio del 2025 tutto il Mediterraneo è diventata una cosiddetta area seca, ossia dove il contenuto di combustibile contenitore di zolfo non può essere superiore a 0,1. Il GenoBlue Agreement però rimane valido per tutti gli aspetti che riguardano la riduzione delle emissioni dei fumi delle navi, un sistema di autocontrollo da parte delle compagnie, e l'attività ispettiva delle capitanerie, che si orienta particolarmente alla verifica del rispetto delle norme sugli ossidi d'azoto. Lo scorso anno, ad esempio, abbiamo ispezionato circa 228 navi, sia italiane sia straniere, e 8 di esse sono state sottoposte a fermo amministrativo in quanto i motori non rispettavano i parametri di funzionamento previsti. Il rapporto con i comitati cittadini per noi è molto importante, l'ha segnalato anche l'ammiraglio nei vari incontri, e proprio le scorse settimane abbiamo organizzato un meeting, un incontro, comitati e armatori, proprio per favorire il dialogo. Noi già da molti anni collaboriamo con loro, con i vari comitati delle zone dei cittadini che si affacciano sul porto, e abbiamo instaurato un rapporto virtuoso. Di fatto andiamo ad unire le nostre forze, possiamo dire. Dialogando proprio con i responsabili dei comitati siamo riusciti a sviluppare un sistema attraverso il quale loro raccolgono tutte le segnalazioni, le catalogano anche con ausili fotografici e poi le rendono disponibili alla Capitaneria. Noi le incrociamo con i nostri dati e in questo modo riusciamo effettivamente a concentrare l'azione su quelli che sono i casi più complessi e più difficili. Da quanto riguarda il punto di vista della capitaneria, diciamo dove noi ci occupiamo principalmente di navi, avere delle navi all'ormeggio che abbiano la possibilità di collegarsi alla rete elettrica portuale riduce sicuramente l'impatto delle emissioni sulla città. Noi stiamo verificando che effettivamente le navi si stiano dotando di questi sistemi e che le certificazioni che ne attestino la piena funzionalità siano conformi alle norme di legge.
1: E questo è molto importante, peraltro, diciamo, per motivi di spazio quel pezzettino l'ho tagliato, ma il comandante Leone ci diceva anche che 8 navi, anche se sono 200 e oltre quelle controllate, 8 navi messe sotto sequestro non sono un buon dato, peraltro sono 4 italiane e 4 straniere, quindi insomma, non è neanche una questione di chi arriva dall'estero. È molto importante evidentemente che questo tipo di controlli continuino a essere intensi proprio perché queste navi possono generare un inquinamento, non uno poi, no, il porto fa tante cose per cercare di essere sempre meno impattante, poi arriva la nave che invece non è compliante e questo è un problema. Il rapporto però con i cittadini a me piace molto. ARPAL ovviamente è considerata come un ente molto importante dai cittadini, ci serve per capire che tempo fa, ma anche evidentemente qual è la nostra qualità dell'aria e il fatto che si sia generata questa cosa in cui i cittadini sanno di potersi fidare delle istituzioni, credo che sia importantissimo.
2: Assolutamente sì, diciamo al pari della Capitaneria, noi sono anni che dialoghiamo con i cittadini, con i comitati, non ci siamo mai sottratti a un confronto e anzi a incontri informativi e sicuramente questo è l'approccio virtuoso. Naturalmente nel rispettivo, diciamo, riconoscimento delle competenze e dei ruoli. Per esempio, i cittadini, i comitati si sono dotati di cosiddetti smart sensor, no? Quei sensori a poco costo che hanno il pregio, diciamo, di poter essere posizionati in diversi punti della città, mentre noi abbiamo pochi punti strumentati. Ovviamente, il dialogo qui è fondamentale proprio per capire qual è, diciamo, l'informazione in più che può dare questo tipo di sensore rispetto alle nostre
1: Diventano i social network
2: cittadine.
1: dell'inquinamento. Peraltro,
2: Sì.
1: questa cosa porta a delle segnalazioni, come spiegava il comandante Leone, più puntuali. Non sono, diciamo così, oh, vedo il fumo e allora me la prendo col porto. No, ti posso dare un'informazione precisa o più o meno ragionevole, insomma.
2: Assolutamente. Bisogna ovviamente poi precisare, naturalmente, che per dire una centralina ARPAL di monitoraggio della qualità dell'aria è un oggetto che
1: Beh,
2: costa
1: costosissimo.
2: 150 50.000 euro, tanto esatto. per capirci, quindi ogni strumento che misura un determinato parametro sono decine di migliaia di euro, certo. e ovviamente devono essere tanti.

0: validati, questa è la normativa che lo prevede, devono essere certificati, quindi è chiaro che bisogna tarare l'informazione per quello che è, però l'importante secondo me è che ci sia una condivisione dell'informazione e diciamo il continuo diciamo, rapporto con i cittadini, anche nell'interpretazione dei dati. Per esempio non bisogna mai confondere quello che è l'emissione da quella che è poi effettivamente l'inquinante sulle nostre strade, nelle
1: nostre
0: case.
1: Non c'è dubbio, come si diceva prima, e per chiudere il ruolo di ARPAL ovviamente poi è quello di ente terzo che giudica le condizioni ambientali di un luogo come il nostro, come appunto Genova, come la Liguria, Savona, i nostri porti.
0: Assolutamente, noi siamo un ente strumentale della regione, quindi il nostro diciamo dovere istituzionale è quello di misurare, di modellare anche la qualità dell'aria, in questo caso in tutta la regione. È però altrettanto fondamentale il rapporto che abbiamo con le province, con i comuni, con l'autorità portuale che su singole specifiche tematiche ci consente proprio di andare ad incrementare quella capacità di monitoraggio e di modellazione che sono fondamentali. Nel caso del porto appunto noi abbiamo una convenzione con l'autorità portuale che ci permetterà, cioè stiamo installando adesso altre due centraline nella zona del porto di Genova e soprattutto andremo avanti con delle analisi, con delle modellazioni che cercheranno, come diceva il professor Cremonesi, appunto di capire da dove viene l'inquinamento, perché oltre a misurarlo il punto importante è quello di quantificare in modo sempre più preciso quali sono le sorgenti emissive che contribuiscono e in quale misura contribuiscono.
1: E allora grazie mille al meta trovatore, a Paolo Cremonesi. La promotore non l'ha detto, ma questo weekend c'è il sole, è vero Grasso? Sì, possiamo stare tranquilli perché poi insomma ARPAL c'è anche sempre questa nome, poi a Primo Canale, insomma voi di solito parlate del tempo, questa volta niente pioggia, credo, no? Fai sì con la testa, Grasso, ok, abbiamo il sole, tutto il weekend si può andare al mare, grazie mille, allora saluto e ringrazio il professor Cremonesi, la dottoressa Trovatore e chiamo vicino a me Matteo Paroli, presidente dell'autorità di sistema portuale per trarre le conclusioni di quello che ci siamo detti. Io sono contento perché vedo che c'è, in realtà a me personalmente non serviva la trasmissione per prepararla, mi sono incontrato, ho parlato con voi in questi giorni per capire e devo dire che sono impressionato dal tanto lavoro che si sta facendo e sono sicuro che come cittadino posso essere felice di sapere che un'industria che dà lavoro, che caratterizza le città della Liguria, perché poi i nostri tre porti, Genova, Savona ma anche La Spezia sono caratterizzanti, la gente lavora lì in larga misura, tutti i nuclei familiari hanno qualcuno che gravita nell'indotto all'interno del porto, sapere che si sta cercando di creare una commistione virtuosa tra il lavoro e la qualità della vita, penso che sia molto importante.
2: È molto importante, noi devo aggiungere l'ultimo tassello a questo quadro che veramente mi fa molto piacere possa essere veicolato a chi non tutti i giorni ha la capacità e la possibilità di respirare la nostra aria e lo sforzo che facciamo all'interno del porto per appunto tutelare sempre maggiormente la coesistenza della prima industria regionale con chi intorno a questa industria abita. L'ultimo tassello, dicevo, fondamentale sul quale riusciremo a dare un'ulteriore impronta eco-friendly, se mi si passa l'orrenda parola, sarà il futuro piano regolatore di sistema portuale. Il nuovo piano regolatore, abbiamo iniziato giusto ieri il confronto con le amministrazioni pubbliche, sarà un piano regolatore vocato allo sviluppo dei traffici.
1: Che cosa vi siete detti, visto che ci siamo?
2: Non abbiamo parlato, ho aperto delle planimetrie.
1: Siamo fermati lì, già guarda, siamo solo salutati.
2: Abbiamo fatto la prima esposizione, abbiamo spiegato le nostre motivazioni tecniche sul perché di certe scelte le consideriamo fondamentali, abbiamo fatto un vero, reale focus sui benefici che questo piano regolatore rispetto all'attuale consentirà al porto, ai propri traffici, al benessere dei cittadini che intorno al nostro porto viaggiano, lavorano, vivono. Quindi è un tassello fondamentale perché veramente sarà quell'anello di congiunzione tra la ricchezza prodotta dal nostro sistema portuale unita alla tutela dell'ambiente che oggi per noi, come avete potuto apprezzare, spero oggi, è veramente una delle primarie necessità che vogliamo conseguire e potenziare sempre.
1: Ah già, è molto importante. E siccome lei aveva detto, io ve li risolvo alcuni problemi che
2: non
1: ci
2: mi
1: sono
2: ricordo
1: a Genova,
2: aver mai usato la parola risolto.
1: Però devo essere...

0: non voglio essere lasciato solo, ha avvertito un po' di vicinanza da parte
1: degli enti locali. L'ho avvertito dal primo giorno. A volte voi giornalisti vi divertite giustamente a cogliere soltanto i momenti di non convergenza, ma che sono normali fra amministrazioni pubbliche.
0: È la cosa oggettivamente più divertente.
1: Ultimamente è diventato divertente pure per me. Devo dire che da parte delle amministrazioni comunali, regionali, istituzionali in generale, ho trovato davvero una grandissima consapevolezza che questa regione, questa città è ricca, è benestante, produce l'1,5% del prodotto interno lordo nazionale perché ha un sistema portuale che è il primo in Italia. Questa consapevolezza c'è da parte di tutte le amministrazioni con le quali ho iniziato il dialogo e quindi conseguentemente ho la certezza che nessuna opporrà inutili frazioni o, come dire, ostruzioni perché il porto possa continuare a dare ricchezza ai cittadini che oggi sui nostri territori vivono.
0: Un bel applauso al presidente Matteo Paroli e a tutta l'autorità di sistema del Mar Ligure occidentale. Faccio anche complimenti per le belle foto che sono passate qui dietro. C'è Santi Casciano e quando ha visto Vado al tramonto non vede l'ora di tornare a lavorare per vederla dalla sua finestra. Abbiamo cercato insomma di rappresentare un po' tutta questa bella realtà dei porti di Genova e di Savona. Abbiamo anche raccontato di quanti passi avanti si stiano facendo per conservarla questa bellezza e non impattarne negativamente. Grazie ancora davvero.
1: Grazie a
0: lei presidente e a tutti coloro che sono intervenuti e naturalmente vi aspetto a parlare di portualità sempre qui da Terrazza Colombo. Buona serata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Madrid, andiamo a salutare Francesca Preve. Ciao Francesca, buongiorno.
1: Ciao, ciao Tiziana.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come da Genova ti sei ritrovata a Madrid e che cosa fai lì?
1: Certo, sì. Allora, facciamo un passo indietro. Allora, io vengo da una famiglia genovese, ma i miei genitori sono argentini. Perciò, niente, quando a casa parliamo spagnolo. E quando io avevo 4 anni ci siamo trasferiti a Genova. E io sono rimasta a Genova fino ai 18 anni, più o meno. E dai 18 anni sono andata a vivere a Milano, dove lì ho fatto i miei studi.

0: ho studiato design della comunicazione allo IED a Milano, che diciamo che è un istituto di comunicazione. Niente, ho deciso di andare a Milano un po' perché sapevo che era un'università buona, che aveva un po' di buoni contatti poi anche per diciamo per il mondo del lavoro. E diciamo frequentando l'università ho deciso che niente, volevo fare diciamo un passo in più, non volevo rimanere a Milano. E niente, iniziando a cercare un po' il lavoro, ho deciso di cercando un po', sono andata e ho visto che avevano delle opportunità a Madrid. E niente, ho iniziato a fare un po' di application, ho iniziato un po' a applicare a lavori e ho trovato niente, questa gente che ovviamente chiedevano ovviamente lo spagnolo. Io a casa, parlando lo spagnolo, ho deciso, vabbè, dai, mandiamo la candidatura. E niente, adesso sono più o meno da 10 mesi che vivo a Madrid e lavoro in questa agenzia, diciamo che è un'agenzia poi riconosciuta anche mondialmente perché ha sedi un po' dappertutto, ha sedi a Buenos Aires, un po'. Sono in questo ambiente un po' internazionale dove posso relazionare ovviamente con gente che parla spagnolo e anche gente che parla inglese e anche italiani, perché sono anche tanti italiani a Madrid. Ed è anche una cosa bella proprio di questa città, è che alla fine ti puoi trovare con gente che viene dappertutto, non solo gente di Madrid, ma poi gente da tutta Spagna, gente da tutti i paesi del mondo che parlano spagnolo, ma anche tanti italiani che sono qui, ed è anche una bella, diciamo, comunità. Infatti, esatto, sì, italiani.
1: Senti Francesca, per chi non dei nostri telespettatori non lo conoscesse, non conoscesse il settore in cui tu ti sei laureata, che cos'è il design della comunicazione? Che cosa si studia?
0: Sì. Perché esatto, sì, può essere un po'. Allora, in pratica, io ho studiato quello che si conosce come pubblicità. Allora, partendo dalla comunicazione, diciamo, si concentra un pochettino più su quello che è il mondo del design, le grafiche, i video, le animazioni. Cioè faccio un po' tutto quello che è la parte visual, esatto. Tutti i video, sì, allora facciamo tutto quello che è digital e poi tutto quello che è anche tipo per le strade, E niente, perciò io ovviamente avendo studiato diciamo una base sul mondo della comunicazione, ma più in specifico su quello che è il design, perciò è un mix molto bello.
1: Esatto.
0: E perciò io volevo studiare quello e sono andata a Milano apposta per studiarlo. E niente, adesso sto lavorando dentro il mondo dei social e, per un'azienda qui abbastanza conosciuta a Madrid. E niente, per adesso vorrei continuare diciamo quello che è... E dentro il mondo della comunicazione e poi si vedrà più avanti se poi voglio continuare col mondo del design o più tipo comunicazione strategica, ed è una cosa certo. Bella che anche offre questo corso che ho studiato.
1: Com'è vivere a Madrid? Che città è?
0: Allora, Madrid, allora io a me piace un po' paragonarla un po' come Milano, perché è una città che è proprio in mezzo a tutto tipo al paese. E è una città un po' diversa da Genova alla fine, perché è un po' più densa. Però la cosa bella è, come avevo detto prima, si possono trovare persone da tutto il mondo. È una città molto, molto internazionale, è una città molto aperta, ti apre le porte molto facilmente. La gente è molto simpatica e per fortuna c'è anche, cioè non piove, cioè piove poco, più o meno diciamo questo inverno abbiamo avuto delle piogge, cioè abbastanza pioggia, però poi alla fine il resto dell'anno è abbastanza bello, più che altro perché a Milano ho vissuto lì 3 anni e lì veramente pioveva quasi tutti i giorni, perciò mi pesava un po' questa cosa. E niente, diciamo come cultura ovviamente comparato a Genova è molto diversa, cioè è una città dove la gente lavora tanto, è un campo. Più che altro è la capitale della finanza del paese, perciò si possono vedere gente un po' di tutti gli ambiti. E la gente veramente poi dentro Spagna, cioè la gente va a vivere, viene qui a Madrid a lavorare, cioè è proprio come certo. Tutte le persone in Italia che vanno a lavorare a Madrid, a Milano. È molto
1: è
0: simile.
1: È una città cara, Francesca? Per esempio
0: sì,
1: per l'alloggio,
0: diciamo che...
1: per l'affitto, per andare al ristorante, per fare la spesa.
0: Sì, diciamo che è la città più cara della Spagna. È un po' meno cara di Milano, per esempio, perciò è un pochettino più sostenibile, però sì, diciamo che è cara, specialmente per gli affitti. E anche la spesa, diciamo che ci sono...

0: sono ovviamente di supermercati dove puoi andare a comprare che costa un po' di meno, ci sono quelle offerte che dici ok, è un po' più sostenibile, però gli affitti sì che è un po' più complicato. Diciamo per un appartamento nel centro costa più o meno una stanza 750 euro attorno.
1: Una stanza. Ok.
0: Sì, e poi ovviamente c'è una casa condivisa, sì.
1: Sì, certo.
0: Più o meno quello, diciamo, quelli sono i prezzi. Però perciò sì, è una città un po' più cara, ovviamente essendo il centro e più che altro che tanta gente vuole andare a Madrid, perciò si approfittano di questa
1: Certo.
0: cosa e aumentano i prezzi.
1: Senti, tu dicevi una città che apre le porte, una città con tante persone che arrivano da tante parti, non solo della Spagna, anche della comunità italiana, ma del mondo. È stato quindi facile integrarsi, fare amicizia, una città con tanti giovani?
0: Sì, esatto, sì. E per fortuna come io mi sento anche una persona abbastanza europea, diciamo avendo vissuto quasi sempre in Italia e ovviamente gli italiani e gli spagnoli alla fine hanno una connessione che è quasi naturale e questa è la cosa bella di quando ho iniziato a fare amicizie, ovviamente sapendo lo spagnolo dai miei genitori e avendo un po' questa cultura europea, è stato bello poter, diciamo, conoscere tutta questa gente, sentirmi un po' tanto a casa proprio da quando sono arrivata. E niente, sì, è una città piena di giovani perché poi anche una città è piena di università, perciò si possono trovare persone, cioè anche dai 18 fino ai 30, 35, anche più grandi. Poi io ho 21 anni, perciò è bello poter, diciamo, relazionarsi un po' con tutti. E ho amici che sono studenti, ho amici che stanno già lavorando come me e si possono poi fare attività. Quasi sempre, diciamo, è una città
1: Certo.
0: che non dorme mai, cioè si può uscire dal lunedì, martedì, venerdì, anche domenica. E questa è una cosa bella che se vuoi uscire c'è sempre qualcuno, qualcosa che sta facendo qualcosa e niente, ci si diverte tanto. E questa è una cosa che mi piace tanto perché alla fine dico, vale la pena poi rimanere in questa città perché una cosa grande, ovviamente, che forse gli manca a questa città è un po' degli spazi verdi. Ovviamente ci sono i parchi, però, per esempio, a Genova c'è il mare. La cosa bella è che si può andare al mare. Qui, non avendo questa cosa, la vita sociale, per fortuna, compensa con questa mancanza di
1: Natura.
0: natura. Sì.
1: Senti, visto che ci sono così tanti giovani, il mondo del lavoro vi accoglie con tante opportunità rispetto magari ad amici che hai ancora qui a Genova e che ti raccontano come vanno le cose qui?
0: Sì, diciamo che ci sono tante opportunità, ci sono anche opportunità più anche per gli internazionali, ci sono tanti lavori che offrono per esempio lavori in inglese o veramente qualche volta c'è qualche azienda italiana che ha delle opportunità per gente italiana, però ovviamente c'è molta più opportunità per quelli che sanno lo spagnolo e sì, la cosa bella è che veramente sai di tanta gente che inizia a lavorare, che inizia il tirocinio, che inizia lo stage, che sempre c'è tanto movimento, ovviamente di nuovo essendo una capitale ha questa cosa che ci sono tante aziende e c'è costantemente ricerca di lavoro e di persone che vogliono lavorare. Questo non toglie il fatto che ovviamente c'è anche tanta gente che vuole lavorare, perciò c'è un po' di competenza. Diciamo che io credo che mi ritengo fortunata per aver trovato lavoro qua, diciamo che non credo che sia una cosa semplice, però diciamo specialmente dentro il mondo della comunicazione, che è quello dove sono io a Genova, è un po' più limitante, perciò io quando ho detto, cioè se non è Milano, volevo andare da qualche altro posto, Genova non era una delle mie opzioni principali, diciamo, per il mondo della comunicazione. E
1: Certo.
0: andando in un'agenzia molto riconosciuta, diciamo che è un vantaggio poi per il mio futuro lavorativo.
1: Sicuramente.
0: Sì.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più oltre il mare? Se c'è qualcosa di
0: Vabbè.
1: genere.
0: Sì, allora, diciamo che si sente tanto la differenza, cioè, tra il cibo spagnolo e il cibo italiano. A me veramente piace tantissimo mangiare in Italia e la qualità si sente tanto. Ovviamente in Spagna non è che diciamo sia riconosciuta come un paese dove il cibo non sia buono, però a me diciamo la qualità si sente tanto. E ovviamente la famiglia, i miei amici, c'è sempre un'opportunità per tornare a Genova per stare con le persone che stanno più care a me. E niente, su quelle diciamo che sono le due cose principali.
1: Ti facciamo vedere.

0: Guarda, la nostra regia ti fa vedere oggi un po' il blu di oggi. Sì, oggi sì, è una di quelle giornate limpidissime, con il mare e il cielo che si uniscono in questa gradazione di azzurro. Allora, Francesca, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
1: Un saluto a todos y nos vemos alla prossima. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie Francesca, presto, ciao. Arrivederci. Ciao.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
3: Ben trovato al segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.
4: Buongiorno a voi.
3: Allora Caviglia, una giornata importante, quelle che stanno per arrivare, perché stanno per arrivare centinaia di iscritti alle Camere di Commercio italiane e non solo, segretari, mondo delle Camere di Commercio si raduneranno a Genova nella giornata di lunedì, ma già nel weekend ci saranno molti tavoli interni di confronto proprio per parlare di internalizzazione, scambi internazionali, insomma c'è tutto un mondo naturalmente che riguarda le Camere di Commercio e Genova diventa per 3 giorni la capitale.
4: Sì, c'è questo evento che in Italia si fa ogni anno, quest'anno tocca a noi e accogliamo circa 150 tra presidenti e segretari generali di più di 80 camere di commercio italiane e all'estero che arrivano da tutto il mondo e vengono qui per fare un attimo il punto su qual è il funzionamento del sistema e per creare la massima armonia e le massime sinergie con il territorio. Quindi noi avremo 2 giorni, sabato e domenica, di lavori interni in cui si provvederà anche a rinnovare gli organi di questa struttura che si queste Camere di Commercio, e lunedì invece ci sarà un evento pubblico molto importante, perché si vuole parlare di nuove rotte, nuove regole per quelli che sono gli scambi internazionali, ma questo avviene a 80 anni da quando a Genova l'Istituto di Economia Internazionale fece una riunione per parlare con circa 90 paesi del mondo di come superare i dazi. Voi vi rendete conto di come queste siano cose attuali, ma come fossero avanti i genovesi già 80 anni fa.
3: Senta, proprio ho parlato dei genovesi, ovviamente gli scambi, siamo stati maestri per secoli e secoli, insomma insegnavamo noi, no, a fare scambi agli altri da sempre, insomma, soprattutto nel periodo d'oro, quando Genova era davvero la superba e quando gli scambi con il mondo, soprattutto dell'Asia non solo, ma anche dell'Africa, poi in generale, ha portato una ricchezza straordinaria per la nostra città, con i palazzi, le strade che ancora oggi insomma fanno bella mostra di sé. Siamo nel 2026, Genova ovviamente non è più la capitale che era una volta, però insomma può sempre dire la sua.
4: Diciamo che intanto quando i nostri ospiti vedono il nostro patrimonio artistico, culturale,

I nostri palazzi restano sorpresi. Noi abbiamo fatto quest'anno, nella giornata del Made in Italy, abbiamo festeggiato due cose. Un libro sui marmi che abbiamo pubblicato, e fate conto che Genova è stata capitale mondiale del marmo, cosa che non sa quasi nessuno, ma una delle più autorevoli esperte in marmi, la professoressa Napoleone, ci ha detto che i marmi che ci sono a Genova, così belli, non ci sono né a Firenze né a Roma, e che siamo un'eccellenza totale. Pensate che noi

0: momento in cui, grazie ad Andrea Doria, Genova è diventata centrale, centrale nel mondo, e è rimasta così fino all'arrivo di Napoleone. Quindi, quando è nata la Repubblica di Genova nel 1528, noi andremo a raccontare ai nostri ospiti che annunciamo loro che Genova farà una festa nel 2028 per festeggiare i 500 anni della Repubblica. E abbiamo preparato anche un gadget per i colleghi che verranno da tutto il mondo con una specie di fermacarte che riproduce una moneta che è le 25 doppie, che era una moneta di 163 grammi d'oro zecchino. Quindi, e la cosa bella è che questa moneta è presente in un unico esemplare presso la banca Carige, ora BPER, che è nostro partner anche in questa iniziativa e ha un valore che, come capite, 163 grammi d'oro sono una cosa importante, ma pensare di essere l'unica moneta, una moneta del 1630, che riporta quei due grifoni che hanno la coda alta e all'interno un'immagine di Portasoprana con tutta una serie di simboli che abbiamo riscoperto anche con l'aiuto dell'Archivio di Stato, perché è con l'Archivio di Stato, è con l'università che stiamo facendo tutto questo lavoro per valorizzare alcune eccellenze che sono veramente uniche del nostro territorio.
1: Senta, poco tempo fa abbiamo fatto anche uno, è stato fatto uno studio anche per quanto riguarda lo stato di salute delle aziende liguri. Ne è uscita una regione tutto sommato che regge la grande instabilità internazionale. Insomma, c'è molta aziende che fatturano tanto, che migliorano, poche, quelle invece un po' giovani, start-up, non sono in questo momento ancora il vero colonna portante della
0: Ma
1: nostra economia, però ne è uscito un quadro tutto sommato positivo.
0: questo è importante perché noi abbiamo il piacere, quando commissioniamo degli studi, di non voler avere dei documenti che in qualche modo giustifichino il nostro sapere e le cose che già in qualche modo conosciamo, ma vogliamo riuscire ad arricchire la nostra conoscenza. E grazie al professor Quaglia, ai suoi collaboratori, al Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, abbiamo avuto uno scenario che ha cambiato alcune delle nostre opinioni. Per esempio, questo è uno scenario che riguarda solo le imprese che hanno presentato bilanci, società di capitali, quindi non è l'universo delle imprese, è un campione. Ebbene, questo campione non è sottocapitalizzato, questo campione fa dei buoni utili e ci sono dei risultati che sono risultati molto importanti e anche interessanti proprio rispetto all'internazionalizzazione. Credo che questa cosa sia da tenere bene in considerazione, anche perché un altro particolare che è venuto fuori è che una percentuale di quelle imprese che hanno più di 50 anni di anzianità ha, rispetto ai volumi di affari complessivi, una sua buona rilevanza.
1: Ecco, questa è un po' una, forse una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che le vere aziende, quelle storiche, quelle che hanno alle spalle un qualcosa di solido, una famiglia soprattutto spesso, no? Non fondi o misteriosi investitori, le vecchie famiglie, insomma, sono quelle che poi alla fine ancora oggi tengono in piedi la nostra economia. Bisogna ancora forse far sì che le vecchie e le storiche famiglie genovesi, quelle più ricche, forse investano un po' di più. Questo è atavico, no? Nella nostra economia. Però da questo punto di vista, qual è la
0: Ma
1: sua punto di vista? È vero che potrebbero fare di più?
0: guardate, basta andare a vedere gli studi di Banca d'Italia per riuscire a individuare che il nostro territorio ha delle giacenze di capitali da parte dei nostri concittadini che li rende una perla in qualche modo. E sicuramente questo vuol dire avere la possibilità di fare degli investimenti. Probabilmente non, il sistema non è stato in grado di proporre a queste famiglie investimenti che le stesse hanno giudicato giuste. L'unica cosa che possiamo dire è che non mancano i soldi.
1: Non mancano i soldi, però se questa frase la sentissero i tanti giovani che provano a fare qualcosa con le start-up o con qualche idea innovativa, hanno bisogno di business angel, no? Cioè di persone che li aiutino a decollare. Non mancano i soldi, magari non mancano neppure le idee, la voglia di fare qualcosa di importante nei ragazzi. Ecco, mettere insieme

0: le finanze di alcuni ricconi con la giovinezza, con la freschezza, con le idee dei ragazzi, potrebbe essere questo anche un altro volano per la nostra regione che, come diceva anche questo studio, per ora non decolla da questo punto di vista. Le start-up non sono ad oggi il nucleo fondante dell'economia della regione.
1: Ma diciamo che anche questo aspetto merita una considerazione puntuale. Io vi faccio solo che tre esempi. Il primo canale è stato per noi di grande aiuto e Maurizio Rossi ha subito sposato questa iniziativa e so che la sta sviluppando per riuscire a dare un certo tipo di visibilità. Allora, noi abbiamo dei giovani che sono riusciti a convincere la Columbia University a venire a mettere una business school a Genova, che aprirà anno 27-28. È una cosa, credetemi, che ha dell'incredibile. Ecco, praticamente questi giovani hanno già organizzato un sistema di crowdfunding che non è limitato a un territorio, ma che sta avendo un successo incredibile. Vi ho fatto un esempio. Un secondo esempio, noi in molte di queste iniziative collaboriamo insieme a Friend of Genoa, che è un'altra struttura di grandissimo livello con delle persone che hanno un panorama mondiale, non locale, e che riescono a trovare degli investitori che in qualche modo possono agire qua facendo proprio quello che diceva prima lei. Abbiamo coinvolto 100 ragazzi che si occupano di aerospaziale e abbiamo dei progetti in cui questi ragazzi andranno a ricercare dei finanziamenti. Secondo me avranno possibilità di trovarli e avranno possibilità di trovarli a Genova. E so che addirittura Primo Canale ci sta proprio anche aiutando con i vostri giovani, quindi in modo che i nostri giovani e i vostri giovani possano presentare un qualcosa di diverso, che non è il presente, ma il domani.
0: Quello che si sta ovviamente riferendo a questo nuovo format che sta per partire con i giovani genovesi che stanno o hanno fatto o faranno qualcosa di importante, li porteremo su un palco e li coinvolgeremo proprio per mettere in mostra quello che sono stati capaci di fare, quindi sicuramente insieme a voi faremo belle cose. Allora l'appuntamento ovviamente dicevamo nel fine settimana, lavori interni vostri, diciamo così,
1: avremo
0: incontri
1: anche,
0: privati.
1: E avremo anche i rinnovi degli organi della struttura nostra che si chiama Assocamere Estero, quindi sarà rinnovato il presidente del consiglio di amministrazione, ma il lunedì ci sarà un evento pubblico che in qualche modo vedrà dei grandi esperti anche di economia internazionale, politologi che ci diranno un pochettino cosa vuol dire quelle nuove rotte, cosa vuol dire quelle nuove regole e cosa possiamo aspettarci. Noi avremo anche lì dei genovesi, cito l'avvocato Sara Armella per parlare di una persona con cui lavoriamo moltissimo, ma abbiamo anche l'avvocato Cotticchia.
0: Vedo dei personaggi insomma, di una certa levatura, vedo Matteo Zoppas che è il presidente dell'ICE, vedo Adolfo Urso che è in intervento, poi insomma Franco Bruni, presidente del comitato di supervisione, insomma vedo a parte il sindaco e il presidente, l'arcivescovo di Genova, poi tanti professori.
1: Sì, che ci fa l'onore di benedire il nostro evento, ce n'è bisogno in questi periodi.
0: Ce ne abbiamo tutti bisogno. Grazie Maurizio Caviglia.
1: Grazie a voi.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Il fumo uccide. Non fumare.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
6: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità.

0: sede in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Andiamo a salutare il professor Vittorio Coletti, emerito di storia della lingua e accademico della Crusca. Buongiorno professore.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, abbiamo ricevuto diversi messaggi, diverse mail con richieste di aiuto per quanto la riguarda sugli errori più comuni della lingua italiana. E allora, ne abbiamo messo insieme un po', partiamo con il primo cartello, cosa dice?
3: Va bene.
2: Allora, diamo regia con il primo cartello. Vi ricordo che potete continuare a scriverci al 347-6766-291 oppure mandarci una mail a redazione@primocanale.it con i vostri quesiti. E allora, partiamo con quelli che sono già arrivati, che sono poi quelli più comuni. Prego, professore.
3: Sì, beh, intanto diciamo subito, i problemi maggiori li abbiamo con la lingua scritta, no? Non c'è nessun problema su qual è quando parliamo. Ne voglio un po' quando parliamo, è quando scriviamo che abbiamo delle esitazioni, e quando scriviamo perché dobbiamo rispondere alle regole della ortografia, e l'ortografia è qualcosa di convenzionale ma anche qualcosa di rigido, va bene, è fissato nel tempo, si cambia col tempo ma molto lentemente, e perciò bisogna conoscerla. Risponde naturalmente a delle convenzioni. Una delle convenzioni è che in italiano quando cade una vocale perché poi segue una parola che comincia per vocale a sua volta, c'è un'elisione e quindi questa si segna con l'apostrofo. Quando invece cade una vocale o addirittura anche una sillaba finale, indipendentemente dalla parola che poi segue, anche se non segue più niente, si è di fronte a un troncamento, e il troncamento in genere bene, non ha nessun segno. Allora, qual è un troncamento o è un'elisione? È una discussione che si rinnova periodicamente da tutte le parti. Per avere una prova basta fare questa verifica. Si ha qual soltanto di fronte a vocale, qual era, o anche di fronte a consonante. Se io dico qual buon vento ti porta, poi comincia come una vocale, no? È sempre de qual. E quindi non ha un comportamento legato alla parola che segue, cioè all'è o all'era della parola successiva. Perciò siamo di fronte a un troncamento. Per consuetudine, va bene, nella grafia italiana il troncamento non si segna, non si segna con nessun modo, diversamente appunto dall'apostrofo. Ma che differenza c'è tra appunto l'elisione, cioè quella caduta di vocale che si segna con l'apostrofo, e il troncamento, che è quella caduta che in genere, ripeto, in genere non si segna? Se vogliamo fare una verifica, provino i nostri ascoltatori a scrivere su Tomo e Bell'amico. Quindi bel Tom e Bell'amico. Naturalmente in Bell'amico ci sarà un apostrofo dopo la seconda L e prima due parole, come se fossero delle parole uniche, e si provano a sillabare, quando si fa la sillabazione per andare a capo. No? Ecco. Allora, se noi la facciamo la sillabazione di bel tomo, cosa abbiamo? Bel tomo. Se facciamo la ed è un troncamento. Quindi, se facciamo la sillabazione dell'elisione di Bell'amico, come abbiamo? Bel la, quindi la seconda L va nella, con la A di amico, bel l'amico, cioè diventa quasi una parola unica, perché il bel si divide, per così dire, tra la prima sillaba con una sola L e la seconda sillaba che già fa parte di amico con l'altra L. Quindi l'elisione in sostanza cosa vuol dire? Che c'è una coesione maggiore tra la parola elisa e quella che segue, mentre il troncamento è una maggiore autonomia, c'è una maggiore autonomia. E quindi scriviamo qual è senza apostrofo, anche se naturalmente è sempre più diffuso scriverlo con l'apostrofo perché è più difficile da memorizzare, ma io invito a scriverlo senza apostrofo. L'altro caso è un caso, perché dicevo prima il troncamento in genere non si segna, perché invece abbiamo un caso in cui il troncamento si segna, no? Col po' che abbiamo visto prima, po' sta per poco.

0: anche questo è un troncamento, addirittura non cade una vocale, ma cade una sillaba intera, poco, no? Il colpo di finale. Ora, se in genere il troncamento, ripeto, non si segna, se noi diciamo vediamo, partiamo, pensate nelle canzoni, nella musica, nella poesia, amor, dolor, non c'è nessun segno, va bene, ecco. Invece quando in alcuni casi, con alcune di queste parole, questo troncamento viene segnato, segnato con che cosa? Con un apostrofo. Con apostrofino, quindi sono le convenzioni della lingua. E poi perciò non si segna con l'accento, come a volte si scrive, come più spesso capita anche con per via della grafia dei nostri computer, dei nostri cellulari, che
1: Vero.
0: ovviamente ci sta complicando la vita a noi degli italiani. Quindi po', si segna con l'apostrofo per indicare la caduta della vocale. Così come, ma si usa poco, mo, no? A mo' di esempio, ecco, mo', apostrofino, perché sta per modo, naturalmente, caduta l'intera sillaba do. Se abbiamo
1: Ecco
0: qualche
1: qua,
0: altro
1: così
0: caso.
1: questo l'abbiamo, diciamo, definito. Andiamo avanti con il cartello successivo. Eccoci.
0: Ecco, qui abbiamo due casi abbastanza interessanti. Un'altra ragione per cui si usano questi segni che si chiamano diacritici, cioè segni che si aggiungono, per così dire, alla parola, alle vocali, alle consonanti, in qualche caso, qualche lingua, per differenziare l'una dall'altra, è perché appunto servono a differenziare. A non equivocare sul valore, sul significato, sulla funzione della parola. Il caso di da, del primo, è molto significativo, perché se io dico viene da Roma, preposizione da, non c'è nessun accento, la preposizione è, così dire, atona, cioè è priva di accento, si appoggia sulla parola che segue, va bene, e quindi non si mette nessun segno grafico. Se invece dico Giorgio dà un libro a Mario, verbo dare, naturalmente, che non ha niente a che fare con la preposizione da, anche se si scrive allo stesso modo e si pronuncia allo stesso modo, ecco che noi mettiamo l'accento perché è tonica, cioè perché è forte. Giorgio dà un libro a Mario. Poi ci può essere anche il da imperativo. Giorgio dà un libro a Mario. Allora, questo da si segna spesso con l'apostrofo perché? Perché l'altra forma, anzi la forma più, diciamo, etimologica dell'imperativo è dai, la seconda persona del presente indicativo, che fa anche la forma dell'interrogativo, dell'imperativo. E quindi sarebbe come dire Giorgio, dai un libro a Mario. Se invece di dire dai, diciamo da, scrivendo, dobbiamo mettere l'apostrofino per indicare che è accaduto qualcosa, quel lì, quel lì. Diverso, perché molto più recente, è la questione di se stesso. Come tutti sanno, se, pronome personale si scrive con l'accento. Viene con sé, lo dice con sé, va bene. Parla tra sé e sé. Tutte le volte si scrive, se con l'accento acuto. Ma la tradizione scolastica vuole che di fronte a stesso se si scriva, anche senza, accento, perché in fondo si dice. Perché si mette l'accento sul sé pronome? Per distinguo dal sé congiunzione, se stesso da distinguere da se parlassi con te. E invece dice quando c'è poi c'è stesso, stessi o stesse, non ci sono confusioni. E allora è inutile mettere l'accento. Intanto non è vero, perché se io dico se stessi, sia il plurale. Il pronome sia plurale del verbo stare, al congiuntivo naturalmente. E quindi è stato suggerito in tempi recenti dall'autorevole e compianto Luca Seriani di mettere sempre l'accento in sé. Se ha sempre l'accento, anche se poi segue stesso. È inutile crearci un'eccezione che in fondo non ha senso, fino in fondo perlomeno non ha senso, perché quegli equivoci ci possono essere anche se dopo se segue, se non stesso, stessi, lo stesso.
1: Andiamo
0: Chiaro?
1: avanti con il terzo cartello. Eccoci.
0: Ah, vabbè, sì, qui è tutto molto più semplice naturalmente. Come d'accordo è un caso, non sono ancora due parole.

0: distinte, sono ancora due parole distinte, di e accordo, poi con le visioni che si crea, che infatti viene segnata con l'apostrofo, la grafia corretta è d'accordo. Non escludo affatto che col tempo, coi decenni, se non coi secoli, poi si finirà per scriverla tutto attaccato, perché che so io, buon'anima, buon apostrofo anima, ma ormai uno lo scrive molto spesso tutto attaccato, quindi si perde l'apostrofo. Però per il momento scriviamo d'accordo, farebbe un segno di non padroneggiare la lingua, che è una fase elementare scriverla tutto attaccato senza indicare l'elisione della IDD. Invece il caso successivo è anche qui un po' come il da di prima, no? La stessa parolina che ha funzioni e storie anche diverse. In ne vedo uno, che cosa si dice questo ne? Si dice vedo uno di qualche cosa, cioè è un pronome, no? Va bene. Invece nel secondo caso non sento né vedo nessuno, vuol dire e non. Sta per neppure, e non è un è un non rafforzato con una congiunzione, con una e. E allora ecco la differenza grafica, che in questo caso non è soltanto una differenza di grafia, ma è anche una differenza di intonazione, perché il ne vedo uno, il ne è atono, l'accento va su vedo decisamente, invece non sento né vedo, si sente che è forte, che è accentato, e quindi si mette l'accento. Io posso avere anche un altro né, se dico sono stato in università, ne esco adesso, ecco, anche questo né è un avverbio, da lì esco adesso, non è accentato, è atono, si appoggia sulla parola successiva, e quindi non c'è nessuna ragione per segnarlo con un accento, tanto più che segniamo invece quando è congiunzione come ne, così lo differenziamo anche graficamente dai suoi altri usi di avverbio o di pronome personale.
1: Grazie, grazie al professor Vittorio Coletti. Potete ancora e sempre continuare a scriverci i vostri dubbi al 347-6766-291 oppure via mail a redazione@primocanale.it. Tanto io le mando quelle che sono già arrivate questa settimana, professore, va bene? Così la faccio lavorare. Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Mi hanno arrestato ed è cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Lotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai che ci vuole un appuntamento per il signor Lotta, che era ai tempi presidente.
1: Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato di fuori in galleria, e dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa
0: sì,
1: vita?
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito.

0: partito, diciamo.
1: Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano, piano piano, piano piano.
2: Da lontano incute timore, ma basta avvicinarsi un po' per scorgere la fragilità di un uomo perseguitato dai propri demoni. È la storia di Claudio Pisciotta, in arte Claudio Milovic, il pittore dannato cresciuto fra i vicoli di Ravecca, a Genova, da una prostituta serba e un padre aguzzino. Nato nel ventre malato del centro storico dietro Porta Soprana, Claudio diventa ragazzo fra le macerie della guerra di Piazza delle Erbe, fra giocatori di dadi che all'alba sfidavano gli sbirri per giocarsi tutto. Eppure, dentro di sé, Claudio ha sempre custodito una scintilla magica, l'arte. Tra risse e criminalità, la pittura diventa la sua arma di riscatto, portandolo incredibilmente a esporre accanto a giganti come Picasso ed De Chirico. Ma il volo è breve. Il richiamo del baratro lo trascina fino all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, follia che si miscela ad altra follia. Oggi la pittura resta la sua unica ancora di salvezza in un viaggio disperato per colorare un futuro che fa ancora paura.
1: Ecco, siamo qui nel centro storico, zona Ravecca, dove tu sei nato. Raccontiamo la tua storia. Tu sei Claudio Pisciotta, in arte Milovic. E sei un pittore. Ti ha salvato l'arte.
0: Sì.
1: Hai fatto un'infanzia terribile.
0: Terribile.
1: Iniziamo da questo. Racconta tu.
0: La mia infanzia è nata da una mamma che aveva abusato di me. E dopo mio padre mi ha tolto da lei e mi ha dato una mamma adottiva.
1: Era una prostituta.
0: Era una prostituta e mi ha cresciuto mia mamma adottiva, però non mi poteva tenere perché lavorava qua sotto in un bar, che io sono nato qua, e mi ha cresciuto un vecchio navigante.
1: Tu che età avevi?
0: Avevo un mese quando mi ha preso sta donna.
1: Era una prostituta, come hai vissuto?
0: Sì. E dopo, quando mi hanno portato a casa sua per farmi conoscere a 10-11 anni, lei ha provato a abusare di me, mi è stata addosso, lì sono rimasto scioccato. Dopo un anno o due mia madre si è suicidata in psichiatria a San Martino, padiglione 1, un'emorragia interna, si è infilata dentro un ferro e si è sfondata la vescica ed è morta.
1: E così. Ma tu come hai vissuto questa infanzia con una mamma prostituta, con tuo papà?
0: Mio papà, diciamo che beveva, faceva uso di cocaina, non c'era mai. Più che altro c'erano i nonni presenti e questo vecchio che mi cresceva, che mi portava in giro, mi comprava i gelati, i giocattoli, questa roba qua. E mia mamma che lavorava al bar. E io ho cominciato a delinquere.
1: Ma come hai vissuto tu il fatto di avere una mamma prostituta? Con gli amici, sapevano, erano tempi?
0: Sapevano, ma erano degli amici che facevano finta di niente, molto, molto amici, diciamo, la parola amico.
1: Anche perché erano tutti ragazzi in qualche problema, qui nei vicoli.
0: Problematiche anche loro ne avevano. E quindi ho cominciato a delinquere. Mi avevano arrestato con detenzione di cocaina, spaccio e detenzione.
1: Che età questo?
0: A 17 anni.
1: In questi anni, diciamo, da quando sei dai 10 ai 17, cosa hai fatto? Niente. Sei andato a scuola?
0: Andavo a scuola all'embriaco, però mi hanno sospeso dopo per un anno e dopo per 3 anni. Ho fatto l'elementare fino alla terza elementare, dopo. Ho fatto la quarta, la quinta, che un maestro mi ha aiutato, e dopo alle medie mi hanno sospeso, non mi hanno fatto andare più a scuola perché non...
1: Chi, i tuoi?
0: No, i vigili sono venuti perché rubavo quando uscivo alle elementari in via Fieschi.
1: E i vigili, invece di farti andare a scuola, ti hanno detto di non andare a scuola?
0: Di non andare a scuola perché era un soggetto indesiderabile. Sono venuti qua, mi hanno consegnato mia madre, ci hanno detto la sospesa a vita, la prete. E da lì mi avevano passato la bagliata.
1: Non si può mica sospendere un bambino a vita, anzi, la scuola dovrebbe recuperare un bambino.
0: Certo, e però mi hanno sospeso e non mi hanno fatto andare più a scuola.
1: Sei stato in un istituto in quel periodo?
0: No. Sono stato arrestato la prima volta a 17 anni.
1: Per la droga?
0: Dopo sono stato

0: arrestato un'altra volta per droga. Dopo
1: tu facevi uso di droghe?
0: Uso, sì.
1: Che droghe?
0: Cocaina e eroina.
1: Ne avevi bisogno? Com'è nato? Com'è iniziato?
0: È iniziato tutto per gioco, come...
1: raccontaci, come si inizia per gioco?
0: Con il tiro, un tiro oggi, un tiro domani, un tiro dopodomani. E l'eroina da assuefazione e la cocaina in un certo modo anche. Era magari una moda farsi a quei tempi, negli anni 80, cocaina e eroina. Tanti miei compagni sono morti, tanti sono finiti in galera, tanti...
1: Ma ti bucavi l'eroina?
0: Eh?
1: Ti bucavi con la siringa l'eroina?
0: Sì, sì, sì, sì. Facevo l'eroina in vena e dopo la coca di...
1: C'era anche l'AIDS, era appena uscita,
0: sì,
1: no?
0: Era appena uscita l'AIDS, il periodo che morivano molti attori che sono morti di AIDS. Tanti ragazzi sono morti di AIDS qua perché si scambiavano la siringa col sangue.
1: Ecco, tu adesso stai prendendo dei psicofarmaci perché hai dei problemi, no, di equilibrio.
0: Sì, sono istrionico e psicotico.
1: Istrionico, così si chiama proprio?
0: Sì, la mia malattia è riconosciuta istrionico e psicotico e 30 anni che sono sotto, fra carcere, manicomio criminale e comunità psichiatriche dal 2000.
1: Ma hai mai avuto un momento in cui eri normale? So che poi tu sei... l'arte ti ha un po' salvato, no?
0: Sì, qua entriamo nel mondo dell'arte, che fin dall'età di 10 anni dipingevo. Dopo ho iniziato col figurativo, col disegno, come si...
1: Dopo... Chi ti ha insegnato?
0: Nessuno.
1: Tu hai scoperto di saper dipingere quando e come?
0: Ho cominciato a prendere i fogli, disegnare, fare i figurativi, riprendere gli alberelli, le panchine, via, piano piano.
1: Ti accorgevi di essere bravo?
0: Mi accorgevo di essere bravo. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Rotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai? Che ci vuole un appuntamento per il signor Rotta, che era ai tempi presidente.
1: Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria. Lui mi dice: li fai tu sti qua? Ho detto sì. Ho detto: lasciami il tuo numero di telefono che dopo ti faccio sapere. E dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: Ma tu dipingi con le mani?
0: Io dipingo con le mani.
1: Prendi i colori, ti sporchi e vai così?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma sono tanti che dipingono così?
0: Pochi c'è.
1: Come si chiama questo tipo di...
0: L'arte della rabbia e viene fatta molto con le mani, tipo Apne, Jorn, Alescinski dipingevano con i pennelli. Io è proprio nata questa mia idea artistica dalle mani perché plasmo molto la materia. Dopo c'ho una tematica psichiatrica, le cosmogonie finali spazio-temporali, che parlano dello spazio, che è un'idea mia artistica unica.
1: Ecco, tu con Rotta hai quasi sfondato, sei arrivato a esporre insieme a dei mostri sacri,
0: certo,
1: Picasso.
0: Ho vinto il premio speciale della Galleria Rotta, che mi ha selezionato su 20-30 mila artisti.
1: Che anno erano?
0: 99,
1: mi sembrava entrare nel 2000.
0: 99, dopo ho fatto la mostra con Rotta, la personale, Arte Fiera Bologna insieme a De Chirico, Picasso, Carrazzi, Roni, Campini,
1: insomma,
0: Apple, Fontana.
1: Hai esposto con dei...
0: Con dei pilastri del Novecento.
1: Della storia, certo.
0: Della storia. Dopo dovevo fare una personale a Milano e una a New York. Ed è morto a Rotta, è finita la mia carriera artistica un po'.
1: Nessuno si è ricordato di te.
0: Eh no, perché dopo ho commissariato della spada che avevo tagliato la testa.
1: Ecco, no, aspetta, tu dai per scontato che il reato più pesante che hai fatto, che ti ha fatto finire poi in prigione. Tanti anni, è stato quello di un tentato omicidio. Raccontaci chi volevi uccidere, perché?
0: Perché io ero andato a uno spazio famiglia, ho visto il bambino dietro che aveva dei graffi sui glutei e sulle gambe. È maturata in me questa idea, questa fissazione che...
1: Chi era questo bambino?
0: Mio figlio.
1: Non l'abbiamo mica detto, sì. Tu sei papà.
0: Sì, era così e...
1: Con chi l'hai avuto questo bambino?
0: Con una donna che preferisco non parlarne.
1: Sì, però non diciamo il nome, ma questo incontro com'è nato, per farci un figlio, qualcosa
0: sì,
1: c'è stato.
0: È nato, diciamo, conosciuto in Corso Italia, dopo lei...

0: andato a trovarmi al bar e dopo...
1: Corsa Italia, cosa faceva lei nella vita?
0: No, lo sport, era una discoteca.
1: Ah.
0: Dopo mio padre mi ha buttato fuori di casa, allora lei mi ha accolto in questa casa che aveva comprato il padre.
1: E poi perché sei arrivato a minacciarla?
0: No, io non ho minacciato lei, sono andato a cercare il pedofilo che nella mia testa ero convinto che abusava del bambino.
1: E chi avevi, pensavi che abusasse? Chi era questa persona?
0: Non so, non ho trovato nessuno, però il reato che ho fatto, e voglio dire pubblicamente, lei ha dichiarato che minacciavo davanti alla soglia di casa, lei e il bambino con una spada. Invece non è vero, io sono arrivato in casa, ho buttato la spada sotto la macchina.
1: Ma perché la spada? Dove l'hai presa la spada?
0: La katana.
1: Ma dove l'hai presa?
0: Nell'armeria giù.
1: L'hai comprata?
0: L'ho comprata, sì.
1: Hai comprato una katana, questa grossa spada?
0: E sono partito.
1: E sei partito per andare a cercare il pedofilo che aveva fatto male a tuo figlio?
0: A mio figlio, sì.
1: Non sapendo però chi... poteva anche non essere...
0: Vero, sì, sì. E di lì è iniziata la mia...
1: Ti hanno arrestato?
0: Mi hanno arrestato e è cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi.
1: Quanti anni di galera hai fatto?
0: Prima di... ho fatto 4 anni e 9, già dall'età di... a 29 anni ero già evaso da San Martino.
1: Avevi gli arresti in ospedale?
0: No, avevo 4 poliziotti dentro.
1: Ah, eri scortato? E come hai fatto a scappare?
0: Mi sono buttato contro una finestra e sono venuto giù dal terzo piano.
1: Ti sei fatto male?
0: Un pochettino, ma ce l'ho fatta. Sono andato in Corso Europa, è passata una macchina.
1: Ma scusa, i poliziotti che erano di scorta sono accorti di questo?
0: Eh sì, però hanno detto che era troppo alto per buttarsi giù, hanno preso le scale.
1: Hanno preso la... certo. Ti siamo venuti dietro, ma tu sei scappato, sei arrivato in Corso Italia.
0: In Corso Italia.
1: E lì?
0: E lì è passato un signore che conoscevo, mi sono buttato
1: eri
0: in macchina.
1: Eri sporco di sangue?
0: Ero tutto sporco di sangue, piedi perché ero estate. E in poche parole, per fartela breve, sono venuto qua, c'era già tutta la polizia che mi cercava qua.
1: A casa, certo.
0: A casa.
1: Pensando che fossi...
0: che fossi venuto qua, no? In questa zona. Ero venuto qua, ma dall'altra parte mi sono nascosto da una persona, che ora è anche morta, e che
1: ha t'ha custodito,
0: ma diciamo. Custodito.
1: Ora se è morto possiamo dire chi era, senza dire il nome.
0: Madino.
1: Senza dire il nome, un amico.
0: Un amico, Madino.
1: Sapeva di rischiare.
0: Sapeva di rischiare, sì.
1: Ma tu eri in galera per la droga? O per la katana eri in galera?
0: No, ero in galera per 3 anni.
1: Per che cosa?
0: Detenzione spazio.
1: Ah, poi scappi in Francia.
0: Prendo il treno.
1: Ti sei pulito un po'?
0: Un po', ho preso il treno, vado a Brignole, c'erano tutti i finanzieri con i cani.
1: A Brignole?
0: A Brignole, però sono passato in mezzo perché ho detto il fonogramma parte il mattino.
1: Sì.
0: Sapevo che non...
1: sapevi che c'era un po' di tempo.
0: Un po' di tempo.
1: Hai ragionato bene.
0: Bene, ho ragionato bene, sono passato in mezzo a tanti finanzieri con la...
1: Avevi già questi capelli?
0: Avevi i capelli riccioli lunghi.
1: Ah, non così però, perché sennò ti identificano tutti.
0: No. Codino, e sono salito sul treno per la Francia, che andava 20 minuti dopo in Francia, alle 3:30 di notte ero alla frontiera, ho dato i documenti, è passato un finanziere, mi ha chiesto i documenti, il gendarme, una donna, mi ha detto papier, ho passato il confine italiano a Francia e sono rimasto 2 anni latitante.
1: Da chi eri in Francia?
0: Da un amico, e dopo mio papà mi mandava i soldi e mi sono affittato una casa in Rue Paganini. Ancora mi ricordo.
1: Che località è?
0: Nizza.
1: Nizza. Sei stato lì per 2 anni?
0: Per 2 anni, sì.
1: E cosa facevi a Nizza?
0: Niente, non facevo niente. Mi mandavano i soldi, vivevo. Dopo, quando è uscito l'indulto, mi sono presentato al carcere di Chiavari. Io come carcere sono stato Chiavari, Marazzi, Ponte Decimo, Alessandria, e Sanremo.
1: E sei stato anche nel carcere psichiatrico, non nell'istituto?
0: E più Montelupo Fiorentino, manicomio criminale.
1: Ecco, quello del manicomio criminale è un'esperienza terribile, vero?
0: Manicomio criminale, c'era gente che si tagliava, vedevi sangue in cella, gente un po', insomma, scene crude.
1: Hai conosciuto anche un potenziale cannibale?
0: Sì. Sì, sì.
1: Una persona che si racconta.
0: Si può raccontare perché io ci convivevo.
1: Il mostro di Aosta, così.
0: Sì, il mostro di Aosta, che era Andrea Matteucci, però come sempre è stato tranquillo. Era...
1: Ma tu sapevi dei reati che aveva commesso?
0: Sì, sì. Diciamo che lì dentro è un po' un mondo di follie, c'è talmente tante follie che uno non si rende più conto.
1: Magari lui ha paura di te.

0: Sì, magari lui aveva paura di me, però io magari tenevo lontano lui.
1: Cioè, è un equilibrio basato sugli squilibri.
0: Sui squilibri, è tutto un equilibrio sopra la follia, come dice Vasco.
1: Se c'erano aggressioni lì dentro?
0: Ma non tanti, non mi diciamo tanti. Più che altro erano reati su se stessi.
1: Si faceva male?
0: Si faceva male, con i CD si tagliavano dalla pancia, si tagliavano le braccia.
1: Tu ti sei mai fatto male?
0: No.
1: E poi questa detenzione, diciamo, in una struttura psichiatrica, quanto è durata?
0: È durata che sono stato in carcere alle Vallette, al blocco C.
1: Quanto è durato? Adesso sei libero?
0: Ora sono libero, dopo 30 anni, fra carcere, manicomio criminali, manicomio giudiziario e comunità psichiatrica, sono 31 anni, diciamo.
1: Adesso sei ospite di una comunità, no?
0: Sì.
1: Che però Palazzo, tra un po' sì, ti lasceranno libero e tu non sai dove andare.
0: No, mi hanno proposto un'altra comunità, però vedremo il discorso. Devo fare una mostra a una persona il 3 settembre a Villa Bordino a Busalla, che viene anche Gianmarco Puntelli, che è un critico a livello mondiale, che mi curerà un po' la mostra. E diciamo che piano piano ce la stiamo facendo, però io ora...
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita.
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano. No, non di colpo.
1: Piano piano.
0: Dopo 30 anni è una mente un po' fra psicofarmaci e chiusure, sei un po', tendi a stare un po' in mezzo alla gente, dopo ti vuoi chiudere in te stesso, in un po' isolato.
1: E il figlio che fine ha fatto?
0: Il figlio sarà con la madre, non mi ha mai scritto una lettera, ha 26 anni, però preferisco non vederlo e non averci niente a che fare.
1: E non vorresti vederlo?
0: No, assolutamente no.
1: Perché no?
0: Perché sarebbe un ritorno al passato, dove ho passato dei brutti momenti e che mi ricorderebbe tutta la mia storia, mi farebbe venire un trauma.
1: Tu vuoi ricominciare a vivere, sarebbe anche provare ad avere un rapporto normale o comunque gradualmente con tuo figlio, poi magari un papà.
0: No, perché io non ho niente da dare. E dopo quello che ha dichiarato la madre, che io minacciavo lei, il bambino, sulla sola di
1: casa. Ma non era vero, no?
0: Non era vero, però...
1: Anche i giudici l'hanno stabilito?
0: No, i giudici hanno creduto a lei, perché ero tossico, ho avuto dei ricoveri in psichiatria e non ero creduto.
1: Ma la tua arte, cosa dipingeresti oggi pensando al tuo futuro?
0: Ora come ora le colonne delle scienze spazio-temporali sono quelle che mi interessano di più. Ho toccato ho fatto una 10-15 quadri sulla psichiatria per raccontare un po' le celle di contenzione, il manicomio.
1: Figurativo, cioè facevi?
0: Sì, celle di contenzione, malati psichiatrici, visi. Gente con delle problematiche psichiatriche che si vedono in viso.
1: C'è una scena che ti è rimasta addosso?
0: Sì, uno che si è tagliato e si vedono le budella di fuori a Montelupo.
1: È morto?
0: No, l'hanno salvato.
1: E invece una cosa bella che ti ha lasciato questi ambienti così tossici, diciamo?
0: Sì, le vecchie conoscenze che ho fatto, ragazzi con delle problematiche e siamo stati compagni per molto tempo, che abbiamo vissuto il male e il bene, la sofferenza e un po' di felicità.
1: Ma si guarisce da queste...
0: No, va tenuta sotto controllo la malattia, non si può.
1: Con i farmaci?
0: Con i psicofarmaci, sì.
1: Qualcuno dice una camicia di forza...
0: Chimica.
1: Chimica?
0: Chimica, sì.
1: Se no saresti...
0: Un po' squilibrato, sì.
1: Te ne rendi conto tu?
0: Certo, chi è consapevole della propria malattia è già un passo avanti.
1: C'è qualcuno che ti sta dando una mano, al di là i servizi sociali, qualche amico?
0: No, più che altro mi sta dando una mano la Francesca Bovone, che è un ex giornalista, e Marco Costaguta, che lo sanno tutti, è stato campione del mondo 8 volte di kick, e mi stanno dando una mano da 2 anni a Savignone per emergere a livello artistico e anche un supporto morale.
1: Tu sei sempre in questa struttura, ancora una residenza?
0: Fino a settembre, sì.
1: E poi c'è un po' il buio davanti a te.
0: E c'è un po' il buio, vediamo cosa succede con l'arte a Villa Bordino, che viene questo professor Gianmarco.

0: puntale che ha curato la Biennale di Venezia e la Biennale di New York ultimamente. C'ha 500 mostre all'attivo curate da lui, ha scritto 16 libri, anche I labirinti della mente. Mi ha letto molto i miei quadri e gli sono piaciuto e mi ha preso un po' sotto la sua ala.
1: Bene, grazie Claudio.
0: Grazie a te.
1: Grazie.

Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

Eccoci amici e amiche, o amiche e amici, ben ritrovati, pomeriggio live con i Frank fino alle ore 16.30. Eh sì, oggi ci salutiamo un po' prima perché poi avremo naturalmente due belle puntate, poi ve ne parlerò dopo, che assolutamente non potete perdere, però fino alle 16.30 giochiamo, ci divertiamo, diamo notizie, diamo informazioni e di questo e di molto altro ovviamente con voi. Quindi non mi lasciate solo, potete chiamare ovviamente al nostro numero telefonico che ormai avete imparato a conoscere, ma tra qualche istante ve lo faremo vedere. Stessa cosa il discorso legato a WhatsApp, perché solo con WhatsApp e solo con il nostro numero telefonico potrete partecipare. Eccolo qua il nostro numero verde, adesso vedrete anche il nostro WhatsApp. Vi do un consiglio: scriveteveli tutte e due da qualche parte, su un'agendina, sul vostro telefono, così li avete sempre pronti e disponibili. Potete anche mandare le vostre informazioni, le vostre segnalazioni. C'è qualcosa che non va, avete fatto qualche foto importante per far vedere qualcosa, cosa che ne so, c'è qualcuno che ha scaricato un mammut dove non doveva, bene, fotografatelo, che così lo vedremo e lo facciamo vedere. Quindi tutte le segnalazioni utili alla cittadinanza o comunque alla comunità, lo sapete che insomma un po' come fa il buon Enrico Cirone alla mattina, non è. Ricordatevi che potete assolutamente mandare tutte le informazioni, anzi se ci date delle informazioni a noi poi le divulgheremo ovviamente dopo averle controllate. Nel frattempo grazie per essere con noi, una bella bellissima giornata di sole, e allora partiamo proprio da qui, andiamo a vedere com'è la nostra città. Meglio ancora se ce ne andiamo a Portofino, perché quando vai a Portofino è Portofino, mica pizza e fichi come si dice in gergo, guardate che meraviglia. Però poi ce ne ritorniamo nella nostra bella Genova e poi vedi ci fa fare il volo ad Angelo il nostro Andrea, guarda che meraviglia anche qua, bellissimo. Poi abbiamo ovviamente la parte dedicata al ponente con tutta la parte del centro storico, la nostra lanterna, è una bellissimissimissima giornata di sole con una temperatura gradevole, Poi andiamo a Torriglia, insomma queste sono le nostre telecamere personalizzate. Come al solito poi andremo a Camogli, non può mancare, dicevo, poi come al solito andremo a vedere anche un po' la situazione delle nostre autostrade. Oggi, dato che abbiamo poco tempo, cercheremo di giocare subito con voi, stanno arrivando delle novità già a partire da mercoledì, giovedì, avremo la parte anche un po' musicale, vi faremo fare le dediche in diretta, insomma se c'è qualcuno ad esempio come Mirko e Aurora che la scorsa settimana hanno compiuto 40 anni di matrimonio, ma avevano detto Frank, mi farebbe piacere ascoltare Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore perché ci siamo conosciuti con quella canzone. E allora dalla prossima puntata, quindi non domani perché lo sapete che al martedì non ci sono, ritorno mercoledì, quindi vedremo di accontentare un po', mi sono già arrivate tante dediche, Claudio Baglioni, Edoardo De Crescenzo, Mina, insomma i grandi della musica, cercheremo di accontentare un po' tutti. Allora vogliamo giocare Andrea e Jean-Lou? Vai, lo so, ma a me piace più Jean-Lou, è francese, mi piace, James. Va bene, allora, il bambino misterioso da indovinare oggi, ve lo dico subito ragazzi, è di una difficoltà incredibile, ma sono sicuro che non ci arrivate mai. Comunque, se c'è qualcuno o qualcheduna che vuole telefonare o provare subito WhatsApp a mandare, a svelare il nome di questo bambino che poi è diventato molto molto famoso, prego, immediatamente.

0: Per gli amanti invece del cinema, come sapete, abbiamo anche il nostro frame congelato. Questo è un fermo immagine di un film molto famoso, anche questo. Questo secondo me ci potete arrivare. Che titolo di film è? Me lo scrivete immediatamente o mi chiamate al nostro numero di telefono, così mi salutate anche un po' e mi date un po' la carica per mantenerci forti per tutta questa settimana, lunga settimana che ci porterà quasi al termine della settimana e del mese di giugno. Guarda la nostra fontana di Chassa de Ferrari, Piazza de Ferrari, con tanti turisti anche stamattina. Io ho girato un po' il centro storico e ovviamente anche la parte di Piazza de Ferrari, la piazza dove c'è poi il Palazzo della Regione, il Ducale, insomma, e c'era tantissimissima gente ed erano prevalentemente quasi tutti turisti. Quindi insomma, Genova ancora una volta, un po' come tutta la Liguria, continua a attirare tanta gente. La nostra sopraelevata finalmente oggi un po' più tranquilla. Allora, vado subito a salutare la nostra Elisabetta da Rapallo. Ciao Frank, buon pomeriggio. Oggi non ci fai giocare. Come non ci fai giocare? Ti abbiamo appena fatto vedere, magari tu questo messaggio l'hai scritto prima che giustamente facessimo vedere le foto. Va bene. Allora, tanto vediamo se abbiamo già una telefonata e sono molto contento, appena iniziata la trasmissione. Buon pomeriggio, eccoci. È caduta. Speriamo che non si sia fatta male. Riprova, tanto è gratis, è numero verde, non spendete un centesimo, ok? Va bene. Allora, poi vi dico un po' la scaletta. Intorno alle 15.30 il nostro Dario Vassallo dalla Newsroom. Questa volta con Dario nella prima parte parleremo un po' di tutto quello che sono le notizie, di tutte quelle notizie che si possono trovare sul nostro sito. Poi parleremo ancora di sicurezza con la nostra Elisabetta Biancalani, che è ritornata nuovamente nella sotto RIPA, insomma una situazione particolare. Vediamo se abbiamo recuperato la telefonata. Eccoci, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Mi sembra dalla foto il film.
0: Sì, aspetta. Prima dimmi chi sei, che ti voglio dare il buon pomeriggio.
1: Diego.
0: Ciao Diego, da dove mi chiami?
1: Da Regina.
0: Grazie, ciao Diego, buon pomeriggio. Allora, adesso puoi davvero dirmi, secondo te, il film quale potrebbe essere?
1: Mi sembra Robocop, può essere.
0: Robocop? Bene, allora non ti posso dire nulla, lo sveleremo prima del termine della puntata, che oggi finisce alle 16.30, quindi un po' prima, però insomma potrebbe, non te lo posso ancora dire se è lui o meno. Però scusa, a questo punto puoi anche provare il bambino, però, secondo te chi è il bambino misterioso?
1: Ah, non l'ho visto bene.
0: Te lo faccio vedere, guardalo un po', ce l'hai adesso sul TV, guardalo un po'.
1: Un momento, perché mi arriva in ritardo.
0: Vai tranquillo.
1: Il secondiero, eh?
0: Vai tranquillo.
1: È dura.
0: Fatto
1: il padrino, ora non mi ricordo come si chiama.
0: Questo è molto difficile.
1: Sì, se non mi sbaglio, ha fatto il padrino.
0: Ha fatto il padrino, dici? Sì.
1: Potrebbe, vero? Potrebbe. Però non so il nome, come si chiama.
0: Però non ti posso dire nulla ancora, nemmeno su di lui.
1: Marlon Brando,
0: va bene. Sei stato simpatico, Dario, ti ringrazio. Grazie. Per la tua telefonata.
1: Grazie,
0: ti auguro buon pomeriggio, fino alle 16.30 se ce la fai a vedere, così lo sveleremo. È stato un piacere, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio. Grazie. Quindi a questo nostro nuovo amico, nostro nuovo telespettatore, dicevamo, parleremo ancora di sicurezza, perché insomma, senza voler fare né allarmismi e senza nemmeno fare la caccia alle streghe, però c'è un problema comunque di sicurezza, soprattutto nella zona del centro storico, della Darsena, via Gramsci, sotto RIPA, caricamento, insomma non è un bel vedere, anche perché l'abbiamo detto spesso e volentieri, questa è la zona quando sbarcano dalle navi e arrivano, poi li portano tutti lì, quindi non è bello se poi ci sono insomma situazioni al limite, speriamo di no. Poi avremo delle belle immagini per gli appassionati, dato che già un po' di persone, allora tanto continuano a scriverci, non so chi è, fammi vedere, un altro amico dice secondo me il film è Robocop, ok, vedremo se sarà Robocop. Dicevamo, l'altra volta ci ha scritto un amico che dice io sono un grande appassionato di ferromodellismo, di treni e quant'altro, non fate mai vedere nulla. Ti abbiamo accontentato, perché siamo andati addirittura a fare delle immagini, un bel servizio, e vi consiglio di andarci e di portare i vostri bambini. Addirittura noi abbiamo posizionato una mini telecamera.

0: di quelle action cam su un vagoncino, che quando lui inizia a fare il giro è pazzesco. Vedrete che meraviglia. Siamo andati su a Roncoscrivi ed è uno dei plastici ferroviari più belli e più grandi davvero che si possono trovare in quella parte di territorio. Rappresenta tutta l'alta Valle Scrivia. Vedrete che bello, ma lo faremo vedere poi più tardi. Poi vi faremo vedere una mostra dedicata alle fisarmoniche. Stanno iniziando in questi periodi tutte le sagre. Siamo andati a Cengio, in provincia di Savona. Vedrete che belle, ci sono fisarmoniche armoniche addirittura del 1800, spettacolari, belle. E poi avremo Dario Vassallo che ritornerà con noi, farà il suo consueto appuntamento dedicato al cinema. Questa volta parleremo di un mito, parliamo di Spielberg, che penso che non abbia bisogno di grandi presentazioni. Peraltro, attenzione, Spielberg ha proprio rilasciato in questi giorni, non so se è già uscito, magari la regia lo sa, il nuovo film, veramente molto molto bello, di nuovo tema extraterrestre e quant'altro, però andatelo a vedere perché ne parlano veramente di molto molto bene. Va bene, allora io, se sei d'accordo Andrea, agevolerei proprio il servizio, quel taglio della Elisabetta Biancalani, per di nuovo entrare un po' meglio in questo discorso della sicurezza, perché ho visto che siete in tanti a parlare e a soprattutto a segnalarci episodi non piacevoli. Per esempio saluto anche la nostra Grazia che dice: anche qui a Bolzaneto la situazione sicurezza non è il massimo. Vabbè, tanto andiamo a vedere ancora che cosa ha detto ai microfoni con Elisabetta Biancalani questo esercente che ha proprio un'attività sotto ripa. Prego.
1: Allora, io fino all'inizio di quest'anno sono stato proprietario di un porto d'armi per difesa personale, altro perché lavoro, ho sempre lavorato prettamente per la procura e il tribunale. E io quest'anno qua ci ho rinunciato perché ho un contratto qua sotto i pollici, venendo a casa dalle 6 in poi alla sera, i gruppi di ragazzi giovani che ho visto che una ci portavano via la borsa, ci va fuori dal ristorante, l'altro uguale, quello ci portavano via il telefono, e ne sono successe tante di queste cose qua. E io ho pensato, a un certo punto, se succede a me con questi qua che ti vengono in 5 o 6, anche di più è successo, intorno, e io cosa faccio? Non posso certo sparargli, non lo farei mai, però loro sono tanti che se mi aggrediscono me la portano anche via, e io ti passo un mucchio di guai e tutto, perciò ho preferito rinunciare al porto d'armi anche per la mia sicurezza, la mia famiglia.
2: Diciamo che ha avuto quasi paura di avere la tentazione di usarla.
1: In certe situazioni sì, 2 anni addietro in 2 situazioni mi ha salvato senza doverlo usare. E a un certo punto ci avevo uno davanti, si è girato un contro e l'altro era dietro, nascosto come tutti e due. Io mi sono attaccato al muro nel vicolo, in vico Pinelli, sono attaccato al muro e ho tirato fuori la pistola, l'ho portata, l'ho messa per terra. E allora a questo punto non sapevamo cosa fare. C'è uno che si è avvicinato lo stesso, allora l'ho sollevata fino all'altezza delle gambe, e allora uno e l'altro è scappato, e questo qua anche poi se n'è andato.
0: Avete capito come la avete capito com'è la situazione? Tanto scusate, chiedo, ecco, grazie, avevo la musica troppo alta. Allora dicevo, questo signore qua che lavora a sottoripa, per lavoro e per coso, lavorava anche per la procura e quant'altro, aveva tanto e ha tanto di porto d'armi, con tanto di pistola, lui dice: io però adesso non la voglio più rinnovare, perché qualsiasi cosa mi dovesse succedere non vorrei mai che niente poi sparo e vai assolutamente, lo sapete dove, mille problemi. Avete sentito che ha già raccontato di essersi trovato con le spalle al muro dentro un vicolo, ha tirato fuori la pistola, l'ha tenuta lì, poi dopo un po' questi sono andati via. Quindi voglio dire, non è una bella situazione. 347 67 66 291. Allora andiamo a vedere un po' le autostrade. Perfetto, bene. Allora, come sempre, noi vi facciamo vedere anche un po' cosa succede sulla nostra rete autostradale. Mai niente di buono, anche se per la verità qui siamo a Busalla no, questa è la 10, sì, e siamo in itinere ovest. Siamo al chilometro 7450 e la situazione qui sembrerebbe tranquilla, anche se poi vedo che sulla destra ci sono 2 mezzi fermi, ma penso forse siano per lavoro, vediamo ancora. Poi andiamo a vedere anche gli altri, Andrea, se riusciamo a vederli, così poi se riusciamo ad andare anche su quella su Busalla, verso magari anche la 6, la 7 e quella verso la Savona-Torino. Qui siamo sul nostro ponte San Giorgio, eccolo qua, situazione assolutamente tranquilla.

Là sul nostro ponte San Giorgio per adesso, poi anche qui un po' più di coda si forma inevitabilmente verso le 17:30-18 quando c'è un po' di rientro. Andiamo a vedere le altre telecamere. Nel frattempo, lo vedete, alle ore 18 la Feltrinelli avrà la presentazione del libro di Mario Paternostro, il nostro mitico Marione, gli facciamo tanti tanti auguri. Eccolo qua, qui siamo invece in direzione, se non sbaglio, Sestri Ponente, aeroporto, sì, infatti, situazione verso

per chi guarda è ovviamente il teleschermo, è una situazione sicuramente molto molto più tranquilla, anzi tranquillissima. Non so se adesso la nostra regia ci proporrà altre telecamere, e nel frattempo comunque vi ricordo sempre, ecco, questa è Ventimiglia, ecco qua, ecco Ventimiglia ci sono sempre un po' di problemi, ma fortunatamente oggi mi sembra che la situazione sia tranquilla. Vedete che ci sono addirittura anche dei controlli da parte della polizia stradale, vedete che quell'omino che vedete con tanto di cosa giallo, e anche dall'altro casello ci sono sempre i controlli da parte della polizia italiana da una parte e ovviamente dalla parte dei gendarmeri, quella francese, per quando poi superi ovviamente il confine. Quindi insomma vi abbiamo già fatto vedere un po' di situazioni, però sicuramente molto tranquille, ma come poco. Qui siamo invece nella barriera, mi dicevi, al confine, perfetto, siamo sempre quasi, lo vedete là in fondo, poi dove c'è anche il ponte San Nicola, dove ovviamente poi si arriva praticamente in Francia, quindi tra Ventimiglia poi e poi la Costa Azzurra, ok? Però situazione assolutamente tranquilla anche in questo caso. Va bene, allora iniziano ancora, se facciamo ancora vedere un attimo il bambino, Andrea ti ringrazio, e Gianluca, così riusciamo a farli vedere. Tanto saluto la nostra, ciao Giusella, si chiama proprio Giusella. No, si chiama Giusella, non si chiama Gisella. Una volta mi ha redarguito. Sono Giusella. Vabbè, ciao Giusella, buon pomeriggio. Allora, chi è questo bambino misterioso? Guardate che è molto difficile, ragazzi. Se questo non lo indovinate, lo portiamo anche mercoledì, perché è vero, sembra quasi un gangster, un boss, un uomo, un ragazzino della malavita. Ma chi è? Ma chi sarà mai? E poi magari, ma. Invece, per quanto riguarda il nostro fermo immagine del film misterioso, e qualcuno di voi ha già detto Terminator, c'è qualcuno che ha detto Robocop, adesso ve lo facciamo vedere, eccolo qua. Questo fermo immagine, chi è? Qual è il titolo di questo film? Che è un film anche molto molto famoso. Vediamo chi sarà il primo o la prima a indovinare. C'è già il nostro Dario che ci ha detto già Robocop, c'è chi ha detto Terminator. Nel frattempo aspetto le vostre telefonate 800-640-771, numero verde, non spendete una lira. Arrivano altri messaggi, nel frattempo saluto anche il nostro, ciao, il nostro bene amato Marcone, che sta un po' meglio. Buon pomeriggio Marco, grazie, auguri anche a te per la tua sciatica, e ne so qualcosa. Allora, buon pomeriggio a tutti. C'è sempre Diego che dice buon pomeriggio a tutti, potrebbe però essere anche Bruce Lee, il mitico Bruce Lee. Ma non lo sappiamo, potrebbe, sai, ragazzi, Bruce Lee aveva una faccia particolare, però non so se Bruce Lee portava la coppoletta così un po' alla mafiosetta, non lo so, vedremo, intorno comunque alle 16.25, anche perché alle 16.27 chiudiamo la puntata di quest'oggi, lo faremo vedere e lo scopriremo, ok? Allora, tra poco meno di 10 minuti, primo collegamento con Dario Vassallo. Io nel frattempo volevo ancora una volta tanto ricordare che questo mercoledì andrà in onda finalmente la nuova puntata di Viaggio in Liguria, e sarà una puntata speciale, bella, per esempio per quanto riguarda il sottoscritto, poi ovviamente le mie colleghe hanno fatto altre bellissime puntate, io parlo ovviamente per me stesso perché so cosa ho fatto. Abbiamo dedicato una bella puntata alle spiagge, sì, perché parliamo di mare, l'estate sta arrivando, ma a quelle spiagge che ti sanno offrire la possibilità di poter portare anche i tuoi amici pelosetti, quindi il tuo cane, perché no, a volte hanno detto che hanno portato anche dei gatti, però è ovviamente dedicata ai cani. Hanno diviso la spiaggia, da una parte i cani con gli umani e dall'altra solo gli umani, quelli che magari insomma non gli fa tanto piacere avere il cane vicino, però siamo sempre lì. Se poi però i cani ti vengono a salvare, magari stai affogando, ti salvano lì, però va bene, vabbè, comunque senza voler fare della polemica, vedrete che è una bella puntata, non solo la mia ma ovviamente anche quella di tutte le mie bravissime colleghe, quindi vi invitiamo mercoledì sera a seguire Viaggio in Liguria. Poi ce l'hai? Ecco qua, guarda, il nostro Andrea Benegiamo, l'ho detto bene, ragazzi, non sbaglio un colpo, no, a parte gli scherzi, guardate, ci sta già proponendo delle belle immagini che ci raccontano di questi meravigliosi cani, che sono cani da salvamento, ovviamente, che credetemi che durante l'anno ne salvano di vite, ne hanno salvato, e quindi avremo proprio una puntata speciale dedicata a questa, e vogliamo ancora fare un complimenti a tutte queste persone, soprattutto anche gli

istruttori, le istruttrici che fanno un lavoro meraviglioso, difficile perché non è facile, però insomma per loro il cane è veramente come un figlio, come un fratello, come una persona da accudire 24 ore su 24, perché l'abbiamo sempre detto, gli animali, lo so che dirò una cosa scontata, trita e ritrita, gli animali non conoscono invidia, amano sempre, li lasci, sono ancora lì ad aspettarti quando rientri dopo 7 ore, 8 ore che sei andata a lavorare, è sempre lì che ti aspetta per farti ovviamente e aspettare le coccole e farti le coccole, quindi insomma se noi umani fossimo solo un decimo di quello che sono loro a livello di amore che ti sanno dare, guardate, guardate che meraviglia, eh? Comunque insomma abbiamo fatto anche una puntata dedicata ai nostri piccoli amici pelosetti, ci avete mandato tantissime fotografie, quindi grazie, poi guardate che spettacolo che ti regalano ogni volta con questi occhietti. Va bene, allora io ragazzi mi fermo solo un minuto non di più, due minuti, se non so se Andrea hai anche l'agenda. Se ce l'hai o te la vuoi preparare, perché siete sempre in tanti a chiederci che cosa ci sarà di bello in questa settimana in Liguria. Noi abbiamo un'agenda che è sempre molto seguita, ce l'abbiamo dopo, allora vabbè, la facciamo poi vedere dopo, perché ci farebbe piacere anche far capire alle persone i tipi di sagre che ci sono, le feste in giro, ce ne sono tantissime, e noi ogni tanto alcune di queste le andiamo anche a seguire. Stessa cosa per il tempo, ovviamente ci state chiedendo anche come sarà il tempo nei prossimi giorni, poi con gli amici di Trebbi Meteo noi lo sapete che abbiamo questa collaborazione importante e abbiamo proprio anche un meteo completamente dedicato con Primo Canale al tempo in Liguria. Allora mi posso fermare un minuto? Sì, posso farlo Andre? Allora un minuto solo di pubblicità, perché come rientriamo ci prepariamo con Dario Vassallo per il primo collegamento in Newsroom 28.

Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

15:27, sì, sono io, sono io, chiedo scusa, non ho detto alla regia che mi alzavo e ogni volta li prendo in conto, grazie, scusate. Allora, no, mi sono un attimo alzato perché lo sapete che con la mia sciatica poi ogni tanto, e quindi ti capisco Mirko cosa vuol dire la sciatica, mi sono comprato lì la roba di tigre, me la son data, ma via, lasciamo perdere, queste sono cose che te le tieni e buonanotte. Allora, mi arrivano altri messaggi, dunque la nostra amica Laura dice: ciao Frank, d'accordissimo con te su tutto quello che è il discorso legato agli amici a quattro zampe. Per quanto riguarda il bambino, dice, ci devo pensare un po'. E va bene, Laura, pensaci, noi fino alle 16:25, oggi chiudiamo prima. Buon pomeriggio a tutti, Laura. Ciao Laura, grazie come sempre alla nostra fedelissima Laura. Allora, questo bambino che sembra, mamma mia, veramente un piccolo gangster con questa coppola, chi è? Guardate che poi quando lo verrete a scoprire dici, no, non ci posso credere, come diceva Aldo Baglio, non ci posso credere. Comunque vedremo, quindi ve lo ricordo, anche il titolo del film c'è, cioè, da indovinare, mi raccomando, continuate anche se c'è qualcuno che vuole chiamare, tipo la Daria, tipo la Pinuccia, tipo tutte le persone che ogni tanto chiamano, sapete che io sono qua, se volete fatelo prima delle 16:25 così ci salutiamo di persona, ok? Nel frattempo ancora un grazie a tutte le persone che ci segnalano comunque anche piccoli disservizi, e per esempio devo salutare anche, che non l'ho fatto e chiedo scusa, ciao Alessandro, buon pomeriggio, che ci scrive da San Pier d'Arena e dice, l'ho già detto un paio di volte, però insomma se la situazione non cambia fate bene a dirlo, però tra San Pier d'Arena e Certosa la situazione è davvero molto molto complicata, perché insomma lì convivono diverse, ovviamente, persone anche di etnie diverse che a volte insomma non vanno troppo d'accordo. E poi c'è anche chi ci scrive che dice, poi quelli che creano più problemi sono le donne un po' più, in questo caso alterate, vai a capire, hanno bevuto qualcosa di più, ovviamente, ha detto, ho assistito a una litigata incredibile tra due donne sudamericane. Beh ragazzi, poi i sudamericani sono belli calienti, insomma, quindi ci sta che magari si alzi un po' il gomito, però speriamo, perché anche quella è una situazione abbastanza particolare, quindi sappiamo che insomma tra San Pier d'Arena, Certosa e poi ci hanno detto anche un po' Bolzaneto e Ponte Decimo, ma ormai un po' tutti i quartieri sono un po' sempre da attenzionare, il problema è sempre quello, carenza di personale ovunque, quindi la polizia lo sappiamo, i carabinieri lo sappiamo, guardia di finanza fanno anche fondamentalmente un altro mestiere, ma anche loro non è che sono miliardi di persone, insomma, quindi ci sarà da mettere insieme tutto un discorso legato in questo caso, come sappiamo che dovrebbe arrivare anche il ministro Piantedosi proprio qui a Genova, invitato dalla sindaca Silvia Salis, la sindaca di Genova, perché qui bisognerà insomma pensare di fare entrare sicuramente in maniera anche abbastanza importante il governo, no? E quindi anche l'ausilio o di esercito o di altro personale, però insomma qualcosa bisognerà fare, va bene? Allora ditemi se c'è Dario Vassallo. Perfetto, ancora una. Quindi insomma non diamo sempre la colpa solo ed esclusivamente alle istituzioni, bisogna cercare di capire che a volte tu più di lì non puoi andare, perché per esempio il comune di Genova ha la polizia locale come tutte le polizie locali, ma non è che sono 50.000 agenti, sono anche loro, non vorrei dire, non voglio fare, però insomma sono sempre vicini al sottorganico, una volta erano oltre 1.300-1.400, adesso sono un po' meno, però cercano di fare anche loro quello che hanno fatto, hanno anche istituito una task force dedicata al centro storico, però voi sapete centri storici di tutti i posti sono molto molto particolari. Allora io direi che a questo punto, se mi dai l'ok Andrea, posso collegarmi con Newsroom 28. Allora va bene, ancora un attimo, perché cercheremo di collegarci con Newsroom 28 per cercare di capire un po' la situazione, quali sono le notizie, ok? Allora nel frattempo vi regaliamo un po' di immagini belle della nostra meravigliosa Liguria, la nostra meravigliosa Liguria, guardate che giornata splendida che c'è a Torriglia. Ma lì, sai, c'è la bella di Torriglia, quindi deve essere splendida per forza. Ma oggi è bello. Allora, a questo punto io mi vado subito a collegare in Newsroom 28 e ringrazio Dario Vassallo. Oggi gli facciamo fare un po'

0: Gli straordinari, perché sarà con noi sia nella parte del live news informativa e poi anche nella parte dedicata al cinema, con un bravissimo personaggio, un grandissimo personaggio, un mito, ma non voglio spoilerare nulla. Buon pomeriggio Dario, ti lascio subito la parola, così insomma ci fai un po' il quadro della situazione su tutte quelle che sono le notizie che si possono trovare sul nostro sito ufficiale. Dario.
1: Sì, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Diamo un'occhiata a quelle che sono le notizie che chi segue il Primo Canale può trovare sul nostro sito. Tanta cronaca, purtroppo oggi la cronaca non bella cronaca, a partire dall'apertura. Come vedete è morto il 29enne investito dopo una lite in Corso Italia, era successo la notte tra venerdì e sabato. È morto, si chiamava Edoardo Corrieri, la vittima, era intorno alle 4 al termine di una lite fuori dalla discoteca, era stato ricoverato in rianimazione, era stato sottoposto ad un difficilissimo intervento di neurochirurgia, poi portato alla fine appunto in rianimazione, ma il ragazzo non ce l'ha fatta. L'investitore è un operaio di 28 anni incensurato, Vincenzo Rametta, è risultato avere un tasso alcolemico di oltre un punto ed era scappato, poi è stato bloccato dalla polizia. Vediamo un po' la ricostruzione dei fatti. Una lite tra i due che sarebbe iniziata quando Corriere, insieme ad alcuni suoi amici, si è avvicinato a Rametta ad altri coetanei accusati di molestare due ragazze, e da lì sarebbe nata una discussione degenerata poi in un investimento appunto da parte di Rametta nei confronti di Corriere. Il ragazzo cadendo avrebbe battuto la testa sul selciato e questo gli ha provocato quei gravissimi danni che hanno portato purtroppo al suo decesso. Ma non è l'unico episodio di cronaca, in quanto un altro morto, il motociclista che aveva avuto un incidente in Corso Europa, 67 anni, è avvenuto un incidente questa mattina, il Centauro, tra l'altro originario di Mantova, residente ad Acqui, è deceduto a San Martino, secondo la ricostruzione, alla guida del suo scooter procedeva verso Levante quando ha urtato contro una Jeep che viaggiava nella stessa direzione. Questa è un'altra notizia di cronaca, tra l'altro a proposito della sicurezza, a proposito di quanto accade, ormai siamo, diciamo così, costretti a parlare di episodi di violenza quasi quotidianamente. C'è da segnalare un'intervista che ha fatto Elisabetta Biancalani ad un abitante di Sottoripa, che vi invito ad andare a vedere sul sito. Ho rinunciato alla pistola per timore di doverla usare, ha detto, e racconta anche quando in passato appunto si era creata questa possibilità, che purtroppo, che fortunatamente non ha portato avanti. E andiamo ancora avanti, importante, cambiamo argomento, oggi c'è anche un importante incontro di AMT. Tra l'azienda e i gestori delle linee collinari. Si prepara un'estate difficile per gli utenti, perché ci saranno probabilmente corse tagliate. Anche qui trovate l'articolo di Andrea Popolano. Stretta finale per l'elezione del nuovo rettore dell'Università di Genova, e trovate su primocanale.it le interviste ai due candidati che sono rimasti in gara, Piana e Uccelli. Poi da segnalare ancora la convention delle Camere di commercio estero, che si è svolta al Palazzo della Borsa oggi pomeriggio alle 18, la presentazione presso la libreria Feltrinelli del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti, strade, salotti, il sottotitolo di questo libro del nostro editorialista. Poi chiuderei con una notizia di spettacolo, perché si stanno preparando tre serate importanti allo stadio Ferrarsi di Genova, perché c'è Olly, il famoso cantante, il famoso rapper che ha vinto anche Sanremo. Si prepara a tornare a casa, tre serate, si prende il Ferraris per tre serate. D'altronde lui ha sempre sottolineato il suo amore per la città dove è nato, ed sarà un abbraccio collettivo, ma un abbraccio collettivo che non riguarderà soltanto i genovesi, perché riempire tre per tre sere il Ferraris vuol dire la presenza di fan che arrivano non soltanto da Genova, ma un po' da tutta Italia, ed è

0: anche un'occasione importante per il nostro stadio che dopo quasi un ventennio torna ad ospitare un concerto e pone in qualche modo la nostra città al centro dell'attenzione musicale, almeno per 3 sere. E per il momento è tutto, Franco, ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie Dario, naturalmente ci rincontreremo con te intorno alle ore 16, questa volta invece per entrare nel tuo mondo, il mondo del cinema, con un grandissimo personaggio, vedrete, non vi dico ancora nulla. Allora, continua ad arrivare tanti messaggi, molti anche sul discorso della sicurezza, per esempio c'è Patrizia che dice: ho visto il servizio della persona che ha il porto d'armi e fa bene, perché la voglia di sparare con queste persone ti verrebbe, però insomma cerchiamo sempre adesso di pensare invece che le armi non bisognerebbe mai toccarle, perché anzi ci sono già fin troppe guerre nel mondo, però capiamo anche che a volte, come avete visto e avrete anche visto voi sulle televisioni nazionali, sui siti e tutto, ci sono tante persone che poi hanno dovuto comunque sparare perché sono entrate delle persone in casa, quindi insomma in proprietà privata, però passi guai, non puoi più fare veramente nulla. Allora, caro Andrea, io ti direi che possiamo andare a vedere questo meraviglioso plastico, perché io vi do veramente un consiglio: se siete appassionati e volete far magari trasmettere questa passione anche ai vostri bambini, anche piccoli, vi prego portateli a vedere questo plastico. Si trova a Ronco Scrivia, non potete sbagliare, uscite a Busalla, poi andate verso Ronco, lo trovate, e c'è proprio l'associazione dei mastodonti. I mastodonti erano questi, si chiamavano mastodonti perché erano queste locomotive enormi, che peraltro non esiste più nemmeno una, peccato, nel 1885, che l'avevano creati e realizzati proprio per superare la famosa pendenza dei Giovi, che è una delle più allucinanti, 35%, pensate, per andare lassù in cima, ed è incredibile. Allora guardate questo bel servizio che abbiamo realizzato e poi vedrete che ci sono proprio delle immagini che sembra come se entrassimo davvero all'interno di un locomotore. Guardate con quale cura, quale fedeltà e soprattutto con quale passione hanno realizzato questo plastico ferroviario. Può partire il servizio. Amici appassionati del mondo dei treni e delle ferrovie, oggi vi facciamo scoprire il plastico ferroviario dei Giovi. Siamo in Liguria, provincia di Genova, esattamente nel comune di Ronco Scrivia. E oltre questo meraviglioso e dettagliato plastico che tra un attimo potrete ammirare, avrete anche l'opportunità di fare un tuffo nella storia della succursale dei Giovi dal 1889, dove su questa linea transitavano i mastodonti dei Giovi, locomotive enormi progettate specificatamente per superare la notevole pendenza del 35%. Peccato che di questi esemplari ormai non esiste nemmeno più uno, furono infatti tutti demoliti agli inizi del Novecento. All'interno della sala, dove prende posto il grande plastico, potrete scorgere alcuni oggetti ferroviari dell'epoca che hanno sempre un loro fascino tutto particolare. E adesso ci facciamo spiegare il tutto dall'amico Fabio Canepa, vicepresidente di questa bella associazione, che entra nei dettagli.
2: Allora, siamo partiti con la ristrutturazione del plastico percivale, iniziata nel 2004, fine 2004, inaugurato nel 2006, iniziata l'espansione, oggi al 2026 siamo al completamento della stazione di Busalla e l'inizio della parte, diciamo, di struttura della futura stazione di Ronco.
3: Quante sono le stazioni che vengono coinvolte, i diorami e quant'altro?
2: Allora, le stazioni vere sono la stazione di Mignanego, che è qua inquadrata, la stazione di Busalla e poi la stazione di Ronco Scrivia. E ovviamente prende tutta la linea che parte da Piano Orizzontale esclusa, entrambe le linee, fino ad arrivare all'altezza di Pietrabissara, quindi oltre Ronco.
3: Parliamo un po' di questo museo che dà la possibilità a tante persone di venirlo a vedere. Ricordiamo un po' bene gli orari, come si può venire a vedere, tutte queste cose che possono interessare i nostri amici.
2: Allora, non abbiamo una giornata fissa a settimana, noi abbiamo delle manifestazioni che vengono pubblicate sui nostri social, sul nostro sito internet. Potete trovarci sul sito www.mastodontedigiovi.com, su Instagram, su Facebook, basta digitare Mastodonte dei Giovi, trovate tutte le locandine e tutte le prossime aperture.
3: Come si riuscirà a mantenere questa grande passione, che poi insomma ricorda anche quanto è bella questa parte del territorio, questa valle, alle nuove generazioni?
2: Abbiamo fortunatamente alcuni nuovi soci giovani, che partiamo dai 18 fino ad arrivare ovviamente a una maggiore età.

0: di 70-75 anni, ma la maggior parte comunque sono di ragazzi che si stanno avvicinando fortunatamente al mondo del modellismo. Se uno ha piacere comunque di poter frequentare l'associazione, basta che faccia domanda, può venire nelle giornate di apertura al pubblico oppure contattarci con i nostri canali social e richiedere quindi la partecipazione e il sopralluogo presso la nostra attività.
1: E adesso è davvero venuto il momento di salire a bordo e fare un viaggio all'interno di questo plastico che riproduce buona parte della linea ferroviaria dell'Alta Valle Scrivia. Dobbiamo fare ancora una volta i complimenti a tutti coloro che ogni anno curano con grande passione e soprattutto amore questo plastico, che vi invitiamo assolutamente davvero a venire a vedere con i vostri occhi. E piccolo consiglio: portate assolutamente i vostri bambini, perché sarà davvero per loro una bellissima esperienza.

Che bello, complimenti, complimenti a tutti questi amici, questa associazione. Ci diceva appunto anche il vicepresidente, ci sono tanti ragazzi giovanissimi, 18-20 anni, meno male perché queste cose se no vanno poi a morire, non c'è niente da fare. Sono le 15.44, ci dobbiamo fermare solo per un paio di minuti, poi iniziamo a leggere altri messaggi, dovete indovinare il bambino, dovete indovinare con il Frank sino alle 16.25, non scappate, prego, un po' di pubblicità.

Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulla Liguria. Le temperature massime saranno intorno ai 26-27 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, splenderà infatti il sole nella giornata di martedì e con punte intorno ai 25-26 gradi. Clima infatti anche gradevole nelle ore centrali del giorno. Sul Savonese situazione praticamente analoga, con sole infatti assoluto protagonista. Al più qualche velatura di tanto in tanto, ma solo in transito. Qui le massime saranno anche prossime ai 28-30 gradi. Su Genova, ampi spazi di cielo sereno nel corso della giornata di martedì, con qualche velatura, ma solo in transito. Anche sul Tiguglio splenderà il sole, con temperature massime che oscilleranno intorno ai 27 gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole con qualche velatura, ma solo in transito e temperature massime che risulteranno comprese tra i 25 e i 28 gradi. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sulla Liguria. Rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana con temperature via via in aumento, punte massime infatti. La ventilazione ancora debole e con mar ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: L'orologio nel centro di Genova ci dice che sono le 15:47, se vogliamo essere precisi, e 37 secondi in questo preciso istante. Allora, numero verde 800 640 771, se volete ancora fare un saluto poi veloce al Frank, oppure vedo che siete in tanti ancora a mandare i messaggi, lo sapete, lo vedete, il WhatsApp ormai lo conoscete. Salutiamo anche la Milena, buon pomeriggio Milena da Rapallo, ci scrive la Milena, buon pomeriggio, qui giornata meravigliosa, fortunatamente sta iniziando la bella stagione. Beh sì, sicuramente, tanto 347 6766 291. Poi voglio salutare ancora la nostra Giuliana, ben pomeriggio, ciao Giuliana, come stai? Un saluto anche alla Giuliana, che per la verità la nostra Giuliana insomma ci parla spesso e volentieri sempre della sua gattina, ma oggi ci dice, guardando quelle immagini che avete fatto vedere dei cani del salvamento, sono meravigliosi, e sono d'accordo con te Frank quando dici che però quando ti vengono a salvare la vita i cani vanno bene, poi invece quando non li vogliono non li fanno entrare nemmeno in alcune attività. Eccoli qua i nostri meravigliosi amici a quattro zampe che ti guardano con quegli occhioni che te li porteresti tutti a casa, guardate che meraviglia, bellissimissimissimissimissimissimissimi. E poi tenete presente una cosa, che al di là di tutto non è vero, o meglio lo è in maniera marginale, che insomma i cani se li prendono solo le persone poi anziane, quelli che non hanno più magari la propria consorte o la propria, non è vero, perché sono tantissimi i giovani che si avvicinano soprattutto agli animali, ai cani in questo caso, e sono contento di questo. L'unica cosa che vi dico sempre, ragazzi, non sono giocattoli, non si comprano per regalarli alla bambina e poi magari a luglio, agosto li dai via perché non li sai dove tenere. Telefonata? Pronto, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, io volevo solo salutare e ringraziare per la vostra bella trasmissione.
0: Grazie.
1: Ponente.
0: Ah, sì. Erika, che bello, sono contento, io ho vissuto tanti anni a Sesti, quindi ho sempre un bel ricordo, sono contento. Sì. Erika, cosa fai di bello nella vita? Ti godi la pensione?
1: Sì, appunto, ho la pensione, solo che ultimamente non sono stata molto bene, e così mi tenete compagnia.
0: Grazie.
1: Tutto il giorno.
0: Senti un po', Erika, ma tu sapresti indovinarlo, quel bambino lì che abbiamo fatto vedere?
1: Ma sai che non sono riuscita a vederlo.
0: Te lo faccio vedere, te lo facciamo vedere, guarda,
1: fammi
0: il nostro
1: vedere,
0: Andrea Benegiamo te lo fa vedere, eccolo lì. Guardalo un po', questo bambino con questa coppoletta in testa che sembra quasi un piccolo gangster. E poi invece magari, chissà, chi potrebbe essere questo bambino misterioso? Guarda che se lo guardi bene... Dimmi Erika, dimmi.
1: Mi sembra Marco Bucci.
0: Marco Bucci, il presidente della regione. Ragazzi, sì. Non si sa mai, non si sa, lo sveleremo intorno alle 16:25, va bene.
1: Va bene.
0: Erika, mi ha fatto piacere, tu sai che io tutti i giorni, tranne il martedì, sono qua. Però oggi ci fermiamo un po' prima alle 16:30, sennò tutti i giorni arriviamo fino alle 17:30, quasi 18.
1: Sì, lo so. Va bene.
0: Erika, un bacio, grande.
1: Grazie di nuovo, bacio.
0: Grazie a te,
1: ciao.
0: Grazie davvero, ciao, grazie. Ciao. Grazie. Che bello anche quando insomma piano piano, vedete, questa è una trasmissione che sta nascendo piano piano, e avere anche tutte queste persone nuove che entrano in contatto con noi. Per questo che io vi dico, mandate messaggi come state facendo, ma ogni tanto un paio di telefonate per le persone nuove, ci diamo soltanto il benvenuto e ci diciamo semplicemente ciao. Quindi grazie. Erika, complimenti e benvenuta nella nostra famiglia di Pomeriggio Live. Va bene? Grazie. Poi dicevo, sono contento per i tanti ragazzi giovani che si prendono anche gli animali, però non è un giocattolo, ok? Non si compra un cucciolo perché lo voleva la bambina e poi magari dopo 7 mesi, meno di un anno lo dai via perché non piace più alla bambina, perché no. Quindi vi prego, ok? Perché l'amore incondizionato che vi sanno dare questi esseri, perché sono esseri, animali secondo me è riduttivo, animali probabilmente lo siamo più noi umani in alcuni casi, visto anche le ultime notizie. Guardate che meraviglia come si fa fare le coccole, questo cagnone qua, bellissimo. E poi un'altra cosa, invece sono molto d'accordo con quelli che invece dicono, io amo gli animali ma non ne prendo perché so che non gli potrei dare l'amore che gli posso dare, o comunque perché lavoro tutto il giorno, non sarei mai a casa.

0: casa, mi dispiace lasciarlo in casa. Ecco, questo è un argomento intelligente, questo è un pensare in maniera intelligente, ma quelli che lo prendono per poi darlo via dopo un anno o due perché si accorgono che non possono mantenerli, di cosa parliamo? Prendi un cane e poi sai, deve mangiare come tutti i giorni come mangi tu, almeno due volte al giorno, ok? Quindi puoi arrivare a un punto a dire no, è un momento di crisi, non posso più mantenerlo, lo do via. Quindi vi prego, anche no queste cose qui, va bene? Anche no. 15:53, poi saluto, vediamo un po' di persone. Allora, Laura dice, parlando ovviamente della foto del bambino, è una foto d'epoca, potrebbe essere anche il grande principe Antonio de Curtis, Totò? Ma non lo so, potrebbe Laura, vedremo, intorno alle 16:25 sveleremo il tutto. Grazie Laura come sempre. Un'altra telefonata, pronto, buon pomeriggio.
1: Oh, ciao, sono Luigina.
0: Ma Luigina, ma mia amore.
1: Hai ragione di parlare dei cani, perché io ti fichiavo con mio marito che prendeva i cani degli altri e poi li portava in casa, solo che io ero impegnato tutto il giorno in negozio, certo. Povera bestia, ed è ora che poi le trovava un altro padrone. Le ho detto, se mi porti a casa ancora un cane, vai fuori casa, te mi tengo il cane. Guarda, perché io le bestie ho sempre voluto, le ho sempre avute quando abitavo io in paesino. Mm-hmm. Perciò li volevo bene.
0: Certo.
1: E così mi spicciavo.
0: Ma
1: ho detto tutto. Hai ragione su questo. Ti saluto
0: Luigina, un bacio. Non mi hai indovinato però il ragazzo. Chi è questo bambino misterioso, Luigina?
1: Non riesco a beccare mai una.
0: Luigina, alle 16:25, quindi tra poco sveleremo. Vedrai che quando ve lo facciamo vedere, se lo facciamo vedere, dirai no, non è possibile, è vero, è proprio lui. Vedrete. Luigina, un bacio grande.
1: Anche a te, Franco, anche
0: grazie,
1: a te.
0: Grazie, ciao, cara, ciao. grazie. Allora, un altro messaggio, Andrea, abbiamo la pubblicità di nuovo, sì? Allora, ciao Frank, io ho due cagnoloni e ti assicuro che non fanno pipì in acqua. Noi, film, è bimbo buio totale. Ciao da Daria, ok. Daria, grazie. Oh, non si può sempre indovinare, Daria, tu ne hai indovinati già tanti. Allora, prima di fermarci un attimo, abbiamo un'altra telefonata. Buon pomeriggio, chi abbiamo in linea?
2: Sì, buongiorno, sono Roberto da Cambia d'Arena.
0: Roberto, buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Allora, dimmi tutto.
2: Secondo me è Piero Angela.
0: Tu mi dici Piero Angela, il grande Piero Angela. Non lo so, non ti dico niente perché alle 16:25 faremo vedere veramente di chi si tratta. Oh, potrebbe essere, potrebbe. Invece il titolo del film non ti viene niente in mente? Eccolo, guarda.
2: Assolutamente il titolo del film potrebbe essere... non lo so.
0: Non ti viene in mente.
2: Non ho la minima idea.
0: Va bene. Senti. È stato un piacere, guarda, alle 16:25 sveleremo se veramente è lui, perché non l'ha detto ancora nessuno, o potrebbe anche essere, hanno detto Marco Bucci, hanno detto di tutto, tu dici il grande divulgatore, Piero Angela, va bene? È stato un piacere,
2: grazie
0: carissimo, buona giornata, grazie davvero, bene, sono contento anche di tutti questi nomi nuovi, voci nuove, complimenti davvero, grazie per essere stati con noi. Oh, mi devo fermare, ma davvero per pochissimo, poi rientriamo, perché alle ore 16 arriverà il nostro Dario Vassallo, perché oggi ci parla, signori, di un mito del cinema, ma di quelli belli tosti, non andate via, rimanete insieme a noi, grazie.

Siamo alla Terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, hanno visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

sono le 16 precisi come un orologio svizzero. Rientriamo nuovamente in diretta con voi e adesso parliamo un po' di eventi che stanno andando in scena in questa bella stagione. Ce ne sono sempre tanti e sono quelli più seguiti, sono le sagre, perché insomma vai lì, ti diverti, balli, ma soprattutto mangi e bevi bene. E in uno di questi, insomma, le telecamere anche di Primo Canale vi fanno vedere uno dei tanti eventi che si sono svolti, in questo caso a Cengio. Siamo in provincia di Savona, dove c'è stata una festa molto bella, dove c'era anche una mostra dedicata alle fisarmoniche. Iniziamo un po' a vederle, vai. Guardate che meraviglia, fisarmoniche di tutti i tipi e di tutti gli anni, addirittura anche del 1800, ma guardate che meraviglia. Sono dei piccoli capolavori, piccoli grandi capolavori, uno più bello dell'altro. C'è anche un po' di sentite di fisarmonica sotto, e quindi complimenti a questi organizzatori, perché oltre a divertirsi hanno portato anche, insomma, la voglia di tornare un po' indietro, no? Con la tradizione. Poi gli italiani e i francesi sono, insomma, un po' i grandi professionisti della fisarmonica, no? Ce la giochiamo con i francesi, ci sono maestri di fisarmonica, ma guardate che meraviglia, ma guardate che belle che sono, queste antiche tutte lavorate in legno con tutti questi, ma guardate che spettacolo, belli, quindi una più bella dell'altra e anche più particolare, vedete. Poi sentiamo un po' se c'è l'audio.

Hai capito? Hai capito che belle? Complimenti davvero, complimenti. Questo festival anche delle fisarmoniche, peraltro so proprio che ci sono dei festival, ci sono anche dei campionati internazionali proprio di fisarmoniche che hanno veramente un grande successo. Allora, a questo punto è venuto il momento di ricollegarmi con Dario Vassallo che fortunatamente rientra un po' nel suo comfort zone, no? Quindi il suo mondo del cinema, perché oggi Dario, insomma, ci parli di un grandissimo, stiamo parlando di Steven Spielberg, insomma, che ha una nomea importante, ma io come al solito so che tu riesci a entrare

0: tempo nei particolari, tanto perché parliamo di Spielberg. Dario, buon pomeriggio ancora.
1: Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ma ho deciso di parlare di Spielberg perché è appena uscito qualche giorno fa, uno dei film più attesi dell'intera stagione, che è Disclosure Day, che è ovviamente un film di Spielberg, e quindi ho deciso di parlare di questo straordinario regista che è alla soglia degli 80 anni che compirà il prossimo 18 dicembre e che è stato, diciamo così, l'autore di alcuni dei più grandi capolavori del cinema contemporaneo. Ha vinto 3 premi Oscar nel 94, 2 per Schindler's List, miglior film, miglior regia, poi di nuovo migliore regista nel 99 per Salvate il soldato Ryan. Ha vinto anche un premio alla memoria Irwin Thalberg, che è una categoria degli Oscar che viene assegnata ai più creativi tra i produttori. È stato un enfant prodige Spielberg, tanto che c'è un aneddoto che vi posso raccontare, perché nel 1969, quindi lui era giovanissimo, c'era Joan Crawford, una delle più grandi attrici della storia del cinema, anche se in fase ovviamente calante, non era più giovanissima, che era la protagonista di una serie televisiva che si intitolava Eyes, e uno di questi episodi venne fatto dirigere da un giovanissimo emergente che era appunto Steven Spielberg. Lei inizialmente si rifiutò, dice: io che sono Joan Crawford non mi faccio dirigere da uno sbarbatello. Poi alla fine la convinsero e dopo che venne diretta da Spielberg fece mea culpa e parlò di lui come di un giovanissimo promettente regista. Il primo lungometraggio di Spielberg al cinema è del 1971, un film bellissimo, si chiamava Duel, che tra l'altro era stato girato per la televisione poi gonfiato per il grande schermo, che raccontava l'inseguimento tra un enorme tir e una macchina lungo le strade dell'America senza alcun perché, senza che ci sia niente nel film che spieghi perché questo l'autista del tir ce l'abbia con questa macchina. È certamente un film straordinario, un film che è diventato cult, questo thriller on the road. Poi dalla metà degli anni 70 alla metà degli anni 80 conquista il grande pubblico lavorando su generi a lui congeniali come l'horror, la fantascienza, il fantastico, e ne anella tutta una serie di successi, a cominciare dagli episodi di Indiana Jones, Lo Squalo, Incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T. Poi è inutile stare a citare tutti i grandi successi di Spielberg, da Jurassic Park, AI, Intelligenza Artificiale, Minority Report, Schindler's List, fino appunto a tempi più recenti come The Post e questo Disclosure Day. Chiudo parlando di lui per quello che riguarda la sua vita professionale, la sua vita personale, sempre lontano dai gossip. Si è sposato due volte, il primo con Amy Irving, che era la prima moglie, e poi un matrimonio che dura da tantissimo tempo, Kate Capshaw, che aveva conosciuto nel 1983, che era la protagonista del secondo episodio di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Hanno avuto 5 figli, insomma un'unione molto molto solida. E allora Franco, a questo punto io farei vedere il ticket, cioè quello la recensione che ho preparato per Disclosure Day, che è il suo ultimo film, che è uscito nelle sale mercoledì scorso.

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità. Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana. Governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra. Cosa succede a una società che si trova improvvisamente davanti a

0: una verità impossibile da negare? Il film segue due percorsi destinati a convergere. Da una parte, Daniel Kellner, giovane analista di sicurezza informatica che rischia la vita per denunciare le malefatte di una misteriosa corporazione chiamata Wordex. Dall'altra, Margaret Fairchild, una meteorologa televisiva che inizia a manifestare fenomeni inspiegabili, riesce a parlare russo e coreano senza rendersene conto, legge nel pensiero del vigile che la ferma mentre va al lavoro, apparentemente collegati a un'intelligenza extraterrestre. Attorno a loro orbitano figure tipicamente spielbergiane, uomini che dubitano, donne che credono, burocrati che nascondono, bambini che non hanno mai smesso di guardare il cielo. Alla fine le vite e i destini di Daniel e Margaret finiranno per intrecciarsi. Disclosure Day non assomiglia tanto a incontri ravvicinati del terzo tipo quanto a una versione sentimentale di X-Files. C'è paranoia, c'è fuga, c'è persino una certa ossessione per le cospirazioni governative. Ma laddove la cultura contemporanea tende a vedere il complotto come una prova dell'inevitabile corruzione del potere, Spielberg continua ostinatamente a cercare la possibilità della redenzione. Una fiducia quasi ingenua e persino anacronistica. Il film non è perfetto, soffre a tratti di un'eccessiva verbosità perché la sceneggiatura accumula idee più velocemente di quanto riesca a svilupparle. Alcuni passaggi sulla tecnologia, sui media e sulla diffusione delle informazioni sembrano appartenere a un'epoca precedente social network. È come se Spielberg guardasse il XXI secolo attraverso gli occhiali del Novecento. Forse un limite, forse una forma di resistenza culturale. Ma ciò che resta impresso non è la logica della trama, è il finale. Senza rivelarlo, possiamo dire che Spielberg compie una scelta che pochissimi registi di film mainstream oggi avrebbero il coraggio di fare. Sostituisce il cinismo con la meraviglia. Non l'ottimismo superficiale, ma una meraviglia adulta, consapevole delle ferite del mondo e tuttavia incapace di rinunciare alla speranza. Se The Fablemans era il film di un uomo che guardava il proprio passato, Disclosure Day sembra quello di un uomo che guarda al futuro e decide, contro ogni evidenza, di continuare a credere nelle persone. Non raggiunge le vette di E.T., AI, intelligenza artificiale o incontri ravvicinati del terzo tipo, ma contiene qualcosa che molti film non possiedono, una sincera fiducia nell'immaginazione come forza morale. Ed è forse questo che rende ancora unico Spielberg. A quasi 80 anni continua a fare film come se il mondo potesse essere salvato da una buona storia e per 2 ore e mezza riesce quasi a convincerci che sia vero.
1: Non si torna indietro. Non ci sarà un altro giorno come domani.
2: Insomma, Dario, un personaggio che non ha bisogno di grandi presentazioni, come dicevi te, un uomo che è ormai davvero all'alba degli 80 anni, continua a stupire come questo Disclosure Day, ma soprattutto anche la scelta degli attori, come ad esempio Colin Firth. Ma secondo te poi alla fine lui è stato anche sempre fortunato nella scelta degli attori? Gli ha sempre buttato bene o è sempre stato molto molto calcolatore?
3: No, i registi di questo tipo non hanno fortuna nello scegliere i protagonisti, insomma. Credo che la scelta di un attore per film di questo tipo, per tutti i film ovviamente in genere, ma soprattutto per i film dei grandi autori, sia una scelta molto ponderata e molto, molto anche secondo me, diciamo così, lenta dall'essere presa. Per cui quando sceglie lui, come altri registi del suo tipo, credo che valga colpo sicuro. Difatti, se noi immaginiamo registi di questo livello, è difficile poter dire di loro: insomma, hanno sbagliato l'attore. Possono sbagliare i film, ma gli attori molto meno.
2: Bene, quindi Dario, proprio in conclusione, lo consigli di andarlo a vedere?
3: Beh sì, certo, assolutamente. Ripeto, come ho detto, non è uno dei suoi grandi capolavori, ma è certamente un film molto intelligente e che ci dice delle cose molto, molto contromano, direi, sulla realtà che stiamo vivendo.
2: Dario, grazie come sempre, ci vediamo mercoledì, buon lavoro, grazie ancora.
3: Grazie.
2: Bene, bene, bene, abbiamo parlato di questo grande Steven Spielberg con il nostro Dario Vassallo. Nel frattempo ci siamo arrivati alle 16:12, adesso ci fermiamo solo per un minutino, non di più. Volevo, prima di andare un attimo in pubblicità, scusa Andrea, volevo solo salutare ancora la nostra Alessia, buon pomeriggio Alessia, che ci scrive sempre anche da Pegli. Ciao Frank, anche per me il bambino è molto molto difficile, mi fa ricordare però qualcheduno. che fece il film di C'era una volta in America, perché ha qualche cosa, potrebbe assomigliare. Vedremo, vedremo. Nel frattempo un saluto anche alla nostra

Ciao Gianna, come stai? Buon pomeriggio, la nostra Gianna da Varazze che ci saluta anche lei. Insomma, beata te Varazze, si sta bene, beh, sei al mare, eh? Beata te, ci ha mandato la foto la scorsa settimana che, insomma, mentre noi eravamo qua, lei era al mare. Comunque, grazie Gianna, buon pomeriggio anche a te. Ci fermiamo solo per un minuto, dai che abbiamo ancora un quarto d'ora da stare insieme, poi sveleremo sia il bambino misterioso e sia il titolo del film. Non scappate.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita Nazionale di poesia dal titolo Parole spalancate. Il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

16 e 16 secondi, guarda che roba. WhatsApp 347-6766-291. Ancora buon pomeriggio, lasciatemi salutare e ringraziare anche le persone nuove che oggi sono entrate a far parte della nostra famiglia di Pomeriggio Live. Saluto Dario, saluto Enrico, saluto la Luisa, saluto Sandro, buon pomeriggio, grazie a tutti voi. Nel frattempo ancora un po' di immagini della nostra bella ma funzionale, più che bella funzionale, la nostra sopraelevata Aldo Moro. Allora ragazzi, c'è chi scrive che il film che abbiamo fatto vedere potrebbe essere Scuola di Polizia. Poi addirittura hanno detto che il bambino misterioso poteva essere Totò. No, Lino Banfi no, ma Totò sì. Poi un saluto a tutti gli amici pelosetti, abbiamo fatto vedere tanti cagnetti, ok? Allora, ci avete detto del meteo, oggi sarà variabile, l'avete visto? Oggi è variabile, ma domani sereno, poco nuvoloso, tant'è che

quella meravigliosa barca a vela sicuramente sta meglio di noi, perché là a largo, tranquillo, sicuramente sta meglio di Andrea Beneggiamo, che è là. Vabbè, però anche lui. Poi salutiamo anche Ivan. Buon pomeriggio Ivan da Ponte X, che sarebbe Ponte Decimo. Ciao Ivan, che non è Ivan il Grande e nemmeno Ivan il Terribile. Allora, tenetevi pronti, perché ve l'ho detto, anzi, a proposito, c'è la nostra Manuela che dice: Frank, per il discorso delle canzoni mi farebbe piacere tanto Renato Zero, e ti accontenteremo anche con Renato Zero.

No, no, è che io sono un grande cantante, avete capito. Poi salutiamo ancora Giorgio. Ciao Giorgio, buon pomeriggio. No, meglio chiudiamo lì il discorso. 16:19, vedete di fare i registi invece di disturbarmi in regia. Allora, che bello il plastico per i bambini. Dove si trova il plastico che vi abbiamo fatto vedere e che magari poi vi faremo vedere ancora un minuto? È a Ronco Scrivia, ok? Uscite a Busalla e andate a vedere questo plastico bellissimo che abbiamo fatto vedere. Quindi portate i vostri bambini, perché noi, che siamo della generazione ormai quella degli anziani, ti regalavano a Natale il trenino Lima, la confezione dei trenini. Adesso non esistono più, ci sono quelle cinesate di plastica che fanno pietà, sono bruttissime. E quindi vi prego, piuttosto comprategli una bella locomotiva. Guardate che meraviglia. Portate i vostri bambini, vi prego, perché meritano. Perché qui parlano non solo di modellini, ma rappresentano anche il territorio. Queste sono tutte la vallata. Guarda che bella l'Alta Valle Scrivia. Complimenti, eh? Va bene. Grazie Andrea. Dunque, siamo in dirittura di arrivo per quanto riguarda il bambino misterioso, eh? Allora, vediamo un po'. Saluto tanto Giulio, ciao, buon pomeriggio Giulio, dammi un aiuto. Va bene, vi posso dare un aiuto sul bambino, se me lo fai vedere Andrea un attimo. Allora, vi posso dire che questo bambino qui non ha nulla, ma nulla a che vedere con quella, insomma, quell'immagine di gangster, di piccolo gangster, di piccolo delinquencello. Non lo è, guai, anzi, quando verrete a scoprire chi è, non ha proprio nulla a che fare, fa parte di un altro mondo. È stato un famosissimo personaggio della televisione, famosissimo, più famoso anche del Frank, un pochino di più, non tanto, un pochino di più. Quando lo vedrete svelare tra pochi istanti dalla nostra Andrea, sarà una roba incredibile, ok? Invece per quanto riguarda il film, ci state dicendo in tanti, c'è chi ha detto Robocop, ma c'è chi dice invece no, invece è scuola di polizia, c'è chi dice invece un altro, non me lo ricordo manco più. Anche lì, grazie Corrado, non è scuola di polizia, te lo posso già dire, guarda, non è scuola di polizia, così almeno ti ho già dato una mano, ok? Allora, ditemi quando posso poi svelare i bambini, ancora un attimo, che saluto ancora un po' di persone. Dicevo, continuate invece cortesemente a mandare le canzoni che vorresti ascoltare nei prossimi giorni, perché ripeto, faremo delle piccole clip di 40 secondi, meno di 50 secondi, e vi dedicheremo una canzone. Allora, dimmi. Ecco, a parte l'indizio, poi Andrea, prima della chiusura, però ti chiederei veramente se riusciamo ancora a vedere solo due o tre telecamere delle autostrade, così chiudiamo la trasmissione dando le informazioni, se ce la facciamo, quando potete. Allora, indizio per quanto riguarda il bambino, giusto? O per il film? Ecco, dai, allora. Buonasera, sono Roberto, quello che ha risposto Piero Angela. Il film per me è Robocop 1987. Vabbè Roberto, adesso vedremo. Vai, un preambolo. Che cosa vorrebbe dire? Cos'è sto primo piano? Cosa vi dice? Cosa vi dice questa musica? Cosa vi dice questa musica? Ma se volete. È lui? Oh, non è lui. Certo che è lui. È proprio, signore e signori, Piero Angela. Ebbene sì, è incredibile. Quindi complimenti ovviamente al nostro Roberto, ma anche alla nostra Marisa, che sono stati gli unici due che hanno indovinato Piero Angela. Però ragazzi, era difficile, perché in tanti hanno detto sembrava più, insomma, un piccolo gangster, no? Di quelli proprio veramente alla era una volta in America, con questa coppoletta messa un po' così. Invece era il grande divulgatore scientifico, giornalista, insomma ha fatto di tutto, ha seguito il Giro d'Italia, ha letto il telegiornale, ha fatto tanto. Quindi io non so, so che il gentil sesso ama molto anche il figlio, però

Piero Angela era proprio un altro grande, grande personaggio, insomma uno di quei giornalisti veramente dell'epoca. E quindi grazie a Roberto, grazie a Marisa, e adesso il nostro Lorenzo Vigo avrà un compito importante, quello di mascherare, perché io mi puzza un po', quando mi puzza qui, qua, questo nasetto, non vorrei che ci fosse qualche furbetto che usasse l'intelligenza artificiale per far vedere la fotografia che poi l'intelligenza artificiale ti dice chi è. E allora cercheremo adesso con Lorenzo Vigo, che è l'uomo più cattivo del mondo, lo sappiamo tutti, ormai è consolidata questa roba qui, anzi prenderà il premio Nobel come la persona più cattiva al mondo, e cercherà di, se possiamo, di inserire qualcosa che l'intelligenza artificiale non ci possa arrivare. Però Roberto, non sto dicendo che tu hai utilizzato l'intelligenza, dico semplicemente che però spero che non nessuno dei due non l'abbia. Adesso è venuto anche il momento di svelare il titolo del film, e allora lo andiamo a vedere. Ladies and gentlemen, signore e signori, il film è proprio

Allora, signori, possiamo dire che il film è La vita è meravigliosa di Benigni. Bravo a tutti. Ma no. È proprio Robocop 1987. Addirittura Roberto non solo ha indovinato Piero Angela, ma ha indovinato anche Robocop e dice anche l'anno 1987. Va bene. Roberto, complimenti. Complimenti anche a Marisa, che ha indovinato anche lei. Era proprio Piero Angela. Va bene. Ragazzi, non vincete nulla se non il piacere di aver partecipato con noi. E abbiamo finito anche gli abbracci, perché ne abbiamo dati tanti, abbiamo quasi consegnato 6 miliardi e mezzo di abbracci. Adesso da mercoledì arriveranno, li abbiamo comprati su Amazon, arriveranno nuovi abbracci che vi regaleremo. Va bene, allora sono le 16:26. Davvero ringrazio tutti voi, ringrazio le nuove persone che oggi hanno interagito con noi, e di questo ne sono estremamente felice. Tutti i WhatsApp che sono arrivati, baci, grazie. Come sempre in cabina di regia per l'ottimo lavoro Andrea Benegia Mo, perché almeno lui lo sai che ci gli fa piacere, il nostro Genis in regia, che però è giusto ricordare il mitico Gianluca Messina. Come sempre un saluto da Franco Nativo, noi ci vediamo non domani ma mercoledì a partire dalle 15. Questa volta non ci fermiamo, facciamo 15-18. Buon lunedì e buona vita a tutti, un saluto a tutti e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulla Liguria. Le temperature massime saranno intorno ai 26-27 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia. Infatti il sole nella giornata di martedì è con punte intorno ai 25-26 gradi, clima infatti anche gradevole nelle ore centrali del giorno. Sul Savonese situazione praticamente analoga, con sole infatti assoluto protagonista, al più qualche velatura di tanto in tanto, ma sole in transito. Qui le massime saranno anche prossime ai 28-30 gradi. Su Genova ampi spazi di cielo sereno nel corso della giornata di martedì, con qualche velatura ma sole in transito. Anche sul Tiguglio splenderà il sole.

con temperature massime che oscilleranno intorno ai 27 gradi. Sullo spezzino sarà una giornata all'insegna del sole con qualche velatura, ma solo in transito, e temperature massime che risulteranno comprese tra i 25 e i 28 gradi. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sulla Liguria. Rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana con temperature via via in aumento, punte massime infatti intorno ai 28-29 gradi. La ventilazione è ancora debole e con Mar Ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Madrid, andiamo a salutare Francesca Preve. Ciao Francesca, buongiorno.
1: Ciao, ciao Tiziana.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come da Genova ti sei ritrovata a Madrid e che cosa fai lì?
1: Certo, sì. Allora, facciamo un passo indietro. Allora, io vengo da una famiglia genovese, ma i miei genitori sono argentini, perciò niente, quando a casa parliamo spagnolo, e quando io avevo 4 anni ci siamo trasferiti a Genova e io sono rimasta a Genova fino ai 18 anni più o meno, e dai 18 anni sono andata a vivere a Milano, dove lì ho percorso, ho fatto i miei studi, ho studiato design della comunicazione all'OIED a Milano, che diciamo che è un istituto di comunicazione. Niente, ho deciso di andare a Milano un po' perché sapevo che era un'università buona, che aveva un po' di buoni contatti poi anche per il mondo del lavoro. E frequentando l'università ho deciso che volevo fare un passo in più, non volevo rimanere a Milano. E niente, iniziando a cercare un po' il lavoro, ho deciso di... cercando un po' sono andata e ho visto che avevano delle opportunità a Madrid. E niente, ho iniziato a fare un po' di application, ho iniziato un po' a applicare a lavori e ho trovato questa agenzia che ovviamente chiedevano ovviamente lo spagnolo. Io a casa, parlando lo spagnolo, ho deciso vabbè dai, mandiamo la candidatura. E niente, adesso sono più o meno da 10 mesi che vivo a Madrid e lavoro in questa agenzia, diciamo che è un'agenzia poi riconosciuta anche mondialmente perché ha sedi un po' dappertutto, ha sedi a Buenos Aires, un po' negli Stati Uniti. E allora niente, diciamo che sono in questo ambiente un po' internazionale, dove mi posso relazionare ovviamente con gente che parla spagnolo e anche gente che parla inglese e anche italiani, perché sono anche tanti italiani a Madrid. Ed è anche una cosa bella proprio di questa città, è che alla fine ti puoi trovare con gente che viene dappertutto, non solo gente di Madrid, ma poi gente da tutta Spagna, gente da tutti i paesi del mondo che parlano spagnolo, ma anche tanti italiani che sono qui, ed è anche una bella, comunità.
0: Italiani.
1: Infatti, esatto, sì, gli italiani.
0: Senti Francesca, per chi non dei nostri telespettatori non lo conoscesse, non conoscesse il settore in cui tu ti sei laureata, che cos'è il design della comunicazione? Che cosa si
1: Allora,
0: studia?
1: sì, perché esatto, sì, può essere un po'. Allora, in pratica io ho studiato quello che si conosce come pubblicità. Allora, partendo dalla comunicazione, si concentra un pochettino più su quello che è il mondo del design, le grafiche, i video, le animazioni, cioè faccio un po' tutto quello che è la parte visual, tutti i
0: Esatto.
1: video, sì, allora facciamo tutto quello che è digital e poi tutto quello che è anche tipo per le strade, sì, tutte le affissioni. E niente, perciò io ovviamente avendo studiato una base sul mondo della comunicazione, ma più in specifico su quello che è il design, perciò è un mix molto bello.
0: Esatto.
1: E perciò io volevo studiare quello e sono andata a Milano apposta per studiarlo. E niente, adesso sto lavorando dentro il mondo dei social e per un'azienda qui abbastanza conosciuta a Madrid. E niente, per adesso vorrei continuare, quello che è. E dentro il mondo della comunicazione, e poi si vedrà più avanti se poi voglio continuare col mondo del design o più tipo comunicazione strategica, ed è una cosa bella che
0: Certo.
1: anche offre questo corso che ho studiato.
0: Com'è vivere a Madrid? Che città è?
1: Allora, Madrid, allora io a me piace un po' paragonarla un po' come Milano, perché è una città.

0: che è proprio in mezzo a tutto tipo al paese. E è una città, proprio città un po' diversa da Genova alla fine, perché è un po' più densa, però la cosa bella è, come avevo detto prima, si possono trovare persone da tutto il mondo. È una città molto, molto internazionale, è una città molto aperta, ti apre le porte molto facilmente, la gente è molto simpatica e per fortuna c'è anche, cioè non piove, cioè piove poco, più o meno diciamo questo inverno abbiamo avuto delle piogge, cioè abbastanza pioggia, però poi alla fine il resto dell'anno è abbastanza bello, più che altro perché a Milano ho vissuto lì 3 anni e lì veramente pioveva quasi tutti i giorni, perciò mi pesava un po' questa cosa. E niente, diciamo, come cultura, ovviamente comparato a Genova è molto diversa, cioè è una città dove la gente lavora tanto, diciamo, più che altro è la capitale della finanza del paese, perciò si possono vedere gente un po' di tutti gli ambiti. E la gente veramente poi dentro Spagna, cioè la gente va a vivere, vieni qui a Madrid a lavorare, cioè è proprio come
1: Certo.
0: tutte le persone in Italia che vanno a lavorare a Madrid, a Milano. È molto
1: È una
0: simile. E
1: città
0: sì,
1: cara, Francesca? Per esempio per
0: sì, diciamo che.
1: l'alloggio, per l'affitto, per andare al ristorante, per fare la spesa?
0: Sì, diciamo che è la città più cara della Spagna. È un po' meno cara di Milano, per esempio, perciò è un pochettino più sostenibile, però sì, diciamo che è cara, specialmente per gli affitti e anche la spesa. Diciamo che ci sono ovviamente dei supermercati dove puoi andare a comprare che costa un po' di meno, ci sono quelle offerte che dici ok, è un po' più sostenibile, però gli affitti sì che è un po' più complicato. Diciamo per un appartamento nel centro costa più o meno una stanza 750 euro attorno.
1: Una stanza. Beh,
0: Sì, e poi ovviamente c'è una casa condivisa, sì.
1: certo.
0: Più o meno quello, diciamo, quelli sono i prezzi. Però perciò sì, è una città un po' più cara, ovviamente essendo il centro e più che altro che tanta gente vuole andare a Madrid, perciò si approfittano di questa cosa e aumentano i prezzi.
1: Senti, tu dicevi una città che apre le porte, una città con tante persone che arrivano da tante parti, non solo della Spagna, anche della comunità italiana, ma del mondo. È stato quindi facile integrarsi, fare amicizia, una città con tanti giovani?
0: Sì, esatto, sì. E per fortuna come io mi sento anche una persona abbastanza europea, diciamo, avendo vissuto quasi sempre in Italia e ovviamente gli italiani e gli spagnoli alla fine hanno una connessione che è quasi naturale e questa è la cosa bella di quando ho iniziato a fare amicizie, ovviamente sapendo lo spagnolo dai miei genitori e avendo un po' questa cultura europea, è stato bello poter, diciamo, conoscere tutta questa gente, sentirmi un po' tanto a casa proprio da quando sono arrivata e niente, sì, è una città piena di giovani perché poi anche una città è piena di università, perciò si possono trovare persone, cioè anche dai 18 fino ai 30, 35, anche più grandi. Poi io ho 21 anni, perciò è bello poter, diciamo, relazionarsi un po' con tutti. E ho amici che sono studenti, ho amici che stanno già lavorando come me e si possono poi fare attività. Quasi sempre, cioè, è una città
1: Certo.
0: che non dorme mai, cioè si può uscire dal lunedì, martedì, venerdì, anche domenica. E questa è una cosa bella che se vuoi uscire c'è sempre qualcuno, qualcosa che sta facendo qualcosa e niente, ci si diverte tanto. E questa è una cosa che mi piace tanto perché alla fine vale la pena poi rimanere in questa città perché una cosa grande ovviamente che forse gli manca a questa città è un po' degli spazi verdi, ovviamente ci sono i parchi, però per esempio a Genova c'è il mare, la cosa bella è che si può andare al mare, qui non avendo questa cosa la vita sociale per fortuna compensa con questa mancanza di
1: Natura.
0: natura, sì.
1: Senti, visto che ci sono così tanti giovani, il mondo del lavoro vi accoglie con tante opportunità rispetto magari ad amici che hai ancora qui a Genova e che ti raccontano come vanno le cose qui?
0: Sì, diciamo che ci sono tante opportunità, ci sono anche opportunità più anche per gli internazionali, ci sono tanti lavori che offrono per esempio lavori in inglese o veramente qualche volta c'è qualche azienda italiana che ha delle opportunità per gente italiana, però ovviamente c'è molta più opportunità per quelli che sanno lo spagnolo. E sì, la cosa bella è che veramente sai di tanta gente che inizia a lavorare, che inizia il tirocinio, che inizia lo stage che si

0: sempre c'è tanto movimento, ovviamente di nuovo essendo una capitale ha questa cosa che ci sono tante aziende e c'è costantemente ricerca di lavoro e di persone che vogliono lavorare. Questo non toglie il fatto che ovviamente c'è anche tanta gente che vuole lavorare, perciò c'è un po' di competenza. Diciamo che io credo che mi ritengo fortunata per aver trovato lavoro qua, diciamo che non credo che sia una cosa semplice, però diciamo specialmente dentro il mondo della comunicazione, che è quello dove sono io, a Genova è un po' più limitante, perciò io quando ho detto, cioè se non è Milano, volevo andare da qualche altro posto, Genova non era una delle opzioni principali, diciamo, per il mondo della comunicazione. E
1: Certo.
0: andando in una agenzia molto riconosciuta, diciamo che è un vantaggio poi per il mio futuro lavorativo.
1: Sicuramente.
0: Sì.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più oltre il mare? Se c'è qualcosa di Genova.
0: Sì, allora, diciamo che si sente tanto la differenza, cioè, tra il cibo spagnolo e il cibo italiano. A me veramente piace tantissimo mangiare in Italia e la qualità si sente tanto. Ovviamente in Spagna non è che diciamo sia riconosciuta come un paese dove il cibo non sia buono, però a me diciamo la qualità si sente tanto. E ovviamente la famiglia, i miei amici, c'è sempre un'opportunità per tornare a Genova per stare con le persone che stanno più care a me. Pensiamo che sono le due cose principali di
1: Ti
0: Genova.
1: facciamo
0: Ecco,
1: vedere,
0: guarda,
1: guarda, la
0: bellissima
1: nostra
0: questa
1: regia ti fa
0: immagine.
1: vedere oggi un po'
0: Oh,
1: il blu di
0: quanto mi
1: oggi.
0: manca.
1: Giornate limpidissime con il mare e il
0: Incredibile.
1: cielo che si uniscono in questa gradazione di azzurro. Allora, Francesca, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come
0: Grazie.
1: sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Un saluto a todos e nos vemos alla prossima. Ciao ciao!
1: Ciao, grazie Francesca, presto,
0: Ciao!
1: arrivederci. Ciao.

0: Con noi uno dei due più votati, anzi il più votato al momento tra i candidati al rettorato dell'Università di Genova, il professor Michele Piana, che ringrazio di essere con noi.
1: Ringrazio io voi.
0: E allora, intanto professore, le chiedo un commento sul risultato così importante, visto che io ho provato a sondare tutti quelli che conoscevo all'interno dell'università e nessuno è stato in grado alla vigilia di dirmi questo ha un vantaggio rispetto a un altro, e mi sembravano tutti sinceri. Alla fine l'urna ha risposto: Michele Piana è il più votato.
1: Michele Piana è il più votato, sono molto soddisfatto, ringrazio ovviamente gli elettori. È andata bene, sono più di 80 voti di vantaggio rispetto al secondo. Io ero abbastanza tranquillo, credevo che sarebbe andata bene, e le urne l'hanno confermato.
0: E la terza classificata, la professoressa Sasso, dovrebbe appoggiare, a quanto si evince da fonte di stampa, invece il suo sfidante, il professor Uccelli. Cambia qualcosa nella sua percezione il fatto che teoricamente, se fossimo in politica, i voti di un partito vanno ad aiutare un altro partito?
1: Sì, io penso che ci siano, non cambia nulla, la risposta secca è questa, penso che ci siano alcuni aspetti. Uno è che io credo molto nella trasparenza, fin dall'inizio ho detto chi sarebbe stata la mia protettrice vicaria, proprio per evitare che nella fase da primo e secondo round ci fossero mercanteggiamenti su una posizione così importante come quella del vicario. Fin dall'inizio ho pensato che il potere è importante, ma per realizzare qualcosa, e non è giusto pensare che debba essere fino a se stessa. Fin dall'inizio ho pensato che i voti non sono dei candidati, ma sono delle elettrici e degli elettori, che sono persone indipendenti, autonome, che sicuramente sapranno gestire la propria decisione, il proprio giudizio in modo altrettanto autonomo.
0: Quindi lei oggi conferma che in caso di vittoria Chiara Calderini, la professoressa,
1: certo,
0: Calderini sarà la sua protettrice.
1: Assolutamente,
0: vicaria.
1: Non ci muoviamo da lì.
0: E questo è stato appunto un annuncio che lei ha fatto appunto fin,
1: esatto,
0: dal primo giorno della sua candidatura. Che università ha trovato in questa campagna elettorale, se così si può chiamare?
1: Sì.
0: È quella che si aspettava quando ha parlato con i suoi colleghi, con il personale? Che cosa ha trovato?
1: Sì, allora, la scommessa nostra era che ci sia bisogno di un grande rinnovamento. Siamo convinti che questo sia vero. I risultati del primo turno ci dicono che gran parte dell'Ateneo lo pensa. Mi faccia dire una cosa, dottor Cantile, noi è dall'inizio che diciamo che la nostra candidatura è davvero la candidatura per il rinnovamento e per la discontinuità. Era evidente rispetto alle due candidate che appartengono all'attuale governance,

0: Avevo il sospetto che fosse vero anche per il terzo candidato, l'annuncio di questo apparentamento ci dice che il sospetto era del tutto fondato.
1: Quindi il suo appello agli elettori, che sappiamo non siamo tutti noi, ma sono i professori, il personale dell'università, certo, tecnico amministrativo e una parte degli studenti, è quello di: se volete cambiare rispetto, sì, agli ultimi 6 anni, dovete votare per Piana.
0: Ma direi che ormai è abbastanza evidente. Fra l'altro è importante questo, io penso che sia davvero appropriato e possibile cambiare. Questo rinnovamento è opportuno e possibile. Dopodiché si tratta di rinnovarsi in modo ragionevole, in modo ragionato, sapendo che le condizioni al contorno sono complicate, ma sapendo anche che abbiamo le potenzialità per poter migliorare la qualità della vita, la qualità del lavoro all'interno del nostro Ateneo.
1: Ecco, in politica di solito si chiede cosa farà nei primi 100 giorni. Qui è più per dire dove c'è più bisogno di questa rottura rispetto al passato.
0: Sì, io penso ci sia un aspetto legato alle difficoltà dei processi amministrativi. È un aspetto che riguarda molte università italiane, ma da noi è particolarmente sentito. Abbiamo bisogno di liberare energie per riuscire a realizzare quelle che sono le 3 missioni, non dimentichiamolo, della nostra università: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Quindi la prima cosa da fare è provare a intervenire sui processi amministrativi in modo inclusivo, in modo graduale, per cercare di liberare energie. Un altro aspetto importante è ricominciare da capo, me lo lasci dire, sulla parte della comunicazione tra il rettorato e il resto dell'Ateneo. Abbiamo bisogno di parlare di più, di raccontare meglio le decisioni che si prendono, di condividerle di più, di condividerle in corso d'opera e anche di metterci la faccia quando queste decisioni magari qualche errore lo portano con sé.
1: Un sistema di comunicazione interno più efficace,
0: esatto,
1: rispetto,
0: esatto,
1: non solo alla città ma anche alla comunità dell'università.
0: Ed è un fatto anche di responsabilità, è la governance che deve prendersi questa responsabilità di raccontare perché si fanno le cose, come si vogliono fare e quali sono le conseguenze.
1: Uno dei suoi, diciamo, slogan, se così lo vogliamo definire, è trasformare l'università Genova, diciamo, da una città con università a una città universitaria. Cosa manca per arrivare a questo e quindi che cosa farà da rettore eventualmente per farlo?
0: Sì, questo è un processo complicato, non si realizzerà in 6 anni, però bisogna partire. È uno di quei tipici, di quelle tipiche decisioni in cui tutti vincono se ci riusciamo. Vince la città, perché cosa c'è di meglio di attirare giovani colti in questa città? E vince l'università perché è noto a tutti che le università, delle città universitarie funzionano bene. Per fare questo abbiamo bisogno di migliorare la nostra edilizia e questo va fatto attraverso partenariati pubblico-privati, perché non abbiamo le risorse economiche per farlo da soli. Va fatto attraverso un patto, come dire, solenne con le istituzioni politiche, e va fatto cercando di mettere le studentesse e gli studenti al centro di questo progetto. Le studentesse e gli studenti dell'Università di Genova sono cittadini e devono essere chiaramente considerati cittadini da tutti.
1: E poi, insomma, non dimentichiamoci che Universitas è proprio la comunità,
0: quello, ma certamente
1: hanno cominciato gli studenti,
0: esatto,
1: non i professori e nemmeno le istituzioni. Quindi
0: è così,
1: insomma, questo è il modo in cui le università moderne, così come noi le conosciamo, le chiamiamo, sono nate tantissimi anni fa. La managerialità e anche però la necessità di guidare culturalmente l'università, c'è anche questo, sì, nelle dichiarazioni che lei ha rilasciato. Cosa intende?
0: Mi hanno sgridato tutti perché ho detto che vorrei essere un rettore intellettuale e non un rettore manager. Ora io qui vorrei distinguere. Qui non si tratta di non essere in grado di gestire sistemi complessi, e io credo che nella mia carriera di aver dimostrato di essere in grado di farlo. Ritengo però che il rettore di un'università generalista e pubblica come la nostra debba essere in grado di tenere insieme tutte le facce culturali, tutti gli ambiti culturali che riguardano la nostra università. E per fare questo ci vuole un po' di cultura, ci vuole anche la capacità di ascoltare, ci vuole anche la capacità di tenere conto delle diverse sensibilità dell'Ateneo.
1: Wow, uno scienziato che ragiona da umanista.
0: Se vuole, il mio obiettivo è che nei prossimi 20 anni, almeno a Genova, perché è difficile, me ne rendo conto, la distinzione tra STEM e Humanities finalmente cada, non,
1: okay,
0: ci credo più.
1: Quindi vuole che anche a lettere lettere si studi matematica, no, non è
0: o viceversa, che a matematica si studi un po' di letteratura, che non ci farebbe male.
1: Però devo anche ammettere, beh, poi ci fermiamo, se no divaghiamo troppo, che ho trovato nella mia vita molti scienziati appassionati d'arte o di storia.
0: Ma certo.
1: È più raro il contrario, bisogna essere onesti.

0: diciamo la terza missione è quella parte dell'università che incide sulla città o prova a incidere sulla città. In cosa l'università è stata più assente o più silenziosa negli sviluppi, nei processi della città di Genova?
1: Sì, io penso che abbiamo fatto un po' di fatica a che sono importanti rispetto all'interlocutore politico. Penso alla questione Erzelli, penso alla questione legata al nuovo modello del sistema sanitario regionale. Penso anche che abbiamo fatto un po' di fatica a parlare con la cittadinanza, a parlare con le studentesse e con gli studenti in alcuni snodi cruciali che hanno riguardato anche le vicende. Anche qui abbiamo bisogno di cambiare un po' paradigma, abbiamo bisogno di raccontare meglio a tutti che siamo un'università importante, siamo un'università autorevole e che ci mettiamo a disposizione della città, del territorio, dei cittadini per cercare di crescere insieme.
0: Non facili però, no? I rapporti sui temi geopolitici,
1: no, nel non senso sono stati
0: che immagino
1: facili,
0: che
1: sì.
0: Insomma, qualunque
1: sì.
0: scelta poi
1: sì, è difficile,
0: divisiva.
1: Però è importante raccontarla ed è importante parlare con le studentesse e con gli studenti. Ecco,
0: diciamo, Genova per ora ha un piccolo vantaggio rispetto ad altre grandi città del nord come Milano per esempio sul tema della residenzialità degli studenti, però è chiaro che è sempre comunque molto costoso studiare fuori sede. Cosa si può fare sì. nei prossimi anni per aiutare i ragazzi che non riescono a farlo?
1: Abbiamo bisogno di posti letto, lo dico male, ma è questo è sicuramente un tema e sicuramente questa governance ha fatto alcune cose importanti da questo punto di vista. Credo che al di là dell'aspetto legato direttamente all'edilizia, ci sia anche un problema di mettere in rete le possibilità di alloggi. No? Se voi guardate le città universitarie come si comportano, loro mettono in rete gli alloggi disponibili, fanno dei patti tra università, persone che hanno questi alloggi e le istituzioni pubbliche, a cominciare dal comune, per cercare di garantire la possibilità di utilizzare questi alloggi, la possibilità di utilizzarli in modo corretto, senza discriminazioni e anche tutelando i diritti di chi affitta le case. Quindi credo che queste siano cose che si possono fare a costo relativamente basso. Le altre università, nelle città universitarie lo fanno, è il caso che lo facciamo anche noi.
0: Ecco, Genova ha sviluppato un'università che è diventata regionale, ci sono sì. poli in tutta la Liguria, però c'è un polo che secondo me è la grande occasione persa della città più in generale, che è quello di Erzelli. Quella doveva essere la leva che poteva veramente trasformare Genova in quello che è diventata Nizza.
1: Sì.
0: Nizza l'ha fatto, Genova no. Come gestirà questa partita da rettore, considerando che c'è questo trasferimento di ingegneria,
1: sì.
0: Che ci sono progetti molto importanti che però mi sembrano stati anche molto osteggiati nel corso degli anni?
1: Sì, direi che ormai bisogna tirare una riga e ripartire. A Erzelli si va, non ci sono alternative, cerchiamo di andarci nel modo migliore possibile. Modo migliore possibile significa anzitutto avere una prorettrice o un prorettore Erzelli con una sua commissione fatta di persone che si alzano la mattina e pensano a Erzelli fino a che non vanno a dormire la sera. Esatto. E poi c'è una serie di misure che dobbiamo prendere. C'è il problema della funzionalizzazione delle aule, dei laboratori, c'è il problema di arrivare, di portare gli studenti a Erzelli, c'è il problema anche di tenerli in quella parte di città, quindi c'è anche un problema ed è un'occasione di trasformazione urbana, possiamo rendere quella parte di città davvero integrata rispetto alla nostra università e c'è un problema di orientamento, noi dobbiamo raccontare che Erzelli è una grande occasione per le studentesse e gli studenti di tutta Italia, di tutta Europa per venire da noi a studiare ingegneria.
0: Servirà una grande connessione con le istituzioni perché va connessa non tanto all'università, sì, anche
1: certo.
0: l'università col comune, ma Erzelli con il resto del mondo.
1: Ma certo,
0: al momento
1: ci saranno problemi logistici, ma io sono sicuro che riusciamo a risolvere, insomma, non credo che quelli siano. Sono convinto che gli aspetti tecnici si risolvono sempre, ciò che è difficile è avere buone idee.
0: Ultima domanda, vorrei da lei un quadro dell'università che lascerà dopo 6 anni di rettorato. Che cosa spera di aver ottenuto e come spera di essere ricordato, al di là del fatto che potrebbe anche, insomma, cambiare la legge, potrebbe anche essere diversa il suo percorso. Sappiamo che, insomma, c'è una riforma in pancia in Parlamento, vedremo se sarà poi sì. in qualche modo varata. Lei però nei 6 anni cosa spera di lasciare?
1: Io vorrei un'università di Genova più ancorata alla rete delle università europee, dove le persone sono felici di venire a studiare, di venire a insegnare e di venire a fare ricerca. E un'università del Mediterraneo che offra alle persone di quel mare e di altri mari un'occasione per costruire un proprio progetto di vita.
0: Grazie al professor Michele Piana e naturalmente bocca al lupo per il secondo round dell'elezione.

0: Sioni è rettore dell'Università di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la mostra della filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la mostra internazionale di gioielli e lavorazioni in filigrana che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
1: Camera di Commercio di Genova.
0: Ancora in diretta su Primo Canale con il professor Antonio Uccelli, candidato rettore dell'Università di Genova. Grazie di essere con noi.
3: Buongiorno a lei.
0: Risultato nel primo round, come l'abbiamo definito, che poi appunto non ha portato a nessuna elezione per i meccanismi regolamentari di questo tipo di elezione, il secondo appunto più votato. Intanto le chiedo così una riflessione sul risultato elettorale della prima uscita.
3: Ma io credo che sia stato un momento molto importante di democrazia, perché insomma i numeri che hanno portato la quasi totalità delle persone che lavorano e che studiano presso il nostro Ateneo a esprimersi, e quindi credo che questo sia certamente un bellissimo messaggio sia nell'ambito della componente del personale docente che del personale tecnico amministrativo, bibliotecario e sociosanitario e anche degli studenti. Quindi credo che questo sia il primo messaggio. Poi ovviamente sono molto contento perché il risultato è stato un risultato certamente importante, insomma 500 e passa voti sono una buona base per continuare a lottare con questa seconda votazione. Credo che rappresenti un tesoro di voti che auspico possa essere incrementabile e che comunque rappresenti un indice di fiducia in quello che abbiamo proposto con la mia squadra.
0: C'è ovviamente una differenza rispetto al primo turno, perché al secondo, chiamiamolo così, diciamo al momento una dei quattro candidati, la professoressa Sasso, ha annunciato il proprio ritiro e convergerà con un accordo sul suo nome. Questo che cosa può significare secondo lei? Cioè un trasferimento netto dei voti della professoressa Sasso su di lei, il che la renderebbe vincente evidentemente stante i risultati del primo turno, o è un po' più complicato di così?
3: Ma io penso sicuramente sia più complicato, perché sono certo che le elettrici e gli elettori pensino di non poter essere eterodiretti dalla professoressa Sasso, da me, ma dal professor Piano, dalla professoressa D'Acrema. Tuttavia credo che sia una scelta importante, che non ho nessuna difficoltà

0: a dire è stata fatta non con finalità meramente elettorali, anche se è ovvio che i voti della professoressa Sasso, così come quelli della professoressa da Crema, sono voti che sono importanti per me, per il professor Piana, ma perché credo che la professoressa Sasso possa rappresentare davvero un valore aggiunto a quello che potrebbe essere, insomma, la mia futura squadra, perché ha competenza, ha conoscenza della macchina, ha soprattutto nel suo programma molti punti che sono certamente, almeno in larga parte, convergenti rispetto a quelle che sono le idee che io mi prefiggevo e che credo possano quindi essere raggiunte con l'aiuto della professoressa Sasso e anche con persone che eventualmente considereremo insieme per creare un team che dia non soltanto la possibilità a me di diventare rettore, ma di governare nel modo più efficace, secondo quelli che sono gli obiettivi dei nostri programmi, ma mi permetta anche nel ribadire la necessità di creare uno spirito che oggi in qualche modo sentiamo purtroppo un pochino carente all'interno del nostro Ateneo, uno spirito di condivisione, partecipazione, di senso di appartenenza ad una comunità che sia coesa, che sia capace di...
1: Ecco, come lo otterrà questo? Cioè, come cambierà questo principio? Perché ci sono due modi: o si inventano nuove forme strutturali, istituzionali di partecipazione, oppure semplicemente si prova, a comunicare di più e meglio?
0: Beh, si può fare forse tutte e due. Tendenzialmente non parlo molto di quello che ho fatto, anche se posso dire che un po' di cose le ho fatte, portando anche dei risultati che sono oggettivi. Ma le ho fatte non, come dico sempre, perché sono una persona particolarmente geniale, ma perché ho un metodo. Il metodo è quello di condividere, di lavorare insieme alle persone. Sono ragionevolmente capace di stabilire relazioni umane, forse questo è anche legato al fatto che faccio il medico, faccio il neurologo, quindi il rapporto empatico con le persone è un qualche cosa che ho sempre cercato di privilegiare. E da questo punto di vista posso dire che le cose che ho fatto le ho fatte non, come dicevo, perché ho delle idee fenomenali, ma perché riesco a far lavorare le persone che hanno talora idee fenomenali, ciascuno nel proprio campo, perché hanno delle specifiche competenze, e riesco a fare lavorare insieme.
1: Circondarsi di persone intelligenti è segno di intelligenza di solito, no?
0: Penso di sì, naturalmente non mi permetto di essere l'unico che ha un'idea di questo genere, però ho una storia che dice che sono capace di far lavorare le persone competenti, perché devi far lavorare le persone competenti e intelligenti. Nel mio programma, e questo mi vede molto d'accordo anche con appunto la professoressa Sasso, parlo di figure che lavoreranno insieme a me, ma che hanno competenza, che hanno capacità di complementarietà, perché bisogna lavorare insieme, non possiamo avere dei fenomeni che ognuno lavora per conto proprio, e capacità di leadership. Leadership non vuol dire essere il fenomeno, ma vuol dire essere una persona che è in grado di stare insieme agli altri.
1: Me lo spieghi ancora un po' meglio, perché diciamo il tema della leadership, io immagino lei giustamente ci abbia anche un po' giocato come stile di campagna elettorale, perché comunque lei oggettivamente vanta dei ruoli di leadership importantissimi. È stato a San Martino un ruolo apicale, è chiaro che quella è una struttura piuttosto complessa di per sé, e quindi lei dice: tutto sommato io la capacità di guidare una struttura molto complessa l'ho già dimostrata. È un po' questo il senso di quello che lei pensa di se stesso?
0: Sì, ma insisto sul concetto della leadership condivisa. Non credo che un leader possa fare nulla se non riesce a coinvolgere le persone. E quindi nella mia esperienza, che a San Martino, ma anche in altri contesti, l'efficacia delle mie azioni coinvolte. Quando lei mi diceva qual è il metodo, quali sono la nuova organizzazione, io credo che si possa anche passare attraverso una lieve o comunque una certa cambiamento. Sì, nel mio programma parlo per esempio di un collegio dei direttori di dipartimento che si vedano, e dove possono essere coinvolti i presidi delle scuole, dove possono essere coinvolte figure evidentemente anche del personale tecnico amministrativo dei dipartimenti, e che sì.

0: incontri col rettore, col direttore generale e con i prorettori. Penso che si debba far sì che i prorettori si vedano regolarmente, non so se sarà una volta alla settimana, tipo una volta ogni 15
1: giorni. Diciamo.
0: Questo deve essere per forza, perché devi creare una strada, una squadra coesa, e queste persone dovranno metterci la faccia e dovranno anche interfacciarsi con la, diciamo, l'asse tecnico amministrativo, direttore generale, dirigenti e poi le varie figure, capi servizio, capi settore. Perché è necessario lavorare insieme e riesci a cambiare questo posto. Lei mi ha detto, questo è un mondo complesso, non ne dubito che sia un mondo estremamente complesso, però sono onestamente fortemente motivato e fortemente convinto che se si lavora insieme, se quindi riusciremo a fare in modo che le persone si sentano partecipi e quindi sentano che sono parte del progetto, le cose si possono cambiare. Ci vuole tempo sicuramente.
2: Ecco, chiedo anche a lei quello che ho chiesto anche al suo rivale Piana, rispetto alla campagna elettorale. Come ha trovato l'università in questo periodo in cui ovviamente ha dovuto fare ancora più il neurologo del solito, quindi parlare oggettivamente con più persone possibili per spiegare la sua visione? E però a lei aggiungo anche, come dire, una puntina, vabbè, un po' velenosa, perché tra medici di solito c'è sempre un po' di rivalità. Allora le chiedo anche se nel suo giro la comunità medica dell'università le è stata, diciamo, l'ha trovata aderente alle sue proposte oppure no?
0: Ci ha voluto mettere un po' di sale.
2: Del resto, tra medici.
0: Ma ci mancherebbe altro. Allora, com'è stata la mia esperienza di campagna elettorale? È stata una bellissima esperienza perché ho incontrato tantissime persone. Devo dire, il confronto mi ha sicuramente arricchito il mio programma. Devo dire, senza citare il collega che l'ha detto, ma a cui fischieranno le orecchie, che è dell'ambito umanistico, mi ha detto: non ti conoscevo, ho apprezzato di te la capacità di ascoltare, la capacità di raccogliere diciamo idee e in qualche modo di farle proprie all'interno di un programma partecipato, e questo credo che sia uno dei complimenti migliori che potevo ricevere. Credo che la scuola di scienze mediche e farmaceutiche abbia fatto bene e sono grato, sicuramente ho ricevuto molti voti. Non c'è stata, anche se naturalmente il voto è segreto e quindi non è possibile dire chi abbia votato chi. Credo che in questo momento il momento storico sia un momento particolare, perché c'è un momento di una grande riforma del servizio sanitario regionale, c'è un momento di grandi modifiche, e mi permetto di dire da questo punto di vista ai miei colleghi, al personale tecnico amministrativo, ai tecnici del mondo della sanità e del mondo delle scienze della vita, che una persona che conosce molto bene l'università, perché ha fatto il direttore del centro di eccellenza, perché ha diretto un dottorato, bla bla bla bla, ma perché poi ha lavorato con la sanità, con quattro direttori generali diversi, con due assessori alla sanità diversi, credo che avere un medico per difendere, non in maniera contrappositiva, ma in maniera collaborativa e con spirito di reciproco rispetto, ma anche con la capacità di asserire quelle che sono le prerogative dell'università, che ricordo fornisce grande qualità e grande eccellenza per poter garantire la salute dei nostri cittadini, credo che questo sia una cosa importante. Quindi
2: appello lanciato anche alla comunità medico-scientifica dell'università. Ci sono tante cose ovviamente che sono in ballo per il futuro. Intanto c'è il tema di Erzelli, c'è il tema anche della capacità dell'università di attrarre giovani, ma dando loro anche la possibilità ricettiva di poter essere, diciamo, accolti in una città che è vero non ha gli affitti di Milano, ma comunque studiare fuori sede è sempre costoso. Quali sono le priorità del suo rettorato qualora sarà eletto?
0: Credo che la cosa più importante, come ho già detto, l'ho detto anche personalmente al presidente Bucci, alla sindaca Salis, l'ho detto anche altre figure della politica regionale, anche non soltanto genovese, credo che sia estremamente importante che ci guardiamo in faccia e che ognuno faccia il proprio lavoro, il proprio dovere. Io come eventuale futuro rettore insieme alla mia squadra, insieme a tutta la comunità del mondo universitario genovese, dobbiamo migliorare la nostra offerta in termini di

0: corsi di studio, in termini di capacità di erogazione degli stessi, in termini di migliorare le strutture dell'Ateneo. D'altra parte ci sono delle cose che onestamente noi non possiamo fare, quindi, come ho già detto, rivendico il fatto che le istituzioni e anche il mondo imprenditoriale davvero si facciano carico del fatto che investire sull'Università di Genova è investire sul futuro di questa regione. Ribadisco, l'ho detto diverse volte in questi ultimi giorni, l'ho detto anche alcune figure delle istituzioni regionali, oggi il capitale umano di questa regione è formato dall'Università di Genova. Quindi investire e fare in modo che questa diventi davvero una regione, una città che è in grado di ricevere, di accogliere, vuol dire fare un investimento sull'economia di questa regione da una parte e sulle competenze e la conoscenza che formano le persone che comunque faranno i prossimi chirurghi, i prossimi ingegneri, i prossimi avvocati di questa città e di questa regione.
1: Allora, chiudiamo così. Siamo al giugno del 2032. L'Italia è tutta eccitata perché stiamo giocando gli europei nel nostro paese, quindi siamo sicuri che almeno lì la nazionale parteciperà, perché insomma, siamo a casa e quindi chissà se Genova avrà qualche partita nello stadio di casa. Non credo, ma insomma staremo a vedere. Lei finisce il suo mandato di 6 anni da rettore dell'Università di Genova, poi insomma ci saranno le elezioni proprio in questi giorni, se non cambia la legge, ma insomma stiamo solo giocando. Come immagina se stesso rispetto al lavoro che ha appena portato a termine? Come vorrebbe che parlassi di lei tra 6 anni?
0: Vorrei che lei parlasse di me come, in qualche modo, mi scuso, qualcuno parla di me nel momento in cui ho lasciato il Policlinico San Martino. Una persona che è riuscita ad aiutare e fare in modo che le cose un pochino cambiassero. Io dico, e l'ho detto tante volte in riunioni pubbliche con altri giovani colleghi, che non basta, credo, un rettore per fare in modo che l'università sia quella che io vorrei che fosse, cioè davvero la locomotiva e la guida di una regione, di una comunità, non perché siamo particolarmente bassi, anzi, la VQR ha dato oggi un quadro del nostro Ateneo messo discretamente bene, ma perché, come dico, bisogna lavorare sullo spirito di comunità e sulla capacità di essere anche un riferimento rispetto alle istituzioni, al mondo imprenditoriale, dove molto spesso c'è il singolo e non c'è l'istituzione. Quindi vorrei che lei potesse dire, anzi vorrei che lei e soprattutto i cittadini e la comunità accademica e universitaria potesse dire, beh, in questi 6 anni ci sentiamo parte di un progetto che ci ha fatto crescere e ci ha fatto lavorare meglio. E mi farebbe anche piacere che, visto che non sono un megalomane, ci sia anche la convinzione che ci sia ancora un po' di strada da fare, che magari nell'ambito delle persone che avranno lavorato con noi ci sia qualcuno che sarà pronto a prendere il testimone, indipendentemente dal fatto che sia di medicina o di filosofia o di matematica.
1: Grazie professor Uccelli, bocca al lupo naturalmente per questo secondo turno di elezioni a rettore dell'Università di Genova.
0: Grazie a lei.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Cari telespettatori di Primo Canale, vi presento un giovane giornalista, un giovane presentatore che avrà tante, tante cose da dire. Sono sicuro che avrà un successo pazzesco per noi ascoltatori di Primo Canale. Si chiama Vittorio Sirianni.
4: Ancora.
3: È un esordiente.
4: Sono un freelance.
3: È un esordiente freelance e sta cercando, insomma, di ritagliarsi.
4: Cerca un posto.
3: Esatto, ritagliarsi un posto.
4: È una disoccupazione. Qualcuno dice che la disoccupazione è altissima. La occupazione è altissima.

0: Sì, ma in verità io sto cercando disperatamente e vado per
1: Ma
0: il
1: penso che
0: vicolo.
1: ce la faremo. Allora, caro Vittorio, intanto grazie per essere qui con me. Il pubblico non sa, però dobbiamo dirglielo, che se io sono qua è perché un giorno ti venni a trovare e tu dicesti: ma sì, ma dai, perché
0: È
1: non
0: un
1: fai qualcosa per me? Erano gli anni 90.
0: Gli anni 90, tu pensa? Eh sì, è stato, insomma, ho vissuto un periodo, questo mondo di Primo Canale, io l'ho vissuto per 20 anni, 25 anni, quindi adesso ho ritrovato tutti, per fortuna, molti ci sono ancora, ma abbiamo veramente creato delle basi per quello che poi è diventato veramente la TV, il fenomeno televisivo più significativo. E c'era anche un certo Enrico Cirone, che aveva una grande voglia di fare, era uno dei ragazzi che, cioè, insomma, si sentiva che doveva rompere un certo schema e andare avanti. Ecco, aveva la grande voglia e soprattutto allora in tutti noi avevamo una grande passione. Oggi non so se c'è ancora, penso di sì, però allora di lì abbiamo trovato quelli che potevano essere i futuri virgulti che dovevano
1: Però Vittorio,
0: crescere.
1: siamo qua per parlare di te.
0: Di
1: Siamo qua per,
0: me?
1: ah
0: No, ma
1: sì,
0: di
1: per
0: me
1: parlare di
0: che...
1: te. L'inventore dei talk show, la gente ancora adesso dice: ma perché questo bell'uomo, no?
0: Sì.
1: Questo è l'uomo. È arrivato prima di Costanzo, cioè prima di un
0: Sì.
1: monumento che si
0: È vero, è
1: chiamava
0: vero.
1: Maurizio Costanzo
0: Eravamo...
1: Buonanima, ha inventato il talk show.
0: Sì, insomma, ma noi, insomma, avevamo davanti l'immagine di quello che poteva essere così la televisione locale, insomma, cioè il far conoscere anche le persone, il dialogo, la parola. Talk show vuol dire trasmissione di parola,
1: Sì, sì, sì,
0: insomma,
1: sì,
0: e
1: sì, sì.
0: quindi al di là di tutto non è che Costanzo abbia imparato da noi, anzi, però noi avevamo
1: Però
0: questo,
1: arriva per
0: così come
1: primo.
0: avevamo iniziato a fare i collegamenti con lo stadio, cioè qui stadio, qui studio, che ormai poi qui stadio, qui studio fu nell'82 una delle prime trasmissioni sportive, cioè collegamenti ancora con lo stadio, ma collegamenti primordiali,
1: Sì,
0: insomma,
1: vabbè,
0: no,
1: oggi c'è il drone, se non hai qui
0: oggi ci
1: vediamo
0: sono
1: anche dei
0: tutti con le
1: momenti, no?
0: cuffie, con le cose,
1: Oggi se non hai un drone non...
0: no, come minimo, come
1: non
0: minimo.
1: sei
0: E
1: nessuno.
0: quindi era un momento, ma insomma erano gli anni belli in cui c'era anche davvero in tutti noi una grande voglia di fare, voglia di, anche di divertirsi.
1: Sì, oggi si sperimentare,
0: Cioè,
1: no?
0: oggi sono tutti, sono, e poi quello
1: Sì.
0: che noi avevamo era, secondo me, quel senso dell'ironia un po',
1: Eh sì,
0: no,
1: purtroppo,
0: cioè,
1: di non
0: capito?
1: prenderci sul serio.
0: Cioè, ogni tanto di cosa, e quindi quello, cioè, io credo che l'ironia sia una caratteristica importantissima dell'intelligenza.
1: Insomma.
0: E purtroppo allora ce l'avevamo e quello ci serviva molto, anche nel dialogo, anche nei rapporti, i rapporti umani. Oggi non ci sono più rapporti umani, ma
1: Senti,
0: allora...
1: c'erano i WhatsApp, Vittorio? No,
0: No.
1: guarda, dicono che meravigliosa persona, guarda. Ciao Enrico, saluta Vittorio, Antonio, grande Sirianni, che meravigliosa. Sai cosa sono i WhatsApp?
0: Eh sì,
1: Sì, lo sai,
0: su parola, sola parola. No, c'è mia
1: Però tu non
0: moglie,
1: ce l'hai
0: c'è... No,
1: WhatsApp.
0: io questo...
1: Aspetta, fallo vedere un... Ecco, tienilo
0: Questo è il
1: così.
0: mio
1: Ecco,
0: mezzo di
1: il
0: informazione.
1: Nokia.
0: Questo è la...
1: Un
0: No,
1: Nokia
0: questo è la
1: dell'800.
0: prima edizione dell'ultima. Quindi è uno
1: Poi
0: dei... È un, è
1: non
0: un,
1: li fanno più, come
0: questo ha
1: quelli non li fanno più. Fallo
0: ha un
1: vedere.
0: valore enorme.
1: Fallo vedere.
0: Questo serve per telefonare, ricevere,
1: Esatto.
0: mandare un messaggio e riceverlo. E
1: Però...
0: spesso a volte non riesco neanche a...
1: Esatto, io devo scriverti gli SMS perché di WhatsApp.
0: Sì,
1: Che
0: SMS.
1: meravigliosa persona Vittorio Sirianni.
0: Sì.
1: Ero spessissimo in casa della mia genuanissima nonna Anna che lo adorava. Quindi
0: Vedi?
1: le nonne, cioè, no,
0: E beh, le nonne sono il
1: sono
0: mio
1: cresciute
0: mondo.
1: insieme a lui.
0: Sono il mio mondo.
1: Sì, un saluto affettuosissimo a lui e a te, Enrico Stefani. Ciao, Cirone, ho gradito molto. Saluto Sirianni, persona intelligente, sensibile e paziente. Ciao Henry, Vittorio Sirianni, alla stessa interessante voce di Mogol, Sergio da Cogoleto. Sergio è un cantante. La voce di Mogol,
0: Sì?
1: noi,
0: Ah
1: ma
0: sì?
1: dice sì, beh, un bel complimento.
0: Peccato che non ho i soldi di Mogol,
1: No,
0: insomma,
1: quello no. Allora
0: peccato, mi
1: ricordo, ma non per
0: manca.
1: parlare di me, che negli anni 90 tu conducevi Contro Salotto, no?
0: Sì.
1: E cenavamo qui su, cioè con Maurizio Rossi,
0: Sì.
1: c'era il ristorante. c'era dove si certo. E c'eravamo con l'ospite di turno,
0: sì.
1: L'allenatore della Samp,
0: sì,
1: l'allenatore del Genoa, anche il giocatore, gli si regalava un orologio.

0: orologio,
1: certo,
0: e finiva. E c'eravamo insieme prima dello spettacolo.
1: Sì, sì, ma ti spiego, allora, anche i nostri rapporti con il mondo, per esempio, dello sport, del calcio, erano rapporti di una, come può dire, di una quasi una amicizia,
0: sì,
1: cioè c'era un rapporto in cui si lavorava insieme, ci si telefonava. Io ricordo le prime trasmissioni che feci quando Onofri arrivò a

0: un'icona del Genoa, e feci le prime trasmissioni: venga a prendere un caffè da lei, cioè andavo in casa addirittura del calciatore.
1: Questo era Enrico Chiesa?
0: Enrico Chiesa, sì.
1: Anche. Ma tu pensa, scusami se ti interrompo, che una sera tu mi dicesti, era una sera che pioveva, sembra la canzone di Iannacci, di andare a prendere un giovane giocatore che stava arrivando.
0: Sì.
1: E io scesi giù, andai in Piazza dei Ferrari per incontrare Vincenzo Montella.
0: Sì, Montella.
1: Che arrivò con un Loden, come uno studente
0: di scuola.
1: Arrivò con un Loden e si presentava al pubblico di primo grado.
0: Sì. Ma avevamo dei rapporti in cui era possibile trovare delle, cioè c'era un rapporto diverso. Oggi tu prova a chiedere un'intervista a un giocatore. Passano, ci sono WhatsApp, e poi c'è, non so, il click, tutte queste cose, poi il comunicato di una società, poi il controcomunicato. Cioè, allora scusa, pronto, Claudio, senti, mi manca uno, vieni, dai, fai un salto, facciamo due chiacchiere. Ma certo, era un mondo diverso.
1: Arrivava il giocatore.
0: Era il mondo in cui ci si guardava negli occhi.
1: E cenavamo qua, guarda, da Sampdoriano, chapeau, a Siriani che colloquia con voi anni fa, chapeau che invidia. Poi, buongiorno dottor Cirone, sono Gabri, te la compagna, abbiamo festeggiato insieme. 80 anni, panchina cabaret.
0: Panchina cabaret. Ma quindi, tu pensa che la iniziamo, panchina, che poi divenne panchina cabaret, ma nell'82, quando nasce il primo canale, la prima sede è in via Orlando. Via Orlando è a Sturla. A fianco di via Orlando c'era il bar molto caro a Bozzano, il famoso Bozzano. Allora via Orlando era un appartamento e noi avevamo il salotto di coso nell'ex cucina dell'appartamento e lì arrivavano tutti, perché io fotografiai, allora c'era Di Marzio, c'era Fossati, c'erano tutti e alle 10:30 eravamo in trasmissione e puntualmente da sopra si sentiva tum,
1: con la scopa,
0: cioè che diceva basta per favore.
1: Da sopra,
0: sì. No, per dire quanto abbiamo vissuto anche dei tempi pionieristici, ma con una voglia
1: di fare, con una passione
0: straordinaria, capito? Lì nacque anche il controsalotto e poi il giornalone facevamo. Allora il nostro TG, adesso c'è il TG con tutte le cose, noi avevamo il giornalone.
1: Io facevo il pagellone.
0: Tu facevi il pagellone.
1: Il pagellone di Enrico Cirone.
0: Sì.
1: E spesso citavamo Benvenuti.
0: Ma tu sei entrato nel 90?
1: 92 direi, sì. Facevamo il pagellone e Enzo Biagi diceva: avrei fatto questo lavoro anche gratis, per fortuna che non se ne sono accorti. A noi ci hanno beccato subito. Immediatamente.
0: Sì, ricordo questi 20 anni, 25, straordinari.
1: Senti, ma oggi, allora, Vittorio Siriani, dall'alto dei suoi 90 anni, potrebbe oggi dirigere un talk show, no?
0: Sì.
1: Però avresti giornalisti urlanti di destra, guarda, qui siamo, sei con Maurizio Rossi, un giovanissimo Maurizio Rossi, siamo nell'87.
0: Tu guarda come eravamo più belli allora.
1: Maurizio
0: è bello ancora adesso, io purtroppo vedo con capelli nerissimi. Che
1: ma intanto ce li hai ancora, quindi
0: ce l'ho i capelli, e non sono tinti, però sono tutti diversi.
1: Cioè, io eviterei, non parlerei di capelli in questa.
0: È l'unica cosa che mi è rimasta.
1: No. Ma come faresti oggi un talk show con un giornalista che urla a sinistra, uno che urla a destra?
0: Con me non urlerei.
1: Perché oggi bisogna Cruciani che come fa?
0: Non farmi dei nomi. Ma no, oggi il talk show dovrebbe
1: Telese, Formigli, Bianchina.
0: Ma guarda che non è vero, perché io sono convinto che dipende molto anche dal clima che crei attorno al talk show, dipende anche in questo caso dal conduttore, dipende anche dalle strategie che una televisione ha. Io personalmente penso che si potrebbe fare ancora oggi un bel talk show tenuto su linee importanti, parlando seriamente di problemi. Non è facile, perché ormai secondo me sull'informazione siamo andati molto avanti e quindi tornare indietro è un po' difficile.
1: Allora, mi piaceva un sacco Siriani, mi scrive Edo, quando faceva arrivare Onofri parlando di Genoa.
0: Sì, certo.
1: Davvero.
0: Vedi,

0: Sì, infatti.
1: Perché?
0: Sì. Ma che scrive? Ma queste sono cose vere che le
1: sì, dici? Sì,
0: ma figurati, le inventi tu.
1: Questo è un 349-681. Fanta il grande Siriani, saresti una bella copia. Un saluto al signor Siriani, maiuscolo. Venni in quell'appartamento studio a ritirare un pallone vinto firmato da Silvano Martina.
0: Ah sì, il vecchio portiere.
1: È Marina che scrive. Vedi,
0: ah, vedi. No, ma io ho fatto crescere, ho fatto crescere. L'altra volta andai in un magazzino, come si chiama? In un grande magazzino. E c'era la cassiera, una certa semigiovane, e mi ha detto, sa Siriani, io l'ho seguita, sono cresciuta con lei.
1: Sì,
0: e io ho detto, spero di averla cresciuta bene, perché insomma la vedo. Certo. Ma per dirti che veramente allora c'era anche si creava un'affettività, un senso di appartenenza a quello che facevamo.
1: Posso dire una cosa di Vittorio? Anzi, due cose.
0: Ma di qualcosa
1: Vittorio.
0: Negativa.
1: No, due cose.
0: Qualcosa, perché
1: io non ho mai. Cose per me bellissime. Io non ho mai. Noi abbiamo lavorato insieme anni. Io non ho mai sentito una volta Vittorio parlare, non dico male, di un collega o di una collega. Mai.
0: No,
1: mai.
0: No,
1: e non gli ho mai sentito dire una parola un po' più forte. Ma neanche accidenti, credo, no? È vero?
0: No,
1: neanche...
0: vabbè, ma ognuno ha il suo carattere.
1: Forse casino.
0: Io amavo molto
1: ascoltare. Però nel nostro mondo mai sentirti dire, però quello lì hai visto, ci sono.
0: Ah sì, no?
1: Mai. Siamo
0: no,
1: al
0: ma
1: di
0: non
1: sopra.
0: È nel mio, non è nel fondamentalmente nel mio carattere. Non
1: è un'altra
0: so.
1: Cosa,
0: però
1: forse
0: è molto difficile gestire.
1: Tu come me? Io come te condividiamo che possiamo andare in onda senza scaletta.
0: Anzi, devo dire che se penso
1: io ho rovinato la categoria.
0: Io vedo qui ancora degli operatori che hanno lavorato con me negli
1: Filippo Rossi
0: che erano impazziti, povere anime, perché io sforavo sempre quindi ero di una veramente irregolarità.
1: Senza scaletta, no?
0: Per quello che andavo avanti, però era il bello, anche se facevi due minuti in più, non succedeva niente. Quando io sento in certe giorni, ancora 30 secondi, mi faccia la storia di Dante Alighieri, 2 secondi, ma capisci?
1: Come si fa? Senti che pubblico, ti saluta. Maria Grazia, sì, possiamo dire, Maria Grazia Barile ti saluta.
0: Grazia Barile è stata la mia,
1: un grande
0: proprio nei salotti di Via Orlando,
1: aspetta
0: con me al mio fianco.
1: Salviamo come, questa la salviamo. Parla pure Vittorio che devo salvare le foto.
0: No, dicevo che ci sono ancora amici con cui abbiamo lavorato molto. Pensa che all'epoca anche della Barile noi facevamo i controsalotti in giro per i locali e avevamo lanciato fra le più belle donne di allora. Ti faccio l'esempio, a parte c'era la, come si chiama, la Sabrina Salerno.
1: Sabrina Salerno.
0: Poi c'erano le
1: Russo, sì,
0: poi
1: sì,
0: c'era va bene la coda, come si chiama, quella che è morta, la vecchia, la bellissima donna nuda che si presentava.
1: Ah beh, Moana Pozzi.
0: Sì, insomma, sì. Avevamo tutte queste belle ragazze che facevano contorno ai controsalotti in cui ci divertivamo anche con Grazia Marile da una
1: guarda
0: parte.
1: Guarda un po' Vittorio Gasvan con Vittorio Siriani.
0: Sì, lì fu una bellissima.
1: Due genovesi.
0: Sì, quando lui venne perché doveva presentare, doveva lavorare per un grande testo alla cosa, forse addirittura per il 92, adesso non ricordo. E sì, lui è un genovese.
1: Beh, direi Moby Dick, perché il 92
0: Moby Dick,
1: probabilmente
0: pare,
1: presentava Moby Dick nel nuovo.
0: Ma sai, noi nel giro di 20 anni abbiamo intervistato tutti, insomma, dal cardinale.
1: Ecco qua, guarda, vedi, Maria Grazia Barile ti saluta.
0: Era una bella coppia, insomma. Maria Grazia Barile ha fatto, insomma, era
1: anche Maria Grazia
0: era molto
1: quella marcia in più, no?
0: Piaceva.
1: Cioè, aveva quella marcia in più,
0: era molto sexy,
1: una ragazza in gamba. Guarda, un saluto cordiale. Beh, adesso a proposito di belle donne abbiamo una sindaca che oltre ad essere molto intelligente è una bella donna.
0: Beh sì, una bella donna, ma la sindaca adesso io non l'abbiamo cresciuta, perché

0: Beh, quando lei aveva 20 anni, è stato, io credo di essere stato uno dei primi, proprio a Primo Canale, di portarla. Allora lottava per i Gran Premi Olimpici, lei è lanciatrice di martello, e l'avevamo conosciuta ed era una simpaticissima ragazza che l'avevamo portata per primi in televisione, fatta conoscere, era molto spigliata, intelligente. Adesso l'ho incontrata, ci siamo ancora dati del tu, però poi insomma, adesso lo perdo un po' di vista, tanti di quei... Di quelle grane, tra virgolette, insomma.
1: Allora, un saluto cordiale a Siriani. Si ricorda gli anni 70 il giornale in via Emilia San Gottardo, al giornale per il quale scrivevi?
0: Ah, sì, sì.
1: In via Emilia San Gottardo, grazie Alex.
0: È possibile,
1: possibile.
0: Sì, sì.
1: Buongiorno Turcino.
0: Io ho fatto tanti
1: che
0: di quei...
1: piacere rivedere il dottor Siriani, che ho avuto il piacere di conoscere, un ricevimento al CAP con il presidente Magnani, qui è una Genova.
0: Ah, Magnani era il
1: persona educatissima, Simonetta.
0: Presidente del porto. Ma sai, noi in quegli anni è stato, insomma, Genova si lanciava, Genova era al centro anche di, a parte di grandi momenti drammatici come l'IBR, ma era anche una Genova che si rilanciava col porto, si rilanciava, insomma, con tante cose. Magnani è stato un ottimo presidente
1: sì.
0: della regione,
1: della porto, regione.
0: Sì,
1: allora
0: sì.
1: Max dice che sei un grande di averti incontrato
0: sì.
1: in un negozio di telefonia tanti anni fa.
0: Prendevo questo telefono,
1: farlo vedere, sei stato simpaticissimo,
0: questo,
1: gentile
0: questo. Sì, sì, sì.
1: Ma proprio tanti anni, perché un Nokia così
0: no, ti dico, questo avrà un valore assoluto quando
1: pensa.
0: Verrà messo fra
1: Una volta, dunque, vincitore di Ravano, dunque, grazie.
0: Ma chiedi a questi amici che facciano delle domande.
1: E loro seguono e possono scrivere, vedi, ad un numero,
0: ecco.
1: 347,
0: cioè,
1: anche tu.
0: Noi abbiamo vissuto con Primo Canale 20 anni, 25, dall'82 al 90-96. In questo periodo, cioè è il periodo forse ancora bello di Genova, quindi tutti quelli che in questo periodo hanno vissuto sia con Primo Canale ma anche con la città, si vengano fuori, si facciano dei ricordi, insomma, ricordino, la memoria è molto importante in queste cose, no? Nelle trasmissioni, nei ricordi. Voi qui al Primo Canale fate delle bellissime trasmissioni di ricordo, di memoria, con Manzitti, con Paternostro.
1: Senta, ma una... è vero, cos'era una delle ultime? Peccati.
0: Era una...
1: Cioè, con la tua misura parlare di peccati.
0: Sì, però lo parlava... No, abbiamo fatto una serie dei 7 peccati capitali.
1: Eccola.
0: Sì, e scoperto che i genovesi hanno...
1: Peccano. Ma tu come tutti.
0: Ah sì, ma in particolare, però sono invidiosi. Uscì questa nota.
1: Che sono?
0: L'invidia.
1: Ah.
0: Sì. E poi birichini anche, molto birichini.
1: Ma chi non lo è?
0: Sì, però i genovesi
1: presenti.
0: Lo erano... Lo erano in modo particolare.
1: Sì, chi non lo è, però insomma,
0: ma noi abbiamo fatto un po', ma adesso
1: un po' di pepe.
0: Voglio dire, erano quegli anni lì nel controsalotto, io portai per la prima volta, perché poi la gente non se lo ricorda, forse il primo gay che era riconosciuto, adesso non ti faccio il nome, ma era riconosciuto ed era un bravissimo commentatore, un bravissimo, uh-huh. intelligente autore con me, e quindi per dirti, per la prima volta portammo,
1: certo.
0: fu un momento tranquillo, facile,
1: certo, sì, sì.
0: Portammo tanta gente, insomma.
1: Adesso si fa outing, no?
0: Ah, c'è l'outing, sì,
1: c'è l'outing, attento.
0: L'outing è fondamentale.
1: C'è l'outing. Chiami i giornalisti,
0: sì.
1: faccio outing.
0: E quindi tutti, bravo, hai avuto coraggio,
1: Ha fatto outing,
0: hai fatto outing.
1: Quindi nella TV di oggi, ma sì che avresti un tuo ruolo.
0: Sì, ma non mi vuole più nessuno.
1: Nessuno.
0: No, ma chiamami tu, vengo con te, facciamo mezz'ora di ricordi quando vuoi, insomma. Tanto a me diverte ricordare.
1: Intanto sei qua. Allora ricordo, ma per dire l'affetto che ci lega e la professionalità, che a un certo punto da colleghi diventammo concorrenti, perché Vittorio andò a Trecittà, giusto?
0: 6 anni.
1: Esordimmo nello stesso giovedì. E da concorrenti, che però si stimano e si amano professionalmente da morire, e quello giorno stesso, nel pomeriggio, Vittorio Siriani mi mandò un fax.

0: Mi mandassi un fax, sai cos'è il fax?
1: Il fax allora me li ricordo.
0: Esatto. Mi mandassi un fax per dire Harry, complimenti. E io feci montare in un totem due televisori, uno nella mia trasmissione, uno sintonizzato su di te.
1: Hai capito?
0: Per vedere, ricordate cosa fa Vittorio.
1: Hai capito?
0: Poi dopo due puntate
1: spiavi,
0: mi tolse.
1: Spiavi.
0: No,
1: spiavi per vedere il migliore.
0: No. La gente così vedeva l'uno e l'altro. Beh, è una bella idea, dai.
1: Sì. Ma vedi, allora c'era anche questo.
0: Poi finì, durò due puntate.
1: C'era anche questo senso dell'humor un po', che piaceva, che divertiva. Infatti, vedi, quando dicono, mi ricordano, vedo lì, perché c'era un modo di trattare, un modo di approcciare anche il pubblico in modo particolare.
0: Che piacere rivederti, che piacere rivedere Siriani, un saluto cordiale. A 72 anni ho i capelli come lui, come te.
1: Bianchi o neri?
0: Un signore che ne ha 72, però li taglio corti.
1: Vabbè. Ma io però, siccome non ho budget particolari, insomma devo fare i tagli lentamente ogni mese, ogni due mesi, cioè perché non ho i soldi sufficienti.
0: Grande persona, semplice di cultura. Ti hanno incontrato in via 20, vabbè, insomma ci sta.
1: Ovvio. Questo è bello, in via 20.
0: Vedi? Senti, questi derby con Genoa e Sampdoria, come finivano, come li vivevi?
1: Ma gli alberdi, i derby sono sempre stati molto, molto violenti, ma non violenti, ma sono stati, è l'unica cosa bella del calcio genovese, che ormai è precipitato a livelli bassi bassi, insomma, onestamente. No, si vivevano anche allora con molta aggressività, ma anche con molta sportività, diciamo così. Ecco, io non so, adesso io non ricordo delle grandi reazioni dei tifosi, delle grandi contestazioni come ci sono stati negli ultimi anni. C'erano anche allora, ma erano in una dimensione abbastanza ridotta, ecco. Ed era sempre un avvenimento importante, era un avvenimento che dava alla città ancora un valore sul piano calcistico, perché ci sono stati anni in cui sia Genoa che Samp erano belle squadre, non parliamo della Samp di Bosco, ma anche del Genoa di Scoglio, del Genoa di Simoni, del Genoa. Quindi davano ancora un valore alla città e la città traeva vantaggio perché incominciava allora, poi ha perso il vizio, incominciava a capire che il calcio poteva essere un grande traino al turismo e stava cercando di sostenere le due squadre. Poi adesso piano piano questo vizio si è perso.
0: Filippo del Mercato Orientale ti saluta. Filippo del Mercato Orientale ti saluta, hai capito?
1: Ma io sono ho un banchetto al mercato.
0: Quindi, allora, vediamo un po', questo è punto sera, guarda un po' anche la grafica, come le grafiche sono spietate.
1: Ma che bello,
0: allora era all'avanguardia, 1991.
1: 91, sì.
0: Non hai bisogno di occhiali, no Vittorio? Lo dico per tutti i novantenni che ci seguono.
1: Non porto ancora occhiali. Vabbè.
0: Bene, no, va bene. Ma lo dico per chi ci segue, che è un po' più anzianotto, per insomma, sottolineare anche la capacità fisica del nostro Vittorio, perché poi il nostro lavoro è anche appena un po' faticoso, no? Però abbiamo visto tante cose scorrere dietro di noi. Ancora abbiamo setacciato l'archivio, sai.
1: Belle immagini,
0: guarda.
1: Che bei ricordi.
0: Ecco qua.
1: Mi hanno, Madonna, questo è quando salgo su un campo.
0: Esatto.
1: Questa immagine, sai che mi avranno telefonato per questa immagine che hanno visto, che ridevano divertiti, ecco, perché questo era anche il modo di fare televisione, ma poi insomma. Allora ce la facevo a salire su un, su un camion,
0: certo,
1: oggi forse,
0: perché devi,
1: mi difendo.
0: Poi cosa c'è? Abbiamo setacciato l'archivio per abbiamo visto tutto, ma noi parlavamo, sai, mentre vedevamo
1: Primo
0: queste
1: canale.
0: Cose per commentare con Vittorio. Questo è Cosoli, ci guarda. Sembra una figura ottocentesca.
1: Tutti i personaggi che abbiamo. Cosoli era veramente un gentiluomo ed era molto amico, lo credo sia ancora, di Spinelli, genoano convinto.
0: Ah,
1: e quando era sempre alle spalle di Spinelli, erano unitissimi allora, quando parlando di sport ovviamente, eccetera, erano sempre molto uniti, insomma, genoani. È uno dei grandi imprenditori portuali, ma sai, noi allora avevamo Primo Canale, era un grande punto di riferimento informativo, è incominciato.

0: E quindi tutti questi personaggi, l'ultimo certo, venditore
1: dei monumenti, del, personaggi del, con cui bisognava fare
0: con
1: i conti.
0: Tutto, insomma. Ma insomma, io ho visto tutti i sindaci di Genova fino ad oggi, ho visto tutti i presidenti della regione da quando c'era, tutti i presidenti del porto, cioè abbiamo visto tutto, hai capito?
1: Guarda, Ivo Chiesa. Qui siamo col grande teatro.
0: Ah,
1: grande
0: beh,
1: teatro,
0: tutto
1: diciamo.
0: Il grande teatro, i grandi personaggi, eravamo sempre presenti. Io
1: Alberto
0: ricordo
1: Lionello.
0: Una bellissima intervista con Mariangela Melato, fra le altre, ma io ricordo ancora, vabbè, ma questo non c'era ancora la televisione, la nascita del piccolo teatro in Piazza Tommasio, si chiamava Piccolo di Genova, mm-hmm. Ed era la nascita dei primi stabili piccoli.
1: Sì.
0: Poi Chiesa diventò il presidente, il direttore più avanti.
1: Allora, noi stiamo per salutarci, ovviamente tutti immagineranno, diciamo, come mai non ti chiedo, perché ci sarebbe la pubblicità.
0: Vuoi che la dia io?
1: Sarebbe la pubblicità che solo tu, con una parola sola, con un suono francese, al di là dell'inglese che ormai si parla, è il tuo, la tua etichetta.
0: La mia etichetta.
1: È la tua etichetta, anche lì.
0: Senti, caro Enrico, dobbiamo purtroppo chiudere.
1: Certo.
0: Mi dispiace molto, spero di rivederti, perché
1: anche,
0: sei stato un ottimo compagno d'avventura. E ai nostri ascoltatori, ci rivediamo presto. Reclam.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Matteo Formica, direttore della clinica ortopedica dell'azienda ospedale della Metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure le vostre domande via WhatsApp al 347-6766-291. Parliamo oggi di protesi all'anca, Formica. Intanto, quando è necessaria e per quali patologie? Come ci si arriva, in poche parole?
1: Sì, la protesi d'anca è una soluzione ormai altamente praticata in quei soggetti che hanno un'usura dell'articolazione dell'anca. L'articolazione dell'anca è quell'articolazione che sta tra il femore e il bacino. Io mi porto sempre qua un po' di modellini. Questo è il bacino, questo è l'acetabolo, cioè la coppa che accoglie sostanzialmente la testa del femore. Questa articolazione è un'articolazione che può andare frequentemente incontro a un'usura, a un invecchiamento, quindi la cartilagine articolare si consuma e le ossa che stanno sotto la superficie cartilagina iniziano a sfregare tra loro, per cui questo attrito anomalo porta al classico dolore all'anca. Dolore all'anca che in genere si manifesta con un dolore nella zona inguinale che può irradiarsi nella zona anteriore della coscia fino anche ad arrivare al ginocchio. Quindi la causa più frequente è proprio l'artrosi.
0: Le faccio subito la domanda delle domande, e cioè quanto durano queste protesi?
1: Bella domanda, domanda che fanno spesso tanti pazienti e si può, come dire, rincuorare coloro che devono essere sottoposti a questo intervento, perché oggi la durata della protesi è davvero molto molto lunga. Questo per dire che quando io oggi vedo delle protesi impiantate 30, 25, 30 anni fa dai nostri maestri che negli anni 90, negli anni 2000 impiantavano delle protesi che ci sembrano vecchie ma in realtà erano già molto buone, oggi funzionano ancora bene, per cui ripeto, a 25-30 anni abbiamo delle protesi che vanno benissimo, figuriamoci oggi con i nuovi materiali, con le nuove quindi tecniche che innovazioni che il, come dire, il un'età di tra i 60-70 anni che deve impiantare una protesi d'anca, oggi diciamo stia pur tranquillo che la protesi è per la sua vita, non dovrà essere necessaria una sostituzione. Laddove fosse necessario, perché in pazienti più giovani anche può essere necessario impiantare una protesi d'anca, se ci fosse un'usura di qualche parte di questa si può andare ad effettuare un intervento di revisione piccolino, più piccolo rispetto all'intervento originario, per sostituire un'eventuale componente usurata. Però in generale diciamo che è una durata molto lunga.
0: Quanto è cambiato l'intervento e anche l'età dei pazienti che si possono sottoporre?

0: oggi ad una protesi all'anca rispetto a una volta?
1: Allora, l'intervento è cambiato da una parte perché abbiamo delle vie d'accesso sempre meno invasive, per cui noi chirurghi ci siamo, come dire, attrezzati, ci siamo migliorati nell'andare ad intervenire sull'anca senza andare a rovinare le strutture che ci stanno intorno, quindi la muscolatura, dunque le tecniche mini-invasive, non solo sul taglio cutaneo ma soprattutto sui muscoli che stanno sottostanti, si sono sicuramente evolute, tanto che oggi dopo un intervento di protesi ci si mette subito in piedi a camminare e quindi la riabilitazione è molto più rapida rispetto a un tempo. Inoltre c'è stato un grosso miglioramento, come dicevo prima, della tecnologia, non solo nei materiali che sono più duraturi, ma anche nella tecnologia che ci consente di pianificare l'intervento di protesi. Quindi oggi abbiamo la possibilità di avere dei software che analizzano sulla radiografia o sulla TAC del paziente quello che è la miglior protesi da inserire al paziente, quindi con una pianificazione sempre più accurata. E questo ovviamente è tutto un, come dire, un piano vincente per far sì che l'intervento vada da subito molto bene, che riporti a una ripresa funzionale rapida.
0: Perché non c'è una protesi che vada bene per tutti, dipende dall'età, dipende, immagino, se uno è sportivo, che tipo di lavoro fa.
1: È vero, intanto la prima cosa da dire è che non tutte le età in cui viene impiantata la protesi sono le stesse, perché ci sono pazienti più anziani che hanno quindi una qualità ossea più fragile, la cosiddetta osteoporosi, per cui in genere dobbiamo utilizzare delle protesi che si cementano all'osso, cioè l'interfaccia tra la componente protesica e l'osso va, come dire, garantita anche da questa cementazione, mentre soggetti più giovani in cui si impianta una protesi magari più piccolina e che si incastra bene all'osso e che si integra allo stesso, per cui sono sicuramente differenti tipologie di protesi, ma in entrambi i casi i materiali che garantiscono lo scorrimento della testa protesica alla coppa acetabolare sono gli stessi e la durabilità della protesi dipende soprattutto da questi.
0: Me lo fa rivedere il modellino, Formica, perché quando c'è lei con i modellini i nostri telespettatori impazziscono e capiscono ovviamente meglio vedendo. Quello che lei ci diceva ce lo fa rivedere?
1: Allora, questo è il bacino con la cavità acetabolare, cioè la coppa che accoglie la testa del femore. Questa è l'articolazione dell'anca e una volta che si usura questa articolazione allora bisogna andare a impiantare una protesi. Questo è un esempio di una protesi d'anca che fondamentalmente ha la sua componente acetabolare che si incastra, vedete, all'interno dell'acetabolo e la componente con lo stelo che va all'interno del femore, quindi sostanzialmente si ha una nuova articolazione che consente esattamente tutti i movimenti fisiologici di un'articolazione nativa.
0: Questi nuovi, diciamo, interventi fanno sì che ci siano dei vantaggi anche nel recupero del paziente, cioè quando ritorna a camminare rispetto a una volta?
1: Allora, il paziente ritorna a camminare immediatamente. Ci sono dei protocolli di ricerca che stiamo sviluppando già qui a San Martino, ma che vengono già espletati in altri posti, dove il paziente si mette in piedi poche ore dopo l'intervento. Cioè una volta passata l'anestesia, che è un'anestesia spinale, cioè si addormenta solo la gamba e l'arto da operare, il paziente può essere messo in piedi. Diciamo che normalmente entro il giorno successivo dall'intervento il paziente viene messo in piedi a camminare con l'ausilio di un fisioterapista che lo aiuta nei primi movimenti ovviamente e il carico quindi è consentito immediatamente. Poi la riabilitazione necessaria dopo per far sì che tutto ciò che sta intorno alla protesi che abbiamo impiantato, cioè la muscolatura, si riabiliti bene, cioè si formi un bel cappottino muscolare e forte per dare stabilità alla stessa, interviene in circa 4-6 settimane dall'intervento, con una ripresa quindi poi di un'attività fisica anche sportiva veramente precoce.
0: Sentiamo chi linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono Savignese, 45 anni. L'anno scorso mi hanno operato dal femore perché ho avuto una brutta frattura da femore portata dal cortisone.
0: Sì.
2: Sta frattura mi ha portato l'osteopermia. Più ogni tanto non riesco bene a camminare, più mi è gonfiato il piede della gamba operata, c'ho perfino l'acqua dentro le ossa e dentro al piede. E a volte non riesco neanche a camminare. Vorrei sapere cosa potrei fare.
0: Grazie, grazie signora. Vi ricordo come sempre che i nostri medici vi danno una

0: risposta generale, perché non vi visitano, non hanno i vostri esami sott'occhio. Mi sembra di capire, insomma, che qui sia una situazione un po' complessa e anche qualche cosa che non quadra, ecco, però mi dica lei.
1: Sicuramente una situazione un po' particolare. Intanto la diagnosi non è quella di un'artrosi, ma è quella di una frattura, da quello che ho capito. Cioè la signora ha un impoverimento, una fragilità ossea, un'osteoporosi, probabilmente secondaria, perché ha un'età ancora giovane, se ho capito bene, sotto i 50 anni. Quindi
0: io,
1: a
0: 45, sì.
1: Infatti, quindi a quest'età avere un'osteoporosi è un pochino precoce, perché ricordiamo che l'osteoporosi più frequentemente interviene nel post-menopausa, in età un pochino più senile. E dunque il consiglio in primis è di valutare perché c'è un'osteoporosi, quindi valutare anche con un reumatologo soprattutto questo, quindi la causa di questa frattura. Detto questo, anche per le fratture del collo del femore, cioè quelle fratture che intervengono subito sotto la testa del femore, come può aver avuto questa paziente, si impianta una protesi e, come per l'artrosi, si ha una ripresa molto rapida. Il fatto che ci siano dei residui e soprattutto che ci sia un gonfiore, da quello che ho capito, al piede, all'arto inferiore, potrebbe essere secondario non tanto a un problema correlato alla protesi, ma a un problema di natura vascolare, perché il gonfiore dell'estremità può essere dovuto quindi più frequentemente a problemi circolatori. Quindi consiglio anche eventualmente una visita vascolare.
0: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme con Matteo Formica, che è il direttore della clinica ortopedica del San Martino. Allora, stiamo parlando di protesi d'anca, andiamo con le vostre domande, ve lo ricordo, 347-6766-291, su WhatsApp, scritte, non dei poemi, please, e 800-640-771 invece per le vostre domande in diretta. Buona giornata, ho 68 anni, soffro di dolori diffusi, osteoporosi, faccio terapia. Ora ho il dolore ad anca sinistra, femore e ginocchio. Fatta ecografia, risultato versamento anca. Fatto cura con il cortisone, ma non è cambiato nulla. Ora sto usando Cerotti per il dolore, tachipirina 1000. Vado incontro, secondo lei, inevitabile intervento? Grazie, Giovanna da Sestri.
1: Allora, innanzitutto, per fare diagnosi di artrosi dell'anca, l'ecografia forse non è l'esame migliore. L'esame migliore è la radiografia, la semplice radiografia, perché con l'ecografia si è visto un versamento che potrebbe essere secondario a un'infiammazione articolare, ma per vedere tutto ciò che sono le alterazioni artrosiche è necessaria la radiografia. Una semplicissima radiografia. Talvolta può essere anche utile effettuare anche una risonanza magnetica, ma ripeto, l'esame cardine è solo l'RX. Dunque effettui questa indagine e si faccia visitare da un ortopedico per valutare se quindi il suo dolore correli effettivamente a una coxartrosi, cioè un'artrosi dell'anca, e si potrà quindi valutare se è necessario un intervento.
0: Buongiorno, sono Maria, anni 68. La reumatologa mi ha fatto fare una densitometria ossea, risultato osteopenia. Volevo sapere se sia a rischio di osteoporosi ed eventualmente come prevenire. Grazie.
1: Sicuramente un rischio di andare incontro all'osteoporosi c'è, perché l'osteopenia è il gradino precedente all'osteoporosi, anche se non lo è ancora, per cui il consiglio è quello, a distanza di circa 18-24 mesi, di ripetere una densitometria minerale e valutare se la situazione sia stabile o se invece sia andata incontro ad osteoporosi. E nel frattempo, mi permetto intanto, voglio dire, non è una cosa, non è un farmaco pericoloso, di integrare con della vitamina D, perché nell'osteopenia sicuramente è utile avere questo tipo di integrazione, perché la vitamina D aiuta a fissare il calcio all'osso, per cui assuma questa vitamina.
0: Buongiorno, soffro di una borsite all'anca con recidive. Dai raggi effettuati ho una coxartrosi bilaterale. La borsite può essere una conseguenza della coxartrosi? Ho dolore all'inguine che arriva fino al ginocchio, grazie.
1: Bene, allora, spesso alla coxartrosi si può associare la borsite. La borsite è in genere nella zona esterna all'articolazione dell'anca, mentre la coxartrosi interviene nella parte interna, proprio articolare tra la testa del femore e l'acetabolo, invece la borsite interviene nella

0: parte esterna, fuori dall'articolazione, perché in questo punto del femore si inseriscono i tendini e i muscoli, soprattutto il ventaglio gluteo, che aiuta il femore a muoversi, l'anca a muoversi. Per cui una borsite, in genere definita come trocanterica, cioè di questa regione, spesso si può associare alla coxartrosi, ma sono due patologie diverse, perché se il problema è solo la borsite non è necessario l'intervento di protesi d'anca. La protesi indica quando c'è un problema articolare, quindi la borsite può essere facilmente trattata per esempio con delle infiltrazioni o con delle applicazioni di terapie fisiche esterne ad essa, per cui nuovamente suggerisco una buona valutazione ortopedica per capire se il problema è articolare di artrosi o è solo la borsite.
1: Buongiorno, nel 2014 ho fatto la protesi all'anca destra, a ottobre 25 sono caduta in casa e mi sono rotta il femore, ad oggi cammino ancora con il girello, quanto tempo ci vuole per camminare bene? Ho 77 anni, ho fatto anche la protesi all'anca sinistra nel 2007, grazie Mirella.
0: Allora, io non ho capito bene dal messaggio di Mirella se si è rotta il femore intorno alla protesi, però questo è un buon tema, nel senso che essendo la popolazione protesizzata sempre maggiore e anziana talvolta, cadere su una protesi d'anca può portare alla cosiddetta frattura periprotesica, cioè una frattura intorno alla protesi. Non bisogna spaventarsi, perché anche questa evenienza è un'evenienza che siamo abituati a gestire ed è necessario talvolta aggiustare, cioè effettuare una riduzione dell'osso intorno alla protesi se la protesi rimane stabile, bene ancorata all'osso, e quindi far guarire la frattura. In alcuni casi invece la frattura intorno alla protesi determina una mobilizzazione, un movimento della protesi stessa che non è più bene aderente all'osso, e allora in quel caso è necessario effettuare un intervento di sostituzione della protesi, cioè bisogna cambiare la protesi d'anca con una protesi più lunga che bypassi la frattura.
1: Però la signora Mirella dice che è caduta e se l'è rotto nell'ottobre del 2025. È possibile che tutti questi mesi cammini ancora col girello e nessuno gliel'abbia proposto? Vuol dire che allora forse l'intervento non si può fare?
0: È possibile che lei abbia avuto una frattura molto composta che non sia stata quindi trattata chirurgicamente. E allora potrebbe in effetti essere ancora un pochettino in ripresa, da ottobre un pochettino sembrerebbe in ritardo, per cui il mio suggerimento nuovamente è di effettuare quantomeno una radiografia e una rivalutazione presso il suo ortopedico curante per insomma, capire il motivo di questo ritardo di ripresa funzionale.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, avevo bisogno di fare una domanda al professore.
1: Prego, la sta ascoltando.
2: Grazie. Allora, io ho fatto una RX, come fra l'altro ha suggerito prima il professore, perché avevo un dolore forte all'anca destra. E la RX ha evidenziato una coxartrosi con lieve riduzione rimarticolare, piccole aree di rarefazione ossea al collo del femore. Calcificazione proiettante sia a destra di L4, ma esplorate solo in parte, eventualmente da valutare con esami mirati, eco, eccetera, eccetera. E volevo chiedere anche questo: io intanto che aspetto la visita dello specialista ortopedico, che sarà fra una quindicina di giorni, chiedevo al professore se nel frattempo posso fare qualcosa, cioè per diciamo, evitare che si possa rompere qualcosa, che si aggravi la situazione, ecco, giusto se riesce a darmi qualche indicazione.
1: Grazie.
0: Ma allora, non direi che non corre rischi specifici, anche perché da quello che ho capito dal referto della radiografia si tratta proprio di una problematica degenerativa, quindi di natura artrosica, quindi non rischia che si rompa nulla. È chiaro che da qua a questi 15 giorni in cui attende la visita cerchi di stare un pochettino più a riposo, eventualmente se tollerati anche assumere qualche analgesico o antinfiammatorio, però stia tranquillo che non ci sono problemi e 15 giorni non sono tanti per la sua problematica.
1: Grazie a Matteo Formica, insomma, boom per le protesi d'anca. Chiedo scusa ai telespettatori che hanno scritto, non siamo riusciti a dare una risposta. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro a tutti.
1: Arrivederci.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

È morto questa mattina Edoardo Corrieri, il 29enne investito in Corsa Italia nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Si aggrava la posizione dell'investitore. Incontro a Palazzo Tursi tra Comune, MT e gestore delle linee collinari che avevano minacciato di sospendere il servizio. È partito l'orario estivo con tagli alle corse. Ristretta a due nomi la corsa per diventare il nuovo rettore dell'Università di Genova. I candidati sono Michele Piana e Antonio Uccelli. Si voterà il 18 e 19 giugno. Torna a Genova per la terza volta il Red Bull Sero Abaco, la prova italiana del circuito Durban Downhill più difficile al mondo, una discesa nel cuore antico della città.

0: Buonasera, benvenuti a Primo Giornale. Apriamo con un'ampia pagina di cronaca che inizia purtroppo con la morte di Edoardo Corrieri, il 29enne investito dopo una lite in Corso Italia nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Ci dice tutto Annissa De Filippi.
1: Non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il 29enne, investito all'alba di sabato in Corso Italia. Il giovane era stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Martino, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato diverse ore. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, è morto nel reparto di rianimazione. Con il decesso del ragazzo cambia ora anche il quadro giudiziario. Per Vincenzo Rametta, operaio di 28 anni, arrestato dopo i fatti, l'accusa passa da tentato omicidio a omicidio. In mattinata il giudice ha convalidato l'arresto e si è riservato sulla misura cautelare. Durante l'udienza, assistito dall'avvocato Stefano Ganci, il giovane ha espresso il proprio dispiacere per l'accaduto, senza però rispondere alle domande sulla dinamica dell'investimento. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, tutto sarebbe nato da una lite scoppiata all'uscita di un locale tra due gruppi di giovani. Dopo discussioni, minacce e spintoni, Corrieri si sarebbe avvicinato all'auto di Rametta con un cellulare in mano, forse per filmare la scena o annotare la targa. A quel punto il 28enne avrebbe accelerato, travolgendolo. Nelle ore successive all'incidente, la madre di Edoardo aveva lanciato sui social un appello per trovare testimoni. Oggi quella richiesta assume il peso di una tragedia che ha sconvolto familiari, amici e la città intera.
0: Purtroppo un altro omicidio, un litigio nato per un motivo banale, si è trasformato in tragedia all'interno di una RSA genovese, dove un uomo di 79 anni è morto dopo essere stato colpito con un pugno al volto da un 63enne ospite della struttura. Secondo una prima ricostruzione, all'origine della lite ci sarebbe stato un diverbio scoppiato dopo che il 63enne avrebbe iniziato a rovistare nel cassetto dell'anziano. Ne sarebbe nato un acceso confronto, culminato con un pugno sferrato al volto del 79enne che nella caduta avrebbe riportato gravissime conseguenze, poi la morte. Il responsabile è stato arrestato. E restiamo in tema di sicurezza, è un tema di cui si parla molto a Genova in queste settimane, non soltanto nel centro storico in Darsena, ma anche per quello che riguarda l'omicidio avvenuto un paio di settimane fa a Villetta di Nego. Ebbene, sentiamo uno storico residente commerciante di Sottoripa che a Primo Canale ha detto: basta con la pistola, non voglio più rischiare di usarla, e racconta anche i momenti in cui l'ha estratta.
2: Allora, io fino all'inizio di quest'anno sono stato proprietario di un porto d'armi per difesa personale, altro perché lavoro, ho sempre lavorato prettamente per la procura e il tribunale. E io quest'anno qua ci ho rinunciato perché ho incontrato qua sotto i pollici, venendo a casa dalle 6 in poi alla sera, i gruppi di ragazzi giovani che ho visto che una ci portavano via la borsa, ci va fuori dal ristorante, l'altro uguale, quello ci portavano via il telefono, e non sono successe tante di queste cose qua. E io ho pensato, a un certo punto, se succede a me con questi qua che ti vengono in 5 o 6, anche di più è successo, intorno, e io cosa faccio? Non posso certo sparargli, non lo farei mai, però loro sono tanti che se mi aggrediscono me la portano anche via, e io ci passo un mucchio di guai e tutto, perciò ho preferito rinunciare al porto d'armi anche per la mia sicurezza, la mia famiglia.
3: Diciamo che ha avuto quasi paura di avere la tentazione di usarla.
2: In certe situazioni sì, 2 anni addietro in 2 situazioni mi ha salvato senza doverlo usare. E a un certo punto ci avevo uno davanti, si è girato incontro e l'altro era dietro, nascosto, come tutti e due. Io mi sono attaccato al muro nel vicolo, in vico Pinelli, sono attaccato al muro e ho tirato fuori la pistola, l'ho portata, l'ho messa per terra. E allora a questo punto non sapevamo cosa fare. C'è uno che si è avvicinato lo stesso, allora l'ho sollevata fino all'altezza delle gambe, e allora uno e l'altro è scappato e questo qua anche poi se n'è andato.
0: Riunione nel pomeriggio a Palazzo Tursi tra Comune, MT e gestori di ANAV che gestiscono una parte delle corse collinari che avevano minacciato nei giorni scorsi di sospendere il servizio. Tanto partito l'orario estivo, taglia le corse. Ci colleghiamo con Andrea Popolano in diretta da Palazzo Tursi. Buonasera Andrea.

0: Sì, buonasera. L'incontro che si svolge a Palazzo Tursi al centro vede proprio la questione relativa agli oltre 2 milioni di fatture scadute non pagate relative ai servizi effettuati a partire da febbraio del 2026 dalle aziende che si occupano del servizio delle linee collinari, soprattutto nella zona della Val Bisagno e della Val Polcevera. Un incontro che ha avuto l'obiettivo di trovare una soluzione da questo punto di vista dopo le minacce delle scorse ore. Nel frattempo è scattato l'orario estivo che durerà fino a settembre, modulato in due diverse situazioni, presente un taglio delle corse così come avviene ogni anno, visto anche la chiusura delle scuole. È tra le misure adottate in questa versione 2026 anche il taglio della metropolitana con la chiusura in anticipo 6 giorni su 7 alle ore 21, solamente il sabato resterà aperta fino a mezzanotte. A te.
1: Grazie Andrea Popolano. Adesso passiamo all'università, perché la corsa per diventare nuovo rettore si è ormai ristretta a due nomi, sono Michele Pianna e Antonio Uccelli. Dopo la prima votazione del 5 giugno, il confronto entra dunque nella sua fase decisiva e i due candidati si preparano al prossimo decisivo appuntamento che si svolgerà tra il 18 e il 19 giugno. Sentiamo cosa hanno detto a Matteo Cantile.
2: 500 e passa voti sono una buona base.
3: Al momento una dei quattro candidati, la professoressa Sasso, ha annunciato il proprio ritiro e convergerà con un accordo sul suo nome. Questo che cosa può significare secondo lei?
2: Sono certo che le elettrici e gli elettori pensino di non poter essere eterodiretti dalla professoressa Sasso, da me, ma dal professor Piano, dalla professoressa Da Crema. Tuttavia credo che sia una scelta importante, che non ho nessuna difficoltà a dire è stata fatta non con finalità meramente elettorali, anche se è ovvio che i voti della professoressa Sasso, così come quelli della professoressa Da Crema, sono voti che sono importanti per me, per il professor Piana, ma perché credo che la professoressa Sasso possa rappresentare davvero un valore aggiunto a quello che potrebbe essere, insomma, la mia futura squadra.
4: Michele Pianna è il più votato, sono molto soddisfatto, ringrazio ovviamente gli elettori. È andata bene, sono più di 80 voti di vantaggio rispetto al secondo. Io ero abbastanza tranquillo, credevo che sarebbe andata bene e le urne l'hanno confermato.
3: È la terza classificata, la professoressa Sasso, dovrebbe appoggiare, a quanto si evince da fonte di stampa, invece il suo sfidante, il professor Uccelli. Cambia qualcosa nella sua percezione?
4: Non cambia nulla, la risposta secca è questa. Penso che ci siano alcuni aspetti. Uno è che io credo molto nella trasparenza. Fin dall'inizio ho detto chi sarebbe stata la mia protettrice vicaria, proprio per evitare che nella fase da primo e secondo round ci fossero mercanteggiamenti su una posizione così importante come quella del vicario. Fin dall'inizio ho pensato che il potere è importante, ma per realizzare qualcosa, e non è giusto pensare che debba essere fino a se stessa. Fin dall'inizio ho pensato che i voti non sono dei candidati, ma sono delle elettrici e degli elettori.
1: A Genova si è tornato a parlare di Gigafactory in occasione della visita del sottosegretario all'innovazione tecnologica Alessio Butti nella sede di Liguria Digitale per l'inaugurazione di un nuovo centro di sicurezza digitale.
5: Una giornata dedicata a cybersicurezza, infrastrutture digitali e supercalcolo nella sede di Liguria Digitale, che ha ricevuto la visita del sottosegretario all'innovazione tecnologica Alessio Butti. L'occasione sia per inaugurare il nuovo Security Operation Center di Liguria Digitale, si tratta di una struttura strategica per cybersicurezza e protezione delle infrastrutture regionali, ma al centro della giornata anche la candidatura di Genova per ospitare fare una gigafactory dedicata all'intelligenza artificiale e al supercalcolo. Sotto questo punto di vista il sottosegretario Butti si è detto molto fiducioso.
6: Vedo intorno a Genova, oltre alla capacità digitale di cui lei parlava, anche uno straordinario entusiasmo, e questo è fondamentale. Indubbiamente c'è l'aspetto della connettività, con cui anche col presidente Bucci stiamo perfezionando alcune questioni. Non è ad esempio escluso

0: che Regione Liguria adotti una sperimentazione per il satellitare utilizzato come backhauling, per cui per la connettività.
1: Ci arrivano richieste per i nostri software e tool da tutta Italia. Lo stesso sottosegretario prima ha detto che se tutte le regioni dal punto di vista digitale, chiaramente lui parla di transizione digitale, non esco dal campo del digitale che è il mio proprio, magari altre regioni fossero a livello di Liguria Digitale e della Regione Liguria, perché si potevano fare altre cose. Adesso noi siamo qua a vedere e fare di tutto per portare queste Gigafactory a Genova. Io sono convinto che ce la faremo.
2: Noi ci crediamo molto, siamo pronti a lavorare, vedo che ci sono buone probabilità e continuiamo a tirarci sulle maniche, perché questo in un caso o nell'altro è il futuro per la nostra, per l'alta tecnologia di Genova e della Liguria.
3: Rinnovato anche per il 2026 l'accordo che riconosce un welfare annuo ai lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, garantendo continuità all'iniziativa avviata lo scorso anno e un concreto sostegno ai cittadini. Lucrezia Marini.
4: Conferma per circa 200 lavoratori di ex Ilva in amministrazione straordinaria che anche per il 2026 riceveranno un welfare annuo da 390 euro. L'intesa rinnova il sostegno già introdotto nel 2025 per i dipendenti impegnati nei lavori di pubblica utilità con erogazione tramite società per Cornigliano e in aggiunta al contratto nazionale dei metalmeccanici. L'accordo è stato firmato da Regione Liguria, Comune di Genova, Confindustria e organizzazioni sindacali e si inserisce nel percorso condiviso tra istituzioni e parti sociali attuali. Tutela del reddito e della continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti.
5: Questo consente loro, insomma, di affrontare anche il 2026 con la tranquillità di poter appunto avere a disposizione queste risorse di integrazione del loro reddito. In una giornata particolare nella quale abbiamo saputo appunto che è stato confermato tra l'altro il fermo da parte della giustizia, diciamo, sul forno 1 a Taranto, in cui sappiamo quali siano le difficoltà, diciamo, per un rilancio e una riattivazione, diciamo, della produzione, del risanamento del sito produttivo tarantino.
6: Diciamo è un aiuto a sostenere il reddito di lavoratori che sono in cassa integrazione straordinaria anche da molto tempo. Ora, questo, diciamo, è davvero un piccolo passo, e poi ci auguriamo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si riesca a dare una svolta al futuro dell'industria, della siderurgia nel paese ma anche nella nostra città, perché le aree di Cornigliano devono essere un volano dell'economia genovese anche attraverso e soprattutto il rilancio dell'industria in quelle aree.
3: Il Palazzo della Borsa di Genova ha ospitato la 35esima Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero, circa 180 partecipanti tra presidenti, segretari generali e funzionari delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero attive in 64 paesi del mondo.
7: Lo scenario geopolitico internazionale al centro della 35esima Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero che si è svolta a Genova. Focus sulle nuove rotte e le nuove regole per gli scambi internazionali. Un momento di condivisione e analisi della situazione con il commercio globale che sta subendo continue trasformazioni. Una storia complessa che Genova ha già vissuto e affrontato nel passato.
8: Nel 1948, a macerie fumanti dalla Seconda Guerra Mondiale, ci fu una conferenza a Genova, a Palazzo San Giorgio, con 780 parlamentari e economisti contro i dazi e contro le autarchie. Quindi è proprio il nostro DNA.
7: Nonostante i tumulti internazionali, i dati dell'export continuano a essere positivi, con il Made in Liguria che trova apprezzamento e mercato, ma non mancano le sfide per restare al centro delle nuove rotte.
8: Intanto deve rendere più agevole la vita alle imprese e soprattutto le proprie comunicazioni, cioè rompere questo isolamento territoriale che la svincola un pochino dal proprio entroterra. In seconda cosa, creare i fattori perché intraprendere sia più semplice. Ma detto questo, voglio dire, per il nostro tessuto imprenditoriale tiene ancora.
3: Presentato oggi uno studio sull'attività di Iren a Genova, nel 2025 ha investito nel capoluogo ligure 525 milioni di euro. Nello stesso anno le attività del gruppo hanno generato un valore di oltre 244 milioni di euro. Chiaro Ru.
9: Oltre mezzo miliardo di euro investito a Genova in un solo anno. Iren punta sempre di più sul capoluogo ligure, che si conferma uno dei territori chiave per lo sviluppo del gruppo. A dirlo è uno studio presentato da Tea Group, che fotografa l'impatto economico, occupazionale e ambientale dell'azienda.
10: Sì,

0: oggi è un'importante retrospettiva che restituiamo al, al territorio e anche futuro. C'è più di 1 miliardo di euro ancora da investire qui su Genova, su cui generare altri ritorni indiretti, altra occupazione, e quindi non ci fermiamo qui semplicemente glorificando quello che è stato, ma rimaniamo attenti a ciò che ancora deve accadere, perché ogni giorno il nostro domani prende forma.
1: Il contributo sociale del gruppo emerge in primis dalla

0: per gli ultimi lavori che stiamo facendo stiamo parlando di oltre 500 persone. Siamo una delle aziende che investe più sul territorio, pensate all'acqua, all'energia, all'ambiente.
1: Ed eccoci arrivati al momento dello sport, del calcio, ma non solo. Mi ha raggiunto in studio Filippo Serio. Buonasera Filippo.
2: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Apriamo la pagina sportiva questa sera con la Samp, ha ufficializzato il direttore sportivo Americo Branco, è sempre casting per il nuovo allenatore dei Blu Cerchiati. Sembrava più avanzata la pista che portava Davide Possanzini, adesso salgono invece le quotazioni di Fabio Pecchi, ma non sono gli unici nomi in lista per guidare la Samp il prossimo anno. E poi il mercato, perché c'è anche stato un sondaggio per il talento Holzer per la Sampdoria. Il punto.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Prosegue quello che è il Toto Mister, la ricerca del nuovo allenatore. In questo momento Fabio Pecchia, allenatore ancora sotto contratto col Parma, sembra essere in vantaggio, anche se il casting è tutt'altro che finito, perché oltre a Pecchia c'è anche Possanzini, soprattutto Possanzini tra le piste italiane. In realtà anche le ipotesi di allenatori in arrivo dall'estero, l'inglese Mason, il danese Eriksen, anche se in questo momento in realtà dobbiamo essere abbastanza chiari che è Pecchia l'uomo che sta salendo come candidatura. Dovrebbe esserci un incontro da qui ai prossimi giorni tra la Sampdoria, quindi il nuovo direttore sportivo Branco, il CEO dell'area football Fredberg e lo stesso Fabio Pecchia, che però ha un ingaggio alto, circa 600.000 euro, un contratto peraltro col Parma ancora in essere fino al 2027, quindi comunque chiederà anche probabilmente garanzie a livello tecnico, perché comunque arriva da tre campionati in cui è riuscito dalla Serie B a portare le squadre in Serie A, non soltanto col Parma, anche con la Cremonese e col Verona, anche se poi nell'ultima stagione è rimasto inattivo, quindi anche lui sicuramente ha voglia di ripartire, di tornare in pista. Vedremo se il progetto Sampdoria sarà in qualche modo sposato da Pecchia e se Pecchia davvero sarà il promesso sposo dei Blu Cerchiati. L'alternativa rimane Possanzini, anche lui ex Blu Cerchiato come Pecchia, ex allenatore del Mantova. In questo momento è più facile sicuramente arrivare a Possanzini, perché è slegato da ogni vincolo contrattuale, anche se su Possanzini c'è in questo momento anche la concorrenza del Catanzaro, orfano di Aquilani. Capitolo riscatti, giocatori in prestito verso la conferma, in primis c'è l'operazione in chiusura di Begic, che sarà riscattato dal Parma per 1,2 milioni, è una buona operazione questa in ponte per la Samp, che cercherà anche di trattenere in prestito sia Martinelli sia Viti. Poi tutte le altre questioni saranno affrontate, compreso per esempio il ritorno a Bogliasco di Pedrola piuttosto che di Tutino, di Sekulov, nel corso delle prossime settimane.
2: Grazie, grazie a Marco Bisacchi. Sono iniziate invece le partite del mondiale americano, ci sono anche dei giocatori rossoblu che hanno già esordito o esordiranno con la propria nazionale in questa competizione. Fra questi c'è anche Ostigar, che è stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione in rossoblu, mettendo a segno anche 5 reti durante questo campionato. E poi il mercato che si aprirà fra qualche giorno, c'è qualche rumors già in corso, per esempio la Fiorentina sembra interessata a Norton Curfew, anche se non ci sono al momento delle trattative avviate. Le ultime con il nostro Carlo Danani.
4: Buonasera, buonasera a voi. A un mese esatto dalla partenza per il ritiro di Moena, il mercato comincia a conquistare il centro della quotidianità rossoblù. In copertina c'è sempre lui, Brook Norton Caffi, top player rossoblù con tanti estimatori in Italia e in giro per l'Europa. Dopo il sondaggio della Fiorentina, ecco quello del Napoli, con cui il Genoa ha aperti discorsi legati a Obaretin, Fini e Lucca, chissà. E a proposito di esterni, Aaron Martin, dopo un campionato positivo ma vissuto a fare da pendolare tra la maglia di titolare e la panchina, non sembra più al centro del progetto rossoblù. Lo spagnolo, in scadenza di contratto tra un anno, di fronte a un'offerta interessante, potrebbe lasciare il grifone. Fiori d'arancio al Genoa per un Amorim pronto a diventare il prossimo allenatore della Milan, ecco un altro Amorim che si sposa. Ieri il centrocampista del Grifone

0: è convolato a nozze con la sua Raisse.
1: E allora, congratulazioni al giocatore brasiliano portoghese del Genoa che ha, insomma, si è sposato, quindi auguri da parte nostra. Passiamo dal calcio al ciclismo downhill, perché per il terzo anno consecutivo la città di Genova ospiterà il Cerro Abajo, una gara spettacolare tra i Carugi di Genova che partirà dal Monte Peralto per finire a largo della Zecca, così come è stato nelle ultime due edizioni. Avrà luogo il 27 e il 28 giugno. Tutti i dettagli in questo servizio.
2: La dimensione dell'evento bastano i numeri delle stagioni passate, quando in una sola giornata di gara il percorso ha richiamato tra le 35 e le 40.000 persone. Il 27 e 28 giugno Genova torna a trasformarsi nel più suggestivo dei teatri per la gara più bella di Urban Downhill dell'anno. È la terza edizione del Red Bull Cerro Abajo, la prova italiana del circuito di Urban Downhill più difficile al mondo, che abbandona la consueta finestra di fine estate per anticipare a giugno. Il copione resta il solito, una discesa nel cuore antico della città, 2 km 200 metri di tracciato che scollinano 279 metri di quota, dal Peralto fino al largo della Zecca, lungo un dedalo di gradinate, tornanti ciechi e passaggi al millimetro, in un dialogo continuo tra ostacoli naturali e rampe e strutture costruite su misura tra Creuse e Carrugi. La griglia di partenza promette scintille, tornano per il terzo anno consecutivo i due rider che finora si sono spartiti il trofeo e Roger Vieira, dominatore del 2025. Entrambi però dovranno guardarsi le spalle da un parterre di avversari deciso più che mai. Meglio magari sorprendere sono anche gli italiani, su tutti Lucas Vega, Ligure e Beniamino Di Casa, che correrà davanti al proprio pubblico. Al terzo anno in calendario, confermata come tappa europea del circuito fino al 2027, la manifestazione consolida dunque il legame tra Genova e l'Urban Downhill, portando avanti un racconto si rafforza una vicenda, dando ulteriore visibilità al carattere unico del capoluogo ligure.
1: Tutti gli aggiornamenti sul sito di primocanale.it e sui nostri canali social.
3: Grazie Filippo. Noi ci fermiamo qui anche per quello che riguarda le notizie, i collegamenti e tutto. Io vi rimando a primocanale.it e ai nostri canali social. Ringrazio in regia Andrea Benigiam e Filippo Rossi e vi auguro una buona serata.

0: Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulla Liguria. Le temperature massime saranno intorno ai 26-27 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, splenderà infatti il sole nella giornata di martedì e con punte intorno ai 25-26 gradi. Clima infatti anche gradevole nelle ore centrali del giorno. Sul Savonese situazione praticamente analoga, con sole infatti assoluto protagonista. Al più qualche velatura di tanto in tanto, ma solo in transito. Qui le massime saranno anche. Su Genova, ampi spazi di cielo sereno nel corso della giornata di martedì, con qualche velatura ma solo in transito. Anche sul Tiguglio splenderà il sole, con temperature massime che oscilleranno intorno ai 27 gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, con qualche velatura ma solo in transito e temperature massime che risulteranno comprese tra i 25 e i 28 gradi. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sulla Liguria. Rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana con temperature via via in aumento, punte massime infatti intorno ai 28-29 gradi. La ventilazione ancora debole e con Mar Ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini.

0: Hai Iridea. Il tuo volo parte da casa.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: I consulenti di Primo Canale.
4: In collaborazione con Federfarma Liguria.
5: Lo sapevate che l'80% dei liguri considera la farmacia come il primo punto di riferimento per la propria salute? E non è soltanto per i farmaci, noi vi siamo vicini anche nella prevenzione. Infatti in farmacia potete effettuare holter cardiaci, holter pressori, elettrocardiogrammi, vicino a casa, in un ambiente familiare, con una refertazione molto rapida effettuata da cardiologi specializzati, e potete farla anche gratuitamente, quindi in convenzione, qualora abbiate una ricetta adeguata, esattamente come accade nelle strutture pubbliche, ma senza grossi spostamenti. Quindi telefonate alla vostra farmacia di riferimento, chiedete se effettuano questo servizio, se potete farlo in convenzione, oppure eventualmente che costo dovete sostenere, e quindi potete prenotare. Il vostro tempo è prezioso e infatti molte farmacie rendono disponibili i propri siti o le app per farvi prenotare questi servizi comodamente da casa. Se così non fosse, potete telefonare in farmacia e sicuramente troverete un farmacista che sarà ben lieto di aiutarvi nella prevenzione. Se poi non sapete qual è la farmacia più vicina a casa vostra che effettua questi servizi, potete andare sul sito di Federfarma Liguria, che è www.federfarmaliguria.it, e nella sezione servizi al cittadino troverete la mappa di tutte le farmacie che effettuano in convenzione elettrocardiogrammi, holter cardiaci e holter pressori. Perché la prevenzione è un diritto e noi ci stiamo impegnando affinché sia semplice e accessibile. Venite a trovarci, perché la nostra competenza è la vostra vera convenienza. Ci vediamo sotto casa.
4: In collaborazione con Federfarma Liguria.
6: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
7: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
8: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
11: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
9: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
12: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
13: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
14: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
15: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: È morto questa mattina Edoardo Corrieri, il 29enne investito in Corsa Italia nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Si aggrava la posizione dell'investitore. Incontro a Palazzo Tursi tra Comune, MT e gestore delle linee con Linari che avevano minacciato di sospendere il servizio. È partito l'orario estivo con tagli alle corse. Ristretta a due nomi la corsa per diventare il nuovo rettore dell'Università di Genova. I candidati sono Michele Piana e Antonio Uccelli. Si voterà il 18 e 19 giugno. Torna a Genova per la terza volta il Red Bull Sero Abaco, la prova italiana del circuito Durban Downhill più difficile al mondo, una discesa nel cuore antico della città. Buonasera, benvenuti a Primo Giornale. Apriamo con un'ampia pagina di cronaca che inizia purtroppo con la morte di Edoardo Corrieri, il 29enne investito dopo una lite in Corso Italia nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Ci dice tutto Annissa De Filippi.
1: Non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il 29enne, investito all'alba di sabato in Corso Italia. Il giovane era stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Martino, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato diverse ore. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, è morto nel reparto di rianimazione. Con il decesso del ragazzo cambia ora anche il quadro giudiziario. Per Vincenzo Rametta, operaio di 28 anni, arrestato dopo i fatti, l'accusa passa da tentato omicidio a omicidio. In mattinata il giudice ha convalidato l'arresto e si è riservato sulla misura cautelare. Durante l'udienza, assistito dall'avvocato Stefano Ganci, il giovane ha espresso il proprio dispiacere per l'accaduto, senza però rispondere alle domande sulla dinamica dell'investimento. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, tutto sarebbe nato da una lite scoppiata all'uscita di un locale tra due gruppi di giovani. Dopo discussioni, minacce e spintoni, Corrieri si sarebbe avvicinato all'auto di Rametta con un cellulare in mano, forse per filmare la scena o annotare la targa. A quel punto il 28enne avrebbe accelerato, travolgendolo. Nelle ore successive all'incidente, la madre di Edoardo aveva lanciato sui social un appello per trovare testimoni. Oggi quella richiesta assume il peso di una tragedia che ha sconvolto familiari, amici e la città intera.
0: Purtroppo un altro omicidio, un litigio nato per un motivo banale, si è trasformato in tragedia all'interno di una RSA genovese, dove un uomo di 79 anni è morto dopo essere stato colpito con un pugno al volto da un 63enne ospite della struttura. Secondo una prima ricostruzione, all'origine della lite ci sarebbe stato un diverbio scoppiato dopo che il 63enne avrebbe iniziato a rovistare nel cassetto dell'anziano. Ne sarebbe nato un acceso confronto, culminato con un pugno sferrato al volto del 79enne che nella caduta avrebbe riportato gravissime conseguenze, poi la morte, il responsabile è stato arrestato. E restiamo in tema di sicurezza, è un tema di cui si parla molto a Genova in queste settimane, non soltanto nel centro storico in Darsena, ma anche per quello che riguarda l'omicidio avvenuto un paio di settimane fa a Villetta di Nego. Ebbene, sentiamo uno storico residente, commerciante di Sottoripa, che a Primo Canale ha detto basta con la pistola, non voglio più rischiare di usarla, e racconta anche i momenti in cui l'ha estratta.
2: Allora, io fino all'inizio di quest'anno sono stato proprietario di un porto d'armi per difesa personale, tanto perché lavoro, ho sempre lavorato prettamente per la procura e il tribunale. E io quest'anno qua ci ho rinunciato perché ho un contratto qua sotto i pollici, venendo a casa dalle 6 in poi alla sera, i gruppi di ragazzi giovani che ho visto che una ci portavano via la borsa, ci va fuori dal ristorante, l'altro uguale, quello ci portavano via il telefono, e non sono successe tante di queste cose qua. E io ho pensato, a un certo punto, se succede a me con questi qua che ti vengono in 5 o 6, anche di più è successo, intorno, e io cosa faccio? Non posso certo sparargli, non lo farei mai, però loro sono tanti che se mi aggrediscono me la portano anche via, e io ci passo un mucchio di guai e tutto, perciò ho preferito rinunciare al porto d'armi anche per la mia sicurezza, la mia famiglia.
3: Diciamo che ha avuto quasi paura di avere la tentazione di usarla.
2: In certe situazioni sì, 2 anni addietro in 2 situazioni mi ha salvato senza doverlo usare. E a un certo punto c'avevo uno davanti, si è girato un po'.

0: contro e l'altro era dietro, nascosto come un CO2. Io mi sono attaccato al muro nel vicolo, in vico Pinelli, sono attaccato al muro e ho tirato fuori la pistola, l'ho portata, l'ho messa per terra. E allora a questo punto non sapevamo cosa fare. C'è uno che si è avvicinato lo stesso, allora l'ho sollevata fino all'altezza delle gambe. E allora uno e l'altro è scappato e questo qua anche poi se n'è andato.
1: Riunione nel pomeriggio a Palazzo Tursi tra Comune, MT e gestori di ANAV che gestiscono una parte delle corse collinari che avevano minacciato nei giorni scorsi di sospendere il servizio. Tanto partito l'orario estivo, taglia le corse. Ci colleghiamo con Andrea Popolano in diretta da Palazzo Tursi. Buonasera Andrea.
2: Sì, buonasera. L'incontro che si svolge a Palazzo Tursi al centro vede proprio la questione relativa agli oltre 2 milioni di fatture scadute non pagate relative ai servizi effettuati a partire da febbraio del 2026 dalle aziende che si occupano del servizio delle linee collinari soprattutto nella zona della Val Bisagno e della Val Polcevera. Un incontro che ha avuto l'obiettivo di trovare una soluzione da questo punto di vista dopo le minacce delle scorse ore. Nel frattempo è iniziato che durerà fino a settembre, modulato in due diverse situazioni, presente un taglio delle corse, così come avviene ogni anno, visto anche la chiusura delle scuole, è tra le misure adottate in questa versione 2026 anche il taglio della metropolitana con la chiusura in anticipo 6 giorni su 7 alle ore 21, solamente il sabato resterà aperta fino a mezzanotte. A te.
1: Grazie Andrea Popolano. Adesso passiamo all'università perché la corsa per diventare nuovo rettore si è ormai ristretta a due nomi, sono Michele Pianna e Antonio Uccelli. Dopo la prima votazione del 5 giugno il confronto entra dunque nella sua fase decisiva e i due candidati si preparano al prossimo decisivo appuntamento che si svolgerà tra il 18 e il 19 giugno. Sentiamo cosa hanno detto a Matteo Cantile.
3: 500 e passa voti sono una buona base.
4: Al momento una dei quattro candidati, la professoressa Sasso, ha annunciato il proprio ritiro e convergerà con un accordo sul suo nome. Questo che cosa può significare secondo lei?
3: Sono certo che le elettrici e gli elettori pensino di non poter essere eterodiretti dalla professoressa Sasso, da me, ma dal professor Piano, dalla professoressa Da Crema. Tuttavia credo che sia una scelta importante, che non ho nessuna difficoltà a dire è stata fatta non con finalità meramente elettorali, anche se è ovvio che i voti della professoressa Sasso, così come quelli della professoressa Da Crema, sono voti che sono importanti per me, per il professor Piana, ma perché credo che la professoressa Sasso possa rappresentare davvero un valore aggiunto a quello che potrebbe essere insomma la mia futura squadra.
5: Michele Pianna è il più votato, sono molto soddisfatto, ringrazio ovviamente gli elettori. È andata bene, sono più di 80 voti di vantaggio rispetto al secondo. Io ero abbastanza tranquillo, credevo che sarebbe andata bene e le urne l'hanno confermato.
4: È la terza classificata, la professoressa Sasso dovrebbe appoggiare a quanto si evince da fonte di stampa invece il suo sfidante, il professor Uccelli. Cambia qualcosa nella sua percezione?
5: Non cambia nulla, la risposta secca è questa. Penso che ci siano alcuni aspetti. Uno è che io credo molto nella trasparenza. Fin dall'inizio ho detto chi sarebbe stata la mia protettrice vicaria, proprio per evitare che nella fase da primo e secondo round ci fossero mercanteggiamenti su una posizione così importante come quella del vicario. Fin dall'inizio ho pensato che il potere è importante, ma per realizzare qualcosa, e non è giusto pensare che debba essere fino a se stessa. Fin dall'inizio ho pensato che i voti non sono dei candidati, ma sono delle elettrici e degli elettori.
1: A Genova si è tornato a parlare di Gigafactory in occasione della visita del sottosegretario all'innovazione tecnologica Alessio Butti nella sede di Liguria Digitale per l'inaugurazione di un nuovo centro di sicurezza digitale.
6: Zelli, una giornata dedicata a cybersicurezza, infrastrutture digitali e supercalcolo nella sede di Liguria Digitale che ha ricevuto la visita del sottosegretario.

0: all'innovazione tecnologica Alessio Butti. L'occasione sia per inaugurare il nuovo Security Operation Center di Liguria Digitale, si tratta di una struttura strategica per cybersicurezza e protezione delle infrastrutture regionali, ma al centro della giornata anche la candidatura di Genova per ospitare una gigafactory dedicata all'intelligenza artificiale e al supercalcolo. Punto di vista, il sottosegretario Butti si è detto molto fiducioso.
1: Vedo intorno a Genova, oltre alla capacità digitale di cui lei parlava, anche uno straordinario entusiasmo, e questo la connettività con cui anche col presidente Bucci stiamo perfezionando alcune questioni. Non è ad esempio escluso che Regione Liguria adotti una sperimentazione per il satellitare utilizzato come backhauling, per cui per la connettività.
2: Ci arrivano richieste per i nostri software e tool da tutta Italia. Lo stesso sottosegretario prima ha detto che se tutte le regioni dal punto di vista digitale, chiaramente lui parla di transizione digitale, non esco dal campo del digitale che è il mio proprio, magari altre regioni fossero a livello di Liguria Digitale e della Regione Liguria, perché si potevano fare altre cose. Adesso noi siamo qua a vedere e fare di tutto per portare queste gigafactory a Genova. Io sono convinto che ce la faremo.
3: Noi ci crediamo molto, siamo pronti a lavorare, vedo che ci sono buone probabilità e continuiamo a tirarci sulle maniche, perché questo in un caso o nell'altro è il futuro per la nostra, per l'alta tecnologia di Genova e della Liguria.
4: Rinnovato anche per il 2026 l'accordo che riconosce un welfare annuo ai lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, garantendo continuità all'iniziativa avviata lo scorso anno e un concreto sostegno ai cittadini. Lucrezia Marini.
5: Conferma per circa 200 lavoratori di ex Ilva in amministrazione straordinaria che anche per il 2026 riceveranno un welfare annuo da 390 euro. L'intesa rinnova il sostegno già introdotto nel 2025 per i dipendenti impegnati nei lavori di pubblica utilità, con erogazione tramite società per Cornigliano e in aggiunta al contratto nazionale dei metalmeccanici. L'accordo è stato firmato da Regione Liguria, Comune di Genova, Confindustria e organizzazioni sindacali e si inserisce nel percorso condiviso tra istituzioni e parti sociali tutela del reddito e della continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti.
6: Questo consente loro, insomma, di affrontare anche il 2026 con la tranquillità di poter appunto avere a disposizione queste risorse di integrazione del loro reddito. In una giornata particolare nella quale abbiamo saputo appunto che è stato confermato tra l'altro il fermo da parte della giustizia, diciamo, sul forno 1 a Taranto, in cui sappiamo quali siano le difficoltà, diciamo, per un rilancio e una riattivazione, diciamo, della produzione, del risanamento del sito produttivo tarantino.
7: Diciamo, è un aiuto a sostenere il reddito. Sono in cassa integrazione straordinaria anche da molto tempo. Ora, questo, diciamo, è davvero un piccolo passo, e poi ci auguriamo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si riesca a dare una svolta al futuro dell'industria, della siderurgia nel paese ma anche nella nostra città, perché le aree di Cornigliano devono essere un volano dell'economia genovese anche attraverso e soprattutto il rilancio dell'industria in quelle aree.
4: Il Palazzo della Borsa di Genova ha ospitato la 35esima convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero, circa 180 partecipanti tra presidenti, segretari generali e funzionari delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero attive in 64 paesi del mondo.
8: Lo scenario geopolitico internazionale al centro della 35esima convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero che si è svolta a Genova. Focus sulle nuove rotte e le nuove regole per gli scambi internazionali. Un momento di condivisione e analisi della situazione con il commercio globale che sta subendo continue trasformazioni. Una storia complessa che Genova ha già vissuto e affrontato nel passato.
9: Nel 1948, a macerie fumanti dalla Seconda Guerra Mondiale, ci fu una conferenza a Genova a Palazzo San Giorgio con 780 parlamentari e economisti contro i dazi e contro le autarchie. Quindi è proprio il nostro DNA.
8: Nonostante i tumulti internazionali, i dati dell'export continuano a essere positivi, con il Made in Liguria che trova apprezzamento e mercato, ma non mancano le sfide per restare al centro delle nuove rotte.
9: Intanto deve rendere più agevole la vita alle imprese e soprattutto le proprie comunicazioni, cioè rompere questo isolamento territoriale che la svincola un pochino dal proprio entroterra. In seconda cosa, creare i fattori perché intraprendere

0: sia più semplice. Ma detto questo, voglio dire, per il nostro tessuto imprenditoriale tiene ancora.
1: Presentato oggi uno studio sull'attività di Iren a Genova, nel 2025 ha investito nel capoluogo ligure 525 milioni di euro. Nello stesso anno le attività del gruppo hanno generato un valore di oltre 244 milioni di euro. Chiaro Ru.
2: Oltre mezzo miliardo di euro investito a Genova in un solo anno, Iren punta sempre di più sul capoluogo ligure, che si conferma uno dei territori chiave per lo sviluppo del gruppo. Che fotografa l'impatto economico, occupazionale e ambientale dell'azienda.
3: Sì, oggi è un'importante retrospettiva che restituiamo al territorio e anche futuro. C'è più di un miliardo di euro ancora da investire qui su Genova, su cui generare altri ritorni indiretti, altra occupazione, e quindi non ci fermiamo qui semplicemente glorificando quello che è stato, ma rimaniamo attenti a ciò che ancora deve accadere, perché ogni giorno il nostro domani prende forma.
2: Il contributo sociale del gruppo emerge in primis dalla dimensione occupazionale.
4: I fornitori, i partner che ci assistono sul territorio ligure contano migliaia di persone. Solamente a Genova, per gli ultimi lavori che stiamo facendo, stiamo parlando di oltre 500 persone. Siamo una delle aziende che investe più sul territorio, pensate all'acqua, all'energia, all'ambiente.
1: Ed eccoci arrivati al momento dello sport, del calcio, ma non solo. Mi ha raggiunto in studio Filippo Serio. Buonasera Filippo.
5: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Apriamo la pagina sportiva questa sera con la Samp, ha ufficializzato il direttore sportivo Americo Branco, è sempre casting per il nuovo allenatore dei Blu Cerchiati. Sembrava più avanzata la pista che portava Davide Possanzini, adesso salgono invece le quotazioni di Fabio Pecchia. Ma non sono gli unici nomi in lista per guidare la Samp il prossimo anno. E poi il mercato, perché c'è anche stato un sondaggio per il talento Holzer per la Sampdoria. Il punto in casa Sampdoria con Marco Bisacchi.
6: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. In casa Sampdoria prosegue quello che è il Toto Mister, la ricerca del nuovo allenatore. In questo momento Fabio Pecchia, allenatore ancora sotto contratto col Parma, sembra essere in vantaggio, anche se il casting è tutt'altro che finito, perché oltre a Pecchia c'è anche Possanzini, soprattutto Possanzini tra le piste italiane. In realtà non sembrano essere completamente tramontate anche le ipotesi di allenatori in arrivo dall'estero, l'inglese Mason, il danese Eriksen, anche se in questo momento in realtà dobbiamo essere abbastanza chiari che è Pecchia l'uomo che sta salendo come candidatura. Dovrebbe esserci un incontro da qui ai prossimi giorni tra la Sampdoria, quindi il nuovo direttore sportivo Branco, il CEO dell'area football Fredberg, e lo stesso Fabio Pecchia, che però ha un ingaggio alto, circa 600.000 euro, un contratto peraltro col Parma ancora in essere fino al 2027, quindi comunque chiederà anche probabilmente garanzie a livello tecnico, perché comunque arriva da tre campionati in cui è riuscito dalla Serie B a portare le squadre in Serie A, non soltanto col Parma, anche con la Cremonese e col Verona, anche se poi nell'ultima stagione è rimasto inattivo, quindi anche lui sicuramente ha voglia di ripartire, di tornare in pista. Vedremo se il progetto Sampdoria sarà in qualche modo sposato da Pecchia e se Pecchia davvero sarà il promesso sposo dei Blu Cerchiati. L'alternativa rimane Possanzini, anche lui ex Blu Cerchiato come Pecchia, ex allenatore del Mantova. In questo momento è più facile sicuramente arrivare a Possanzini, perché è slegato da ogni vincolo contrattuale, anche se su Possanzini c'è in questo momento anche la concorrenza del Catanzaro, orfano di Aquilani. Capitolo riscatti, giocatori in prestito verso la conferma, in primis c'è l'operazione in chiusura di Begic, che sarà riscattato dal Parma per 1,2 milioni, è una buona operazione questa in ponte per la Samp, che cercherà anche di trattenere in prestito sia Martinelli sia Viti. Poi tutte le altre questioni saranno affrontate, compreso per esempio il ritorno a Bogliasco di Pedrola piuttosto che di Tutino, di Sekulov, nel corso delle prossime settimane.
5: Grazie, grazie a Marco Bisacchi. Sono iniziate invece le partite del Mondiale americano, ci sono anche dei giocatori rossoblù che hanno già esordito o esordiranno con la propria nazionale in questa competizione, fra questi c'è anche Ostigar, che è stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione in rossoblù, mettendo a segno anche 5 reti durante questo campionato.

0: E poi il mercato che si aprirà fra qualche giorno, c'è qualche rumors già in corso, per esempio la Fiorentina sembra interessata a Norton Curfew. Trattative avviati, le ultime con il nostro Carlo Danani.
1: Buonasera, buonasera a voi. A un mese esatto dalla partenza per il ritiro di Moena, il mercato comincia a conquistare il centro della quotidianità rossoblù. In copertina c'è sempre lui, Brook Norton Caffi, top player rossoblù, con tanti estimatori in Italia. Sondaggio della Fiorentina, ecco quello del Napoli, con cui il Genoa ha aperti discorsi legati a Obaretin, Fini e Lucca, chissà. E a proposito di esterni, Aaron Martin, dopo un campionato positivo ma vissuto a fare da pendolare tra la maglia di titolare e la panchina, non sembra più al centro del progetto rossoblù. Lo spagnolo, in scadenza di contratto tra un anno, di fronte a un'offerta interessante, potrebbe lasciare il grifone. Fiori d'arancio al Genoa per un Amorim pronto a diventare il prossimo allenatore della Milan. Ecco un altro Amorim che si sposa. Ieri il centrocampista del grifone è convolato a nozze con la sua Raisse.
0: E allora congratulazioni al giocatore brasiliano-portoghese del Genoa che insomma, si è sposato, quindi auguri da parte nostra. Passiamo dal calcio al ciclismo downhill, perché per il terzo anno consecutivo la città di Genova ospiterà il Cerro Abajo, una gara spettacolare tra i Caruggi di Genova che partirà dal Monte Peralto per finire a largo della Zecca, così come è stato nelle ultime due edizioni. Avrà luogo il 27 e il 28 giugno. Tutti i dettagli in questo servizio.
2: Per la dimensione dell'evento bastano i numeri delle stagioni passate, quando in una sola giornata di gara il percorso ha richiamato tra le 35 e le 40.000 persone. Il 27 e 28 giugno Genova torna a trasformarsi nel più suggestivo dei teatri per la gara più bella di Urban Downhill dell'anno. È la terza edizione del Red Bull Cerro Abajo, la prova italiana del circuito di Urban Downhill più difficile al mondo, che abbandona la consueta finestra di fine estate per anticipare a giugno. Il copione resta il solito, una discesa nel cuore antico della città, 2 km 200 metri di tracciato che scollinano 279 metri di quota, dal Peralto fino al largo della Zecca, lungo un dedalo di gradinate, tornanti ciechi e passaggi al millimetro, in un dialogo continuo tra ostacoli naturali e rampe e strutture costruite su misura tra Creuse e Carruggi. La griglia di partenza promette scintille. Tornano per il terzo anno consecutivo i due rider che finora si sono spartiti il trofeo genovese, Thomas Lavic primo nel 2024 e Roger Vieira dominatore nel 2025. Entrambi però dovranno guardarsi le spalle da un parterre di avversari deciso più che mai a interrompere il loro duopolio. Pronti a dare il meglio e magari sorprendere sono anche gli italiani, su tutti Lucas Vega, Ligure e Beniamino Di Casa, che correrà davanti al proprio pubblico. Al terzo anno in calendario, confermata come tappa europea del circuito fino al 2027, la manifestazione consolida dunque il legame tra Genova e l'Urban Downhill, portando avanti un racconto in cui sport, paesaggio e identità cittadina si rafforzano a vicenda, dando ulteriore visibilità al carattere unico del capoluogo ligure.
0: Tutti gli aggiornamenti sul sito di primocanale.it e sui nostri canali social.
3: Grazie, grazie Filippo. Noi ci fermiamo qui anche per quello che riguarda le notizie, i collegamenti e tutto. Io vi rimando a primocanale.it e ai nostri canali social. Ringrazio in regia Andrea Benigiame e Filippo Rossi e vi auguro una buona serata.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Questa settimana, spuma di champagne, detersivo lavatrice lipido, 3 confezioni da 27 lavaggi, a solo 6,49€.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulla Liguria. Le temperature massime saranno intorno ai 26-27 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, splenderà infatti il sole nella giornata di martedì e con punte intorno ai 25-26 gradi. Clima infatti anche gradevole nelle ore centrali del giorno. Sul Savonese situazione praticamente analoga, con sole infatti assoluto protagonista. Al più qualche velatura di tanto in tanto, ma sole in transito. Qui le massime saranno anche prossime ai 28-30 gradi. Su Genova ampi spazi di cielo sereno nel corso della giornata di martedì, con qualche velatura ma sole in transito. Anche sul Tiguglio splenderà il sole, con temperature massime che oscilleranno intorno ai 27 gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole con qualche velatura, ma solo in transito, e temperature massime che risulteranno comprese tra i 25 e i 28 gradi. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sulla Liguria. Rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana con temperature via via in aumento. Punte massime infatti intorno ai 28-29 gradi. La ventilazione ancora debole e con mar ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
8: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
9: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
10: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai 5 sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

È morto questa mattina Edoardo Corrieri, il 29enne investito in Corsa Italia nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Si aggrava la posizione dell'investitore. Incontro a Palazzo Tursi tra Comune, MT e gestore delle linee con Linari che avevano minacciato di sospendere il servizio. È partito l'orario estivo con tagli alle corse. Ristretta a due nomi la corsa per diventare il nuovo rettore dell'Università di Genova. I candidati sono Michele Piana e Antonio Uccelli. Si voterà il 18 e 19 giugno. Torna a Genova per la terza volta il Red Bull Zero Abaco.

0: La prova italiana del circuito Durban Downhill più difficile al mondo, una discesa nel cuore antico della città. Buonasera, benvenuti a Primo Giornale. Apriamo con un'ampia pagina di cronaca che inizia purtroppo con la morte di Edoardo Corrieri, 29enne investito dopo una lite in Corso Italia nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Ci dice tutto Annissa De Filippi.
1: Non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il 29enne, investito all'alba di sabato in Corso Italia. Il giovane era stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Martino, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato diverse ore. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, è morto nel reparto di rianimazione. Con il decesso del ragazzo cambia ora anche il quadro giudiziario. Per Vincenzo Rametta, operaio di 28 anni, arrestato dopo i fatti a omicidio. In mattinata il giudice ha convalidato l'arresto e si è riservato sulla misura cautelare. Durante l'udienza, assistito dall'avvocato Stefano Ganci, il giovane ha espresso il proprio dispiacere per l'accaduto, senza però rispondere alle domande sulla dinamica dell'investimento. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, tutto sarebbe nato da una lite scoppiata all'uscita di un locale tra due gruppi di giovani. Dopo discussioni, minacce e spintoni, Corrieri si sarebbe avvicinato all'auto di Rametta con un cellulare in mano, forse per filmare la scena o annotare la targa. A quel punto il 28enne avrebbe accelerato, travolgendolo. Nelle ore successive all'incidente, la madre di Edoardo aveva lanciato sui social un appello per trovare testimoni. Oggi quella richiesta assume il peso di una tragedia che ha sconvolto familiari, amici e la città intera.
0: Purtroppo un altro omicidio, un litigio nato per un motivo banale, si è trasformato in tragedia all'interno di una RSA genovese, dove un uomo di 79 anni è morto dopo essere stato colpito con un pugno al volto da un 63enne ospite della struttura. Secondo una prima ricostruzione, all'origine della lite ci sarebbe stato un diverbio scoppiato dopo che il 63enne avrebbe iniziato a rovistare nel cassetto dell'anziano. Ne sarebbe nato un acceso confronto, culminato con un pugno sferrato al volto del 79enne che nella caduta avrebbe riportato gravissime conseguenze, poi la morte, il responsabile è stato arrestato. E restiamo in tema di sicurezza, è un tema di cui si parla molto a Genova in queste settimane, non soltanto nel centro storico in Darsena, ma anche per quello che riguarda l'omicidio avvenuto un paio di settimane fa a Villetta di Nego. Ebbene, sentiamo uno storico residente, commerciante di Sottoripa, che a Primo Canale ha detto: basta con la pistola, non voglio più rischiare di usarla, e racconta anche i momenti in cui l'ha estratta.
2: Allora, io fino all'inizio di quest'anno sono stato proprietario di un porto d'armi per difesa personale, tanto perché ho sempre lavorato prettamente per la procura e il tribunale. E io quest'anno qua ci ho rinunciato perché ho incontrato qua sotto i pollici, venendo a casa dalle 6 in poi alla sera, i gruppi di ragazzi giovani che ho visto che una ci portavano via la borsa, ci va fuori dal ristorante, l'altro uguale, quello ci portavano via il telefono, e non sono successe tante di queste cose qua. E io ho pensato, a un certo punto, se succede a me con questi qua che ti vengono in 5 o 6, anche di più è successo, intorno, e io cosa faccio? Non posso certo sparargli, non lo farei mai, però loro sono tanti che se mi aggrediscono me la portano anche via e io ci passo un mucchio di guai e tutto, perciò ho preferito rinunciare al porto d'armi anche per la mia sicurezza, la mia famiglia.
3: Diciamo che ha avuto quasi paura di avere la tentazione di usarla.
2: E in certe situazioni sì. Due anni addietro, in due situazioni, mi ha salvato senza doverlo usare. E a un certo punto ci avevo uno davanti, si è girato incontro e l'altro era dietro, nascosto, come tutti e due. Io mi sono attaccato al muro nel vicolo, in vico Pinelli. Sono attaccato al muro e ho tirato fuori la pistola. L'ho portata, l'ho messa per terra. E allora a questo punto non sapevamo cosa fare. C'è uno che si è avvicinato allo stesso, allora l'ho sollevata fino alla testa delle gambe. E allora uno è stato scappato e questo qua anche poi se n'è andato.
0: Riunione nel pomeriggio a Palazzo Tursi tra Comune, MT e gestori di ANAV che gestiscono una parte delle corse collinari.

0: che avevano minacciato nei giorni scorsi di sospendere il servizio. Tanto partito l'orario estivo, taglia le corse. Ci colleghiamo con Andrea Popolano in diretta da Palazzo Tursi. Buonasera Andrea.
1: Sì, buonasera. L'incontro che si svolge a Palazzo Tursi al centro vede proprio la questione relativa agli oltre 2 milioni di fatture scadute non pagate relative ai servizi effettuati a partire da febbraio del 2026 dalle aziende che si occupano del servizio delle linee collinari, soprattutto nella zona della Val Bisagno e della Val Polcevera. Un incontro che ha avuto l'obiettivo di trovare una soluzione da questo punto di vista dopo le minacce delle scorse ore. Nel frattempo è scattato l'orario estivo che durerà fino a settembre, modulato in due diverse situazioni, presente un taglio delle corse così come avviene ogni anno, visto anche la chiusura delle scuole. E tra le misure adottate in questa versione 2026 anche il taglio della metropolitana con la chiusura in anticipo 6 giorni su 7 alle ore 21, solamente il sabato resterà aperta fino a mezzanotte. A te.
0: Grazie Andrea Popolano. Adesso passiamo all'università, perché la corsa per diventare nuovo rettore si è ormai ristretta a due nomi, sono Michele Pianna e Antonio Uccelli. Dopo la prima votazione del 5 giugno, il confronto entra dunque nella sua fase decisiva e i due candidati si preparano al prossimo decisivo appuntamento che si svolgerà tra il 18 e il 19 giugno. Sentiamo cosa hanno detto a Matteo Cantile.
2: 500 e passa voti sono una buona base.
3: Al momento una dei quattro candidati, la professoressa Sasso, ha annunciato il proprio ritiro e convergerà con un accordo sul suo nome. Questo che cosa può significare secondo lei?
2: Sono certo che le elettrici e gli elettori pensino di non poter essere eterodiretti dalla professoressa Sasso, da me, ma dal professor Piano, dalla professoressa Da Crema. Tuttavia credo che sia una scelta importante, che non ho nessuna difficoltà a dire è stata fatta non con finalità meramente elettorali, anche se è ovvio che i voti della professoressa Sasso, così come quelli della professoressa Da Crema, sono voti che sono importanti per me, per il professor Piana, ma perché credo che la professoressa Sasso possa rappresentare davvero un valore aggiunto a quello che potrebbe essere, insomma, la mia futura squadra.
4: Michele Piana è il più votato, sono molto soddisfatto, ringrazio ovviamente gli elettori. È andata bene, sono più di 80 voti di vantaggio rispetto al secondo. Io ero abbastanza tranquillo, credevo che sarebbe andata bene e le urne l'hanno confermato.
3: È la terza classificata, la professoressa Sasso dovrebbe appoggiare, a quanto si evince da fonte di stampa, invece il suo sfidante, il professor Uccelli. Cambia qualcosa nella sua percezione?
4: Non cambia nulla, la risposta secca è questa. Penso che ci siano alcuni aspetti. Uno è che io credo molto nella trasparenza. Fin dall'inizio ho detto chi sarebbe stata la mia protettrice vicaria, proprio per evitare che nella fase da primo e secondo round ci fossero mercanteggiamenti su una posizione così importante come quella del vicario. Fin dall'inizio ho pensato che il potere è importante, ma per realizzare qualcosa, e non è giusto pensare che debba essere fino a se stessa. Fin dall'inizio ho pensato che i voti non sono dei candidati, ma sono delle elettrici e degli elettori.
0: A Genova si è tornata a parlare di Gigafactory in occasione della visita del sottosegretario all'innovazione tecnologica Alessio Butti nella sede di Liguria Digitale per l'inaugurazione di un nuovo centro di sicurezza digitale.
5: Una giornata dedicata a cybersicurezza, infrastrutture digitali e supercalcolo nella sede di Liguria Digitale, che ha ricevuto la visita del sottosegretario all'innovazione tecnologica Alessio Butti. L'occasione sia per inaugurare il nuovo Security Operation Center di Liguria Digitale, si tratta di una struttura strategica per cybersicurezza e protezione delle infrastrutture regionali, ma al centro della giornata anche la candidatura di Genova per ospitare fare una gigafactory dedicata all'intelligenza artificiale e al supercalcolo. Sotto questo punto di vista il sottosegretario Butti si è detto molto fiducioso.
6: Vedo intorno a Genova, oltre alla capacità digitale di cui lei parlava, anche uno

0: straordinario entusiasmo, e questo è fondamentale. Indubbiamente c'è l'aspetto della connettività, con cui anche col presidente Bucci stiamo perfezionando alcune questioni. Non è ad esempio escluso che la Regione Liguria adotti una sperimentazione per il satellitare utilizzato come backhauling, per cui per la connettività.
1: Ci arrivano richieste per i nostri software e tool da tutta Italia. Lo stesso sottosegretario prima ha detto che se tutte le regioni, dal punto di vista digitale, chiaramente lui parla di transizione digitale, non esco dal campo del digitale che è il mio proprio, magari altre regioni fossero a livello di Liguria Digitale e della Regione Liguria, perché si potevano fare altre cose. Adesso noi siamo qua a vedere e fare di tutto per portare queste Gigafactory a Genova. Io sono convinto che ce la faremo.
2: Noi ci crediamo molto, siamo pronti a lavorare, vedo che ci sono buone probabilità e continuiamo a tirarci sulle maniche, perché questo in un caso o nell'altro è futuro per la nostra, per l'alta tecnologia di Genova e della Liguria.
3: Rinnovato anche per il 2026 l'accordo che riconosce un welfare annuo ai lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, garantendo continuità all'iniziativa avviata lo scorso anno e un concreto sostegno ai cittadini. Lucrezia Marini.
4: Conferma per circa 200 lavoratori di ex Ilva in amministrazione straordinaria che anche per il 2026 riceveranno un welfare annuo da 390 euro. L'intesa rinnova il sostegno già introdotto nel 2025 per i dipendenti impegnati nei lavori di pubblica utilità, con erogazione tramite società per Cornigliano e in aggiunta al contratto nazionale dei metalmeccanici. L'accordo è stato firmato da Regione Liguria, Comune di Genova, Confindustria e organizzazioni sindacali e si inserisce nel percorso condiviso tra istituzioni e parti sociali a tutela del reddito e della continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti.
5: Questo consente loro, insomma, di affrontare anche il 2026 con la tranquillità di poter appunto avere a disposizione queste risorse di integrazione del loro reddito. In una giornata particolare nella quale abbiamo saputo appunto che è stato confermato tra l'altro il fermo da parte della giustizia, diciamo, sul forno 1 a Taranto, in cui sappiamo quali siano le difficoltà, diciamo, per un rilancio e una riattivazione, diciamo, della produzione, del risanamento del sito produttivo tarantino.
6: Diciamo, è un aiuto a sostenere il reddito di lavoratori che sono in cassa integrazione straordinaria anche da molto tempo. Ora, questo, diciamo, è davvero un piccolo passo, e poi ci auguriamo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si riesca a dare una svolta al futuro dell'industria, della siderurgia nel paese ma anche nella nostra città, perché le aree di Cornigliano devono essere un volano dell'economia genovese anche attraverso e soprattutto il rilancio dell'industria in quelle aree.
3: Il Palazzo della Borsa di Genova ha ospitato la 35esima convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero, circa 180 partecipanti tra presidenti, segretari generali e funzionari delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero attive in 64 paesi del mondo.
7: Lo scenario geopolitico internazionale al centro della 35esima convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero che si è svolta a Genova. Focus sulle nuove rotte e le nuove regole per gli scambi internazionali. Un momento di condivisione e analisi della situazione con il commercio globale che sta subendo continue trasformazioni. Una storia complessa che Genova ha già vissuto e affrontato nel passato.
8: Nel 1948, a macerie fumanti dalla Seconda Guerra Mondiale, ci fu una conferenza a Genova, a Palazzo San Giorgio, con 780 parlamentari e economisti contro i dazi e contro le autarchie. Quindi è proprio il nostro DNA.
7: Nonostante i tumulti internazionali, i dati dell'export continuano a essere positivi, con il Made in Liguria che trova apprezzamento e mercato, ma non mancano le sfide per restare al centro delle nuove rotte.
8: Intanto deve rendere più agevole la vita alle imprese e soprattutto le proprie comunicazioni, cioè rompere questo isolamento territoriale che la svincola un pochino dal proprio entroterra. In seconda cosa, creare i fattori perché intraprendere sia più semplice. Ma detto questo, voglio dire, per il nostro tessuto imprenditoriale tiene ancora.
3: Presentato oggi uno studio sull'attività di IREN a Genova, nel 2025 ha investito nel capoluogo ligure 525 milioni di euro. Nello stesso anno le attività del gruppo hanno generato un valore di oltre 244 milioni di euro. Chiaro Ru.
9: Oltre mezzo miliardo di euro investito a Genova in un solo anno, IREN punta sempre di più sul capoluogo ligure, che si conferma

0: ma uno dei territori chiave per lo sviluppo del gruppo. A dirlo è uno studio presentato da Thea Group, che fotografa l'impatto economico, occupazionale e ambientale dell'azienda.
1: Sì, oggi è un'importante retrospettiva che restituiamo al territorio e anche il futuro. C'è più di 1 miliardo di euro ancora da investire qui su Genova, su cui generare altri ritorni indiretti, altra occupazione, e quindi non ci fermiamo qui semplicemente glorificando.

0: nazionale.
1: I fornitori, i partner che ci assistono sul territorio ligure contano migliaia di persone. Solamente a Genova, per gli ultimi lavori che stiamo facendo, stiamo parlando di oltre 500 persone. Siamo una delle aziende che investe più sul territorio, pensate all'acqua, all'energia, all'ambiente.
2: Ed eccoci arrivati al momento dello sport, del calcio, ma non solo. Mi ha raggiunto in studio Filippo Serio. Buonasera Filippo.
3: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Apriamo la pagina sportiva questa sera con la Samp, ha ufficializzato il direttore sportivo Americo Branco, è sempre casting per il nuovo allenatore dei Blu Cerchiati. Sembrava più avanzata la pista che portava Davide Possanzini, adesso salgono invece le quotazioni di Fabio Pecchi. Ma non sono gli unici nomi in lista per guidare la Samp il prossimo anno. E poi il mercato, perché c'è anche stato un sondaggio per il talento Holzer per la Sampdoria. Il punto in casa Sampdoria con Marco Bisacchi.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. In casa Sampdoria prosegue quello che è il Toto Mister, la ricerca del nuovo allenatore. In questo momento Fabio Pecchia, allenatore ancora sotto contratto col Parma, sembra essere in vantaggio, anche se il casting è tutt'altro che finito, perché oltre a Pecchia c'è anche Possanzini, soprattutto Possanzini tra le piste italiane. In realtà non sembrano essere completamente tramontate anche le ipotesi di allenatori in arrivo dall'estero, l'inglese Mason, il danese Eriksen, anche se in questo momento in realtà dobbiamo essere abbastanza chiari che è Pecchia l'uomo che sta salendo come candidatura. Dovrebbe esserci un incontro da qui ai prossimi giorni tra la Sampdoria, quindi il nuovo direttore sportivo Branco, il CEO dell'area football Fredberg e lo stesso Fabio Pecchia, che però ha un ingaggio alto, circa 600.000 euro, un contratto peraltro col Parma ancora in essere fino al 2027, quindi comunque chiederà anche probabilmente garanzie a livello tecnico, perché comunque arriva da tre campionati in cui è riuscito dalla Serie B a portare le squadre in Serie A, non soltanto col Parma, anche con la Cremonese e col Verona, anche se poi nell'ultima stagione è rimasto inattivo, quindi anche lui sicuramente ha voglia di ripartire, di tornare in pista. Vedremo se il progetto Sampdoria sarà in qualche modo sposato da Pecchia e se Pecchia davvero sarà il promesso sposo dei Blu Cerchiati. L'alternativa rimane Possanzini, anche lui ex Blu Cerchiato come Pecchia, ex allenatore del Mantova, in questo momento è più slegato da ogni vincolo contrattuale, anche se su Possanzini c'è in questo momento anche la concorrenza del Catanzaro, orfano di Aquilani. Capitolo riscatti, giocatori in prestito verso la conferma, in primis c'è l'operazione in chiusura di Begic, che sarà riscattato dal Parma per 1,2 milioni, è una buona operazione questa in ponte per la Samp, che cercherà anche di trattenere in prestito sia Martinelli sia Viti. Poi tutte le altre questioni saranno affrontate, compreso per esempio il ritorno a Bogliasco di Pedrola piuttosto che di Tutino, di Sekulov, nel corso delle prossime settimane.
3: Grazie, grazie a Marco Bisacchi. Sono iniziate invece le partite del mondiale americano, ci sono anche dei giocatori rossoblu che hanno già esordito o esordiranno con la propria nazionale in questa competizione, fra questi c'è anche Ostigar, che è stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione in rossoblu, mettendo a segno anche 5 reti durante questo campionato. E poi il mercato che si aprirà fra qualche giorno, c'è qualche rumors già in corso, per esempio la Fiorentina sembra interessata a Norton Curfew, anche se non ci sono al momento delle trattative avviate. Le ultime con il nostro Carlo Danani.
5: Buonasera, buonasera a voi. A un mese esatto dalla partenza per il ritiro di Moena, il mercato comincia a conquistare il centro della quotidianità rossoblù. In copertina c'è sempre lui, Brook Norton Caffi, top player rossoblù, con tanti estimatori in Italia e in giro per l'Europa. Dopo il sondaggio della Fiorentina, ecco quello del Napoli, con cui il Genoa ha aperti i discorsi legati a Obaretin, Fini e Lucca, chissà. E a proposito di esterni, Aaron Martin, dopo un campionato positivo ma vissuto a fare da pendolare tra la maglia di titolare e la panchina, non sembra più al centro del progetto rossoblù. Lo spagnolo, in scadenza di contratto tra un anno, di fronte a un'offerta interessante potrebbe lasciare il grifone. Fiori d'arancio al Genoa per

0: un Amorim pronto a diventare il prossimo allenatore della Milan. Ecco un altro Amorim che si sposa. Ieri il centrocampista del Grifone è convolato a nozze con la sua Raisse.
1: E allora congratulazioni al giocatore brasiliano portoghese del Genoa che ha, insomma, si è sposato, quindi auguri da parte nostra. Passiamo dal calcio al ciclismo downhill, perché per il terzo anno consecutivo la città di Genova ospiterà il Cerro Abajo, una gara spettacolare tra i Caruggi di Genova che partirà dal Monte Peralto per finire a largo della Zecca, così come è stato nelle ultime due edizioni. Avrà luogo il 27 e il 28 giugno. Tutti i dettagli in questo servizio.
2: La dimensione dell'evento bastano i numeri delle stagioni passate, quando in una sola giornata di gara il percorso è richiamato tra le 35 e le 40.000 persone. Il 27 e 28 giugno Genova torna a trasformarsi nel più suggestivo dei teatri per la gara più bella di Urban Downhill dell'anno. È la terza edizione del Red Bull Cerro Abajo, la prova italiana del circuito di Urban Downhill più difficile al mondo, che abbandona la consueta finestra di fine estate per anticipare a giugno. Il copione resta il solito, una discesa nel cuore antico della città, 2 km 200 metri di tracciato che scollinano 279 metri di quota, dal Peralto fino al largo della Zecca, lungo un dedalo di gradinate, tornanti ciechi e passaggi al millimetro, in un dialogo continuo tra ostacoli naturali e rampe e strutture costruite su misura tra Creuse e Carruggi. La griglia di partenza promette scintille. Tornano per il terzo anno consecutivo i due rider che finora si sono spartiti il trofeo genovese, Thomas Lavic primo nel 2024 e Roger Vieira dominatore nel 2025. Entrambi però dovranno guardarsi le spalle da un parterre di avversari deciso più che mai a interrompere il loro duopolio. Pronti a dare il meglio e magari sorprendere sono anche gli italiani, su tutti Lucas Vega, ligure e Beniamino Di Casa, che correrà davanti al proprio pubblico. Al terzo anno in calendario, confermata come tappa europea del circuito fino al 2027, la manifestazione consolida dunque il legame tra Genova e l'Urban Downhill, portando avanti un racconto in cui sport, paesaggio e identità cittadina si rafforzano a vicenda, dando ulteriore visibilità al carattere unico del capoluogo ligure.
1: Tutti gli aggiornamenti sul sito di primocanale.it e sui nostri canali social.
3: Grazie Filippo. Noi ci fermiamo qui anche per quello che riguarda le notizie, i collegamenti e tutto. Io vi rimando a primocanale.it e ai nostri canali social. Ringrazio in regia Andrea Benigiame e Filippo Rossi e vi auguro una buona serata.

0: Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulla Liguria. Le temperature massime saranno intorno ai 26-27 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, splenderà infatti il sole nella giornata di martedì e con punte intorno ai 25-26 gradi. Clima infatti anche gradevole nelle ore centrali del giorno. Sul Savonese situazione praticamente analoga, con sole infatti assoluto protagonista. Al più qualche velatura di tanto in tanto, ma sole in transito. Qui le massime saranno anche prossime ai 28-30 gradi. Su Genova ampi spazi di cielo sereno nel corso della giornata di martedì, con qualche velatura ma sole in transito. Anche sul Tiguglio splenderà il sole, con temperature massime che oscilleranno intorno ai 27 gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole con qualche velatura, ma solo in transito, e temperature massime che risulteranno comprese tra i 25 e i 28 gradi. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sulla Liguria. Rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana con temperature via via in aumento. Punte massime infatti intorno ai 28-29 gradi. La ventilazione ancora debole e con mar ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un

0: momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di... Il tuo volo parte da casa.
1: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: I consulenti.
1: In collaborazione con Federfarma Liguria.
2: Lo sapevate che l'80% dei liguri considera la farmacia come il primo punto di riferimento per la propria salute? E non è soltanto per i farmaci, noi vi siamo vicini anche nella prevenzione. Infatti, in farmacia potete effettuare holter cardiaci, holter pressori, elettrocardiogrammi, vicino a casa, in un ambiente familiare, con una refertazione molto rapida effettuata da cardiologi specializzati, e potete farla anche gratuitamente, quindi in convenzione, qualora abbiate una ricetta adeguata, esattamente come accade nelle strutture pubbliche, ma senza grossi spostamenti. Quindi telefonate alla vostra farmacia di riferimento, chiedete se effettuano questo servizio, se potete farlo in convenzione, oppure eventualmente che costo dovete sostenere, e quindi potete prenotare. Il vostro tempo è prezioso e infatti molte farmacie rendono disponibili i propri siti o le app per farvi prenotare questi servizi comodamente da casa. Se così non fosse, potete telefonare in farmacia e sicuramente troverete un farmacista che sarà ben lieto di aiutarvi nella prevenzione. Se poi non sapete qual è la farmacia più vicina a casa vostra che effettua questi servizi, potete andare sul sito di Federfarma Liguria, che è www.federfarmaliguria.it, e nella sezione servizi al cittadino troverete la mappa di tutte le farmacie che effettuano in convenzione elettrocardiogrammi, holter cardiaci e holter pressori. Perché la prevenzione è un diritto e noi ci stiamo impegnando affinché sia semplice e accessibile. Venite a trovarci, perché la nostra competenza è la vostra vera convenienza. Ci vediamo sotto casa.
1: In collaborazione con Federfarma Liguria.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
4: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani in un progetto tra i più importanti della città. McDonald's c'è.

È l'orgoglio della Marina italiana, ammirata e rispettata in tutto il mondo. Quando entra in porto, fa tacere il vento, inchinare le onde e battere forte il cuore. È la nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Era il 12 luglio 1962, quando l'imponente portaerei USS Independence, appartenente alla sesta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti, in missione nel Mar Mediterraneo, avvistò all'orizzonte un maestoso veliero. Alla richiesta di identificarsi, il vascello rispose con fierezza: «Siamo la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana». La risposta dell'Independence fu perentoria e restò nella storia. Siete la nave più bella del mondo. E così, da quel giorno, quel nome è rimasto. Non solo una frase, ma una verità. Perché l'Amerigo Vespucci non è solo una nave, è un'emozione che solca i mari. È l'anima dell'Italia che viaggia nel vento.

Dopo defilata nella sua austerità dai lussuosi yacht esposti al Salone Nautico di Genova, troviamo l'Amerigo Vespucci, la cosiddetta grande signora dei mari, che si trova ormeggiata davanti ai magazzini del Cotone di Genova. Si parla del trofeo dell'Accademia di Livorno, ma si parla anche di alcune curiosità che abbiamo scoperto, anche perché da quest'anno, per la prima volta, 25 allieve donne sono salite sull'Amerigo Vespucci insieme ai colleghi uomini per compiere

0: la campagna addestrativa del Mediterraneo.
1: Ero leggermente preoccupato all'inizio, mi ero preoccupato di adottare delle predisposizioni, delle precauzioni, ma devo dire che dopo una settimana non facevo più caso a questo fatto che ci fossero delle ragazze a bordo, perché l'integrazione è stata assolutamente totale.
2: È sempre stato un sogno fin da quando ero piccola, sempre coltivato in famiglia, mi è sempre piaciuto il mare, la vita in mare, quindi ho voluto provare questa nuova esperienza.
0: E com'è andata?
2: Beh, devo dire che finora è andato molto bene, sia la vita in accademia che anche l'imbarco qua su nave Vespucci. Mi sono sempre trovata molto bene.
0: Ecco, mi racconti una giornata tipica dalla mattina?
2: In accademia?
0: Ma sulla Vespucci?
2: Sulla Vespucci diciamo che la giornata è divisa in vari periodi di guardia e di riposo. Durante le guardie facciamo sia le guardie in plancia, quindi in coperta, oppure a servizio del nostromo, quindi marinaresco, oppure anche le guardie tecniche nei locali motore o centrale elettrica.
3: Ci colleghiamo in diretta con Anna Chieregato, che si trova proprio sotto quello che è un po' il simbolo di questi velieri, vale a dire la Vespucci, l'Amerigo Vespucci. Ecco qui le immagini in diretta con la preparazione delle vele per poter salpare. Oggi per fortuna c'è anche vento, ieri c'era qualche preoccupazione in più per l'assenza di vento, ma questa mattina forse quasi perché qualcuno lassù sapeva che ce n'era bisogno, ha fatto arrivare qualche folata in più, così le navi di Genova nell'ambito della loro bellezza con le vele spiegate. Anna Chieregato, a te la linea, che clima si sta respirando lì in porto?
4: Allora, innanzitutto buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti i telespettatori. Il clima è solamente di festa, c'è anche così grandissima emozione, sta proprio immersi tra questi velieri che tra un po' scioglieranno gli armeggi e partiranno. Qualcuno tra questi, la fregata argentina, che era quella più grande, ha già preso il largo, è già stata scortata al di fuori da questo porticciolo, dal porto antico di Genova, e si sta già dirigendo verso Comogli. Questo partiranno naturalmente a scaglioni, anche perché viaggiano a una velocità di 5 nodi.
3: Dunque qualcuno è già partita, Anna.
4: Qualcuno è già partita, sì. E adesso, come vedi, ci sono questi mezzi della Capitaneria di Porto che naturalmente fanno un po' da scorta, li trascinano di fuori del porto antico finché imboccano il mare, e da qui si partirà fino a spingersi appunto a Camogli. Si assisterà a questa parata storica lungo appunto questa costa, molto più vicino di quanto avviene nella normalità, ed è un po' un rito antico quando appunto le navi, questi velieri, dagli grandi alberi, da questi alberi maestosi che si ergono verso il cielo, lasciavano il porto di Genova per spingersi appunto a Comogli e di lì prendere il largo verso mete più lontane. Giustamente avevi notato Vespucci, che è una dei velieri più belli del mondo, se non il più bello. Qualche informazione appunto, dato che si tratta di un orgoglio della marineria italiana: è stato varato questo veliero il 22 febbraio del 1931, 1200 tonnellate di stazza, l'albero maestro, diciamo, ben di 54 metri, e un equipaggio di 300 persone, come si può anche vedere dalle immagini, la fatica appunto, il lavoro e quante persone richiede proprio per riuscire a sciogliere le vele, così, perché poi loro si spingeranno proprio attraverso la vela, quindi sarà anche un viaggio molto lungo fino a Camogli. Qui tutto intorno vedete la gente con macchina fotografica che cercano di catturare le immagini, che cercano insomma di portarsi a casa questo ricordo, perché è veramente una festa, un evento che tutti quanti definiscono unico.
5: Amerigo Vespucci è sicuramente la nave più dell'intera manifestazione Tall Ship Races 2007, e per vederla al suo interno c'è gente che è disposta a fare anche ore e ore di coda.

0: Potevo farci entrare prima delle 10, c'è gente che è molto, molto in coda da troppo tempo.
1: È un 3/4 d'ora.
2: Perché credo che sia bella.
3: E nonno?
2: Ah, perché c'è salito anche mio nonno.
4: Un'ora, più o meno.
5: Da quanto tempo siete in coda?
1: Ma circa un'oretta. Circa, più o meno.
5: Chi ha deciso di vedere l'Amerigo Vespucci?
6: Tutte e due.
2: Ma
7: un'oretta.
8: Ho visto tutte le altre, questa l'ho lasciata per ultimo.
5: Da quanto tempo sei in coda?
2: Da fino a là.
9: Qualche curiosità dall'Amerigo Vespucci a Si Fiuccia.

0: Aurora. Beh, la curiosità più importante che abbiamo, la più strana, è che questa nave aveva una sorella gemella, la Cristoforo Colombo, che al termine della Seconda Guerra Mondiale fu ceduta come pegno di guerra ai russi e poi è andata perduta, ha preso fuoco ed è andata perduta. Ma si racconta che il Colombo fosse più bello del Vespucci e quindi che le due navi fossero state scambiate. Quindi noi adesso, secondo questa leggenda, saremmo sul Colombo e non sul Vespucci. In realtà, guardando le foto dell'epoca, non è così, questo è il Vespucci. Purtroppo il Colombo è andato perduto.
1: Una delle poche donne a bordo, quante siete?
0: Siamo circa una trentina su un equipaggio di 250.
1: Vita facile?
0: Beh, ormai siamo molto integrate nell'equipaggio, non notiamo tante differenze, lavoriamo bene con i colleghi.
1: Perché hai scelto questa vita?
0: È una passione che ho fin da piccola, guardando le sfilate del 2 giugno mi è venuta la passione di entrare in Forza Armata e Marina in particolare.
1: 54 metri l'albero maestra, 50 il trinchetto, 43 metri la mezzana, diciamo, ma se si devono issare le vele, vita dura, eh.
0: Eh sì, issare le vele è impegnativo, dobbiamo lavorare tutti insieme, ci mettiamo ad aprirle tutti insieme, a fare il cosiddetto posto di manovra generale alle vele, circa un'ora e siamo più di 100 persone, altrimenti se le apriamo una alla volta, beh, i tempi aumentano notevolmente.
1: Anche perché sono 24, mi sembra esattamente.
0: Sì, 26,
1: 26.
0: circa 2600 metri quadri di superficie velica, quindi imponente.
1: Vita di bordo?
0: Beh, la vita di bordo quando siamo in porto inizia al mattino alle 8 in punto con l'alzabandiera, la cerimonia dell'alzabandiera. Subito dopo alle 8 e un quarto abbiamo l'assemblea, quindi controlliamo di essere tutti, ci diamo un po', le consegne per la giornata. Facciamo un posto di riassetto e pulizia in cui rimettiamo un po' a nuovo la nave per farvela vedere così splendente, come la state vedendo adesso e poi iniziamo ognuno per le proprie aree di competenza con le attività quotidiane.
1: Non si dice mai buon vento nulla a bordo, c'è qualcosa di scaramantico di particolare?
0: Vabbè, buon vento si può dire.
1: Ah
0: Sì,
1: sì,
0: buon
1: allora buon
0: vento sì.
1: vento per il
0: Grazie.
1: giro del mondo soprattutto.
0: Grazie.
1: Quanto ci metterete, l'avete calcolato?
0: Sì, staremo fuori circa 19 mesi.
1: Ah,
0: Lunga, lunga.
1: una bella traversata, grazie.

0: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
1: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can
6: with Palsy. Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
7: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
8: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
9: Siamo alla Terrazza Colombo. È dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi avevano una tradizione. Non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.
10: In collaborazione

0: con Camera di Commercio di Genova.
1: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
3: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
5: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

Una storia romanzata che forse non ha bisogno neanche di essere romanzata, perché la vita di Mary Shelley, che passò parecchio tempo a

0: Genova e in Liguria, la meravigliosa creatura, titolo del libro di Laura Guglielmi, edito da Morellini, è veramente un grande, straordinario romanzo, con tante città, tanti luoghi, tante storie.
1: Hai capito il focus sul quale mi sono concentrata? Raccontare un po' tutta la sua vita, dall'inizio alla fine, cosa che pochi autori, io non ne ho trovati, italiani si sono cimentati. Perché molti raccontano l'episodio di Ginevra, dove in quella notte un po' folle con Lord Byron, Percy Bysshe Shelley e Polidori hanno in qualche modo fatto questa gara dalla quale poi è uscita il Frankenstein. Oppure molti sanno...
0: Sì, diciamo che è la sua invenzione.
1: È la sua invenzione, certo.
0: Questo personaggio pazzesco, incredibile. Modernissimo.
1: Modernissimo, che ancora oggi parla, ancora oggi la filmografia, come cioè, l'ultimo film che è uscito di Guillermo del Toro, continua a essere uno spunto per tantissimi scrittori, tantissime messe in scena teatrali, quella dei Motus e tante altre che sono in giro, in tournée per l'Italia in questo periodo, e poi anche tantissimi film, il più famoso forse quello che tutti ricordiamo è quello di Mel Brooks, perché ci fa un po' ridere, ci solleva un po', no?
0: Però ecco, io volevo un attimo soffermarmi su Genova, logicamente. Cosa possiamo dire di Mary Shelley e Genova? Allora, era un bel gruppetto di intellettuali e viaggiatori, quello che girava intorno al Baro via San Lazzaro.
1: Sì, lei li chiamava un po' gli eletti, e per questo a volte magari può risultare non sempre simpatica, però si sentiva parte di un gruppo di eletti. E che cosa succede? Nell'estate del 1822, tra la costa toscana e quella ligure, muore con la sua goletta Ariel, annegando il suo Percy Bysshe Shelley, con il quale aveva vissuto anni di amore intenso e 5 anni in Italia, ecco perché quello genovese è l'ultimo anno in Italia, e ho descritto tutti i luoghi italiani dove lei è stata, e chiaramente con una particolare attenzione a Genova. Perché Genova è così importante? Perché dopo la morte, mentre soggiornavano a Lerici, di Percy, lei si trasferisce nella città di Genova, prima all'Hotel Croce di Malta, poi trova per sé e per
0: tutti
1: Byron.
0: Lì andavano.
1: Tutti lì andavano, infatti, da Melville a tantissimi autori, all'hotel, e poi Byron,
0: certo,
1: e a Villa Negrotto Mary con i coniugi Hunt. Ed è per lei un inverno molto doloroso, perché deve elaborare il lutto, però sono mesi fondamentali, un inverno freddo per lei, un inverno freddo nella temperatura, una incredibile alluvione che devasta il Bisagno, che lei vede con Byron dall'alto della collina di Albaro, che allora era tutta orti, e però viene la rinascita, perché lei qua decide cosa farà ritornando a Londra. La prima cosa è crescere l'unico figlio che gli è rimasto, Percy Florence, che è nato a Firenze, lo dice il nome, curare tutte le opere di Percy Bysshe Shelley, che erano centinaia di foglietti sparsi, sono oggi come oggi accanto a Keats e a Byron. Di Shelley non ne parlerebbe nessuno.
0: Esatto.
1: Opere postume che hanno avuto un successo straordinario, e poi scrivere, vivere della sua scrittura, continuare a scrivere i suoi romanzi, perché oltre al Frankenstein ha scritto altre cose, tra cui L'ultimo uomo, un romanzo distopico in cui parla della fine del mondo.
0: Se ti faccio un'ultima domanda, perché è un personaggio che bisogna conoscere? Perché dobbiamo leggere quello che ha scritto?
1: Ecco, perché una donna degli inizi dell'Ottocento, questo va bene sia per gli uomini che per le donne, no? Una donna che agli inizi dell'Ottocento, con tutti i limiti che la società imponeva, riesce a creare un mito del moderno, come può essere il Frankenstein, che ancora oggi è alla base di tantissime analisi, viene spesso paragonato all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento meraviglioso, però dipende poi da come viene guidato, dalle mani,
0: certo,
1: nelle quali finisce. E così il Frankenstein è

0: È un essere buono appena viene messo al mondo dal suo creatore.
1: E poi bisogna vedere come viene usato.
0: Appunto, lui alla ricerca di affetto, certo, non lo trova, viene marginato perché è mostruoso, certo, e così diventa cattivo.
1: Quindi insomma, anche diciamo, per una curiosità straordinaria.
0: Sì, certo. Lei
1: Valletta
0: aveva,
1: per
0: sì,
1: una curiosità,
0: sì,
1: straordinaria.
0: Sì, sì, no, no.
1: Bene.
0: Cioè, una vita, come hai detto te, piena di colpi
1: piena
0: di scena.
1: Piena di colpi di scena. La meravigliosa creatura, Mary Shelley, Laura Guglielmi, Morellini Editore, leggetelo perché è anche una straordinaria sorpresa, soprattutto per noi genovesi. Buona lettura a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Questa settimana Più Me asciugatutto, tre rotoli a solo 1,89 euro e tanti altri ancora.
4: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
6: La voglio comoda, spaziosa.
7: La voglio giusta per me.
8: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità. Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana. Governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra. Cosa succede a una società che si trova improvvisamente davanti a una verità impossibile da negare? Il film segue due percorsi destinati a convergere. Da una parte, Daniel Kellner, giovane analista di sicurezza informatica che rischia la vita per denunciare le malefatte di una misteriosa corporazione chiamata Wordex. Dall'altra, Margaret Fairchild, una meteorologa televisiva che inizia a manifestare fenomeni inspiegabili, riesce a parlare russo e coreano senza rendersene conto, legge nel pensiero del vigile che la ferma mentre va al lavoro, apparentemente collegati a un'intelligenza extraterrestre. Attorno a loro orbitano figure tipicamente spielbergiane, uomini che dubitano, donne che credono, burocrati che nascondono, bambini che non hanno mai smesso di guardare il cielo. Alla fine, le vite e i destini di Daniel e Margaret finiranno per intrecciarsi. Disclosure Day non assomiglia tanto a incontri ravvicinati del terzo tipo, quanto a una versione sentimentale di X-Files. C'è paranoia, c'è fuga, c'è persino una certa ossessione per le cospirazioni governative. Ma laddove la cultura contemporanea tende a vedere il complotto come una prova dell'inevitabile corruzione del potere, Spielberg continua ostinatamente a cercare la possibilità della redenzione.

0: Una fiducia quasi ingenua e persino anacronistica. Il film non è perfetto, soffre a tratti di un'eccessiva verbosità perché la sceneggiatura accumula idee più velocemente di quanto riesca a svilupparle. Alcuni passaggi sulla tecnologia, sui media e sulla diffusione delle informazioni sembrano appartenere a un'epoca precedente social network. È come se Spielberg guardasse il XXI secolo attraverso gli occhiali del Novecento. Forse un limite, forse una forma di resistenza culturale. Ma ciò che resta impresso non è la logica della trama, è il finale. Senza rivelarlo, possiamo dire che Spielberg compie una scelta che pochissimi registi di film mainstream oggi avrebbero il coraggio di fare. Sostituisce il cinismo con la meraviglia. Non l'ottimismo superficiale, ma una meraviglia adulta, consapevole delle ferite del mondo e tuttavia incapace di rinunciare alla speranza. Se The Fablemans era il film di un uomo che guardava il proprio passato, Disclosure Day sembra quello di un uomo che guarda al futuro e decide, contro ogni evidenza, di continuare a credere nelle persone. Non raggiunge le vette di E.T., AI, intelligenza artificiale o incontri ravvicinati del terzo tipo, ma contiene qualcosa che molti film non possiedono, una sincera fiducia nell'immaginazione come forza morale. Ed è forse questo che rende ancora unico Spielberg. A quasi 80 anni continua a fare film come se il mondo potesse essere salvato da una buona storia. E per 2 ore e mezza riesce quasi a convincerci che sia vero.
1: Se lo fai, non si torna indietro. Non ci sarà un altro giorno come domani.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo in Svizzera oggi a salutare Andrea Schenone. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, tra poco con lei parleremo anche molto di intelligenza artificiale, proprio per un incontro a cui lei parteciperà a Zurigo, però partiamo dalla sua storia. Intanto, dove vive e quando ha lasciato la Liguria?
1: Ho lasciato la Liguria ben 20 anni fa, vivo da 20 anni vicino a Zurigo, lavoro a Zurigo da 20 anni e lavoro nei pressi di Zurigo, non in città, cioè vivo non nei pressi di Zurigo e mi sono laureato in economia a Genova, ho iniziato a lavorare a Genova in un'assicurazione, nella compagnia di assicurazioni, per 2 anni a Genova, per 4 anni a Milano e poi ho fatto il salto in Svizzera.
0: E come si vive?
1: Direi molto bene, ho viaggiato in giro per il mondo, anche per business, devo dire, comunque la Svizzera su molti aspetti, non credo ci siano paesi migliori, ecco, dove
0: per
1: vivere.
0: Per esempio,
1: ecco.
0: Ci faccia un po' venire un po', insomma, di mal di pancia, funziona effettivamente tutto così bene, i trasporti, la sanità, il welfare… Tutto pulito.
1: Ma sì, la perfezione è di questo mondo, però l'organizzazione dello Stato è perfetta come dovrebbe essere. Io ho studiato economia, mi sono laureato con una tesi di scienze delle finanze. Il federalismo che hanno è molto efficiente, stimola comunque la competitività. È un paese molto competitivo a livello economico, molto liberale. E è il motivo vero per cui le tasse sono anche così basse, perché comunque lo Stato è amministrato in maniera molto efficiente e poi c'è sicurezza relativamente, parlando di questi tempi, comunque è uno dei paesi più sicuri al mondo, anche su questo la Svizzera.

0: Svizzera è in testa, è un paese, il paese tra i più competitivi al mondo, non so, nelle classifiche da circa 15 anni, e molto avanzato anche tecnologicamente. Probabilmente dopo gli Stati Uniti è il paese più avanti nel mondo del lavoro, nel mondo dell'economia, che è poi il mio settore, per cui motivo anche per cui mi trovo bene. Poi chiaramente la Svizzera ha anche delle bellezze paesaggistiche, tante perle sconosciute, pur essendo un paese molto piccolo, ha tantissime cose belle da vedere, e non sono solo le Alpi, le montagne, ma anche tante altre cose, i laghi, la storia che ha. È molto, molto particolare, è conosciuta poco secondo me, pur essendo un paese vicino all'Italia, 4 ore comunque dalla Liguria,
1: Che cos'è che
0: l'originario
1: non dovremmo
0: comunque.
1: perderci di queste perle, diciamo così, un po' sconosciute, secondo lei, dopo tanti anni di vita lì?
0: Ma io consiglierei di fare un giro qui 2 o 3 settimane e scoprire le città anche medio piccole. Un po' sia i monti, sia i paesi, sia le città, cioè la parte naturale, la parte dei musei, anche molto interessante. Ci sono tantissime cose da vedere, cioè non saprei quali mettere in testa, però merita la Svizzera, cioè
1: Si
0: tutta la Svizzera
1: guadagna
0: merita di
1: bene e
0: venirci.
1: il costo della vita è alto, cioè ci si riesce si riesce a trovare un equilibrio?
0: Sì, allora, la Svizzera è il paese più caro al mondo in termini di costo della vita, tuttavia anche è vero che diciamo dall'altra parte i salari svizzeri sono tra i più alti al mondo. Credo che sia anche in quello in testa la Svizzera nel mondo, non ci siano altri paesi che hanno i salari più alti, quindi in media. Quindi si riesce, diciamo, la classe media riesce a risparmiare, che è quello che poi conta, no?
1: E
0: Cioè
1: certo.
0: c'è una forte classe media, e al di là, diciamo, dei piccoli estremi, no? Cioè della classe super ricca, poi ci sono la classe media che sta relativamente bene, anche se, diciamo, negli ultimi anni anche qui le cose sono leggermente peggiorate, devo dire. Comunque la Svizzera è stata influenzata dalla crisi europea di questi anni, perché tutti i paesi intorno alla Svizzera hanno avuto più o meno delle crisi lavorative, comunque
1: Vero?
0: economiche, cioè, e quindi la Svizzera ha subito una pressione enorme sul proprio mercato del lavoro, è riuscita a assorbire parecchie persone, ma cresce a un ritmo di 100.000 persone in più all'anno, che è tantissimo
1: Per la
0: per il numero di
1: dimensione
0: popolazione,
1: anche.
0: per la dimensione, sì.
1: Senta, e le persone come l'hanno accolta? Poi arriviamo a parlare adesso dell'intelligenza artificiale, ma è stato facile entrare nella vita delle persone, fare amicizia, oppure diciamo si fa amicizia solo fra stranieri?
0: No, sto facilissimo, devo dire che sì, proprio facilissimo. Un po' perché credo, allora c'è sicuramente Zurigo è molto internazionale, anche i miei vicini di
1: Esatto.
0: casa comunque professori di Berlino, piuttosto che insomma, persone di un certo livello, ma indipendentemente da quello anche le persone non, diciamo, non altamente qualificate. In generale devo dire che gli svizzeri sono molto riservati, sì, ma anche molto gentili. Cioè, questa è una cortesia svizzera, cioè, ma a parte quello, devo dire che si viene accettati molto bene e non ci sono più certe tematiche del passato, no? Mi raccontavano che negli anni 70 c'era stata una problematica con gli italiani. Comunque, gli italiani hanno fatto molto per la Svizzera: hanno costruito tunnel, ferrie, però era una migrazione diversa. Ci sono due tipi di migrazione: adesso c'è
1: Sì.
0: un'immigrazione di professionisti, di imprenditori altamente qualificata, quindi non.
1: Esatto, che a loro manca e quindi. Allora, arriviamo a parlare di intelligenza artificiale. Abbiamo visto anche tante immagini di Zurigo perché lei parteciperà ad un incontro dedicato proprio all'impatto dell'intelligenza artificiale sull'economia, la società, le arti, con ospiti internazionali. Perché, insomma, è vero che un po' tutti ormai si riempiono la bocca di intelligenza artificiale, che è una realtà. In

0: particolare lei parlerà sull'impatto nel mondo del lavoro, giusto?
1: Sì, io...
0: Che è un po' una cosa che le persone temono, no? E allora, mi interessava capire da lei qual è la realtà e che cosa succederà nei prossimi anni.
1: Sì, su questo tema io ho scritto un libro che è stato pubblicato recentemente, basato sulla mia tesi di MBA e sul lavoro

0: che prevedo nel mio libro, ma comunque tanti di noi immaginiamo, sono impatti positivi sulla società, sull'economia nel complesso. C'è una lettura dei media molto, secondo me, devo dire, un po' distorta, nel senso che vengono messi di fronte, diciamo, alla gente soltanto dei lati negativi, quindi la possibile perdita di posti di lavoro. In realtà tutto quello che crea, diciamo, aumenta la produttività del lavoro, aumenta diciamo, la crescita economica e aumenta i salari anche. Quindi ci sarà uno sviluppo anche di nuova imprenditoria. Se quella che abbiamo adesso, ci sarà chiaramente un cambiamento epocale anche nelle società. Ci sarà lo sviluppo di nuove aziende solo entrepreneur in inglese, diciamo, cioè, ovvero che saranno anche fatte da individui singoli che utilizzeranno tutta una serie di strumenti di intelligenza artificiale per sviluppare le proprie aziende. Poi questo tema si intreccia con la crescita demografica, dove comunque si va a. Andiamo in un periodo in cui i baby boomers andranno in pensione, quindi si creerà un buco diciamo, nel mercato del lavoro e molti di questi posti potranno essere sostituiti dall'intelligenza artificiale, ad esempio nell'amministrazione statale. Quindi questo potrebbe aiutare a risolvere il problema dei bilanci pubblici degli stati europei. Quindi riducendo il peso delle amministrazioni statali, di converso si potrebbero diminuire anche le tasse e quindi i salari.
1: Quindi lei dice
0: Quindi
1: più opportunità, più aspetti positivi rispetto a quello che un po' i media raccontano che è un po' distorto, che si fida, cioè viene un po' da dire, no, come il robot nelle fabbriche, no, perdi il lavoro, e per alcuni è questo, no, viene fatto. Ma allora l'intelligenza artificiale riduce il numero di persone che possono lavorare in questo o in quel settore. Probabilmente sarà così, ma in realtà è perché, mi corregga se sbaglio, ognuno di noi nel proprio settore potrà implementare, grazie all'intelligenza artificiale, alcune cose che adesso non riusciamo a fare, o se non altro, velocizzarle.
0: sì, diciamo, io faccio sempre l'esempio dei luddisti, che era un movimento che nacque all'inizio della rivoluzione industriale, in cui diciamo, la gente si scagliava contro le macchine, perché vedeva nelle macchine un competitor, no? Qualcosa che gli portava via il lavoro. L'altro esempio che faccio sempre è quello dell'agricoltura americana all'inizio del secolo scorso, cioè all'inizio del Novecento, il 99% degli americani lavoravano in agricoltura. Oggi nemmeno l'1%, e questo non significa che gli americani stiano morendo di fame, anzi, sono sviluppati nuovi tipi di lavoro e l'umanità è cresciuta, si è sviluppata tecnologicamente, è andata avanti. L'intelligenza artificiale è una grossa rivoluzione, come la rivoluzione industriale, e cambierà in maniera massiva tante cose, però sicuramente farà crescere l'umanità. Ci sono dei rischi, come
1: Quindi
0: in tutte
1: dobbiamo
0: le rivoluzioni
1: solo
0: industriali.
1: imparare a gestirla e a riconoscere i rischi, come tutte le cose, come tutte le rivoluzioni un
0: Assolutamente, esatto. Direi che questa è una sintesi giusta.
1: giornalistica.
0: Sì.
1: Senta, che cos'è che le manca di più della Liguria?
0: La focaccia col formaggio di Recco, vendo in montagna.
1: Lei viene dall'entroterra, no?
0: Sì, io vengo da Savignone, quindi dall'entroterra, però insomma.
1: Glielo dice una che è nata a Casella, quindi per quello che ci
0: Sì,
1: Senta,
0: però sì,
1: però
0: è un
1: almeno è
0: classico, vivo in
1: vicino.
0: montagna, qui non c'è il mare, quindi l'unica cosa che quando vado in vacanza c'è di andare verso il mare.
1: Va bene, va bene. Io la ringrazio. Grazie mille. Anche le facciamo vedere la nostra regione, le fa vedere un po' di mare. Oggi, tra l'altro, è una giornata splendida, molto, molto limpida. E così, insomma, ci lasciamo con queste immagini. Grazie anche, insomma, per questa lettura che poi lei porterà in questo incontro a Zurigo, che è sicuramente diversa anche da quella che normalmente si può ascoltare sull'intelligenza artificiale applicata proprio al lavoro. Grazie mille, buon lavoro e a presto!
0: Grazie mille.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
2: Con noi uno dei due più votati, anzi il più votato al momento tra i candidati al rettorato dell'Università di Genova, il professor Michele Piana, che ringrazio di essere con noi.
3: Ringrazio io voi.
2: E allora, intanto professore, le chiedo un commento sul risultato così importante, visto che io ho provato a sondare tutti quelli che conoscevo all'interno dell'università e nessuno è stato in grado alla vigilia di dirmi questo ha un vantaggio rispetto a un altro, e mi sembravano tutti sinceri. Alla fine l'urna ha risposto: Michele Piana è il più votato.
3: Michele Piana è il più votato, sono molto soddisfatto, ringrazio ovviamente gli elettori. È andata bene, sono più di 80 voti di vantaggio rispetto al secondo. Io ero abbastanza tranquillo, credevo che sarebbe andata bene, e le urne l'hanno confermato.
2: E la terza classificata, la professoressa Sasso, dovrebbe appoggiare, a quanto si evince da fonte di stampa, invece il suo sfidante, il professor Uccelli. Cambia qualcosa nella sua percezione il fatto che teoricamente, se fossimo in politica, i voti di un partito vanno ad aiutare un altro partito?
3: Sì, io penso che ci siano, non cambia nulla, la risposta secca è questa, penso che ci siano alcuni aspetti. Uno è che io credo molto nella trasparenza, fin dall'inizio ho detto chi sarebbe stata la mia protettrice vicaria, proprio per evitare che nella fase da primo e secondo round ci fossero mercanteggiamenti su una posizione così importante come quella del vicario. Fin dall'inizio ho pensato che il potere è importante, ma per realizzare qualcosa, e non è giusto pensare che debba essere fino a se stessa. I voti non sono dei candidati, ma sono delle elettrici e degli elettori, che sono persone indipendenti, autonome, che sicuramente sapranno gestire la propria decisione, il proprio giudizio in modo altrettanto
2: quindi
3: autonomo.
2: Quindi lei oggi conferma che in caso di vittoria Chiara Calderini, la professoressa,
3: certo,
2: Calderini sarà la sua
3: protettrice.
2: E questo è stato appunto un annuncio che lei ha fatto appunto fin dal primo giorno della sua candidatura. Che università ha trovato in questa campagna elettorale, se così si può chiamare?
3: Sì.
2: È quella che si aspettava quando ha parlato con i suoi colleghi, con il personale? Che cosa ha trovato?
3: Sì, allora, la scommessa nostra era che ci sia bisogno di un grande rinnovamento. Siamo convinti che questo sia vero. I risultati del primo turno ci dicono che gran parte dell'Ateneo lo pensa. Mi faccia dire una cosa, dottor Cantini, noi è dall'inizio che diciamo che la nostra candidatura è davvero la candidatura per il rinnovamento e per la discontinuità. Era evidente rispetto alle due candidate che appartengono all'attuale governance, avevo il sospetto che fosse vero anche per il terzo candidato, l'annuncio di questo apparentamento ci dice che il sospetto era del tutto fondato.
2: Quindi il suo appello agli elettori, che sappiamo non siamo tutti noi, ma sono i professori, il personale dell'università,
3: certo,
2: tecnico amministrativo e una parte degli studenti, è quello di: se volete cambiare rispetto,
3: sì,
2: agli ultimi sei anni, dovete votare per Piana.
3: Ma direi che ormai è abbastanza evidente. Fra l'altro è importante questo. Io penso che sia davvero appropriato e possibile cambiare. Questo rinnovamento è opportuno e possibile. Dopodiché si tratta di rinnovarsi in modo ragionevole, in modo ragionato, sapendo che le condizioni al contorno sono complicate, ma sapendo anche che abbiamo le potenzialità per poter migliorare la qualità della vita, la qualità del lavoro all'interno del nostro Ateneo.
2: Ecco, in politica di solito si chiede cosa farà nei primi 100 giorni, qui è più per dire dove c'è più il bisogno di questa rottura rispetto al passato.
3: Sì, io penso ci sia un aspetto legato alle difficoltà dei processi amministrativi. È un aspetto che riguarda molte università italiane, ma da noi è particolarmente sentito. Abbiamo bisogno di liberare energie per riuscire a realizzare quelle che sono le tre missioni, non dimentichiamolo, della nostra università: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Quindi la prima cosa da fare è provare a intervenire sui processi amministrativi in modo inclusivo, in modo graduale, per cercare di liberare

0: queste energie. Un altro aspetto importante è ricominciare da capo, me lo lasci dire, sulla parte della comunicazione tra il rettorato e il resto dell'Ateneo. Abbiamo bisogno di parlare di più, di raccontare meglio le decisioni che si prendono, di condividere di più, di condividerle in corso d'opera e anche di metterci la faccia quando queste decisioni, magari qualche errore lo portano con sé.
1: Un sistema di comunicazione interno più efficace,
0: esatto,
1: rispetto,
0: esatto,
1: non solo alla città ma anche alla
0: esatto,
1: comunità dell'università.
0: Ed è un fatto anche di responsabilità, è la governance che deve prendersi questa responsabilità di raccontare perché si fanno le cose, come si vogliono fare e quali sono le conseguenze.
1: Uno dei suoi, diciamo, slogan, se così lo vogliamo definire, è trasformare l'università Genova, diciamo, da una città con università a una città universitaria. Cosa manca per arrivare a questo e quindi che cosa farà da rettore eventualmente per farlo?
0: Sì, questo è un processo complicato, non si realizzerà in 6 anni, però bisogna partire. È uno di quelle tipiche decisioni in cui tutti vincono se ci riusciamo. Vince la città perché cosa c'è di meglio di attirare giovani colti in questa città? E vince l'università perché è noto a tutti che le università delle città universitarie funzionano bene. Per fare questo abbiamo bisogno di migliorare la nostra edilizia e questo va fatto attraverso partenariati pubblico-privati perché non abbiamo le fondi. Va fatto attraverso un patto, come dire, solenne con le istituzioni politiche e va fatto cercando di mettere le studentesse e gli studenti al centro di questo progetto. Le studentesse e gli studenti dell'Università di Genova sono cittadini e devono essere chiaramente considerati cittadini da tutti.
1: E poi, insomma, non dimentichiamoci che Universitas è proprio la comunità,
0: quello, ma
1: hanno cominciato gli studenti,
0: esatto,
1: non i professori e nemmeno le istituzioni. Quindi,
0: è così,
1: insomma, questo è il modo in cui le università moderne, così come noi le conosciamo, le chiamiamo, sono nate tantissimi anni fa. La managerialità e anche però la necessità di guidare culturalmente l'università, c'è anche questo,
0: sì,
1: nelle dichiarazioni che lei ha rilasciato nel,
0: sì,
1: corso di questa avventura, di questa corsa. Cosa intende?
0: Mi hanno sgridato tutti perché ho detto che vorrei essere un rettore intellettuale e non un rettore manager. Ora io qui vorrei distinguere. Qui non si tratta di non essere in grado di gestire sistemi complessi e io credo che nella mia carriera di aver dimostrato di essere in grado di farlo. Ritengo però che il rettore di un'università generalista e pubblica come la nostra debba essere tutte le facce culturali, tutti gli ambiti culturali che riguardano la nostra università. E per fare questo ci vuole un po' di cultura, ci vuole anche la capacità di ascoltare, ci vuole anche la capacità di tenere conto delle diverse sensibilità dell'Ateneo.
1: Wow, uno scienziato che ragiona da umanista.
0: Se vuole, il mio obiettivo è che nei prossimi 20 anni, almeno a Genova, perché è difficile, me ne rendo conto, la distinzione tra STEM e Humanities finalmente cada, non
1: okay,
0: ci credo più.
1: Quindi vuole che anche a lettere si studi matematica, no? Non è...
0: O viceversa, che a matematica si studi un po' di letteratura, che non ci farebbe male.
1: Però devo anche ammettere, beh, poi ci fermiamo se no divaghiamo troppo, che ho trovato nella mia vita molti scienziati appassionati d'arte,
0: certo,
1: o di
0: ma
1: storia,
0: certo, ma
1: è,
0: certo,
1: è più raro il contrario,
0: ma
1: bisogna,
0: certo,
1: essere onesti. Diciamo la terza missione è quella parte dell'università che incide sulla città o prova a incidere sulla città. In cosa l'università è stata più assente o più silenziosa negli sviluppi, nei processi della città di Genova?
0: Sì, io penso che abbiamo fatto un po' di fatica a difendere le prerogative che abbiamo e che sono importanti rispetto all'interlocutore politico. Penso alla questione Erzelli, penso alla questione legata al nuovo modello del sistema sanitario regionale. Penso anche che abbiamo fatto un po' di fatica a parlare con la cittadinanza, a parlare con le studentesse e con gli studenti in alcuni snodi cruciali che hanno riguardato anche le vicende geopolitiche degli ultimi mesi. Anche qui abbiamo bisogno di cambiare un po' paradigma, abbiamo bisogno di raccontare meglio a tutti che siamo un'università importante, siamo un'università autorevole e che ci mettiamo a disposizione della città, del territorio, dei cittadini per cercare di crescere insieme.
1: Non facili però, no? I rapporti sui temi geopolitici,
0: no,
1: nel
0: non
1: senso
0: sono stati
1: che
0: facili,
1: immagino,
0: sì,
1: che insomma qualunque,
0: sì,
1: scelta poi
0: sì, è difficile,
1: divisiva.
0: Però è importante raccontarla ed è importante parlare con le studentesse e con gli studenti, ecco, questo è cruciale.
1: Diciamo Genova per ora ha un piccolo vantaggio rispetto ad altre grandi città del nord come Milano per esempio sul tema della residenzialità degli studenti, però è chiaro che è sempre comunque molto costoso studiare fuori sede. Cosa si può fare nei prossimi anni per aiutare

0: i ragazzi che non riescono a farlo.
1: Abbiamo bisogno di posti letto, lo dico male, ma è questo è sicuramente un tema, e sicuramente questa governance ha fatto alcune cose importanti da questo punto di vista. Credo che al di là dell'aspetto legato direttamente all'edilizia, ci sia anche un problema di mettere in rete le possibilità di alloggi. No? Se voi guardate le città universitarie come si comportano, loro mettono in rete gli alloggi disponibili, fanno dei patti tra università, persone che hanno questi alloggi e le istituzioni pubbliche, a cominciare dal comune, per cercare di garantire la possibilità di utilizzare questi alloggi, la possibilità di utilizzarli in modo corretto, senza discriminazioni, e anche tutelando i diritti di chi affitta le case. Quindi credo che queste siano cose che si possono fare a costo relativamente basso. Le altre università, nelle città universitarie, lo fanno, e è il caso che lo facciamo anche noi.
0: Ecco, Genova ha sviluppato un'università che è diventata regionale, ci sono poli in tutta la Liguria, però c'è un polo che secondo me è la grande occasione persa della città più in generale, che è quello di Arzelli. Quella doveva essere la leva che poteva veramente trasformare Genova in quello che è diventata Nizza.
1: Sì.
0: Nizza l'ha fatto, Genova no. Come gestirà questa partita da rettore, considerando che c'è questo trasferimento di ingegneria,
1: sì,
0: che ci sono progetti molto importanti che però mi sembrano stati anche molto osteggiati nel corso degli anni?
1: Sì, direi che ormai bisogna tirare una riga e ripartire. Arzelli si va, non ci sono alternative, cerchiamo di andarci nel modo migliore possibile. Modo migliore possibile significa anzitutto avere una proiettrice o un proiettore Arzelli, con una sua commissione fatta di persone che si alzano la mattina e pensano a Arzelli.
0: Quindi
1: fino a che non vanno a dormire
0: dedicata.
1: La sera. Esatto. E poi c'è una serie di misure che dobbiamo prendere. C'è il problema della funzionalizzazione delle aule, dei laboratori, c'è il problema di arrivare, di portare gli studenti a Arzelli, c'è il problema anche di tenerli in quella parte di città. Quindi c'è anche un problema, ed è un'occasione di trasformazione urbana. Possiamo rendere quella parte di città davvero integrata rispetto alla nostra università. E c'è un problema di orientamento. Noi dobbiamo raccontare che Arzelli è una grande occasione per le studentesse e gli studenti di ingegneria.
0: Servirà una grande connessione con le istituzioni, perché va connessa non tanto all'università, sì, anche l'università,
1: certo,
0: col comune, ma Arzelli con il resto del mondo.
1: Ma certo,
0: al momento
1: ci saranno problemi logistici, ma io sono sicuro che riusciamo a risolvere, insomma, non credo che quelli siano... Sono convinto che gli aspetti tecnici si risolvono sempre, ciò che è difficile è avere buone idee.
0: Ultima domanda, vorrei da lei un quadro dell'università che lascerà dopo 6 anni di rettorato. Che cosa spera di aver ottenuto e come spera di essere ricordato, al di là del fatto potrebbe anche, insomma, cambiare la legge, potrebbe anche essere diversa il suo percorso. Sappiamo che, insomma, c'è una riforma in pancia in Parlamento, vedremo se sarà poi,
1: sì,
0: in qualche modo varata. Lei però nei 6 anni cosa spera di lasciare?
1: Io vorrei un'università di Genova più ancorata alla rete delle università europee, dove le persone sono felici di venire a studiare, di venire a insegnare e di venire a fare ricerca. E un'università del Mediterraneo che offra alle persone di quel mare e di altri mari un'occasione per costruire un proprio progetto di vita.
0: Grazie al professor Michele Piana e naturalmente bocca al lupo per il secondo round delle elezioni a rettore dell'Università di Genova.

0: Ancora in diretta su Primo Canale con il professor Antonio Uccelli, candidato rettore dell'Università di Genova. Grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a lei.
0: E risultato nel primo round, come l'abbiamo definito, che poi appunto non ha portato a nessuna elezione per i meccanismi regolamentari di questo tipo di elezione, il secondo appunto più votato. Intanto le chiedo così una riflessione sul risultato elettorale della prima uscita.
1: Ma io credo che sia stato un momento molto importante di democrazia, perché insomma i numeri che hanno portato la quasi totalità delle persone che lavorano e che studiano presso il nostro Ateneo a esprimersi, e quindi credo che questo sia certamente un bellissimo messaggio sia nell'ambito della componente del personale docente che del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, sociosanitario e anche degli studenti. Quindi credo che questo sia il primo messaggio. Poi ovviamente sono molto contento perché il risultato è stato un risultato certamente importante, insomma 500 e passa voti sono una buona base per continuare.

0: continuare a lottare con chi sarà presente in questa seconda votazione. Credo che rappresenti un tesoro di voti che auspico possa essere incrementabile e che comunque rappresenti un indice di fiducia in quello che abbiamo proposto con la mia squadra.
1: C'è ovviamente una differenza rispetto al primo turno, perché al secondo, chiamiamolo così, diciamo al momento una dei quattro candidati, la professoressa Sasso, ha annunciato il proprio ritiro e convergerà con un accordo sul suo nome. Questo che cosa può significare secondo lei? Cioè un trasferimento netto dei voti della professoressa Sasso su di lei, che la renderebbe vincente evidentemente stante i risultati del primo turno, o è un po' più complicato di così?
0: Ma io penso sicuramente sia più complicato, perché sono certo che le elettrici e gli elettori pensino di non poter essere eterodiretti dalla professoressa Sasso, da me, ma dal professor Piano, dalla professoressa Da Crema. Tuttavia credo che sia una scelta importante, che non ho nessuna difficoltà a dire è stata fatta non con finalità meramente elettorali, anche se è ovvio che i voti della professoressa Sasso, così come quelli della professoressa Da Crema, sono voti che sono importanti per me, per il professor Piana, ma perché credo che la professoressa Sasso possa rappresentare davvero un valore aggiunto a quello che potrebbe essere, insomma, la mia futura squadra, perché ha competenza, ha conoscenza della macchina, ha soprattutto nel suo programma molti punti che sono certamente, almeno in larga parte, convergenti rispetto a quelle che sono le idee che io mi prefiggevo e che credo possano quindi essere raggiunte con l'aiuto della professoressa Sasso e anche con persone che eventualmente considereremo insieme per creare un team che dia non soltanto la possibilità a me di diventare rettore, ma di governare nel modo più efficace secondo quelli che sono gli obiettivi dei nostri programmi, ma mi permetta anche nel ribadire la necessità di creare uno spirito che oggi in qualche modo sentiamo purtroppo un pochino carente all'interno del nostro Ateneo, uno spirito di condivisione, partecipazione, di senso di appartenenza ad una comunità che sia coesa, che sia capace di...
1: Ecco, come lo otterrà questo? Cioè, come cambierà questo principio? Perché ci sono due modi: o si inventano nuove forme strutturali, istituzionali di partecipazione, oppure semplicemente si prova, a comunicare di più e meglio?
0: Beh, si può fare forse tutte e due. Tendenzialmente non parlo molto di quello che ho fatto, anche se posso dire che un po' di cose le ho fatte, portando anche dei risultati che sono oggettivi. Ma le ho fatte non, come dico sempre, perché sono una persona particolarmente geniale, ma perché ho un metodo. Il metodo è quello di condividere, di lavorare insieme alle persone. Sono ragionevolmente capace di stabilire relazioni umane, forse questo è anche legato al fatto che faccio il medico, faccio il neurologo, quindi il rapporto empatico con le persone è un qualche cosa che ho sempre cercato di privilegiare. E da questo punto di vista posso dire che le cose che ho fatto le ho fatte non, come dicevo, perché ho delle idee fenomenali, ma perché riesco a far lavorare le persone che hanno talora idee fenomenali, ciascuno nel proprio campo, perché hanno delle specifiche competenze, e riesco a fare lavorare
1: insieme. Circondarsi di persone intelligenti è segno di intelligenza di solito, no?
0: Penso di sì, naturalmente non mi permetto di essere l'unico che ha un'idea di questo genere, però ho una storia che dice che sono capace di far lavorare le persone competenti, perché devi far lavorare le persone competenti e intelligenti. Nel mio programma, e questo mi vede molto d'accordo anche con appunto la professoressa Sasso, parlo di figure che lavoreranno insieme a me, ma che hanno competenza, che hanno capacità di complementarietà, perché bisogna lavorare insieme, non possiamo avere dei fenomeni che ognuno lavora per conto proprio, e capacità di leadership. Leadership non vuol dire essere il fenomeno, ma vuol dire essere una persona che è in grado di stare insieme agli altri.
1: Me lo spieghi ancora un po' meglio, perché diciamo il tema della leadership, io immagino lei giustamente

0: ci abbia anche un po' giocato come diciamo stile di campagna elettorale, perché comunque lei oggettivamente vanta dei ruoli di leadership importantissimi. È stato a San Martino, un ruolo apicale. È chiaro che quella è una struttura piuttosto complessa di per sé, e quindi lei dice, tutto sommato, io la capacità di guidare una struttura molto complessa l'ho già dimostrata. È un po' questo il senso di quello che lei pensa di se stesso?
1: Sì, ma insisto sul concetto della leadership condivisa. Non credo che un leader possa fare nulla se non riesce a coinvolgere le persone. E quindi nella mia esperienza, che a San Martino, ma anche in altri contesti, diciamo l'efficacia delle mie azioni si basa sul fatto che ho reso le persone coinvolte. Quando lei mi diceva qual è il metodo, quali sono la nuova organizzazione, io credo che si possa anche passare attraverso una lieve o comunque una certa cambiamento. Sì, nel mio programma parlo per esempio di un collegio dei direttori di dipartimento che si vedano e dove possono essere coinvolti i presidi delle scuole, dove possono essere coinvolte figure evidentemente anche del personale tecnico amministrativo dei dipartimenti, e che si incontri col rettore, col direttore generale e con i prorettori. Penso che si debba far sì che i prorettori si vedano regolarmente, non so se sarà una volta alla settimana, una volta ogni 15
0: giorni. Diciamo.
1: Questo deve essere per forza, perché devi creare una squadra coesa, e queste persone dovranno metterci la faccia e dovranno anche interfacciarsi con l'asse tecnico amministrativo, direttore generale, dirigenti e poi le varie figure, capi servizio, capi settore, perché è necessario lavorare insieme. E riesci a cambiare questo posto. Lei mi ha detto, questo è un mondo complesso, non è dubito che sia un mondo estremamente complesso, però sono onestamente fortemente motivato e fortemente convinto che se si lavora insieme, se quindi riusciremo a fare in modo che le persone si sentano partecipi e quindi sentano che sono parte del progetto, le cose si possono cambiare. Ci vuole tempo sicuramente.
0: Ecco, chiedo anche a lei quello che ho chiesto anche al suo rivale Piana rispetto alla campagna elettorale. Come ha trovato l'università in questo periodo in cui ovviamente ha dovuto fare ancora più il neurologo del solito, quindi parlare oggettivamente con più persone possibili per spiegare la sua visione? E però a lei aggiungo anche, come dire, una puntina, vabbè, un po' velenosa, perché tra medici di solito c'è sempre un po' di rivalità. Allora le chiedo anche se nel suo giro la comunità medica dell'università le è stata, diciamo, l'ha trovata aderente alle sue proposte oppure no.
1: Ci ha voluto mettere un po' di sale.
0: Del resto, tra medici.
1: Ma ci mancherebbe altro. Allora, com'è stata la mia esperienza di campagna elettorale? È stata una bellissima esperienza perché ho incontrato tantissime persone. Devo dire, il confronto mi ha sicuramente arricchito il mio programma. Devo dire, senza citare il collega che l'ha detto, ma a cui fischieranno le orecchie, che è dell'ambito umanistico, mi ha detto: non ti conoscevo, ho apprezzato di te la capacità di ascoltare, la capacità di raccogliere diciamo idee e in qualche modo di farle proprie all'interno di un programma partecipato, e questo credo che sia uno dei complimenti migliori che potevo ricevere. Credo che la scuola di scienze mediche e farmaceutiche abbia fatto bene e sono grato, sicuramente ho ricevuto molti voti. Non c'è stata l'unanimità che potevo auspicare, anche se naturalmente il voto è segreto e quindi non è possibile dire chi abbia votato chi. Credo che in questo momento il momento storico sia un momento particolare, perché c'è un momento di una grande riforma del Servizio Sanitario Regionale, c'è un momento di grandi modifiche. E mi permetto di dire, da questo punto di vista, ai miei colleghi, al personale tecnico amministrativo, ai tecnici del mondo della sanità e del mondo delle scienze della vita, che una persona che conosce molto bene l'università, perché ha fatto il direttore del centro di eccellenza, perché ha diretto un dottorato, bla bla bla bla, ma perché poi ha lavorato con la sanità, con quattro direttori generali diversi, con due assessori alla sanità diversi, credo che avere un medico per difendere, non in maniera contrappositiva, ma in maniera collaborativa e con spirito di diciamo di recensione,

0: reciproco rispetto, ma anche con la capacità di asserire quelle che sono le prerogative dell'università, che ricordo fornisce grande qualità e grande eccellenza per poter garantire la salute dei nostri cittadini, credo che questo sia una cosa importante. Quindi
1: appello lanciato anche alla comunità medico-scientifica dell'università. Ci sono tante cose ovviamente che sono in ballo per il futuro. Intanto c'è il tema di Erzelli, c'è il tema anche della capacità dell'università di attrarre giovani, ma dando loro anche la possibilità ricettiva di poter essere, diciamo, accolti in una città che è vero non ha gli affitti di Milano, ma comunque studiare fuori sede è sempre costoso. Quali sono le priorità del suo rettorato qualora sarà eletto?
0: Credo che la cosa più importante, come ho già detto, l'ho detto anche personalmente al presidente Bucci, alla sindaca Salis, l'ho detto anche altre figure della politica regionale, anche non soltanto genovese, credo che sia estremamente importante che ci guardiamo in faccia e che ognuno faccia il proprio lavoro, il proprio dovere. Io, come eventuale futuro rettore, insieme alla mia squadra, insieme a tutta la comunità del mondo universitario genovese, dobbiamo migliorare la nostra offerta in termini di corsi di studio, in termini di capacità di erogazione degli stessi, in termini di migliorare le strutture dell'Ateneo. D'altra parte ci sono delle cose che onestamente noi non possiamo fare, quindi, come ho già detto, rivendico il fatto che le istituzioni e anche il mondo imprenditoriale davvero si facciano carico del fatto che investire sull'Università di Genova è investire sul futuro di questa regione. Ribadisco, l'ho detto diverse volte in questi ultimi giorni, l'ho detto anche a alcune figure delle istituzioni regionali, oggi il capitale umano di questa regione è formato dall'Università di Genova. Quindi investire e fare in modo che questa diventi davvero una regione, una città che è in grado di ricevere, di accogliere, vuol dire fare un investimento sull'economia di questa regione, da una parte, e sulle competenze e la conoscenza che formano le persone che comunque faranno i prossimi chirurghi, i prossimi ingegneri, i prossimi avvocati di questa città e di questa regione.
1: Allora, chiudiamo così. Siamo al giugno del 2032. L'Italia è tutta eccitata perché stiamo giocando gli europei nel nostro paese, quindi siamo sicuri che almeno lì la nazionale parteciperà, perché insomma, siamo a casa, e quindi chissà se Genova avrà qualche partita nello stadio di casa. Non credo, ma insomma staremo a vedere. Lei finisce il suo mandato di 6 anni da rettore dell'Università di Genova, poi insomma ci saranno le elezioni proprio in questi giorni, se non cambia la legge, ma insomma stiamo solo giocando. Come immagina se stesso rispetto al lavoro che ha appena portato a termine? Come vorrebbe che io parlassi di lei tra 6 anni?
0: Vorrei che lei parlasse di me come, in qualche modo, mi scuso, qualcuno parla di me nel momento in cui ho lasciato il Policlinico San Martino. Una persona che è riuscita ad aiutare e fare in modo che le cose un pochino cambiassero. Io dico, e l'ho detto tante volte in riunioni pubbliche con altri giovani colleghi, che non basta, credo, un rettore per fare in modo che l'università sia quella che io vorrei che fosse, cioè davvero la locomotiva e la guida di una regione, di una comunità, non perché siamo particolarmente bassi, anzi, la VQR ha dato oggi un quadro del nostro Ateneo messo discretamente bene, ma perché, come dico, bisogna lavorare sullo spirito di comunità e sulla capacità di essere anche un riferimento rispetto alle istituzioni nel mondo imprenditoriale, dove molto spesso c'è il singolo e non c'è l'istituzione. Quindi vorrei che lei potesse dire, anzi vorrei che lei e soprattutto i cittadini e la comunità accademica e universitaria potesse dire: beh, in questi 6 anni ci sentiamo parte di un progetto che ci ha fatto crescere e ci ha fatto lavorare meglio. E mi farebbe anche piacere che, visto che non sono un megalomane, ci sia anche la convinzione che ci sia ancora un po' di strada da fare, che magari nell'ambito delle persone che avranno lavorato con noi ci sia qualcuno che sarà pronto a prendere il testimone, indipendentemente dal fatto che sia di medicina o di filosofia o di matematica.
1: Grazie professor Uccelli, bocca al lupo naturalmente per questo secondo turno di elezioni a rettore dell'Università di Genova.
0: Grazie a lei.
2: E in collaborazione con

0: Camera di Commercio di Genova.
1: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno, la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
3: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
4: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai 5 sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
7: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
8: Nuova sanità Ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

Buongiorno. Buongiorno, buonasera, buonanotte, anche perché questa è una trasmissione, sapete, Terrazza in Conte, che si vede a qualsiasi ora. Primo Canale è la prima televisione regionale, il primo gruppo editoriale regionale, ma è anche il primo gruppo regionale in Italia per cross-medialità, tra Facebook, Instagram, web e con dati certificati da AudiWeb, da Auditel in televisione. Siamo lieti anche che ultimamente ci battiamo sempre con Telenorba per il secondo

0: secondo posto come emittente primaria in Italia, e questo mese siamo davanti noi, rapporto abitanti ascolti, la prima videolina in Sardegna. Ma sono lieto di parlare di queste cose perché il sottosegretario Butti è un amico, è una persona che conosciamo molto bene da anni perché si è sempre occupato di emittenza locale, ed è particolarmente piacevole per noi averlo qui con noi proprio a parlare anche di digitalizzazione della nostra città. In questo momento parliamo di quanto il digitale sia importante per Genova e per la Liguria, ma mi faceva piacere salutarlo e presentarlo a tutti. Lascio la parola a Matteo Cantile e al sottosegretario Butti. Grazie di essere con noi.
1: Grazie. Dunque, sottosegretario, le tocca subito un commento alle parole di Maurizio Rossi, poi una domandina sulle TV gliela faccio, anche perché lei, poi lo raccontiamo, una storia speciale in questo mondo, però insomma un saluto al suo...
2: Lo saluto molto volentieri. Prima ho visto il titolo che scorreva, Terrazza incontra Alessio Butti, sono lieto di incontrare la terrazza, questa terrazza che è veramente straordinaria per quello che offre sotto il profilo scenico. Maurizio Rossi è un editore che, ahimè, posso dirlo, di lunga esperienza, quindi vuol dire che anche l'anagrafe comincia a essere, diciamo, impegnativa per tutti quanti. Abbiamo affrontato insieme delle importanti battaglie per quanto riguarda l'emittenza locale, perché desidero ricordare che l'emittenza locale è forse il primo caposaldo vero del servizio pubblico e informativo a livello nazionale. Quindi sono lieto soprattutto del fatto che Rossi sia riuscito, non avevo dubbi, ad aggiornare il funzionamento, il meccanismo dell'emittenza locale con tutto ciò che ormai è multimediale ed è fondamentale per la sopravvivenza del vostro mondo.
1: Peraltro lei ha una delega, anzi delle deleghe appropriate a questo argomento, all'innovazione tecnologica, alla transizione digitale per il governo italiano. Oggi a Genova, per andare a visitare un nuovo centro che è bellissimo, è molto tecnologico e che serve per monitorare la rete e i suoi possibili pericoli, è molto importante, era Erzelli, possiamo vedere anche delle immagini di questo evento. È molto importante che le regioni, attraverso le loro partecipate, possano proteggere i cittadini da questo punto di vista.
2: Sì, io innanzitutto desidero dire che sono già stato a Genova, a Erzelli e nella sede di Liguria Digitale, guardo il dottor Castanini che ovviamente, ecco, queste sono le immagini dell'inaugurazione anche col presidente Greco di questa mattina e con il presidente Bucci. Io ritengo che quello che è stato realizzato da Liguria Digitale sia un SOC di straordinaria importanza. Abbiamo avuto modo di spiegarlo, di raccontarlo, ma di vederlo, perché non è la prima volta che lo vedo e lo visito, e anzi ritengo, ne parlavo con i miei collaboratori, ritengo che questa possa essere una best practice da scalare il più possibile a livello nazionale, perché è indubbiamente un modello di grande attualità, perché purtroppo siamo soggetti ad una serie di attacchi straordinari, non ci sono solo ransomware, ma insomma ci sono attacchi di tipologie assai diverse ed è necessario difenderci. E proprio questa mattina, dialogando e presentando questa nuova struttura, abbiamo pensato che in effetti gli hacker migliorano sistematicamente, quindi anche, diciamo, i buoni devono equilibrare e mantenere questo. È un esercizio abbastanza complicato, abbastanza difficile. Sappiamo, opportuno dirlo, che le emergenze e le minacce più importanti provengono dalla Cina e ovviamente dalla Russia, ma probabilmente i cinesi sono più bravi sotto questo punto di vista, e quindi essendo sistemi non propriamente democratici e quindi non like-minded rispetto a quello che imposta l'Italia, ovviamente dobbiamo difenderci.
1: Tema PNRR, che era uno dei grandi rischi, no? Grande opportunità che nascondeva anche un grande rischio di non riuscire a spendere il denaro, di non riuscire ad attivare tutti i progetti che erano connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nostro paese è andato bene, la Liguria è andata benissimo, siamo molto orgogliosi dei risultati che sono stati ottenuti qui.
2: Le voglio dire che sono orgoglioso anch'io, l'ho detto con chiarezza ai miei colleghi parlamentari che ringrazio, agli amministratori regionali, al presidente Bucci, agli stakeholder che abbiamo incontrato questo pomeriggio, ma anche nel precedente appuntamento pubblico. Io ho riconosciuto uno straordinario livello raggiunto dalla Liguria che ha un ecosistema veramente

0: funzionale e funzionante, aiutata probabilmente anche dagli aspetti naturali, ma poi gli aspetti naturali devono ovviamente, bisogna farli fruttare nel modo più opportuno, per cui questo straordinario porto, i data center, un sistema universitario certamente importante, aziende e imprese come IT ed altri che si occupano di robotica, insomma tutto un ecosistema che fa di Genova una struttura che può ambire a un ruolo importante per Genova, per la Liguria, ma per tutto il contesto nazionale, per quanto riguarda l'assemblaggio, diciamo così, di tecnologie diverse, ma ormai assolutamente complementari, come l'intelligenza artificiale, il calcolo computazionale, l'HPC e il quantum. Io ci aggiungo anche un aspetto energetico, perché è vero che sotto il profilo energetico siete parzialmente autosufficienti, o comunque siete autosufficienti, ma è vero anche che i data center che si stanno affastellando, a volte anche in modo un po' disordinato, mi lasci dire, sul territorio nazionale, consumano tantissima energia e generano anche qualche problema per quanto riguarda il contesto ambientale. La sfida è rendere sostenibile tutto quello che stiamo creando anche sotto profilo ambientale.
1: E questo è molto importante. Ringrazio di essere qui il Presidente di Regione Marco Bucci, che invito a raggiungerci al podio. Grazie Presidente, Presidente Bucci parlava di cavi sottomarini quando io cominciavo a parlare di questi cavi, non capivamo bene esattamente a cosa si stesse riferendo. Oggi lo sappiamo. Peraltro, Presidente Bucci, c'è questo progetto che, vabbè, ha un nome inglese, ma insomma di fatto è portare Genova come capitale dei computer ad alta performance, ad alta capacità e l'intelligenza artificiale. Più di 5.000 soggetti hanno aderito tra imprese, università, ospedali ed enti. E vorrei capire cosa significa per lei, Presidente, questo risultato.
2: Per me significa personalmente una grande sfida perché ci siamo resi conto di quanto potente network abbiamo qui. Abbiamo ovviamente i cavi sottomarini, abbiamo una marea di aziende grandi, medie e piccole che lavorano nel campo dell'alta tecnologia e soprattutto del digitale. Abbiamo due super computer, uno è il Da Vinci di Leonardo e l'altro è il Franklin di IT. Questi due supercomputer ci mettono in una situazione privilegiata rispetto a tante altre aree. Quindi per noi è stato abbastanza naturale coinvolgere tutte le attività importanti che ci sono nel nostro sistema e devo ringraziare il dottor ingegner Castanini e tutta Liguria Digitale perché hanno fatto da collettori. Sono andati in giro e hanno detto: signori, c'è un'opportunità enorme, partecipiamo. E devo dire che sia io che lui, che Castanini, siamo rimasti sorpresi dalla facilità con cui tutti quanti hanno aderito. Perché? Perché tutti quanti ritengono veramente opportuno innovare e saltare su questi grandi cambiamenti, perché i primi che sono sul cambiamento sono quelli che poi ne hanno i vantaggi. Chi mette i muri ai cambiamenti, chi ha paura, chi vuole stare nel proprio guscio è destinato a perdere. Quindi noi invece vogliamo andare avanti e abbiamo fatto questa domanda al Ministero e quindi il Ministero la farà poi all'Europa per partecipare alla competizione per la Gigafactory per l'intelligenza artificiale. Noi contiamo molto su questo e direi che quello che ha detto il territorio è certamente importante ed è una situazione di cui tutti dovranno rendersi conto. Qui c'è un substrato che può fare grandi cose.
1: Lei ha il podio, il microfono e qui un sottosegretario. Cosa gli chiediamo ad Alessio Butti?
2: Beh, al sottosegretario chiediamo quali sono le prossime sfide. Lui ne sa più di noi, nel senso che lui sa quali sono le cose su cui dobbiamo orientarci. Oltre all'intelligenza artificiale, ci sono altre sfide, magari lui, ora vi dirà, magari vi accenna a quelle che sono le altre sfide, cioè le altre frontiere dell'innovazione. E noi vogliamo essere qui pronti per arrivare a acchiapparle e lavorarci sopra. Quindi, oltre all'intelligenza artificiale, su cui abbiamo fatto anche questo, quali sono le prossime sfide e dove dobbiamo impegnarci?
1: Grazie, grazie mille al Presidente Marco Bucci. Beh, sottosegretario, se vuole rispondere sulle sfide, io intanto penso che Genova comunque abbia tutte le carte in regola, sia per questo, diciamo, arrivo dei cavi e quindi anche per il ruolo geografico che ha questa città in questo momento, ma poi è stata protagonista di una fase importantissima dell'industrializzazione italiana. Oggi che l'industria si sta spostando su una nuova rivoluzione, chissà che magari appunto Genova possa giocare

0: giocare davvero un ruolo da protagonista anche in futuro.
1: Sì, però se lo dice lei rischiamo di non essere credibili perché lei gioca in casa. Se invece lo diciamo noi che meniamo a Genova e osserviamo Genova, vi diciamo che è così. Nel senso che chi non sceglie viene scelto, caro presidente Bucci. Il senso del suo intervento è questo. E il senso di quella che io ho chiamato effervescenza imprenditoriale, industriale, direi tecnologica, digitale di questo territorio è estremamente importante. Quando il presidente Bucci, e io conoscendo anche ovviamente molti altri presidenti di regione, vi dico che è una fortuna per la Liguria avere una persona competente e capace come il presidente Bucci. Ma quando il presidente Bucci parla di nuove frontiere, fa un riferimento a un ragionamento che abbiamo svolto insieme in questi mesi e anche questa mattina, questo pomeriggio a Liguria Digitale. E cioè quello che oggi Genova già ospita relativamente all'HPC, relativamente al calcolo computazionale, deve estendersi, io credo, necessariamente alla nuova frontiera del quantum. E la nuova frontiera del quantum è stata apparecchiata da questo governo, perché noi abbiamo rilasciato una strategia nazionale in contemporanea, pensi un po', con quella europea. La commissaria Virkkunen è venuta a trovarci presso il mio dipartimento, presso la presidenza del Consiglio, il 17 di luglio dell'anno scorso, e insieme ai miei collaboratori abbiamo affrontato la questione della strategia quantum. Abbiamo detto di essere pronti.
0: Diciamo anche una parola su che cos'è, giusto per inquadrare.
1: La strategia del quantum?
0: Il quantum di per sé.
1: Beh, insomma, il quantum è la velocità con cui si risolvono i problemi computazionali, quindi credo che...
0: Computer sempre più performanti.
1: Sempre più performanti. A volte il computer sempre più performanti crea dei problemi perché così velocemente riesce addirittura a leggere password e lucchetti particolari, per cui per questo ci sono, cioè la quantum cryptography, che ovviamente sta già studiando come diciamo così contrastare tecnologicamente questo fenomeno. Però quando abbiamo parlato con la commissaria Virkkunen abbiamo rilasciato questa strategia e immediatamente l'Italia è stata oggetto di una serie di attenzioni da parte di investitori italiani, perché comunque l'Italia ha un senso sotto il profilo imprenditoriale e industriale anche sul quantum, ma mondiali. E quindi i più importanti produttori di tecnologia quantistica a livello mondiale, e cioè D-Wave e IonQ, sono venuti in Italia e investiranno in Italia. Quindi io ho lanciato una sfida che è stata prontamente raccolta dall'ingegner Castanini, ma anche dal presidente Bucci, perché insieme possiamo veramente lavorare a questo, come dire, upgrade della struttura che già è in condizioni di attivarsi e di lavorare, approcciando anche il quantum. Questo vuol dire delle cose straordinarie, perché significa avere una macchina che avvicina il territorio all'innovazione. E quando noi avviciniamo il territorio all'innovazione, avviciniamo tutto l'ecosistema, le imprese, le scuole, le persone, la pubblica amministrazione. E quindi avere una macchina di questo genere sul territorio è fondamentale. Una macchina che non è in competizione con quanto di bellissimo e buonissimo c'è già in Italia, a Bologna e quello che potrà nascere, ma che rappresenta qualcosa di complementare, cioè una sorta di finalizzazione, ecco, rispetto ad un progetto industriale. E noi su questo stiamo lavorando, e concludo, perché questo è un aspetto fondamentale, quello che diceva il presidente Bucci. Noi stiamo elaborando insieme al Ministero della Difesa anche QArc, che è un progetto che vuole che l'Italia si doti di una politica industriale di intelligenza artificiale sovrana, cioè vuol dire che non diamo i nostri dati a nessuno, vuol dire che produciamo qui la tecnologia che ci serve. E con quella tecnologia sovrana possiamo lavorare sul dual use.
0: Ecco, tra poco ci arriviamo su questo, ma visto che di intelligenza artificiale parlano tutti, ora ci sono dei progetti importanti che abbiamo anche visto presentare qui a Genova, il famoso REG4AI, cioè questo progetto Regioni per l'intelligenza artificiale, che aveva intanto un ambito dedicato alla sanità. E io qui ho dei numeri che ho controllato, che sono arrivati da Regione, che sono molto importanti rispetto a ciò che si è fatto fatto attraverso queste risorse. Questo è il primo aspetto su cui volevo una sua opinione.
1: Ma Reg for IA è un progetto del mio dipartimento che abbiamo finanziato con circa 20 milioni di euro, ma sicuramente ci sarà un'implementazione anche nel futuro.

0: che ha un obiettivo, quello, come dicevo, di valorizzare i territori che meritano. Per cui abbiamo ipotizzato quattro verticalità. Una è guidata da Regione Liguria e che riguarda il turismo e la sanità, o meglio la sperimentazione dell'intelligenza artificiale sui servizi del turismo e della sanità. E devo dire che la sperimentazione sta offrendo interessantissimi spunti di riflessione, perché non va solo a facilitare l'organizzazione sanitaria che è costituzionalmente prevista in capo alle regioni, ma va ad affrontare, a proposito di sfide a cui accennava il presidente Bucci e lei stesso in una delle sue domande, la sfida più importante è quella ad esempio delle liste d'attesa e del fenomeno del no-show. È chiaro che facendo incontrare i dati della domanda e dell'offerta noi siamo nella condizione di dare delle risposte e non solo migliorare il servizio sanitario, già il ministro Schillaci sta facendo cose importanti su questo, ma cercare di avvicinare il cittadino al servizio sanitario e quindi rendere tutto più, come dire, umano. La riduzione delle liste d'attesa è la riduzione del tempo sprecato da ogni cittadino per godere di un diritto.
1: Certo, e tra l'altro sulla capacità del nostro sistema tecnologico io chiedo personalmente di fare un applauso all'ingegner Castanini e a tutta la sua squadra, perché lei deve sapere, sottosegretario, che quando è arrivato il Covid, pensare di prenotare tutti questi così come è stato fatto, così come doveva essere fatto, sembrava una follia. Invece ci siamo riusciti, ci sono riusciti. Io ricordo sempre che avevo un problema sul mio codice fiscale, sbagliavo qualche operazione, era mezzanotte e mezza, chiamo Castanini e mi risponde al cellulare. Questo per dire che insomma, funziona, il sistema oggettivamente funziona.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Ma lei ha citato il turismo, io l'avevo lasciato un attimo da parte perché c'è l'assessore al turismo Luca Lombardi a cui chiedo di salire al podio per un commento, visto che...

0: Appunto, questo progetto di cui parlava il sottosegretario Butti coinvolge anche la parte turistica, per voi è molto importante.
1: Esattamente, è fondamentale. Io anzi ringrazio il sottosegretario, il senatore Butti, proprio per aver portato questa progettualità e la possibilità di creare progettualità. Devo dire che dei 20 milioni che diceva, 6 milioni e mezzo sono finiti proprio su questo progetto, e quindi non è da poco, e lo ringraziamo quindi per la grande attenzione che ha avuto.

0: territorio. Siamo capofila con altre in 7 regioni totali, più la provincia autonoma di Trento, due linee, quella ovviamente legata alla sanità e la seconda linea legata al turismo. Abbiamo problemi di flussi non enormi, però ce l'abbiamo ovviamente in certi periodi e quindi dobbiamo saperli gestire. È un grande strumento che potrebbe arrivare nelle nostre mani, proprio quello che arriva da questi grandi studi che stanno attendendo anche altre regioni, perché dobbiamo dircelo che questo progetto nasce in team con le altre regioni per trovare soluzioni per tutti quanti e quindi per migliorare anche proprio l'accoglienza ai nostri visitatori della nostra regione. Gli assistenti digitali, uno per tutti.
1: Grazie Assessore Lombardi. Prima di farle fare un commento devo dirle, Sottosegretario, che insomma l'assessore Lombardi, io mi ricordo che quando lei è venuto a Genova ci ha tenuto tantissimo a ribadire in tutte le interviste che ha fatto, insomma, il suo ruolo, quello che lei ha fatto per la regione, la sua disponibilità anche dal punto di vista dei finanziamenti, di inserire la nostra regione in questo progetto. Quindi insomma le lascio la risposta alle sollecitazioni di Lombardi, partendo però insomma da questo grande atto di stima che sicuramente io ho avuto modo di testimoniare.
2: Assessore Lombardi è un amico, oltre che essere un ottimo assessore al turismo.
1: C'era un motivo, allora.
2: Magari c'è un po' di indulgenza rispetto. Però le rispondo sull'aspetto del turismo e rispetto anche alle sollecitazioni avanzate, però prima lei ha citato il Covid e mi si è aperta una lampadina qui, mi si è accesa la lampadina proprio qui a Genova. Noi abbiamo IIT che ovviamente sulla robotica è straordinaria. Io ricordo, adesso forse non avevo ancora il cellulare di Castanini, quindi non potevo chiamarlo a mezzanotte e mezza per verificare e testare la
1: sua male per Castanini,
2: reattività, perché... però mi ricordo cosa significasse all'epoca il burnout per gli operatori, lo stress per gli operatori. E perché lo dico a Genova e perché cito IIT che domani andremo a incontrare? Perché lì fanno robotica di un certo tipo, quindi macchine antropomorfe, che è una cosa diversa rispetto alle macchine umanoide, ma questo per far capire quanto l'innovazione può essere utile e indispensabile in un momento che, ahimè, lo dico con qualche preoccupazione, quando giro ascoltando le comunità scientifiche non mi dicono se dovesse capitare un'altra pandemia, mi dicono quando capiterà un'altra pandemia. Quindi su questo dobbiamo essere tutti attrezzati a lavorare sulla robotica, ancora una volta parliamo di Genova e di IT, è fondamentale. Il turismo, io vi devo dire che sono rimasto molto colpito quando qualche tempo fa ho letto del problema dell'overtourism sulle Cinque Terre. E mi sono posto ovviamente alcune domande e io ritengo, ma sono ovviamente le regioni a deciderlo in piena autonomia, che un minimo di disciplina degli afflussi e di organizzazione degli afflussi possa essere utile al sistema, certamente al territorio, altrettanto certamente al turista. Perché altrimenti se c'è un caos che accompagna la visita a una bellezza artistica, architettonica, è evidente che non si gode appieno della straordinarietà dell'offerta italiana. Dopodiché non sta a me dire se siamo in presenza di overtourism o meno, naturalmente. Ci sono dei dati e dei numeri che però sono un po' complicati. Io vengo da Como, dove c'è un brand molto affermato, che è Lake Como. Vi dico che da Comasco, ancorché insomma diciamo da legislatore, se ci fosse un minimo di disciplina degli afflussi che possiamo verificare e realizzare grazie alla digitalizzazione intelligente, soprattutto utilizzando anche la mobility as a service per quanto riguarda, a proposito di altri progetti, la mobilità intelligente, beh, forse sarebbe meglio, perché al di là o forse oltre la presenza dei turisti dobbiamo ricordarci che ci sono anche i residenti.
1: Ecco, tra l'altro non c'è niente che deve essere inventato per fare queste cose, no? Cioè, perché poi questo è il tema. A volte uno dice sì, mi piacerebbe che questo accadesse, però non abbiamo ancora la tecnologia. Qui le tecnologie le abbiamo già tutte.
2: La tecnologia c'è, abbiamo una quantità notevole di dati messe tra l'altro a servizio dagli operatori stessi, perché il ristoratore, l'albergatore, insomma l'operatore turistico in generale produce nella sua attività quotidiana una serie sconsiderata proprio di dati che dei buoni modelli di intelligenza artificiale possono mettere a frutto con beneficio ovviamente di tutta la comunità. La tecnologia oggi consente veramente tutto. E dobbiamo sfruttarla nel modo migliore.
1: È questo. E vedremo appunto con questi progetti che cosa si riuscirà a fare. Lei prima parlava di sovranità tecnologica e io credo che questo sia un tema molto importante.

0: perché noi siamo molto tecnologici, ma oggettivamente anche molto consegnati a tecnologie straniere, a materie prime che non abbiamo, e questo credo alla lunga porti a problemi che devono essere affrontati e risolti prima che diventino troppo difficilmente gestibili. Lei su questo tema, ho letto molte dichiarazioni, insomma, ha un suo ragionamento, una sua posizione forte.
1: Che poi è la posizione ovviamente del governo, nel senso che ovviamente noi rappresentiamo delle decisioni che sono collegialmente assunte. Il problema delle terre rare, delle materie prime è un problema ovviamente serio. Noi sappiamo che in alcune zone di questo paese potremmo accedere a materiali preziosi, a terre rare, materie prime, ma che per questioni anche ambientali non è possibile. In altre realtà ovviamente hanno meno sensibilità ambientali e quindi riescono a produrre diversamente questi importantissimi ingredienti per costruire microchip, insomma per costruire tutto ciò che è ovviamente la filiera digitale. Anche su questo ho citato il microchip, noi siamo abbastanza ottimisti, perché è chiaro che la Cina è sostanzialmente avanti, però anche la Cina adesso sulla questione dei microchip guarda ad esempio alla fotonica in modo diverso, cosa che non aveva fatto fino a qualche tempo fa. Sotto il profilo del microchip in Europa si sta già muovendo qualcosa di estremamente importante, quindi noi ci auguriamo che anche sotto l'impulso continuo e costante del governo italiano, sotto il profilo della sovranità digitale e della sovranità tecnologica, l'Europa maturi una consapevolezza diversa e possa essere in competizione con gli Stati Uniti e con la Cina, ovviamente non ora, ma in un prossimo futuro. Però se non si parte mai, è evidente che non si arriva nemmeno.
0: Sì, io glielo dico onestamente, mi piacerebbe che accadesse su tutti gli argomenti, no? Che ci fosse questa consapevolezza di essere un grande aggregato di economie e di persone, che non dovrebbe essere secondo quasi a nessuno, ma mi pare che per ora non ci si stia riuscendo. Come lei pensa che si possa accendere questa miccia positiva all'interno dell'Unione?
1: Beh, innanzitutto noi diciamo piuttosto che niente meglio piuttosto, quindi adesso stiamo partendo sotto questo punto di vista. Innanzitutto bisogna capire che i 27 devono non solo dialogare come già stanno facendo, ma devono creare una strategia comune. Devono creare ad esempio un single market per quanto riguarda le telecomunicazioni, un mercato unico per quanto riguarda le frequenze, un mercato unico per quanto riguarda lo spazio e così via. Anche qui c'è un obiettivo stabilito dalla Commissione europea, che è un obiettivo certamente interessante. Se però noi continuiamo a pensare a regolare eccessivamente e a avere una visione squisitamente commerciale dello sviluppo e delle potenzialità europee, non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo cominciare a produrre tecnologia, ovviamente, ed è questo uno dei motivi per cui il governo italiano ha recentemente proposto una serie di cose che rientrano già nel DNA, che è questo importantissimo regolamento europeo che riguarda anche la telecomunicazione ed altro, e ha proposto l'EDIC. L'EDIC è l'insieme di più paesi che cercano di fare insieme, cioè in comunità, quello che da soli non potrebbero fare, e per limiti tecnologici e per limiti economici. A me sembra che qualcosa si stia oggettivamente muovendo. Le voglio dire un'ultima cosa concludendo questa risposta, che ad esempio sulle AI Act c'era stata inizialmente una levata di scudi, tutti erano assolutamente critici. Poi cos'è accaduto? Che nell'agosto dell'anno scorso, l'1 o il 2 agosto non ricordo, tutte le big tech si sono messe in coda per firmare i decreti attuativi, diciamo così, delle AI Act, a parte Meta, ma Meta aveva i suoi problemi per non farlo. Questo vuol dire che poi successivamente è arrivato il decreto Omnibus, che ha aggiornato ovviamente l'intervento dell'Europa in materia di intelligenza artificiale. Vuol dire che una regolazione giusta è necessaria, ma che bisogna anche contemporaneamente lasciare libero lo sviluppo tecnologico, perché altrimenti non riusciamo a competere con questi due giganti.
0: Intelligenza artificiale e lavoro, lei che è un esperto di questi argomenti, so perfettamente che ogni nuova tecnologia a tendere porta più lavoro e non meno.

0: meno lavoro. Questo è sempre successo, però devo anche dire che osservandola dall'attualità qualche preoccupazione ce l'ho, nel senso che vedo che comunque l'intelligenza artificiale associata all'automazione può veramente portare via tanti posti di lavoro e attendere, sostituirli, ma con lavori che mi sembrano molto tecnologici, e quindi ho timore che non tutti riescano a riconvertirsi o a entrare in questo mercato. Lei è preoccupato o invece ottimista?
1: Ma bisogna essere, anche qui è una giusta dose di preoccupazione e di ottimismo. Se riguardiamo quello che tutti quanti abbiamo studiato nella rivoluzione industriale dell'Ottocento, quando c'erano i luddisti che sfasciavano i telai perché erano preoccupati che l'innovazione sottraesse occupazione, poi ci rendiamo conto che invece ogni innovazione tecnologica ha prodotto occupazione, perché sennò non saremmo oggi in questa condizione, ovviamente. Dopodiché è chiaro che dobbiamo aggiornare tutti i criteri della formazione. Quando si parla di upskilling, reskilling, io sono dell'idea che siano comunque dei concetti una tantum. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee per cui la formazione è una formazione continua e costante nel tempo. Lo so che è una rottura di scatole, come si suol dire, ma occorre capire che dobbiamo cominciare a formarci alle elementari, proseguire alle medie, alle superiori, all'università e poi nel mondo del lavoro. Questo ci aiuterà a creare delle nuove competenze per assolvere a nuovi compiti, perché non è vero, almeno fino a questo momento, che l'intelligenza artificiale abbia distrutto l'occupazione. Accanto a professioni che obiettivamente non ci saranno più, ma quello è un ciclo storico, stanno emergendo delle professioni straordinariamente nuove. E le voglio dire un'ultima cosa. Quando si parla di intelligenza artificiale e ci si riferisce esclusivamente alle STEM, agli ingegneri, ai matematici, ai fisici, noi stiamo dimostrando in Italia, con la nostra legge e la nostra visione, che è indispensabile la partecipazione al ciclo produttivo dell'AI anche degli umanisti, degli storici, dei filosofi, degli artisti, dei musicisti, perché abbiamo un tema. Il tema è la pulizia del dato, perché altrimenti l'input, poi c'è tutto quello che evolve nella scatola nera, ma poi c'è un output, non consente un output di qualità. Quindi è chiaro che la qualità del dato è fondamentale, ed è altrettanto chiaro che dobbiamo coinvolgere queste professioni cercando di pagarli meglio, perché poi questo è il problema vero. Ecco, allora anche il mondo dell'industria e dell'impresa, che sta accumulando ricchezze importanti sull'intelligenza artificiale, deve capire che ci sono delle professioni che vanno retribuite nel modo giusto.
0: Già, speriamo che succeda.
2: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
2: Si sente di promettermi che la burocrazia potrà essere, non dico abbattuta al 100%, ma fortemente ridotta dall'implementazione di tecnologie. Lei sa perfettamente che ogni volta che io parlo con un imprenditore gli dico: qual è il tuo problema principale? La burocrazia. Ognuno dice sempre questo. Non credo che ci siano stati fatti passi avanti enormi nel corso degli anni. Forse questa può essere l'occasione. Penso a delle app. Se ci sono aziende che ti danno un finanziamento in 3 click e stanno mettendo soldi loro, no, in questa operazione, penso che lo Stato possa fare un certificato in 3 click, anche in 2 forse.
3: Anche uno, perché vado a ritroso. Noi abbiamo la piattaforma digitale nazionale dati, nella quale, che è diciamo l'apologia dell'interoperabilità, nella quale noi inseriamo una volta, once only, i nostri dati. Dopodiché, se io ho bisogno di iscrivere mio figlio a una scuola superiore, inserisco il problema ed è poi l'amministrazione che interagisce attraverso l'interoperabilità, quindi io il certificato non lo vedo nemmeno. Questo è il primo esempio, ma non è una cosa che sto promettendo, è una cosa che abbiamo fatto, cioè è già qui. La seconda cosa che le voglio dire è che prima di digitalizzare noi abbiamo attivato una procedura massiva, non ancora sufficiente, ma massiva di semplificazione, perché se non avessimo semplificato e avessimo solo digitalizzato, avremmo aggiunto burocrazia digitale alla burocrazia tradizionale, che è un ossimoro, evidentemente.
2: Era il grande rischio.
3: Questo è un grande rischio. Dopodiché è chiaro che io credo molto nella sburocratizzazione di tutto questo sistema e abbiamo già degli ottimi risultati, perché abbiamo cambiato e stiamo cambiando l'unità di misura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Una volta c'era il documento cartaceo, oggi c'è l'evento. Le faccio un esempio: un bambino nasce, comunico alla piattaforma che è nato il mio bambino, la piattaforma, che è educata, mi risponde anche suadente, mi risponde: ah, che bello, sono contento,
2: congratulazioni
3: alla signora, eccetera, eccetera. E dopodiché mi dice: ah, ma attenzione, perché probabilmente c'è un bonus bebè a cui hai diritto, c'è una questione di congedi parentali, devi scegliere il pediatra, devi scegliere il circuito vaccinale. E me lo dice lui, me lo dice il sistema. È cambiato o no l'unità di misura?
2: Certo. Cioè, se funziona glielo saprò dire a breve.
3: Aspetta un figlio.
2: Sì, io non aspetto niente, però. Quindi, cioè, perché poi il politico deve tener fede alla promessa, no? Quindi adesso verificheremo.
3: Mi faccia dire che sono venuto qua 3 o 4 volte, ho promesso delle cose che poi sono puntualmente arrivate.
2: Sì, ma infatti, sono convinto che
3: il governo Meloni è molto serio su questo.
2: Bene, lei ha una storia personale nel mondo dell'editoria. Allora le chiedo se avrebbe preferito essere intervistato da un ologramma di intelligenza artificiale o se invece i giornalisti tradizionali vanno ancora bene, secondo lei, in futuro?
3: Com'è? Sembra un'intervista preparata, ma non è preparata, lo sapete tutti che non è preparata. Perché questo mi consente di dirle una cosa. Qualche tempo fa un buon tempone collega in Senato fece un intervento e poi, tra l'altro, molto sgraziato, diciamo molto inconcludente, ed ebbe alla fine anche la capacità di dire: l'ho realizzato con l'intelligenza artificiale. In effetti si vedeva. Perché insomma anche l'intelligenza artificiale è fallace. Accade che qualche giorno dopo io venga invitato a un evento a Bruxelles organizzato dall'ANSA, dove c'era il direttore dell'ANSA e dove c'era il suo collega Alessio Iacona, che simpaticamente ha cominciato così, dicendo: beh, insomma, se un suo collega parla con l'intelligenza artificiale vuol dire che possiamo fare a meno del Parlamento. Ma io ho detto: guardi, può essere anche questo.

0: un'eventualità, però io sono sicuro di poterle dire che la prima professione a rischio è la sua, quella del giornalista. Poi possiamo parlare. È calato il silenzio, il gelo e abbiamo parlato ovviamente di altro. Quindi quella del giornalista è ovviamente una professione che deve assolutamente restare, un po' come la decisione del giudice di cui parlavamo oggi, la decisione finale dopo un processo che può essere anche affidato all'intelligenza artificiale. E qui è ovviamente l'intelligenza del sistema e anche ovviamente l'intelligenza del mondo dell'informazione. Il vostro è un mondo straordinario, lo sa Maurizio Rossi, che è un avveduto e oculato editore, e dovete mantenere un delicatissimo equilibrio, perché il futuro non è finito qui, il futuro continua e occorre assolutamente adeguare le professionalità. Guardi, lei 20 anni fa, lo dico perché ho cominciato anch'io la professione come giornalista, noi scrivevamo i pezzi sulle macchine, insomma, tradizionali. Oggi è completamente diverso. Quando io ho cominciato a lavorare per l'emittenza televisiva, quando uscivo come giornalista c'era con me il responsabile, il tecnico VTR e ovviamente l'operatore di ripresa, uscivamo in tre. Oggi esce un giornalista che fa tutto, quindi è cambiato veramente il mondo, ma non per questo dobbiamo fermarci.
1: E l'editoria locale che ruolo ha nel nostro paese? Noi siamo convintissimi, oggettivamente, sottosegretario, glielo dico, di svolgere una parte fondamentale, perché siamo in diretta tantissime ore, nessuno può fare qualcosa di simile, siamo cross mediali, come diceva in apertura il nostro editore, quindi sostanzialmente parliamo a tanti pubblici diversi e raggiungiamo chiunque, e ce ne accorgiamo quando ci sono emergenze e immediatamente le istituzioni pubbliche ci vengono a cercare, perché sanno che attraverso la nostra cassa di risonanza si arriva a tutti i cittadini, o quantomeno la maggior parte. Siamo sufficientemente tutelati nel nostro paese?
0: Ma si può essere sempre più tutelati, naturalmente, però io credo che questo, diversamente da altri paesi, è un paese che con la 112 del 2004 ha diciamo sistemato il sistema radio televisivo, come ho avuto modo di dire anche questa mattina. Quelle tre paginette importanti sul mondo dell'informazione locale le scrissi io col ministro allora Gasparri. Lì parlavamo di operatori di rete e di fornitori di contenuti e ci davano dei pazzi visionari. Oggi ci sono gli operatori di rete, ci sono i fornitori di contenuti. Io credo che un assestamento legislativo sia indispensabile e che lì dentro vada anche studiato un piano di sostegno e sussidio, ma non solo all'emittenza radiotelevisiva locale, al mondo dei media in generale, facendo però una certa distinzione, perché al di là del costo della carta, il costo che deve affrontare un sistema cross mediale, come giustamente siete voi, rispetto all'editore di un giornale, che ne so, come Il Domani, Il Dubbio, insomma, giornali che oggettivamente leggono in pochi, ma il cui PDF gira sulle rassegne stampa di tutti, sono diverse le cose. Però io credo che un sostegno all'editoria, ma so che il collega Baracchini su questo sta lavorando ed è molto sensibile, vada ovviamente commisurato ai tempi che stiamo vivendo.
1: Grazie mille sottosegretario Butti, avevo promesso un orario e la consegno esattamente in quell'orario. La aspettiamo a Genova e quando vorrà dalla nostra terrazza non soltanto potrà essere aggiornato su tutto quello che accade in Liguria, ma godere anche di uno splendido panorama.
0: È così, e vi ringrazio voi tutti.
1: Grazie mille.

0: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: ELAC, Novi, Dufour presentano

0: Sono le 19:10 del 18 gennaio 1978, quando un comando di terroristi entra nelle aule della scuola di formazione superiore in via Trento ad Albaro. Sono 4 uomini e una donna, 2 a viso scoperto e gli altri mascherati con passamontagna. Sta per cominciare un'incredibile azione terroristica. Nella scuola ci sono docenti e studenti e il fondatore, il professor Filippo Peschiera, 47 anni, personaggio di spicco del cattolicesimo progressista, democristiano, docente universitario di diritto del lavoro all'Università di Milano e di Genova. Con lui il dottor Tamburo, il dottor Vittorio Traverso, le dottoresse Raimondi e Torti, più una segretaria e una settima persona. I terroristi hanno costretto tutti ad entrare in uno rinchiusi. Quando il professor Peschiera dal suo ufficio sente il trambusto, si affaccia nella stanza. I 4 l'hanno subito immobilizzato ammanettandolo ad un calorifero. Te lo ricordi, Franco?
1: E come, Mario, se me lo ricordo? Poi, per almeno un quarto d'ora, hanno imbastito un processo contro il docente. Gli hanno appeso al collo un cartello con la scritta BR, servo dello Stato imperialista delle multinazionali. E l'hanno ripetutamente fotografato. Alla fine, 4 colpi di pistola, 3 dei quali hanno raggiunto Peschiera, 1 di striscio alla coscia destra, un altro al ginocchio sinistro con un foro di entrata e uno di uscita e il terzo alla gamba sinistra con la ritenzione del proiettile. Ma è interessante ricordare, Mario, quello che è accaduto prima del ferimento. Si è trattato di un incredibile esame ai brigatisti sul senso di quegli anni chiamati gli anni di piombo, come tutti ci ricordiamo, un rosario di ferimenti, sequestri e purtroppo di morti, con Genova in primo piano per avere la colonna dei brigatisti più feroce in Italia. Un processo, dicevamo, con tanto di voto, una sonora bocciatura.
0: Si può dire che Genova sia stata in qualche maniera per un certo tempo la capitale delle Brigate Rosse o no? O è un eccesso?
2: No, io penso che si possa dire. Le città di fondazione delle Brigate Rosse sono state Milano e Torino, perché erano le città del grande padronato, però diciamo della grande industria privata. Genova ha seguito a ruota ed era la città delle grandi industrie pubbliche, del parastato.
0: Certo.
2: L'Italsider,
0: certo,
2: non a caso di Guido Rossa, l'Ansaldo e tante altre grandi aziende pubbliche. E quindi per le Brigate Rosse è diventato molto importante vincere a Genova, conquistare la classe operaia a Genova, perché è una classe operaia particolare, come sappiamo. Da

0: Cioè, e lì il PC diventa paradossalmente, almeno altrettanto che lo Stato, diventa il nemico. E anche per quello, perché il PC invece fa quadrato intorno alle istituzioni. In quella fase, fra 78, 79, 80, Genova, anche per motivi legati all'organizzazione delle Brigate Rosse, alla logistica delle Brigate Rosse, all'efficienza di terroristi come Riccardo Dura, e anche all'azione repressiva che nel frattempo a Torino, a Milano, ha fatto un po' il vuoto, Genova diventa la capitale delle Brigate Rosse.
1: Alcuni brigatisti con le pistole in mano, in pugno, dunque quel giorno hanno ammassato i collaboratori della scuola in una stanza, mentre altri, tra i quali uno che sembrava il capo di questo gruppo, ha affrontato il professor Peschiera nel suo studio. Il docente è rimasto calmissimo. Non fate sciocchezze, ha detto subito. Temeva che qualcuno, perdendo la testa, si mettesse a sparare all'impazzata. Peschiera ha capito subito che intendevano sparargli. Ha chiesto allora: mi sparate per quello che ho scritto, per le mie idee? Per la tua militanza, è stata la laconica risposta. Ma i brigatisti sembravano quasi imbarazzati. Certo, ha aggiunto Peschiera, io sono un riformista convinto. Vorrei però poter parlare con chi vi manda, per poter capire. A questo punto l'atmosfera si era fatta molto, molto pesante. E il capo pare che abbia detto che il professore la sapeva troppo lunga. Due di loro si sono messi ad armeggiare alle mie spalle, ricorda Peschiera. Io ero sotto la minaccia dell'arma e non mi potevo voltare. Ho chiesto che cosa stavano scrivendo. Il capo mi ha risposto che preparavano un cartello, la stella con le iniziali BR e sotto servo dello Stato imperialista e delle multinazionali. Bene, mi sono detto, questa è follia. Mi hanno fotografato, ho capito che era giunto il momento dell'esecuzione. Non ho avuto paura, non so, sono attimi difficili da raccontare, da ricordarsi. Ho pensato a mia moglie, però ho sorriso e ho detto ai terroristi che erano dei disperati. Hanno sparato. Uno di loro, mi pare, 3-4 colpi. Uno è andato a vuoto, mi sembra. Questo dice Peschiera, che non ha smentito il suo coraggio e la sua lucidità. Mi sono ricordato di Casalegno, che era il vice direttore della Stampa, ucciso a Torino dai brigatisti nel 1977, che apprezzavo moltissimo pur non conoscendolo, ha detto Peschiera agli amici quando era sulla barella del pronto soccorso. Chi sparò a Peschiera fu Livio Baistrocchi, brigatista della prima ora, scomparso da quel momento o poco dopo.
2: Peschiera intanto continua a parlare. Per me sono finiti, sono dei disperati, scrivetelo, dice ai giornalisti, non sanno quello che fanno. Racconta ancora ai giornalisti, nato a Genova 48 anni fa, sposato, senza figli, libero docente di diritto del lavoro, leader, come dicevano, della corrente democristiana di Forze Nuove, e dall'inizio degli anni 70 il professor Peschiera è considerato anche dagli avversari uno dei politici senza macchia della città.
1: Ma sentiamo adesso Sandro Levrero, il nostro ospite. Sandro Levrero, esponente di spicco della Democrazia Cristiana allora, e Franco, anche allievo del professor Peschiera. Sì. A me interessava capire che cosa ricorda, per esempio, di quei momenti, di quel giorno, come li ha vissuti.
3: Fino ad oggi avevo come archiviato tutto questo, cioè non mi ricordavo niente. Adesso che l'avete, che voi avete ricordato questa cosa, mi sono commosso, mi sono come emozionato. E pian piano si dipana un po' tutto quel periodo, perché in quel periodo, e comincio a ricordarmi, in quel periodo i democristiani cadevano come i bisonti, perché Sibilla, Ghio,
2: Danilo,
3: non dico che ci eravamo abituati, ma era una cosa di cui tenevamo conto.
2: Ve lo aspettavate?
3: Sì, C'era l'aspettativa, non io, perché io ero non al livello

0: di questi. Quando ecco, il fatto di colpire Peschiera, so che aveva un po' stupito, perché mentre Dagnino aveva un ruolo, Sibilla aveva un ruolo, eccetera, Peschiera non aveva un ruolo. Io quello che ricordo è adesso l'emozione, perché io con Peschiera ho cominciato nel 66, è quello che mi ha portato dentro al sociale.
1: La scuola di formazione di Via Trento, appunto, ha sede in una villa ottocentesca. Peschiera la dirige dal 1968, è finanziata dall'Associazione degli Industriali di Genova, dal Comune e dalla Provincia. Nella scuola, oltre al professor Peschiera, c'erano alcuni suoi stretti collaboratori, appunto Vittorio Traverso, di cui abbiamo parlato prima, Vittorio Sgambi, Gianni Faraoni, Teresa Laurenti, Franca Bondi, Tania Perotti. La vittima delle Brigate Rosse è un cattolico convinto che ha tenuto testa nel 68 al cardinale Giuseppe Siri, arcivescovo di Genova, al quale peraltro era assai affezionato. I giornali ricordano quella vicenda che possiamo così riassumere. Il professor Peschiera nel 64 era stato nominato direttore dell'Istituto di Scienze Sociali, una fondazione che sotto la presidenza onoraria del cardinale Siri era stata realizzata con i fondi delle maggiori aziende IRI di Genova, Ansaldo, Italsider, eccetera.
0: Praticamente il cardinale Siri, con la nascita delle aziende a partecipazione statale, voleva creare un management che avesse i linguaggi, erano americani allora le organizzazioni, che avesse i linguaggi, la cultura, il modo per intervenire in queste aziende. C'erano i più alti docenti d'Italia, Riva, Sanseverino, Rescigno, erano i numeri uno, venivano Miotto, un professore di psicologia famosissimo. E quindi abbiamo avuto, poi del 68, e credo qui vado a un'interpretazione un po' detta e non detta, la curia, il cardinale Siri, il 68 era il 68.
2: E quindi non voleva una scuola di 68.
0: Non voleva che ci fossero alunni che ne venivano dalla cultura sessantottina. Per cui chiese che ci fosse, schedatura è il termine brutto, ma comunque che di ognuno ci fosse una storia, una scheda di come si comportava, di come pensava. Certo. Ecco questo. E questo determinò poi la rottura.
2: La famosa scissione.
0: La scissione.
2: Dopo 4 anni di successi e di corsi e iniziative cui avevano preso parte i più illustri docenti italiani, da Alberoni a Barbano, Peschiera spiegherà l'unità in quei giorni, era la testa di una scuola dove l'impronta cristiana era intesa in senso giovanneo, del confronto e della partecipazione di chi cristiano e cattolico non era. Bastò questo per provocare il suo siluramento. Peschiera sfidò l'ambiente cattolico, tradizionalista, non rinnegando il proprio operato e lasciando l'istituto in aperta polemica con il cardinale Siri. L'istituto non sopravvisse alla crisi e la fondazione dovette chiudere. Gli enti pubblici genovesi e gli imprenditori privati più aperti diedero così vita alla scuola di formazione superiore, andata avanti per parecchi anni.

Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su

0: tutto il territorio regionale permetta a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Stadio Ferraris di Genova, siamo qui per una celebrazione importante, la consegna ufficiale della chitarra di Fabrizio De André, l'Estevan, che è stata vinta all'asta per 168 milioni e spiccioli qui alla città. 68 milioni sono stati devoluti all'associazione Emergency, è stato costruito un ospedale in Sierra Leone, un reparto di questo ospedale verrà intitolato a Via del Campo, questa è la genuinità che si può respirare in questo momento, la solidarietà, il cuore di tutta la città, di tutte le componenti e come è stato detto in questi giorni una chitarra ha potuto unire quello che normalmente viene diviso. Ora ci sarà un giro del campo, come vedete ci sono tutte le componenti che hanno partecipato a questa grande asta, in particolare ci sono i ragazzi dell'Ottavio Barbieri, c'è Gianni Tasso, ovviamente colui che ha lanciato il messaggio perché la chitarra potesse tornare a Genova, Paolo e Luca, Paolo Castisoglu, Luca Bizzarri, ci sono anche sicuramente Don Andrea Gallo e Marta Vincenzi, presidente della provincia, e Mario Tullo, assessore allo sport del comune di Genova. Dicevamo giro del campo e poi omaggio alla gradinata nord della chitarra come se fosse un vero trofeo, il trofeo della città. C'è uno striscione che i ragazzi hanno voluto esporre in gradinata nord. Faber, avevi ragione, dai diamanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori. Ora la parola alle immagini e alle emozioni che in questo momento si sta vivendo qui allo Stadio Ferraris di Genova.
5: Via del campo c'è una graziosa

0: Qui ci sono tutti i protagonisti di questa grande storia. Cominciamo da Gianni Tassio con la chitarra in mano, questa chitarra che viene esposta nel negozio di Via del Campo e che con grande amore è stata veramente riportata a Genova.
1: Che emozione, ragazzi, che emozione. Anche Ferrari, anche Luigi Ferrari mi portate. Qui è tutto un brivido. È 10 giorni che sono qui che non sto nella pelle, reverendo.
2: Bravo Gianni.
1: Non so cosa dirti, sono emozionatissimo veramente. Grazie a tutti.
0: Don Andrea Gallo ovviamente c'è, Don Andrea Gallo genuano, Fabrizio De André genuano, proprio... i ragazzi dell'Ottavio Barbieri, la gente di Via del Campo del centro storico, sì. Tutti hanno concorso a questa impresa.
2: E ancora una volta la conferma che questo poeta degli sconfitti, diremo, che però poi è dei vinti, cioè nel senso che porta un messaggio di solidarietà. Io dico che è presente e oggi è presente al campo, quindi siamo qui proprio per gridare tutti insieme con la chitarra viva il Genoa, eccetera, e quindi in bocca al lupo al Genoa.
0: Giacalone, che rappresenta in questo caso Emergency, allora più di 168 milioni.
3: Assolutamente inaspettati, siamo rimasti colpiti e entusiasti di questa gara di solidarietà. Sembrava sabato scorso che ci fossero valanghe di quattrini che arrivavano ad Emergency, e in effetti è stato così. E questi soldi serviranno al nostro costruendo ospedale, sarà il 7° ospedale che costruiamo in 7 anni di attività, 150.000 vittime curate. E ancora una vittoria di Genova, una vittoria di Emergency e soprattutto grazie Fabrizio.
2: Quindi, l'ospedale Via del Campo, no?
3: L'ospedale, una parte dell'ospedale sarà intitolata Via del Campo, in ricordo. Campo.
0: Si parla di Genova, allora qua ci sono anche Paolo e Luca, due genoani che in questo momento, cioè, emozione ragazzi.
4: Insomma, abbiamo in mano un pezzo della nostra città, quindi per noi è una grande emozione essere qua, anzi grazie per averci invitato.
0: Ci sarà un giro di campo e ci sarà poi l'omaggio alla gradinata nord di questa chitarra che ha un po' un significato di una coppa.
5: Beh, sicuramente, speriamo che non venga maltrattata con l'energia con cui di solito si tengono le coppe. Tra l'altro ci ho letto un bellissimo striscione, adesso l'ingradinata, che mi sembra forse una delle frasi più belle di Fabrizio, e quindi insomma in nome di quella frase, insomma dell'amore e di altre cose, tenteremo di trasmettere un po' di amore anche ai giocatori, che magari gli dedicheranno una bella partita, speriamo.
0: Gianni Blondet, direttore generale del Genoa, beh, un'anteprima per questo incontro di calcio che emoziona a tutti i livelli.
6: Emoziona a tutti i livelli perché già lo sapevamo, ma credo che anche adesso a 2 anni di distanza ci stiamo veramente rendendo conto di cosa è stato Fabrizio per Genova, e questo episodio, questa vicenda dell'asta, della chitarra, se già non lo sapevamo ce l'ha fatto rimarcare in maniera, è proprio una cosa che vive sempre, una cosa grande come lui ha meritato.
0: C'è un grande calore e una grande solidarietà, oltre a questo impegno e a questa attenzione per la chitarra di De André, anche per quello che sta succedendo a Gianluca Signorini. Sembra proprio che ancora una volta il cuore genoano batte fortissimo per aiutare chi ha bisogno.
6: Sì, è la parte bella di questa vicenda drammatica, perché d'altro canto c'è un aspetto brutto che è il terrorismo che stanno facendo su questa malattia, per gettare fango ancora sul mondo del calcio. Lo dico proprio sinceramente, questa è l'aspetto disgustoso della vicenda. Il comportamento di Gianluca e di sua moglie è stata la cosa più bella in questa disgrazia, la purezza, il riferirsi al destino, e purtroppo in questo paese anche su queste cose c'è il vizio, e questa era una cosa che ci tengo a dire perché sta dando proprio fastidio. C'è questo terrorismo adesso di andare a inventare qualche colpa brutta di questo nostro mondo del calcio in una vicenda, mi sono un po' documentato tecnicamente, che nulla ha a che fare con doping e cose del genere. Comunque grande onore a loro, al loro dramma e soprattutto alla compostezza.
0: I ragazzi dell'Ottavio Barbieri, loro sono stati un'altra componente fondamentale perché tutto questo potesse succedere per davvero, con partite di calcio benefiche, con raccolte di denaro proprio tra la gente, tra il popolo. Adolfo, Marchino, Agostino, allora un momento questo emozionante. Ragazzi,
1: beh, è finita una settimana terribile dove ci siamo fatti veramente un mazzo tanto, però siamo riusciti a fare un grande risultato.

0: Tanto siamo usciti, soprattutto portare la chitarra a Genova, far conoscere Emergency, a fare una cosa positiva, buona per Genova, per la città, per il centro storico che è il centro di Genova e per De André, che era un grande genuano, una grande persona, una bella persona e che qua sicuramente sarebbe molto contento, ci vorrebbe essere anche lui, purtroppo non ci può essere. Niente, noi oggi abbiamo pensato di, c'era una grossa contestazione di limitarlo a un volantinaggio fuori dalla nord, di girare gli striscioni di protesta per non inquinare questo momento splendido della commemorazione di Fabrizio.
1: Faber, avevi ragione, dai diamanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori, l'avete anche scritto su uno striscione.
2: Chiaro, una sua frase famosa direi, e niente, c'è caro tutto questo, averlo fatto sia per la situazione diciamo benefica con Emergency e per Fabrizio che era un grande genuano, l'abbiamo già detto, ci sembra giusto.
1: Si parla di solidarietà in assoluto e questo grande cuore si fa sentire anche nel dramma di Gianluca Signorini, a maggior ragione.
3: Secondo me non ci sono parole per dire quello che sta capitando al calciatore del Genoa, purtroppo li siamo vicini per quanto possa servire.
1: Faber è tra di noi, è in gradinata.
3: Certo, sempre, come sempre.
1: Marta Vincenzi è presidente della provincia di Genova, un'istituzione che si è impegnata in prima persona, ricordiamo Faber, amico fragile, il concerto al Carlo Felice, le borse di studio alla scuola musicale, la custodia della chitarra, insomma tutto questo ha unito quello che normalmente in città è diviso.
4: Certo, questo è il messaggio e questa è la grande forza di Fabrizio, unire colori diversi, di squadre, ma anche se vuoi di appartenenza politica e generazioni diverse, i giovani con quella generazione che è stata di Fabrizio, saper parlare a tutti, la grande forza dell'arte e la forza di un sentimento profondo che Genova fa bene a recuperare come suo e quindi la provincia che è un'istituzione che dell'identità dei luoghi ha fatto il suo modo di esprimersi deve aiutare e continuerà ad aiutare in questa direzione.
1: I ragazzi della Nord oggi hanno scritto, avevi ragione Faber, dai davanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori.
4: È così, perché soltanto da chi ha vissuto le sofferenze, le trasformazioni e le pene del cambiamento che viene la lezione, la forza per andare avanti. Se vuoi anche un po' la storia di Genova, perché stiamo uscendo da una crisi profondissima, da questa crisi però possiamo riemergere portando dentro di noi il calore di questa forza di cambiare, questo letame che si trasforma e diventa fiore, in fondo è la storia nostra. La storia genovese.
5: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio, individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
6: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
7: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: passò parecchio tempo a Genova e in Liguria, la meravigliosa creatura, titolo del libro di Laura Guglielmi, edito da Morellini, è veramente un grande, straordinario romanzo, con tante città, tanti luoghi, tante storie, tanti personaggi. Raccontaci, Laura.
1: Ecco, hai capito il focus sul quale mi sono concentrata, raccontare un po' tutta la sua vita, dall'inizio alla fine, cosa che pochi autori, io non ne ho trovati, italiani si sono cimentati, perché molti raccontano l'episodio di Ginevra, dove in quella notte un po' folle con Lord Byron, Percy Bysshe Shelley e Polidori hanno in qualche modo fatto questa gara dalla quale poi è uscita il Frankenstein, oppure molti sanno,
0: sì, diciamo che è la sua invenzione,
1: certo,
0: questo personaggio pazzesco, incredibile. Modernissimo,
1: che ancora oggi parla, ancora oggi la filmografia, come cioè, l'ultimo film che è uscito di Guillermo del Toro, continua a essere uno spunto per tantissimi scrittori, tantissime messe in scena teatrali, quella dei Motus e tante altre che sono in giro in tournée per l'Italia in questo periodo, e poi anche tantissimi film, il più famoso forse quello che tutti ricordiamo è quello di Mel Brooks, perché ci fa un po' ridere.
0: Beh, sì.
1: Ci solleva un po', no?
0: Però ecco, io volevo un attimo soffermarmi su Genova, logicamente. Cosa possiamo dire di Mary Shelley e Genova?
1: Allora,
0: era un bel gruppetto di intellettuali e viaggiatori,
1: sì.
0: Quello che girava intorno al Baro, via San Lazzaro.
1: Sì, lei li chiamava un po' gli eletti, e per questo a volte magari può risultare non sempre simpatica, però si sentiva parte di un gruppo di eletti. E che cosa succede? Nell'estate del 1822, tra la costa toscana e quella ligure, muore con la sua goletta Ariel, annegando il suo Percy Bysshe Shelley, con il quale aveva vissuto anni di amore intenso, e 5 anni in Italia, ecco perché quello genovese è l'ultimo anno in Italia, e ho descritto tutti i luoghi italiani dove lei è stata, e chiaramente con una particolare attenzione a Genova. Perché Genova è così importante? Perché dopo la morte, mentre soggiornavano a Lerici, di Percy, lei si trasferisce nella città di Genova, prima all'Hotel Croce di Malta, poi trova per sé e per
0: tutti
1: Byron.
0: Tutti
1: lì andavano, infatti, da Melville a tantissimi autori, all'hotel, e poi a Villa Saluzzo, al Baro, Byron,
0: certo.
1: E a Villa Negrotto, Mary, con i coniugi Hunt. Ed è per lei un inverno molto doloroso, perché deve elaborare il lutto, però sono mesi fondamentali, un inverno freddo per lei, un inverno freddo nella temperatura, una incredibile alluvione che devasta il Bisagno, che lei vede con Byron dall'alto della collina di Albaro, che allora era tutta orti, e però viene la rinascita, perché lei qua decide cosa farà ritornando a Londra. La prima cosa, crescere l'unico figlio che gli è rimasto, Percy Florence, che è nato a Firenze, lo dice il nome, curare tutte le opere di Percy Bysshe Shelley, che erano centinaia di foglietti sparsi, sono oggi come oggi accanto a Keats e a Byron, di Shelley non ne parlerebbe nessuno.
0: Esatto.
1: Opere postume che hanno avuto un successo straordinario, e poi scrivere, vivere della sua scrittura, continuare a scrivere i suoi romanzi, perché oltre al Frankenstein ha scritto altre cose, tra cui L'ultimo uomo, un romanzo distopico in cui parla della fine del mondo.
0: Se ti faccio un'ultima domanda, perché è un personaggio che bisogna conoscere? Perché dobbiamo leggere quello che ha scritto?
1: Ecco, perché una donna degli inizi dell'Ottocento, questo va bene sia per gli uomini che per le donne, no? Una donna che agli inizi dell'Ottocento, con tutti i limiti che la società imponeva, riesce a creare un mito del moderno, come può essere il Frankenstein, che ancora oggi è alla base di tantissime analisi, viene spesso paragonato all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento meraviglioso, però dipende poi da come viene guidato, dalle mani,
0: certo,
1: nelle quali finisce.

0: finisce. E così il Frankenstein è un essere buono appena viene messo al mondo dal suo creatore.
1: E poi bisogna vedere come viene usato.
0: Appunto, lui alla ricerca di affetto, certo, non lo trova, viene marginato perché è mostruoso, certo, e così diventa cattivo.
1: Quindi insomma, anche diciamo, per una curiosità straordinaria.
0: Sì, certo.
1: Lei valetta aveva, per una curiosità.
0: Hai detto te, piena di colpi
1: piena
0: di scena.
1: Piena di colpi di scena. La meravigliosa creatura, Mary Shelley, Laura Guglielmi, Morellini Editore, leggetelo perché è anche una straordinaria sorpresa, soprattutto per noi genovesi. Buona lettura a tutti.
0: Ciao.

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità. Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana. Governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra. Cosa succede a una società che si trova improvvisamente davanti a una verità impossibile da negare? Il film segue due percorsi destinati a convergere. Da una parte Daniel Kellner, giovane analista di sicurezza informatica che rischia la chiamata Wardex, dall'altra Margaret Fairchild, una meteorologa televisiva che inizia a manifestare fenomeni inspiegabili, riesce a parlare russo e coreano senza rendersene conto, legge nel pensiero del vigile che la ferma mentre va al lavoro, apparentemente collegati a un'intelligenza extraterrestre. Attorno a loro orbitano figure tipicamente spielbergiane, uomini che dubitano, donne che credono, burocrati che nascondono, bambini che non hanno mai smesso di guardare il cielo. Alla fine le vite e i destini di Daniel e Margaret finiranno per intrecciarsi. Disclosure Day non assomiglia tanto a incontri ravvicinati del terzo tipo quanto a una versione sentimentale di X-Files. C'è paranoia, c'è fuga, c'è persino una certa ossessione per le cospirazioni governative. Ma laddove la cultura contemporanea tende a vedere il complotto come una prova dell'inevitabile corruzione del potere, Spielberg continua ostinatamente a cercare la possibilità della redenzione. Una fiducia quasi ingenua e persino anacronistica. Il film non è perfetto, soffre a tratti di un'eccessiva verbosità perché la sceneggiatura accumula idee più velocemente di quanto riesca a svilupparle. Alcuni passaggi sulla tecnologia, sui media e sulla diffusione delle informazioni sembrano appartenere a un'epoca precedente social network. È come se Spielberg guardasse il XXI secolo attraverso gli occhiali del Novecento. Forse un limite, forse una forma di resistenza culturale. Ma ciò che resta impresso non è la logica della trama, è il finale. Senza rivelarlo, possiamo dire che Spielberg compie una scelta che pochissimi registi di film mainstream oggi avrebbero il coraggio di fare. Sostituisce il cinismo con la meraviglia. Non l'ottimismo superficiale, ma una meraviglia adulta, consapevole delle ferite del mondo e tuttavia incapace di rinunciare alla speranza. Se The Fablemans era il film di un uomo che guardava il proprio passato, Disclosure Day sembra quello di un uomo che guarda al futuro e decide, contro ogni evidenza, di continuare a credere nelle persone. Non raggiunge le vette di E.T., AI, intelligenza artificiale o incontri ravvicinati del terzo tipo, ma contiene sincera fiducia nell'immaginazione come forza morale. Ed è forse questo che rende ancora unico Spielberg. A quasi 80 anni continua a fare film come se il mondo potesse essere salvato da una buona storia. E per 2 ore e mezza riesce quasi a convincerci che sia vero.
2: Se lo fai, non si torna indietro. Non ci sarà un altro giorno come domani.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi.

primo experience museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: È morto questa mattina Edoardo Corrieri, il 29enne investito in Corso Italia nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Si aggrava la posizione dell'investitore. Incontra Palazzo Tursi tra Comune, MT e gestore delle linee con Linari che avevano minacciato di sospendere il servizio. È partito l'orario estivo con tagli alle corse. Ristretta a due nomi la corsa per diventare il nuovo rettore dell'Università di Genova. I candidati sono Michele Piana e Antonio Uccelli. Si voterà il 18 e 19 giugno. Torna a Genova per la terza volta il Red Bull Serra Baco, la prova italiana del circuito Durban Downhill più difficile al mondo, una discesa nel cuore antico della città. Buonasera, benvenuti a Primo Giornale. Apriamo con un'ampia pagina di cronaca che inizia purtroppo con la morte di Edoardo Corrieri, il 29enne investito dopo una lite in Corso Italia nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Ci dice tutto Annissa De Filippi.
1: Non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il 29enne, investito all'alba di sabato in Corso Italia. Il giovane era stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Martino, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato diverse ore. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, è morto nel reparto di rianimazione. Con il decesso del ragazzo cambia ora anche il quadro giudiziario. Per Vincenzo Rametta, operaio di 28 anni, arrestato dopo i fatti, l'accusa passa da tentato omicidio a omicidio. In mattinata il giudice ha convalidato l'arresto e si è riservato sulla misura cautelare. Durante l'udienza, assistito dall'avvocato Stefano Ganci, il giovane ha espresso il proprio dispiacere per l'accaduto, senza però rispondere alle domande sulla dinamica dell'investimento. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, tutto sarebbe nato da una lite scoppiata all'uscita di un locale tra due gruppi di giovani. Dopo discussioni, minacce e spintoni, Corrieri si sarebbe avvicinato all'auto di Rametta con un cellulare in mano, forse per filmare la scena o annotare la targa. A quel punto il 28enne avrebbe accelerato, travolgendolo. Nelle ore successive all'incidente, la madre di Edoardo aveva lanciato sui social un appello per trovare testimoni. Oggi quella richiesta assume il peso di una tragedia che ha sconvolto familiari, amici e la città intera.
0: Purtroppo un altro omicidio, un litigio nato per un motivo banale, si è trasformato in tragedia all'interno di una RSA genovese, dove un uomo di 79 anni è morto dopo essere stato colpito con un pugno al volto da un 63enne ospite della struttura. Secondo una prima ricostruzione, all'origine della lite ci sarebbe stato un diverbio scoppiato dopo che il 63enne avrebbe iniziato a rovistare nel cassetto dell'anziano. Ne sarebbe nato un acceso confronto, culminato con un pugno sferrato al volto del 79enne che nella caduta avrebbe riportato gravissime conseguenze, poi la morte. Il responsabile è stato arrestato. E restiamo in tema di sicurezza, è un tema di cui si parla molto a Genova in queste settimane, non soltanto nel centro storico in Darsena, ma anche per quello che riguarda l'omicidio avvenuto un paio di settimane fa a Villetta di Nega. Ebbene, sentiamo uno storico residente commerciante di Sottoripa che a Primo Canale ha detto: basta con la pistola, non voglio più rischiare di usarla, e racconta anche i momenti in cui l'ha estratta.
2: Allora, io fino all'inizio di quest'anno sono stato proprietario di un porto d'armi per difesa personale, altro perché lavoro, ho sempre lavorato prettamente per la procura e il tribunale. E io quest'anno qua ci ho rinunciato perché ho un contratto qua sotto i pollici, venendo a casa dalle 6 in poi alla sera, i gruppi di ragazzi giovani che ho visto che una ci portavano via la borsa, usciva fuori dal ristorante, l'altro uguale, quello ci portavano via il telefono, e ne sono successe tante di queste cose qua. E io ho pensato, a un certo punto, se succede a me con questi qua che ti vengono in 5 o 6, anche di più è successo, intorno, e io cosa faccio? Non posso certo sparargli, non lo farei mai.

0: però loro sono tanti che se mi aggrediscono me la portano anche via e io ci passo un mucchio di guai e tutto, perciò ho preferito rinunciare al porto d'armi anche per la mia sicurezza, la mia famiglia.
1: Diciamo che ha avuto quasi paura di avere la tentazione di usarla.
0: In certe situazioni sì. Due anni addietro, in due situazioni, mi ha salvato senza doverlo usare. E a un certo punto ci avevo uno davanti, si è girato un contro e l'altro era dietro, nascosto, come tutti e due. Io mi sono attaccato al muro nel vicolo, in vico Pinelli. Sono attaccato al muro, ho tirato fuori la pistola, l'ho portata, l'ho messa per terra. E allora a questo punto non sapevamo cosa fare. C'è uno che si è avvicinato lo stesso, allora l'ho sollevata fino all'altezza delle gambe. E allora uno e l'altro è scappato e questo qua anche poi se n'è andato.
2: Riunione nel pomeriggio a Palazzo Tursi tra Comune, MT e gestori di ANAV che gestiscono una parte delle corse collinari che avevano minacciato nei giorni scorsi di sospendere il servizio. Tanto partito l'orario estivo, taglia le corse. Ci colleghiamo con Andrea Popolano in diretta da Palazzo Tursi. Buonasera Andrea.
3: Sì, buonasera. L'incontro che si svolge a Palazzo Tursi al centro vede proprio la questione relativa agli oltre 2 milioni di fatture scadute non pagate relative ai servizi effettuati a partire da febbraio del 2026 dalle aziende che si occupano del servizio delle linee collinari soprattutto nella zona della Val Bisagno e della Val Polcevera. Un incontro che ha avuto l'obiettivo di trovare una soluzione da questo punto di vista dopo le minacce delle scorse ore. Nel frattempo è scattato l'orario estivo che durerà fino a settembre, modulato in due diverse situazioni, presente un taglio delle corse così come avviene ogni anno, visto anche la chiusura delle scuole e tra le misure adottate in questa versione 2026 anche il taglio della metropolitana con la chiusura in anticipo 6 giorni su 7 alle ore 21, solamente il sabato resterà aperta fino a mezzanotte. A te.
2: Grazie Andrea Popolano. Adesso passiamo all'università perché la corsa per diventare nuovo rettore si è ormai ristretta a due nomi, sono Michele Piana e Antonio Uccelli. Dopo la prima votazione del 5 giugno il confronto entra dunque nella sua fase decisiva e i due candidati si preparano al prossimo decisivo appuntamento che si svolgerà tra il 18 e il 19 giugno. Sentiamo cosa hanno detto a Matteo Cantile.
4: 500 e passa voti sono una buona base.
5: Al momento una dei quattro candidati, la professoressa Sasso, ha annunciato il proprio ritiro e convergerà con un accordo sul suo nome. Questo che cosa può significare secondo lei?
4: Sono certo che le elettrici e gli elettori pensino di non poter essere eterodiretti dalla professoressa Sasso, da me, ma dal professor Piano, dalla professoressa Da Crema. Tuttavia credo che sia una scelta importante, che non ho nessuna difficoltà a dire è stata fatta non con finalità meramente elettorali, anche se è ovvio che i voti della professoressa Sasso, così come quelli della professoressa Da Crema, sono voti che sono importanti per me, per il professor Piana, ma perché credo che la professoressa Sasso possa rappresentare davvero un valore aggiunto a quello che potrebbe essere insomma la mia futura squadra.
6: Michele Piana è il più votato, sono molto soddisfatto, ringrazio ovviamente gli elettori. È andata bene, sono più di 80 voti di vantaggio rispetto al secondo. Io ero abbastanza tranquillo, credevo che sarebbe andata bene e le urne l'hanno confermato.
5: È la terza classificata, la professoressa Sasso dovrebbe appoggiare a quanto si evince da fonte di stampa invece il suo sfidante, il professor Uccelli. Cambia qualcosa nella sua percezione?
6: Non cambia nulla, la risposta secca è questa. Penso che ci siano alcuni aspetti. Uno è che io credo molto nella trasparenza. Fin dall'inizio ho detto che sarebbe stata la mia protettrice vicaria, proprio per evitare che nella fase da primo e secondo round ci fossero mercanteggiamenti su una posizione così importante come quella del vicario. Fin dall'inizio ho pensato che il potere è importante, ma per realizzare qualcosa, e non è giusto pensare che debba essere fino a se stessa. Fin dall'inizio ho pensato che i voti non sono dei candidati, ma sono

0: all'interno delle elettrici e degli elettori.
1: A Genova si è tornato a parlare di Gigafactory in occasione della visita del sottosegretario all'innovazione tecnologica Alessio Butti nella sede di Liguria Digitale per l'inaugurazione di un nuovo centro di sicurezza digitale.
2: Zelli, una giornata dedicata a cybersicurezza, infrastrutture digitali e supercalcolo nella sede di Liguria Digitale che ha ricevuto la visita del sottosegretario all'innovazione tecnologica Alessio Butti. L'occasione sia per inaugurare il nuovo Security Operation Center di Liguria Digitale, si tratta di una struttura strategica per cybersicurezza e protezione delle infrastrutture regionali, ma al centro della giornata anche la candidatura di Genova per ospitare una Gigafactory dedicata all'intelligenza artificiale e al supercalcolo. Sotto questo punto di vista il sottosegretario Butti si è detto molto fiducioso.
3: Vedo intorno a Genova, oltre alla capacità digitale di cui lei parlava, anche uno straordinario entusiasmo e questo è fondamentale. Indubbiamente c'è l'aspetto della connettività con cui anche col presidente Bucci stiamo perfezionando alcune questioni, non è ad esempio escluso che Regione Liguria adotti una sperimentazione per il satellitare utilizzato come backhauling, per cui per la connettività.
4: Ci arrivano richieste per i nostri software e tool da tutta Italia, lo stesso sottosegretario prima ha detto che se tutte le regioni dal punto di vista digitale, chiaramente lui parla di transizione digitale, non esco dal campo del digitale che è il mio proprio, magari altre regioni fossero a livello di Liguria Digitale e della Regione Liguria perché si potevano fare altre cose. Adesso noi siamo qua a vedere e fare di tutto per portare queste Gigafactory a Genova. Io sono convinto che ce la faremo.
5: Noi ci crediamo molto, siamo pronti a lavorare, vedo che ci sono buone probabilità e continuiamo a tirarci sulle maniche perché questo in un caso o nell'altro è il futuro per la nostra, per l'alta tecnologia di Genova e della Liguria.
1: Rinnovato anche per il 2026 l'accordo che riconosce un welfare annuo ai lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, garantendo continuità all'iniziativa avviata lo scorso anno e un concreto sostegno ai cittadini. Lucrezia Marini.
6: Conferma per circa 200 lavoratori di ex Ilva in amministrazione straordinaria che anche per il 2026 riceveranno un welfare annuo da 390 euro. L'intesa rinnova il sostegno già introdotto nel 2025 per i dipendenti impegnati nei lavori di pubblica utilità con erogazione tramite società per Cornigliano e in aggiunta al contratto nazionale dei metalmeccanici. L'accordo è stato firmato da Regione Liguria, Comune di Genova, Confindustria e organizzazioni sindacali e si inserisce nel percorso condiviso tra istituzioni e parti sociali attuali. Tutela del reddito e della continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti.
7: Questo consente loro insomma di affrontare anche il 2026 con la tranquillità di poter appunto avere a disposizione queste risorse di integrazione del loro reddito. In una giornata particolare nella quale abbiamo saputo appunto che è stato confermato tra l'altro il fermo da parte della giustizia diciamo sul forno 1 a Taranto, in cui sappiamo quali siano le difficoltà diciamo per un rilancio e una riattivazione diciamo della produzione, del risanamento del sito produttivo tarantino.
8: Diciamo è un aiuto a sostenere il reddito di lavoratori che sono in cassa integrazione straordinaria anche da molto tempo. Ora, questo diciamo è davvero un piccolo passo e poi ci auguriamo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si riesca a dare una svolta al futuro dell'industria, della siderurgia nel paese ma anche nella nostra città, perché le aree di Cornigliano devono essere un volano dell'economia genovese anche attraverso e soprattutto il rilancio dell'industria in quelle aree.
1: Il Palazzo della Borsa di Genova ha ospitato la 35esima convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero, circa 180 partecipanti tra presidenti, segretari generali e funzionari delle 86 Camere di Commercio italiane all'estero attive in 64 paesi del mondo.
9: Lo scenario geopolitico internazionale al centro della 35esima convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero che si è svolta a Genova. Focus sulle nuove rotte e le nuove regole per gli scambi internazionali. Un momento di condivisione e analisi della situazione con il commercio globale che sta subendo continue trasformazioni. Una storia complessa che Genova ha già vissuto e affrontato nel passato.
10: Nel 1948, a macerie fumanti dalla Seconda Guerra Mondiale, ci fu una conferenza a Genova, a Palazzo San Giorgio, con 780 parlamentari e economisti contro i dazi e contro le autarchie. Quindi è proprio il nostro DNA.
9: Nonostante i tumulti internazionali, i dati

0: dell'export continuano a essere positivi, con il made in Liguria che trova apprezzamento e mercato, ma non mancano le sfide per restare al centro delle nuove rotte.
1: Intanto deve rendere più agevole la vita alle imprese e soprattutto le proprie comunicazioni, cioè rompere questo isolamento territoriale che la svincola un pochino dal proprio entroterra. In seconda cosa, creare i fattori perché intraprendere sia più semplice. Ma detto questo, voglio dire, per il nostro tessuto imprenditoriale tiene ancora.
2: Presentato oggi uno studio sull'attività di Iren a Genova, nel 2025 ha investito nel capoluogo ligure 525 milioni di euro. Nello stesso anno le attività del gruppo hanno generato un valore di oltre 244 milioni di euro. Chiaro Ru.
3: Oltre mezzo miliardo di euro investito a Genova in un solo anno. Iren punta sempre di più sul capoluogo ligure, che si conferma uno dei territori chiave per lo sviluppo del gruppo. A dirlo è uno studio presentato da Tea Group, che fotografa l'impatto economico, occupazionale e ambientale dell'azienda.
4: Sì, oggi è un'importante retrospettiva che restituiamo al territorio e anche il futuro. C'è più di un miliardo di euro ancora da investire qui su Genova, su cui generare altri ritorni indiretti, altra occupazione, e quindi non ci fermiamo qui semplicemente glorificando quello che è stato, ma rimaniamo attenti a ciò che ancora deve accadere.
3: Il contributo sociale del gruppo emerge in primis dalla dimensione occupazionale.
5: I fornitori, i partner che ci assistono sul territorio ligure contano migliaia di persone. Solamente a Genova, per gli ultimi lavori che stiamo facendo, stiamo parlando di oltre 500 persone. Siamo una delle aziende che investe più sul territorio, pensate all'acqua, all'energia, all'ambiente.
2: Ed eccoci arrivati al momento dello sport, del calcio, ma non solo. Mi ha raggiunto in studio Filippo Serio. Buonasera Filippo.
6: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Apriamo la pagina sportiva questa sera con la Samp, ha ufficializzato il direttore sportivo Americo Branco, è sempre casting per il nuovo allenatore dei Blu Cerchiati. Sembrava più avanzata la pista che portava Davide Possanzini, adesso salgono invece le quotazioni di Fabio Pecchi. Ma non sono gli unici nomi in lista per guidare la Samp il prossimo anno. E poi il mercato, perché c'è anche stato un sondaggio per il talento Holzer per la Sampdoria. Il punto in casa Sampdoria con Marco Bisacchi.
7: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. In casa Sampdoria prosegue quello che è il Toto Mister, la ricerca del nuovo allenatore. In questo momento Fabio Pecchia, allenatore ancora sotto contratto col Parma, sembra essere in vantaggio, anche se il casting è tutt'altro che finito, perché oltre a Pecchia c'è anche Possanzini, soprattutto Possanzini tra le piste italiane. In realtà non sembrano essere completamente tramontate anche le ipotesi di allenatori in arrivo dall'estero, l'inglese Mason, il danese Eriksen, anche se in questo momento in realtà dobbiamo essere abbastanza chiari che è Pecchia l'uomo che sta salendo come candidatura. Dovrebbe esserci un incontro da qui ai prossimi giorni tra la Sampdoria, quindi il nuovo direttore sportivo Branco, il CEO dell'area football Fredberg e lo stesso Fabio Pecchia, che però ha un ingaggio alto, circa 600.000 euro, un contratto peraltro col Parma ancora in essere fino al 2027, quindi comunque chiederà anche probabilmente garanzie a livello tecnico, perché comunque arriva da tre campionati in cui è riuscito dalla Serie B a portare le squadre in Serie A, non soltanto col Parma, anche con la Cremonese e col Verona, anche se poi nell'ultima stagione è rimasto inattivo, quindi anche lui sicuramente ha voglia di ripartire, di tornare in pista. Vedremo se il progetto Sampdoria sarà in qualche modo sposato da Pecchia e se Pecchia davvero sarà il promesso sposo dei Blu Cerchiati. L'alternativa rimane Possanzini, anche lui ex Blu Cerchiato come Pecchia, ex allenatore del Mantova. In questo momento è più facile sicuramente arrivare a Possanzini, perché è slegato da ogni vincolo contrattuale, anche se su Possanzini c'è in questo momento anche la concorrenza del Catanzaro, orfano di Aquilani. Capitolo riscatti, giocatori in prestito verso la conferma, in primis c'è l'operazione in chiusura di Begic, che sarà riscattato dal Parma per 1,2 milioni. È una buona operazione questa in ponte per la Samp, che cercherà anche di trattenere in prestito sia Martinelli sia Viti. Poi tutte le altre questioni saranno affrontate, compreso per esempio il ritorno a Bogliasco di Petrucci Pedrola, piuttosto

0: cioè di tutt'ino di Sekulov nel corso delle prossime settimane.
1: Grazie, grazie a Marco Bisacchi. Sono iniziate invece le partite del mondiale americano, ci sono anche dei giocatori rosso-blu che hanno già esordito o esordiranno con la propria nazionale in questa competizione, fra questi c'è anche Østigard che è stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione in rosso-blu mettendo a segno anche 5 reti durante questo campionato. E poi il mercato che si aprirà fra qualche giorno, c'è qualche rumors già in corso, per esempio la Fiorentina sembra interessata a Norton Curfey, anche se non ci sono al momento delle trattative avviate. Le ultime con il nostro Carlo Danani.
2: Buonasera, buonasera a voi. A un mese esatto dalla partenza per il ritiro di Moena, il mercato comincia a conquistare il centro della quotidianità rosso-blu. In copertina c'è sempre lui, Brook Norton Curfey, top player rosso-blu, con tanti estimatori in Italia e in giro per l'Europa. Dopo il sondaggio della Fiorentina, ecco quello del Napoli, con cui il Genoa ha aperti i discorsi legati a Obaretin, Fini e Lucca, chissà. E a proposito di esterni, Aaron Martin, dopo un campionato positivo ma vissuto a fare da pendolare tra la maglia di titolare e la panchina, non sembra più al centro del progetto rossoblù. Lo spagnolo in scadenza di contratto tra un anno, di fronte a un'offerta interessante, potrebbe lasciare il grifone. Fiori d'arancio al Genoa per un Amorim pronto a diventare il prossimo allenatore della Milan, ecco un altro Amorim che si sposa. Ieri il centrocampista del Grifone è convolato a nozze con la sua Raisse.
1: E allora congratulazioni al giocatore brasiliano portoghese del Genoa che è da parte nostra. Passiamo dal calcio al ciclismo downhill perché per il terzo anno consecutivo la città di Genova ospiterà il Cerro Abajo, una gara spettacolare tra i Caruggi di Genova che partirà dal Monte Peralto per finire a largo della Zecca, così come è stato nelle ultime due edizioni. Avrà luogo il 27 e il 28 giugno. Tutti i dettagli in questo servizio.
3: La dimensione dell'evento bastano i numeri delle stagioni passate, quando in una sola giornata di gara il percorso è richiamato tra le 35 e le 40.000 persone. Il 27 e 28 giugno Genova torna a trasformarsi nel più suggestivo dei teatri per la gara più bella di Urban Downhill dell'anno. È la terza edizione del Red Bull Cerro Abajo, la prova italiana del circuito di Urban Downhill più difficile al mondo, che abbandona la consueta finestra di fine estate per anticipare a giugno. Il copione resta il solito, una discesa nel cuore antico della città, 2 km 200 metri di tracciato che scollinano 279 metri di quota, dal Peralto fino al largo della Zecca, lungo un dedalo di gradinate, tornanti ciechi e passaggi al millimetro, in un dialogo continuo tra ostacoli naturali e rampe e strutture costruite su misura tra Creuse e Carruggi. La griglia di partenza promette scintille, tornano per il terzo anno consecutivo Thomas Lavic primo nel 2024 e Roger Vieira dominatore nel 2025. Entrambi però dovranno guardarsi le spalle da un parterre di avversari deciso più che mai a interrompere il loro duopolio. Pronti a dare il meglio e magari sorprendere sono anche gli italiani, su tutti Lucas Vega, ligure e Beniamino Di Casa che correrà davanti al proprio pubblico. Al terzo anno in calendario, confermata come tappa europea del circuito fino al 2027, la manifestazione consolida dunque il legame tra Genova e l'Urban Downhill, portando avanti un racconto in cui sport, paesaggio, identità cittadina si rafforza una vicenda, dando ulteriore visibilità al carattere unico del capoluogo ligure.
1: Tutti gli aggiornamenti sul sito di primocanale.it e sui nostri canali social.
4: Grazie, grazie Filippo. Noi ci fermiamo qui anche per quello che riguarda le notizie, i collegamenti e tutto. Io vi rimando a primocanale.it e ai nostri canali social. Ringrazio in regia Andrea Benigiame e Filippo Rossi e vi auguro una buona serata.

0: martedì all'insegna del sole sulla Liguria. Le temperature massime saranno intorno ai 26-27 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, splenderà infatti il sole nella giornata di martedì e con punte intorno ai 25-26 gradi. Clima infatti anche gradevole nelle ore centrali del giorno. Sul Savonese situazione praticamente analoga, con sole infatti assoluto protagonista. Al più qualche velatura di tanto in tanto, ma solo in transito. Qui le massime saranno anche prossime ai 28-30 gradi. Su Genova, ampi spazi di cielo sereno nel corso della giornata di martedì, con qualche velatura ma solo in transito. Anche sul Tiguglio splenderà il sole, con temperature massime che oscilleranno intorno ai 27 gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole con qualche velatura ma solo in transito e temperature massime che risulteranno comprese tra i 25 e i 28 gradi. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sulla Liguria. Rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana con temperature via via in aumento. Punte massime infatti intorno ai 28-29 gradi. La ventilazione è ancora debole e con mar ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Questa settimana, spuma di champagne, detersivo lavatrice lipido, 3 confezioni da 27 lavaggi, a solo 6,49 euro.
1: Piume, la bellezza ha trovato casa.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni

0: tradizioni più antiche.
1: Il viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori. Siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia e la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ma ci sono a settembre le rose?
2: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! E le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
2: Diciamo che la stagione di fioritura regina per le rose è maggio.
1: Ok.
2: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
2: Che continuavano a fiorire da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il roseto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
2: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora, in questo nuovo roseto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia, sì, e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
1: Che profumo!
2: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto, tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
1: Invece qua c'è qualche giallo.
2: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
1: Ah!
2: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
1: Profumano tutte?
2: No.
1: Queste sì, comunque.
2: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
1: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
2: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
1: Hanno dei nomi queste?
2: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
1: 200 specie ci sono.
2: Le specie sono quelle piante che si trovano

0: in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse, però il fiore di tutte le piante che sono ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
1: Ah, addirittura.
0: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo...
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fintanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate
1: rose. Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste sono... rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma... è tutta simile?
0: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
1: Questa?
0: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
1: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
0: Esatto.
1: Ok, questi parte, qua sono gli stami?
0: La parte fertile del fiore, quindi il polline è portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
1: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose, perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
0: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche, che però...
1: Galliche perché?
0: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano... Diciamo,
1: che belle, anche queste lo sono. Guardate che belle le farfalle
0: che si posano
1: sopra le rose. Queste qua, appunto, che differenza? Muscose?
0: Non tutte, però qui, ad esempio, sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi un velluto, un vellutato. Se si strofinano queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
1: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Sì, che meraviglia. Roberto, anche il nostro cameraman può giocare veramente con le immagini, immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì e...
0: E cercano il nettare.
1: Il nettare.
0: Le farfalle hanno una spiritromba, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera delle api.
1: Ecco, le api poi portano il polline da una
0: rosa. Esatto, che sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
1: Queste qua mi sembrano un po' diverse o semplicemente hanno perso già i petali?
0: No, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee, poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura, e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose, come ad esempio le centifolia, come ad esempio le cinnamomee, che sono appunto rose che sono che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più, e che normalmente portano questo carattere di colore, dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
1: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale?
0: nell'arco di un mese le vediamo andare via.
1: Quindi chi vuole venire a vedere le rose, parchi di nervi, deve

0: venire nel mese di maggio.
1: Questo è il momento in cui si viene a visitare Roseto, sì.
0: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
1: No, in realtà
0: io
1: no.
0: Immagino un mazzo fatto con ognuna di queste rose, deve essere una meraviglia.
1: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
0: Ah, che meraviglia. Allora una volta ci... Chinensis, i nomi da dove derivano?
1: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi Chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
0: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
1: Sì. Quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
0: E quante volte rifioriscono?
1: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
0: Quale stagione?
1: Estiva, dalla primavera fino
0: Quindi
1: a...
0: da maggio?
1: Fino a settembre, ottobre.
0: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
1: Le rose chinensis hanno un fiore semplice.
0: Sì, è più piccolina degli altri, è un po' meno
1: vistosa.
0: Sì.
1: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
1: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
0: Oh, ce l'ha qua?
1: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
0: Mamma
1: Eccole
0: mia,
1: qua.
0: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre, non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

0: Restiamo all'interno dei parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata a mare. Stiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il Roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Alberici, quale tipo di rose vediamo qua?
2: Alla mia destra ci sono le rose rugose, che sono rose da clima freddo. Oh. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
1: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
2: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
1: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
2: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
1: Accidenti!
2: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri, non hanno problemi.
1: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
2: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ecco. Ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
1: Che bello!
2: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori.

0: interiori.
1: Ad esempio, la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento. Lei voleva tutte le rose conosciute, tutte in un giardino, e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
2: Che hanno dato origine alla loro
1: delle
2: volta.
1: Nuove, esattamente,
2: a
1: delle
2: nuove rose.
1: Che bello. Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia. Fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
2: La France.
1: Che siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
2: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
1: E infatti questo sarebbe quello che vorrei raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
2: E in che epoca siamo?
1: Dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
2: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
1: Si inventano continuamente nuove rose. Per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andremo a incontrare nell'altra parte di giardino.
2: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa La France.
1: Esatto.
2: Queste qua non sono rose invece.
1: Sono rose, le rose senza spine. Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali che sono senza spine.
2: Banksia e non profumano.
1: Mr. Banks.
2: Mr. Banks l'ha inventato lui?
1: No, gli hanno dato il nome a suo.
2: E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
1: Noi li chiamiamo berceau, sono dei tragliage.
2: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti coperti. In doppia in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro qua.
1: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche, ma per chi le ha prodotte. Quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito a giardini di Nervi le sue nuove varietà
2: che
1: da
2: forte.
1: Mettere in concorso.
2: Quindi hanno il nome di chi la create?
1: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Rosé Orard, il Mr. Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
2: Che profumo! Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
1: Quando un ibridatore ricerca di fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende. Mm. E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni. Sì.
2: Ma come si fanno a mischiare?
1: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
2: Quindi in mezzo qua l'ovario
1: esatto,
2: è...
1: Esatto.
2: In che stagione si fa il miscuglio?
1: In questo, durante la fioritura.
2: Che
1: però
2: bello.
1: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo
2: che
1: caso,
2: bello.
1: Non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
2: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
1: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
2: Sì, ma più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda,
1: Interplant.
2: Interplant.
1: La storia dell'ibridazione passa attraverso

0: delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazione, quindi grandi vivai di nuove varietà di rose, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
1: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
0: No, in realtà
1: non sono rose.
0: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
1: Scappato?
0: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
1: I fiori sono piccini però, non sono rose.
0: Sono rose,
1: sì.
0: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
1: Ah, è vero.
0: Ecco.
1: Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
0: Esatto. Quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami, cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
1: Alcune incredibili come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
0: Ce ne sono alcune preferite, sì.
1: Tipo?
0: A me piace molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, che si trova laggiù in fondo, ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
1: Questa qua sembra proprio la classica rosa rossa, perché
0: esatto.
1: Qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
0: Cioè, sono le HT, che questo è proprio un esempio
1: questa è la rosa
0: classico della rosa HT. HT sta per ibrido di Thea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recise. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
1: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pompose invece, queste qua rosa.
0: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
1: Che meraviglia, veramente. I colori soprattutto, cioè
0: c'è di tutto.
1: Inimmaginabile. Queste qua non sembrano neanche rose come forma.
0: No, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
1: Sì,
0: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
1: E infatti mi sembravano
0: sì,
1: più...
0: Sì.
1: Queste di nuovo non profumano e qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
0: HT. Queste sono rose da giardino, quindi floribunde, che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori e quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
1: Cosa mi racconta delle spine delle rose?
0: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato. Quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine, quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
1: Vediamole un po'.
0: Troviamone una molto spinosa. E non so neanche io dove girarmi.
1: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
0: Ce l'hanno tutte.
1: Queste qua bianche, forse?
0: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
1: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
0: Se fosse una vera spina,

0: diciamo, provandola a staccare non si potrebbe, perché
1: farebbe parte proprio del tronco.
0: Invece, se noi facciamo una lieve pressione, la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
1: Sì.
0: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
1: Sempre per difesa.
0: Esatto, ma anche per, ad esempio, le rose rampicanti. Mm.

0: radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano, sopra i tronchi.
1: Bene.
0: Quella è la dorata che tanto mi piace.
1: Chiudiamo con questa allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
0: È già anche in fioritura, però fa delle macchie veramente particolari, perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
1: Vediamo se profuma anche. Non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
0: Sì. Sì, diciamo, le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno. Invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
1: Grazie Riccardo.
0: Prego.
1: Grazie.
0: È stato un piacere.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e Monte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini. È una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana, e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.
3: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi. Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qui?

0: acqua anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
1: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i 100 e i 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di flora vediamo le camelie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale. Quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo. Siamo qua di fronte alla Salata, che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox, con questi stemmi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, è un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
0: Un arancione fortissimo, eh?
1: Sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane. La cineraria marittima invece, una pianta che viene spontanea sulle nostre coste ma che sta benissimo all'interno dei giardini.
0: E poi
1: qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola. Si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questa di volpe.
0: Che bello!
1: L'agatea celeste.
0: Insomma, davvero meraviglioso, vero?
1: Fiori.
0: E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto: se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
1: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
0: Peccato non poterlo trasmettere.
1: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
0: Incredibile.
1: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ci sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
0: vengono curate ad hoc,
1: curate con attenzione, e sono proprio belle.

appunto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi e tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no, qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei, la cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, è come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai, ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata, e poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche, e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
0: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché si esaurisce un fiore, certo, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
1: Villa Pallavicini, gli agapanti, una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
0: certo,
1: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti, e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito.
0: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
1: Allora, sono due alberi, il Cinnamomum canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico, uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
0: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini a Pegli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
1: Punto Digitale Facile è un progetto triennale di Regione Liguria finanziato dalla misura 172 del PNRR. Il progetto, con l'attivazione di sportelli disseminati su tutto il territorio regionale, permette a ogni cittadino di ricevere supporto gratuito per l'uso del mondo digitale. Con noi la tecnologia smette di essere un problema. A supporto del progetto sono stati realizzati 57 video tutorial sulle competenze digitali di base, fruibili gratuitamente sulla piattaforma Digital Academy. Per maggiori informazioni e per trovare la sede più vicina a te, visita il sito www.regione.liguria.it/.digitalefacile.
2: Il fumo uccide. Non fumare.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di Viaggio in Liguria, ovvero ai giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
3: Una promessa è una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa, ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose, e quindi con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
4: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minnehaha, che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
3: E ce l'avamo

0: ho proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo, che possiamo dire una scommessa che...
1: Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza, allora bisogna osare nella vita, quindi mi sono detto si fa, e rispetto all'anno scorso secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi, e vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il rosetto di Josephine e il rosetto cinese.
0: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
1: Prego. Non volevo creare un rosetto classico, tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici in particolare, un po' sparpagliati per il giardino, quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Josephine, e partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolite, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Viber nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Tea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e divorziarono con Napoleone, e lei si rifugiò nei fiori, e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però per esempio tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Josephine. La magnolia sulangiana era Etienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi, e io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è che non, quindi vanno potati in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto, non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso, e soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca, o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani, e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello, e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
0: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
1: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Poi si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.

0: ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
1: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito a venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna. Ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo 2900.
0: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
1: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che il nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Joséphine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Tea, o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi, dove le rose avvolgevano completamente il visitatore. Erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino è il roseto è ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
0: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza, e qui infatti abbiamo una contaminazione.
1: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa e il rose botaniche a colore rosso, e sono riuscito a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
0: Però ci spostiamo anche di continente.
1: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
0: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
1: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, e lo chiamo il viale rosso in questo periodo, perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore, perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto, le mimose, che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
0: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico. Avete vinto anche un bando. Ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
1: Assolutamente, e allora ci stiamo strutturando. Dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso grazie a Regione Liguria e Comune di Sarzana per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i Vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della Fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti, e è una nuova vita ed è bellissimo, perché ci permetterà, vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale. Ci stiamo divertendo, continuiamo di continuare a crescere, si va avanti.
0: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diverse.

0: diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
1: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere. Come tanti dicono, è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti, e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli e le fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

0: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: Buongiorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, mia compagnia Antonio Marchese non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica.
0: Rosa mistica, esatto. Intanto, una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, sono iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico, oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
0: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro,
1: esatto,
0: ti è richiesto.
1: Svariati dettagli che possono

0: possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
1: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo. Persone più viziate quali sono?
0: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo, limite a pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
1: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
0: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai, diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
1: Il colore preferito, la tonalità più forte e predominante delle tue creazioni?
0: Ma da parte mia?
1: Sì, da parte tua.
0: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
1: Da parte del cliente?
0: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi. In Italia.
1: Ma
0: sono molto belli. No, sono molto belli, sono molto belli.
1: Ecco, in una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età. Ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
0: Ma in realtà le tengo tutte.
1: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
0: Non ho mai dedicato niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
1: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
0: Sì, va bene. Facciamo così.
1: Il mercato più vivace?
0: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre i campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire, adesso comunque si fa fiorire il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.
1: Ecco.
0: Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
1: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai, varia a seconda della varietà.
0: Sì, varia a seconda della varietà, senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare, diciamo, colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, e mentre invece sotto era tutto secco. Insomma,
1: ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
0: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa, è,
1: sì,
0: il profumo,
1: è il tuo profumo
0: delle rose, di tante
1: sì,
0: rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle rampicante che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo, diciamo, un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
1: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che
0: certo,
1: quando si va a prendere,
0: certo,
1: a parte che a me non me le regalano mai i mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché.
0: No.
1: Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
0: Certo.
1: Ma anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
0: Beh, diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
1: Quindi non ho
0: sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
1: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nel

0: la trasformazione di una rosa, perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
1: No, sinceramente no, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi, okay, tecnicamente, anche un pH lo puoi leggermente modificare e via dicendo, se è compatto ambienti degli ammendanti che lo, diciamo, lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a secondo della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché allora rosa non deve stare assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole. E questo sì che può modificare, oppure il vento, queste cose. Non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
0: Ma proprio Sanremo, sono, Sanremo?
1: Di Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili, perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare? Prendo una rosa.
0: Vedi, un dolore questo... raccogliere una rosa.
1: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto sono, non è altro che il sole che le firma, che dà questi colori. E ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale. Quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente sono, è un prodotto d'élite, tra virgolette.
0: Ecco, ma nei giardini normali, di sì, privati, sì, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però sì, al di là del sole, cioè qualche ragguaglio.
1: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
0: Ma il freddo?
1: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello diciamo di... biologico, di grado biologico, la rosa di, diciamo, dell'epoca quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà, tutte a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta a 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
0: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi quella che la si trova ancora tra virgolette bella datata, sì, lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si,
1: diciamo,
0: trova.
1: Non per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo, delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica, lini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini ho una rosa un po' vecchia che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
0: Ah, okay, quindi non è una, c'è sempre la mano dell'uomo.
1: Esatto, esatto. E in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti. Queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo. Quindi c'è
0: un valore aggiunto.
1: Sì, c'è un miglioramento, quindi il discorso della rosa antica, onestamente, nessuno me ne voglia, mi interessa poco. Ecco, il discorso della rosa. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa. La più fruibile.
0: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
1: sì,
0: li accogli, immagino.
1: Sì, sì, vengono.
0: La promozione.
1: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea del, diciamo, dei giardini naturali, cioè che a Sanremo sia dei giardini naturali. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
0: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
1: Il rosmarino sì, è stato fatto per non metterle staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
0: Ma che dice le ragazze? Ragazzi no.
1: Di solito sono ragazze, sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
0: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi di più?
1: Onestamente non c'è una rosa, okay, non c'è una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite le apprezzano nella loro differenza. C'è un modo o un altro.
0: Okay, ancora una cosa, in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto, costano tanto di più o sono accessibili ai portafogli di
1: tutti? Diciamo che facciamo un discorso medio, senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare il doppio o il triplo di una rosa, tra virgolette, comune.
0: E recisa quanto dura?
1: Preciso, dura come tutte le...

0: le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che va dai 7, varia dai 7 giorni quando è poco nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente. Quindi come una qualsiasi fiore.
1: Quando le vendi, chiaramente ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa ha bisogno, la pianta ha bisogno
1: di essere potata,
0: di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere appena
1: e poi a te
0: tagli e riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte in un giardino, diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
1: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anzi, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare il terreno smosso, queste cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura, non far ristagnare, ma bagnate regolarmente, la rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava fare una volta, una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio, è meglio dare i 3 elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
1: Ci sono dei prodotti che si
0: mettono. Se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo le mie, a schiarire, a venire tutta esile, beh, come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo.
1: Non esageriamo,
0: e vediamo cosa succede.
1: Una roba dalla natura.
0: No, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi. Quindi sicuramente quelle lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola. Devi alimentarle se vuoi un risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
1: Grazie. Grazie Antonio per il momento e tutto. Adesso chiaramente una carrellata in mezzo a questi campi. Peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane che ci accompagnano verso l'estate, prima che le fioriture finiscano. E se non riuscite, naturalmente potete rivedere le nostre puntate on demand. Ci vediamo la prossima settimana.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's

0: Buongiorno. Buongiorno, buonasera, buonanotte, anche perché questa è una trasmissione, sapete, Terrazza in Conte, che si vede a qualsiasi ora. Primo Canale è la prima televisione regionale, il primo gruppo editoriale regionale, ma è anche il primo gruppo regionale in Italia per cross-medialità, tra Facebook, Instagram, web e con dati certificati da AudiWeb, da Auditel in televisione. Siamo lieti anche che ultimamente ci battiamo sempre con Telenorba per il secondo posto come emittente primaria in Italia, e questo mese siamo davanti noi, rapporto abitanti ascolti, la prima videolina in Sardegna. Ma sono lieto di parlare di queste cose perché il sottosegretario Butti è un amico, è una persona che conosciamo molto bene da anni perché si è sempre occupato di emittenza locale, ed è particolarmente piacevole per noi averlo qui con noi proprio a parlare anche di digitalizzazione della nostra città. In questo momento parliamo di quanto il digitale sia importante per Genova e per la Liguria. E presentarlo a tutti, lascio la parola a Matteo Cantile e al sottosegretario Butti. Grazie di essere con noi.
1: Grazie. Dunque, sottosegretario, le tocca subito un commento alle parole di Maurizio Rossi, poi una domandina sulle TV gliela faccio, anche perché lei, poi lo raccontiamo, una storia speciale in questo mondo, però insomma un saluto al suo...
2: Quello che scorreva, Terrazza incontra Alessio Butti, sono lieto di incontrare la terrazza, questa terrazza che è veramente straordinaria per quello che offre sotto il profilo scenico. Maurizio Rossi è un editore che, ahimè, posso dirlo, di lunga esperienza, quindi vuol dire che anche l'anagrafe comincia a essere, diciamo, impegnativa per tutti quanti. Abbiamo affrontato insieme delle importanti battaglie per quanto riguarda l'emittenza locale, perché desidero ricordare che l'emittenza locale è forse il primo caposaldo vero del servizio pubblico e informativo a livello nazionale. Quindi sono lieto soprattutto del fatto che Rossi sia riuscito, non avevo dubbi, ad aggiornare il funzionamento, il meccanismo dell'emittenza locale con tutto ciò che ormai è multimediale ed è fondamentale per la sopravvivenza del vostro mondo.
1: Peraltro lei ha una delega, anzi delle deleghe appropriate a questo argomento, all'innovazione tecnologica, alla transizione digitale per il governo italiano. Oggi a Genova per andare a visitare un nuovo centro che è bellissimo, è molto tecnologico e che serve per monitorare la rete e i suoi possibili pericoli, è molto importante, era Erzelli, possiamo vedere anche delle immagini di questo evento. È molto importante che le regioni, attraverso le loro partecipate, possano proteggere i cittadini da questo punto di vista.
2: Sì, io innanzitutto desidero dire che sono già stato a Genova, a Erzelli e nella sede di Liguria Digitale, guardo il dottor Castanini, che ovviamente, ecco, queste sono le immagini dell'inaugurazione anche col presidente Greco di questa mattina e con il presidente Bucci. Io ritengo che quello che è stato realizzato da Liguria Digitale sia un SOC di straordinaria importanza. Abbiamo avuto modo di spiegarlo, di raccontarlo, ma di vederlo, perché non è la prima volta che lo vedo e lo visito. Anzi, ritengo, ne parlavo con i miei collaboratori, ritengo che questa possa essere una best practice da scalare il più possibile a livello nazionale, perché è indubbiamente un modello di grande attualità, perché purtroppo siamo soggetti ad una serie di attacchi straordinari, non ci sono solo ransomware, ma insomma ci sono attacchi di tipologie assai diverse ed è necessario difenderci. E proprio questa mattina, dialogando e presentando questa nuova struttura, abbiamo pensato che in effetti gli hacker migliorano sistematicamente, quindi anche, diciamo, i buoni devono equilibrare e mantenere questo. Beh, è un esercizio abbastanza complicato, abbastanza difficile. Sappiamo, opportuno dirlo, che le emergenze e le minacce più importanti provengono dalla Cina e ovviamente dalla Russia, ma probabilmente i cinesi sono più bravi sotto questo punto di vista, e quindi essendo sistemi non propriamente democratici e quindi non like-minded,

0: rispetto a quello che imposta l'Italia, ovviamente dobbiamo difenderci.
1: Tema PNRR, che era uno dei grandi rischi, no? Grande opportunità che nascondeva anche un grande rischio di non riuscire a spendere il denaro, di non riuscire ad attivare tutti i progetti che erano connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nostro paese è andato bene, la Liguria è andata benissimo, siamo molto orgogliosi dei risultati che sono stati ottenuti qui.
0: Le voglio dire che sono orgoglioso anch'io, l'ho detto con chiarezza ai miei colleghi parlamentari che ringrazio, agli amministratori regionali, al presidente Bucci, agli stakeholder che abbiamo incontrato questo pomeriggio, ma anche nel precedente appuntamento pubblico. Io ho riconosciuto uno straordinario livello raggiunto dalla Liguria. Liguria che ha un ecosistema veramente funzionale e funzionante, aiutata probabilmente anche dagli aspetti naturali, ma poi gli aspetti naturali devono ovviamente, bisogna farli fruttare nel modo più opportuno, per cui questo straordinario porto, i data center, un sistema universitario certamente importante, aziende e imprese come IT ed altri che si occupano di robotica, insomma tutto un ecosistema che fa di Genova una struttura che può ambire a un ruolo importante per Genova, per la Liguria, ma per tutto il contesto nazionale, per quanto riguarda l'assemblaggio, diciamo così, di tecnologie diverse, ma ormai assolutamente complementari, come l'intelligenza artificiale, il calcolo computazionale, l'HPC e il quantum. Io ci aggiungo anche un aspetto energetico, perché è vero che sotto il profilo energetico siete parzialmente autosufficienti, o comunque siete autosufficienti, ma è vero anche che i data center che si stanno affastellando, a volte anche in modo un po' disordinato, mi lasci dire, sul territorio nazionale, consumano tantissima energia e generano anche qualche problema per quanto riguarda il contesto ambientale. La sfida è rendere sostenibile tutto quello che stiamo creando anche sotto profilo ambientale.
1: E questo è molto importante. Ringrazio di essere qui il presidente di Regione Marco Bucci, che invito a raggiungerci al podio. Grazie presidente, perché presidente Bucci parlava di cavi sottomarini quando io cominciavo a parlare di questi cavi, non capivamo bene esattamente a cosa si stesse riferendo. Oggi lo sappiamo. Peraltro, presidente Bucci, c'è questo progetto che, vabbè, ha un nome inglese, ma insomma di fatto è portare Genova come capitale dei computer ad alta performance, ad alta capacità e l'intelligenza artificiale. Più di 5.000 soggetti hanno aderito tra imprese, università, ospedali ed enti. Vorrei capire cosa significa per lei, presidente, questo risultato.
2: Per me significa personalmente una grande sfida, perché ci siamo resi conto di quante potente network abbiamo qui. Abbiamo ovviamente i cavi sottomarini, abbiamo una marea di aziende grandi, medie e piccole che lavorano nel campo dell'alta tecnologia e soprattutto del digitale. Abbiamo due super computer, uno è il Da Vinci di Leonardo e l'altro è il Franklin di IT. Questi due super computer ci mettono in una situazione privilegiata rispetto a tante altre aree. Quindi per noi è stato abbastanza naturale coinvolgere tutte le attività importanti che ci sono nel nostro sistema, e devo ringraziare il dottor ingegner Castanini e tutta la Liguria Digitale, perché hanno fatto da collettori, sono andati in giro e hanno detto: signori, c'è un'opportunità enorme, partecipiamo. E devo dire che sia io che lui, che Castanini, siamo rimasti sorpresi dalla facilità con cui tutti quanti hanno aderito. Perché? Perché tutti quanti ritengono veramente opportuno innovare e saltare su questi grandi cambiamenti, perché i primi che sono sul cambiamento sono quelli che poi ne hanno i vantaggi. Chi mette i muri ai cambiamenti, chi ha paura, chi vuol stare nel proprio guscio è destinato a perdere. Quindi noi invece vogliamo andare avanti e abbiamo fatto questa domanda al Ministero, e quindi il Ministero la farà poi all'Europa, per partecipare alla competizione per la Gigafactory per l'intelligenza artificiale. Noi contiamo molto su questo e direi che quello che ha detto il territorio è certamente importante ed è una situazione di cui tutti dovranno rendersi conto. Qui c'è un substrato che può fare grandi cose.
1: Lei ha il podio, il microfono e qui un sottosegretario. Cosa gli chiediamo ad Alessio Butti?
2: Beh, al sottosegretario chiediamo quali sono le prossime sfide. Lui ne sa più di noi, nel senso che lui sa quali sono le cose su cui

0: dobbiamo orientarci. Oltre all'intelligenza artificiale ci sono altre sfide, magari ora vi dirà, magari vi accenna a quelle che sono le altre sfide, cioè le altre frontiere dell'innovazione, e noi vogliamo essere qui pronti per arrivare a acchiapparle e lavorarci sopra. Quindi, oltre all'intelligenza artificiale, su cui abbiamo fatto anche questo, quali sono le prossime sfide e dove dobbiamo impegnarci?
1: Grazie mille al Presidente Marco Bucci.

0: città in questo momento, ma poi è stata protagonista di una fase importantissima dell'industrializzazione italiana. Oggi che l'industria si sta spostando su una nuova rivoluzione, chissà che magari appunto Genova non possa giocare davvero un ruolo da protagonista anche in futuro.
1: Sì, però se lo dice lei rischiamo di non essere credibili perché lei gioca in casa. Se invece lo diciamo noi che veniamo a Genova e osserviamo Genova, vi diciamo che è così. Nel senso che chi non sceglie viene scelto, caro Presidente Bucci. Il senso del suo intervento è questo. E il senso di quella che io ho chiamato effervescenza imprenditoriale, industriale, direi tecnologica, digitale di questo territorio è estremamente importante. Quando il Presidente Bucci, e io conoscendo anche ovviamente molti altri presidenti di regione, vi dico che è una fortuna per la Liguria avere una persona competente e capace come il Presidente Bucci, ma quando il Presidente Bucci parla di nuove frontiere fa un riferimento a un ragionamento che abbiamo svolto insieme in questi mesi e anche questa mattina, questo pomeriggio a Liguria Digitale, e cioè quello che oggi Genova già ospita relativamente all'HPC, relativamente al calcolo computazionale, deve estendersi, io credo, necessariamente alla nuova frontiera del quantum. E la nuova frontiera del quantum è stata apparecchiata da questo governo, perché noi abbiamo rilasciato una strategia nazionale in contemporanea, pensi un po', con quella europea. La commissaria Virkkunen è venuta a trovarci presso il mio dipartimento, presso la presidenza del Consiglio, il 17 di luglio dell'anno scorso, e insieme ai miei collaboratori abbiamo affrontato la questione della strategia quantum. Abbiamo detto di essere pronti.
0: Diciamo anche una parola su che cos'è, giusto per inquadrare.
1: La strategia del quantum?
0: Il quantum di per sé.
1: Beh, insomma, il quantum è la velocità con cui si risolvono i problemi computazionali, quindi credo che...
0: Computer sempre più performanti.
1: Sempre più performanti. A volte il computer sempre più performanti crea dei problemi perché così velocemente riesce addirittura a leggere password e lucchetti particolari, per cui per questo c'è la quantum cryptography che ovviamente sta già studiando come diciamo così contrastare tecnologicamente questo fenomeno. Però quando abbiamo parlato con la commissaria Virkkunen abbiamo rilasciato questa strategia e immediatamente l'Italia è stata oggetto di una serie di attenzioni da parte di investitori italiani, perché comunque l'Italia ha un senso sotto il profilo imprenditoriale industriale anche sul quantum, ma mondiali, e quindi i più importanti produttori di tecnologia quantistica a livello mondiale, e cioè D-Wave e IonQ, sono venuti in Italia e investiranno in Italia. Quindi io ho lanciato una sfida che è stata prontamente raccolta dall'ingegner Castanini, ma anche dal presidente Bucci, perché insieme possiamo veramente lavorare a questo, come dire, upgrade della struttura che già è in condizioni di attivarsi e di lavorare, approcciando anche il quantum. Questo vuol dire delle cose straordinarie, perché significa avere una macchina che avvicina il territorio all'innovazione. E quando noi avviciniamo il territorio all'innovazione, avviciniamo tutto l'ecosistema, le imprese, le scuole, le persone, la pubblica amministrazione. E quindi avere una macchina di questo genere sul territorio è fondamentale, una macchina che non è in competizione con quanto di bellissimo e buonissimo c'è già in Italia, a Bologna e quello che potrà nascere, ma che rappresenta qualcosa di complementare, cioè una sorta di finalizzazione, ecco, rispetto ad un progetto industriale. E noi su questo stiamo lavorando, e concludo, perché questo è un aspetto fondamentale, quello che diceva il Presidente Bucci. Noi stiamo elaborando insieme al Ministero della Difesa anche QARC, che è un progetto che vuole che l'Italia si doti di una politica industriale di intelligenza artificiale sovrana, cioè vuol dire che non diamo i nostri dati a nessuno, vuol dire che produciamo qui la tecnologia che ci serve, e con quella tecnologia sovrana possiamo lavorare sul dual use.
0: Ecco, tra poco ci arriviamo su questo, ma visto che di intelligenza artificiale parlano tutti, allora ci sono dei progetti importanti che abbiamo anche visto presentare qui a Genova, il famoso Reg for AI, cioè questo progetto Regioni per l'intelligenza artificiale, che aveva intanto un ambito dedicato alla sanità, e io qui ho dei numeri che ho controllato, che sono arrivati da Regione, che sono molto importanti rispetto a ciò che si è fatto attraverso queste risorse. Questo è il primo aspetto su cui volevo una sua opinione.
1: Ma,

0: Egg4 IA è un progetto del mio dipartimento che abbiamo finanziato con circa 20 milioni di euro, ma sicuramente ci sarà un'implementazione anche nel futuro, e che ha un obiettivo, quello, come dicevo, di valorizzare i territori che meritano. Per cui abbiamo ipotizzato quattro verticalità: una è guidata da Regione Liguria e che riguarda il turismo e la sanità, o meglio la sperimentazione dell'intelligenza artificiale sui servizi del turismo e della sanità, e devo dire che la sperimentazione sta offrendo interessantissimi spunti di riflessione, perché non va solo a facilitare l'organizzazione sanitaria che è costituzionalmente prevista in capo alle regioni, ma va ad affrontare, a proposito di sfide a cui accennava il presidente Bucci e lei stesso in una delle sue domande, la sfida più importante è quella ad esempio delle liste d'attesa e del fenomeno del no-show. È chiaro che facendo incontrare i dati della domanda e dell'offerta noi siamo nella condizione di dare delle risposte e non solo migliorare il servizio sanitario, già il ministro Schillaci sta facendo cose importanti su questo, ma cercare di avvicinare il cittadino al servizio sanitario e quindi rendere tutto più, come dire, umano. La riduzione delle liste d'attesa è la riduzione del tempo sprecato da ogni cittadino per godere di un diritto.
1: Certo, e tra l'altro sulla capacità del nostro sistema tecnologico io chiedo personalmente di fare un applauso all'ingegner Castanini e a tutta la sua squadra, perché lei deve sapere, sottosegretario, che quando è arrivato il Covid, pensare di prenotare tutti quei vaccini in una notte, così come è stato fatto, così come doveva essere fatto, sembrava una follia. Invece ci siamo riusciti, ci sono riusciti. Io ricordo sempre che avevo un problema sul mio codice fiscale, sbagliavo qualche operazione, era mezzanotte e mezza, chiamo Castanini e mi risponde al cellulare. Questo per dire che insomma, funziona, il sistema oggettivamente funziona. Ma lei ha citato il turismo, io l'avevo lasciato un attimo da parte perché c'è l'assessore al turismo Luca Lombardi, a cui chiedo di salire al podio per un commento, visto che appunto questo progetto di cui parlava il sottosegretario Butti coinvolge anche la parte turistica, per voi è molto importante.
2: Esattamente, è fondamentale. Io anzi ringrazio il sottosegretario il senatore Butti proprio per aver portato questa progettualità e la possibilità di creare progettualità. Devo dire che dei 20 milioni che diceva, 6 milioni e mezzo sono finiti proprio su questo progetto, e quindi non è da poco, e lo ringraziamo quindi per la grande attenzione che ha avuto anche per il nostro territorio. Siamo capofila con altre in 7 regioni totali, più la provincia autonoma di Trento, 2 linee, quella ovviamente legata alla sanità e la seconda linea legata al turismo. Abbiamo problemi di flussi non enormi, però ce l'abbiamo ovviamente in certi periodi, e quindi dobbiamo saperli gestire. È un grande strumento che potrebbe arrivare nelle nostre mani, proprio quello che arriva da questi grandi studi che stanno attendendo anche altre regioni, perché dobbiamo dircelo che questo progetto nasce in team con le altre regioni per trovare soluzioni per tutti quanti e quindi per migliorare anche proprio l'accoglienza ai nostri visitatori della nostra regione. Gli assistenti digitali, uno per tutti.
1: Grazie assessore Lombardi. Prima di farle fare un commento devo dirle, sottosegretario, che insomma l'assessore Lombardi, io mi ricordo che quando lei è venuto a Genova ci ha tenuto tantissimo a ribadire in tutte le interviste che ha fatto, insomma, il suo ruolo, quello che lei ha fatto per la regione, la sua disponibilità anche dal punto di vista dei finanziamenti, di inserire la nostra regione in questo progetto. Quindi insomma le lascio la risposta alle sollecitazioni di Lombardi, partendo però insomma da questo grande atto di stima che sicuramente io ho avuto modo di testimoniare.
0: L'assessore Lombardi è un amico, oltre che essere un ottimo assessore al turismo.
1: C'era un motivo allora.
0: Magari c'è un po' di indulgenza rispetto. Però le rispondo sull'aspetto del turismo e rispetto anche alle sollecitazioni avanzate, però prima lei ha citato il Covid e mi si è aperta una lampadina qui, mi si è accesa la lampadina proprio qui a Genova. Noi abbiamo IIT, che ovviamente sulla robotica è straordinaria. Io ricordo, adesso forse non avevo ancora il cellulare di Castanini, quindi non potevo chiamarlo a mezzanotte e mezza per verificare e testare la
1: sua male per Castanini,
0: reattività, perché però mi ricordo cosa significasse all'epoca il burnout per gli operatori, lo stress per gli operatori. E perché lo dico a Genova e perché cito IIT, che domani andremo a incontrare? Perché lì fanno robotica di un certo tipo, quindi macchine antropomorfe, che è una cosa

0: cosa diversa rispetto alle macchine umanoide, ma questo per far capire quanto l'innovazione può essere utile e indispensabile in un momento che, ahimè, lo dico con qualche preoccupazione, quando giro ascoltando le comunità scientifiche, non mi dicono se dovesse capitare un'altra pandemia, mi dicono quando capiterà un'altra pandemia. Quindi su questo dobbiamo essere tutti attrezzati, a lavorare sulla robotica, ancora una volta parliamo di Genova e di IT, è fondamentale. Il turismo, io vi devo dire che sono rimasto molto colpito quando qualche tempo fa ho letto del problema dell'overtourism sulle Cinque Terre. E mi sono posto ovviamente alcune domande e io ritengo, ma sono ovviamente le regioni a deciderlo in piena autonomia, che un minimo di disciplina degli afflussi e di organizzazione degli afflussi possa essere utile al sistema, certamente al territorio, altrettanto certamente al turista. Perché altrimenti se c'è un caos che accompagna la visita a una bellezza artistica, architettonica, è evidente che non si gode appieno della straordinarietà dell'offerta italiana. Dopodiché non sta a me dire se siamo in presenza di overtourism o meno, naturalmente. Ci sono dei dati e dei numeri che però sono un po' complicati. Io vengo da Como, dove c'è un brand molto affermato, che è Lake Como. Vi dico che da Comasco, ancorché insomma diciamo da legislatore, se ci fosse un minimo di disciplina degli afflussi che possiamo verificare e realizzare grazie alla digitalizzazione intelligente, soprattutto utilizzando anche la mobility as a service per quanto riguarda, a proposito di altri progetti, la mobilità intelligente, beh, forse sarebbe meglio, perché al di là o forse oltre la presenza dei turisti, dobbiamo ricordarci che ci sono anche i residenti.
1: Ecco, tra l'altro fare queste cose, no? Cioè, perché poi questo è il tema, a volte uno dice sì, mi piacerebbe che questo accadesse, però non abbiamo ancora la tecnologia. Qui le tecnologie le abbiamo già tutte.
0: La tecnologia c'è, abbiamo una quantità notevole di dati messe tra l'altro a servizio dagli operatori stessi, perché il ristoratore, l'albergatore, insomma l'operatore turistico in generale produce nella sua attività quotidiana una serie sconsiderata proprio di dati che dei buoni modelli di intelligenza artificiale possono mettere a frutto con beneficio ovviamente di tutta la comunità. La tecnologia oggi consente veramente tutto e dobbiamo sfruttarla nel modo migliore.
1: È questo, e vedremo appunto con questi progetti che cosa si riuscirà a fare. Lei prima parlava di sovranità tecnologica e io credo che questo sia un tema molto importante, perché noi siamo molto tecnologici, ma oggettivamente anche molto consegnati a tecnologie straniere, a materie prime che non abbiamo, e questo credo alla lunga porti a problemi che devono essere affrontati e risolti prima che diventino troppo difficilmente gestibili. Lei su questo tema, ho letto molte dichiarazioni, insomma ha un suo ragionamento, una sua posizione forte.
0: Che poi è la posizione ovviamente del governo, nel senso che ovviamente noi rappresentiamo delle decisioni che sono collegialmente assunte. Il problema delle terre rare, delle materie prime è un problema ovviamente serio. Noi sappiamo che in alcune zone di questo paese potremmo accedere a materiali preziosi, a terre rare, materie prime, ma che per questioni anche ambientali non è possibile. In altre realtà ovviamente hanno meno sensibilità ambientali e quindi riescono a produrre diversamente questi importantissimi ingredienti per costruire microchip, insomma per costruire tutto ciò che è ovviamente la filiera digitale. Anche su questo ho citato il microchip, noi siamo abbastanza ottimisti, perché è chiaro che la Cina è sostanzialmente avanti, però anche la Cina adesso sulla questione dei microchip guarda ad esempio alla fotonica in modo diverso, cosa che non aveva fatto fino a qualche tempo fa. Sotto il profilo del microchip in Europa si sta già muovendo qualcosa di estremamente importante, quindi noi ci auguriamo che anche sotto l'impulso continuo e costante del governo italiano, sotto il profilo della sovranità digitale e della sovranità tecnologica, l'Europa maturi una consapevolezza diversa e possa essere in competizione con gli Stati Uniti e con la Cina, ovviamente non ora, ma in un prossimo futuro. Però se non si parte mai, è evidente che non si arriva nemmeno.
1: Sì, io glielo dico onestamente, mi piacerebbe che accadesse su tutti gli argomenti, no? Che ci fosse questa consapevolezza.

0: di essere un grande aggregato di economie e di persone che non dovrebbe essere secondo quasi a nessuno, ma mi pare che per ora non ci si stia riuscendo. Come lei pensa che si possa accendere questa miccia positiva all'interno dell'Unione?
1: Beh, innanzitutto noi diciamo piuttosto che niente meglio piuttosto, quindi adesso stiamo partendo sotto questo punto di vista. Innanzitutto bisogna capire che i 27 devono non solo dialogare come già stanno facendo, ma devono creare una strategia comune. Devono creare ad esempio un single market per quanto riguarda le telecomunicazioni, un mercato unico per quanto riguarda le frequenze, un mercato unico per quanto riguarda lo spazio e così via. Anche qui c'è un obiettivo stabilito dalla Commissione europea, che è un obiettivo certamente interessante. Se però noi continuiamo a pensare a regolare eccessivamente e a avere una visione squisitamente commerciale dello sviluppo e delle potenzialità europee, non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo cominciare a produrre tecnologia, ovviamente, ed è questo uno dei motivi per cui il governo italiano ha recentemente proposto una serie di cose che rientrano già nel DNA, che è questo importantissimo regolamento europeo che riguarda anche la telecomunicazione ed altro, e ha proposto l'EDIC. L'EDIC è un insieme, è l'insieme di più paesi che cercano di fare insieme, cioè in comunità, quello che da soli non potrebbero fare, e per limiti tecnologici e per limiti economici. A me sembra che qualcosa si stia oggettivamente muovendo. Le voglio dire un'ultima cosa concludendo questa risposta, che ad esempio sull'AI Act c'era stata inizialmente una levata di scudi, tutti erano assolutamente critici. Poi cos'è accaduto? Che nell'agosto dell'anno scorso, l'1 o il 2 agosto non ricordo, tutte le big tech si sono messe in coda per firmare i decreti attuativi, diciamo così, dell'AI Act, a parte Meta, ma Meta aveva i suoi problemi per non farlo. Questo vuol dire che poi successivamente è arrivato il decreto Omnibus, che ha aggiornato ovviamente l'intervento dell'Europa in materia di intelligenza artificiale, vuol dire che una regolazione giusta è necessaria, ma che bisogna anche contemporaneamente lasciare libero lo sviluppo tecnologico, perché altrimenti non riusciamo a competere con questi due giganti.
0: Intelligenza artificiale e lavoro, lei che è un esperto di questi argomenti, so perfettamente che ogni nuova tecnologia a tendere porta più lavoro e non meno lavoro, questo è sempre successo, però devo anche dire che osservandola dall'attualità qualche preoccupazione ce l'ho, nel senso che vedo che comunque l'intelligenza artificiale associata all'automazione può veramente portare via tanti posti di lavoro e attendere a sostituirli, ma con lavori che mi sembrano molto tecnologici, e quindi ho timore che non tutti riescano a riconvertirsi o a entrare in questo mercato. Lei è preoccupato o invece ottimista?
1: Ma bisogna essere, anche qui è una giusta dose di preoccupazione e di ottimismo. Se riguardiamo quello che tutti quanti abbiamo studiato nella rivoluzione industriale dell'Ottocento, quando c'erano i luddisti che sfasciavano i telai perché erano preoccupati che l'innovazione sottraesse occupazione, poi ci rendiamo conto che invece ogni innovazione tecnologica ha prodotto occupazione, perché sennò non saremmo oggi in questa condizione, ovviamente. Dopodiché è chiaro che dobbiamo aggiornare tutti i criteri della formazione. Quando si parla di upskilling, reskilling, io sono dell'idea che siano comunque dei concetti una tantum. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee per cui la formazione è una formazione continua e costante nel tempo. Lo so che è una rottura di scatole, come si suol dire, ma occorre capire che dobbiamo cominciare a formarci alle elementari, proseguire alle medie, alle superiori, all'università e poi nel mondo del lavoro. Questo ci aiuterà a creare delle nuove competenze per assolvere a nuovi compiti, perché non è vero, almeno fino a questo momento, che l'intelligenza artificiale abbia distrutto l'occupazione. Accanto a professioni che obiettivamente non ci saranno più, ma quello è un ciclo storico, stanno emergendo delle professioni straordinariamente nuove. E le voglio dire un'ultima cosa. Quando si parla di intelligenza artificiale e ci si riferisce esclusivamente alle STEM, agli ingegneri, ai matematici, ai fisici, noi stiamo dimostrando in Italia, con la nostra legge e la nostra visione, che è indispensabile la partecipazione al ciclo produttivo dell'AI anche degli umanisti.

0: degli storici, dei filosofi, degli artisti, dei musicisti, perché abbiamo un tema. Il tema è la pulizia del dato, perché altrimenti l'input, poi c'è tutto quello che evolve nella scatola nera, ma poi c'è un output, non consente un output di qualità. Quindi è chiaro che la qualità del dato è fondamentale, ed è altrettanto chiaro che dobbiamo coinvolgere queste professioni cercando di pagarli meglio, perché poi questo è il problema vero. Ecco, allora anche il mondo dell'industria e dell'impresa, che sta accumulando ricchezze importanti sull'intelligenza artificiale, deve capire che ci sono delle professioni che vanno retribuite nel modo giusto.
1: Già, speriamo che succeda. Si sente di promettermi che la burocrazia potrà essere, non dico abbattuta al 100%, ma fortemente ridotta dall'implementazione di tecnologie. Lei sa perfettamente che ogni volta che io parlo con un imprenditore gli dico: qual è il tuo problema principale? La burocrazia. Ognuno dice sempre questo. Non credo che ci siano stati fatti passi avanti enormi nel corso degli anni. Forse questa può essere l'occasione. Penso a delle app. Se ci sono aziende che ti danno un finanziamento in 3 click e stanno mettendo soldi loro, no, in questa operazione, penso che lo Stato possa fare un certificato in 3 click, anche in 2 forse.
0: Anche uno.
1: Anche in 1.
0: Anche uno, perché vado a ritroso. Noi abbiamo la piattaforma digitale nazionale dati, nella quale, che è diciamo l'apologia dell'interoperabilità, nella quale noi inseriamo una volta, once only, i nostri dati. Dopodiché, se io ho bisogno di iscrivere mio figlio a una scuola superiore, inserisco il problema ed è poi l'amministrazione che interagisce attraverso l'interoperabilità, quindi io il certificato non lo vedo nemmeno. Questo è il primo esempio, ma non è una cosa che sto promettendo, è una cosa che abbiamo fatto, cioè è già qui. La seconda cosa che le voglio dire è che prima di digitalizzare noi abbiamo attivato una procedura massiva, non ancora sufficiente, ma massiva di semplificazione, perché se non avessimo semplificato e avessimo solo digitalizzato, avremmo aggiunto burocrazia digitale alla burocrazia tradizionale, che è un ossimoro, evidentemente.
1: Era il grande rischio.
0: Questo è un grande rischio. Dopodiché è chiaro che io credo molto nella sburocratizzazione di tutto questo sistema e abbiamo già degli ottimi risultati, perché abbiamo cambiato e stiamo cambiando cittadino e pubblica amministrazione. Una volta c'era il documento cartaceo, oggi c'è l'evento. Le faccio un esempio: un bambino nasce, comunico alla piattaforma che è nato il mio bambino, la piattaforma, che è educata, mi risponde anche suadente, mi risponde: ah, che bello, sono contento,
1: congratulazioni
0: alla signora, eccetera eccetera, e dopodiché mi dice: ah, ma attenzione, perché probabilmente c'è un bonus bebè a cui hai diritto, c'è una questione di congedi parentali, devi scegliere il pediatra, devi scegliere il circuito vaccinale, e me lo dice lui, me lo dice il sistema. È cambiato o no l'unità di misura?
1: Certo. Cioè, se funziona glielo saprò dire a breve.
0: Aspetta figlio.
1: Sì, io non aspetto niente, però. Quindi, cioè, perché poi il politico deve tenere fede alla promessa, no? Quindi adesso verificheremo.
0: Mi faccia dire che sono venuto qua 3 o 4 volte, ho promesso delle cose che poi sono puntualmente arrivate.
1: Sì, infatti, sono convinto che
0: il governo Meloni è molto serio su questo.
1: Bene, lei ha una storia personale nel mondo dell'editoria. Allora, le chiedo se avrebbe preferito essere intervistato da un ologramma di intelligenza artificiale o se invece i giornalisti tradizionali vanno ancora bene, secondo lei, in futuro?
0: Com'è? Sembra un'intervista preparata, ma non è preparata, lo sapete tutti che non è preparata. Perché questo mi consente di dirle una cosa. Qualche tempo fa un buon tempone collega in Senato fece un intervento e poi, tra l'altro molto sgraziato, diciamo molto inconcludente, ed ebbe alla fine anche la capacità di dire: l'ho realizzato con l'intelligenza artificiale. In effetti si vedeva. Perché insomma anche l'intelligenza artificiale è fallace. Accade che qualche giorno dopo io venga invitato a un evento a Bruxelles organizzato dall'ANSA, dove c'era il direttore dell'ANSA e dove c'era il suo collega Alessio Iacona, che simpaticamente ha cominciato così dicendo: beh, insomma, se un suo collega parla con l'intelligenza artificiale vuol dire che possiamo fare a meno del Parlamento. Ma io ho detto: guardi, può essere anche questa un'eventualità, però io sono sicuro di poterle dire che la prima professione a rischio è la sua, quella del giornalista. Poi possiamo parlare. È calato il silenzio, il gelo, e abbiamo parlato ovviamente di altro. Quindi quella del giornalista

0: Ista è ovviamente una professione che deve assolutamente restare, un po' come la decisione del giudice di cui parlavamo oggi, la decisione finale dopo un processo che può essere anche affidato all'intelligenza artificiale. E qui è ovviamente l'intelligenza del sistema e anche ovviamente l'intelligenza del mondo dell'informazione. Il vostro è un mondo straordinario, lo sa Maurizio Rossi, che è un avveduto e oculato editore, e dovete mantenere un delicatissimo equilibrio, perché il futuro non è finito qui, il futuro continua e occorre assolutamente adeguare le professionalità. Guardi, lei 20 anni fa, lo dico perché ho cominciato anch'io la professione come giornalista, noi scrivevamo i pezzi sulle macchine, insomma, tradizionali. Oggi è completamente diverso. Quando io ho cominciato a lavorare per l'emittenza televisiva, quando uscivo come giornalista, c'era con me il responsabile, il tecnico VTR e ovviamente l'operatore di ripresa, uscivamo in tre. Oggi esce un giornalista che fa tutto. Quindi è cambiato veramente il mondo, ma non per questo dobbiamo fermarci.
1: E l'editoria locale che ruolo ha nel nostro paese? Noi siamo convintissimi, oggettivamente, sottosegretario, glielo dico, di svolgere una parte fondamentale, perché siamo sempre in diretta, siamo in diretta tantissime ore, nessuno può fare qualcosa di simile, siamo cross-mediali, come diceva in apertura il nostro editore, quindi sostanzialmente parliamo a tanti pubblici diversi e raggiungiamo chiunque e ce ne accorgiamo quando ci sono emergenze e immediatamente le istituzioni pubbliche ci vengono a cercare
0: Così.
1: perché sanno che attraverso la nostra cassa di risonanza si arriva a tutti i cittadini o quantomeno la maggior parte. Siamo sufficientemente tutelati nel nostro paese?
0: Ma si può essere sempre più tutelati, naturalmente, però io credo che questo, diversamente da altri paesi, è un paese che con la 112 del 2000 ha fermato il sistema radio-televisivo, come ho avuto modo di dire anche questa mattina. Quelle tre paginette importanti sul mondo dell'informazione locale le scrissi io col ministro allora Gasparri. Lì parlavamo di operatori di rete e di fornitura di contenuti, di fornitori di contenuti, e ci davano dei pazzi visionari. Oggi ci sono gli operatori di rete, ci sono i fornitori di contenuti. Io credo che un assestamento legislativo sia indispensabile e che lì dentro vada anche studiato un piano di sostegno e sussidio, ma non solo all'emittenza radiotelevisiva locale, al mondo dei media in generale, facendo però una certa distinzione, perché al di là del costo della carta, il costo che deve affrontare un sistema cross mediale, come giustamente siete voi, rispetto all'editore di un giornale, che ne so, come Il Domani, Il Dubbio, insomma, giornali che oggettivamente leggono in pochi, ma il cui PDF gira sulle rassegne stampa di tutti, beh, sono diverse le cose. Però io credo che un sostegno all'editoria, ma so che il collega Baracchini su questo sta lavorando ed è molto sensibile, vada ovviamente commisurato ai tempi che stiamo vivendo.
1: Grazie mille, sottosegretario
0: Grazie a voi.
1: Butti. Avevo promesso un orario e la consegno esattamente in quell'orario. La aspettiamo a Genova e quando vorrà dalla nostra terrazza non soltanto potrà essere aggiornato su tutto quello che accade in Liguria, ma godere anche di uno splendido panorama.
0: È così, e vi ringrazio voi tutti.
1: Grazie mille.

0: Con noi uno dei due più votati, anzi il più votato al momento tra i candidati al rettorato dell'Università di Genova, il professor Michele Piana, che ringrazio di essere con noi.
1: Ringrazio io voi.
0: E allora, intanto professore, le chiedo un commento sul risultato così importante, visto che io ho provato a sondare tutti quelli che conoscevo all'interno dell'università e nessuno è stato in grado alla vigilia di dirmi questo ha un vantaggio rispetto a un altro, e mi sembravano tutti sinceri. Alla fine l'urna ha risposto: Michele Piana è il più votato.
1: Michele Piana è il più votato, sono molto soddisfatto, ringrazio ovviamente gli elettori. È andata bene, sono più di 80 voti di vantaggio rispetto al secondo. Io ero abbastanza tranquillo, credevo che sarebbe andata bene, e le urne l'hanno confermato.
0: E la terza classificata, la professoressa Sasso, dovrebbe appoggiare, a quanto si evince da fonte di stampa, invece il suo sfidante, il professor Uccelli. Cambia qualcosa nella sua percezione il fatto che teoricamente, se fossimo in politica, i voti di un partito vanno ad aiutare un altro partito?

0: Sì, allora, io penso che ci siano, non cambia nulla, la risposta secca è questa, penso che ci siano alcuni aspetti. Uno è che io credo molto nella trasparenza, fin dall'inizio ho detto chi sarebbe stata la mia protettrice vicaria, proprio per evitare che nella fase da primo e secondo round ci fossero mercanteggiamenti su una posizione così importante come quella del vicario. Fin dall'inizio ho pensato che il potere è importante, ma per realizzare qualcosa, e non è giusto pensare che debba essere fino a se stessa. Fin dall'inizio ho pensato che i voti non sono dei candidati, ma sono delle elettrici e degli elettori, che sono persone indipendenti, autonome, che sicuramente sapranno gestire la propria decisione, il proprio giudizio in modo altrettanto
1: quindi
0: autonomo.
1: Quindi lei oggi conferma che in caso di vittoria Chiara Calderini, la professoressa,
0: certo,
1: Calderini sarà la sua protettrice.
0: Assolutamente, non ci muoviamo da lì.
1: E questo è stato appunto un annuncio che lei ha fatto appunto fin, esatto, dal primo giorno della sua candidatura. Che università ha trovato in questa campagna elettorale, se così si può chiamare?
0: Sì.
1: È quella che si aspettava quando ha parlato con i suoi colleghi, con il personale? Che cosa ha trovato?
0: Sì, allora, la scommessa nostra era che ci sia bisogno di un grande rinnovamento. Siamo convinti che questo sia vero. I risultati del primo turno ci dicono che gran parte dell'Ateneo lo pensa. Mi faccia dire una cosa, dottor Cantini, noi è dall'inizio che diciamo che la nostra candidatura è davvero la candidatura per il rinnovamento e per la discontinuità. Era evidente rispetto alle due candidate che appartengono all'attuale governance, avevo il sospetto che fosse vero anche per il terzo candidato, l'annuncio di questo apparentamento ci dice che il sospetto era del tutto fondato.
1: Quindi il suo appello agli elettori, che sappiamo non siamo tutti noi, ma sono i professori, il personale dell'università, certo, tecnico amministrativo e una parte degli studenti, è quello di, se volete cambiare rispetto, sì, agli ultimi sei anni, dovete votare per Piana.
0: Ma direi che ormai è abbastanza evidente. Fra l'altro è importante questo. Io penso che sia davvero appropriato e possibile cambiare. Questo rinnovamento è opportuno e possibile. Dopodiché si tratta di rinnovarsi in modo ragionevole, in modo ragionato, sapendo che le condizioni al contorno sono complicate, ma sapendo anche che abbiamo le potenzialità per poter migliorare la qualità della vita, la qualità del lavoro all'interno del nostro Ateneo.
1: Ecco, in politica di solito si chiede cosa farà nei primi 100 giorni, qui è più per dire dove c'è più bisogno di questa rottura rispetto al passato.
0: Sì, io penso ci sia un aspetto legato alle difficoltà dei processi amministrativi. È un aspetto che riguarda molte università italiane, ma da noi è particolarmente sentito. Abbiamo bisogno di liberare energie per riuscire a realizzare quelle che sono le tre missioni, non dimentichiamolo, della nostra università: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Quindi la prima cosa da fare è provare a intervenire sui processi amministrativi in modo inclusivo, in modo graduale, per cercare di liberare queste energie. Un altro aspetto importante è ricominciare da capo, me lo lasci dire, sulla parte della comunicazione tra il rettorato e il resto dell'Ateneo. Abbiamo bisogno di parlare di più, di raccontare meglio le decisioni che si prendono, di condividerle di più, di condividerle in corso d'opera e anche di metterci la faccia quando queste decisioni, magari qualche errore lo portano con sé.
1: Un sistema di comunicazione interno più efficace,
0: esatto,
1: rispetto,
0: esatto,
1: non solo alla città ma anche alla comunità dell'università.
0: Ed è un fatto anche di responsabilità, è la governance che deve prendersi questa responsabilità, di raccontare perché si fanno le cose, come si vogliono fare e quali sono le conseguenze.
1: Uno dei suoi, diciamo, slogan, se così lo vogliamo definire, è trasformare l'università Genova, diciamo, da una città con università a una città universitaria. Cosa manca per arrivare a questo e quindi che cosa farà da rettore eventualmente per farlo?
0: Sì, questo è un processo complicato, non si realizzerà in sei anni, però bisogna partire. È uno di quelle tipiche decisioni in cui tutti vincono se ci riusciamo. Vince la città, perché cosa c'è di meglio di attirare giovani colti in questa città? E vince l'università perché è noto a tutti che le università, delle città universitarie funzionano bene. Per fare questo abbiamo bisogno di migliorare la nostra edilizia e questo va fatto attraverso partenariati pubblico-private, perché non abbiamo le risorse economiche per farlo da soli. Va fatto attraverso un patto, come dire, solenne con le istituzioni politiche e va fatto cercando di mettere le studentesse e gli studenti al centro di questo progetto. Le studentesse e gli studenti dell'Università di Genova sono cittadini e devono essere chiaramente considerati cittadini da tutti.
1: E poi, insomma, non dimentichiamoci che Universitas è proprio la comunità,
0: vuol dire quello, ma certamente
1: hanno cominciato gli studenti,
0: esatto,
1: non i professori.

0: professori e nemmeno alle istituzioni. Quindi è così, insomma, questo è il modo in cui le università moderne, così come noi le conosciamo, le chiamiamo, sono nate tantissimi anni fa. La managerialità e anche però la necessità di guidare culturalmente l'università, c'è anche questo nelle dichiarazioni che lei ha rilasciato nel corso di questa avventura, di questa corsa. Cosa intende?
1: Mi hanno sgridato tutti perché ho detto che vorrei essere un rettore intellettuale e non un rettore manager. Ora, io qui vorrei distinguere. Qui non si tratta di non essere in grado di gestire sistemi complessi, e io credo che nella mia carriera di aver dimostrato di essere in grado di farlo. Ritengo però che il rettore come la nostra debba essere in grado di tenere insieme tutte le facce culturali, tutti gli ambiti culturali che riguardano la nostra università. E per fare questo ci vuole un po' di cultura, ci vuole anche la capacità di ascoltare, ci vuole anche la capacità di tenere conto delle diverse sensibilità dell'Ateneo.
0: Wow, uno scienziato che ragiona da umanista.
1: Se vuole, il mio obiettivo è che nei prossimi 20 anni, almeno a Genova, perché è difficile, me ne rendo conto, la distinzione tra STEM e Humanities finalmente cada, non ci credo più.
0: Quindi vuole che anche a lettere si studi matematica, no? Non è...
1: O viceversa, che a matematica si studi un po' di letteratura, che non ci farebbe male.
0: Però devo anche ammettere, poi ci fermiamo se no divaghiamo troppo, che ho trovato nella mia vita molti scienziati appassionati d'arte o di storia.
1: È più
0: raro il contrario, essere onesti. Diciamo, la terza missione è quella parte dell'università che incide sulla città o prova a incidere sulla città. In cosa l'università è stata più assente o più silenziosa negli sviluppi, nei processi della città di Genova?
1: Sì, io penso che abbiamo fatto un po' di fatica a difendere le prerogative che abbiamo e che sono importanti rispetto all'interlocutore politico. Penso alla questione Erzelli, penso alla questione legata al nuovo modello del sistema sanitario regionale. Penso anche che abbiamo fatto un po' di fatica a parlare con la cittadinanza, a parlare con le studentesse e con gli studenti in alcuni snodi cruciali che hanno riguardato anche le vicende geopolitiche degli ultimi mesi. Anche qui abbiamo bisogno di cambiare un po' paradigma, abbiamo bisogno di raccontare meglio a tutti che siamo un'università importante, siamo un'università autorevole e che ci mettiamo a disposizione della città, del territorio, dei cittadini per cercare di crescere insieme.
0: Non facili però, no? I rapporti sui temi geopolitici,
1: no,
0: nel
1: non
0: senso
1: sono stati
0: che
1: facili,
0: immagino che insomma, qualunque scelta poi...
1: Sì, è difficile, divisiva. Però è importante raccontarla ed è importante parlare con le studentesse e con gli studenti, ecco, questo è veramente cruciale.
0: Diciamo, Genova per ora ha un piccolo vantaggio rispetto ad altre grandi città del nord come Milano per esempio sul tema della residenzialità degli studenti, però è chiaro che è sempre comunque molto costoso studiare fuori sede. Cosa si può fare nei prossimi anni per aiutare i ragazzi che non riescono a farlo?
1: Abbiamo bisogno di posti letto, lo dico male, ma è questo è sicuramente un tema e sicuramente questa governance ha fatto alcune cose importanti da questo punto di vista. Credo che al di là dell'aspetto legato direttamente all'edilizia, ci sia anche un problema di mettere in rete le possibilità di alloggi. No? Se voi guardate le città universitarie, alloggi disponibili, fanno dei patti tra università, persone che hanno questi alloggi e le istituzioni pubbliche, a cominciare dal comune, per cercare di garantire la possibilità di utilizzare questi alloggi, la possibilità di utilizzarli in modo corretto, senza discriminazioni e anche tutelando i diritti di chi affitta le case. Quindi credo che queste siano cose che si possono fare a costo relativamente basso. Le altre università nelle città universitarie lo fanno, è il caso che lo facciamo anche noi.
0: Ecco, Genova ha sviluppato un'università che è diventata regionale, ci sono poli in tutta la Liguria, però c'è un polo che secondo me è la grande occasione persa della città più in generale, che è quello di Erzelli. Quella doveva essere la leva che poteva veramente trasformare Genova in quello che è diventata Nizza. Nizza l'ha fatto, Genova no. Come gestirà questa partita da rettore, considerando che c'è questo trasferimento di ingegneria, che ci sono progetti molto importanti che però mi sembrano stati anche molto osteggiati nel corso degli anni?
1: Sì, direi che ormai bisogna tirare una riga e ripartire. A Erzelli si va, non ci sono alternative, cerchiamo di andarci nel modo migliore possibile. Modo migliore possibile significa anzitutto avere una prorettrice o un prorettore Erzelli con una sua commissione fatta di persone che si alzano la mattina e pensano a Erzelli.
0: Quindi
1: fino a che non vanno a dormire
0: dedicata.
1: La sera. Esatto. E poi c'è una serie di misure che dobbiamo prendere. C'è il problema della funzionalità.

0: l'organizzazione delle aule, dei laboratori, c'è il problema di arrivare, di portare gli studenti Erzelli, c'è il problema anche di tenerli in quella parte di città, quindi c'è anche un problema ed è un'occasione di trasformazione urbana, possiamo rendere quella parte di città davvero integrata rispetto alla nostra università, e c'è un problema di orientamento, noi dobbiamo raccontare che Erzelli è una grande occasione per le studentesse e gli studenti di tutta Italia, di tutta Europa, per venire da noi a studiare ingegneria.
1: Servirà una grande connessione con le istituzioni, perché va connessa non tanto all'università, sì, anche l'università col comune, ma Erzelli con il resto del mondo.
0: Ma certo, momento... ci saranno problemi logistici, ma io sono sicuro che riusciamo a risolvere, insomma, non credo che quelli siano... sono convinto che gli aspetti tecnici si risolvono sempre, ciò che è difficile è avere buone idee.
1: Ultima domanda, vorrei da lei un quadro dell'università che lascerà dopo 6 anni di rettorato. Che cosa spera di aver ottenuto e come spera di essere ricordato, al di là del fatto che potrebbe anche, insomma, cambiare la legge, potrebbe anche essere diversa il suo percorso. Sappiamo che, insomma, c'è una riforma in pancia in Parlamento, vedremo se sarà poi in qualche modo varata. Lei però nei 6 anni cosa spera di lasciare?
0: Io vorrei un'università di Genova più ancorata alla rete delle università europee, dove le persone sono felici di venire a studiare, di venire a insegnare e di venire a fare ricerca. È un'università del Mediterraneo che offra alle persone di quel mare e di altri mari un'occasione per costruire un proprio progetto di vita.
1: Grazie al professor Michele Piana e naturalmente in bocca al lupo per il secondo round delle elezioni a rettore dell'Università di Genova.

0: Ancora in diretta su Primo Canale con il professor Antonio Uccelli, candidato rettore dell'Università di Genova. Grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a lei.
0: E risultato nel primo round, come l'abbiamo definito, che poi appunto non ha portato a nessuna elezione per i meccanismi regolamentari di questo tipo di elezione, il secondo appunto più votato. Intanto le chiedo così una riflessione sul risultato elettorale della prima uscita.
1: Ma io credo che sia stato un momento molto importante di democrazia, perché insomma i numeri che hanno portato la quasi totalità delle persone che lavorano e che studiano presso il nostro Ateneo a esprimersi, e quindi credo che questo sia certamente un bellissimo messaggio sia nell'ambito della componente del personale docente che del personale tecnico amministrativo, bibliotecario e sociosanitario e anche degli studenti. Quindi credo che questo sia il primo messaggio. Poi ovviamente sono molto contento perché il risultato è stato un risultato certamente importante, insomma 500 e passa voti sono una buona base per continuare a lottare con chi sarà presente in questa seconda votazione. Credo che rappresenti un tesoro di voti che auspico possa essere incrementabile e che comunque rappresenti un indice di fiducia in quello che abbiamo proposto con la mia squadra.
0: C'è ovviamente una differenza rispetto al primo turno, perché al secondo, chiamiamolo così, diciamo al momento una dei quattro candidati, la professoressa Sasso, ha annunciato il proprio ritiro e convergerà con nome. Questo che cosa può significare secondo lei? Cioè un trasferimento netto dei voti della professoressa Sasso su di lei, il che la renderebbe vincente evidentemente stante i risultati del primo turno, o è un po' più complicato di così?
1: Ma io penso sicuramente sia più complicato, perché sono certo che le elettrici e gli elettori pensino di non poter essere eterodiretti dalla professoressa Sasso, da me, ma dal professor Piano, dalla professoressa Da Crema. Tuttavia credo che sia una scelta importante, che non ho nessuna difficoltà a dire è stata fatta non con finalità meramente elettorali, anche se è ovvio che i voti della professoressa Sasso, così come quelli della professoressa Da Crema, sono voti che sono importanti per me, per il professor Piana, ma perché credo che la professoressa Sasso possa rappresentare davvero un valore aggiunto a quello che potrebbe essere insomma la mia futura squadra, perché ha competenza, ha conoscenza della macchina, ha soprattutto nel suo programma molti punti che sono certamente

0: almeno in larga parte convergenti rispetto a quelle che sono le idee che io mi prefiggo. Raggiunte con l'aiuto della professoressa Sasso e anche con persone che eventualmente considereremo insieme per creare un team che dia non soltanto la possibilità a me di diventare rettore, ma di governare nel modo più efficace, secondo quelli che sono gli obiettivi dei nostri programmi, ma mi permetta anche nel ribadire la necessità di creare uno spirito che oggi in qualche modo sentiamo purtroppo un pochino carente all'interno del nostro Ateneo, uno spirito di condivisione, partecipazione, di senso di appartenenza ad una comunità che sia coesa, che sia capace di...
1: Ecco, come lo otterrà questo? Cioè, come cambierà questo principio? Perché ci sono due modi: o si inventano nuove forme strutturali, istituzionali di partecipazione, oppure semplicemente si prova, a comunicare di più e meglio?
0: Beh, si può fare forse tutte e due. Tendenzialmente non parlo molto di quello che ho fatto, anche se posso dire che un po' di cose le ho fatte, portando anche dei risultati che sono oggettivi. Ma le ho fatte non, come dico sempre, perché sono una persona particolarmente geniale, ma perché ho un metodo. Il metodo è quello di condividere, di lavorare insieme alle persone. Sono ragionevolmente capace di stabilire relazioni umane, forse questo è anche legato al fatto che faccio il medico, faccio il neurologo, quindi il rapporto empatico con le persone è un qualche cosa che ho sempre cercato di privilegiare. E da questo punto di vista posso dire che le cose che ho fatto le ho fatte non, come dicevo, perché ho delle idee fenomenali, ma perché riesco a far lavorare le persone che hanno talora idee fenomenali, ciascuna nel proprio campo, perché hanno delle specifiche competenze, e riesco a fare lavorare
1: insieme. Cioè, circondarsi di persone intelligenti è segno di intelligenza di solito, no?
0: Penso di sì, naturalmente non mi permetto di essere l'unico che ha un'idea di questo genere, però ho una storia che dice che sono capace di far lavorare le persone competenti, perché devi far lavorare le persone competenti e intelligenti. Nel mio programma, e questo mi vede molto d'accordo anche con appunto la professoressa Sasso, parlo di figure che lavoreranno insieme a me, ma che hanno competenza, che hanno capacità di complementarietà, perché bisogna lavorare insieme, non possiamo avere dei fenomeni che ognuno lavora per conto proprio, e capacità di leadership. Leadership non vuol dire essere il fenomeno, ma vuol dire essere una persona che è in grado di stare insieme agli altri.
1: Me lo spieghi ancora un po' meglio, perché diciamo il tema della leadership, io immagino lei giustamente ci abbia anche un po' giocato come diciamo stile di campagna elettorale, perché comunque lei oggettivamente vanta dei ruoli di leadership importantissimi, è stato a San Martino un ruolo apicale, è chiaro che quella è una struttura piuttosto complessa di per sé, e quindi lei dice tutto sommato io la capacità di guidare una struttura molto complessa l'ho già dimostrata, è un po' questo il senso di quello che lei pensa di se stesso?
0: Sì, ma insisto sul concetto della leadership condivisa. Non credo che un leader possa fare nulla se non riesce a coinvolgere le persone. E quindi nella mia esperienza, che a San Martino, ma anche in altri contesti, l'efficacia delle mie azioni si basa sul fatto che ho reso le persone coinvolte. Quando lei mi diceva qual è il metodo, quali sono la nuova organizzazione, io credo che si possa anche passare attraverso una lieve o comunque una certa cambiamento. Sì, nel mio programma parlo per esempio di un collegio dei direttori di dipartimento che si vedano, e dove possono essere coinvolti i presidi delle scuole, dove possono essere coinvolte figure evidentemente anche del personale tecnico amministrativo dei dipartimenti, e che si incontri col rettore, col direttore generale e con i prorettori. Penso che si debba far sì che i prorettori si vedano regolarmente, non so se sarà una volta alla settimana, una volta ogni 15
1: ministri,
0: diciamo. Questo deve essere per forza, perché devi creare una strada, una squadra coesa, e queste persone dovranno metterci la faccia e dovranno anche interfacciarsi con l'asse tecnico amministrativo, direttore generale, dirigenti e poi le varie figure, capi servizio, capi settore, perché è necessario lavorare insieme. E

0: riesci a cambiare questo posto? Lei mi ha detto, questo è un mondo complesso, non ne dubito che sia un mondo estremamente complesso, però sono onestamente fortemente motivato e fortemente convinto che se si lavora insieme, se quindi riusciremo a fare in modo che le persone si sentano partecipi e quindi sentano che sono parte del progetto, le cose si possono cambiare, ci vuole tempo sicuramente.
1: Ecco, chiedo anche a lei quello che ho chiesto anche al suo rivale Piana, rispetto alla campagna elettorale, come ha trovato l'università in questo periodo in cui ovviamente ha dovuto fare ancora più il neurologo del solito, quindi parlare oggettivamente con più persone possibili per spiegare la sua visione, e però a lei aggiungo anche, come dire, una puntina, vabbè, un po' velenosa, perché tra medici di solito c'è sempre un po' di rivalità. Allora le chiedo anche se nel suo giro la comunità medica dell'università le è stata, diciamo, l'ha trovata aderente alle sue proposte oppure no.
0: Ci ha voluto mettere un po' di sale.
1: Del resto, tra medici.
0: Ma ci mancherebbe altro. Allora, com'è stata la mia esperienza di campagna elettorale? È stata una bellissima esperienza perché ho incontrato tantissime persone. Devo dire, il confronto mi ha sicuramente arricchito il mio programma. Devo dire, senza citare il collega che l'ha detto, ma a cui fischieranno le orecchie, che è dell'ambito umanistico, mi ha detto: non ti conoscevo, ho apprezzato di te la capacità di ascoltare, la capacità di raccogliere diciamo idee e in qualche modo di farle proprie all'interno di un programma partecipato, e questo credo che sia uno dei complimenti migliori che potevo ricevere. Credo che la scuola di scienze mediche e farmaceutiche abbia fatto bene e sono grato, sicuramente ho ricevuto molti voti, non c'è stata l'unanimità che potevo auspicare, anche se naturalmente il voto è segreto e quindi non è possibile dire chi abbia votato chi. Credo che in questo momento il momento storico sia un momento particolare, perché c'è un momento di una grande riforma del Servizio Sanitario Regionale, c'è un momento di grandi modifiche. E mi permetto di dire, da questo punto di vista, ai miei colleghi, al personale tecnico amministrativo, ai tecnici del mondo della sanità e del mondo delle scienze della vita, che una persona che conosce molto bene l'università, perché ha fatto il direttore del centro di eccellenza, perché ha diretto un dottorato, bla bla bla bla, ma perché poi ha lavorato con la sanità, con quattro direttori generali diversi, con due assessori alla sanità diversi, credo che avere un medico per difendere, non in maniera contrappositiva, ma in maniera collaborativa e con spirito di reciproco rispetto, ma anche con la capacità di asserire quelle che sono le prerogative dell'università, che ricordo fornisce grande qualità e grande eccellenza per poter garantire la salute dei nostri cittadini, credo che questo sia una cosa importante. Quindi
1: appello lanciato anche alla comunità medico-scientifica dell'università. Ci sono tante cose ovviamente che sono in ballo per il futuro. Intanto c'è il tema di Erzelli, c'è il tema anche della capacità dell'università di attrarre giovani, ma dando loro anche la possibilità ricettiva di poter essere, diciamo, accolti in una città che è vero non ha gli affitti di Milano, ma comunque studiare fuori sede è sempre costoso. Quali sono le priorità del suo rettorato qualora sarà eletto?
0: Credo che la cosa più importante, come ho già detto, l'ho detto anche personalmente al presidente Bucci, alla sindaca Salis, l'ho detto anche altre figure della politica regionale, anche non soltanto genovese, credo che sia estremamente importante che ci guardiamo in faccia e che ognuno faccia il proprio lavoro, il proprio dovere. Io, come eventuale futuro rettore, insieme alla mia squadra, insieme a tutta la comunità del mondo universitario genovese, dobbiamo migliorare la nostra offerta in termini di corsi di studio, in termini di capacità di erogazione degli stessi, in termini di migliorare le strutture dell'Ateneo. D'altra parte ci sono delle cose che onestamente noi non possiamo fare, quindi, come ho già detto, rivendico il fatto che le istituzioni e anche il mondo imprenditoriale davvero si facciano carico del fatto che investire sull'Università di Genova è investire sul futuro di questa regione. Ribadisco, l'ho detto diverse volte in questi ultimi giorni, l'ho detto anche alcune figure delle istituzioni

0: regionali, oggi il capitale umano di questa regione. Investire e fare in modo che questa diventi davvero una regione, una città che è in grado di ricevere, di accogliere sull'economia di questa regione da una parte e sulle competenze e la conoscenza che formano le persone che comunque faranno i prossimi chirurghi, i prossimi ingegneri, i prossimi avvocati di questa città e di questa regione.
1: Allora, chiudiamo così. Siamo al giugno del 2032. L'Italia è tutta eccitata perché stiamo giocando gli europei nel nostro paese, quindi siamo sicuri che almeno lì la nazionale parteciperà, perché insomma, siamo a casa e quindi chissà se Genova avrà qualche partita nello stadio di casa. Non credo, ma insomma staremo a vedere. Lei finisce il suo mandato di 6 anni da rettore dell'Università di Genova, poi insomma ci saranno le elezioni proprio in questi giorni, se non cambia la legge, ma insomma stiamo solo giocando. Come immagina se stesso rispetto al lavoro che ha appena portato a termine? Come vorrebbe che io parlassi di lei tra 6 anni?
0: Vorrei che lei parlasse di me come in qualche modo, mi scuso, qualcuno parla di me nel momento in cui ho lasciato il Policlinico San Martino. Una persona che è riuscita ad aiutare e fare in modo che le cose un pochino cambiassero. Io dico, e l'ho detto tante volte in riunioni pubbliche con altri giovani colleghi, che non basta, credo, un rettore per fare in modo che l'università sia quella che io vorrei che fosse, cioè davvero la locomotiva e la guida di una regione, di una comunità, non perché siamo particolarmente bassi, anzi, la VQR ha dato oggi un quadro del nostro Ateneo, messo discretamente bene, ma perché, come dico, bisogna lavorare sullo spirito di comunità e sulla capacità di essere anche un riferimento rispetto alle istituzioni, al mondo imprenditoriale, dove molto spesso c'è il singolo e non c'è l'istituzione. Quindi vorrei che lei potesse dire, anzi vorrei che lei e soprattutto i cittadini e la comunità accademica e universitaria potesse dire, beh, in questi 6 anni ci sentiamo parte di un progetto che ci ha fatto crescere e ci ha fatto lavorare meglio. E mi farebbe anche piacere che, visto che non sono un megalomane, ci sia anche la convinzione che ci sia ancora un po' di strada da fare, che magari nell'ambito delle persone che avranno lavorato con noi ci sia qualcuno che sarà pronto a prendere il testimone, indipendentemente dal fatto che sia di medicina o di filosofia o di matematica.
1: Grazie professor Uccelli, bocca al lupo naturalmente per questo secondo turno di elezioni a rettore dell'Università di Genova.
0: Grazie a lei.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Ma perché un giovane del 2026 dovrebbe interessarsi ai cosiddetti anni di piombo? Mario, Franco.
4: Come noi ci siamo interessati agli anni precedenti dei nostri genitori.
5: E perché poi non sono così lontani, hanno lasciato dei segni che si possono vedere ancora e ricostruire.
4: Quindi, per esempio, il caso Coco, di cui ci siamo occupati in queste puntate, ucciso 50 anni fa in salita a Santa Brigida. E tu sei andata, no?
3: Sono andata al liceo Doria proprio per ascoltare le voci di questi ragazzi.
4: E allora, Franco, noi che non abbiamo l'età, sentiamo cosa hanno detto loro.
3: Sono stata al liceo Doria, il liceo classico a Genova, e ho ascoltato la voce di 5 ragazzi, sono i 5 finalisti di un concorso, hanno presentato ognuno un proprio tema parlando ovviamente di anni di piombo, l'uccisione, l'assassinio del 1976, Francesco Coco, insomma ognuno poi ha scelto di dare un taglio diverso a questo tema.
4: Io credo che sia molto interessante, perché non so se tu, Franco, hai la stessa sensazione. Noi pensiamo che i ragazzi che oggi hanno 16, 17, 18 anni non possano essere interessati ad un periodo unico, perché se ci pensiamo bene, sono stati più di 10 anni di attentati.
5: Non è un caso che
4: quotidiani.
5: Li chiamiamo anni di piombo.
4: Infatti,
5: no? E non sono 2 anni, ma è un lungo periodo in cui la città è rimasta in scacco. Quindi capire se questi ragazzi, tornando leggermente indietro nella memoria loro, della loro famiglia,
4: hanno avuto delle informazioni, qualche storia l'hanno ascoltata. Il nonno,
5: o sono stati anche
4: film.
5: Toccati, perché può succedere che in qualche modo sono stati toccati.
4: Quindi, secondo me, il tema è bello.

0: Bello, è interessante e meriterebbe molta attenzione, che invece in generale non c'è.
1: No, anche perché spesso nel programma scolastico sono anni.
0: Noi arrivavamo neanche alla prima guerra mondiale.
2: Sì, neanche al fascismo. Noi
0: anche al fascismo.
2: Quindi,
0: guai a toccare con
1: l'argomento. No, spesso è un argomento.
2: E poi
1: escluso.
2: Oggi i mezzi di comunicazione fanno rimbalzare tante cose, anche quelle.
0: Sono storie anche che hanno un'attualità pazzesca, secondo me.
2: E poi ogni tanto qualcuno dice sono tornate le Brigate Rosse.
1: Sì,
2: no?
1: Questo ve l'hanno detto.

0: La flottiglia,
1: dopo la flottiglia, già, esatto. Quindi la cosa migliore secondo me è andare a sentire.
0: Andiamo a sentirli.
1: Allora, cosa
0: hanno
1: detto?
2: Costanza, nel tuo tema che cosa hai portato? Ma prima di approcciarti alle Brigate Rosse, insomma, sapevi qualcosa? Ne sapevi qualcosa di questo tema? Ne avevi già sentito parlare? Insomma, poi regolarmente.
3: Beh sì, sicuramente ero a conoscenza della situazione, del contesto degli anni di piombo, quindi della drammaticità di quegli anni, e poi quando mi è stato proposto di prendere parte a questo progetto l'ho colta come un'occasione per approfondire ancora di più questa pagina così drammatica, diciamo, della storia italiana, e anche ad approfondire una riflessione sull'importanza di quei valori democratici e sulla figura di tutti quei magistrati come appunto Coco, che sono morti in nome della democrazia e di quei valori.
2: Spesso nel programma scolastico non si arriva poi a studiare, a parlare di questi temi. Per te è stato importante parlarne?
3: Beh sì, sicuramente, proprio perché soprattutto il programma di Quinta è molto vasto e quindi spesso è un tema che passa in secondo piano e che o che comunque non viene approfondito sufficientemente, e quindi aver avuto l'occasione finalmente di cogliere la complessità e l'importanza anche di questi anni che comunque sono vicini a noi è stato molto importante e sicuramente mi ha arricchito molto.
2: Questo è bello il fatto che se ne possa parlare e se ne continui a parlare. Passiamo il nome?
4: Nicolò,
2: c'è un momento, un episodio che ti è rimasto impresso studiando quelle che sono le Brigate Rosse a Genova e quello che sono state, appunto?
4: Sì, più che a Genova c'è un altro caso del sempre collegato molto facilmente al caso del magistrato Coco, e sicuramente anche più celebre, che è il caso del rapimento di Aldo Moro. E che mi ha sempre affascinato e su cui mi sono sempre cercato di informare, e che ho avuto l'occasione di approfondire anche in occasione di questo tema che verteva appunto su il dibattito tra le due linee di pensiero, quella sostenuta in un certo senso dal magistrato Coco di non trattare con i terroristi, che poi fu la linea anche perseguita durante l'affare Moro, e invece coloro che sostenevano di dover trattare e che fosse nell'interesse collettivo, nell'interesse nazionale, il fatto di avviare delle trattative con i terroristi per diciamo portare alla liberazione, poi che non ci fu nel caso Moro.
2: Quindi quello è un episodio che ti è rimasto più impresso, è questo. Nel tuo tema, il taglio più politico, più storico, insomma.
4: E il taglio è stato sicuramente più politico, perché ho affrontato in maniera molto particolare questo dibattito che era incarnato poi da un lato la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che si ritenevano più duri nei confronti dei terroristi, dei brigatisti rossi, mentre dall'altro lato il Partito Socialista, ad esempio nella figura di Craxi, incarnava più lo spirito volto verso le trattative. Quindi sicuramente sì, il tema verteva attorno a un argomento fortemente politico.
2: Ecco, parlando sempre di politica, la democrazia è al centro, diciamo, di questo tema. Anche nel tuo tema che hai presentato c'è questa parte, questo taglio più politico.
5: Sì, sicuramente io ho voluto cogliere l'occasione di questo progetto per poter scrivere un tema che rappresentasse anche tutto quello che abbiamo studiato in questi anni di liceo, quindi anche a partire dall'antica Grecia, cos'era la democrazia nell'antica Grecia, quali erano i suoi punti deboli e diciamo proprio quei punti deboli che in realtà sono rimasti anche nella democrazia di oggi, e però grazie alle leggi la democrazia è diventata uno strumento stupendo e fortissimo, un fortissimo mezzo per preservare la libertà sociale e di tutti i cittadini, e quindi ho voluto collegare questo aspetto a come negli anni di piombo la democrazia sia stata diciamo messa veramente a dura prova, e grazie alle leggi, grazie a diciamo la magistratura, che è diciamo l'ago della bilancia, tutto sia riuscito a mantenersi stabile e la democrazia alla fine abbia avuto la meglio.
2: So che altri di voi si sono concentrati proprio su questo tema, allora proseguiamo.
6: Io nel mio tema ho appunto deciso di approfondire che relazione ci fosse

0: fosse tra la democrazia, la giustizia e Coco. Coco incarna la democrazia e la giustizia italiana. È il primo magistrato, ma in realtà ci sono tantissime altre persone, non solo magistrati, anche in realtà persone comuni che svolgevano appunto dei lavori che possono svolgere tutti nella vita. A volte si concentra solo sui magistrati che sono morti. In realtà gli anni di piombo hanno avuto un impatto molto più grande rispetto a quello che a volte si tende a raccontare, magari a scuola o magari anche per appunto vicende personali. Io ho voluto in particolare partecipare a questo concorso sia per una responsabilità mia familiare, sia per una responsabilità in quanto anche studentessa del liceo Andrea Doria, in quanto che noi fin nei primi anni di scuola ci vengono insegnati che cosa sia la isonomia ateniese, che cosa sia la democrazia, la giustizia e come quindi può essere anche applicata ai giorni nostri.
1: Grazie ragazzi, io proseguirei andando a chiedere perché un ragazzo della vostra età dovrebbe interessarsi agli anni di piombo, insomma, secondo voi?
2: E innanzitutto perché possiamo dire che, come abbiamo detto in precedenza, a scuola è un tema che non viene affrontato particolarmente per i tempi stretti. Di solito si arriva a trattare della Seconda Guerra Mondiale, il post-guerra. Ed è una pagina che, per quanto ci sembri lontana, in realtà è vicinissima a noi. Adesso sarà il 50 anni, l'8 giugno, dall'assassinio di Coco. Penso che in un momento come questo, un momento storico così complesso, in cui la democrazia è, possiamo dire, appesa a un filo, tutte le guerre che sono ovunque ci circondano e ci devono interessare, mettono in pericolo questa grande libertà che noi a volte magari diamo per scontata, e quindi è giusto ricordarsi anche i momenti in cui questo diritto sarebbe potuto crollare e scomparire se non fosse dei magistrati della giustizia italiana.
1: Grazie ragazzi, abbiamo ascoltato le voci proprio di questi ragazzi che si sono approcciati al tema delle Brigate Rosse. Mario, Franco, loro e io non abbiamo l'età, ma direi che l'età l'hanno per raccontare questa storia.
3: E direi che l'hanno raccontata molto bene.
4: Con una profondità che francamente non mi aspettavo, perfino delle analisi politiche.
3: Perché
4: il ragazzo che fa l'analisi politica, infatti, contrapponendo la linea da fermezza con la linea trattativista, sì, era un grande tema di allora, che ha attraversato tutti gli anni di piombo. Ha contribuito a stabilire la fine di Coco in qualche modo.
3: E poi di Moro. Clamorosa quella di Moro. E se ci pensi oggi, tutti i film che si occupano di terrorismo e di anni di piombo, c'è un momento di ripresa di questo argomento, sono quasi tutti sulla trattativa o la non trattativa, le conseguenze che questo va a comportare.
4: E poi la riflessione sulla democrazia in pericolo allora. Rapito Moro, io mi ricordo, abbiamo avuto un momento, diciamo, qua crolla tutto.
3: Consideriamo adesso, che eravamo anche all'interno di tutto un problema legato al neofascismo, ai golpe bianchi, neri.
1: Ma hai iniziato a raccontarla dall'antica Grecia, che cos'era la democrazia, come si è.
4: Questo è la fine di un percorso scolastico che è servito a questi ragazzi.
1: È una storia che mi sembra di capirle parla ancora al presente.
3: Perché c'è ancora qualcuno che la racconta, che può raccontarla, che l'ha vissuta. E tutti dicono
4: sono cose vicine a noi.
3: Esatto, ecco, questa è una caratteristica.
4: Le sentono vicine, non le sentono lontane.
3: Sono 50 anni.
4: A scuola tu studi secoli e secoli fa, e 50 anni sono ieri, effettivamente.
1: Certo, studiare il passato per poter comprendere al meglio.
3: Sai, noi non studiavamo, noi della fine degli anni 40, non studiavo la Seconda Guerra Mondiale,
4: che era neanche cinque anni prima. Questi si lamentano perché non gli fanno studiare.
1: Però fanno bene a lamentarsi, anche perché è giusto parlarne.
3: Sai cosa stavo pensando? Che probabilmente allora noi non avevamo l'età per occupare della guerra, della
4: non eravamo così informati.
3: Assolutamente.
4: Non avevamo così anche tanti mezzi per essere informati.
1: Adesso si arriva alla Seconda Guerra Mondiale, poi pian piano
3: un passetto in avanti l'abbiamo fatto.
4: Pensa all'ondata di immagini che travolge loro in tutti i modi, e noi avevamo un telegiornale, nessun film che parlava di quelle cose, e quindi eravamo un po' nel buio.

0: però si fermava
1: li avevamo
0: prima.
1: In diretta sì.
0: Però questa quindi è stata una bellissima iniziativa, questo concorso che permette ai ragazzi sì. di potersi esprimere Bene. E di entrare a contatto con quello che era il passato, anche perché oggi
2: una grande
0: è
2: scuola
0: forte.
2: Democratica sì. devo dire, una grande scuola
1: è
2: democratica.
1: Un buon segno,
2: un buon segno
1: ed è stato
2: di speranza
1: giusto, secondo me, anche per noi occuparci in queste due puntate dedicate all'omicidio Coco, di cogliere l'occasione per occuparci anche di come i ragazzi lo possono vivere oggi.
0: È un po' come
1: la dimostrazione
0: il
1: nostro
0: format
1: è
0: buona. No? Generazioni a confronto.
1: Bene.
2: Anche se non abbiamo l'età, abbiamo capito insomma che c'è una differenza.
0: Io non ho l'età per parlare di certe cose.
1: Io ho l'età.
0: Voi avete l'età?
1: Per raccontarle.
0: Direi di sì. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Dallo studio 2 di Primo Canale Sound, gli artisti che passano di qui, oggi abbiamo Tommaso Chiarella, 38 anni, genovese, cantautore, timido.
1: Un po'.
0: Beh, sono tanti anni che ormai suoni e porti la tua musica in giro per i locali.
1: Sì, abbastanza. Ho iniziato un po' per gioco e poi piano piano più scrivevo, più avevo voglia di cantare in giro. E ho iniziato un po' nelle osterie, diciamo.
0: Come fanno tutti, no?
1: Esatto.
0: Tanto questo qua è il tuo CD, lo raccontiamo un po'?
1: Sì. Questo CD è nato dalla collaborazione con vari musicisti ed è stato registrato al Green Fog, che è uno studio il migliore di Genova, diciamo. E è stato arrangiato da Bernardo Russo, che è un signor musicista, e sono canzoni che ho aggruppato nel tempo. E
0: adesso dico un segreto, che poi non è un segreto per i cantautori: le cene, il post cena, qualche bicchiere e poi ci si mette a suonare, vero?
1: Mettiamoci anche quello, in qualche canzone c'è anche qualche ritorno a casa un pochino, diciamo, fantasioso.
0: Ok, andiamo ad ascoltare Uguale a tutti.
1: Tutti.

Nuova puntata di Primo Canale Sound, benvenuto a chi ci segue il giovedì sera alle 21, a chi poi ci seguirà in replica, a chi segue la nostra Street Sound, ovvero la striscia quotidiana in onda tutti i giorni, ore 18, tranne il sabato. Ebbene, noi siamo qua fuori lo studio 1, tanti ospiti, vedete che stanno sistemando i suoni. Questo è quello che accade appunto in fuori onda, lo diciamo così, perché loro non sanno di essere ripresi in questo momento, si divertono, suonano. E intanto vi presento questo gruppo, loro sono Maurizio Antonioli, in questo momento non si vede perché chissà dov'è, sta provando pianoforte, and the Waking Sleeper Band, ma in realtà gli ospiti non sono finiti, ci sono comici, ci sono tanti segreti.

0: Buongiorno. Buongiorno, buonasera, buonanotte, anche perché questa è una trasmissione, sapete, Terrazza in Conte, che si vede a qualsiasi ora. Primo Canale è la prima televisione regionale, il primo gruppo editoriale regionale, ma è anche il primo gruppo regionale in Italia per cross-medialità, tra Facebook, Instagram, web, e con dati certificati da AudiWeb, da Auditel in televisione. Siamo lieti anche che ultimamente ci battiamo sempre con Telenorba per il secondo posto come emittente primaria in Italia, e questo mese siamo davanti noi, rapporto abitanti ascolti, la prima videolina in Sardegna. Ma sono lieto di parlare di queste cose perché il sottosegretario Butti è un amico, è una persona che conosciamo molto bene da anni perché si è sempre occupato di emittenza locale, ed è particolarmente piacevole per noi averlo qui con noi proprio a parlare anche di digitalizzazione della nostra città. In questo momento parliamo di quanto il digitale sia importante per Genova e per la Liguria, ma mi faceva piacere salutarlo e presentarlo a tutti. Lascio la parola a Matteo Cantile e al sottosegretario Butti. Grazie di essere con noi.
1: Grazie. Dunque, sottosegretario, le tocca subito un commento alle parole di Maurizio Rossi, poi una domandina sulle TV gliela faccio, anche perché lei, poi lo raccontiamo, una storia speciale in questo mondo, però insomma un saluto al suo...
2: Lo saluto molto volentieri. Prima ho visto il titolo che scorreva, Terrazza incontra Alessio Butti, sono lieto di incontrare la terrazza, questa terrazza che è veramente straordinaria per quello che offre sotto profilo scenico. Maurizio Rossi è un editore che, ahimè, posso dirlo, di lunga esperienza, quindi vuol dire che anche l'anagrafe comincia a essere, diciamo, impegnativa per tutti quanti. Abbiamo affrontato insieme delle importanti battaglie per quanto riguarda l'emittenza locale, perché desidero ricordare che l'emittenza locale è forse il primo caposaldo vero del servizio pubblico e informativo a livello nazionale. Quindi sono lieto soprattutto del fatto che Rossi sia riuscito, non avevo dubbi, ad aggiornare il funzionamento, il meccanismo dell'emittenza locale con tutto ciò che ormai è multimediale ed è fondamentale per la sopravvivenza del vostro mondo.
1: Peraltro lei ha una delega, anzi delle deleghe appropriate a questo argomento, all'innovazione tecnologica, alla transizione digitale per il governo italiano. Oggi a Genova per andare a visitare un nuovo centro che è bellissimo, è molto tecnologico e che serve per monitorare la rete e i suoi possibili pericoli, è molto importante, era Erzelli, possiamo vedere anche delle immagini di questo evento. È molto importante che le regioni, attraverso le loro partecipate, possano proteggere i cittadini da questo punto di vista.
2: Sì, io innanzitutto desidero dire che sono già stato a Genova, Erzelli e nella sede di Liguria Digitale, guardo il dottor Castanini che ovviamente, ecco, queste sono le immagini dell'inaugurazione anche col presidente Greco di questa mattina e con il presidente Bucci. Io ritengo che quello che è stato realizzato da Liguria Digitale sia un SOC di straordinaria importanza. Abbiamo avuto modo di spiegarlo, di raccontarlo, ma di vederlo, perché non è la prima volta che lo vedo e lo visito, e anzi ritengo, ne parlavo con i miei collaboratori, ritengo che questa possa essere una best practice da scalare il più possibile a livello nazionale, perché è indubbiamente un modello di grande attualità, perché purtroppo siamo soggetti ad una serie di attacchi straordinari, non ci sono solo ransomware, ma insomma ci sono attacchi di tipologie assai diverse ed è necessario difenderci. E proprio questa mattina, dialogando e presentando questa nuova struttura, abbiamo pensato che in effetti gli hacker migliorano sistematicamente, quindi anche, diciamo, i buoni devono equilibrare e mantenere
1: ricorsa.
2: Questo è un esercizio abbastanza complicato, abbastanza difficile. Sappiamo, opportuno dirlo, che le emergenze e le minacce più importanti provengono dalla Cina e ovviamente dalla Russia, ma probabilmente i cinesi sono più bravi sotto questo punto di vista, e quindi essendo si

0: sistemi non propriamente democratici e quindi non like-minded rispetto a quello che imposta l'Italia, ovviamente dobbiamo difenderci.
1: Tema PNRR, che era uno dei grandi rischi, no? Grande opportunità che nascondeva con grande rischio di non riuscire a spendere il denaro, di non riuscire ad attivare tutti i progetti che erano connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nostro paese è andato bene, la Liguria è andata benissimo, siamo molto orgogliosi dei risultati che sono stati ottenuti qui.
0: Le voglio dire che sono orgoglioso anch'io, l'ho detto con chiarezza ai miei colleghi parlamentari che ringrazio, agli amministratori regionali, al presidente Bucci, agli stakeholder che abbiamo incontrato questo pomeriggio, ma anche nel precedente appuntamento pubblico. Io ho riconosciuto uno straordinario livello raggiunto dalla Liguria. Liguria che ha un ecosistema veramente funzionale e funzionante, aiutata probabilmente anche dagli aspetti naturali, ma poi gli aspetti naturali devono ovviamente, bisogna farli fruttare nel modo più opportuno, per cui questo straordinario porto, i data center, un sistema universitario certamente importante, aziende e imprese come IT ed altri che si occupano di robotica, insomma tutto un ecosistema che fa di Genova una struttura che può ambire a un ruolo importante per Genova, per la Liguria, ma per tutto il contesto nazionale, per quanto riguarda l'assemblaggio, diciamo così, di tecnologie diverse, ma ormai assolutamente complementari, come l'intelligenza artificiale, il calcolo computazionale, l'HPC e il quantum. Io ci aggiungo anche un aspetto energetico, perché è vero che sotto il profilo energetico siete parzialmente autosufficienti, o comunque siete autosufficienti, ma è vero anche che i data center che si stanno affastellando, a volte anche in modo un po' disordinato, mi lasci dire, sul territorio nazionale, consumano tantissima energia e generano anche qualche problema per quanto riguarda il contesto ambientale. La sfida è rendere sostenibile tutto quello che stiamo creando anche sotto profilo ambientale.
1: E questo è molto importante. Ringrazio di essere qui il presidente di Regione Marco Bucci, che invito a raggiungerci al podio. Grazie presidente, perché presidente Bucci parlava di cavi sottomarini. Quando io cominciavo a parlare di questi cavi non capivamo bene esattamente a cosa si stesse riferendo, oggi lo sappiamo. Peraltro, presidente Bucci, c'è questo progetto che ha un nome inglese, ma insomma di fatto è portare Genova come capitale dei computer ad alta performance, ad alta capacità e l'intelligenza artificiale. Più di 5.000 soggetti hanno aderito tra imprese, università, ospedali ed enti. Vorrei capire cosa significa per lei, presidente, questo risultato.
2: Per me significa personalmente una grande sfida, perché ci siamo resi conto di quante potente network abbiamo qui. Abbiamo ovviamente i cavi sottomarini, abbiamo una marea di aziende grandi, medie e piccole che lavorano nel campo dell'alta tecnologia e soprattutto del digitale. Abbiamo due super computer, uno è il Da Vinci di Leonardo e l'altro è il Franklin di IT. Questi due super computer ci mettono in una situazione privilegiata rispetto a tante altre aree. Quindi per noi è stato abbastanza naturale coinvolgere tutte le attività importanti che ci sono nel nostro sistema, e devo ringraziare il dottor ingegner Castanini e tutta Liguria Digitale, perché hanno fatto da collettori, sono andati in giro e hanno detto: signori, c'è un'opportunità enorme, partecipiamo. E devo dire che sia io che lui, che Castanini, siamo rimasti sorpresi dalla facilità con cui tutti quanti hanno aderito. Perché? Perché tutti quanti ritengono veramente opportuno innovare e saltare su questi grandi cambiamenti, perché i primi che sono sul cambiamento sono quelli che poi ne hanno i vantaggi. Chi mette i muri ai cambiamenti, chi ha paura, chi vuol stare nel proprio guscio è destinato a perdere. Quindi noi invece vogliamo andare avanti e abbiamo fatto questa domanda al Ministero, e quindi il Ministero la farà poi all'Europa, per partecipare alla competizione per la Gigafactory per l'intelligenza artificiale. Noi contiamo molto su questo e direi che quello che ha detto il territorio è certamente importante ed è una situazione di cui tutti dovranno rendersi conto. Qui c'è un substrato che può fare grandi cose.
1: Lei ha il podio, il microfono, e qui un sottosegretario. Cosa gli chiediamo ad Alessio Butti?
2: Beh, al sottosegretario chiediamo quali sono le prossime sfide.

0: E lui ne sa più di noi, nel senso che lui sa quali sono le cose su cui dobbiamo orientarci. Oltre all'intelligenza artificiale ci sono altre sfide, magari lui ora vi dirà, magari vi accenna a quelle che sono le altre sfide, cioè le altre frontiere dell'innovazione, e noi vogliamo essere qui pronti per arrivare a acchiapparle e lavorarci sopra. Quindi, oltre all'intelligenza artificiale, su cui abbiamo fatto anche questo, quali sono le prossime sfide e dove dobbiamo impegnarci?
1: Grazie, grazie mille al presidente Marco Bucci. Beh, sottosegretario, se vuole rispondere sulle sfide, io intanto penso che Genova comunque abbia tutte le carte in regola, sia per questo, diciamo, arrivo dei cavi e quindi anche per il ruolo geografico che ha questa città in questo momento, ma poi è stata protagonista di una fase importantissima dell'industrializzazione italiana. Oggi che l'industria si sta spostando su una nuova rivoluzione, chissà che magari appunto Genova non possa giocare davvero un ruolo da protagonista anche in futuro.
2: Sì, però se lo dice lei rischiamo di non essere credibili, perché lei gioca in casa. Se invece lo diciamo noi che veniamo a Genova e osserviamo Genova, vi diciamo che è così, nel senso che chi non sceglie viene scelto, caro presidente Bucci. Il senso del suo intervento è questo, e il senso di quella che io ho chiamato effervescenza imprenditoriale, industriale, direi tecnologica, digitale di questo territorio è estremamente importante. Quando il presidente Bucci, e io conoscendo anche ovviamente molti altri presidenti di regione, vi dico che è una fortuna per la Liguria avere una persona competente e capace come il presidente Bucci. Ma quando il presidente Bucci parla di nuove frontiere, fa un riferimento a un ragionamento che abbiamo svolto insieme in questi mesi e anche questa mattina, questo pomeriggio a Liguria Digitale, e cioè quello che oggi Genova già ospita relativamente all'HPC, relativamente al calcolo computazionale, deve estendersi, io credo, necessariamente alla nuova frontiera del quantum. E la nuova frontiera del quantum è stata apparecchiata da questo governo, perché noi abbiamo rilasciato una strategia nazionale in contemporanea, pensi un po', con quella europea. La commissaria Virkkunen è venuta a trovarci presso il mio dipartimento, presso la presidenza del Consiglio, il 17 di luglio dell'anno scorso, e insieme ai miei collaboratori abbiamo affrontato la questione della strategia quantum. Abbiamo detto di essere pronti.
1: Diciamo anche una parola su che cos'è, giusto per inquadrare.
2: La strategia del quantum?
1: Il quantum di per sé.
2: Beh, insomma, il quantum è la velocità con cui si risolvono i problemi computazionali, quindi credo che...
1: Computer sempre più performanti.
2: Sempre più performanti. A volte il computer sempre più performanti crea dei problemi, perché così velocemente riesce addirittura a leggere password e lucchetti particolari, per cui per questo c'è la quantum cryptography, che ovviamente sta già studiando come diciamo così contrastare tecnologicamente questo fenomeno. Però quando abbiamo parlato con la commissaria Virkkunen abbiamo rilasciato questa strategia, e immediatamente l'Italia è stata oggetto di una serie di attenzioni da parte di investitori italiani, perché comunque l'Italia ha un senso sotto il profilo imprenditoriale e industriale anche sul quantum, ma mondiali, e quindi i più importanti produttori di tecnologia quantistica a livello mondiale, e cioè D-Wave e IonQ, sono venuti in Italia e investiranno in Italia. Quindi io ho lanciato una sfida che è stata prontamente raccolta dall'ingegner Castanini, ma anche dal presidente Bucci, perché insieme possiamo veramente lavorare a questo, come dire, upgrade della struttura che già è in condizioni di attivarsi e di lavorare, approcciando anche il quantum. Questo vuol dire delle cose straordinarie, perché significa avere una macchina che avvicina il territorio all'innovazione. E quando noi avviciniamo il territorio all'innovazione, avviciniamo tutto l'ecosistema, le imprese, le scuole, le persone, la pubblica amministrazione. E quindi avere una macchina di questo genere sul territorio è fondamentale. Una macchina che non è in competizione con quanto di bellissimo e buonissimo c'è già in Italia, a Bologna e quello che potrà nascere, ma che rappresenta qualcosa di complementare, cioè una sorta di finalizzazione, ecco, rispetto ad un progetto industriale. E noi su questo stiamo lavorando, e concludo, perché questo è un aspetto fondamentale, quello che diceva il presidente Bucci. Noi stiamo elaborando insieme al Ministero della Difesa anche QARC, che è un progetto che vuole che l'Italia si doti di una politica industriale di intelligenza.

0: sovrana, cioè vuol dire che non diamo i nostri dati a nessuno, vuol dire che produciamo qui la tecnologia che ci serve. E con quella tecnologia sovrana possiamo lavorare sul dual use.
1: Ecco, tra poco ci arriviamo su questo, ma visto che di intelligenza artificiale parlano tutti, ora ci sono dei progetti importanti che abbiamo anche visto presentare qui a Genova, il famoso REG4AI, cioè questo progetto Regioni per l'intelligenza artificiale, che aveva intanto un ambito dedicato alla sanità. E io qui ho dei numeri che ho controllato, che sono arrivati da Regione, che sono molto importanti rispetto a ciò che si è fatto attraverso queste risorse. Questo è il primo aspetto su cui volevo una sua opinione.
0: REG4IA è un progetto del mio dipartimento che abbiamo finanziato con circa 20 milioni di euro, ma sicuramente ci sarà un'implementazione anche nel futuro, e che ha un obiettivo, quello, come dicevo, di valorizzare i territori che meritano. Per cui abbiamo ipotizzato quattro verticalità. Una è guidata da Regione Liguria e che riguarda il turismo e la sanità, o meglio la sperimentazione dell'intelligenza artificiale sui servizi del turismo e della sanità. E devo dire che la sperimentazione sta offrendo interessantissimi spunti di riflessione, perché non va solo a facilitare l'organizzazione sanitaria che costituzionalmente è prevista in capo alle regioni, ma va ad affrontare, a proposito di sfide a cui accennava il presidente Bucci e lei stesso in una delle sue domande, la sfida più importante è quella ad esempio delle liste d'attesa e del fenomeno del no-show. È chiaro che facendo incontrare i dati della domanda e dell'offerta, noi siamo nella condizione di dare delle risposte e non solo migliorare il servizio sanitario, già il ministro Schillaci sta facendo cose importanti su questo, ma cercare di avvicinare il cittadino al servizio sanitario e quindi rendere tutto più, come dire, umano. La riduzione delle liste d'attesa è la riduzione del tempo sprecato da ogni cittadino per godere di un diritto.
1: Certo, e tra l'altro sulla capacità del nostro sistema tecnologico io chiedo personalmente di fare un applauso all'ingegner Castanini e a tutta la sua squadra, perché lei deve sapere, sottosegretario, che quando è arrivato il Covid, pensare di prenotare tutti quei vaccini in una notte, così come è stato fatto, così come doveva essere fatto, sembrava una follia. Invece ci siamo riusciti, ci sono riusciti. Io ricordo sempre che avevo un problema sul mio codice fiscale, sbagliavo qualche operazione, era mezzanotte e mezza, chiamo Castanini e mi risponde al cellulare. Questo per dire che funziona, il sistema oggettivamente funziona. Ma lei ha citato il turismo, io l'avevo lasciato un attimo da parte perché c'è l'assessore al turismo Luca Lombardi, a cui chiedo di salire al podio per un commento, visto che appunto questo progetto di cui parlava il sottosegretario Butti coinvolge anche la parte turistica, per voi è molto importante.
2: Esattamente, è fondamentale. Io anzi ringrazio il sottosegretario il senatore Butti proprio per aver portato questa progettualità e la possibilità di creare progettualità. Devo dire che dei 20 milioni che diceva, 6 milioni e mezzo sono finiti proprio su questo progetto, e quindi non è da poco, e lo ringraziamo quindi per la grande attenzione che ha avuto anche per il nostro territorio. Siamo capofila con altre in 7 regioni totali, più la provincia autonoma di Trento, 2 linee, quella ovviamente legata alla sanità e la seconda linea legata al turismo. Abbiamo problemi di flussi non enormi, però ce l'abbiamo ovviamente in certi periodi, e quindi dobbiamo saperli gestire. È un grande strumento che potrebbe arrivare nelle nostre mani, proprio quello che arriva da questi grandi studi che stanno attendendo anche altre regioni, perché dobbiamo dircelo che questo progetto nasce in team con le altre regioni per trovare soluzioni per tutti quanti e quindi per migliorare anche proprio l'accoglienza ai nostri visitatori della nostra regione. Gli assistenti digitali, uno per tutti.
1: Grazie assessore Lombardi. Prima di farle fare un commento devo dirle, sottosegretario, che insomma l'assessore Lombardi, io mi ricordo che quando lei è venuto a Genova ci ha tenuto tantissimo a ribadire in tutte le interviste che ha fatto, insomma, il suo ruolo, quello che lei ha fatto per la regione, la sua disponibilità anche dal punto di vista dei finanziamenti di inserire la nostra regione in questo progetto. Quindi insomma le lascio la risposta alle sollecitazioni di Lombardi, partendo però insomma da questo grande atto di stima che sicuramente io ho avuto modo di testimoniare.
0: Assessore Lombardi è un amico, oltre che essere un ottimo assessore al turismo.
1: C'era un motivo, allora
0: magari c'è un po' di indulgenza rispetto. Però le rispondo sull'aspetto del turismo.